0: Ma la cosa bella, sapete qual è?
1: Qual è?
0: Tutti hanno parlato di questo metodo che è stato criticato, perché ti mandavano un codice. Quando poi
1: Perché dovevi, la cosa più critica è che dovevi rispondere a una domanda.
0: Quella all'inizio. Sì, poi ti arrivava il codice. Dopo il codice eri in coda. Quando quindi la coda era 428, 416, 259, 42, 18, 6, vai, e tocca a te.
1: Chiuso.
0: E lui decide che posto darti. E a me mi ha dato quelli da 260 euro e li ho dovuti prendere perché quelli mi sono
2: stati...
0: Non è che puoi scegliere.
2: Ma perché quella intelligenza artificiale ha intuito che fossi ricco, capito?
1: Cioè, ma c'è qualche cosa di peggio nel mondo. Questo è un girone infernale. Se Dante fosse dei nostri
0: tempi, infatti tutti stanno criticando clamorosamente questo metodo.
1: Io non posso scegliere.
0: No, zero.
1: Posso andare o no. E scegli tu il posto e il prezzo?
0: È come se tu facessi, che ne so, la posta, la corte è un ristorante molto famoso. Per mesi cerchi di andare. Poi quando arrivi, lo chef ti dice: però decido io cosa devi mangiare. Sì. Il vino devi prendere un Barolo da 1000 euro.
2: Ti hanno chiesto la dichiarazione dei redditi prima per capire dove infilarti.
1: Entri finalmente al supermercato dopo una di quelle file che facevamo soltanto sotto Covid.
0: Sì.
1: Ti ricordi le file al supermercato? Entri e la gente, e c'è uno che ti mette delle cose nel carrello.
0: Proprio così, esatto.
2: Lei ha bisogno
0: così.
2: Di questo. Odio, ma io veramente ce l'ho.
1: E tu dici: odio il pesce.
0: Allora,
1: e lui ti mette le scatole di torno.
0: Fon e tintura per capelli. Ma sono pelato. Ma purtroppo per lei abbiamo previsto.
1: Ma scusa, ma che cazzo di mondo è? Non voglio.
0: Infatti, tutti si stanno lamentando.
2: Ma sono dei posti almeno.
0: Molto belli, sì, molto belli. Tribuna Montemario.
2: Tribuna Montemario è un buon posto.
0: Fossero pure brutti.
1: Scusa, ma hai pagato 130 l'uno o 260?
0: No, 260 l'uno.
3: Eh?
0: 260 l'uno.
1: Ma ti danno poi una gamba di Noel
0: Gallagher?
1: Ti puoi portare a casa un dito e diventa una reliquia,
2: una corda vocale,
1: una reliquia a casa.
0: Qualcuno scrive: non è vero Rossi, io li ho scelti. No, a me magari ho detto una cazzata e se è così chiedo scusa. A me sembra che ci fossero quelli
1: perché poi dovete sapere che c'è un voi amici da casa. Amici da casa, voi non pensate
0: mai, moglie,
1: appunto, non pensate mai che tra lui e il mondo c'è la moglie che trattando tutto con un anziano le dice quel cazzo che vuole.
2: Ma magari lei ad averli scelti così e gli ha detto: no, guarda, me l'hanno dato.
1: Ma tanto sta parlando con uno che dice: ti do la carta di credito, e lei dice: guarda, purtroppo abbiamo dovuto prendere questa villa quest'estate, c'era rimasta solo questa. Lui fa: ciao, grazie amore. Guarda che espressione.
0: La chiamo?
3: E chiamala in onda.
2: Ma chiamala in onda, cerca di capire se la dinamica che ti ha raccontato è reale oppure l'ha inventata.
1: Gli racconta quello che vuole. Gli aggiunge: oh, come scrittore sei bravissimo. E lui va in
0: non arriva a quel livello di sei in onda, amore, sei in onda.
1: Non dice:
2: ciao Jamie,
0: non dire dei nostri problemi sessuali
1: e non dire parolacce, perché lei poi dice un sacco di parolacce.
0: Amore, ma buongiorno, i biglietti degli Oasis, i biglietti degli Oasis, hai dovuto abbiamo dovuto accontentarci noi di quelli costosissimi o si poteva scegliere?
1: Pausa.
4: Allora, si poteva scegliere, però io ho preso i posti migliori.
1: Jamie, prendo io il telefono, scusami. Perché lui ha raccontato per radio.
0: Non ho capito.
1: Ragazzi, non sento più niente. Perché lui ha raccontato per radio che è stato il computer a segnargli quei posti, non poteva sceglierne di meno costosi. E noi gli abbiamo detto: guarda che Jamie, a te che sei anziano, racconta quello che vuole.
0: Cosa ride?
4: No. Allora, ad onor del vero, c'era la possibilità di entrare e selezionare il settore.
1: Ecco,
2: certo.
4: Avevamo fatto un primo tentativo e non ce li dava disponibili.
2: Sì.
4: Quindi ho detto: prendiamo i migliori posti in pianta ci ha assegnato in automatico i posti.
3: Tanto paga il
2: Io credo di amarti.
4: So che tantissime persone si sono trovate in questa situazione perché all'inizio li davano tutti disponibili e poi non lo erano.
0: Certo, vedi che quindi parzialmente ora.
1: Jamie, non ti daremo mai torto, soprattutto perché ci mettiamo in crisi.
2: Jamie, credo di amarti.
1: Va bene,
2: te lo dico.
0: Non ti sente, ma no.
2: Guarda, pazienza, presto, diglielo tu, guarda.
1: Presto, quando ti metterai in un RSA dicendo: no, abbiamo sempre abitato qui, tu ci crederai,
0: Manola,
1: tranquillo.
0: Manola dice che ti ama. Ciao.
2: Io penso da amarti.
4: Io amo tutti quanti qui.
2: Evviva!
0: C'è una gangbang. Ciao.
2: Voglia amorosa.
1: Guarda quanta gente. Ciao, Jamie, anche a te. Cioè, pensa quanti stanno scrivendo in questo momento, essere presi così.
2: Ross, vieni qui e fatti abbracciare, guarda.
0: Però ha detto che
2: fai una tenerezza.
0: Allora, intanto la città la sceglievano loro, questo lo possiamo dire. E già quella è una cazzata, la città la sceglievano loro.
1: No, ma su quello
0: tu davi tre possibilità, loro ti sceglievano.
1: New York, che è il peggiore dei mondi possibile, una cosa del genere. Siamo d'accordo, però, sul fatto che...
0: Che poi io li ho visti due o tre volte.
1: Si mette una camicia e dice: che bella questa camicia. Cioè, a me il colore non piace, ma mia moglie ha detto che c'era solo questa. Cioè, lui racconta.
0: Comunque, per non fare del patriarcato.
2: L'ingenuità con cui ha raccontato questa vicenda.
0: Per non fare del patriarcato,
2: anche.
0: Vorrei asserire che mia moglie lavora e guadagna anche bene.
2: C'entra
0: quindi,
2: nulla.
0: Quindi, non è che io pago per la sua vita. Anzi, delle cose le paga anche lei.
1: Che carta di credito avete utilizzato?
0: La mia, stavolta. Però, per esempio, in vacanza.
2: Io devo imparare. Da
0: gente. No, ma no, in vacanza no, so, io
1: in
0: prendo
1: vacanza
0: gli alberghi.
1: Una volta e le prende i ghiaccioli. Io prendo gli aerei e lei mi ha
0: quella
1: preso
0: tra un po'
1: il panino.
0: Mi spesa, tra un po' mi spesa, perché no, tra un po' noi piano piano.
1: Ma guarda che ti spesa, vuol dire che ti manda via, non è che ti paga.
0: Vero. Va bene, ho commesso un piccolo errore, però comunque il sistema era assurdo. Questo lo vogliamo dire.
1: A me fa impazzire quest'uomo perché poi incassa che è una bellezza.
0: Vabbè, certo.
1: Anzi no,
0: ma io mi diverto.
1: Si mette nell'angolo che è una roba.
2: Sì, io se prima ti volevo bene, adesso proprio
0: cucciolo.
2: Sei uno di sei uno di famiglia.
0: Cucciolone,
2: per
0: mi puoi chiamare
2: mi
0: cucciolone.
2: No, cucciolo è Tony, tu sei un po' orso. Cucciolone. Orso
1: scusami,
2: bipede.
1: Scusami, Manola, perché cosa vuol dire uno di famiglia? In famiglia da te si fanno abbindolare così?
2: Cioè, guarda, papà Amin potrebbe raccontarti cose che voi umani. Cioè,
0: ah, poi scusate,
1: gli raccontate di tutto, povero.
0: Non ho detto la cosa più bella, ecco. La dico adesso. Sì, siccome la data la scelgono pure quella loro.
1: Tu non ci sei?
0: No, il 29 io sono a Roma. Trasmetto da Roma con Manola.
1: Ah, non capivo.
0: Se Manola è a Roma.
1: No, il massimo della vita. Io quel giorno non ci sono, ci va lei con un'amica.
0: Con un altro.
2: Vabbè, ma ti troverai bene come l'ultima volta, Ross, garantito.
0: Va bene, va bene. Ma tu sei qua o là quel giorno, lo sai
2: e
0: già?
2: Chi può dirlo?
0: Chi può dirlo? Magari sarete tu e Manola qui e io a Roma da
2: e
0: solo.
2: Tu sì. Esatto,
1: allora,
2: esatto.
1: Allora, io purtroppo non ho capito qual è la data, ma quel giorno non ci sono.
2: Sarà luglio, vero? 29 luglio.
0: 29 luglio 2027.
2: Speriamo, beato chi c'è.
0: Speriamo tutti di esserci intanto.
2: Che già sarebbe una gran cosa.
1: Ma qua non mangiamo il panetto.
0: No, speriamo di essere in vita intanto.
1: Ragazzi, ma che inizio era, scusate?
3: Non lo so, è registrato.
1: Ah, siamo registrati?
3: Sì,
1: va bene, partiamo, il nostro numero.
3: È il 342 41 15 105.
0: Per raccontarci cosa?
3: Sì, cosa avete fatto
2: ieri? Viva Jamie!
0: Ma non è lunedì.
3: Per me sì. Io ieri ero al Pirelli Day e saluto tutti quelli della
0: settimana.
2: Ma chi se ne frega, Marco? Cioè.
1: Allora, innanzitutto quel sistema lì è assurdo e siamo tutti d'accordo.
0: Certo,
1: comunque
0: è
1: 260 euro per un concerto. Io con 260 euro ci pago servizi. Costano anche di più. I trasporti di mia figlia in Svizzera.
2: Allora, vorrei dire
1: che sono diventato un operaio svizzero.
2: È stata montata una polemica anche per quanto riguarda il costo dei biglietti di Marco Mengoni del nuovo tour, perché sono molto alti.
0: Quello
2: quindi
0: nel
2: diciamo
0: locale
2: che è una cosa che sta riguardando molti artisti, anche italiani, il costo del biglietto.
1: Ma perché realmente
3: dopo
1: tutto costa così caro o perché siamo diventati tutti esosi?
0: Un po' tutte e due.
1: Ragazzi, io non ci credo che gli artisti siano diventati io voglio guadagnare.
2: No, ma non è responsabilità loro.
0: Peraltro noi, vabbè, i due fratelli li abbiamo intervistati 5 volte.
1: Potevano anche regalarti i biglietti.
0: Potevano anche darmi.
2: E avete anche un bel ricordo di quelle interviste, no?
0: Bellissimo, io compro volentieri, perché ci mancherebbe altro.
1: Compro e spero. Non li abbiamo mai intervistati insieme.
0: Mai insieme, è vero.

0: Devo dire che comunque questo discorso meriterebbe un'ospitata e una discussione. Per questa faccia questo dei biglietti, perché davvero è una cosa che sta un po'
1: cioè,
0: sfuggendo.
1: Chiameresti i fratelli per parlare di loro?
0: Un operatore del settore, un brigante.
2: E beh, ma ormai un brigante è un aggettivo o un cognome?
1: Un cognome.
2: Senti, ma effettivamente non vendendo più tanto la discografia, non si vendono più i dischi che si vendevano una volta.
0: Fatturano solo su quello.
2: Diciamo che il grande business musicale è attorno ai concerti.
0: Beh, peraltro gli stessi Oasis avevano, credo, fatto trapelare o si era scoperto che nonostante una carriera trentennale, eccetera, economicamente prima della reunion non dico fossero messi male, ma non avevano investito benissimo i soldi, e la prima parte del tour di reunion ha fruttato ai due qualche credo centinaio di migliaia, qualche centinaio di migliaia di scusami
1: sterline?
0: Centinaio di milioni di sterline.
2: Quale dei due aveva aperto un negozio, Liam.
0: Sì,
2: gli avevo pure chiesto lo sconto. Scusa, ma tu che vendi quel giubbotto è tuo? Sì, è della mia Griff. Mi ha detto che mi faceva il 2% di sconto sopra le 10.000 sterline. Ho detto, e si vede che non è andata benissimo, però.
0: Non so se ce l'abbia ancora.
2: Non lo so.
0: Beh, però sai, quel negozio lì era una robina piccolina rispetto. Io poi come questi facciano?
2: Ma no, apriamo io e te un supermercato.
1: Ma ti prego, che è il mio posto preferito in assoluto.
2: Mia mamma
1: il supermercato
2: la...
1: e i negozi di detersivi.
2: No,
1: sono i miei negozi preferiti.
0: Tipo acqua e pavone.
1: Sono i miei negozi, ci passo ore, mi fanno impazzire.
0: Allora, io ieri ho letto un articolo a proposito di celebrity che si spendono tutto, che parlava di alcuni calciatori, nella fattispecie Roberto Carlos, non il cantante, il calciatore, e anche Ronaldinho. Gente che si è spesa nella vita 50-60 milioni di
3: tanti
0: ma come
2: perché?
1: No, vabbè, ma perché quando ce li hai non ti regoli,
0: ma come
1: non ti rendi conto, cominci a comprare senza sosta.
2: Ecco, ognuno dovrebbe fare il lavoro che è giusto che faccia, di cui si sente preparato. Un calciatore guadagna tantissimi soldi e probabilmente è giusto così, perché ce ne sono pochi.
0: Certo.
2: Non entriamo in quella, però non dovrebbe gestire le proprie finanze, dovrebbe farle gestire.
1: D'accordo.
2: Però normalmente le fa gestire qualcuno che se ne approfitta.
0: Che lo frega.
3: È il problema.
2: Invece dovrebbero essere gestiti, ma nemmeno, poi ti fidi di uno di famiglia, ma non è detto che lui è il migliore consulente finanziario.
0: Anzi. Cosa vuoi dirmi con questo? Io ho mio fratello Attilio che saluto.
1: Fate le dovute eccezioni.
2: Ma loro fanno i commercialisti perché non investono i soldi, perché tu non hai una lira.
0: Sono un povero,
2: quindi,
0: esatto. Per fortuna.
2: Spendi tutto in biglietti.
1: Hai sperperato tutto nei biglietti degli Oasis.
0: Roberto Carlos è stato truffato, scrivete. E infatti spesso, ma addirittura anche Ramazzotti raccontava. Che aveva un manager che gli aveva portato gli soldi.
1: Anche la Pausini.
0: La Pausini
2: ha detto una cosa su di lei: che
0: durante la pandemia aveva deciso di smettere di cantare.
2: Perché?
0: Perché probabilmente era turbata, non lo so. Questo intendevi dire perché?
2: No,
0: ah, perché poi
2: detto,
0: non ha confermato la.
2: Io ho solo detto perché?
1: Allora, la Pausini nei primi 10 anni di carriera è stata truffata dal suo manager storico.
2: Pure lei?
1: Sì, certo, ma l'ho raccontato anche in maniera molto cristallina. Per cui tutto quello che ha guadagnato in realtà non corrispondeva poi a quello che aveva a disposizione. Qualcosa era andato storto.
0: Senza andare tanto lontano.
1: E si è scoperto, insomma, che aveva avuto una gestione molto...
2: Ma ragazzi, dove ci sono tanti soldi,
1: molto sbagliata.
2: Arrivano le iene, le sciagate.
0: Senza andare tanto lontano, una persona che conosco, di cui non posso fare il nome, ma soltanto il soprannome.
2: Sta parlando di me.
0: Cucciolo.
2: Perché?
1: Cosa ha fatto?
0: Tu l'hai raccontato in radio, quindi lo posso dire.
2: Che cosa?
0: Cucciolo aveva questo commercialista serissimo.
2: Vabbè, poi... ma non mi ha truffato.
0: No. Poi per un po' non l'ha visto. Poi una sera è andato in un locale tipo BDSM.
2: No, lui.
1: Cucciolo il commercialista,
0: l'ho incontrato io, hai ragione.
2: Oh, ma è possibile che racconti? Jamie ha ragione. Tu sei rincoglionito. Tu sei andato.
1: Io non ho capito.
2: Racconta le storie successe a lui, mette me.
3: Se le ricordo.
1: Tu sei andato in un locale
0: così.
1: Del genere?
0: No, non è vero. Stavo ovviamente esagerando, facendo l'iperbole. Sono andato in un locale normale, dove sono stato fermato da un ragazzo, capello ossigenato, vestito tutto di pelle, che mi ha detto
2: magrissimo.
0: Ciao! C'era la musica. Ciao! Io ero il commercialista di Tony.
3: Così?
1: Aveva cambiato mestiere, evidentemente.
0: Io l'ho guardato e ho detto: ci sono due cose che non vanno bene in questa dichiarazione. Tony è commercialista. Non è possibile che tu sia un commercialista, e anche se tu lo fossi, che Tony si affida, precisetti com'è, a uno come te. E lui mi ha detto:
1: ma lui non può avere un lato creativo.
0: No, e lui mi ha detto: no, era una vita fa, mi ha detto lui.
2: Poi gli ha detto pure: poi ho conosciuto
0: Sì, questo non possiamo dire.
4: Ho conosciuto... Vabbè, ma chi se ne frega?
0: Ha cambiato rotta, ha cambiato vita, ha cambiato orientamento sessuale.
1: Dice, poi quindi lui praticamente si è dato alla, appunto alla creatività.
2: Sì, chiamiamola così. Quanto faccio? 2 bustine di creatività? Sì, quant'è? 1 grammo di creatività? No, 2 grammi.
1: Ma cosa è successo?
0: Posso dire?
1: Ma perché?
0: No,
2: fatemi raccontare.
0: Ma tanto se non facciamo il cognome possiamo dire esattamente quello che mi ha detto.
2: Infatti io posso dirlo, poi a maggior ragione perché era il mio commercialista.
0: Lui mi ha detto, ero commercialista di Tony. Dico, ah sì, sì, poi ho conosciuto la bamba. Ma testuali parole.
2: Sì, sì.
0: E io conoscendo lui che è un preciso, ho detto,
4: ma Lu Bamba, te lo ricordo?
2: Ma c'è... Scusami un attimo, ognuno ha diritto di fare quello che vuole.
0: Milano
2: della
0: è
2: sua
0: anche
2: vita.
0: Questo,
2: Milano. Non era Milano lui.
0: Vabbè, però
4: vabbè,
0: locale
4: troppi indizi.
2: Vabbè, troppi indizi. Era il mio commercialista, ma aveva proprio il physique du rôle, cioè proprio come direbbe un francese, gli occhiali, perché i commercialisti devono avere tutti gli occhiali. No, però intendo dire, era preciso e perfetto. Poi un bel giorno ha preso una sbandata. E non vivevamo vicini, quindi io lo frequentavo 3-4 volte, 5 volte l'anno. Quindi non mi sono accorto della sua trasformazione, del suo cambiamento. Ma no, il cambiamento anche sessuale. Cioè,
1: ah, vabbè,
2: quello ha avuto un cambiamento
1: tutto, poi, no?
2: Totale.
0: A 360
2: ognuno
0: gradi.
2: Ha diritto di conoscersi. Certo. A un certo multiple. Punto lui è cambiato. Però si è solo dimenticato di dirmi... Non faccio più il commercialista.
0: Un certo. Piccolo dettaglio.
2: Però, per fortuna, non era uno di quei commercialisti a cui ogni 3 mesi io davo dei soldi per pagare l'IVA. No, lui mi faceva solo i conti.
1: Ah,
2: quindi
1: okay.
2: non ha mai avuto la gestione delle mie finanze, del mio conto corrente. Allora non c'era proprio niente.
4: Faceva i conti col...
2: Soltanto che mi sono accorto che ogni 3 mesi andavo a pagare esattamente la stessa IVA. E non era possibile, capito? Io andavo lì e pagavo, faccio un numero, 1321,87. 3 mesi dopo, 1321.
0: La stessa delega, diciamo.
2: Al terzo trimestre io l'ho chiamato e ho detto: oh, ma c'è qualcosa che non va? Io sono scemo e via mail sto pagando sempre la stessa cosa, ma arriva sempre la stessa mail.
1: Certo.
2: E lui non ce l'ha fatta e ha detto: scusa, ti passo la mia assistente. La mia assistente ha detto: guarda, non fai i conti perché non ha neanche il tempo, ti manda lo stesso F24. Forse è meglio che ti trovi un commercialista.
0: Quindi anche
1: forse
0: Tony...
1: devo chiamare Giovanni, il mio commercialista.
0: Fallo subito.
1: Faccio
0: Manolo,
1: il volo.
0: Subito.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Mi ha risposto il mio commercialista dalle Bahamas. Mi ha detto: guarda, qui tutto in ordine, non ti preoccupare.
1: Sto bevendo un cocktail con i tuoi soldi, tra l'altro.
0: Non lo so, cosa devo pensare.
2: Quanto è antica la cosa, dalle Bahamas. Una volta si diceva così, adesso c'è.
1: L'altro giorno ho incontrato
2: dei paradisi fiscali più europei, diciamo.
1: Ho incontrato una ex
2: Bahamas.
1: Collega della radio. La ricordi Eloisa che lavorava qui? Sì. Mi ha presentato una sua amica e la domanda: dove abiti? Mi ha detto alle Hawaii. Non avevo mai conosciuto uno che vive alle Hawaii.
0: Come no? Ma che vita meravigliosa.
2: Magno Piai.
1: Eh sì, ma non nella realtà.
0: Cioè tu ti svegli, apri la porta della tua alloggio, della tua casa, del proprio appartamento e vedi le Hawaii. Cioè le
2: pensa,
0: Hawaii proprio.
2: Pensa che palle, come stare in Messico dove ci sono questi... Come si chiamano? Con le trombette, la chitarra, i mariachi. Invece vai alle Hawaii, ci sono le havaiane con le...
0: Capito? Che ti accolgono con la collana di fiori.
2: Ogni due minuti.
1: Magari è uno di quei posti che sono un po'. Non so se siano ancora un bel posto. Lo ignoro. Tipo Honolulu è un bel posto dove vivere.
0: E dovremmo andare, vogliamo?
2: Il mondo cambia. Ci sono dei posti che per noi erano fantastici, come certe zone del Messico, certe isole. Poi si cambia, si scopre, no? Vanno tutti in Vietnam adesso. Il Vietnam è bellissimo.
0: Cambogia, dicono.
2: Cambogia, ma tutti in Cambogia bellissima.
0: Senti,
2: una volta per noi il paese più ricco del mondo era, capito, Miami, le Hawaii.
1: Miami è in una bella fase, credo.
2: Sì.
0: Già
2: sì.
0: Mi sento meglio con questa musichetta.
1: Aloha.
0: Aloha, cucciolo.
3: Cioè, rispondi, pensa, Tony. Dai.
2: Pensa io, la reazione di. Capisci? Mi avevo detto: chiamami ancora cucciolo e non ti parlo più. Vedi?
0: Amore, ma dai.
1: Posso dire che cucciolo è bello.
0: Dai, è carino. Anche gli ascoltatori ormai hanno preso questa piega.
1: Sentite, possiamo dire
2: bambola.
1: Possiamo dire
2: bambola manola.
1: Mezza cosa seria in questo programma.
0: Sì.
1: Allora, oggi è una giornata
2: questo
1: importante.
2: Il programma va a
1: rotoli. Il paese, speriamo, no, invece.
0: No, dai.
1: Però c'è una parzialmente buona notizia, cioè che 3 dei 4007 egiziani responsabili alla fine dell'omicidio di Giulio Regeni sono stati condannati non per l'omicidio, in realtà per sequestro e torture. La famiglia presente in aula e un sacco di sostenitori, insomma, si sono detti soddisfatti. È parzialmente, diciamo, un successo della giustizia, e non è una vittoria totale, però secondo me è comunque un passo, no, verso la verità, che speriamo possa essere completamente raggiunta.
2: Allora,
1: prima o poi.
2: Che sappia io, sono stati condannati per il sequestro, ma non per l'omicidio.
1: Appena detto.
2: Ah, lei,
1: sì, sequestro e tortura.
2: Sì, però non è che serve a molto, perché...
0: Ma poi il tempo che ci ha messo per arrivare.
2: No, ma il governo egiziano non è che...
1: Ci hanno messo 10 anni.
2: Le persone.
1: Qualcuno adesso invoca a gran voce l'interruzione dei rapporti come Stato da parte dell'Italia con l'Egitto.
2: Diciamo che...
0: È impossibile, però.
2: Stamattina...
0: Cioè, ci sono dinamiche che non conosciamo, che sono impossibili da interrompere.
1: Difficili.
0: È impossibili.
2: Diciamo stamattina Massimo Giannini, che diceva giustamente: Giulio, se ci ascolti dall'alto dei cieli, sappi che i tuoi genitori, che i tuoi, hanno fatto tutto quello che potevano e ci sono riusciti, puoi andare fiero di loro, non puoi andare fiero di quello che abbiamo fatto noi come Italia, perché effettivamente non siamo riusciti ad avere giustizia dal governo egiziano, non è che ti abbiamo abbandonato, ma non siamo stati all'altezza di poter avere le ragioni che giustamente...
1: Però
2: ci sono.
1: Raggiunta la sentenza, diplomaticamente qualcosa dovrebbe accadere adesso.
2: Ma
1: questo
2: cosa può accadere?
1: Vediamo. Diceva giustamente Manolo, sono dinamiche. Tu dicevi impossibili. Non sono impossibili, sono complicate.
0: No,
1: ma se uno vuole.
0: No, ci sono degli equilibri.
1: Indubbiamente.
0: Che noi non conosciamo da comuni cittadini, che sono proprio impossibili da scardinare oggi. Poi magari in futuro chi lo sa.
2: Cioè, abbiamo dei rapporti con uno Stato che per certi aspetti è vicinissimo a noi, per certi aspetti è lontanissimo. E quindi politicamente probabilmente, se interessasse a una parte politica del paese andare giù pesante, l'avrebbero già fatto, ma non c'è un interesse se non quello di preservare dei rapporti.
1: Qualcuno
2: quindi,
1: scrive: è stato solo un contentino. Questa è un po' è una parola che sta circolando, e anche su Garlasco, su cui non siamo assolutamente esperti, quindi dico solo questo, anche lì si è arrivati. Quindi è una giornata particolare, perché due sentenze di cui si parlava da molti anni hanno raggiunto un...
2: Chissà se riuscirò a avere ragione del fatto che lei mi chiama...
1: Cucciolo, perché tu l'hai denunziata.
2: Mamma mia, ma ho chiesto dei danni mostruosi.
0: Vabbè dai, conoscendo comunque le tempistiche della giustizia italiana, secondo me se ne parlerà quando ormai sarà in pensione e io non avrò più le capacità di intendere e volere, perché sono diventata anziana.
2: Un paio di queste cose le abbiamo raggiunte.
0: La mia capacità di intendere e volere,
2: anche
0: sicuramente.
2: Comunque,
1: ci sembrava giusto comunque parlare, raccontare quella che è un po' per certi versi, diciamo, la notizia, una delle notizie del giorno.
0: Comunque io, dopo tutto quello che è venuto fuori, e ripeto, non sono un'esperta, hai detto bene tu Ross, dopo tutto quello che è venuto fuori su Garlasco, ho cambiato completamente il mio punto di vista. Non so se è un bene o un male, ma è così. Vabbè, comunque.
1: Dico stamattina che c'è una scarpa compatibile con un'impronta.
0: Sì.
1: Però è Lidia esperta di quelle cose.
2: Sì, che poi dice, però i nostri investigatori non hanno tenuto conto del DNA trovato su quella scarpa e perché non è stato... Cioè, queste cose qui è un po' un pasticciotto.
1: Potremmo chiedere qualcosa a Massimo Picozzi, ma temo che non avremo il tempo.
3: Ma non parlerà mai.
1: Non ne parlerà.
0: No,
1: lui parla delle cose recenti, attuali.
2: Come abbiamo detto mille volte, rimango sempre sul... Forse bisognerebbe non parlare e lasciare che la giustizia faccia il suo corso, ma visto che la giustizia non fa il suo corso, è giusto parlarne. Non lo
1: so. Un gatto che si morde la
2: coda. Rimango in mezzo.
1: Fatto sta che in quanto a crime, vi confermiamo, visto che ultimamente alcune volte non era in onda, oggi alle 11 avremo appunto CSI Milano.
2: Con Massimo Picozzi.
1: E cosa raccontiamo oggi?
0: Che puntata.
1: Chi se lo ricorda?
0: Le morti bizzarre.
1: Ah, brava. Bellissimo. Morti bizzarre.
0: Le morti più bizzarre.
2: Io starei attento se fossi in te, perché...
0: Ma mi stai minacciando, cucciolo? No. Oh, non mi trattare male, perché io ti voglio bene. Io ti voglio molto bene.
1: Ti voglio bene, ti stai minacciando, cucciolo.
0: Cioè, smetti... Io ti voglio bene. Non capisco.
3: Ma potete parlare per cavoli vostri.
0: Ma scusa, ma ci mandiamo dei messaggi e poi lui svia, cerca sempre, capito, di non darmi adito.
1: Ascolta,
0: ma chat di gruppo.
1: Se Tony non vuole essere chiamato cucciolo,
2: ancora sta ma perché?
1: Hai visto cosa gli ho detto, cucciolo?
2: Allora, da oggi ti chiamo Pupazzone e lei Bambola. Che
1: a me Pupazzone piace un sacco.
2: C'è così, parte il jingle. Pupazzone, Bambola e Cucciolo presentano...
0: Oddio,
2: il,
0: stupendo!
1: Il bellissimo!
0: Serraglio,
2: Serraglio 105.
1: Caravan Serraglio!

0: Sentite, io Miley Cyrus me la immagino uno che si fa sempre una che si fa sempre una birretta, sia prima sia dopo lo show.
1: Perché te la devi immaginare così?
0: Perché me la immagino così, me la immagino.
2: Che
0: una,
2: gancio.
0: Una con la
2: posso
0: birra.
2: Dire, un grande gancio.
0: Un gancio orrendo.
2: Grande gancio, infatti. Però comunque ci hai provato.
0: Perché ci sono i dati del consumo di birra nel mondo.
1: Ed è colpa di Miley Cyrus.
0: No, era solo per trovare uno stupido gancio. E secondo me è interessante, perché uno dice, dove si beve più birra? Se io vi facessi questa domanda su quattro zampe, su due piedi. Su
3: Inghilterra.
1: In Spagna.
0: No.
2: Dublino.
0: No. Dublino è messa bene, ma non è il paese in cui. In Europa, In Europa c'è un paese dove se ne bevono 150 litri pro capite all'anno.
2: Oddio.
0: Calcolate che tipo in Irlanda sono 99, quindi tipo molto di più.
3: Dove fanno la menabrea?
1: In Sardegna.
0: Beh, no, quella è Licnosa.
3: No, in Piemonte.
0: A Biella.
1: La menabrea è Biella, sì, è vero.
0: Sì, Licnosa è sarda.
1: La menabrea non lo so. È piemontese. È di
0: sì,
1: Biella.
0: È di Biella. Sì, sì, di Biella invece Licnosa.
3: Sardegna.
0: Ma è paese europeo, paese nazione.
2: Italia. Romania.
0: No. Sei vicina però.
1: Ma la Spagna no?
0: Cioè, la Spagna è alta, l'Italia è abbastanza alta, ma il paese in cui si
2: Albania.
0: Beve più... No, Repubblica Ceca. 150 litri di...
1: Beh, non è la birra più buona d'Europa?
0: La Pilsner Urquell, io la amo.
1: Io.
0: La Pilsner Urquell.
1: Dicono che
0: Urquell.
1: Sono i più bravi a fare la birra.
0: Urquell?
3: Scusa. No, non siamo.
0: Allora, la Pilsner Urquell, che è ceca, è una birra cieca, buonissima.
1: Non è bello,
0: bisognerebbe dire non. Comunque, un euro costa, uno o due, almeno quando, l'ultima volta che sono stato. Quindi, quando vai, secondo me i 150 litri pescano dentro tutte le birre che si bevono i turisti da Milano o dagli altri posti costosi quando scoprono che lì costa un euro. Cioè, secondo me.
1: Ma probabilmente perché non bevono altro, perdonatemi, perché nei paesi dove c'è tanto vino o c'è la tradizione di bere anche vino, automaticamente si beve un po' meno birra.
0: Può
1: la
0: darsi.
1: Repubblica Ceca per tradizione probabilmente non lo so, esiste il vino ceco? Boh.
0: Forse sì.
2: Non lo so, io sono astemia, quindi non posso veramente dare il mio apporto da nessun punto di vista, però credo che la birra insomma sia forse sia più gettonata del vino, sto dicendo una cazzata?
0: Se, secondo me è più maschile, secondo me c'è
1: secondo me costa meno.
0: Allora, costa meno.
2: Forse per quello.
0: Costa cioè, meno. Il vino secondo me rispetto ai sessi è più democratico, cioè secondo me il consumo di vino, non ho dei dati, me lo immagino io, cioè le donne bevono, non dico lo stesso numero di litri di vino dell'uomo, ma c'è una minore disparità. Secondo me la birra è più maschile.
3: Io ne do un'altra.
0: Qual è?
3: Cioè? Bottiglia piccola te la porti in giro tranquillamente. Il vino
0: anche
3: non c'è.
0: Quello, sì.
1: Sì, non è bello.
3: Bevi una birretta.
1: Non è bello bere il vino della bottiglia.
3: No. Ma poi no. È grossa.
1: Mentre fa figo bere la birretta a bottiglia.
2: Che poi da donna vi dico anche che esteticamente è più carina una donna con un calice di vino piuttosto che
0: forse
2: con una pinta, no? No?
1: Sì, con una pinta no. Però con una birretta in mano, una bottiglia non è
2: forse
1: brutta.
2: Forse meno. Non lo so. Mi dà più eleganza la donna con
0: elegante,
2: il vino, via, con il calice.
0: Comunque siamo leggermente in discesa in Italia. Sono anche i giorni, credo, dell'Oktoberfest. Quindi il discorso, credo che la notizia sia uscita anche per quello. Si è bevuto ultimamente in Italia meno birra, appunto, meno litri di birra degli anni precedenti. Cioè nel 26 fin qua, meno rispetto al 25. Siamo sedicesimi per volumi totali consumati. E appunto il paese in cui si beve di più è la Repubblica Ceca. Però quando io ho fatto lo stupido quiz non mi ricordavo in effetti che c'è la Urquell, che è famosissima. Probabilmente c'entra anche quello, cioè hanno un prodotto locale molto forte e molto buono, perché è
2: molto leggera, dice qualcuno.
0: Sì, è leggera, è una Pilsner, appunto. Io non sono bravissima
1: non so nemmeno cosa vuol dire Pilsner.
0: Neanche io lo so. Lager, Pilsner,
1: cosa vuol dire? Che è creata col luppolo? Non sai che non lo so.
0: Sai che l'ho ripetuto un po' così a pappagallo, credo che sia un tipo di birra, però ecco, anche lì dovremmo invitare un birrofilo
2: è carino, secondo me, più questo.
0: Un birrista, stai cercando dei dati o stai ordinando delle birre?
1: No, sto cercando quanto produzione ha la Repubblica Ceca di vino rispetto per esempio all'Italia, per capire vino.
0: Beh, la Moldavia per esempio ha un ottimo vino, ce l'hanno anche regalato.
1: Soltanto lì c'è.
0: Che vince anche mille premi, no?
1: Sì, ma soltanto lì in quella zona ci sono i vitigni.
0: Sì. Vabbè, qualcuno scrive sono dei dilettanti o altro che 150. Perché scusa, 150 litri in un anno, fammi pensare, vuol dire che è come se te ne bevessi mezzo litro al giorno ogni giorno.
2: Beh, sì.
0: Più o meno 365, 150 per 2, giusto?
2: Alfredo dice: "Ragazzi, la Bud era ceca prima di essere comprata poi dagli americani".
0: Vedi, questo non lo sapevo.
2: Questo non lo sapevo nemmeno io.
1: Ho il dato. Allora, i...
0: Fonte. Gemini.
1: Fonte.
3: Internet.
1: Il monitor di questo computer. Fonte. 702.000 ettari coltivati a vigneto in Italia. Quindi tenete 700.000 ettari contro i 18.000 della Repubblica Ceca. Già la Repubblica Ceca è molto più piccola dell'Italia, d'accordo, ma 18.000 a 700.000, certo, vedi un po' te.
0: Poca roba. Vabbè, comunque sappiate, visto anche, adesso faccio proprio una conclusione stupidissima, che la Repubblica Ceca è famosa anche per la beltà delle sue abitanti, che spesso
1: la birra fa,
0: no, queste ragazze spesso bevono anche molta birra, quindi forse è più facile se andate in vacanza.
2: Guarda, sei veramente,
0: no, anche se siamo
2: tempone,
0: brutti come la fame, conquistati
3: da me,
0: sì, discorsi sì, peggiori mai fatti
3: da bar allo, proprio
0: neanche allo Zolo.
2: Vabbè, a proposito, Alisei, un esperto di birra, chiedere a lui. Anna Rita da Bari.
1: Fabrizio da Parabiago dice: ciao ragazzi, non mettetemi in croce, ma ormai da mesi ho quasi azzerato del tutto l'alcol e ho iniziato a bere birra analcolica. Alcune birre analcoliche sono proprio buone. Mi spiace dirlo, ma ci sono delle birre analcoliche che sono veramente buone. Il problema è che le devi bere appena stappate, perché perso il gas e la birra analcolica la perde praticamente subito rispetto a un'altra birra, non hanno più il sapore di prima.
0: Tu bevevi vino o birra a un certo punto analcolico?
1: Tutte e due bevo.
0: Analcoliche?
1: Sì.
0: E come sono?
1: Una è analcolica, l'altra è dealcolizzata. Non ricordo più qual è il termine corretto. Il vino è dealcolato, cioè il vino normale cui è stato levato l'alcol con delle centrifughe, mentre la birra credo venga prodotta in maniera diversa, quindi
2: non ne ho idea.
0: Comunque, pur nella tua
1: ignoranza,
0: aggiungi una parola, avevi detto una cosa giusta, cioè sto leggendo, sì, la birra Pilsner, che si chiama così perché la tecnica è stata sviluppata nella città di Pilsen in lingua tedesca,
1: sì,
0: quindi in Boemia, vedi, proprio in Cechia, quindi esattamente ciò di cui stiamo parlando, è uno stile, un modo di fare la birra che si distingue per il ruolo marcato del luppolo, in particolare usano un tipo di luppolo che si chiama luppolo Zaltek, capito? Quindi è una manifattura che fanno lì.
1: Meglio
0: e Pilsner arriva proprio da lì.
1: Nel film Frankenstein Junior, che tu avrai visto, Manola?
2: Guarda, l'unico che ululì ululà ho visto.
1: Infatti, infatti è quello, perché lui dice luppolo ululì,
0: luppolo castellulo.
2: Vi ho sorpreso, eh?
0: Sì, davvero sì. Cosa abbiamo ottenuto da questo intervento sulla birra?
2: Che ne vale la pena.
0: La voglia di berne una.
1: Ma vi ricordate Arbore quando faceva la pubblicità?
0: Come no?
4: Buonasera, birra. Vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi. Si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Hey! 105. Hey!
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Voglio ben sperare, Massimo Picozzi, che dopo la puntata della scorsa settimana, abbastanza sconvolgente, diciamo, e anche un po' cruda, tu abbia preparato una puntata un po' più light oggi.
1: Beh, direi di sì, direi che una puntata alla luce del mantra che Sherlock Holmes osava continuamente ripetere.
0: Cioè?
1: Cioè che davanti a una cosa praticamente impossibile, diceva, per quanto improbabile, escluso qualunque altra cosa, la cosa deve essere possibile.
2: Ah, beh, certo. Vabbè. Mandiamo la sigla.
0: Mandiamo la sigla, bravo.
3: Cosa? Capite, su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Cioè, oggi la puntata non l'ho ben capito. Di che parliamo, Massimo?
1: Per parliamo di morti bizzarre.
0: Oh. Morti bizzarre. Ma lo facciamo con un tono possibilmente, sì, compatibilmente, sì, con l'argomento, ironico? O...
1: È il termine bizzarro che connota un po' la puntata.
0: Va bene.
1: Cioè, quel fatto che non ci sta. Noi abbiamo sempre il nostro cervello che cerca associazioni, sì, che cerca una narrazione coerente. E dove c'è qualcosa che spezza l'equilibrio, l'effetto è disorientante. In alcuni casi, noir, può sembrare addirittura grottesco, se non ridicolo.
2: Ma non ci avviciniamo un po' a quel...
0: Stavo pensando anch'io, al Darwin Award.
2: Al Darwin, no? Award, cioè quelle morti,
0: le morti, sì. Quel premio ironico consegnato a chi, avendo fatto una morte stupidissima,
2: certo,
0: in qualche modo si è auto-eliminato. E
2: quindi
0: ecco,
2: dato,
0: perché la citazione
2: ha
0: di,
2: dato un vantaggio all'evoluzione,
0: al resto,
2: della nostra,
0: all'evoluzione
2: specie.
0: Della specie, esattamente.
1: Che abbiamo già parlato dei best awards.
2: Sì, ne abbiamo, sì, già parlato.
1: Ma
2: sì,
1: dei best, questi sono invece situazioni di, direi, più comuni, o comunque non tutti sono finiti nella classifica dei migliori.
0: Sono anche morti celebri, andiamo sull'epico, sul mitologico, sul letterario, no?
1: Sì, anche perché poi, però qualcosa deve essere successo, se no non si alimenterebbe nei secoli il ricordo, l'aneddoto, la fama, per cui... Se anche non è proprio andata così, ci deve essere andata molto vicino.
0: Se non è vero, è verosimile.
2: È verosimile.
0: Diciamo così.
2: Sì, sì. Quindi partiamo dal passato
0: lontano.
2: Più remoto, lontano?
1: Partiamo da Eschilo, ad esempio.
2: Ah. Oh.
1: Non so se sapete la storia di Eschilo.
2: No.
1: Allora, la storia di Eschilo è che, filosofo greco, grande pensatore, aveva un cruccio che condivide con Rosso.
6: Cioè,
0: gli piacevano i piedi.
1: Non aveva un affluente chioma.
6: Vabbè, okay.
0: Ma io non, per me non è un cruccio.
6: Sono gli uomini più belli.
2: Non
6: è
2: un cruccio, sei cruciani.
1: Vabbè, vediamo che diciamo che qui stiamo parlando di un illustre pelato.
2: Sì.
1: Il quale, naturalmente, la sua pelata in una giornata di sole, lui era uscito a passeggiare. Per filosofeggiare tra sé e sé, essendo filosofo, appunto.
2: Giustamente.
1: Soltanto che non badava dove andava, non badava assolutamente ai rumori intorno a sé. Per cui un'aquila reale, catturò la sua preda di giornata, che era una tartaruga, e la tartaruga a un certo punto si chiude nel suo carapace, è impossibile stanarla. L'aquila la sollevò da terra, la portò sopra quella che gli sembrava
2: sì,
1: una roccia.
0: Invece era la testa,
2: e la lasciò cadere. Era la testa di Eschilo. E quindi morì così.
1: La morte di Eschilo è una delle prime morti grottesche, bizzarre.
6: No, non ho capito, è morto a causa di una tartaruga lasciata da un'aquila.
2: Esatto.
6: Sì. Beh, dai, ma non è
0: quanto
6: possibile.
0: Quanto devi essere sfigato,
6: cioè,
0: sfortunato.
6: Dai, ma non è possibile. Cioè. Tartaruga.
2: Non può essere Darwin Award perché non l'ha provocata lui, è stato un caso.
1: Non può. Certamente, ma rimane comunque una delle morti più bizzarre.
0: Cioè, tu lo definisci filosofo, in realtà era principalmente un drammaturgo, sì, no? La triade. Io, sapete perché mi ricordo di Eschilo? Perché c'era la mia professoressa, forse di filosofia, che faceva quella filastrocca, la ricordate? Eschilo, le scale sono Euripide, qui si Sofocle.
2: Mai sentito?
6: Che passato complicato.
1: Attenti, se no tu uccidite,
0: bravo, continuiamo. Era un po' come quella sulle Alpi, vi ricordate, esatto, no, quel gioco di
2: Va bene, mandiamo la prima parte della scheda, Marco.
0: Dove non si parla in realtà di Eschilo, perché di Eschilo parleremo più avanti, giusto, Massimo?
2: No, ne parliamo subito.
0: Ne parliamo subito
2: in questa parte della scheda.
10: La morte è la sola certezza della vita.
7: Eppure, osservando la storia dell'umanità, si scopre che non tutte le morti sembrano obbedire alla logica. Alcune hanno il sapore della beffa, altre quello dell'ironia più crudele. Sono episodi che sfidano il buon senso e dimostrano come il caso possa essere più fantasioso di qualsiasi romanziere. Lo storico romano osservava che il destino guida chi acconsente e trascina chi resiste. Ma davanti ad alcune di queste vicende, persino il destino sembra essersi divertito. Uno dei casi più celebri riguarda Draco, il legislatore ateniese del VII secolo a.C., famoso per aver introdotto leggi tanto severe da dare origine all'aggettivo draconiano. Secondo la tradizione, durante una cerimonia pubblica, gli ammiratori iniziarono a lanciargli addosso mantelli, cappelli e tuniche in segno di rispetto. Gli abiti si accumularono fino a soffocarlo. Morire schiacciato dall'affetto dei propri sostenitori è una delle ironie più singolari tramandate dall'antichità. Gli storici discutono ancora sull'autenticità dell'episodio, ma il racconto sopravvive da oltre 2000 anni, proprio perché possiede la forza simbolica della leggenda.

0: Ma adesso mi devi spiegare perché i Beatles, eh?
1: Perché, diciamo, il testo di A Day in the Life parla un po' di faccende strane. Uh-huh. Ho visto un uomo impazzito in macchina perché erano cambiate le luci del semaforo, la folla lo guardava. Non racconta una cosa reale, spesso i testi dei Beatles erano un po' così metaforici. Mm-hmm. Però insomma si parlava di un uomo che ha una reazione strana, no? Quasi come se gli esplodesse il cervello.
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: nel caso di Eschilo, no? Cioè gli è caduta
2: una tartaruga in volo, cioè una tartaruga lasciata da un'aquila.
3: Ma non è la sola storia incredibile, perché il Dracone, da cui le leggi draconiane, sì, integerrimo, intransigente, garante della giustizia nella Atene dell'VIII secolo, è stato ucciso, è morto per il consenso popolare che gli è stato attribuito, cioè il suo passaggio
0: sotto applausi,
3: cioè mentre lui sfilava per la città di Atene, i suoi concittadini, così contenti del suo operare, gli lanciarono addosso i mantelli, perché i cappotti non esistevano, ma i mantelli, che erano assolutamente spesso pesantissimi, e lui finì per morire schiacciato,
0: soffocato dai mantelli,
3: dal consenso popolare.
0: Mantellato.
1: Senti, Massimo, non so se l'ha inserita, non credo, ma mi viene in mente la morte veramente bizzarra di quel imprenditore del settore caseario che era morto schiacciato dalle forme di parmigiano crollate dentro.
0: È una storia recente.
1: Molto recente.
0: Sì, ma c'era stato. Ma c'era il terremoto?
1: Incredibile.
0: Non credo.
1: Credo che fosse state spostate.
2: Io non la sapevo questa storia, ma è terrificante.
1: Sì. Incredibile.
0: Beh, ogni forma di formaggio di grana.
1: Cosa
0: peserà?
1: Beh. 80 kg?
2: Mamma mia.
3: Stavo pensando che sono situazioni e scene riprese dalla cinematografia. Certo. Sto pensando nel Nome della Rosa, alla prima vittima che viene praticamente annegata in una botte di malvasia,
0: sì,
3: piazzato a testa in giù. Stavo pensando
1: che comunque se proprio devi scegliere un liquido in cui essere annegato, meglio malvasia che altro.
0: Insomma,
1: muori in dolcezza, non so come dire.
3: Direi che meno dolce è la morte del primo della serie di Seven.
0: Legato
3: al tavolo con la testa,
0: perché mangiava, era
3: infilato
0: la gola
3: in un piatto di spagnolo,
1: perché lì erano ispirati gli omicidi ai sette vizi capitali. Bellissimo quel film,
3: per cui diciamo che lì i sette vizi che poi motivarono sette omicidi erano assolutamente bizzarri,
0: quindi non so se lo sto ripetendo, stiamo parlando delle morti più bizzarre.
1: Sì, certamente. Sempre meglio ribadirlo,
0: se l'avessi già detto, giustamente.
3: Possiamo arrivare anche a citare Pietro Aretino, che era un letterato assolutamente sarcastico,
0: sì,
3: dei suoi del Rinascimento, un letterato che a un certo punto morì per l'eccesso di risate.
0: Cioè,
2: ma in che senso?
0: Ma degli altri o sue risate?
2: Cioè, ti manca il respiro a un certo punto, ti prende un
3: cioccolone. No, diciamo che non è così bizzarra la vicenda. E lui cominciò a ridere, che si sporse dalla sedia.
1: E batté la testa. Quindi però, è preterintenzionale, cioè non è come dire,
3: ma quello che è rimasto nella storia è perché naturalmente l'associazione fu fatta con Aretino.
1: Quindi morire dal ridere si dice da allora, potremmo quasi ipotizzare.
3: Cioè lui che era abilissimo a prendere in giro tutti, naturalmente. E fece una fine
0: proprio atroce. Va bene, fermiamoci qui, dai.
1: Sì, poi torniamo con altre morti bizzarre qui, questa bellissima puntata di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Devo dire che oggi è molto particolare la puntata.
1: Interessante, interessante. Perfino ironica nella sua, diciamo, tragicità.
2: A un certo punto non so cosa dire della fine di Tycho Brahe, che era un astronomo danese vissuto alla fine del Settecento.
3: Rendici partecipi.
2: Era praticamente stato invitato a un banchetto con il principe del Sacro Romano Impero e una delle cose che prevedeva l'etichetta è che nessuno si alzasse prima del re.
0: Del re, certo, del regnante.
1: E quindi che
0: si
1: cosa
0: alza prima il re e poi tutti quanti gli altri.
2: E allora questo grande astronomo, stiamo parlando di un uomo all'altezza di Galileo Galilei, quindi di un grandissimo scienziato, morì per ritenzione idrica acuta.
3: Cioè, dai, non è vero, non ci credo, non è possibile.
0: Ma non si può morire di pipì. Uno se la fa addosso, scusami. No?
1: Non poteva dire.
0: Gli è scoppiata la vescica.
1: Non poteva dire come ho fatto io quella sera quando siamo andati a cena in Brianza. Ho detto posso andare in bagno, ti ricordi?
0: No, non mi ricordo.
1: È che sì, e sono andato in bagno.
0: Ah sì, non me lo ricordavo, non me lo ricordavo.
3: Ma d'altronde tutti hanno in comune almeno quella cosa, chi più in alto, chi più in basso.
1: E anche lì stava parlando qualcuno di importante.
0: Probabile. Adesso ricordo. Senti, Piccozzi, non ho capito, ma la morte è stata veramente perché per la pipì, non
2: questo si è tramandato.
0: Ma perché gli è arrivata fino al
2: evidentemente è scoppiata la vescica.
0: Ma veramente può scoppiare la vescica?
3: Ma dai, ma che follia.
2: Ma esiste, ricordo una delle prime storie che ho imparato negli studi di medicina, la sindrome di Boerhaave, che era un olandese il quale ebbe la frattura dell'esofago per la pressione del cibo mangiato, si ruppe l'esofago.
1: Allora posso dire che io una delle mie ansie nella vita, perché mio papà gli succedeva sempre che gli andasse un po' di traverso, no? Due o tre volte, io quella paura lì ce l'ho, ogni tanto leggo morto per un pezzo di mozzarella
3: e infatti si dovrebbe imparare anche la manovra, no?
1: Per Heimlich,
3: sì, esatto,
1: giusto, che si impara sui bambini,
3: sì. No, ai bambini di un anno in un modo va fatta, quelli sopra un anno in un altro.
0: Adesso so qual è il nome ma non lo so fare lo stesso, non è che
3: certo,
1: non la so fare. Senti, ma non poteva farsela addosso? Sempre meglio che morire.
2: In realtà, fa il pari con qualcosa che è successo pochi anni prima, un certo Martino I d'Aragona, che è morto nel 1410 perché aveva sulle ginocchia il buffone di corte.
0: Mentre
2: inghiottiva un boccone d'oca.
0: Sì.
2: E il buffone
3: già la descrizione fa ridere tutta.
2: Il buffone gli ha piazzato una barzelletta così
0: che lui si è soffocato,
2: che il pezzo d'oca gli è andato di traverso e quindi è morto.
1: Quello non sapeva fare la manovra di quello, buffone,
2: per l'effetto congiunto di una barzelletta
3: parole,
2: e di un boccone.
0: Morire dal ridere anche lui.
3: Senza
1: letteralmente.
2: Capite perché abbiamo titolato Le morti bizzarre.
0: Va bene, andiamo con la seconda parte della scheda. Questo punto a CSI Milano.
4: La storia della medicina conserva poi un episodio incredibile. Nel 1794 l'astronomo danese Tycho Brahe partecipò a un sontuoso banchetto imperiale. L'etichetta dell'epoca impediva agli ospiti di alzarsi da tavola prima dell'imperatore. Brahe, pur avendo un disperato bisogno di urinare, rimase seduto per ore. Nei giorni successivi sviluppò una gravissima ritenzione urinaria e morì poco dopo. Per secoli si è parlato di avvelenamento da mercurio. Le analisi moderne hanno ridimensionato questa ipotesi, ma la vicenda del banchetto continua a rappresentare uno degli esempi più assurdi di come le convenzioni sociali possano trasformarsi in una trappola mortale. Nel Medioevo la superstizione e il caso si intrecciavano continuamente. Si racconta che Martino I d'Aragona morì nel 1410 dopo una violenta crisi di riso provocata contemporaneamente da un buffone di corte e da un'indigestione di oca. Anche qui gli storici discutono sui dettagli, ma il racconto mostra come il confine tra tragedia e commedia possa essere sottilissimo. Esistono poi i morti che sembrano uscite da una sceneggiatura di cinema. Nel 1567 l'alchimista Paracelso aveva scritto che la dose fa il veleno. Pochi decenni dopo, numerosi studiosi che cercavano di ripetere gli esperimenti alchemici finirono realmente avvelenati dalle sostanze che manipolavano. È un esempio di come la curiosità scientifica abbia spesso camminato sul filo del pericolo. Con l'età moderna aumentano le cronache e diminuiscono le leggende. Nel 1911 il sarto austriaco Franz Reichelt era convinto di aver progettato un paracadute rivoluzionario incorporato in un cappotto. Per dimostrare l'efficacia, ottenne il permesso di lanciarsi dalla Torre Eiffel. Centinaia di spettatori assistettero all'esperimento. Il paracadute non si aprì mai. Reichelt precipitò davanti alle cineprese che stavano documentando quella che avrebbe dovuto essere una dimostrazione storica.
0: Beh, una grandissima interpretazione.
1: Sapete che io ho un aneddoto
0: su una cosa del genere.
1: Mi fu raccontato da Nino D'Angelo, il cantante.
3: E già la premessa
1: che
3: è
1: mi
3: tutto,
1: disse
3: poi...
1: che quando faceva le sceneggiate, a un certo punto c'era uno che doveva tipo cadere e battere la testa, ma l'attore lo fece talmente bene che cominciò effettivamente a sanguinare. E quindi diceva: mi fa male! Gli altri dicevano: ammazza come lo sta facendo.
0: Bravo,
1: bene.
0: Bravo.
1: Ma quello cercava aiuto perché perdeva vero sangue.
3: Sì, mamma mia!
1: La testa.
0: Quindi praticamente nessuno,
1: cioè, intervenne.
0: Nessuno intervenne perché era straordinaria questa sua interpretazione.
2: Assolutamente sì. Cioè, non... nessuno si è posto minimamente il dubbio.
1: Solo che a un certo punto quello non si alzava e,
0: certo,
1: e il sipario si chiuse e quello
3: un dubbio è venuto.
1: Esci dal personaggio.
0: Senti, altre morti inquietanti e bizzarre.
2: Beh, si racconta quella di Isadora Duncan, che direi forse di tutte le morti bizzarre quella un pochino più inquietante, per cui ve ne accennerò e lascerò a chi ci ascolta comprendere cosa è accaduto. Lei amava due cose,
0: sì,
2: le sciarpe fluenti e lunghissime e le auto con i cerchi a raggio decapotabili.
0: Ah, ho già capito tutto.
3: Aia. Ecco.
0: Cioè decapotabili, quindi la sciarpa
3: finita male.
0: Volava, no?
2: La sciarpa volava, faceva un po' da coda.
1: Spazzava.
3: Finita male.
2: E naturalmente le cose sono andate male, anche perché la velocità a cui procedeva era abbastanza sostenuta e quindi
0: si impiccò con una ruota.
1: Alcuni mettono la molletta ai calzoni andando in bicicletta.
0: E i pantaloni, certo.
1: I pantaloni, perché possono essere pericolosi proprio che finiscono nei raggi.
0: Nei raggi.
2: A me è capitato di avere, mentre giravo in moto, una corda di quelle di nylon fatta apposta per fissare i pacchi, che mi si infilò tra i raggi della moto.
1: Dobbiamo stare che con le moto in radio abbiamo dato in queste settimane, guarda.
0: Quindi,
1: Massimo,
0: senti, ma stavo guardando anche l'avvocato canadese Gary Hoy, che amava dimostrare ai clienti la resistenza delle vetrate del grattacielo. Io credo, questo l'ho visto in un film, lui
2: questo
0: si
2: è grandioso.
0: Cioè, cosa faceva?
2: Praticamente si lanciava contro le vetrate per dimostrare l'infrangibilità
0: dei vetri.
2: Dei vetri.
1: Questo è Darwin Awards, Qua andiamo al Darwin Awards.
0: E quindi?
2: E quindi un bel giorno trovò una finestra perfettamente costruita, del vetro impenetrabile, ma dall'architrave, l'architettura intorno, dalla costruzione in metallo.
0: Debole.
2: Debole. Per cui diciamo che il vetro lo respinse, ma la finestra lo accolse.
0: Quindi, lui è caduto insieme al vetro, che era infrangibile, quindi è arrivato
1: quindi
0: giusto
1: il vetro
0: al vetro.
1: Passò magari... il test, diciamo.
2: Certo, sono pensato che cosa pensava mentre, cioè,
0: mentre
2: la famosa
0: cadeva.
2: Barzelletta, un uomo che si buttò dal quindicesimo piano,
0: certo,
2: e man mano che passava i piani
0: fin
2: diceva
0: qui,
2: fino qui tutto bene.
0: Tutto
1: fin
0: bene.
1: Qui tutto bene.
0: Va bene,
1: c'era in un film questa cosa, vi ricordate?
0: Fermiamoci.
2: In Magnolia.
1: Ma c'era nell'Odio, credo.
2: No, sì, nell'Odio.
1: In Kassovitz.
0: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: dirti, Massimo, che, ripeto, dopo la puntata della scorsa settimana che ci ha un po' turbati,
1: e come questa, vedi, ce ne ricordiamo ancora,
0: ecco,
1: oggi.
0: Questa sulle morti bizzarre, ripeto, parliamo sempre di gente che è schiattata,
1: quindi
0: però,
1: con tutto il rispetto.
2: Ci fa sorridere, ma anche riflettere.
0: Sì. Come, no? Una leggerezza.
2: Perché dici, sì, capito? Uno fa lì con la sciarpa.
3: Ricordo che abbiamo parlato già in passato, vale la pena di riprenderlo: il primo ministro del Bangladesh ucciso dalla scimmia reale che gli diede una pedata nel sedere.
1: No. Scusa, è morto di pedata nel sedere?
3: È morto perché è volato giù
0: Era una scimmia importante questa.
3: O probabilmente aveva poco equilibrio il primo ministro. Sta di fatto,
2: ma
3: che
2: magari
3: comunque
2: non si aspettava che qualcuno lo spingesse, ecco, quindi non ha opposto resistenza.
3: Ma messa tutta insieme questa vicenda, più che morte bizzarra, non fa. Insomma.
1: Sì, in effetti fa sorridere. Poi altre morti bizzarre, quindi è pieno.
3: C'è un certo Langley Collier che di mestiere faceva l'accumulatore seriale.
0: Vabbè, di mestiere
1: è il suo hobby.
3: Era diventato un mestiere,
2: sua passione.
0: Vendeva.
3: No, l'accumulatore non vende mai.
2: Okay. L'accumulatore compra anche cose che soprattutto cose che non servono a nulla e le tiene.
3: Più che compra, raccoglie, sì. Raccoglie, conserva.
2: Compra.
3: Ecco, lui si era praticamente costruito la sua collezione privata di centinaia di oggetti per il peso di tonnellate. Viveva con un fratello sordo cieco e a un certo punto non soltanto aveva l'accumulazione di queste sostanze, ma temeva anche che qualcuno potesse rubargliele.
0: Mastro Don Gesualdo.
1: Quindi aveva una porta d'ingresso piuttosto robusta.
3: Aveva disseminato di trappole tutta la sua stanza, tutto il suo locale, che erano assolutamente
1: per i ladri, ho capito.
3: Per i ladri, perché figuriamoci se i ladri ambivano a portarsi via una pila di giornali vecchi, ma
1: certo,
3: nella mente dell'accumulatore questo non funziona.
1: Certo, sono preziosi.
3: E avendo disseminato di trappole tutta l'abitazione, che era veramente vasta, per contenere tutti i suoi raccoglitori, non si è ricordato più di dove aveva piazzato le trappole.
1: E quindi?
3: C'è cascato nella trappola. E
0: letteralmente.
3: Il lato un po' meno bizzarro è che a un certo punto il fratello, che era sordo cieco, non è riuscito poi a uscirne fuori.
1: Ah certo, non è riuscito a aiutare.
3: Quando sono riusciti a penetrare nella casa e a trovarne uno, hanno impiegato dovendo spostare migliaia di contenitori. Però alla fine hanno trovato entrambi i fratelli
1: morti.
0: Chiediamo, Massimo, questi episodi hanno qualcosa in comune?
1: Adesso lo sentiamo.
0: Davvero?
1: Nella prossima.
0: Io ho fatto una domanda così.
1: Nella terza scheda che mandiamo in onda.
4: Tra gli episodi più inquietanti figura quello dell'accumulatore seriale Langley Collier. Lui e il fratello vivevano barricati nella loro casa di New York, piena di oltre 100 tonnellate di oggetti. Langley aveva disseminato trappole costruite con montagne di giornali e ferraglia per difendersi dai ladri. Fu proprio una di quelle trappole a crollargli addosso, uccidendolo. Il fratello, cieco e paralizzato, rimase senza assistenza e morì di fame pochi giorni dopo. I soccorritori impiegarono settimane per trovare entrambi. Talvolta è l'eccesso di fiducia a diventare fatale. L'avvocato canadese Gary Hoy amava dimostrare ai clienti la resistenza delle vetrate del grattacielo nel quale lavorava. Più volte si era lanciato contro il vetro senza conseguenze. Nel luglio del 1993 la finestra resistette, ma uscì dall'intelaiatura precipitando insieme a lui dal 24° piano. Nemmeno gli esperti sono immuni dall'errore. Il naturalista australiano Steve Irwin aveva trascorso la vita studiando e maneggiando gli animali più pericolosi del pianeta. Sopravvissuto a serpenti velenosi, coccodrilli e squali, morì durante le riprese di un documentario quando una pastinaca lo colpì al torace con il proprio aculeo. Una combinazione rarissima di circostanze trasformò un animale normalmente poco aggressivo nella causa della sua morte.
0: E questo vale in tutti i campi della vita, che il confine tra la follia, tra l'assurdo e la normalità è labilissimo.
1: Io mi ricollego di nuovo a quello che dicevamo all'inizio puntata, al Darwin Award, che erano veramente delle cose incredibili, delle morti, però provocate
0: dallo stesso defunto, povero.
3: Diciamo che c'è una storia che gira nel mondo scientifico di uno dei più grandi esploratori, ricercatori studiosi del mondo della natura, che maneggiò serpenti, scorpioni per tutta una vita e finì però per irritare una manta.
0: Ah sì, ragazza. Ma è recente, australiano.
3: Ed è morto perché è riuscito a evocare questa reazione di questa manta in cui ha praticamente eretto il suo tentacolo acuminato.
1: Sì, il rapione, quella cosa che ha.
3: E visto questo aculeo praticamente. Sì.
0: Quel signore che girava documentari, sì, giusto? Ma non so se però lui ha provocato lui una reazione.
3: È una razza che non attacca mai.
2: È anche sfortuna a un certo punto.
1: È morto avvelenato perché è velenosa.
0: Sì, è mortale.
2: Oh,
3: praticamente però non si... morti simili non si leggono mai, non si verificano mai.
2: Però quell'unico 1% ha riguardato lui.
3: Ecco, diciamo che tutto sommato le morti bizzarre colpiscono sia perché riguardano la morte, che è un tema evidentemente che tocca tutti noi, sia perché escono da una logica cognitiva. Cioè, in realtà ci lasciano spaesati in qualche misura.
0: Certo.
3: E in quello spaesamento ecco che si infila la lettura bizzarra. Non tutte le schede di cui abbiamo parlato oggi, i casi di cui abbiamo parlato oggi, sono stati riscontrati e verificati, ma sono rimasti nei secoli.
1: Certo,
0: quindi
1: sono rimasti
0: e siamo ancora qui
1: nella memoria
0: a parlarne dopo.
3: E quindi significa che tutto sommato ci hanno colpito e destabilizzato.
1: Certo. Già, esatto.
0: Grazie Massimo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie,
3: a tutti.
2: Massimo.
3: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Ciao Max.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Massimo.
1: Disclosure.
0: Sotto cassa Massimo Picozzi.
1: Ma non avresti mai detto che era così sinuoso? È rimasto in studio solo per ballare questo pezzo, Massimone.
0: Che immagine fortissima.
2: Guarda, con la prostata, cioè tutto nuovo, adesso che è nuovo.
0: Con...
2: No, volevo dire, ho messo questi occhiali perché ho detto... Cioè, devo fare un intervento diverso e ho cambiato occhiali. Tu vedo che ti sei cambiata d'abito, molto
0: è
2: bene.
0: È successo un disastro, ragazzi.
1: Che è successo?
0: Ho preso un caffè alla macchinetta qui a Roma, agli studi Helios, e me lo sono versato.
2: Ma perché sei vestita come stamattina presto?
1: Non questo è strano. Cioè,
0: ma io porto sempre con me la borsa, siccome dopo vado ad allenarmi, la borsa della palestra con dei ricambi.
2: No,
0: dentro.
2: Ma tu ti eri già cambiata alle 11.
0: Vabbè, ma cioè, che te frega, scusa, ma posso cambiarmi anche una terza volta?
2: Ma Sanremo continua a cambiarti, no?
0: Ma d'altronde, scusa, arriviamo o no dalla settimana della moda milanese?
1: È vero.
0: Fatemi restare in tema.
1: Ma scusa, ma quindi tu hai un body...
2: Ma tu sei a Roma, che cazzo c'entra?
0: Che c'entra? Io a distanza, indirettamente.
1: Ma scusa, Manola, ma tu hai un body di ricambio?
2: Sì.
0: Io ne ho più di uno.
1: Anch'io quando vado al mare vorrei avere proprio un corpo, un body, nel senso corpo di ricambio per essere più fisicato, purtroppo.
2: Ma del resto, come direbbe qualcuno, succede anche le migliori, figurati.
1: Figurati a te.
0: Ma stiamo scherzando,
2: ho
0: avuto un attimo di distrazione, non succederà più.
1: Vabbè, comunque poi oggi parlare di macchie sui vestiti, visto che come dicevamo stamattina in apertura è un martedì particolare.
2: Cosa mi tocchi a fare che non si vede in TV? Mi tocchi?
1: Io la tocco, sì, ma
2: non perché,
1: lo
2: fai?
1: Mi fai
0: io
1: il ritocco.
0: Bisogno di contatto fisico.
2: No, perché in questo studio siamo a portata di
1: braccio. Siamo a toccaccioni, sì, è vero, siamo più vicini.
2: Come una volta.
1: No, dicevo, è un martedì,
2: grande, no?
1: Hanno riaperto Garlasco e la storia di Giulio Regeni, dove per fortuna, come diciamo stamattina. Quindi, cioè, magari dire così, se il tuo body era sporco di sangue, poi dopo CSI Milano il sospetto viene.
0: Il colore del caffè mi indirizza tutto verso un altro aspetto che non riguarda il sangue.
1: Va bene, va bene.
0: È un colore diverso, no?
2: Il mio bene è meglio di quello che avrei detto in un altro intervento. Cioè...
1: Basta che il tuo body non sia sporco di sperma di salmone, che come sappiamo utilizzi.
2: Che schifo. Non c'è limite al peggio.
0: Ci sono delle novità a riguardo, ma ve ne parlerò dopo aver fatto il trattamento.
2: Anche no.
0: Sì, giovedì farò un trattamento nuovo, ve ne parlerò poi a posteriori.
1: Quale animale?
2: Manola, io ti do dei soldi.
0: Vi lascio il dubbio.
2: Io ti do dei soldi, sì. Eviti di raccontarlo a me.
1: Non solo quale animale. Quale animale e quale fluido? Cos'è? Il muco di cammello?
0: Siccome voi vi portate i vostri anni in maniera egregia, io non posso essere da meno.
1: Il tartaro di cavallo.
0: Devo correre ai ripari. Farò dei trattamenti per essere giovane almeno quanto voi.
1: Le caccole di puzzola.
2: Allora, tra poco avremo il gran finale, se questo non vi bastasse. E con i saluti arriverà anche Bambola Ramona. Va bene?
0: Ma come Bambola Ramona?
2: Sì, sì. Meglio lei.
1: Sai che non l'avrà mai citata da quando siamo rientrati dalle vacanze.
0: Una volta sì.
2: Io ho un grande, veramente, una grande nostalgia.
1: Un debolone.
0: Io a questo punto devo conoscere.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Again.
1: Aspita, siamo arrivati veramente al gran finale,
2: incredibile, amico.
3: E si continua a ballare, si continua a ballare.
2: Vi do un indizio,
1: che,
2: comunque.
1: Che oggi siete strani comunque sul finale. Avete questa voglia danzereccia. Che ci avete?
2: Ma vi do un indizio.
1: La gioventù, ma questa è un RSA. Vabbè.
2: Il lemure. E qui la chiudiamo.
3: Oh mamma mia, cacca di lemure.
2: Bravo!
3: Si mette la cacca di lemure sulla, sul pellame.
1: Ma il lemure non è le quello vero che faceva già le cose di caffè?
3: Quello
1: no.
3: È lo zibetto.
1: No, quello è lo zibetto.
3: Quello del caffè era lo zibetto. Sì. La cacca del zibetto, sì.
2: Ma mi invidierete, lo vorrete anche voi quel trattamento lì, vedrete.
4: Come avessimo accettato.
3: Bene. Non avrei saputo dirlo con parole migliori.
1: Ma poi quando ci raccontate voi donne, quando ci raccontate, perché più femminile la cosa, o meglio, nasce dal mondo delle donne, poi assolutamente lo facciamo anche noi uomini, che vi mettete queste cose di fare. Sì. Io penso sempre a quello che ha testato tutto per arrivare al risultato. Cioè, dice: ah, ho scoperto che la cacca di cos'è? Lemure.
2: Beh, sì, certo.
1: Rende una pelle bellissima. Ma le avrà provate tutte le cacche?
3: Sì, sì.
1: Per dirlo
2: tra
1: cosa
2: l'altro, anche sottopagato per queste cose. Io le immagino così, capito?
3: Sembra
2: un topino
3: nostro...
2: da laboratorio.
1: Ma poi non puoi nemmeno. Ma poi non puoi nemmeno. E non è per lui un insulto di gli faccia di me. Perché lui sicuramente
2: perché
1: sarà così nella vita.
3: Sembra il nostro amico Francesco De Carlo. Ho visto una clippettina in cui diceva: il primo che ha mangiato i ricci, quanta fame doveva avere provare a mangiare.
1: Quello che ha detto: non mangiate i vermi, ragazzi.
3: Che magari prima o poi. Ciao Comollo.
4: Ciao ragazzi, a domani.
1: Grazie, ciao Manola da
2: ciao
1: Roma.
2: Ciao amore, ciao amici.
1: E lo zibetto, com'era? Lemure, me lo
2: le feci di lemure.
3: Ciao Tony, grazie a Massimo.
1: Ciao Rosso. Io non credevo quando ho iniziato a fare questo lavoro di
3: saremmo finiti qua, neanch'io. Alla cacca di zibetto.
2: Invece. La vita è sorprendente.
1: E chissà cosa ci riserva
3: il futuro. 105
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Oh.
1: Vamos che si parte, dai.
2: Ladies and
1: animo.
2: Gentlemen.
0: Oggi sono innamorato della mia voce.
2: 105 Music and Cars.
1: Let's go.

0: It's showtime! Music
1: and cars! Eccoti! Buongiorno, buon pomeriggio agli amici fancarsisti, ben ritrovato Darietto!
2: Buongiorno Lodovica Comello!
1: Buongiorno! Buongiorno Pivaz!
3: Buongiorno, buongiorno amici miei!
1: Buongiorno zia, dovunque tu sia!
2: La zia in questo momento non c'è, ci aggiornerà! Però c'è Claudia al centralino, giusto?
1: Ah, ciao Claudia!
2: Ciao Claudia! Che però non vedo in
1: non
2: al centralino.
3: Allora, la zia...
1: Non c'è nessuno.
2: C'è niente, nessuno. C'è
3: allora,
2: niente.
3: La zia è stata chiamata d'urgenza stamattina.
2: Anche d'urgenta.
3: D'urgenta.
2: Sì,
1: d'urgenta per...
3: Perché cosa? Lei fa la... Come si chiama? Il cliente misterioso.
1: Cliente misterioso.
3: Sì, quello che gira tutti i supermercati.
2: Sì, ma non è
3: e poi dà i voti al servizio.
1: Ma non valuta la qualità, la qualità al servizio.
2: Cioè, è responsabile pulizia. Qualità...
3: No, no, lei va tipo nei supermercati, prova.
1: Ma veramente? Lo stai inventando?
3: No, no,
2: ma
3: lei
2: secondo
3: è
2: te
3: cliente misterioso.
2: Ti fidi ancora? Io capisco che abbiamo cominciato relativamente
1: io
2: da poco.
1: Io non lo conosco ancora bene però.
2: Ma dovresti capire che lui pur di, diciamo, mettere della negatività nel team con la zia.
1: Ma
2: direbbe qualsiasi
1: cosa. Ma magari può essere,
2: cosa.
1: Che ne so.
2: No, lui deve screditarla
1: al di là della zia, che sì. se sia o meno cliente misteriosa. Ma esistono i clienti misteriosi?
3: Sì, certo.
2: Ah, quello, ci, ah, quello nemmeno io sapevo.
1: Perché adesso non gli credo più a niente, dai. Esistono i clienti misteriosi?
2: Non ne ho idea.
3: No, te lo giuro. Esistono perché testano la qualità dei negozi.
1: Testano. Cioè testano proprio.
2: Allora,
1: fanno così,
2: chiedendo...
1: loro testano.
3: Ma guarda quell'infame che devi chiedere.
1: Sai che la nostra fonte ufficiale è l'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
1: La nostra Bibbia.
2: Vediamo, ho chiesto a Charlie.
1: E che dice Charlie?
2: È un attimo, dagli tempo.
1: Dovremmo salutare ogni giorno anche Charlie, perché è parte integrante di questo team.
2: Sì, ci dà una grande mano. Salutiamo anche la Pinna, che invece di usare Charlie...
3: Charlie Brown.
2: Esatto, ne ha un altro, ma sicuramente. No, allora, probabilmente la radio non ha pagato l'abbonamento a internet, per cui non mi va... Ah, ecco, sì, assolutamente, si chiamano Mystery Shopper. Sono persone incaricate da aziende o società specializzate di presentarsi come normali clienti e valutare senza farsi riconoscere aspetti come qualità del servizio, pulizia, cortesia del personale, tempi di... Non ho capito
1: ma
2: il gesto.
1: Sarai bravissima in questo.
2: Ma tu sei però troppo riconoscibile, Lodo.
1: Ma mi metto i baffi.
2: Beh, saresti riconoscibile.
1: Il cappello e il trench da maniaco.
2: E ti attacchi anche il pisello finto e vai via.
1: Dai!
2: Oh, mamma mia.
1: No, ma mi divertirebbe troppo.
2: Tanto, sarebbe divertente, va bene.
1: Va bene, va bene. Comunque,
2: buongiorno.
1: Pronti
2: buongiorno
1: per questa
2: Franciosi.
1: Puntata? È martedì. Allora, Dario, hai scacciato quasi per intero la peste bubonica.
2: Sì, sto molto bene.
1: L'ho visto.
2: Bene, molto bene.
1: Ti vedo decisamente meglio, più raggiante. La tua pelle ha riacquisito un tono roseo dal verde che ti contraddistingue.
2: Grazie per avermelo chiesto.
1: Sì.
2: Sto usando un nuovo siero alla vitamina C molto bello che ti devo consigliare.
1: Ma veramente?
2: Assolutamente sì. Sì,
1: ma
2: certo.
1: Sai che a me la vitamina C non mi torna? Ogni volta che l'ho usata mi sono venuti i brufoli.
2: Perché ti
1: devo
2: irrita
1: indagare.
2: Un po'. Devi trovare quella che non è così acida. No,
1: va bene.
2: Poi te la consiglio, va bene.
1: Tu che crema usi, Piva?
2: Sì, ma figurati.
3: Sempre lo svelto. Però al limone.
1: Al limone, bello, sì, che ti dà quella sensazione di
3: freschezza.
1: Di sgrassa proprio alla mattina. Ti toglie il sebo cutaneo così proprio.
2: Bene. Allora.
1: Allora, è arrivato il momento, quello lì.
2: Sì.
1: E oggi è facile.
2: Dai.
1: Oggi è facile perché è un trittico di nomi che vanno sempre
3: io
1: insieme.
3: Io non rispondo finché non ricevo le tue scuse.
1: Perché?
3: Rispetto al cliente misterioso.
1: Scusa.
3: Scuse accettate.
2: Però avresti dovuto dire io in friulano.
1: Che cosa?
2: Scusa, sì, come chiedete scusa?
1: Uguale, scuse.
2: Va bene, io devo imparare, ragazzi. Sono queste piccole cose della lingua quotidiana.
1: Vero. Allora,
2: scuse. Allora,
1: dicevamo, sono tre santi che vanno a braccetto. Tutti e tre trotterellando, ok?
2: Sono arcangeli.
1: Sono arcangeli.
3: Ah, Gabriele?
1: Sì.
3: Michele?
1: Sì.
2: Ok, e?
1: Raff.
3: Non me lo ricordo.
2: Raffaele.
3: Non me lo ricordo mai Raffaele.
2: E c'è anche tuo nipote tra l'altro tra questi tre. Gli hai fatti gli auguri? Ma gli hai fatti gli auguri stamattina?
3: No, adesso gli scrivo.
1: Ah, ecco.
3: Alla mamma.
2: No, che quelli sono a mezzi napoletani. Poi si arrabbiano se non gli fai gli auguri. Attenzione.
1: Quindi Michele, Gabriele e Raffaele
2: sono gli arcangeli santissimi di oggi.
1: Le tartarughe ninja.
2: No, Donatello, Leonardo.
1: Ah, è vero.
4: Attenzione, La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Casini solo per me,
1: le tue ginocchia.
0: Esatto.
1: E con Casini inauguriamo questa puntata del martedì, ma ci aggrappiamo a questo titolo. Perché,
0: sì,
1: perché ci troviamo spesso e volentieri a parlare delle nostre, no, magagne quotidiane.
0: Mm-hmm. Poi devo
1: dei
0: dire che io lodo
1: dell'everyday.
0: Ci siamo trovati molto da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Ci vediamo, insomma, ci sentiamo spesso, per cui ci raccontiamo vicendevolmente i casini.
1: Tu hai qualche casino fresco di giornata da risolvere?
0: Allora, devo dire la verità,
1: che ci vuoi sottoporre, insomma.
0: Allora, esatto, io in questi giorni no, a parte quello di salute, però io su quello sono abbastanza schillato.
1: Perché, sì, perché ti automedichi, sei farmacista presso te stesso, lo sappiamo, sì.
0: Esatto. E tu
1: niente?
0: Invece? No, io grossi casini, un po' di robe tecniche,
1: grossi
0: però.
1: Grossi casini... No, però per esempio, ti ricordi ieri ti ho sottoposto, ecco, in questi giorni mi ritrovo a dover affrontare casini da genitore.
0: Ecco, queste sono interessanti.
1: Allora, questa la sottopongo anche ai nostri amici fancarsisti. Sentite qua. Allora, mio figlio ha iniziato la prima elementare,
0: okay?
1: Dove i bimbi sono un po' più grandi, dove qualcuno inizia ad essere un po' più maliziosetto, un po' più cattivello con gli altri, iniziano a formarsi gruppetti, e quello antipatico, e quello è brutto, e quello è stupido.
0: Ok.
1: Ieri arrivo fuori scuola.
0: I bambini sono maledetti, comunque volevo
1: possono
0: dire.
1: Possono essere molto maledetti.
0: Sì. Grazie, Pivaz.
1: Ieri arrivo fuori scuola, accompagno Teo al cancello, e sul cancello ci troviamo con questo compagnetto assieme al suo papà. E questo compagnetto, indicando Teo col dito, rivolgendosi a suo papà, fa: Guarda, è lui, Teo, quello che piange sempre. Sì, tu piangi sempre.
0: Allora, lei è stata veramente molto diplomatica, perché Lodovica comunque, tutto sommato, mantiene un ruolo.
2: Sì, poi è andata a casa, ha preparato un pacco bomba e l'ha spedito.
0: Io avrei incenerito il papà e il figlio insieme, però
1: no,
0: vabbè.
1: In realtà posso dire che il papà è stato più bravo di me, perché il papà ha minimizzato subito e ha detto a suo figlio: ma no, dai, ma cosa stai dicendo? Non lo so, una risposta gliel'ha data. Io, vedendo anche la reazione di mio figlio, che è rimasto un po'...
0: Sì,
1: è rimasto colpito da questa affermazione, con un sorrisino un po' così, ma lo notavo dispiaciuto da quel commento. E mi sono frizzata anch'io, cioè non ho saputo dire niente a quel bambino.
0: Tipo figlio di quelle cose.
1: Tipo
0: carine.
1: Esatto.
2: Tua mamma è una grandissima.
1: No, no, però avrei dovuto anch'io forse minimizzare la cosa, dire: ah, vabbè, anch'io sono una piagnona. Oppure no, non lo so cosa avrei dovuto dire esattamente, però avrei dovuto forse schierarmi immediatamente dalla parte di mio figlio, no?
0: Ok.
1: E non l'ho fatto, perché a me le risposte migliori mi vengono in mente dopo, sotto la doccia.
0: 5-6 anni dopo.
1: Ok. Quindi, e niente, questo dilemma esistenziale del: ma allora mio figlio è percepito così? Perché mio figlio è vero che è un po' un piagnucolone. Quando qualcosa non gli piace, non gli sta bene, gli parte subito la lacrima facile. Noi lo sappiamo che è così, ed evidentemente anche i suoi compagnetti se ne rendono conto. E non vorrei che diventasse, sai,
0: sì, il casus belli, no?
1: Da lì in poi che si apra una cosa più grande di quello che deve essere.
0: Quindi
1: questo è il mio casino.
0: Questo
1: non so come
0: casino.
1: Gestire questa cosa.
0: Allora, oggi, partendo da casini di Marra e Gue, vogliamo chiedervi proprio di fare una sorta di terapia di gruppo.
1: Bello!
0: Per cui,
1: bello.
0: Oddio, ho combinato un casino. Questo deve essere il vostro incipit, il casino che state vivendo, che avete combinato voi o in cui vi siete ritrovati.
1: Sì.
0: E da cui, per il quale in realtà vorreste consigli per trarvene fuori, ok?
1: Esatto.
0: E quindi poi voi sarete chiamati a fare anche da consiglieri, quindi... Ognuno di noi espone un proprio casino, ma poi possiamo diventare anche...
1: Aiuta anche gli altri a districare i casini degli altri.
0: Esatto, dai.
1: Bello, terapia di gruppo.
0: Ti piace?
1: Mi piace.
0: Allora, 342 41 15 105, raccontateci il casino che vorreste risolvere e magari poi, raccontandolo noi in onda, troveremo i consigli giusti per voi.
1: Vai.
0: Dai, 342 41 15
1: 35.
2: Innanzitutto una notizia: il bambino è già stato arrestato.
1: Questo volevo

0: E piovono casini su casini al 342 41 15 105. Ma perché ve l'abbiamo chiesto noi? Raccontateci in quale casino vi siete ficcati, perché oggi, raga, terapia di gruppo. Siamo qui per ascoltare, non giudicare, ma aiutare a risolvere.
1: Mamma mia, che brava che sei. Sì, sì. Intanto devo dire, sono arrivati un po' di consigli anche sul tuo casino.
0: Infatti, grazie, raga. Sì, apprezzo molto. Adesso me li leggo ben bene.
1: E nel frattempo arrivano i casini, quelli un po' più complicati. Allora, io però faccio una piccola premessa. Visto che ci scrivete, chiaramente, se volete una mano, dobbiamo andare anche un po' più nello specifico del casino, perché solo da una piccola frasetta a volte non si capisce bene l'entità.
0: Esatto.
1: Quindi c'è questo messaggio che non leggerò, perché stiamo provando a chiamarlo per vedere. Cioè, vi cambiamo anche il nome se sono cose un po' pruriginose.
0: Sotto falso nome, raga.
1: Sotto falso
0: anonimato
1: nome.
0: Anonimato garantito.
1: Assolutamente, anche perché così possiamo ricevere maggiori consigli da parte di tutto il pubblico di 105 Music in Cars, ok?
0: Bravo.
1: Ok, quindi 342 41 15 105. Oddio, mi sono cacciato in un casino, come ne esco? Scriveteci qual è il casino e se volete essere aiutati, magari richiamate, cioè, o meglio, vi richiamiamo e rispondete. Questo volevo dire. Ho fatto
2: alza
1: un casino.
2: Alza la cornetta!
3: Non vi a casa, ti aspetto!

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Et à Laurent Dance.
1: Barry Can Swim, sempre lui, non ha ancora mai imparato, nonostante siano settimane
2: che lo
1: passiamo. Dance, le 16:25, oggi puntata dedicata ai casini, amici cari. Ai casini, quelli in cui vi trovate a sguazzare, fino al collo. Vi abbiamo chiesto di... Cosa? Ah, scusa. Vi abbiamo chiesto di raccontarceli, perché oggi l'intento è quello di aiutarci a vicenda, ok?
2: Sì.
1: Di parlare con la grande comunità di fancarsisti e cercare di cavare un ragno fuori dal buco.
2: Sì, non fatemelo vedere, perché sennò poi diventa problematico per me andare avanti. Allora, sono tanti casini, moltissimi, mi rendo conto che sono casini sentimentali.
1: Tanti sentimentali, tanti anche un po' così pruriginosi, no?
2: Per esempio, leggi quello che insomma volevi porre l'attenzione, così nel frattempo magari gli ascoltatori possono darci dei consigli.
1: Esatto. E lui non si firma, però ci scrive: ho fatto un casino, mi sono innamorato della ragazza di un mio amico.
2: Ok, dai, questa è una cosa
3: grande.
2: Ma no, adesso, questo... però succede,
1: raga.
2: È successo a tutti nella vita, credo.
1: Purtroppo succede.
2: Tutti no, però succede. Anche perché io sono dell'idea che quando si parla di innamoramento, se ne parla in maniera consapevole, perché poi è facile dire sono innamorato, poi magari è semplicemente un'infatuazione. Però se c'è veramente un innamoramento, vuol dire che c'è un sentimento dietro, una conoscenza.
1: Certo.
2: E quella roba lì non è che proprio la comandi.
1: Non la puoi governare, ovvio. Io ho un duplice punto di vista, nel senso, razionalmente penso, se il tuo amico l'ha già lasciata, no?
2: Che, ok, quindi cosa...
1: Che io lo so che esistono i codici tra amici, che sono che cose che non si fanno.
2: Stai attenta a quello che dici, Lodo, sì.
1: No, però razionalmente penso, se il tuo amico ti vuole bene, ti conosce e l'ha veramente messa alle spalle quella storia, perché dovrebbe, non lo so, aver... Cioè, nonostante...
2: Però...
3: No, dico, nel messaggio non c'è scritto ex ragazza.
1: Ah, della ragazza. Ah, scusate, mi sono inventata io la parte dell'ex. Ok, allora no, ritiro tutto.
2: No,
1: amico, devi cambiare identità, paese.
3: E scappare in Messico.
2: Non in Messico.
1: Apri una taccheria.
2: Ma perché, ragazzi? Abbiamo Mattias dall'Argentina al telefono.
1: Davvero?
2: Lo mandiamo in Argentina. Abbiamo già una mano direttamente in un paese straniero. Scusami.
1: La mano de Dios.
2: Esatto.
1: Hola, Mattias.
4: Ciao Dario, ciao Lolo.
1: Ciao, benvenuto, come stai?
4: Bene, qua sto ascoltando Radio 105 da sempre.
2: Ma tu sei in Argentina?
4: Sto parlando italiano.
2: Ma sei in Argentina in questo momento?
4: Sì.
1: Ah, ma fantastico, ma scusa, in Argentina dove?
2: Attenzione, perché qua...
4: Sono nella provincia di Córdoba, sono di un paesino piccolo che si chiama Monte Maíz.
1: No, ma che spettacolo.
4: Sto imparando l'italiano.
1: Ma sei bravissimo!
2: Ma tu non ti preoccupare, perché se hai difficoltà puoi parlare in spagnolo, perché la Lodo capisce perfettamente.
1: Io vivo in Buenos Aires 4 años, así que...
4: Questo lo so che la Lodo parla molto bene l'spagnolo.
2: Perfetto, quindi siamo a posto, siamo coperti da questo punto di
1: benissimo.
2: Vista. Benissimo.
1: Allora, tu ci hai mandato un messaggio e noi ti abbiamo chiamato perché se ti va, insomma, se ci vuoi provare in italiano, la tua è una storia un po', sì, è interessante. Ti va di dircela?
4: È un po'... Sì. Bueno, io sto rivedendomi con la mia ex.
2: Ok.
1: Sì.
4: Abbiamo finito la relazione fa due anni fa.
1: Due anni fa, sì.
4: Ma i miei genitori non hanno finito bene con lei.
1: Ok.
2: E adesso vi state rivedendo?
4: Sì.
2: Ok.
4: Loro hanno parlato male di lei, non lo so perché. Perché noi abbiamo finito bene questa relazione.
1: Infatti era la domanda che ti volevo fare.
4: 10 anni insieme.
1: Ok.
2: Caspita.
1: Quindi è una relazione che dopo quei 10 anni è finita bene, non è, cioè, per motivi che insomma non ci sono stati torti o cose di mezzo, cose brutte?
4: Può essere cose un po' brutte, ma noi eravamo fidanzati da quando avevamo 15 anni.
1: Ok.
4: E la prima relazione tra noi due, no, io non avevo altre fidanzate che lei, ma questo per certe cose della vita ha finito bene, diciamolo così. ma i miei genitori non hanno preso bene questo.
2: Ok.
4: E hanno parlato male di lei. E lei sa di questo?
2: Sì.
1: Sì.
4: E io sto qua in mezzo che non so cosa fare ahí.
2: Ok.
1: Che situazione, amico.
2: Ok, allora cerco di sintetizzarla.
1: Vai.
2: Mattias è stato 10 anni con questa ragazza. Si sono lasciati. Chiaramente quando ci si lascia c'è sempre qualcosa di magari non bellissimo. Però tutto sommato per lui il sentimento non era mai finito. Tant'è che si hanno ricominciato a vedersi. Ma nel frattempo i genitori di Mattias non
1: si
2: la vedono.
1: Si sono spesi in parole poco
2: molto
1: carine.
2: Esatto. E adesso lui è tra l'incudine e il martello, cioè vorrebbe tornare a stare bene con lei, ma vorrebbe anche che lei fosse ben accetta ai suoi genitori.
1: Ma ti faccio una domanda, Mattias, i tuoi genitori sanno che la stai rivedendo?
4: No, mi ammazzano.
2: Ok, quindi chiediamo consiglio per questo.
1: Va bene.
2: Amici fancarsisti.
1: Beh, che situazione!
2: È una situazione complicata. Io non so cosa risponderti, Mattias. Rimani all'ascolto perché magari arrivano dei messaggi. No, immagino. Beh, tu la stai vivendo, quindi figurati che casino. Però rimani all'ascolto. Magari qualcuno ti dà un consiglio che può esserti d'aiuto. Va bene?
1: Esatto. Rimani lì. Ok?
4: Qualcosa... Va bene.
2: Che
1: un
2: carino.
1: Bacione, Mattias!
2: Ciao, Mattias!
4: Un bacione a noi. Grazie mille.
1: Ciao.
2: Grazie a te. Ciao.
1: E sei bravissimo in italiano, ciao. Continua a studiare, bravissimo.
2: Che bello, bravo Mattia. Che sei aperto anche, vedi? Va bene, amici, 342 41 15 105. Nel frattempo
1: caldo.
2: Stanno arrivando messaggi sul tuo messaggio.
1: Sul messaggio.
2: Sì, essersi innamorato della donna, dell'amico. Ecco, diciamo che per edulcorare,
1: sì?
2: La sa sta. Ecco, questo è un po' il succo.
1: Dici,
2: sì, lascia proprio perdere. Fatela passare, che è meglio così.

0: si stanno incendiando i computer di 105 ragazzi. Abbiamo fatto un bel casino oggi. Abbiamo chiamato in onda Mattias, che ci ha raccontato la sua travagliata storia d'amore con la sua ex, ma che adesso è ritornata, ma i suoi non sono d'accordo perché a loro lei non è mai piaciuta. Insomma, sono arrivati un sacco di consigli per Mattias.
1: Sì, molto. Allora Mattias, se ci stai ascoltando, ti leggo questo intanto, poi ascoltiamo magari un vocale. Posso dire solo a Mattias di non dare credito a tutto e a tutti. Se tu ami lei e lei ama te, di quello che dicono gli altri non deve interessarti niente. Questa cosa non deve scalpire il vostro amore.
0: Scalpire.
1: Perché ho letto scalpire. Benissimo. Non imparare la parola scalpire, ma scalfire con la F.
0: Esatto.
1: Siete voi la vostra famiglia. Fulvio da Torino.
0: C'è anche chi consiglia a Mattias di andare a C'è posta per te di Maria De Filippi. Mattias, tu forse lo conosci dall'Argentina come così fenomeno culturale italiano.
1: Sì. Beh,
0: ecco, però potresti provare ad iscriverti,
1: no?
0: È una soluzione.
1: Prego, Pivaz.
2: Uè, Mattias, dipende dalle situazioni. Comunque, se vi volete bene, goditela. I genitori hanno fatto la loro scelta e te farai la tua. Ciao, bello, Domenico da Como.
3: Io sono Giada da Chivasso e vorrei dire a Mattias che a un certo punto della vita bisogna pensare alla propria famiglia.
0: Vedi.
3: E lasciarsi alle spalle quella che è la famiglia di origine, no? Madre, padre, e cercare di stare bene con il cuore.
4: Andrea da Milano per Mattias. Mattias, mi sembra che tu sia ancora giovane. Da una parte non puoi non avere più rapporto con i tuoi genitori e dall'altra non puoi avere il rimpianto di non uscire con lei. Allora tu prendi lei, prendi i tuoi genitori, parli loro con sincerità e gli fai capire a loro che se ti vogliono bene, se per loro sei una priorità, devono sistemare questa cosa. Se una delle parti in causa non è in grado di sistemare questa cosa, vuol dire che per loro non sei la priorità. Quindi, se lei sarà disposta a parlare con i tuoi genitori, vuol dire che per lei sei importante. Se i tuoi genitori saranno disposti a parlare con lei, vuol dire che i tuoi genitori ti ritengono importante. Se una delle due parti non è disposta a fare questo, vuol dire che il sentimento che c'è sotto non è abbastanza.
0: Wow.
4: E quindi prendi in considerazione il fatto eventualmente di prendere le distanze da chi non è d'accordo nel provare a trovare una soluzione.
1: Ma che bravi!
0: Sei amico da Milano, come si chiamava lui? Bravissimo.
1: Non me lo ricordo. Bravissimi.
0: Beh,
1: bello.
0: Mi sembra il giusto compromesso.
1: Sono d'accordo.
0: Tra cercare di mantenere il rapporto con la propria donna, ma tentando anche di non lasciarsi completamente alle spalle i genitori, che sono pur sempre una parte importantissima della propria vita, ecco.
1: Sono d'accordo. Allora, un po' di consigli sono arrivati. Tra poco affrontiamo un nuovo casino e vediamo cosa ne pensate
0: voi.
1: Mi
0: piace.

0: palpitazioni, ti giuro.
1: Beh, vedo che ti piace.
0: Ma hai detto troppi stimoli in ogni senso, e un sacco di consigli continuano a piovere ancora per Mattias, ma riteniamo il caso archiviato, mm-hmm. perché abbiamo passato un messaggio che ha veramente chiuso il cerchio.
1: Che è piaciuto anche a tantissimi altri ascoltatori.
0: Esatto, tanti fanno i complimenti a quest'ultimo ascoltatore che ha dato il consiglio perfetto, e ne abbiamo un sacco di messaggi da sottoporre alla nostra terapia di gruppo. Stiamo riscontrando però un problema, diciamo tra virgolette, contro cui non avevamo che non avevamo previsto, ecco, che è il fatto che, giustamente, essendo fatti molto personali, è difficile che qualcuno si senta di venire a raccontarli in diretta, no?
1: Sì.
0: Al telefono, hanno paura di essere riconosciuti, ma noi non ci facciamo intimidire.
1: No.
0: Noi li leggiamo.
1: Li leggiamo.
0: Senza i nomi, ovviamente.
1: Anche perché molti non si firmano nemmeno, Lodo.
0: Infatti.
1: Una cosa che ci tengo a dire: nel caso in cui voi voleste sfogarvi anche telefonicamente, è chiaro che noi manteniamo l'anonimato, possiamo camuffare un po' la voce.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono delle tech. Poi
0: il
1: non
0: modo
1: so,
0: si trova.
1: Non spesso funzionano queste cose, i privati lo sappiamo bene, però comunque ci proviamo lo stesso. Allora, andiamo a un altro problema. In realtà ce ne sono un paio. Io partirei... Te ne leggo uno, Lodo, e poi magari ne leggi tu un altro. E nel frattempo riceviamo. Abbiamo comunque anche qualcuno al telefono.
0: Abbiamo
1: dopo.
0: Qualcuno al telefono,
1: okay.
0: Esatto.
1: Allora, intanto però poniamo uno dei tanti casini.
0: Allora, poniamo questo casinino,
1: sì.
0: Di questo che ci scrive... Aspetta che lo trovo adesso. Sì. Ok, ci scrive: casini... 20 anni di differenza, lei 27, io 47. Io mi faccio problemi, lei no.
1: Ok, allora, questo è un classicone dei problemi, dei casini. La società che ti giudica, ti guarda.
0: Posso dire? Ma manco io mi farei problemi, fossi in lei.
1: Sono 20 anni di differenza, tra l'altro, non è così, no? Eclatante come differenza.
0: Sì, ma poi, cioè, a 27 anni, una, dai, cioè... praticamente ne hai 30, non lo so, sei una donna fatta e finita, 47 non sei non sei sull'orlo del baratro, insomma. ci si trova lì in mezzo, secondo me, non mi farei troppe paranoie.
1: Arrivaci tu a 47, poi vediamo.
0: È vero,
1: io a 42
0: è vero,
1: sono già quasi sull'orlo, però vabbè.
0: Eh sì, ti abbiamo visto in questi giorni.
1: Lo so.
0: Claudicante,
1: lo so.
0: Però.
1: Abbastanza.
0: No, forse per un discorso di progetti futuri, sì, sicuramente è lì che si... Figli, esatto, famiglie varie, è lì che sorgono i dubbi principali, penso.
1: Cosa ne pensate voi? 20 anni di differenza, lei non si fa problemi, lui che è un po' più grande, 47, se li fa. Che consiglio gli dareste? Va bene, andiamo da Elisa.
0: Andiamo da Elisa, ci sei?
2: Ciao
1: Eli.
0: Ciao Elisa, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Da dove ci chiami, che non lo sappiamo?
2: Da Roma.
1: Ah, da Roma,
0: ok. E ascolta,
1: problema.
0: Ti va di raccontarci, esatto, il tuo problema? Vai.
1: Dai.
2: Allora, dopo alcuni anni di convivenza, ci siamo lasciati, che poi ancora non ho capito il motivo reale, però fondamentalmente sembrava incompatibilità o comunque c'erano dei problemi. Mm-hmm. C'è entrato di mezzo anche mio figlio, che non è il suo.
0: Okay.
2: E quindi alla fine ho dovuto scegliere tra lui e mio figlio, siamo andati a vivere altrove, malgrado ci fossimo trasferiti a casa sua dopo aver fatto un traslogo da città a città, quindi ho cambiato casa, lavoro, e mio figlio la scuola l'ho allontanato. E quindi ci siamo trasferiti, io e mio figlio. Scusate, mio figlio a casa sua, però ci siamo trovati in una situazione mano a mano che andava sempre a peggiorare, e allora ho dovuto decidere tra me e mio figlio, e adesso però ci stiamo un po' rifrequentando e vedere se riusciamo a recuperare, perché siamo stati insieme 11 anni, quindi...
1: Beh.
2: Ora mio figlio mi dice: per me è come se fosse morto, non lo voglio più vedere dopo come si è comportato. Quindi ora non so come fare, perché mio figlio ormai sta diventando grande e io mi sento di aver perduto 10 anni, 11 anni della mia vita, ma non solo quello, ma tutta una serie di cose che sono entrate in gioco, e quindi mi sento... ecco, di voler ricominciare, però ho paura di perdere anche la stima e anche la fiducia,
0: certo,
2: di
1: tuo
2: figlio. Del mio figlio, che non voglio assolutamente, lui è al primo posto comunque e quindi
0: certo,
2: questo è il mio dilemma: ricominciare e rischiare di perdere la fiducia e la stima e non solo tutto quanto quello che comporta il rapporto con,
1: certo,
2: il tuo figlio.
1: Con tuo figlio. Posso farti una domanda, Elisa? Quanti, se vuoi dirmelo chiaramente, quanti anni ha tuo figlio?
0: Anch'io volevo sapere.
2: 19.
1: 19,
2: ecco,
1: quindi
2: ormai sta crescendo, quindi...
0: Abitate ancora insieme, quindi, o è già uscito di casa?
2: Io,
0: diciamo?
2: No, abitiamo ancora insieme, ci, okay, siamo trasferiti io e lui, siamo andati a vivere altrove e quindi è ulteriore trasloco su trasloco.
1: Allora, io mi permetto, provo a darti il mio punto di vista, ok? Però è il mio, prendilo per quello che è. Allora, io credo intanto che chiaramente lui ha... Questo rifiuto che ha nei confronti di quest'uomo è perché ha paura che tu possa soffrire di nuovo. Visto che ti ha visto soffrire un figlio,
0: certo,
1: è una cosa che non sopporta. Io l'ho visto con la mia mamma, perché i miei erano separati. Mia mamma ha avuto delle storie con degli uomini che l'hanno fatta a pezzi. E quindi
0: un figlio percepisce,
1: tantissimo,
0: anzi recepisce moltissimo e assorbe moltissimo tutte queste negatività.
1: Tantissimo.
0: Sì.
1: Per cui la grande paura, cioè lui ti dice è morto perché in realtà ti sta in qualche modo proteggendo. Dall'altro lato però io mi rendo anche conto, e io a 19 anni sono andato via di casa, anzi a 18, per cui a un certo punto io mi sono anche staccato dal mio nido e dentro di me ho pensato anche, non posso essere così egoista da dire a mia madre no, tu queste persone non le puoi frequentare, quando poi io in realtà mi sono fatto la mia vita. Per cui
0: certo,
1: e mia madre poi ha fatto quello che il cuore le diceva di fare, a volte ne ha patito, a volte è andata meglio, però insomma... Questo vuol dire che a un certo punto i figli crescono, si allontanano un pochino e in realtà bisognerebbe anche pensare che tu comunque hai una vita davanti e se con questa persona vuoi provare a ricostruire e ci sono i presupposti, si possa fare, senza che tuo figlio però debba per forza in maniera coercitiva costringerti a non farlo, secondo me.
2: Sì, questo punto di vista non l'avevo considerato, la protezione nei confronti della mamma.
1: C'è sicuramente.
0: È quello senz'altro. Bravo Darietto, anch'io devo dire che mi ritrovo molto e condivido quello che hai detto. Ma è arrivato il momento di chiederlo ai nostri ascoltatori. Dateci qualche consiglio, cosa pensate del caso di Elisa? 342 41 15 105.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: Cold Cut con la voce meravigliosa di Lisa Stansfield. Bello chiudere così la prima ora, però devo
1: gente,
0: dire.
1: Resistete. Come si dice?
0: Resistete, giusto.
1: Non resistite? Resiste. Adesso ci sto pensando troppo. Vabbè, fa niente.
0: Che storia.
2: 105 Music and Cars. Radio 105. Proud to be different.

0: le 17:03, vabbè, buonanotte. Le 13:16
1: e ti ho attaccato la darite oggi.
0: La darite. Ma non è il momento ancora della stupidera. Manteniamo la concentrazione almeno per questo intervento, che è un po' quello conclusivo,
1: sì,
0: e dell'argomento di oggi. Oggi abbiamo parlato di casini, ragazzi. Casini, casini su casini. Ciascuno di noi ha casini a non finire, e ce ne sono arrivati, ragazzi, che veramente potremmo scriverci un libro,
1: sì.
0: Abbiamo provato ad aiutare un paio di persone con la nostra terapia di gruppo, anche grazie a voi, amici fancarsisti. Ne abbiamo due di storie aperte.
1: Esatto. Allora, la prima che abbiamo semplicemente letto. Un ascoltatore dice: io 47, lei 27, lei non si fa nessun problema, io invece qualche problema me lo faccio. È un casino? Non è un casino? Io ti dico, secondo me no, però.
0: Anch'io sono d'accordo che è un po' la risposta media che è arrivato. Cioè, abbiamo qualche vocale? No? Ok,
1: no.
0: Allora, riassumendo, c'è chi dice: ma 47-27, ma da averceli di sti casini.
1: Esatto, esatto.
0: Commentava questo signore.
1: Lei 27, lui 47. Consiglio per lui, grida da Piacenza: vivila finché dura. La storia, questo è l'ottimismo dei piacentini, è destinata a finire, perché poi lei è giovane e ha bisogno di fare esperienze che tu hai già fatto. Questo è il suo punto di vista. Vabbè, insomma,
0: è giusto, è
1: rispettiamo,
0: giusto.
1: Non giudichiamo.
0: Può essere una chiave, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. E poi io 46, lei 25, 3 anni insieme. Vivete e lasciate vivere, che questi non sono problemi. La vita è troppo breve per i pensieri. Mente libera, vita felice.
0: È vero, posso dire. Non sono questi i problemi.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Sono problemi felici,
1: ma
0: dai.
1: Ma se poi stai bene.
0: Sei innamorato, stai bene e vivitela. E ma poi se arriva qualche dubbio in un secondo momento, vabbè, si affronterà.
1: Esatto.
0: Ma se si sta bene, si sta bene. Poi
1: Elisa.
0: La storia di Elisa, vai,
1: sì,
0: vuoi riassumerla tu brevemente?
1: Fondamentalmente lei ha frequentato, è stata con un uomo per 11 anni, lei ha un figlio che non è figlio di quest'uomo.
0: Mi sembra Maria mentre riassumi.
1: Sì, un pochino,
0: storie.
1: Allora ragazzi.
0: Lei 11 anni.
1: 11 anni, sono stati insieme, si sono lasciati, evidentemente lei ha sofferto molto. Il figlio adesso, che però lei sta ricominciando a frequentare quest'uomo, questo suo ex, non è d'accordo, anzi le ha detto: per me è morto, quindi io non voglio che tu lo frequenti.
0: Lui adesso ha 19 anni, all'epoca era piccolino, adesso è un po' più grande, e lei si trova in questa posizione scomoda di stare tra l'uomo a cui vuole bene e il figlio, che ha una posizione proprio di rifiuto per questa persona.
1: Ti leggo questo messaggio. Innanzitutto dice: sarebbe giusto capire bene i motivi per cui sono lasciati, il livello di sofferenza che ha dovuto,
0: certo,
1: sopportare questa signora, questa amica. A volte noi figli siamo un po' egoisti senza rendercene conto, e Dario ha detto bene prima, perché poi noi a un certo punto prendiamo la nostra strada e di conseguenza dobbiamo pensare che il nostro genitore diventerà vecchio da solo, e questo non è bello.
0: Ecco.
1: E così la tristezza,
0: basta,
1: è scesa da io.
0: Tristezza infinita. Sì. Sì.
2: Ciao a tutti, se posso dare un consiglio all'ascoltatrice,
0: sì,
2: mi verrebbe da dirle due cose. Punto primo: devi fare quello che ti senti di fare tu, senza sentirti influenzata da tuo figlio. Punto secondo: ne deve valere la pena. Non farlo,
0: certo,
2: perché ti senti sola, non farlo perché hai paura della solitudine futura, ma fallo se secondo te questa persona ne vale la pena di investire, di dargli una seconda chance.
1: Opportunità. Sono d'accordo anche,
0: certo,
1: su questo un pochino.
0: Certo, perché riaprire tutta la pratica per uno su cui non sei al 100% convinta, ma più che altro ti piglia quell'ansia della solitudine, dell'oddio, ma chissà dove lo trovo un altro come lui. Ecco, forse
1: no, questo no,
0: forse non vale la pena,
1: no,
0: quello. Ecco.
1: Al volo, scusami, io 50, lei 33, questo è l'altro argomento. 3 figli di 14, 12 e 7 anni.
0: No.
1: Siamo meravigliosi. No, hai visto?
0: No, ma
1: bellissimo,
0: ragazzi,
1: bravi, così, bravi, bravi.
0: Oh, evviva l'amore, ragazzi! Che c'è?
1: Senti, senti.
0: Cos'è sta musica nefasta?
1: Senti, senti.
3: Ciao. Allora, io vorrei farmi camuffare la voce.
1: Allora.
0: Ecco, e già non l'hai fatto, Pifa.
3: Perché è un problemino abbastanza serio.
1: Benissimo.
3: Cioè, io ho scoperto che mia moglie mi tradisce.
1: Porca miseria.
3: Oh. Ed ha una storia parallela.
0: Okay.
3: Oh. La questione è che noi abbiamo 3 figli. E io non voglio rovinare tutto. Come... cioè, cosa dovrei fare? Dovrei dire... costringerla a dire la verità... e per cui perdere tutto, o tenermi tutto dentro, continuare a fare buon viso e cattivo gioco, per il bene dei bambini.
1: Ma no, ma che bene dei bambini.
0: Vabbè, i poverini, queste povere creature.
1: No, nel senso che non gli fai del bene, secondo me. No, tutto
0: no,
1: dentro.
0: Ah, in quel senso
1: sì,
0: lì.
1: No, non è
0: no,
1: il bene.
0: Amico, non puoi tenerti tutto dentro perché quella non è vita. Non è vita, non si può vivere così.
1: Diventi un padre anche, no, che cova della rabbia dentro. Non è?
0: Assolutamente. Chiaramente, prima di coinvolgere i bimbi, secondo me, c'è da affrontare il discorso apertamente con tua moglie. E che ne so, Darione, mi viene da piangere, io non ho le competenze per affrontare.
1: No, ma nemmeno io in realtà, però secondo me tenerti dentro è la cosa più sbagliata del mondo.
0: Su questo non ci piove, parlagli.
1: Parlane con lei
0: e da lì capiamo insieme,
1: esatto.
0: Richiamaci, ti prego.
1: Ci sono tantissime forme di famiglia che alla fine non deve essere per forza funzionale agli occhi della società, ma deve essere funzionale per voi.
0: Per voi, esatto. Bravo.
1: Mi sento di dire, non lo so.
0: Hai detto molto bene. Puoi togliere sta musica, mi fa venire l'ansia, ti giuro.
1: Mamma mia, quanti ne stanno arrivando talmente tanti, ragazzi, che non abbiamo più tempo. Casini, io etero da una vita mi sono innamorata di una donna e i miei non lo accettano. Porca miseria. Allora, facciamo una cosa, promettiamo che ne facciamo un'altra puntata, Casini. Va bene?
0: Sì, perché abbiamo troppe questioni da risolvere.
1: Tantissime.
0: Va
1: però,
0: bene.
1: Però grazie, grazie.
0: L'appuntamento
1: per
0: Casini per, finisce qui per oggi, sì. Ma ritornerà. È una minaccia. Grazie a tutti per aver partecipato. Adesso c'è Cesare.
1: Sì, sì, con i suoi paparazzi che se avete dei Casini ve li pubblicano anche.

0: verità è una bugia più grossa, dice quel saggio.
1: Quel saggio di Cesare Cremonini con Paparazzi. E se vera ma giusta Lucia da Belluno, che dice: ciao per il ragazzo che ha scoperto che la moglie lo tradisce. Perché tu ti fai lo scrupolo di rovinare tutto quando tua moglie l'ha già fatto? Una decisione lei l'ha già presa. Oh!
0: Mia moglie ha una storia parallela e tu hai paura di rovinare tutto? Ma per piacere, dai, prima di tutto sincerità e correttezza, poi il resto si può gestire. Gabriele da Udine.
1: Vedi che da Udine
0: sono arrivati
1: solo perle di saggezza.
2: No, da Udine. Esageriamo.
3: Signore e signori, è un grande onore presentarvi
0: Vino del Chiamaun di Udine.
1: Magari.
4: Music Stories.
5: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
7: L'era dei cantanti.
8: L'eterno Sinatra e poi
9: It's John Lennon.
10: Michael Jackson.
11: And where all the music comes from.
1: Martedì e si apre un nuovo capitolo di Music and Stories. Oggi ci riporta nel 1995. Un anno, tre canzoni, tre storie. E cominciamo proprio da un semaforo rosso. Siete fermi nel traffico, ok? La settimana è appena iniziata e vi siete lasciati dopo una relazione importante.
0: Ecco, perfetto.
1: Perfetto. Non siete solo feriti, siete arrabbiati, perché il vostro ex sembra già felice. Voi invece non riuscite ad andare avanti.
0: Esatto, quindi siete al semaforo, mentre aspettate il verde, registrate un vocale. Immaginatelo così, lunghissimo, 4 minuti e 9 secondi. Però non gli state chiedendo di tornare all'ex, volete solo che sappia una cosa. Mentre tu stai bene, io sto ancora una schifezza, sto ancora soffrendo. 4 minuti e 9 secondi sono esattamente la durata della canzone che ascolteremo, You Oughta Know.
1: Nel 1995 Alanis Morissette ha poco più di 20 anni. Quando arriva Jagged Little Pill, la sua vita cambia, è uno degli album più venduti del decennio. E cambia anche il modo in cui una voce femminile può suonare in radio. Per anni il pop aveva chiesto alle donne di essere romantiche, malinconiche, vero, rassicuranti. Invece Alanis fa l'opposto. Non è elegante, non è diplomatica, dice esattamente quello che pensa. E la rabbia diventa qualcosa che si può cantare a squarciagola.
0: Nel frattempo il semaforo è diventato verde, quel vocale non l'avete mandato, però quelle parole in realtà vi sono rimaste dentro e sono servite soprattutto a voi. Lui dovrebbe già sapere tutto. L'ascoltiamo dal 1995, Alanis Morissette, You Oughta Know.

0: applausi a questo disco. Quanto abbiamo cantato, Darione.
1: Bellissimo.
0: Mamma mia.
1: Credo che sia stato uno dei miei album più ascoltati. Più boh, proprio bello.
0: Mitica Alanis. Va bene. Però
1: mitica
0: si
1: Alanis.
0: Può sempre ridere, Darione, perché è arrivato il momento. Il tuo momento preferito.
1: Sì,
0: tra
1: il mio momento. Proprio facendo l'anagramma di Alanis viene fuori il mio momento. E chi vuol capire capisca, eh. Ma oggi, guarda Pivaz cosa mi hanno regalato.
0: Ah, è vero, guarda.
1: Guardate a favore di telecamera, per piacere.
0: È un regalo.
1: È un regalo, cos'è?
2: Di chi?
0: È un troll delle foreste norvegesi.
1: Di un nostro ascoltatore che lavora qui in radio con noi, è uno dei responsabili di tutta la struttura. Adesso non mi ricordo il suo nome, mannaggia.
0: Non mi ricordo nemmeno io, però...
1: Mi ha regalato questo gnomo che lui tiene da 20 anni, arriva dalla Svezia, giusto? Ha detto
0: dalla
1: così?
0: Dalla Norvegia. No, non mi ricordo.
1: Vabbè, dai paesi
0: dal nord Europa,
1: esatto.
0: Insomma. Che dovrebbe Darione portarti fortuna. Sì. Vediamo, ce la farà almeno il troll norvegese a portare in vetta la classifica quest'oggi il nostro Darione? Non lo sapremo mai.
1: Mai.
0: Intanto voi prenotatevi al 342 41 15 105, scrivete tre semplici parole. Ma dove vai? E tra pochissimo si gioca.
1: Io lo so dove devo andare, secondo
0: me.
1: Lo so io.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: comunque, nonostante l'età, ha già vinto altri 227 premi VMAs quest'anno.
1: Chi, la Maddi?
0: La Maddi, sì,
1: la Maddi nazionale.
0: Quella pazza di Madonna.
1: Quella densetteria umana.
2: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi

0: Darione, sentimenti a caldo, così pronostici, dai.
1: Eviterei.
0: Eviterei
1: perché
0: ci sta.
1: Perché se dico che me la sento calda perché c'ho lo gnomo nasuto qua accanto a me, poi se non funziona dovrò spaccarlo in mille pezzi in diretta.
0: Purtroppo
1: non sarebbe bello.
0: Dovrei farlo, sì, e non sarebbe piacevole.
1: No, perché poi la maledizione dello gnomo invece mi perseguiterebbe tutta la vita.
0: Tutta la vita, esatto.
1: Vorrei evitare.
0: Va bene, lasciamo lo gnomo lì, lì dov'è, e facciamo entrare i nostri due concorrenti sfidanti per oggi. Il primo, Agostino da Brescia. Ciao Agostino.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Buongiorno.
2: A tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene, bene, sto lavorando.
1: Ok, stai lavorando. Così, giusto per come dire, rompere il ghiaccio, Casini, tu, oggi abbiamo fatto la puntata sui Casini, tutto bene?
0: Qualche casino fresco di giornata?
2: No. Bello, tutto amorativamente parlando, tutto bene.
1: Bene, tutto regolare, meno male.
0: Così ti puoi concentrare bene sul gioco.
1: Esatto. Allora, Agostino, prima domanda che dobbiamo farti, quella reale sul gioco, è con chi vuoi giocare, in quale macchina tu vorresti salire adesso?
2: Con la Lodo.
1: Figurati. Va bene.
0: Il motore è già caldo, Agostino. Sì, sì. Salta su.
1: Vabbè. Allora, stai lì, perché io invece vado. Tutti i nomi comunque del profondo nord, da Domenico da Lissone. Domenico.
0: Ciao Domenico.
3: Ciao Dario, ciao Lodo.
1: Ciao Dome.
0: Benvenuto, come stai?
3: Bene, un po' emozionato.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Ma dai, che sei con Dario, dai.
1: Allora. E vedi chi manci, no? Come si dice. Grazie, Pivaz, anche tu. Allora, Domenico, tu giocherai con me. Il gioco ormai l'abbiamo spiegato, non ci perdiamo in troppe chiacchiere. 5 tappe da indovinare attraverso degli indizi, ok?
0: Esatto.
1: Un minuto di tempo, dovete essere molto veloci, buttarvi sulla risposta, anche se non è quella corretta, perché ci si può tornare dopo.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Tutto chiaro?
3: Sì.
1: Ok,
3: bravissimo.
0: Allora io e Dario ce la giochiamo a pari o dispari. Sei pronto? Cosa dici?
1: Scegli
0: tu?
1: Scegli tu.
0: Io dico pari.
1: Va bene.
0: Bim, bum, bam.
1: Uno,
0: vai,
1: dispari.
0: Fregata. Dispari. Dispari, inizi tu, vai Darione.
1: Allora, cominciamo noi, Domenico. Il minuto di tempo parte quando sentirai il primo indizio. Mi raccomando, come ti dicevo, buttati, ok?
3: Benissimo.
1: Pronto?
3: Benissimo, pronti.
1: Giochiamo. Sono tra le cascate più famose e visitate del mondo.
3: Niagara.
1: Okay. È una delle città più importanti della Germania per finanza e commercio.
3: Berlino.
1: È una città nordafricana famosa per i suoi mercati e i suoi colori.
3: Senegal.
1: È un comune siciliano celebre per un prodotto molto apprezzato in pasticceria, ma non solo, anche salato.
3: Bronte.
1: È un luogo dove si svolgono allenamenti e attività sportive al coperto.
3: Palestra.
1: Allora, torniamo indietro, ricalcolo. È una delle città più importanti della Germania per finanza e commercio. Ospita la sede della Banca Centrale Europea.
3: Monaco.
1: No, mannaggia. E invece una città nordafricana ricorda il nome di un famoso rapper italiano?
3: Gali.
1: No, era Marrakesh.
0: Marrakesh,
1: non era Gali.
0: Mi ha fatto ridere.
1: Che comunque potrebbe ricordare il Ghana, che comunque è sempre in Africa, ma non è il posto giusto, anche perché è una città. E poi Niagara era giusto, Bronte era giusto, Palestra era giusto. Quindi ne hai fatte tre. Hai sbagliato Francoforte e Marrakesh. Era Francoforte, non Berlino,
3: sì,
1: non
3: sì,
1: Monaco.
3: Sì.
0: Vabbè, però posso dirvi, ragazzi, tre tappe, non male.
1: Tre tappe, va bene.
0: Ok. Agostino, tu ci sei?
2: Ci sono.
0: Agostino,
2: pronto.
0: Dobbiamo infuocare le ruote di stamattina, ok? Dobbiamo farne più di tre.
2: Andiamo. Va bene.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Vai.
2: Prontissimo.
0: È la più piccola regione d'Italia ed è circondata dalle Alpi.
2: Aosta.
0: È il luogo dove si producono e si vendono pane e prodotti da forno.
2: Panificio.
0: È uno stato insulare dei Caraibi, famoso per spiagge e mare tropicale.
2: Baleari.
0: È È una città della Costa Azzurra che ospita star e registi internazionali. È un'isola del Mar Tirreno legata a un famoso personaggio storico. Ah, ricalcolo. Allora, è uno stato insulare dei Caraibi, famoso per spiagge e mare tropicale. È l'isola natale della cantante Rihanna.
2: Non lo so.
0: Dai. E allora, mi sa che siamo davanti a un pareggio, lo
1: allora.
0: Sai, perché ne hai sbagliate due.
1: Barbados.
0: Agostino, l'isola era il gruppo, lo stato insulare, scusa, erano le Barbados. E l'isola del Mar Tirreno legata a un famoso personaggio storico che era Napoleone Bonaparte, era l'isola d'Elba.
1: Era l'Elba.
0: Esatto, quindi anche tu ne hai indovinate tre.
1: Ai ai ai, spareggio, Pivaz,
0: si
1: abbiamo
0: va allo
1: lo spareggio.
0: Spareggio, ragazzi.
1: Lo spareggio funziona così, ragazzi. Lo ricordiamo perché non succede quasi mai.
0: Vai.
1: Adesso faremo semplicemente, daremo semplicemente un indizio, ok? Il primo che pensa di sapere la risposta di questa tappa deve prenotarsi urlando il proprio nome. Facciamo una prova, vai Agostino, prova.
2: Agostino.
1: Ok, Domenico, tocca a te.
2: Domenico.
1: Ok, un po' bravissimo. Più di convinzione.
0: Bravissimo.
1: Quindi il primo che pensa di sapere la risposta, adesso ve lo legge la Lodo, l'indizio, deve prenotarsi. Se la risposta è giusta si porta a casa la partita, se è sbagliata vince l'altro, perché si è prenotato pensando di saperla.
0: Certo.
1: Ok?
0: Tutto chiaro?
2: Sì, ok, chiaro.
1: Vai Lodo.
0: Va bene ragazzi. Allora, vado, È un comune in una famosissima zona extradoganale.
2: Domenico.
1: Domenico, sentiamo.
2: Livigno.
1: Oh!
0: Sì!
1: Lo gnomo ha funzionato!
0: Lo gnomo ha funzionato!
2: Sì!
1: Grande Domenico!
2: Sì!
1: Mamma mia! Grande Domenico!
2: Grande!
1: E allora?
0: Bravi, bravi ragazzi, giusto. Agostino, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Ho spaccato il
2: complimenti, Domenico. Sì. Non ci sarei, io avrei detto Gorizia.
1: Gorizia?
0: Gorizia, no!
1: Va bene, dai.
2: Ci vado spesso, Agostino.
0: Ecco perché.
1: Che carini. Allora, salutiamo, sì. Salutiamo Agostino.
0: Mamma. Agostino, vai, puoi salutare chi vuoi.
2: Saluto tutti voi e tutti quelli che mi conoscono.
0: Grande, ti mandiamo un abbraccione, grazie.
1: Ciao Ago.
2: A voi, grazie
0: ciao.
2: A voi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Domenico. Domenico.
2: Ciao,
1: ma non so come ringraziarti, te lo giuro, cioè mia...
2: Grazie a voi perché veramente da tanto tempo che volevo giocare, vi ascolto da moltissimo tempo e quindi sono contentissimo.
1: Anche noi.
0: Mitico Domenico.
1: Grande Domenico.
0: Vai, anche tu puoi fare i tuoi saluti.
2: Guarda, saluto sicuramente mia moglie che mi starà ascoltando perché l'ho avvisata e mio figlio Brian che gli voglio un bene dell'anima.
1: Va bene, va bene.
0: Li salutiamo, salutiamo anche noi. Un bacione. Bravo Domenico.
1: Ciao Dome.
0: The Champion.
1: Kit di Radio 105 con la sacca che prende fuoco e tutto il resto per te. E finalmente Dario si riporta sul pareggio.
0: Vai Dario.
1: 1-1. Sì. Te la posso ancora fare. Crede che Ayufo e Core Ghedrio.
0: Non tu, eh? Cos'hai detto?
4: Milanese perfetto, tra
1: no,
4: l'altro.
1: No, era Veneto. Crede che Ayufo e Core Ghedrio. Era Veneto.
4: Ah, perfetto.
0: Io non riconosco questa lingua, posso dire?
1: Benissimo.
0: Vabbè.
1: Alla prossima.
0: Bravo.
5: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Vedi, vedi Darione, che baby steps, passettino dopo passettino, ti stai ripigliando tutto quello che tu.
1: Ma adesso, amore, grazie per questa dose di ottimismo.
0: Voglio incoraggiarti,
1: ma infatti,
0: dai.
1: L'apprezzo molto, però insomma sono sull'1-1, anche settimana scorsa una l'avevo vinta, poi il resto è una cacata pazzesca.
0: Ma vuoi
1: però
0: vedere che lo gnomo della Norvegia però ribalterà il risultato?
1: Me lo porterò sempre dietro comunque.
0: Per sicurezza io non me ne separerei
1: mai,
0: più.
1: Mai.
2: Dario, campione del mondo!
1: Sì!
2: Dario, campione del mondo!
1: Del mondo, del Senegal.
3: Sì. Ringrazialo, ringrazialo Darietto, che una volta ogni 150 vinci anche tu, dai. Mamma caghe.
1: No, adesso.
2: Allora, Lodovica, grande,
0: grazie.
2: Così grande.
0: Dai.
4: Ah, non hai vinto?
1: No.
0: No.
4: Chi ha vinto, il ladro?
1: Sì.
0: Sì, oggi
4: Piero da Bari.
1: Piero.
0: Deluso.
1: Che odio Piero, Basta, finiti? Erano questi.
0: Potevano dire ben poco oggi su di te.
1: Beh,
0: perché è stata una vittoria proprio così.
1: Anche
0: schiacciante,
1: allo spareggio,
0: e inconfutabile.
1: Meno male.
0: Bravo Darione.
1: Adesso
0: dai.
1: Sai dove vado?
0: Dove?
1: Tra Genova e Napoli.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.
2: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: di salutarci, Darietto, con questo disco che posso dire non conoscevo.
1: Davvero?
0: Non lo conoscevo.
1: I Phoenix che arrivano dalla Francia. In realtà If I Ever Feel Better chiude come disco viaggio la puntata di oggi. Quindi grazie Lodo.
0: Super cool. Grazie Darietto.
1: Grazie.
0: Grazie Pivaz.
1: Grazie Claudia.
0: Grazie Pinnetta.
1: Noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. A domani amici, ciao.
1: Ciao.

0: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
1: Trone, non ci sono paragoni.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una...

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: E con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: Ma Yakult.
16: Yakult Plus.
17: Pesca, pesca, pesca.
16: 20 miliardi di probiotici LCS.
17: Pesca, pesca, pesca.
16: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
17: Pesca, pesca, pesca.
16: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
18: A Radio 105 sono le 6.03. Sasakato.
19: Внимание! 22,

0: Avanti avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, sono Antonio da Lecce. Vorrei ascoltare l'ultimo bacio di Carmen Consoli.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Dormire con due cuscini è pericoloso? Punto di domanda. Boris.
3: Può essere dannoso per la salute, soprattutto per la colonna vertebrale, il collo e le vie respiratorie. Due cuscini uno sopra l'altro cambiano l'angolazione del collo. Crei una tensione muscolare che ti dura per ore. Hai rigidità al risveglio, mal di testa e dolori cervicali. Certo, se questo atteggiamento invece tu lo hai, diciamo, per anni, allora rischi di creare contratture, perfino le ernie cervicali nascono dal dormire con due cuscini. Sì.
2: Questo WhatsApp dice: beh, Sara, io dormo con due cuscini, altrimenti mi strozzo con il reflusso.
4: Dai, poi ognuno ha le sue.
2: Max, tu quanti cuscini usi?
5: Uno, Marco, e quello mi è dato e quello uso.
2: Povera,
5: quello mi tocca.
6: Se quelli fini fini, Marco.
2: Mamma, che li odio!
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao ragazzi, anch'io dormivo con due cuscini, ma mi è stato detto dal medico di mettere uno dei due cuscini sotto il materasso, in modo tale di avere comunque un pochino la pendenza ed evitare il reflusso, e poi avere il cuscino singolo per non avere mal di collo. Un bacione, ciao.
9: Ciao esauriti, sono Andrea da Milano. Io solitamente dormo pancia in giù, gamba destra allargata e un braccio sotto il petto e uno chiaramente sotto il cuscino. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
10: Capitano, buongiorno. Io ho un materasso in memory, il cuscino in memory, fantastici, mentre i miei figli dormono su un materasso che mia suocera aveva dei suoi figli, e sono questi materassi grandi, alti, duri, e devo dire che nonostante abbiano 40 anni non si sono mossi di un millimetro. Buona giornata, Benedetta.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, sono Angelo da Massa. Mio padre era materassaio e mi ha lasciato tutta la sua attrezzatura. Io ho ancora i suoi cuscini di lana che praticamente quando sono sfatti, che sono diventati troppo bassi, uso la macchina, ce l'ho sia elettrica che manuale, e li rifaccio. Sono spettacolari e la lana è sempre bianca. Sono infiniti, mentre quelli ora memory così dopo si buttano via. Cuscini d'altri tempi. Ciao Marco, siete fortissimi.
12: Buongiorno ciurma, io sono un os e noi in casa di riposo sempre allineiamo i vecchietti con la testa e le gambe leggermente alzati. Nessuno andrebbe mai lasciato perpendicolare. Un cuscino sotto la testa, un cuscino sotto i piedi, sotto le gambe andrebbe sempre tenuto. Baci Iaia.
13: Ciao capitano, ma io dormo con cuscino, senza cuscino, sopra i sassi, sopra i spilli. L'anno scorso sono andato a fare la risonanza magnetica a tutta la colonna, praticamente sono entrato completamente dentro l'oculo. E lì, e cazzo, ho preso sonno anche lì. A un certo punto mi hanno chiamato per dirmi se ero vivo.
14: Cosa più importante è non dormire con le gambe in direzione della porta. Puntini, puntini. Ciao Barbara da Genova.
15: Ciao capitano, la Cri da Milano. Senti, ma perché non impariamo a dormire in piedi come i cavalli, così evitiamo tutte ste rotture di coglioni? Ciao, buona giornata.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6 e 15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
18: Ciao esauriti, sono Nicola da Bergamo. Volevo ascoltare The Reason degli Ubastank intorno alle 6:15. Ciao, grazie.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Radio 105.
17: Proud to be different.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
16: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno! Il bandito e il campione, Bruno da Genova. Dai, yeah.
20: Avanti, avanti, c'è posto.
16: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Ecco qual è la giornata perfetta. Parola di scienziati, Boris.
3: È una suddivisione molto netta del tempo, di cronobiologia. La giornata perfetta e ideale si basa su un equilibrio di tempo suddiviso per ottimizzare tre elementi fondamentali: l'umore, la salute, le energie. Considerate che deve essere tutto molto preciso. Al massimo 6 ore dedicate al lavoro.
4: Certo.
3: 6 ore sono con la famiglia.
2: Francesco, e sono già 12 che se ne sono andati.
5: Ma come fai a fare 6 ore con la famiglia? Ma dai,
4: finita la giornata.
3: 2 ore vanno dedicate agli amici, agli affetti cari oltre la famiglia. 2 ore sono per l'attività fisica. E qui si apre poi un mondo, perché parliamo di 1 ora e mezza di socializzazione extra.
4: In che senso?
3: Infatti andiamo oltre i confini della famiglia. Andiamo oltre gli amici. Per socializzazione extra significa aprirsi agli altri, anche
6: al supermercato,
4: non ai social.
3: Un'ora per il cibo e le bevande, i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, un'ora.
6: Così poco?
4: Oggi veloce.
2: Un'ora.
4: Veloce.
2: Un'ora.
3: E poi? E infine l'ultima, 1 ora per quello che viene definito svago digitale, cioè il cellulare, il PC, quel
7: social,
3: che
7: social e tutto il resto.
8: Non ci vado in bagno.
4: Scusate, quanto dura questa giornata?
2: 24.
4: Non dormi mai.
2: Ah già, quando dormi, Boris?
3: È perché secondo loro, cioè secondo gli esperti, il dormire significa trascorrere tempo con la famiglia.
2: Boris, quante ore per ciulare Luca da Sinigaglia? Boris, è il tempo per la caccotta?
9: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Andrea da Verona. Capitano, ho sentito il mio titolare, gli ho detto guarda che la scienza dice che io devo lavorare massimo 6 ore. Ora mi potete aiutare a trovare un nuovo lavoro, grazie.
11: Marco, praticamente funziona così, che quando tu ritorni a casa e passi il tempo con la tua famiglia, le famose 6 ore di cui parlava prima Boris, durante queste 6 ore ti scatta quella roba che dici cazzo, devo prendere un familiare X qualsiasi e farci 2 ore di sonno insieme. Quindi prendi il primo che hai sotto tiro e lo obblighi a dormire con te per un paio di ore. Poi se ne può andare a fanculo anche da un'altra parte, non è che deve essere appiccicato tutta la notte a te. Però ragazzi, se non capite gli studi fatti in 17 anni, cioè ve li devo spiegare io? Un abbraccio, Barbie da Torino.
10: Buongiorno capitano, ma Boris, questo studio l'hanno fatto per i dipendenti statali, perché sono gli unici in Italia che lavorano 6 ore, tutti gli altri le 6 ore se le scordano.
12: Capitano, mi viene da piangere, io faccio dalle 13 alle 14 ore al giorno, cosa succederà di me?
13: Boris, le 3 ore al giorno di tangenziale a Milano, dove le mettiamo?
14: Boris, posso sostituire l'ora e mezza di socializzazione extra con delle flagellazioni sul mio corpo? Preferisco.
10: Boris, perdonali perché non sanno quel che dicono. Boris for president.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
1: al 342 41 15 105.
17: Buongiorno, buongiorno, Radio 105. Sono Alvaro da Melzo. Faccio il gruista. Sono già sveglio dalle 5. Vorrei ascoltare la colonna sonora di Flashdance, Irene Cara. Ciao, buongiorno a tutti.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Roletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Kuwait mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la Premier ha presentato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune da sottoporre ai partner europei per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua enclave, compresa quindi l'arma atomica. Il giallo della Ricina a Pietracatella forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime morte avvelenate. Perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista, l'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma il Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Il club accusato di avere stipulato contratti fittizi con diversi partner commerciali. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Ciao ragazzi, sono Anna da Giffoni Vallipiana. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Jerry Harwell, Rain Man. Un bacio a tutti, grazie mille.
2: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Due amici si ritrovano, sono per via Roma che passeggiano, a un certo punto uno gli fa l'altro: di là vedi quella figona là che sta arrivando? Beh, quella lì ne ha preso dei chilometri, ma brutto piccio, quella è mia moglie. Ah beh, sì, ma tutta roba piccola, eh.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti per un quesito geometrico. Vi chiediamo come si chiama quella figura geometrica composta da 5 lati.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: per ripristino incidente si registrano code sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e il bivio per la 12 Genova Livorno. Su quest'ultima si resta in coda tra allaccio con la 7 Genova Est. Lungo la 10 Genova Ventimiglia coda in entrata a Savona Vado a causa dei lavori. Cantieri sono segnalati tra Albenga e San Bartolomeo. Sull'autosole coda di 4 km tra Firenze e Scandicce, il bivio a 1 variante a causa di un veicolo in panne. Per traffico si registrano code sulla 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
3: La soluzione.
4: È un quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito geometrico di questa mattina: vi abbiamo chiesto come si chiama la figura geometrica composta da 5 lati. E la risposta corretta è pentagono.
10: Il vincitore.
11: Facile secondo me, ma non facilissimo.
12: Ah, sì?
11: Sì, qualcuno ha scritto poligono. Ciao Simmo. No.
12: No, tentacolo.
11: Qualcuno ha scritto tentacolo, qualcun altro ha scritto equilatero.
12: Ah, interessante.
11: E allora, pentagono, ma buongiorno Piripì.
12: Ma buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano.
11: Sì, no, il nostro gladiatore a Roma. No,
13: guarda la mia bacchetta a forma di stella.
12: È pentagona.
11: Questa è pentagonale. Ah. Esattamente. Allora, amici, potete mandare le vostre richieste musicali anche adesso
12: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto dischi. Buongiorno.
11: Oh yes. Ah. Apriamo la busta, attenzione, oggi è pentagonale.
12: Ah sì?
11: È molto difficile da aprire.
12: È Roberto da Monaco.
11: Da Monaco. Ma sarà Monaco di Baviera?
12: Può darsi.
11: Sarà Monte Carlo.
12: Principato? Perché a Monaco c'è un scenario tutto perfetto.
11: Ah, che chic. Quella è Baviera,
12: ah,
11: no, però.
12: Baviera.
11: Ah,
12: da.
0: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno! Why the priest lightning?

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: E poi quando ci si mette lì davanti al divano, no? Che dice guardiamo un film e lì scatta la roulette del film. E guarda, c'è la notizia che dice proprio che pensate che il 90% delle coppie passerebbe più tempo a scegliere cosa guardare che non a guardare davvero il film.
3: È vero. E a litigare pure.
4: Troppa scelta, Marco.
2: È vero.
4: Si chiama sovraccarico di opzioni. Un tempo giravi su Canale 5, c'erano i bellissimi, quello era il film.
5: Quello era.
4: Il dubbio. Vogliamo partire dal genere fantasy oppure dall'horror? No, stasera non ho voglia di impegnarmi, troviamo una commedia. Ma tu guardi sempre gli stessi film, andiamo alle serie. Ma non abbiamo il tempo di finirla, certo. E poi la frase fatidica: tanto poi tu ti addormenti.
5: Esatto, Tony me lo dice sempre,
4: sì. Non ve ne siete accorti, ma nel guardare le locandine saranno trascorsi circa 20-23 minuti. Termino dicendo che altri minuti preziosi si leggono nel tentativo di invogliare il partner. Molto spesso la donna sa bene su cosa andare. Pur di cercare di venderla al partner uomo,
2: sì,
4: inizia a leggere le recensioni,
6: sì,
4: o guardare i trailer. Certo. Qui arriviamo a circa 38 minuti di scelta. Sì.
2: Pizza marketing.
6: Sì, sì, Marco.
7: Amici, amiche, ma voi... chi decide il film?
2: Cioè, quanto tempo passate
7: quanto?
2: A sceglierlo?
7: Io una mezz'oretta, Marco, subito.
2: Minchia, ma a volte poi non lo trovi.
7: E
2: quello è il dramma.
7: È vero.
8: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ogni sera, ore 21:30, Raffaella sceglie il film, io non ho alcun potere, di solito ci sono sempre spari, omicidi, ore 9:35, lei dorme e io mi ritrovo a guardare un film che non me ne frega, una cippa. Davide da Trieste.
10: Io vi dico solo che a casa mia il telecomando si chiama potere, perché chi ce l'ha in mano ha il potere di girare dove vuole. Ciao Giurma!
11: Capitano, ma te la ricordi la canzone di Renzo Arbore? Quella che diceva tu nella casa comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando? Era sì la vita tutto un quiz.
12: Senti un

0: E io faccio molto prima. Intanto che lui va sul divano, io sgombro, metto a posto la cucina, così quando ho finito vado di là, lui dorme già e io guardo quello che mi pare. Ciao, Stefania da Faenza.
1: Ogni volta che propongo un film alla mia compagna non piace mai, quindi io taglio la testa al toro. Quando mi chiede cosa vuoi vedere, io dico un porno e sceglierei il film, ma non porno ovviamente.
2: Capitano, ho risolto io, mia moglie se lo guarda nella televisione della stanza, io me lo guardo giù in sala e ognuno si guarda il cavolo che vuole. A colazione!
3: Marco, io vivo da sola, quindi il problema non sussiste. Il problema è che al momento sto seguendo non una, due serie storiche, i Borgia e i Tudors, una volta una e una volta l'altra, e sì, ammetto che faccio un po' di confusione sul periodo storico, sì, ma solo io posso. A colazione!
4: Capitano! Io serie TV e film le può scegliere la mia fidanzata, perché se ha scelto me le scelte le fa sempre giuste. Ciao Nicolò da Firenze.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
7: Solo su Radio 105. 105.
8: Tra poco su Radio 105.
9: Ma voi sentite bene?
10: Sì, sì, benissimo.
9: Io sento tutto
10: strano?
9: Come se fossi in una galleria.
10: Sa, sa.
11: Ci accattò. Chiami i galli. Prova a accendere adesso, il ventilatore, magari è meglio, ma.
9: No, non è. Accendo il ventilatore.
11: Prova, sì.
9: Ma no, perché già fa freddo, poi fa caldo e non si capisce
10: prova
9: niente.
10: Prova a fare
12: Capitano, non è che hai le orecchie tappate stamattina?
9: Ma vuoi dire che mi sono svegliato con le orecchie tappate?
12: No. Hai provato a soffiare?
9: È pericoloso.
10: Guarda
9: che se lo fai male ti esplode.
12: Cosa succede?
11: Scusa, sei svegliato a Murano che deve soffiare le orecchie.
9: Ma scherzi, ti saltano i timpani. Chi è Betty? Chi è?
13: Marco, ti si sente come Fantozzi nella famosa telefonata insieme a Filini. Alessio dall'entrata sul Seveso. A colazione!
9: Quando si mette tutto davanti alla mano. Fantocci!

0: quello è, se non mi corro che c'è, cioè,
1: se non mi certo. corro, non mi corro.
2: Ma scusa, e quando sei sì. c'è la festa la domenica che ho da Ugelli far festa?
0: E qua, no, no, la domenica no, dormo bello, sì, me la prendo con relax.
1: Sì,
0: sì, bravo. Però mi sveglio comunque a quell'ora. Poi dopo cerco di ritrovare il sonno.
2: Dopo è chiaro, dopo sì.
3: Tra poco Tutto Esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
4: C'è Tutto Esaurito.
3: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
1: Ci siamo, amici. Sono le 6.53. È tempo di disco. Buongiorno. Hai salutato, amici?
6: Ciao, amici.
1: Buongiorno, buongiorno, amici.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Salve.
2: Ben ritrovati.
1: Grazie.
6: 5 squilli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno.
1: Energico e sano, diglielo, pizza. Entro il quinto squillo. Allora, attenzione, perché se avete mandato la vostra richiesta musicale, squilla giusto giusto adesso il vostro cellulare, siamo noi.
6: Ma certo. Questo
1: squilla.
6: È
1: squilla. E no, non succede niente.
2: Squilla, squilla, no, adesso squilla.
7: Che mi hai fatto chiamare.
2: No.
1: Adesso è colpa mia. Sì.
8: Buongiorno.
6: Oh, buongiorno.
1: Cioè non ha neanche squillato, vedi? Ma buongiorno.
6: Ma ciao.
1: Buongiorno. Benvenuta. Ma chi sei e da dove?
8: Sono Giulia, sono dalla Germania.
1: Giulia.
8: E sono molto molto molto felice. Sì.
6: Ah, finalmente.
8: Sono originale rumena.
6: Sì.
8: Però sposata con un siciliano e viviamo in Germania.
1: Ma caspita, ma che giri, ma visto? Vedi? Giulia, ti dirò una cosa in tedesco. Posso?
8: Sì. Dimmela.
1: Welche Überraschung?
8: Eine große Überraschung hast du mir heute gemacht.
1: Che bello, anche per lei è una grande sorpresa, vedi?
6: Brava.
1: Grazie.
6: Prego.
1: Giulia, ma cosa fai?
8: Molto brava, molto brava.
1: Grazie, grazie, grazie. Ma cosa fai in Germania?
8: Sto lavorando, sono una donna delle pulizie, faccio le pulizie nelle scuole.
1: Uh-huh.
8: Adesso sono in palestra, pulire la palestra.
1: Ah, vedi, vedi, gym. Hai capito, la nostra Giulia. Brava, senti, scegli una canzone di un po' di anni fa,
6: sì.
1: Millennium.
8: Sì, mi ricorda tanto che prima ero ballerina dei danzi folclorici rumeni.
6: Magari.
8: E sono stata in Spagna, mi ricorda molto questi anni quando sono stata là. Diciamo.
1: Sì, ma vedi, la nostra Giulia ha girato il mondo,
6: certo.
1: Quantomeno l'Europa, ma perché hai vissuto anche in Spagna, quindi.
8: No, un pochettino, andavamo con il ballo, stavamo qualche un mese e mezzo, due mesi per diversi festival di ballo.
6: Ma pensa,
1: e questa
6: mesi.
1: La ballavi, questa canzone che hai scelto?
8: No, mi piaceva perché lo sentivo sempre in quel periodo.
1: Sì, sì, sì.
6: Ogni 5
8: diciamo,
6: minuti
8: in
6: andava.
1: È stata una grande hit internazionale.
6: Sì.
1: Giulia, approfittane, dai, dedicala a chi vuoi.
8: Dedico prima di tutto a tutti voi, al capitano, bentornato. Volevo che mi chiamava Stellina, però non c'è in dietetta.
1: Amore.
8: Magari quando c'entra mi chiama Stellina.
1: Adesso ce lo segniamo e così glielo diciamo. Di chiamarti
8: grazie
1: Stellina,
8: mille.
1: Ma ci mancherebbe.
8: Grazie, grazie mille.
1: Sì?
8: A tutti gli ascoltatori, a tutti voi, spero che vi piaccia. Quale tengo la camicia nera.
1: La camicia nera di quale?
5: Buongiorno.
1: Fidel,
3: Giulia. Tutto il giorno.

0: stretta.
1: Prova la camicia.
0: Ah, mi sta stretta.
1: Prova la camicia.
0: Ed è corta.
1: Sai che io ero su un'isola, no?
0: Sì.
1: Aspetta che sento male, ma perché sento così? Ero su un'isola, anni, e avevo la camicia, nera, avevo regalato, avevo comprato la camicia nera, e la provavo,
0: sì,
1: e in mutande, davanti, sì, allo specchio, con la camicia, ed era il periodo di questa canzone, ma giuro, e dice provo la camicia nera, e provo la camicia nera, e mi tirava sulla pancia.
0: Ah, ma
1: il problema è sempre stata la pancia un
0: ma
1: po',
0: è di sostegno, Marco,
1: eh sì, perché sotto la pancia
0: c'è la sostanza,
1: hai capito, e quindi vabbè, e allora che bella, grazie Giulia Stella. Stellina, grazie lei, vedi, proprio dolce, sì, va bene.
0: Ma siamo in anticipo, Marco.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Possiamo fare la schedina?
0: Dai, la facciamo, Marco.
1: Facciamo la schedina del Totocalcio?
0: Dai, che bello.
1: Ma non giocano neanche questo weekend, ma tu lo sai, ma tu Pilo, sai, sì, che non gioca, ma in che mi balla l'occhio.
0: No, fa ballare.
1: O il 16 noni che mi balla. Perché mi deve... Perché, capitano, oggi ultimo giorno di lavoro da bagnino, poi chiudono le piscine, sì, chiude il mare, si
2: che
1: vede,
2: tristezza.
1: Si chiude. Sì, vabbè. Senti,
0: dimmi, Marco.
1: E allora io mi ricordo, provavo la camicia, no? Scalzo,
0: sì,
1: davanti allo specchio, certo, come fanno le femmine.
2: Ma stavi raccontando del calcio, ma perché non gioca questo weekend?
3: Prendi, compra cocco però.
2: Yeah,
1: e facevo balla la camicia nera, che balla la camicia nera.
0: Ma eri tutto sbottonato con il
1: collanone. Ero sbottonato davanti, sì. No, collanone no. Fino al collanone non ci sono mai arrivato.
0: Che peccato.
2: Meno male.
1: No, il collanone...
0: Te lo regalo io il collanone.
1: Grazie,
0: Marco,
1: Pi.
0: Sì.
1: Sai che ho voglia del collanone?
3: Ma
1: ora, mi è rimasta un po' di voglia del collanone.
0: No, l'oro lascia stare, amici.
1: Va bene, dai, allora.
0: Adesso siamo in orario, Marco.
1: Oh.
0: A radio... Eccolo qua.
1: Oh.
0: Vai, Fabio.
1: Pi, però stavamo facendo la schedina, la finiamo la
0: schedina.
1: No, adesso dai l'orario. Sì, adesso dai l'orario.
0: Allora, Radio 105, sono le 7.03. Sassa, cato.
4: Tutto esaurito. È presentato da
5: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Dallo studio centrale di Radio 105.
1: Questa è ancora la sigla.
6: Presenta lo show radio.
1: Questa
2: quattro stagioni.
6: Primaverile, estivo, invernale, tutto esaurito.
1: Tra poco parte la sigla, quella tutta quella che fa spam, quella che

0: fa svam.
1: Non fa sentire.
0: Max non lo fa sentire. No. Svam.
1: Mi sveglio
0: Max lo vuoi fa sentire.
2: Max non da segnare.

0: di svendere una roba.
1: Ah. E ti sono saltate tutte le videocamere.
0: Esatto, proprio quello.
1: Bravo, vedi, perché lui ha messo il dispositivo che se vede un estraneo avvicinarsi, dice abbandonate l'edificio. Ma se gli dice abbandonate l'edificio, hai risolto?
0: No, sto risolvendo proprio quello, adesso ci arriviamo.
2: È tutto in verde oggi, verde speranza.
1: È in verde,
0: speranza che lo sistema.
1: Andato, carino. No, va bene, dai. Allora, buongiorno.
3: Buongiorno
1: per tutto il giorno. Mamma mia, guarda. Ascolta, Ile, ma tu quante lingue sai parlare in parole povere adesso? A quante lingue sei?
3: No, sono un po' di parole qua e là in diverse lingue del mondo.
1: No, allora, sai, il cinese. Sì.
3: Non so il cinese, so qualche parola.
1: Ogni volta a me Pizza ci parli in cinese.
3: Capitano, spesso sono parole zozze.
1: Vabbè, quelle sono le prime che si imparano. Poi sai il tedesco?
3: Sì, un pochino.
1: Un pochino. Poi sai lo spagnolo?
3: Sì, un pochettino.
2: Il francese anche.
3: Il francese je parle bien.
1: Anche il francese. E poi l'inglese?
3: Sì, un pochino.
1: E poi il milanese.
3: Diciamo che ce la caviamo, Marchino. Giriamo il mondo e ce la caviamo.
1: Ma porca miseria, ma sei veramente una donna poliglotta, ma anche Tony parla tutte queste lingue.
3: Tony parla il fiorentino, signori. Molto
1: e basta,
3: bene, molto bene.
1: E basta, ma no, ma gli insegnerai anche le altre lingue.
4: Sicuro.
3: Capitano, ormai non mi ascolta più quell'uomo.
1: Povero Tony, dai, ma non è vero. Ma dove va senza di te? Come fa? È come Casa Vianello, ma no, ma figurati, dai. Certo che ogni volta è un episodio con i legni in casa. Ogni volta se ne inventerà una. Ah, signor, va bene. Ascolta, ma sempre in mezzo a sempre in mezzo a una o hai trovato un tetto
4: in generale
3: della via. Là volevi arrivare, Marchino. Io sto sempre aspettando un invito ufficiale a casa di Mitch.
1: Ancora P non ha risolto. Allora
3: scherzando, ma poi
2: te l'ho fatto l'invito ufficiale, te l'ho fatto. Se dovessi avere problemi, tranquillo,
3: fallo pubblicamente, dai.
1: E ti ha detto che ce li hai, i problemi, poverina. Lo continua a dire che hai problemi.
3: Così non ti puoi più tirare indietro, dai.
2: In modo ufficiale.
3: Dillo in diretta nazionale.
1: Dai, dillo.
2: Questa mattina 30 settembre prendo la responsabilità di invitarti nel caso tu non dovessi trovare una sistemazione, un alloggio. Casa mia, il piano di sotto è disponibile per te.
3: Ma solo per me?
1: L'ha detto! Ma come solo per te? Anche per Tony!
2: Sì, anche per Tony, la piccola, per tutti.
1: Bravo Micci, bravo. Ma può anche andare in bagno?
2: Sì, c'è il bagno apposta per lei.
1: O deve andare nel giardino a farla?
2: No, nel giardino ci va il cagnolino.
3: Ma ha fatto la casetta fuori, come i cani.
1: Che bella, dai. Guarda che questa è famiglia, questo vuol dire veramente. Chiedi a Amici se possiamo andare anche noi due.
3: Dai, venite tutti.
4: Amici, possiamo venire anche Marco?
1: Amici, possiamo venire?
2: C'è il pollaio della gallina. Che, adesso
1: che brutta persona.
2: Ma è riscaldato, è in inverno, funziona, ragazzi.
1: Sì?
2: È
1: tanta roba. Betty ce l'ha la sua gabbietta nel giardino?
5: Che la gabbietta?
1: Betty la mettiamo in gabbietta.
2: Sì. A Betty do il terraio della tartaruga lì.
1: Vedi, della tartaruga ti mette. Dormi sopra la tartaruga, abbracciata la tartaruga.
5: Che brutta fine.
1: Senti, buongiorno, 30 ottobre. Ieri, come degli stupidi, ma è un po' colpa di Fabio Liuzzi, secondo me. Non abbiamo messo seduti in quel caffè. Tutti l'hanno messa. Solo noi non l'abbiamo messa.
6: Ieri, non la possiamo mettere oggi, scusatemi.
1: No, col cazzo. Oggi noi la mettiamo il 30 ottobre.
6: Ma non è il 30
3: settembre
6: ottobre.
3: Oggi, Marco.
1: Oggi è il 30 settembre.
7: La canzone cosa dice? Oggi 29 settembre.
1: E allora mettiamo adesso. Allora, non l'abbiamo messa ieri, noi perché siamo tutto esaurito, la mettiamo oggi. Perché è una canzone molto bella. è una canzone che va ascoltata una volta all'anno quando è la sua data. E oggi, un giorno dopo, è la sua data.
8: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
7: 29 settembre.
9: Ieri 29 settembre.
1: Ieri, vedi? 29, ma allora io sono avanti.
10: Bravo Marco.
1: Vedi?

0: oggi 30 settembre.
1: Oggi 30 settembre, ragazzi, siamo sul pezzo.
2: Vabbè, allora,
1: siamo sul
2: pezzo.
1: Allora, perché ieri non eri con me, capito?

0: Ile, fai un disannuncio in tedesco o in cinese, come vuoi, dai.
1: Io volevo fare i cori sotto. Pam, pam, pam, pam.
0: No, disannuncia, dai, sei come se fossi all'Eurofestival.
1: Sì, ma
0: dai.
1: Dico delle cose a caso, però.
0: A caso, non
1: certo,
0: non capiamo un cazzo, esatto. Noi, tu, dico quello che vuoi. Dai.
1: Ich möchte zahlen 55.
0: Vedi, vedi, brava, brava Ile, brava.
1: Der Speisekarte, capito?
0: Brava! E la Germania gioca il Jolly!
2: Jolly ci sta, Deutschland!
0: Chi è? Chi è Betty? Chi è? Chi è?
3: Capitano!
0: Visto,
3: l'unico
0: bravo.
3: In Italia che sa il testo della canzone che dice ieri 29 settembre,
0: visto?
3: Quindi questa va messa il 30 di settembre,
1: esatto.
3: Grande capitano Palaccione,
0: vedi anche Ale da Lecce, sì. Possiamo dirlo, chi l'ha messa ieri ha sbagliato, il capitano ha sempre ragione, bravo Ale da Lecce, bravo. Ah signor, grazie per questa bellissima canzone, grazie. Pierluca da Albenga. Pierluca ogni tanto ci vuole.
4: Ma certo Marco.
0: Anche in questo tutto modernismo, in tutto questo futuro, in l'intelligenza artificiale, e CP là, e CP giù, e CP su.
4: E ciappa su anche Marco.
0: E Barlafus. E Ciuccia Manuber anche. Che bello, l'avete visto ieri Achille? C'era Achille su Canale 5.
5: Il concerto.
0: Bello.
1: Beh, no, non l'ho visto, veramente.
0: Ma sì. Tu dove? Ma tu, ma no. Io dico, ma questa dormiva alle 8 e un quarto. Con le galline, si mette le galline di fianco.
1: Di Micci.
0: Sì, quelle di Micci, perché si allena, la tartaruga ancora non l'avvicina e poi dorme. Senti, voglio andare da Boris perché gira la voce di scioperi. Si parla di scioperi, ottobre sarà un mese, attenzione, pieno di scioperi. Buongiorno Boris.
6: Una bellissima giornata a te, capitano. Buongiorno Ciurma.
0: Ciao,
6: dunque,
0: buongiorno.
6: Le prime date da assegnare sono per i genitori e riguardano la scuola. 30 ottobre, manifestazioni e proteste, ma soprattutto astensione dal lavoro di alcune sigle sindacali. Sono sindacati di base. Molti genitori già si interrogano su cosa fare: porto il bambino a scuola, non lo porto a scuola. In realtà lo si saprà la mattina stessa, a seconda delle
0: adesioni. Veramente?
6: Di solito sì, non tutti, Marco, comunicano il giorno prima al dirigente scolastico. Piuttosto il dirigente scolastico al mattino, vedendo le presenze di docenti e personale ATA, capisce se ci sono i servizi minimi essenziali per tenere aperto l'istituto o in alternativa chiudere per sciopero. E quindi queste sono le due date.
0: Okay.
6: E poi c'è un capitolo trasporti che è molto intenso. Si parte dal 16 ottobre per chi viaggia in aereo, sciopero
0: aiuto
6: nazionale di EasyJet, anche qui proclamato dai sindacati di base. Sono 24 ore, quindi dalla mezzanotte per tutta l'intera giornata. A Genova invece il 3 ottobre lo sciopero dell'azienda dei trasporti locale e i mezzi pubblici locali si fermeranno praticamente in tutte le città a seconda dei giorni. Genova il 3, a Milano il 9 ottobre si fermeranno, mentre il 10 tocca a Firenze per la tranvia. E ci sono poi una serie, anche in Sicilia per esempio c'è uno sciopero di lunedì 12 ottobre per quanto riguarda tutti i mezzi di trasporto locali. Bari è la stessa data, sempre 12 ottobre, stessa cosa per Foggia, trasporto marittimo che si ferma invece il 15 e il 16 a Napoli e Salerno. E poi, se avete purtroppo per voi un'udienza in tribunale, considerate che dal 5 al 7 ottobre potrebbe essere rinviata la vostra udienza per lo sciopero dei magistrati.
0: Pure, pure.
4: Non ci credo.
0: Quindi io non posso garantire la mia presenza.
4: Nemmeno io.
6: Non
4: Marco.
6: Si parla di scioperi di speaker, non chiariamolo subito.
0: Ma no, ma non mi riferivo a quello, mi riferivo al magistrato e a quello degli aerei.
1: Come degli aerei?
2: Pilota.
0: Perché tu come credi che io raggiungo la sede della radio? Io ogni mattina decollo, cioè ogni mattina
4: per scappare dal magistrato.
0: Hai presente cos'è quella della Red Bull?
2: Io,
0: la gara della Red Bull con le ali, io con i piedi, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, capito, con le mie gambine, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh, signor, chi è Betty, chi è
7: Turma? Attenzione. Si avvisano i gentili radioascoltatori e telespettatori che mancano esattamente 86 giorni a Natale.
6: Sì.
7: Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
0: Ma
7: Vincenzo Padova.
0: Vincenzo, grazie, voglio Vincenzo. Vivere con te, sto in cucina, tu stai in sala. Sì. Vincenzo, come fai a fare questa voce?
5: Buongiorno, ciurma.
0: Max, come fa a fare questa voce lui? Anch'io voglio questa voce.
8: Non dovrebbe essere Eloquence, è un vecchio, programma, sì, che girava su Windows vecchio.
0: Ah, e adesso Windows nuovo non ce l'ha.
8: No, c'ha le voci nuove, l'avevo già provato.
9: Ah, e come sono?
8: Buongiorno. Eh no, sono più realistiche quelle che di adesso.
0: Ah, quelle di, ma fa la stazione? Ah, non è lui, non è Vincenzo da Padova.
8: No, è un'app.
0: Non è che lui dice mi porti dell'acqua sul binario 4.
8: Se lo scrive la voce lo legge.
0: Io vado a dormire, sono stanco. Ci vediamo sul binario 6 domani mattina alle 7.
10: Danilo, non penso che parli così.
0: Un disco? Un po' gli assomiglio però.
10: Bagnino!
11: Bagnino!
10: Ma c'è una bagnina, una bagnina.
0: Una bagnina!
10: Ma chi pensa, chi capitano, è? Che la sua bimba, Ilaria, andrà ai mondiali di cerchio aereo ad Atene. Ma che meraviglia!
0: Cerchio aereo!
10: L'aerial hoop! Serena di Belluno, la nostra bagnina!
0: Serena, buongiorno!
12: Ciao ragazzi!
0: Ciao Serena, ciao Ilaria! Ascolta,
12: Ilaria, adesso è qui in macchina che vi sente.
0: Ciao Ilaria! Ascolta, ce lo spiega Ilaria o ce lo spieghi tu, perché siamo ignoranti? Io conosco il cerchio, quello del cerchio.
12: Ve lo spiego io. Sì? Ilaria è un po' timida. Stellina. È un cerchio in acciaio appeso a una struttura mobile, a seconda dell'altezza. E su questo cerchio si fanno delle coreografie, delle figure. Ecco, lei e la sua compagna Serena si sono staccate il biglietto alle nazionali, essendo seconde e terze.
0: Fantastico.
12: E vanno ad Atene a Natale.
0: Grande, grande Ilaria! Brava Stellina!
12: Sì. Fanno sia il singolo sia il doppio, quindi tutte e due insieme, 11 anni.
0: Ma dai! 11 anni! Ma sul doppio sono due cerchi o è il cerchio matrimoniale?
12: È un cerchio unico, è un cerchio unico singolo.
0: Sì?
12: E non devono toccarsi, ogni volta che si toccano è penalità, per cui è
0: Ma come fanno a non toccarsi? Cos'è un cerchione
10: tipo
0: allora?
10: Una sopra e una sotto.
12: Sì.
10: Difficilissimo.
12: Sì. Uno sport che sta prendendo piede, ma si allenano tantissimo e non vengono riconosciute. Ecco, quindi a tutte quelle che fanno questo sport va il mio grazie, perché è uno sport spettacolare.
0: Fatecelo vedere in televisione.
12: Ti mandiamo il video, vi ringrazio.
0: Va bene, dai, se ce lo mandi, Max lo mette sul canale 66, così facciamo vedere il cerchio e l'aria. Ragazzi, vanno i mondiali, ma abbiamo mondiali, possibilità. Sì. Come siamo messi, Serena?
12: Non lo so, le ucraine sono tanta roba, per cui
0: le ucraine
12: sono
0: forti. Le ucraine sono forti.
12: Ma l'impegno è tanto e quindi noi incrociamo le dita.
0: Faremo il tifo per loro, dai. Sì,
12: posso ringraziare però la sua allenatrice e la società che li allena? Io voglio ringraziare Veronica Scavezzon e la Dolomiti Superpol di Belluno che le ha portate fino qui.
0: Bravi, grazie.
12: Grazie a voi.
0: Questa è la voce di Samuele Mazzocchi. Sì. Ah no, quella è un'altra cosa. Va bene, che bello. Chi è Betty? Vai di le foto.
13: Si chiama Danza Aerea, Marco.
0: Danza
13: la
0: Aerea.
13: Anche mio figlio di 9 anni.
10: Danza Aerea o Aerial Hoop, capitano?
12: Esatto, è la Aerial Hoop, sì.
0: Porca miseria.
14: È un po' quella che si vedeva nel Cirque du Soleil, no?
10: Del Cirque du Soleil, un po' l'evoluzione.
14: Esatto. L'evoluzione.
9: Io e Marco siamo fermi a Luna Hop.
10: È un po' quella roba lì.
0: Noi il cerchio lo usiamo a terra, Serena. Muoviamo la pancia. E invece loro. Ma sotto hanno la rete, c'è il materasso.
12: No, hanno un piccolo materassino, non hanno nulla, non sono tenute a nulla, no?
0: Ma porca miseria, ma se cascano?
12: No, ma la loro è l'altezza è la loro altezza, cioè la loro testa deve stare al limite del cerchio.
0: Ok. Va bene, va bene, dai, bello, dai, allora facciamo il tifo per Ilaria. Serena, come mai hai scelto questo disco, Stellina?
12: Ho scelto questo disco perché è la colonna sonora del doppio di Ilaria e Serena ai mondiali.
0: Quindi ce le immaginiamo, ascoltiamo la canzone e ci immaginiamo loro che volteggiano in questo cerco, in questa danza aerea.
12: Grazie mille dell'occasione di farlo, di parlarne, grazie
0: assolutamente,
12: davvero.
0: Assolutamente, grazie a te che ce l'hai raccontato. Lo dedichi a loro e poi a qualcun altro.
12: Lo dedico
0: Serena.
12: A loro, lo dedico a Veronica, lo dedico a mio marito, lo dedico a Mattia che è il fratello piccolo che si ciuccia tutti gli allenamenti. Lo dedico a Igor e a Valentina.
0: Ok, annunciala Serena e l'ascoltiamo, dai.
12: Le Spice Girl, Spice Up Your Life.
0: Bocca al lupo Ilaria.
11: Ciao. Dai che si parte.
10: Capitano, ci scrivono che è uno sport solo per una cerchia ristretta.
0: Dai, ma non è vero.

0: ascolta 105 tutto esaurito.
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Siete cattivi.
8: Posso chiamare Patrick e dire di togliere il collegamento che è fastidioso?
7: Così subito? Vabbè.
8: Vedi, adesso mi parla come hai capito, il grillo parlante, lo sento solo io.
7: Di chi stai parlando?
8: Sapessi.
9: C'è una bambina ancora.
7: Ecco.
8: Mamma mia.
7: Magari.
8: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma, faresti gli auguri a mia figlia Alessia, per lei oggi è un traguardo importante, 18 anni, grazie Rossano dalla Sardegna, auguri Alessia, auguri, beh 18 sono 18. È il compleanno? Sono 25 anni che ti ascolto, oggi è il mio compleanno, tu e Ilenia, mi fate gli auguri, complimenti a tutta la ciurma, Beppe da Torino, auguri!
7: Auguri Beppe!
8: Auguri! Buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è oggi?
7: Ma buongiorno, oggi mercoledì 30 settembre 2026.
8: Ok.
7: San Girolamo e Santa Sofia.
10: Auguri!
7: Ed è la giornata mondiale della traduzione, che cade nel giorno dove si festeggia San Girolamo, il primo traduttore della Bibbia dall'ebraico e greco antico al latino, e anche giornata mondiale della gomma da masticare.
8: Ah, hai capito?
7: Le chewing gum. Per il viaggio nel tempo, nel 1948, esce il primo fumetto di Tex, uno dei
8: Tex
7: più
8: Wheeler.
7: Conosciuti fumetti italiani di sempre. Nel 1955 muore in un incidente d'auto all'età di 24 anni James Dean, il grande James Dean.
8: 24 anni.
7: E nel 1960 i Flintstone debuttano in TV. Uomini della pietra in versione cartone animato.
8: Bellissimi.
7: Bani, Vilma e Betty.
8: Vilma, dammi la clava.
7: C'era anche Betty.
8: È vero, c'era anche Betty.
11: Ha i capelli neri però di Betty.
7: Sì, è vero. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri al grandissimo Renato Zero.
8: Auguri.
7: E nel 1993, tra le prime posizioni della classifica italiana, ci sono gli 883 con Rotta per casa di Dio.
12: Rotta per casa di Dio.
9: Grazie Fabio.
7: E ora passiamo all'oroscopo del mercoledì. I segni propizi di oggi sono al primo posto i Gemelli. Oggi vi guarderete allo specchio e vi sentirete bellissimi.
8: Ma che bello, hai visto?
7: E anche il segno della Vergine. Sguardi intriganti con un collega. Invece il segno nefasto del giorno, poverino, è il segno del Toro.
8: No.
7: Svogliati e senza forze.
8: Ma poverino.
7: E chiudo con il proverbio. Disse il subdolo pitone al topolino: fammi vedere il tuo nascondino.
8: Ma che proverbio è? Cosa vuol dire?
7: Significa che bisogna diffidare delle, delle troppe non verificate informazioni. Potrebbero nascondere un progetto molto malvagio.
8: Brava Betty, brava. Bravo il pitone, anche il topolino. Bravo, putone.
10: Tutte!
8: Ah, mamma mia, guarda. Marco, vedi, ma lo conoscono tutti, capitano limitatore della voce degli annunci ferroviari. Si chiama Simone Mazzocchi, ha partecipato a Italia Got Talent, Sergio da Cremella.
13: Ma quindi non usa un programma, un'app, è proprio voce. La sua voce.
9: Ma vuoi dire?
8: Max, la sai imitare? Non usa l'app, è proprio la sua voce.
14: Quella era un'app.
8: Quella è un'app, però.
9: Ce lo dice, Max. Esatto,
14: lo so perché l'ho provata a mettere, però sai che qui non si può fare quasi nulla, quindi se no te la mettiamo in onda.
8: Sì, veramente, va bene. Grazie. Va bene, dai, aiutiamo Pizza, dai, aiutiamolo.
9: Cari
8: povero.
9: Amici e amiche, sei quasi omonimo.
8: Cosa?
9: Sei quasi omonimo.
8: Cosa vuol
9: quasi
8: dire?
9: Omonimo. La fila 6.
8: La 6, allora, sei, complicato, sei, che già in casino. Ok.
9: In TV era spesso tra gli animali.
8: In allora, Lessi.
13: No, non era un animale. Non era un animale, era un umano che spesso stava tra gli animali. Vi diamo tre opzioni, amici, anche a te,
8: Tarzan.
13: Capitano. Può darsi, ma non è tra le opzioni. Uno è Jerry Calà. Due, Licia Colò.
8: Stava tra gli animali.
13: Tre, Fanny Culù.
8: Cosa?
13: In TV era spesso tra gli animali. Era Jerry Calà? Era Licia Colò? Era Fanny Culù?
8: Fanny Culù.
13: Se tu lo sai.
8: Ma chi è Fanny Culù?
13: Potresti saperlo? Ce lo scrivi e ce lo mandi.
9: Al 342-415-105.
8: Io voglio stare con Fanny Culù, voglio stare.
15: Attenzione.
8: Senti.
15: Treno A, Falciano, Mondragone, Carinola. Sta aspettando Frank Matano che non si sveglia.
13: Questo è Mazzocchi. Grande.
8: Questo è Mazzocchi.
16: Le so tutte.
17: Le so tutte.
16: Torna tra poco. Let's go.

0: Hai capito.
1: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
20: Davvero!
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Ma tu lo sai?
23: Sì, io lo so.
24: Tutte.
25: Lo sapere Patrick su Bionic 2 e Pasquale su Bionic 1?
26: Fabio?
25: Volevo chiedere se può togliere il collegamento perché mi continuano a parlare.
26: È vero, oh, povero.
25: Ile, è come la grandine, veramente, non fanno i danni. Max, ma le telecamere non le hai ancora riparate?
27: Ci sto lavorando e ancora no.
25: Ma cos'è successo, Max? Ti hanno attaccato gli hacker.
27: A me no.
25: E a chi?
27: Attaccato.
25: Devi dire abbandonate l'edificio.
0: Ah, io lo dovevo... abbandonate l'edificio, si sa che
25: detto così, detto così, quelli si mettono a ridere, dai.
0: Abbandonate l'edificio.
25: Bravo, così insisti, sì, andate fuori dalle balle ai ladri, glielo devi dire.
0: Ai ladri, sì, abbandonate voi ladri l'edificio.
25: Voi ladri abbandonate. Vabbè. Allora, che sì. succede?
1: Le so tutte, capitano. Cioè, la sei quasi omonimo.
2: In TV era spesso tra gli animali.
1: Oh. Sono Jerry Calà, Licia Colò, Pannicolù. Vi stiamo chiamando, attenzione, potete rispondere anche con un pronto secco alla domanda di Marco.
2: Tu chi sei? La risposta è...
3: Le so tutte.
1: Intanto se vuoi su Bionic 3 ti puoi collegare, capitano.
25: Con chi?
1: Con Patrick.
25: Ah sì? Patrick!
4: Risponde la segreteria telefonica di Patrick.
1: Non è vero, dai.
4: Risponde, non è raggiungibile. Patrick. Un messaggio dopo il beat.
25: Patrick. Patrick, per favore, mi togli il collegamento perché mi dà fastidio. Boris. Boris mi parla nelle orecchie.
4: Ma io l'ho fatto, ma è così, lui è fastidioso, ma lo sappiamo benissimo.
25: E vabbè, lo sappiamo, però adesso togliamoglielo il collegamento. Anche a quell'altra, Betty, sta tutto il giorno a schiacciare il bottone a parlarmi.
1: Ma io non ti ho neanche
4: perché
1: parlato.
4: È il giochino nuovo.
25: Vabbè, ho capito.
4: È il giochino nuovo, ragazzi.
25: Vabbè.
4: Io
25: ascolta, devo
4: non
25: chiederlo
4: posso,
25: a Pasqua.
4: Non posso educarli.
25: Non posso educarli, mamma mia, ragazzi. Questo fa la regia da anni e anni, è vecchia regia, ma li educano.
20: Chi stiamo chiamando? Il gioco, no, Pasquale?
4: Certo.
25: Chi?
20: Stiamo chiamando Pasquale.
25: Sì.
4: Gioca...
25: Pasquale. Sì, pronto, Pasquale.
24: Sì, chi è?
25: Sì, tu sono chi è? Marco Galli, Pasquale.
24: Sì, chi è? Non ti conosco.
25: Ma perché i tecnici mi evitano? Cosa ho fatto?
24: Ho cambiato mestiere.
25: Ho cambiato mestiere.
1: Marco.
25: Ma poverini. Va bene, dai, dopo vi richiamo. Voi state in zona, bene. Rimanete in zona.
24: Vabbè, comunque tutto bene, tutto a posto.
25: No, per niente, mi devi togliere il collegamento, devi tagliare il cavo. Il cavo, taglia il cavo, Pasquale. Boris e Betty mi parlano sempre.
24: Sento i miei ex colleghi di venire a tagliare il cavo.
25: Ok, va bene, sì, perché Pasquale ha cambiato lavoro da quando ha fatto il collegamento. È riuscito a fare il collegamento, ha cambiato. Ragazzi, vi dico solo che sono le 7:44 e siamo ancora in ballo con Pizza.
1: No!
25: Cioè, stiamo preparando la puntata di Natale,
20: no,
25: praticamente.
20: Tempo, Marco,
1: ma è già sotto?
20: È sotto?
1: Ah, stiamo chiamando, dai, ci stiamo chiamando. Primo. Secondo.
25: Ah, sì. E cosa deve dire?
1: Pronto.
25: Sì. Ah.
3: Basta. Pronto? Che risponda.
25: Sì. Sì, pronto. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Marco Galli. Buongiorno.
27: Buongiorno.
25: Buongiorno. La chiamo, la disturbo. Vuole parlare con Patrick o un po' con Pasquale?
27: No,
25: abbiamo, abbiamo due opzioni.
27: Con lei.
25: Cioè, praticamente abbiamo tutte le opzioni, no? Cioè, ok. Senta, mi può cortesemente. Lei le sa?
27: Le sa tutte.
25: Brava! Ma tu sei brava, sei brava. Come ti chiami, Stellina? Come ti chiami?
27: Claudia,
25: sei su Bionic 3, No, Bionic 2, Claudia. Ascolta, che bello. Ascolta, Claudia, ma dove siamo con te?
27: A Siena,
25: Che bello. Tu hai il panforte, Claudia.
27: Sì, ma non solo quello.
25: E che altro?
27: Tante cose, casa del campo.
25: detto così sembrava una zozzeria, Claudia.
27: No,
25: però,
27: vabbè, ma ora il pan Siena panforte va bene, ma insomma dai, Siena è tanta,
25: quindi,
27: tante cose.
25: Ascolta,
27: insomma,
25: Claudia,
27: dai.
25: Sei anche in qualche contrada.
27: Oh mio Dio, sì.
25: E qual è la tua contrada?
27: La chiocciola.
25: La chiocciola, vedi? Quindi il prossimo palio, noi se ci la chiocciola, ci ricorderemo di Claudia. Quindi capito.
27: Magari, guarda.
25: Va bene, dai, lo faremo, lo faremo. Ascolta, Claudia, e qual è la risposta che devi dare a Pieripè?
27: Licia Colò.
1: Brava.
25: Licia Colò, sì. Le sa tutte, le sa. Claudia. Claudia c'ha il panforte, c'ha il mangia, la torre del sì. mangia, e poi dopo c'ha l'Alice Colò, certo. Capito? Adesso Claudia, andiamo avanti allora.
2: Ma certo, cara Claudia, quattro intollerante.
25: Ok.
2: Così è detto chi non può mangiare glutine.
1: È molto facile, Claudia. Glutemico? Antigluteo? Celiaco?
2: Antigluteo.
25: E qual è?
27: Celiaco.
25: Sì. Mamma mia, Claudia, ma le sai veramente tutte. Ma cosa, Claudia, cosa fai lì a Siena? Di cosa ti occupi?
27: Insegno, sono una docente di sostegno.
25: Ah, vedi, Stellina, guarda, io ti voglio ancora più bene allora, Claudia. Perché voi siete fondamentali, siete essenziali, fate un lavoro veramente dove
27: sono tanto bisogno, tanto bisogno.
25: Fate un lavoro dove
27: tante riforme sulla scuola e poi le reali esigenze in realtà non vengono prese in considerazione.
25: Sono veramente, sono assolutamente d'accordo, Claudia. Il
27: vostro
25: ruolo è
27: fondamentale.
25: Perché veramente
27: in questo lavoro, sì, in questo lavoro nel piccolo possiamo veramente fare la differenza nella vita di un alunno, di un ragazzo e soprattutto di una famiglia.
25: È vero, perché finché non ci si trova uno non si rende conto di che cosa si possa veramente andare incontro e attraversare.
27: Perché poi basta veramente poco, basta mettere su una rete di piccoli grandi aiuti e la vita di una persona, di una famiglia può cambiare davvero.
25: È verissimo. È vero. Claudia, bellissime parole.
27: Io sono emozionatissima perché chiamato un'altra volta, però durante il periodo di Natale in cui te non eri presente, parlai con Ilenia, un'emozione immensa e anche ora.
25: Ah, che bello.
27: Emozionatissima, davvero.
25: Va bene, Claudia, io sono felice. Se tu sei contenta, noi siamo felici. Sì. Claudia, vuoi mandare i saluti a qualcuno? Se vuoi puoi farlo.
27: Allora, saluto innanzitutto voi perché veramente siete un aiuto prezioso in ogni giornata, veramente.
25: Il tuo
27: e
25: di più,
27: poi la
25: grazie.
27: Mia famiglia, il mio compagno, le mie tre figlie che sono in procinto di andare a scuola e che vi ascoltano anche loro e sanno
25: questa
27: mia
25: salutaci, Claudia. Ok. Ti si manda un grande abbraccio, Claudia, grazie. Ciao Stellina.

0: dimentica.
1: Vieni qua, capitano, c'è Pasquale live.
0: C'è Pasquale.
1: Vieni, Pasquale, fagli
0: vedere i croccantini. Chiamalo con la scatola dei croccantini.
2: Ma l'hanno riassunto, scusate, colleghi. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Pasquale.
2: Sono qui per caso perché sono venuto a dare le dimissioni, a firmare le carte. Sono qui per caso.
0: Ascolta Pasquale, prima di andartene definitivamente, puoi tagliare il cavo del collegamento di Boris?
2: Ma sì, dai, lo facciamo.
0: Ok, perché
2: non dice niente a nessuno però,
0: perché è fastidioso, è fastidioso, mi parla anche quello di Betty, già che ci sei.
3: Ma io non ti ho parlato.
0: Guarda che Pasquale è un figo, sai che ha il suo perché Pasquale.
4: Lo dici?
2: Stamattina non ho messo il gel, però effettivamente sì,
0: Si piace. Guarda Pizza, Pizza si sta già accollando. Va bene Pasquale, è stato bello averti con noi. Vuoi salutare qualcuno a casa, parenti, colleghi?
2: L'ufficio
0: del personale.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Pasquale. Ciao. Grazie. No, io sono contento perché questo è dietro le quinte di questa radio, no? Sono ragazze che lavorano, lavorano la parola grossa, perlomeno si impegnano, per dire, si impegnano, infatti vedete ogni tanto ne sparisce uno, adesso è il turno di Pasquale che deve andare di corsa all'ufficio personale, non lo so, ci sarà una busta, una lettera.
4: Ma certo,
5: la consegna lui, la sua busta.
0: Alla sua, la consegna. Ci sono le barzellette,
4: tocca a voi votare le più belle, la 1, la 2, la 3 o la
6: 4.
7: Big Smile 1.
8: Ciao Surma, sono Manuela. Ciao. E questa è la mia barzelletta. Due amici si incontrano dopo le ferie e uno fa l'altro. Ciao Giuseppe, allora come sono andate le ferie? Dove sei stato? Sono stato in Spagna. Ah, e dimmi come sono le iberiche? Lui rimane un attimino in silenzio, un po' spiazzato, poi ci pensa, dice guarda, è andato tutto molto bene, è stato tutto molto bello. Torna a casa, va a vedere sul dizionario iberiche, donne spagnole. Che miseria. Si rincontrano dopo un anno, lui fa all'altro, Giuseppe, allora dimmi come, che hai fatto durante le ferie? Dove sei stato? Sono

0: interroga i bambini e dice: dimmi un animale domestico che inizia per C. Cane, maestra. Ma non si dice il cane, si dice il cane. Vabbè, dai, ti do un'altra possibilità. Dimmi un animale domestico che inizia per G. Ergatto, maestra. Ma non si dice ergatto, ignorante. Si dice il gatto. Il tuo nome qual è? Il Nesto. Ma che cazzo di nome è? E se ti dico Ernesto, ti incazzi.
1: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania. Ciao. Ecco la mia barzelletta.
2: Va bene.
1: Lo sapere che in Sardegna non esiste il nome Alice, perché se sei sarda non puoi essere Alice.
3: Ciao, sono Jessica da Rimini e volevo lasciare la mia barzelletta.
2: Okay.
3: Ci sono un italiano, un francese e un inglese che vanno in vacanza e prenotano nell'unico albergo che è rimasto disponibile. Arrivano arrivano all'albergo e il portinaio gli dice: state attenti che qui di notte gira un fantasma. La notte il francese si sveglia che sente uno strano rumore.
2: Cos'è?
3: Sono fantasma. Il fantasma dalle sette mutande. E praticamente scappa via. Va dall'inglese, l'inglese si sveglia, si sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle sette mutande. Help. E scappa via anche l'inglese. Il fantasma va dall'italiano e gli dice: sono il fantasma dalle sette mutande. E l'italiano gli risponde: non è che me ne presteresti una che mi sono cagato addosso?
2: Smile. Che schifo. Dai, adesso scegli e registra.
4: Voi votare la più bella al 342 41 15 105. E se hai sette mutande, registra la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
5: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo un...

0: Buongiorno per tutto il giorno, grazie.
1: Il male?
0: Essere con... Sì, no. Male ovunque, non c'è un centimetro nel mio corpo che non abbia un dolore. Oh,
1: poverino.
0: Sì, ma non lo so perché...
2: Buongiorno, capitano!
0: Ascolta, ma lo sciamano non ti ha dato una pomata?
3: Sì, Marco.
0: Miracolosa.
3: Buonissima, Marco. Fa
4: e dove
3: tutto.
4: La metti? Dove la metti?
3: Da tutte, da tutte le parti, Marco. Da dove ti
0: e
3: fa male?
0: Di total.
3: Sì, sì, total body
0: total
3: proprio.
0: Body.
3: Sì.
0: Total
3: sì, sì.
1: Body. Che schifosi.
3: Come che schifosi, Betty?
0: Non si ascolta, si... solo voi dovete impalmarvi e impiastricciarvi.
1: Ma sono cose da donne.
0: Ma va, per guarda che abbiamo raggiunto anche noi l'emancipazione. Anche noi siamo... Lo sciamano,
1: ma,
0: certo che ci dà una mano. Che cazzo? Non l'ho capito. Voi andate dall'estetista,
1: sì,
0: noi abbiamo gli sciamani con le loro mani. Cioè,
3: attenzione che ci sono anche le sciamane.
5: 105 tutto esaurito, esaurito.
3: Perché dietro uno sciamano c'è una grande sciamana, ricordatelo.
0: Bravo, diglielo, Pino.
5: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
6: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Hai visto
6: cosa hanno scritto?
5: Ma questa Francesca da Catania è un'intelligenza.
6: È forte però, ragazzi.
5: Ma beh, numero uno. Senti,
7: caro, dimmi. Vuoi sapere qualcosa?
5: No, perché tanti dicono: perché non fate il Marco Galli Selection?
7: Che bello!
5: Ma Fabio Liuzzi non vuole.
8: Abbiamo dei dischi in programmazione, la dobbiamo
5: seguire.
8: Vabbè,
5: ma li programmiamo, c'è spazio per tutti,
7: Certo.
5: Cioè, non è che io, cioè, sono 40 anni che sono qua dentro, cioè non è un giorno, non
8: appunto,
5: è che sono.
8: Non devi mettere i dischi di 40 anni fa.
5: Adesso, per esempio, c'è una pubblicità. Sei buono, Max, che mi sto lamentando. C'è una c'è una pubblicità, sì, no, che ogni volta guardo. Riguarda, mica che dopo dobbiamo anche parlarne con Boris.
7: Ah, sì?
5: E che fa? E non la sento mai. E siccome ho un miliardo di ricordi, ma è una canzone troppo bella dei Procolarum. L'avete.
8: È Whiter Shade of Pale.
5: Bravo, bravo. Vedi che allora le cose le sai.
8: Te la metto.
5: Ok, ma non adesso. Adesso c'è il segnale orario.
8: Adesso te lo prendi. Basta.
5: È il segnale orario.
7: Lo dico adesso, a Radio 105.
5: Dai, dillo su il Procolarum, dai.
7: A Radio 105 sono le 8.05. Sasa Cato.
5: Questo è un gold proprio.
6: Wow.
5: Senti qua.
6: Capitano faceva le cose zozze adesso.
5: Quante zozzerie,
6: ma come?
7: Hai spinto già la luce.
5: Quella è la versione in italiano.

0: grazie, grazie Fabio, sei stato buono.
1: Prego,
0: sei stato bravo. Sì. Mamma mia, che bella! Ed è la colonna sonora di uno spot che sta andando adesso proprio in programmazione su tutte le televisioni. E fra l'altro, chi è Betty? Chi è? Betty.
2: Capitano, mentre sono qui che faccio la caccotta, sto cantando
0: che brutta immagine. Veramente, ma che brutta immagine. Senti, piuttosto adesso, siccome poi avete capito, magari vi siete, avete anche capito lo sponsor qual è, no? Che chissà quanto avrà pagato per avere una colonna sonora del genere.
1: Certo. A chi l'ha pagato? Che ormai mi sa che non ci sono
0: no,
1: più.
0: No, aspetta, loro. Aspetta. No, vabbè, i diritti li avrà lì ai parenti, ai figli, ai nipoti,
3: agli editori.
0: Cazzo ne so, alle nonne, diventeranno miliardari le nonne. E attenzione, ma non le pagine, capito? Perché Boris, mi confermi, bollette luce, balzo nel quarto trimestre più 37%.
4: Il quarto trimestre è quello che stiamo per iniziare da domani, cioè
0: ma io ho pagato un capitale adesso di luce.
5: Agosto.
4: Se tieni acceso tutto indiscriminatamente.
0: Ma non è che tengo acceso tutto. Io chiederei agli italiani quanto hanno pagato di bolletta adesso.
6: Il marketing.
1: Ecco. Io un bel po'.
4: Adesso però sono consumi diciamo che risentono estremamente dell'utilizzo dell'aria condizionata. Viste anche le alte temperature che ci sono state, tutti hanno avuto una bolletta un po' più alta, indipendentemente se si lasciano accese le luci, perché magari uno si scoccia di andare al piano di sopra a chiuderle. Al di là di questo,
0: ma non possono diventare almeno sesti in classifica, quinti, perché
4: io non
0: così
4: parlerei di posizioni di classifica, ma di trattamento professionale. 37,3% in più. Pari a 236 su base annua, e questa è la spesa che gli italiani dovranno affrontare per effetto del caro energia. Al di là delle aspettative di spesa, fatto sta che effettivamente i consumi sono aumentati, e adesso con diciamo il venir meno della luce solare bisognerà comunque accendere la luce artificiale. Di conseguenza anche qui è previsto il balzo, il totale è comunque 236 euro su base
7: annua. Mamma mia, però ci sono già delle compagnie pazzesco. Come hanno fatto quelle petrolifere che annunciano degli sconti.
3: Esatto.
4: Esattamente. L'ultima che è arrivata è quella di Eni. Enel, scusate.
7: Enel.
4: Sì. Il problema è che Eni ed Enel hanno già ribassato di circa il 30% per chi si sceglie una determinata offerta entro il 24 ottobre. Rispondono, perché ora qui si è aperta la guerra tra i gestori.
0: L'asta, certo.
4: Sì, ma non solo l'asta, c'è proprio la guerra sulla gestione di queste tariffe agevolate, perché non era previsto. Cioè la prima è stata Eni a rompere il mercato dell'energia, dei carburanti, annunciando i prezzi fissi. Enel e A2A ribattono dicendo le nostre tariffe sono già più basse delle vostre. Quindi il vero problema è che tu dovresti confrontare con particolare attenzione quali sono le tue tariffe e verificare quelle promozionali.
0: Pazzesco.
4: Però il prezzo sarebbe bloccato per 2 anni, fa sapere Enel, che promette questo sconto del 30%.
0: Bloccate per 2 anni?
4: Sì, ho controllato, effettivamente sono bloccate per 2 anni, entro il 24 ottobre. Però cambiare gestore comporta sempre una serie, nulla di eccezionale.
0: Però
5: cliente difficile, diciamo.
4: È un cambio proprio di gestione. L'italiano è molto abitudinario. Cioè l'italiano è
0: abituato. Ma ti devono cambiare anche il contatore?
4: No, assolutamente no.
7: Beh, non è così complicato, però, ragazzi.
0: E allora,
4: no, non è complicato.
0: Perché devi spaventarci?
6: Mentalmente, diciamo, è complicato.
4: Hai presente quelle persone che vivono di concezioni rigide, non consentendo alcun tipo di cambio? Anche, per esempio, così un ninnolo poggiato su un mobile non spostato di mezzo millimetro.
0: Tutto mi avete buttato via e non vado oltre. Senti, come mai Max scrive una volta si rivolgeva con te con umiltà, bravo, a te con umiltà, ora prende sopravvento sempre Max Mongiardo, dice fatti una domanda, il piccolo guapo si sta espandendo,
6: no,
0: è nella chat privata, ma noi non abbiamo segreti per il nostro pubblico.
5: Quanta verità, Marco.
0: Max, vuoi dire che sta avendo scatti di avanzamenti?
3: Certo. Marco, è palese. Se domani accendiamo la radio e sentiamo buongiorno da Boris Mantova e Marco non viene il capitano Boris Mantova, facciamoci una domanda, diamoci una risposta.
0: È per quello Pasquale sta già dando la lettera di dimissione.
3: Sì.
0: Va bene, sono movimenti interni che poi sì. No, a parte gli scherzi. Chi è Betty? Chi è? Dai.
8: Capitano, cambia contratto, fai il contratto fisso con la quota fissa. Ho pagato 140 euro, il prossimo anno si vedrà.
0: Sì, cosa vuol dire?
8: Meno possibile. L'anno scorso 120 ne ho pagati. Tutti i mesi 120 e quest'anno tutti i mesi 140.
0: Boris, cosa vuol dire quota fissa?
9: Ci sono delle aziende, delle società che ti propongono quota.
4: Ci sono delle società che ti propongono di pagare un prezzo fisso indipendentemente dai tuoi consumi.
0: Ma veramente?
4: Però è una cosa che per lo più era conveniente per le aziende prima che ci fossero tutti questi shock energetici, chiamiamoli così, relativi alle tensioni internazionali.
0: Okay, sì.
4: Ora è un po' più difficile trovare quota fissa, per quanto ci sono aziende che danno questa possibilità nei contratti.
0: Me la trovi la quota fissa? Fissa.
4: Purtroppo c'è una riunione.
7: Mamma mia, che carattere. Capitano, allora in molti ci segnalano un'app, ma ce ne saranno diverse. Sì. Switch, per esempio.
5: Sì.
7: Inserisci la bolletta.
0: Aspetta, come si chiama?
7: Come Switch. Switch, ci aggiungi la O, quindi cambiare, no? Switch. Inserisci la bolletta e arrivano tutte le offerte migliori. Sì. Dice, io clicco e parte il processo di cambio, nel senso che fanno tutto loro in automatico.
0: Ma
7: io
0: veramente?
7: Non ho verificato, però Max sicuramente conoscerà queste
4: Se
7: app.
4: Se posso permettermi, al di là delle app, sono nate delle aziende specializzate per la riduzione dei costi dei consumi familiari, cui tu semplicemente dai la tua bolletta e loro, che non sono una compagnia energetica per intenderci, o di gas, ti dicono a chi affidarti. Esatto. Il costo è praticamente pari a zero, fanno tutto loro, che poi prenderanno ovviamente una commissione dall'azienda a cui andrai, però ti dimostrano il risparmio effettivo dov'è.
9: Buona. Io saluto il signor Regina. Ciao Mauro.
0: Buongiorno signor Regina.
7: Ciao,
0: buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Ciurma, Boris sta diventando come l'AI. Si sta ribellando, Davide da Lucca. Vuol dire che si impadronisce
6: di noi.
0: E attenzione, perché come arrivo, Betty, qualcuno lo conferma. C'è un'app che si chiama Switcho.
5: Sì.
0: Ne esisteranno anche tante altre. Inserisci la tua bolletta e danno tutte le offerte migliori.
5: È
0: poi
5: vero.
0: Clicco e parte il processo di cambio. Sì. Fanno tutto loro.
5: Sì,
0: io non lo so adesso.
7: Quello che leggevamo prima, esatto.
0: No. Ragazzi, non so se garantiamo nulla, stiamo leggendo delle...
9: Ma ce ne sono tante. Ci sono i consulenti, come diceva Boris, che c'è proprio la persona fisica col quale tu ti relazioni.
4: Il problema qual è, Marco? Se tu ti affidi anche a un grande portale, non facciamo nomi, però un grande portale che paragona i prezzi, poi dopo magari devi inserire dei dati, poi ti chiamano tante volte, quella è la seccatura. Però il lavoro lo fanno, sta a te spiegare bene. Anche le RC Auto, tu spieghi che tipo di... non tutti hanno chi lo fa per te, no? E allora tutti hanno le possibilità di verificare quali sono le agevolazioni della tua compagnia e se ce ne sono altre compagnie che con le stesse agevolazioni ti consentono di pagare meno.
9: Il problema è quando li cerchi che hai un danno, che poi devi fare la stessa cosa.
5: Non li trovi.
7: Dipende. Però, capitano, arriva un consiglio per te, proprio mirato.
0: Sì?
7: Da Taca. Valtellina, buongiorno.
0: Ciao,
7: Taca. Dice,
0: ciao,
7: Marco,
0: Taca.
7: Spegni il ventilatore, vedrai che ti si dimezzano tutte le bollette.
0: Non lo so, ma guarda che...
1: Ma secondo me in giro ci sono un sacco di offerte che ricevendo 1000 telefonate da 100.000...
0: Non ci capisci più niente.
4: Questo è vero, Marco. È proprio il problema. Oramai la gente, a prescindere, risponde al telefono e dice no, non mi serve nulla.
1: Esatto.
4: Ma magari quell'offerta è effettivamente positiva.
5: Sì.
0: Certo.
5: L'offerta è per 6 mesi, dopo ti devi ricordare di rinnovarla, ma non ti ricordi
4: Oppure di
5: mai.
4: Switchare ad altro contratto. Ed è questo il motivo per cui prima ti dicevo gli italiani sono abitudinari, inizia a essere un impegno troppo gravoso, l'italiano dice vabbè, resto con quella, pago quel che pago.
5: Certo.
0: E vabbè, ma pago quel che pago è tanto. Però porca puttana, chi è?
10: Capitano, sono Cristian da Lainate.
0: Ciao Cristian.
10: Il vero problema non è solo il costo dell'energia, perché tutte le offerte che ti fanno te le fanno sul costo dell'energia, ma poi non ti dicono quelli che sono i costi nascosti in realtà, che poi te li ritrovi in bolletta.
5: Certo.
9: Costi nascosti.
10: Si parla di sconti sul costo dell'energia, ma poi dopo ti trovi dentro l'IVA, le accise,
5: certo,
10: trasporto. Io ho ricevuto una bolletta dove il solo costo dell'energia arrivava a 280 euro, il totale della bolletta erano 448, proprio dovuto a tutti questi costi extra.
7: Sì, ha ragione.
10: È lì che dovrebbero tagliare.
7: È vero.
10: Grazie, buona giornata.
7: Ciao. Giornata. Allora, capitano Max Maldi ti consiglia Rosaria, un'app che si chiama Rosaria, che credo sia sua moglie. In realtà
0: Vabbè, ma te la devi sposare, lui l'ha sposata.
7: No, però
0: quell'app.
7: Dice mettila alla prova perché lei riesce sempre a prendere la tariffa migliore.
5: Brava
7: Rosaria,
0: Rosaria è brava. Vedi, questo WhatsApp dice: ho speso il 40% in più rispetto all'anno scorso. Idem, uguale.
9: È il trasporto, la distribuzione, come diceva l'amico. Sono quelle lì, perché poi la materia, l'energia in generale sono c'è scontistica, perché magari c'è chi la compra a 20, chi la compra a 11, chi la compra a 50, 0 intendo 0,50 0,11,
0: pazzesco, però
9: però è il trasporto che fa.
0: Buongiorno, ho un'agenzia di consulenza che fa quello che state dicendo da circa 10 anni. I nostri clienti sono sempre protetti, basta conoscere il mercato e le offerte del momento. Mentre un altro WhatsApp che era dov'è diceva che dice che una volta che tu fai questa roba, Boris, sarà vero, però che poi dopo vieni torturato costantemente.
4: Ed era quello che con la proverbiale attenzione avrei ascoltato prima, quando dicevo il vero problema è che poi inserisci i tuoi dati, ma a volte insomma, c'è maltempo, il vento porta via le parole, lo comprendo.
0: Io devo chiamare De Laurentiis e dirgli veramente di far salire la squadra in classifica, perché noi non possiamo più andare avanti in queste cose. Allora, molti mi chiedono: ma perché, qual è il problema della classifica? Che allora il Napoli ha vissuto periodo d'oro, no? Ha vinto lo scudetto e combatteva per il primo, secondo posto. Ora è nono in classifica. I napoletani, ma come sarebbe per me, perché i tifosi soffrono, ma anche in famiglia, Boris, è diventato insopportabile. Anche la moglie, parenti, sorelle si lamentano del suo atteggiamento spocchioso. È spocchioso.
5: È vero, Marco.
0: È vero, Pizza?
5: Sì, è vero, te lo confermo. Io poi.
0: E siamo già in due, vedi, Boris? Pensa. E apriremo una società che si chiama Spocchioso SR.
4: Tu dici due pizze insieme?
0: Anche Max, Maddi, siamo in quattro. Tu, Fabio?
1: Ma guarda, io mi accodo tranquillamente.
0: Ok, sei. Allora, abbiamo la maggioranza.
5: Certo.
0: È ufficiale, sei spocchioso.
11: Volevo dire che io non mi accodo,
0: E figurati, tu lo temi. Temi anche Ilenia, teme ripercussioni.
7: No, capitano, con me è gentile, devo essere onesta.
11: Anche con me.
0: Certo, e chissà perché è gentile. Chissà perché. Poi viene a dire: sai, ho dei problemi con Tony, non è più come prima. Ci credo, le gentilezze di Boris.
7: Capitano,
0: Tony,
7: occhio, apri gli occhi. Ti dirò di più. È molto gentile anche con Tony. Forse più gentile con Tony che con me.
0: Pure! Non in classifica. Gli si apre un mondo nuovo da quando è nono. Chi è Betty? Chi è?
12: Ciao ragazzi, io ho appena sostituito il mio gestore vecchio dell'energia con uno nuovo. E ho fatto tutto tramite ChatGPT. Se tu metti la tua bolletta in ChatGPT e metti le tue abitudini, quando le usi, le fasce orarie e tutto quanto, lui inizia a darti delle indicazioni su chi puoi risparmiare. Poi entri, metti i dettagli di questo nuovo fornitore, dell'offerta che ti sta proponendo, glielo ributti in ChatGPT che già sa le tue abitudini, e vi posso dire che al 90%
9: stava scoppiando.
12: Trova quello perfetto per voi.
0: Ah, vedi? Okay. Sì.
9: Ma funziona, il problema è che dopo sei mesi o barra un anno
0: devi stare lì dietro.
9: Ti devi ricordare, ma perché sennò poi passi subito allo switch successivo e ti arriva la salassata. Sì.
0: Ma è bello quello lì che ha detto l'ascoltatore, 2 anni fisso.
9: È fisso, è per le aziende però.
0: E che adesso non lo faranno più, probabilmente.
5: Ma va, Marco.
0: Cosa?
5: E poi devi scrivere tante
13: cose.
5: Scusate,
13: quello che l'ha detto era singolo.
0: Era singolo.
13: E ce l'aveva da un anno.
0: Ecco, capito?
9: Che vuol dire era singolo?
0: Non lo so, tu a secondola.
13: Tu hai detto azienda adesso.
0: E invece no, non è azienda, è privato, questo intendeva, no?
9: Ma mica l'ha detto che era privato, no? Scusa, parlava da.
13: Ma se ha speso 80 euro, come fa a essere un'azienda?
0: Ma certo.
9: 150, Betty.
13: Vabbè, 150 comunque.
0: C'è Cri da Genova, dice Marco, posso dire. Difendere Boris, voi ciurma siete dei rompiballe nei suoi confronti.
1: Ha ragione.
0: Hai ragione, Cri da Genova. Io la penso esattamente come te. Sì. Io sono dalla parte di Boris.
1: Ma come? Fino a un minuto fa.
0: Guai! Chi tocca Boris? Guai!
1: Cosa ti ha scritto? Ti ha detto qualcosa in privato?
0: No, vabbè, sono degli accordi in privato che abbiamo io e lui. Abbiamo delle.
5: Ma si sa che bene. Boris è il numero uno, Marco.
0: Boris è il numero
1: quattro. Ma fino a prima ancora. Sono rimasto da solo.
0: Rimani da solo. Minchia, sto programma è veramente serpi in seno, ragazzi. Mamma mia. Allora, attenzione, si va a Roma. Max.
14: Inizializzazione sistema.
0: Accendi il barzellettometro.
14: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Oh,
14: sto computando i dati. Attendo, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
13: Jessica.
0: Al numero 4, Jessica.
15: Sì. Ciao, sono Jessica da Rimini. Eccola. E voglio lasciare la mia barzelletta.
0: Okay.
15: Io sono un italiano, un francese e un inglese che vanno in vacanza e prenotano nell'unico albergo che è rimasto disponibile. Arrivano arrivano all'albergo e il portinaio gli dice: state attenti che qui di notte gira un fantasma. La notte il francese si sveglia che sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. E il francese ale, scappa via. Va dall'inglese, l'inglese si sveglia, si sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. Help. E scappa via anche l'inglese. Il fantasma va dall'italiano e gli dice: sono il fantasma dalle 7 mutande. E l'italiano gli risponde: non è che me ne presteresti una che mi sono cagato addosso?
0: Dai, brava. Adesso vola 4.
5: Ma certo, la 4. Ma registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
16: Il capitano Marco Galli presenta.
0: Lasciate stare la Betty, è singolo. Questo programma sta degenerando. Ma non era così questo programma. È singolo.
9: È singolo.
0: Chi è Betty?
17: Linea, stai attenta, perché è sempre un classico farsi amico ed essere gentile del marito, per poi accattivarsi la simpatia della moglie. Attenta che Boris è furbino, oltre a
0: essere furbo, è furbo.
7: Non ce l'ho arrivata, ragazzi, in effetti.
13: Ha detto anche l'ascoltatore che è un po' spocchioso.
0: Ah sì, brava Betty, brava. Io 2 mesi fa ho cambiato gestore e ho il prezzo fisso per 5 anni.
5: Esagera.
0: Poi dice il nome della, però non lo dico perché sarebbe pubblicità e poi non abbiamo garanzie.
13: Che singolo.
0: Oh signora. Ciao Boris, tutti questi problemi per corrente non ce l'ho con i pannelli solari. Annalisa da Spoleto.
9: Ma non è vero, anche con i pannelli solari.
0: Ma poi grandina.
9: Che c'entra?
0: E poi si spacca. E come, cosa c'entra?
4: E ci sono spesso le infiltrazioni che creano non pochi problemi per gli italiani.
5: Ah.
9: Ma non è vero, ma dai, ma perché dovete fare?
0: No, ma lui si riferisce ad altre infiltrazioni.
13: Sì,
0: sì, sì, certo.
1: Gliele puoi dire anche in privato. Poi.
0: Corrado da Volpedo dice: siete una manica di bandierine. Come si accende il ventilatore? Sbandierate a destra e a sinistra. Corrado, ti assumi la responsabilità di quello che hai detto. Mamma mia. Va bene, va bene.
7: Dai, ma noi scherziamo, vedi Cristina da Leinate dice: ma povero Boris, ma perché lo maltrattate così tanto?
0: Ma chi lo maltratta? Ma che? Questa è una campagna a suo favore, lo vogliamo umanizzare, capito? Non ho capito quando esce il nuovo singolo della Betty. Oi oi oi, va bene. Allora, dai, va bene, gioco nuovo. Come siamo
7: pronti,
0: messi?
7: Capitano, giochiamo, siamo nella fase di reclutamento, amici, quindi anche oggi vi chiediamo di mandarci delle parole, lunghezza a piacere, in questa frase, in questa fase con le due lettere che tra poco Micio vi dirà. Attenzione alle parole che non valgono, bannate.
5: Ah, cosa hai detto?
7: Le parole bannate.
5: Cosa? Nomi propri, inglesismi, nomi di città, corrente, banana e patata.
7: Ah, oggi abbiamo tolto anche corrente.
5: Sì, sì.
0: Corrente, hanno staccato la corrente, non si può usare.
7: Attenzione, le lettere sono...
1: La I di Imola. E la S di Sondrio.
7: Idimo la S di Sondrio, tutte le vostre parole al nostro numero
5: 342 41 15 105.
1: Non puoi dire corrente, ma
5: no.
0: Io dico palla.
5: Gioco nuovo.
0: Gioco nuovo. Dai che vinco.
7: Non puoi giocare, Marco.
0: Gioco nuovo.

0: Cirlo, Cirlo,
1: che mi sento,
0: ma poverina, ma ti devi buttare in faccia la brutta realtà, Elenia. Ce l'ho, ce nuovo!
1: Capitano, quando lui non aveva un mezzo di trasporto, o meglio, ce l'aveva ma non lo poteva usare. Io non mi sono mai accanita in quel modo.
0: È vero, non ti ha mai preso in giro.
1: Anzi!
0: Va bene, gioco nuovo, sono le 8:32, questo è tutto esaurito, ve lo ricordiamo, siamo anche sul canale 66 della vostra televisione digitale. Avete la televisione digitale?
1: Ah, sì. Solo digitale?
0: Smart, la smart. TV smart, eh?
2: Cioè, non lo so.
3: La TV in generale.
0: La smart TV.
2: Ah, la macchina?
1: Vabbè, ma basta anche un'app, capitano, sì. È un telefono.
0: Anche l'app, siamo nella vostra app, brava Ile, esatto. Diglielo.
1: Ah, basta anche un PC?
2: Ah, sì?
0: Anche un PC, brava Ile, diglielo, avete un PC? E il fax? Mandateci un fax.
2: Allo 0265511245.
1: Ragazzi, 4-5. Non è più attivo quel numero.
0: Ma la linea c'è 4-5,
3: Secondo me quella.
1: Devi chiedere ad Eleonora, sai? Se vuoi te la passiamo.
2: Marco, c'è il 4.
0: Cioè, se tu chiami il 4 e 5, no, risponde, fa
2: dovrebbe.
0: No, no, no. Aspetta, sta provando. Fabio sta provando sul 4 e 5.
3: Non c'è.
1: Ci scrive Eleonora.
0: Ah, non c'è, non c'è Eleonora.
4: Vediamo cosa dice.
0: Cosa dice?
5: Vodafone messaggio gratuito.
0: Vedi? No.
5: Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
1: Ha smantellato tutto, Marco.
0: Minchia pazzesca, però.
3: Da un'epoca, basta.
2: È un attimo, Marco.
0: Cioè, sì, oggi ci sei, sì, domani non ci, no, sei più.
2: Pazzesco.
0: Pazzesco, sì.
2: Provate,
0: cioè, pensa, il mondo dei fax.
2: Sì.
1: Vabbè.
0: Strano che io e te non abbiamo aperto una società, ma di fax.
2: Apriamola, Marco.
0: Col culo che, col culo che avevamo. Cioè, adesso eravamo come Ilenia, in, sì, mezzo a una, è strada.
1: Grazie, capitano.
0: No, scusa, sì, Ile, mi è venuto.
1: Poi
0: seguendo...
1: ci presenteremo in tre sotto casa tua, te lo dico. Che fai, ci lasci fuori, Alfredo?
0: Dai, mamma mia. Allora, Ile, come, sì, siamo messi?
1: Oggi
0: dai, dai,
1: c'è la
0: faxeria.
1: C'è la S, la faxeria. Sì? No, faxeria non va bene come parola. Vi stiamo chiamando, entro il quinto squillo rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio primo.
0: Ok.
2: Oggi sono bravi, Marco.
0: Devi dire la parola.
1: Terzo. Ok, la quarto.
3: Hai letto il messaggio?
1: Parola non sento. Sì. Ma non rispondere. Elisa da Rovigo che aveva scelto singolo.
0: No. Ciao Marco e Giurma, sono un cavallo di 600 anni. Mi chiamo singolo e amo la testa.
1: Dai, ma che cattivo amore.
0: Ma poverina, ma poverina.
1: Allora, riserva pronta, se vuoi, da
0: chi c'è?
1: Arenzano, c'è Roberta.
0: Roberta, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Come stai, Roberta?
6: Un po' emozionata.
0: Stellina. E qual era la tua parola?
6: Isola.
0: Vedi, isola. Seconda stella a destra. Quello è il cammino. Senti, va bene, ascolta Roberta. Allora, cosa fai lì ad Arenzano?
6: Sto tornando da un giro col cane e poi vado a lavorare.
0: E poi va a lavorare, bravo, vedi, col cane e vabbè. Va bene, allora Roberta, tu ti metti là davanti. Adesso vediamo chi ti arriva dietro. E poi basta. E dopo giochi con chi ti arriva dietro.
1: Prima.
7: Pronto?
1: No.
0: Hai detto pronto? Come mai?
7: No.
0: Cos'è
7: no.
0: successo? Eri sopra pensiero. Avevi.
7: Sta
0: andando al lavoro. Sta pensando a quale gestore di elettrico.
7: Lavora per un gestore.
0: Lui lavora per un gestore, quindi non ha dubbi. Deve usare quel. Per contratto dovete usare quello, vi controllano. E beh, come se noi dicessimo che ascoltiamo un'altra radio. Dai, è normale. Poi magari uno di nascosto fa quello che vuole.
1: Non risponde Marco.
0: Vabbè, no, niente, scusa, sto facendo domande imbarazzanti. Ok. Come ti chiami? Chi sei?
7: Daniele.
0: Okay. Vabbè, Daniele, hai detto pronto, non puoi giocare. Se vuoi puoi salutare chi vuoi, però, Daniele, dai, almeno quello.
7: Saluto tutti, non so se mi sta ascoltando mio fratello Marco che fa l'autista.
0: Ok.
7: Saluto.
0: Sì.
7: Va bene.
0: E noi salutiamo
7: lavoro
0: te.
7: Per un
0: gestore. Lavora per un gestore. Abbassati i prezzi, Daniele, mi raccomando.
3: Ciao
0: Daniele.
1: Ciao. Tania, capitano da Peveragno.
0: Tania, buongiorno.
8: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno. Tania. Buongiorno Tania. Com'è?
8: Sabbia, la mia parola.
3: Sabbia, la parola.
0: Sabbia la sua parola. Brava, sì. Tania, brava. Ascolta, Tania, ma di dove sei? Che leggo un nome strano, non vorrei sbagliarlo.
8: In provincia di Cuneo.
0: Sì. Cuneo che si chiama?
8: Peveragno.
1: Peveragno,
0: quindi tu sei una peveraniese.
8: Bravissimo.
3: Ci sono le fragole. Le fragole buone ci sono.
0: Ma Tania, ci sono cose, amici?
3: Le fragole.
0: Sì.
8: Le fragole buone. Mice e Leni erano venuti a fare una serata.
3: Sì.
0: A raccogliere le fragole.
1: Tania, adesso mi ricordo.
0: A Peveragno siete andati in mezzo alle fragole.
1: Ci siamo abbuffati di fragole.
0: Ma che buone, non ce le avete portate?
1: No, le abbiamo mangiate tutte.
8: Le hanno mangiate tutte loro.
0: Serpinseno, perché poi dopo, vedi, dopo.
2: Marco.
0: Vabbè. Tania, allora, attenzione, sei dietro a Roberta, che è a Renzano. Quindi Tania da Peveragno, siamo alla provincia di Cuneo, e dietro la Roberta, e poi ci sono i Salvatori a casa.
2: Attenzione Salvatori, che mi piace tutti gli ori oggi a mani basse, vai.
1: Ah sì, oggi dai. Sono bravi. E allora sono partiamo, bravi. Capitano, proprio da Roberta di Arenzano.
3: Dimmi.
8: Eccomi.
3: Una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la M di Milano.
0: Forza Roberta.
8: Molle.
0: Cosa ha detto?
1: Molle.
2: Corretto.
8: Molle.
0: Buono. Brava Roberta. Brava. Hai visto? Non le si dava una lì invece vedi. Brava Roberta. Brava Stellina. Sì, sì. Io ho fiducia in te. Ma adesso tocca a Tania. Tania, dicono, capitano, ci compro i funghi a Peveragno. Mario da Rocca de Baldi in provincia di Cuneo. Ci sono anche i funghi, Tania?
8: Quest'anno non li abbiamo ancora visti.
0: Non piove mai, Tania, per forza. Porca miseria, anche i funghi ci perdiamo.
1: Mannaggia.
0: Allora, concentrati, Tania, occhio.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la D di Domodossola.
8: Duomo.
2: Corretto.
0: Sai che è giusto, brava Tania, brava. Vedi a mangiar fragole, sì. Vedi? Il cervello gira bene, brava Tania. Adesso attenzione, perché entriamo nella fase quella un po' più complicata, perché entriamo nella zona del non.
1: Giro del non, le lettere diventano 6. Tania, sei la prima. Partiamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la P di Pisa.
8: Funghi?
0: Vedi?
2: Corretto.
0: Giusto, brava Tania. Funghi, anche se non ce ne sono, ma lei ha detto funghi.
1: Perfetto.
0: Oh, non sbagliano più. No, brava. Porca miseria. Allora, Roberta, attenzione, concentrata, andiamo, dai, forza.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la C di Como.
8: Pavone.
3: Pavone.
1: Ma io ad Arenzano ci sono i pavoni, tra l'altro, vero?
0: Pavone!
1: Sì, esatto, sì, è vero. Pieno di pavoni ad Arenzano.
0: Hai capito?
8: Pieni di pavoni qui.
0: Vedi, c'hanno i pavoni, sì, bravi. Va bene, Roberta, complimenti, Tania, complimenti. I Salvatori rimangono a niente, come i funghi, non ce ne sono perché non piove. Roby, a chi mandi i saluti da Arenzano?
6: a tutti voi, a tutti voi. Stellina. Sono emozionatissima, non riesco neanche a parlare.
0: E noi li mandiamo a te, Roberta. Grazie, ciao, buona grazie. Giornata.
9: Ciao.
0: Andiamo da Tania. Tania con le sue fragole. Tania, i saluti
8: Marco,
0: a chi?
8: Ciao, Turma.
0: A chi, Tania, i saluti, se vuoi farli?
8: A voi prima. Tutti, che siete veramente la mia famiglia, siete... siete tutto.
0: Che
8: siete
0: bello.
8: Siete che respiro tutti i giorni.
1: Grazie,
0: Tania. Grazie,
8: Tania. Mi sento molto bene.
0: Sei proprio gentile. Grazie, Tania.
9: Ciao.
0: Gioco nuovo.

0: 105 tutto esaurito.
1: Tutto esaurito. Poi esaurito anch'io.
2: Da energia, potenza e tanto divertimento.
1: Esaurito, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli. Amici, è quasi fatta, sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
12: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
13: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
11: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
14: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Quasi vera, dal primo

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato per una manifestazione tra lo svincolo Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso allo svincolo di Forlì. Sulla 13 Bologna-Padova, un incidente provoca rallentamenti tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Traffico intenso con code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano.

0: dire i biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Buongiorno, tutti esauriti. Buongiorno Marco Galli, Betty e tutti quanti, la ciurma.
10: Buongiorno, ma buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, guarda, veramente, lo dico con orgoglio, con fiducia. Voi dovete sapere, amici a casa, che c'è uno stato di forma perfetto.
11: Ma ti prego.
10: Ieri è passato il medico.
12: Capitano, la vostra energia fa star bene tutta l'Italia.
11: No, dico il dottore che ha detto ieri.
10: Ha detto che siamo tutti in forma. C'è stato un leggero rallentamento con la mia cartella. Che ha detto questo qui
11: mangia cose.
13: No, che mangia cose.
10: Mangia cose, sì, no, un po', sì. È un po' sovrappeso.
14: È in forma in quel senso. Bella forma.
10: Ma no, ho rimesso sui chili, guarda, zitto, vabbè, niente, non dire niente, ma guarda. Sì.
15: Marcolino, parliamo d'altro, prego, non parliamo di salute.
16: Tutto esaurito, il mio programma preferito!
5: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli.
17: Siete fantastici e io sono follemente innamorata di voi.
5: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Partiamo da un'ultima ora appena battuta dalle agenzie che riferiscono di segnalazioni di una non meglio precisata emergenza su un volo da Dubai a Tel Aviv. In questo momento sono decollati jet di Israele, secondo quanto viene riferito, ma sono informazioni da verificare con particolare attenzione, sarebbe stato trasmesso il codice di dirottamento tale da far alzare in volo l'aviazione israeliana. Vi terremo ovviamente aggiornati. Torna alta la tensione tra Russia e NATO. Mosca scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale e anche l'arma atomica. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce dello zar Putin. Nella notte ancora attacco russo su Kiev, colpita un'abitazione, morto un bambino. La Polonia ha chiuso temporaneamente questa mattina due aeroporti per non meglio precisate attività militari. Anche Kuwait annuncia un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni, ma si attendono le cifre ufficiali e dopo i carburanti è la volta delle bollette. Eni ed Enel promettono uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas, ma A2A ribatte a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. La cronaca: Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo alla luce delle nuove prove mai finite nel fascicolo di Garlasco della prima inchiesta sul delitto che poi lo portarono in carcere. Contro Andrea Sempio invece l'impronta sul muro e la compatibilità con l'orma del killer. Pasquale Linarello, genetista e consulente di Stasi a TGCom 24, ripercorre proprio le tappe determinanti dell'inchiesta.
2: L'analisi che viene fatta il 19 di settembre del 2007 evidenzia il profilo genetico di Chiara Poggi. Ci accorgiamo però che c'è un'analisi del 20 di settembre, ma non c'è nessun profilo genetico. Se i consulenti di Alberto Stasi dell'epoca avessero capito che c'è anche un'analisi negativa, avrebbero chiesto degli approfondimenti immediatamente.
1: Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni, sono le parole del ministro degli esteri Tajani, ma dall'opposizione arrivano accuse di negazionismo. Le difese dei tre 007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza e il rischio è la prescrizione. Alessandro Di Battista, ospite di Giovanni Floris, racconta: a Cuba sono stato colpito da edema cerebrale per un tumore poi asportato dai medici, farò tutte le cure sperando funzionino, ha confessato l'ex parlamentare, che al momento esclude un'eventuale candidatura alle prossime elezioni. Per lo sport calcio, Raspadori lascia il ritiro della nazionale per un problema fisico sopraggiunto dopo il match con la Turchia e per Mancini il secondo forfè dopo quello di Zaniolo in vista del delicato match di venerdì contro la Francia. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Wow!
8: Zero!
7: Sì,
8: sai che è bella la canzone di prima?
9: Safe. Sì.
8: Porca miseria! Na na na na na na na na.
10: A Radio 105, sono le 9.05.
8: Fai l'ora a cantare.
9: Sì,
8: stai scrivendo pagine di storia. Ma voi ditemi in quale mondo avete mai sentito l'ora cantata?
9: Bellissimo, facciamola sempre così, dai.
8: Sì, dai, facciamolo. Sì.
11: Pensa che me l'ha suggerito Boris, di farlo.
8: Ma Boris è geniale.

0: io crollo. Sono arrivato. È proprio bom bom. Ma buongiorno, ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Guarda, siamo puntualissimi, sono le 9.07. È la prima ora di Natale praticamente. Buongiorno, grazie per averci scelto,
2: grazie
0: per essere con noi. Siamo in televisione sul canale 66, siamo nelle vostre app, scaricatela, ascoltate e guardate. Abbiamo il fax, l'abbiamo rifatto.
3: Sì, l'abbiamo.
4: Non ce l'abbiamo
0: non
4: più, più, Marco.
0: L'abbiamo messo.
2: Ma perché? Ma potevamo
4: sì,
2: farlo.
4: Però abbiamo tantissime altre cose belle, moderne. Cosa?
0: Per esempio il panforte.
4: Sì, volendo, quello ce l'abbiamo.
0: Poi? Panforte sapore, buono.
4: Senti?
5: Arrivando.
0: Sentilo che bello. Pi, sta arrivando un fax.
6: Vai a prendere, Marco.
0: Vai a prendere il fax. Che bello quando si faceva così.
6: Ti ricordi?
2: Ma che bello.
4: Ti ricordi, si dicono anche. Ma perché?
2: L'abbiamo passata.
0: Mi manca questo suono.
4: Ragazzi, quando si incastravano i fogli, quando finiva l'inchiostro.
0: Ma quando finiva l'inchiostro, che arrivava il foglio, che tu aspettavi il fax del contratto e usciva tutto bianco perché non c'era il... No, finito l'inchiostro. E quello là dice, io te l'ho mandato. E quello usciva. E tu lo richiamai e dice, oh, rimandalo che non si vede un cazzo. Sono fuori adesso. E tu rimanevi appeso.
4: Esatto, perché magari mancava il ciano.
7: Mamma mia.
0: Cos'è il ciano?
7: Il colore.
4: Era il colore.
7: Il colore, il colore. Comunque,
0: ma perché
7: suono...
0: voi avevate il fax a colori?
7: No, il colore è nero.
0: No, io il colore è grigio.
7: No, comunque questo suono fa proprio vecchio, nel senso che è un suono che si è perso, che non si sente più.
0: Infatti io non me lo ricordo, per me è un suono nuovo, vi stavo chiedendo che suono è.
7: Cioè, tu ci scherzi, ma se lo fai sentire alla generazione Z adesso non sanno.
4: Sì, dicono che caspita è.
7: Non sanno, è come il modem.
0: Ma questo è il modem, modem.
7: Beh, ma neanche il modem conoscono. Il rumore è
0: questo
7: rumore metallico qua, mica sanno le.
0: Vedi, questo è il rumore della connessione del modem, ha ragione, non risponde al telefono con la ciuone. Ho in tasca due gettoni del telefono, mi dici dove li posso usare, Vanni? Ciao Vanni! Ciao Vanni!
7: Se tu
0: i gettoni del telefono.
7: Neanche quello sanno che cos'è oggi, se gli fai vedere un gettone.
0: Ma neanche
7: la rotellina quando gira, sai il rumore, te la ricordi?
4: Del telefono.
7: Neanche quello si
4: fa sentire.
0: Ma no, quelli dalla nonna le han viste, dai.
7: Sì, la nonna.
5: Questo è il modem, è diverso dal fax.
4: Mamma mia.
0: Madonna, ma è pazzesco, guarda. È un mondo che non c'è più.
7: No.
0: È come pazzesco. Va bene, dai. Allora, attenzione, battaglione. Perché finalmente io l'aspettavo e guardavo e cercavo. E cercavo e guardavo. E non. Ora. Il è possibile.
4: Cosa?
0: Soltanto che. Pizza devo chiamare in Giappone.
2: No.
0: Mi serve Ile che mi traduca.
2: Dai,
4: non lo so io il giapponese.
0: È uguale al cinese, cambia la gona. Tu gli dici ciaccia, ciuccia manube, suki. E loro dicono gnam vagnava.
4: Suki.
0: Allora, attenzione. A casa anche attenzione. Siete in ufficio. Siete in macchina, sta facendo la coda, ne avete talmente pieni, ma che pieni. In Giappone. Puoi pagare per sparire legalmente senza lasciare una traccia.
2: Che bello.
4: Ma non una roba tanto bella, però, capitano.
0: Ma come non è bella?
4: Io
0: soprannominato in famiglia Pantalone ormai.
4: Certo.
0: Io che sparisco improvvisamente, che dicono: hai visto dove è andato? Hai visto? L'hai sentito? Ma l'hai chiamato? Niente. E non c'è più nulla.
2: Che bello, Marco.
0: Hai capito? Adesso però chi? Dobbiamo aspettare Boris che ci dica
2: poi
0: quanto costa il custa.
4: Ma capitano, ma mi sembra una roba per delinquenti.
0: Ma come per delinquenti? Anche per quelli che ne hanno piene le balle.
7: Secondo me non è una cosa proprio al massimo. Perché? Perché uno sparisce? Perché uno va, deve annullarsi.
4: Non esiste più.
7: O hai problemi economici, tipo che ti stanno cercando, allora dice.
2: Ma non è quello, è perché tu mi cerchi.
0: Bravo, bravo, Piediglielo.
4: Perché ti voglio bene, voglio stare vicino e vicino.
0: Certo, perché dici lasciami il conto, ricordati le chiavi, poi non portarti via le chiavi. Allora, Boris, spiegaci tutto.
1: È Joatsu.
0: Joatsu?
7: Sembra brasiliano.
1: Credo si pronunci così, non entro nel merito, ma Joatsu è la tecnica di evaporazione, che è radicata nella cultura giapponese e che ti consente di sparire legalmente, cioè tu d'amblè sei completamente irraggiungibile. Devo dire che per alcuni non è una novità, magari anche non sparire del tutto legalmente, ma
4: per un po', diciamo,
1: non è un sogno così irrealizzabile. L'hai chiamato, certo, l'hai cercato e spento, no, ma non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ma il costo per sparire legalmente in Giappone, tra l'altro tu dicevi costa tanto, ma in realtà no.
2: Ah no?
0: No.
1: No, perché vai dai 300 ai 1800, parlo in euro direttamente così andiamo dritti, tra i 300 e i 1800 euro.
0: Beh, in effetti non è tanto, però mi devi spiegare cosa vuol dire legalmente.
1: Legalmente significa che mentre se tu sparisci qui in Italia senza un perché e per un tempo un po' più lungo, si avviano delle ricerche,
0: evasione fiscale,
1: ci sono
0: tutto.
1: Certo. In questo caso invece è come se la tecnica che ti dicevo prima di evaporazione fosse consentita e un'agenzia che si occupa prettamente di questi servizi ti dice guardate, è evaporato, ovviamente non vi dico null'altro.
0: Cioè ti dicono evaporato?
1: La frase è evaporato.
7: Evaporato.
0: Ma minchia, voglio evaporare.
1: A volte si dice non dà la mano, per esempio, citando una vecchia scenetta di Berlusconi. C'è, non c'è, stamattina risponde no, non dà la mano. E questo è una tecnica, una frase. In Giappone invece è evaporato.
4: È evaporato. Scusate, ci scrivono Gianfranco da Sotto il Monte, dice si chiama Joatsu perché poi la gente di te non sa più un cazzo.
0: Dai, Gianfranco, per favore. Ma queste sono perle ai porci. Vi stiamo parlando delle cose del mondo e tu subito, dai.
1: Attenzione, per lo Stato la privacy in Giappone è categoricamente da proteggere, sono molto attenti. Quindi la polizia derubrica a scomparsa volontaria, evaporazione. E questo avviene per debiti molto pesanti, fallimenti personali o lavorativi.
7: Cioè non ho capito, io faccio un fallimento e poi alla fine scappo.
1: Purtroppo sì, ci sono agenzie specializzate che di notte potete controllare.
7: Ma lo Stato mi tutela, cioè lo Stato non è che legale, è legale la roba. Cioè io faccio
0: pazzesco.
1: Vedo che prima non parlavi, ora invece sei prolisso di parole. Il punto è tutto legato al fatto che tu stia dicendo che non vuoi più avere rapporti col mondo.
7: Okay.
1: Io non voglio più rispondere al cellulare, non voglio più essere la persona che fino ad oggi sono stata. Quindi evaporo.
7: Voglio ricominciare da capo.
1: Poiché è una scelta volontaria, la polizia non ti va, non perde tempo a cercarti. Certo, sarebbe giusto perdere tempo per chi magari vanta dei crediti nei tuoi riguardi. Siamo d'accordo, però la sistemazione è segreta, lo sa soltanto l'agenzia.
0: Lo sa l'agenzia?
1: L'agenzia
0: sì,
1: lo sa perché ti deve portare gli scatoloni.
2: Che scatoloni?
7: Trasloco, il trasloco.
4: Scusami, ma
1: sì, sono quei servizi offerti a caro prezzo, molto spesso, riverniciature, imbiancature, ma lasciamo. E pianificano queste agenzie la rottura netta con il tuo passato. Quindi tu cambi nome, cambi documenti, sistemazione segreta, trasloco di notte e non esisti più.
2: Vabbè, con la banca, i soldi che c'è in banca.
0: Chiediglielo se lo fa. Chiedi agli ascoltatori, chiediglielo.
2: Amici e amiche, ma voi vorreste evaporare?
0: Ecco, siete già evaporati?
2: Beh, in Italia sai quanti ce ne sono. Ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Capitano in gallura, lo fanno da anni, è gratis. Andrea, speaker di Casale Monferrato.
4: No,
0: ciao Andrea.
4: Muglio da Monza dice: ma come faccio a far evaporare mia suocera? Ed è una domanda che ricorre.
0: Ma no, tu devi evaporare, non tua suocera. La suocera asci lì. Marco, sei pieno, lasciali spendere a chi non ne ha. Ormai è più il vissuto che quello da vivere. Sì, ti voglio bene, Marcello.
2: Più passato.
0: Beh,
2: che
0: poi
2: futuro,
0: ha ragione,
2: certo.
0: Però,
2: sì, però
0: pieno è una parola grossa, ecco.
2: Appunto, ma teniamoci belli stretti e consumiamoli noi in generale.
0: Perché qui chi è Betty? Chi è?
3: Capitano, dimmi di più, che io è da un bel po' che cerco di sparire, ma mi trovano sempre.
0: Poverina.
1: Sì, però poi ha degli obblighi l'evaporato, attenzione.
4: Cosa? Che obblighi ha?
1: Dipende dalla condizione in cui sei, cioè dipende dalla scelta di evaporazione.
0: Cioè ti ricattano?
1: No, è che per esempio dopo sei costretto a vivere con i pagamenti in contanti se non hai chiesto il cambio di documenti e quindi non puoi fare delle transazioni che possono tracciarti. Per esempio c'è anche la fuga dell'intera famiglia, ma lì si va in condizioni più serie, tipo debiti con la malavita, allora lì è quasi
0: tutti
1: un
0: evaporati,
1: piano di protezione, ma molti lì lasciano per matrimoni difficili.
4: Ma tu pensa, ma devono rifarsi anche i connotati?
1: No, non necessariamente, perché vengono portati in posti inimmaginabili e per te ricercare sarebbe un ago in un pagliaio. Poi vai dalla polizia, la polizia dice è evaporato, abbiamo verificato con l'agenzia XY.
7: Piuttosto che un
0: pazzesco
7: divorzio, è valore,
0: esatto,
7: per dirti.
0: Pazzesco. Apri chiudo parentesi, Boris, sulla prima notizia che hai dato nel TG.com.
1: Sì, ci sono.
0: Hai letto il lancio d'agenzia, lo leggi tu?
1: Sì, parlavamo di un aereo che aveva dato un segnale di dirottamento.
0: Sì?
1: E parliamo di un aereo molto delicato, perché era partito da Tel Aviv destinazione Dubai. A quanto pare,
0: certo,
1: l'aereo è atterrato,
0: okay,
1: e i piloti hanno spiegato che l'emergenza era data da un alterco tra di loro, quindi non c'è stato un vero dirottamento su questo volo da Dubai a Tel Aviv, che aveva,
0: cioè, mentre volavano si mandavano a cagare, si mettevano le mani addosso.
1: Ma sai, accade in tanti ambienti professionali.
0: Vabbè, cosa vuol dire? Io ancora non ti ho mai messo le mani addosso, Boris.
1: No, ma io ho parlato di alterco.
0: Ti
1: no,
0: do
1: no,
0: bacini, alterco, sì, di pizza ti accarezza anche,
2: lo
0: ti coccolo,
2: lo graffio anche, Marco.
0: Senti, chi è Betty?
8: Buongiorno capitano, buongiorno alla ciurma. Capitano, a casa mia bisogna sparire, altro 24-48 ore per denunciare la scomparsa. Qua dopo neanche 3 minuti già ti inseguono già. Ciao belli.
0: No, ciao. Pazzesco, va bene, dai. Adesso allora pronti a evaporare,
2: sì,
0: perché arriva 70, 80, 90.
2: Chi vince? 70. 70.
4: Tu da che parte
2: 80.
4: Stai?
2: 80.
0: Sto sotto!
4: Sei evaporato?
0: Sto evaporando!
2: Chi vince se la canta!
4: Peccato, perché le canzoni in vetrina questa mattina sono molto belle. Tocca a voi, amici, come sapete, votare quella che vi piace di più. A partire, attenzione, proprio dagli anni 70, presentata da Pizza.
2: Ragazzi, vi porto nel 1973 il gruppo rock, che a Marco piace tantissimo questa canzone, ma non solo a Marco. A tutti noi propongo ZZ Top.
0: No!
2: Sì, con la grande
0: evaporo.
2: Evaporo.
4: Questa è più bella di quella che hai scelto ieri, secondo me. Beh, insomma, icona degli anni 70, ZZ Top, La Grange. Vogliamo così negli anni 80, presentati da Betty.
9: Allora, Fabio, mi hai acceso.
2: Sì.
9: Un duo degli anni 80. Guarda. No, io parlavo da sola e non si sentiva niente per
0: Beh,
9: quello.
0: Ma non era male,
4: Pensavo fosse evaporata la Betty.
0: C'erano
4: capitano
0: delle cose piacevoli, sì.
9: Che brutta persona. Dicevamo, un
0: evaporo,
9: simbolo degli anni 80, tutta da ballare e cantare, gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go.
2: 80.

0: Wake Me Up Before You Go Go, è disco 80. Ci sono gli Wham, ma Acton Ghia ha la scelta di Michi per gli anni 90.
1: Una strofa quasi rap, un ritornello melodico. Bastavano poche parole per trasformare una canzone in un tormentone. Era il 1994, a 17 anni arriva Ambra con T'appartengo.

0: E allora, disco 90, Ambra, t'appartengo. In questo è il momento, esauriti, esaurite d'Italia, votate.
1: L'annata che vi piace di più, 70, 80, 90, al 342, 41, 15, 105.
2: Giubbotz.
0: No, resta qui. Non è

0: veramente cagare. Ciao ragazzi, ciao capitano.
1: Ciao bello. Vedi, però non la pensa così Santo da Sassuolo. Dice no, vabbè, Ambra le batte tutte. Grande Miccio, sei un grande, io t'appartengo.
0: Grande.
1: Eh sì, oggi per gli anni 70 ci sono, cioè ZZ Top, c'è la grange. Anni 80 ci sono gli UM.

0: Perché dice così? Fa,
1: non è venerdì oggi.
2: No, è giovedì.
1: Betty, è che con te è sempre venerdì, hai capito?
2: Tutti i messaggi vecchi di settimana scorsa. Certo.
1: Allora, attenzione, c'è Nico. Nico arriva, si manifesta. Era un po' che mancava da Canneto. Oh, da ciao. Canneto di Bari. Buongiorno Nico, vota naturalmente agli anni 70.
2: Oh,
1: siamo pronti? Io lo voglio fare.
2: Sì.

0: c'è anche votare? No, chiamare.
1: Starnuto.
2: Ciocco.
1: Camminare.

0: Voce sulla fiducia.
1: Non potete esprimervi così, dai.
2: Saluti.
1: Sono belle canzoni, sono state delle hit internazionali.
2: Saluti.
1: Disco 70, amico, ti faccio un recapino. ZZ Top, La Grange. Disco 80, gli Wham di George Michael, Wake Me Up Before You Go, con disco 90, Ambra, t'appartengo.
3: Ma portate al 342 41 15 105 anni 70.
1: Attenzione.
3: Sì.
2: O tento o fuori.
1: Digia.
2: Chiamiamo.
1: Allora, primo giro di ruota, primo colpo secco, escono...
4: No...
2: 80!
1: Escono gli Wham, Betty, escono gli 80!
5: Ci avevo delle sensazioni.
1: Sì. Lo sentivi, te lo sentivi. Allora, attenzione, una telefonata sola, entro il quinto squillo, bisogna rispondere 80, chi vince se la canta. Se avete sostenuto, continuate a sostenere gli 80, mi raccomando!
3: Rispondete!
1: Ci sono tanti regali per voi.
4: Pronto?
5: Aspetta, secondo?
6: Non rispondo. 80, chi vince se la suave se la canta.
3: Bravissima.
1: Ragazzi, una professionista, Cinzia, leggiamo.
4: Complimenti.
6: Buongiorno.
1: Cinzia, ma tu eri lì col telefono in mano, ci stavi aspettando.
6: Io sto lavorando, sono sulla finestra, lavoro in una mensa scolastica.
1: Grande Cinzia. Ma senti, allora sostieni gli Wham perché ti ricordano un periodo magari della tua vita?
6: È un periodo bello della mia vita.
1: È un periodo bello. Cinzietta, brava. Dai. Allora, tieni gli anni 80 in gioco e naturalmente vai a casa con un sacco di regali per tutti i tuoi bimbi, per i tuoi ragazzi della mensa dell'infanzia, ma anche per te.
6: Grazie. Ma posso fare un saluto veloce?
1: Ma certo.
6: Allora, il 150 numero uno che mi ha iniziato più di 20 anni fa, mio fratello Maurizio.
4: Sì.
6: E ha un fratello acquisito, Francesco, che non si capacita di come posso sempre essere centocivista numero uno.
1: Vabbè,
6: e poi ha un grande zio centocinquista, zio Pele.
1: Grande, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: alle cene karaoke dopo il secondo gin tonic. Anni 90.
1: Ciao Francesco, ciao Velate. Ah, da Velate, pizza numero uno, anni 70.
2: Bravo fratello.
1: Chi è Betty?
3: Bettina, mi fai perdere anche il senso della settimana.

0: spaghetto.
1: It's all that rock and roll, the wish can all that rock and roll.
0: Hey! Attenzione!
2: Sapere.
0: O tento o fuori!
3: Eh no!
4: Ai ai ai!
0: Chiamiamo!
3: Questo è sempre colpo secco, no? Una telefonata?
0: Novanta!
3: No! Allora, attenzione, escono i 90.
4: Escono, no? Bene. Chiameremo adesso,
3: allora,
4: risponderanno.
3: Sì, se avete votato Ambra, avete sostenuto la decade 90. Pronti a urlare? 90 che vince se la canta. Noi saremo pronti a quel punto a mandarvi i vostri regali. Teniamo in gara i 90.
4: Confermate, confermate, anni 90. 90, chi vince se la canta. Siamo noi a chiamarvi.
2: Sì, sono al mercato dell'antiquariato oggi.
3: Sì, al brocantage.
2: Sì. Sono lì a comprare pentole.
3: È il primo squillo.
2: Tanto rispondono. Attenzione.
4: 90!
3: Secondo.
2: L'ha detto.
4: L'ha detto, no.
3: Terzo, no, dai.
4: Dai.
5: 90!
4: Sì!
3: Sì!
4: Andiamo! Un eroe.
3: Ma che eroe. Ragazzi, ma stamattina veramente a mani bassissime.
2: Ma
3: chi sei?
4: Come ti chiami?
5: Sono Christian.
2: Ciao, Christian.
3: Buongiorno, buongiorno, Christian. E dove sei? In che città siamo?
5: Sono a Brisighella.
3: A Brisighella. Christian, dove sei? Al lavoro, a casa, in macchina?
5: Sì,
3: che
5: fai? No, sono al lavoro.
3: Al lavoro, Christian. E che lavoro fai?
5: Lavoro in un'azienda agricola, sto tagliando dell'erba.
2: Grande fratello, mi raccomando, falla seccare bene.
3: Oh, dai. Christian, da Brisighella, intanto ti mandiamo un sacco di regali, pizza aggiunge anche qualcosa di suo.
2: Ma certo,
3: oh,
2: sì.
3: Bene. Ecco, benissimo, tu chi saluti?
5: Saluto la ditta dove lavoro, la cooperativa Montano Valle del Lamone.
3: Okay. Li salutiamo anche ciao Christian.
4: E sono ancora in gioco gli anni 90.
3: E più che altro tutte e tre le decadi ancora in gioco. Amici, avete veramente gli ultimi minuti a vostra disposizione. Continuate a votare, perché la decade che piglia meno voti tra poco la buttiamo fuori noi. Disco 70, ZZ Top, La Grange. Disco 80, Wham, Wake.

0: 15, 105 anni, 70.
1: Ma tanto, non fa. Baby, like to see you move. Che chi è?
2: 90, vai Ambra, che stamattina si canta. Alice da Cervenate, un bacio giurma.
1: Ciao bella. C'è Carlo da Cesana Brianza, ci scrive: io ho paura che vinca Mitch, e quindi riconfermo anni 70, ragazzi, non fate scherzi, cioè c'è chi sta votando due volte, tre volte, quattro volte.
3: Fatelo anche voi allora, anni 90 per Jacopo da Casale Monferrato e 90 chi vince se la canta per Silvio da Filighera, il magazziniere delle case mobili.
1: Ah, ma si può fare, vero? Uno può votare anche 10 volte.
0: Ma certo,
1: certo. Avanti tutta con gli 80, chi vince se la canta. Daniela, provincia di

0: Bologna, ce lo scrive Antonio, il Corriere, anni 90.
1: Jukebox.
2: Aia. Jukebox. Di già.
3: Ma ci credo.
2: Ah, c'è stato il sorpasso, Max?
3: Ma certo.
2: Ulla.
1: Every day I'm shuffling. I successi di sempre.
2: Allora, questi ultimi minuti sono stati preziosi, sono stati cruciali. Qualcuno ha rivotato e quindi ci scrive Max. Noi non sappiamo niente, siamo al buio. Che c'è stato anche un sorpasso, certo. Quindi una decade che prima era in vantaggio è stata superata da un'altra. Allora, tempo di un breve recap, poi chiudiamo tutto. Quindi chi è dentro, fortunatamente resta dentro. Può essere chiamato, chi è fuori?
3: È fuori, ecco. Rimane fuori, Ciccini.
2: Allora, per la categoria la decade dei 70, oggi pizza schiera questa.
4: 70!
2: Vabbè, un grande successo mondiale, la grande Zizi Top. Voliamo così negli anni 80 con Betty e loro.
4: 80!
2: Grande George, Wham, di Wake Me Up Before You Go Go, e per gli anni 90 vai Mitch.
0: Ambra!
4: 90!
5: Ti giuro amore, un amore eterno.
0: Appartengo,
2: io ci tengo, e se prometto poi
0: giura,
2: mantengo.
3: Sì, un amore eterno.
2: Allora.
3: Sì. Ciao.
2: Non si può più votare, basta, abbiamo chiuso. Arrivano i voti definitivi adesso. Ah, stava vincendo, hanno sorpassato e c'è stato un sorpassone.
3: Ma non ci credo.
2: Quindi c'erano due decadi che stavano là proprio vicine. Poi una per una manciata di voti ha sorpassato l'altra. Quindi rimane in gara. Questo vuol dire che ad uscire questa mattina tra 70, 80, 90 sono gli 80, escono gli

0: chiamiamo
1: face to face. Sì.
2: Allora, 90. Confermate, questa volta due volte. C'è. Dai che suoniamo Ambra.
1: C'è.
3: Allora, sono gli anni 70 contro gli anni 90. Ma la ruota gira, butta fuori 90. C'è. A sto giro però solo due le telefonate. Sono due le conferme.
2: Andiamo a vincere.
4: Ma tu sei nato con la camicia, rispondono subito. Rispondono.
3: Sei nato con la camicia.
4: A mani bassissime.
2: 5 squilli. 90 è la risposta. 90, chi vince se la canta.
4: Certo.
3: Terzo già. Te la stanno un po' tirando i tuoi colleghi e amici. Appena appena.
5: 90?
2: Sì!
5: Chi vince se la canta?
3: Ma non funziona questa cucina!
5: Sì!
3: Che uomo, che maschio! Da Roma, dalla capitale. Luca, buongiorno!
2: Grande.
5: Buongiorno.
3: Ma ciao Luca.
4: Ciao.
2: Bravo Luca, bravo.
3: Benvenuto.
5: Non pensavo che potesse capitare.
3: Invece, guarda, vedi? E noi arriviamo. Quando meno te lo aspetti, giacchete. Luca, cosa fai a Roma?
2: Ma, raccontaci.
5: Ma tutto bene, sto al lavoro.
2: Che lavoro fai?
5: Ne ho due, penso.
3: Grande.
4: Bravo.
3: Sì, no.
5: Adesso
3: che lavoro stai facendo?
5: Non puoi dirci. Sto facendo la vigilanza privata.
3: Luca, sei armato?
4: Ah, sì.
5: No.
4: Ha disarmato.
3: Disarmato.
5: Sono armato di tante cavolate, però quello sì.
4: Ma è anche noi, fratello.
3: Luca, comunque è buon gustaio che scegli Ambra,
2: Bravo, Luca.
5: Vabbè, sì, ero piccolo, poi mia sorella si vedeva non è la Rai, quindi
3: certo.
5: Non c'è grido. Ambra dentro casa.
3: Allora incrociamo le dita, speriamo che possa vincere. A questo punto, Luca, tanti regali per te lì a Roma e tu puoi fare dei saluti se vuoi.
5: Va bene, saluto la mia compagna Deborah e i miei due figli Aurelio e Aura.
3: Mandiamo un bacio anche
4: ciao
3: noi a
4: Luca.
3: Loro. Ciao Luca.
4: Ciao.
2: Dai, che grandi gli ascoltatori che hanno votato anni 90.
4: Ma Mitch.
2: Tutti per Ambra.
4: Tranquillo, tanto vinci, non c'è problema.
2: Te la devi gettare.
4: Adesso al terzo squillo. Sì.
3: Questa potrebbe essere l'ultima telefonata.
2: Che anni 90, che la risposta.
6: Peccato. 90?
2: Ho tolto il microfono
3: perché se no poi
2: venduta,
3: dopo ci parli sopra. Sì, bravissima.
2: Brava, hai fatto vincere Ambra.
4: Bella roba.
3: Anna, da Lecco, almeno così leggiamo nel messaggio che ci è stato riportato. Sei tu?
6: Sì. A dire la verità stavo ascoltando la chiamata precedente, quindi dicevo cosa faccio.
3: Ho ascoltato un'altra radio. Sempre noi, sempre noi.
4: Certo,
3: perché c'è in ritardo, Anna.
4: E non potevi dire pronto.
3: hai dato un dispiacere a Pizza, però porti i 90, porti t'appartengo alla vittoria questa mattina. Soprattutto te ne vai a casa con i nostri regali. C'è un bel paccone, ancora estivo. Tutto per te.
6: Grazie.
3: La maglietta di 105, il cappellino, insomma, chi più ne ha più ne metta. Brava Anna.
6: Grazie.
3: Saluti qualcuno da Lecco?
6: Tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
3: E noi ti abbracciamo. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Adesso ci sono le altre due telefonate.
3: No, basta, è finito. L'avete voluta?
2: Sì.
3: L'avete votata perché va detto, è quella che ha preso più voti.
4: Ma
3: la volete cantare?
2: Sì.
3: La volete ballare?
2: Sì.
3: La volete ascoltare?
2: Sì.
3: O tra poco sarete accontentati? Io t'appartengo. E
4: tu?
3: Se ci tengo,
4: Io è vaporo anch'io.
7: Se non è amore me ne andrò all'inferno.
8: 70 80

0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco! Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile!
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 90.

0: ricordi. Sai, Pizza, questa volta il cassettino dei ricordi l'abbiamo aperto io e Michi.
1: Meno male.
2: In quanti l'hanno cantata?
1: Tantissimi.
0: E poi per chi ci stava guardando anche in TV su 66 attraverso l'app, le immagini storiche naturalmente di Ambra. Non è la Rai, grande Ambra.
2: Molto. Che bello. Che bello.
0: Va bene, chiudiamo qui, ma promesso. E poi manteniamo, torniamo domani.
1: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E dalle 7 con il nostro capitano sarà ancora
2: esaurito.
0: Cerma, grazie di cuore. Grazie Marchino, grazie. Boris, Max, Betty, Arrivani Friends.
1: Grazie Lenia.

0: tutto esaurito. È stato presentato da
1: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato per una manifestazione tra lo svincolo Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso allo svincolo di Forlì. Sulla 13 Bologna-Padova, un incidente provoca rallentamenti tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Traffico intenso con code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
15: Mm-hmm.
14: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: La mia ringhiera.

0: fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: tua a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: dice Manola a un certo punto, eh?
1: Sì.
0: Sentito?
2: Manola. Sì, sì.
0: Manola, ragazza, Manola.
3: Vedi, mi avevo promesso una canzone, ma sì, finalmente l'ha

0: magari in featuring.
1: E poi per non far proprio vedere che è una
0: che
1: cosa
0: per me,
1: sì, cioè, dice tipo no,
2: a meno che non dice scarola.
0: Noga.
1: Scarola, ma anche
2: scarola.
1: Granola. Tu la mangi la granola?
2: Sì, con la scarola.
0: Buona. No.
2: Allora, sono le 10:01 Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.

0: Ok, non vorrei dire, ma nella sigla dovrebbero darci l'Oscar. Sono stato a Mascale, sono stato in via Paolo Sarpi l'altra sera, forse per... È brutto.
1: Saluto tutta la comunità cinese all'ascolto.
0: Perché quando facciamo finta di pedalare, siamo abbastanza verosimili, Perché l'abbiamo fatto, possiamo raccontare il dietro le cose. Abbiamo fatto in uno studio, come si fanno queste cose, quindi abbiamo fatto finta di pedalare,
2: l'orso, bipede.
0: Esatto, e poi ci hanno aggiunto in grafica una bici. Però
1: in realtà ci hanno detto, rimanete in squat. Noi tutti e tre in squat, un pochino in avanti con la schiena, cercando di mantenere un manubrio, abbiamo fatto finta di salire in bici. Però Tony in realtà lo fa nella vita, quindi gli è venuta facile.
3: Ma in realtà a me non hanno detto così, perché non avevo capito. Appena hanno detto squat io, come se fossi in bagno, e io mi sono seduto
0: su bagno,
3: ho capito così. Posizione a sediolina, diciamo.
0: Questo lo diciamo perché per i pochi che non lo sapessero, per i molti o per non so quanti, siamo anche in TV, e in TV il programma ovviamente ha una videosigla molto carina. Non l'avete mai vista?
3: Andate a vederla sul canale 666.
0: L'anticristo.
1: No, 666
3: basta.
0: Che
3: 6,
0: poi
3: 6,
0: quella sigla va solo sul 66, non la mettiamo mai sui social, quindi se uno non ha visto la TV non l'ha mai vista.
3: E per radio poi non
0: per radio non si vede.
3: Non si vede
0: tanto. Per radio non si vede.
1: Vabbè, peccato.
0: Lidia, facci sognare. Che ti sei mangiata? Facci sognare, dai.
4: Cosa non ho mangiato?
0: Esatto.
4: No, qualsiasi cosa, da lasagne, tagliatelle, brasati vari.
0: Lasagne con besciamella o con ricotta?
4: Allora, con besciamella, perché a me piace quella versione lì.
0: Ti piace quella nordica?
4: Sì, a me piace quella un po' più bolognese.
3: Ma tutto insieme hai mangiato?
4: Sì.
1: Ma l'ha fatta mamma, non ho capito.
4: Sì, sì,
1: buona.
4: Certo. Cucina by mamma.
0: Perché invece quando la fa mia moglie, faccio fare adesso il patriarcato, le chiedo se può fare mezza teglia besciamellosa e mezza con la ricotta. Io la preferisco con la ricotta.
3: Addirittura fai mezza e mezza.
0: C'è il confine in mezzo, io quella parte.
3: Come il gelato, me lo fa pistacchie.
0: Sì, proprio così.
3: La lasagna me la fa polpette.
1: Poi uno si lamenta che sceglie posti più costosi, cioè se la metti a lavorare a fare addirittura doppia teglia, quella ti chiede
0: posti degli Oasis
1: i più costosi, giustamente, capito? È un dare e avere la vita,
3: Ma gli Oasis ne abbiamo già
2: sì.
0: Ma ormai è andato in onda tutto, non c'è più.
3: Ciao Lidia.
4: Buongiorno. Abbiamo un ospite. Sei riuscita a prendere i biglietti?
3: Sei riuscita anche tu?
1: Ma sì. Che cosa? Scusa, ripeti?
4: Biglietti.
3: Ma ieri sono riusciti tutti. Un sacco di amici mi hanno detto: comprato 83-89, nessuno ha comprato al tuo prezzo. Devo dire, tu sei il leader del mercato.
0: Ce n'erano due.
4: Hai comprato il biglietto.
1: No, no. La vuoi la doppia lasagna?
3: Ce n'erano quattro in realtà, due tu e due loro, perché stesso. Devono cantare, certo. Quindi quello è il biglietto per stare sul
0: allora,
3: palco.
0: Io onestamente, se poi alla fine ho ricostruito, cioè se abbiamo preso quei biglietti, perché l'anziano qua c'ha voglia pure di sedersi a un certo punto. Io non sono
3: stanco.
0: Più da
3: sono quelli spoiler, seduta particolare.
4: Ma spoiler, non sarà mai seduto, quindi preparati.
0: Intanto sì.
3: Quindi coi piedi un po'.
1: Ma figurati, quel pelandrone lì
3: alzati,
1: starà seduto sempre.
3: Vicino al bagno, quei posti lì.
0: Ma poi li ho già visti una
3: con scritto dietro posto.
0: Sì.
3: Quello lì, però.
0: Quelli là, quelli sereni, quelli comodi.
3: Quelli che sul pullman incontri appena entri all'entrata.
0: Certo.
3: Posti per anziani, donne incinte, rosario.
0: Quelli. Per quello costa tanto, perché no, in realtà quelli per fortuna
1: alla padella sotto
0: sono gratuiti
1: sotto la seduta, quella di Rosario, capito?
3: Esatto.
1: Non deve nemmeno alzarsi, è certo.
0: Che poi allora, sai, magari lì al concerto scatta che baci qualcuno.
2: Che riallaccione.
3: L'abbiamo detto, alle 11 abbiamo Matteo Lancini e tentiamo di tenerlo tutto un'ora con noi, quindi potete fare anche voi finalmente qualche domanda, secondo me, visto che è molto amato dalle mamme e dai papà che ci ascoltano.
0: Ecco, visto che Lancini parla nel suo libro della crisi delle relazioni tra gli adolescenti e i giovani, praticamente il libro si chiama A volte ti amo, si intitola A volte ti amo. Gli adolescenti si riferiscono più a parole come ho una frequentazione, cioè non si fidanzano più in realtà, hanno paura proprio del rapporto sentimentale, della relazione. Lui ci racconterà un pochino quello che ha scritto nel libro, però parallelamente c'è una notizia che mi ha fatto un po' ridere. C'è una crisi di baci, c'è crisi, c'è grossa crisi. Cioè pare che la gente, giovani, vecchi, mezza e mezza, cioè noi, trentenni.
3: Mezza e mezza cosa vuol dire? Che metà di me ha 20 anni e l'altra metà ne ha.
0: Come mezza
3: me.
0: Età, uomini e
4: mezzo. Ma siamo come me.
3: Ma è sopra sotto o destra sinistra? No, il mio lato destro ha 20 anni, il mio lato sinistro.
0: Tu non sei mezza età, noi siamo mezza età. Perché è tutto spostato in avanti.
3: No, no, noi.
0: Noi siamo anziani.
1: Avete vabbè, scavallato.
3: Okay. Noi siamo oltre la mezza età. Comunque, vabbè,
0: insomma,
3: comunque.
0: Nessuno si bacia più. Cioè. Il bacio ha proprio perso fascino, sì. Le persone tendono a baciarsi meno e questo è male perché il bacio ha anche delle funzioni terapeutiche.
3: Sì, sì.
0: Cioè abbassa il livello di stress, il cortisolo, fa sentire
3: non
0: più.
3: Non solo, ci può dividere, si divide in due il burro cacao, quindi si paga meno. Ci sono un sacco di cose, poi per non farti vedere dagli amici che hai una fidanzata bruttina, subito la baci per coprirle il volto.
0: O al contrario.
3: Cioè, o al contrario, no, certo, al contrario. Sì, sì, sì. Oppure per non farti vedere in tante film, cioè, la baci. Poi lei ci stava, ma tu non lo facevi per quello, lo facevi per non farti vedere dall'altro. Il bacio è importante.
0: Allora, a Londra hanno fatto una cosa che si chiama Big Kiss Report, cioè una grande indagine sui baci con dei volontari che si prestavano.
1: Che bella sta ricerca, posso dire?
0: Sì, perché non ci hanno chiamato. Il 25% degli intervistati ha dichiarato di non venire baciato da più di un anno. E il 27 ha dichiarato che pensa che baciarsi sia meno comune rispetto al passato. Poi c'è un'altra parte interessante che dice che gli intervistati prima di baciare oggi nella società in cui viviamo si prepara, quindi mentine, colluttorio,
3: inizia a baciare la mano a casa,
0: fa la conchetta quella.
3: Fa la conchetta.
0: Cioè, siamo diventati, diciamo, molto più precisi. Una volta magari uno si baciava pure col, no? Tipo se hai mangiato una cosa etnica, l'intervistato diceva "No, so che poi non devo baciare perché ho paura che l'altro senta i miei odori". Cioè, siamo diventati più razionali. Sull'argomento
1: anche più precisetti magari su questa cosa qui, perché probabilmente il rifiuto comincia ad essere incassato in maniera un po' più grave, diciamo.
0: Ma tu dici paura del rifiuto.
1: Bah, sì, secondo me sì.
3: Ma
1: sì.
3: Secondo me...
1: Allora, io rifiuterei un bacio da una persona che male odora, onesta, anche se mi piace da impazzire.
3: Secondo me perché il bacio prelude poi un qualche cosa dopo, quindi probabilmente i ragazzi, soprattutto gli uomini, non baciano perché non si vogliono esporre a quello che succede dopo. Non è fare l'amore, ma poi, capito, aver fatto l'amore, questo mi porta il famoso conto, che non è il conto della spesa, ma adesso stiamo insieme, non stiamo insieme. Quindi non iniziano nemmeno, sì, non iniziano nemmeno l'iter.
0: Quindi
3: no?
0: Si ricollega a quello che ci dirà quello poi Lancini, cioè Lancini. È impegnativo.
3: È diventato più impegnativo, sì.
0: Magari alcuni invece... E qui mi riferisco a qualcuno che c'è in studio in questo momento e non è Comollo, non sono io, e non è Manolo, e non è Tony.
3: No.
0: Qualcuno magari non bacia perché
3: Lidia,
0: crede.
3: Come va?
0: Crede. Cioè, magari le piace uno, ma dice secondo me il bacio non mi piacerà. Allora non lo scopro e mi astengo.
4: E vibro di fantasia.
0: Eccola lì, hai visto?
3: Ecco, esattamente come una volta, se c'è il bacio mi fa capire com'è quella persona, no? Voi donne avevate sta cosa.
0: Quello bacia male.
3: Però non abbiamo mai capito sta roba noi uomini. Cioè, come fate a riconoscere uno dal bacio? Adesso avete la presunzione di riconoscerlo ancora prima, pre-kiss.
0: Secondo me quello bacia male. Allora,
1: quella è una psicosi, quella che c'ha Lidia è una psicosi in realtà.
0: Sì.
1: Però
0: sono parole grosse.
1: Sì, però voglio dire, non puoi preventivamente già sapere come è una persona, nemmeno baciata già sai. Però il bacio potrebbe indicare, per esempio, una persona passionale. Tanto per una persona che è particolarmente meccanica e tecnica ma poco passionale, mi riferisco ad esempio
3: un
1: al
3: egoista,
0: certo. Srotolare lingua, ora procedo a
3: uno
0: srotolare
3: un po' egoista, un
1: beh,
3: po'
1: beh, il mulinello è una roba che non si augura nemmeno al tuo peggior nemico.
3: Beh, dipende, scusate. Se fai il pescatore il mulinello è normale.
1: No.
0: Stavo pensando che abbiamo parlato di baci qualche settimana fa, che c'è stata una lettura di AI
3: da parte mia di come ci si può baciare. Dice bene un'ascoltatrice, ma non si firma, ahimè. Ma parlate di baci o limone?
0: È una buona domanda.
3: Perché io bacio sempre mio marito, ma limono nel caso vogliamo passare oltre.
0: Ah, quindi
3: cioè
0: è quello
3: il secondo step.
0: Per dire facciamolo passare.
3: Sì, perché soprattutto da grandi un limone, cioè se lasciato lì così è un po' teenager, no? È un po' adolescenziale, è il preludio a che fa?
0: Vabbè, insomma, però è un bel argomento, no? In questo mondo brutto parliamo di baci, anche
4: di
0: con
4: distanze,
0: Lancini. Baciamo Lancini. Tony, vuoi baciare Lancini?
3: Ma insomma, anche se i gerarchi russi si baciavano sulla bocca tra loro, quindi non direi che
0: anche
3: proprio
0: mafiosi, anche mafiosi, era anche un codice
3: non direi che sia proprio amore.
0: C'è qualcuno Comollo?
2: Sì.
0: Sei ridimenticato.
5: Ciao Frenz, a proposito di baci, io e la mia ragazza, tutte le volte quando ci vediamo, diciamo, per salutarci o anche per salutarci quando ci separiamo, sì, ci diamo tipo una serie di bacetti a stampo uno dopo l'altro, tipo una smitragliata. Tipo 20-30 bacetti così.
0: Come
5: non uno, uno è triste.
3: Ma perché esistono delle tecniche, quella è mitragliatrice.
0: Tubano, è il tuba, quello è proprio il tubare.
3: Baciare a raffica proprio.
1: Io sono una baciona.
0: Vabbè, tu ogni due per tre dici un bacino glielo darei.
1: Ma infatti Mimmo dice: guarda, l'intervista non hanno fatta Manola, perché altrimenti la percentuale sarebbe salita al 70.
0: Un bacino,
1: visto che
0: darei
1: un bacetto. Non... Io sono una baciona, mi piace molto. Poi quando limono pesante è perché voglio qualcos'altro. È vera la cosa che diceva il nostro ascoltatore. O comunque Tony.
6: Il nostro ascoltatore.
1: Il nostro ascoltatore. Cioè, voglio qualcosa in più, chiaramente. Se limono,
3: quando iniziano
1: se limono
3: ad avere
1: forte
3: problemi.
2: La verità.
0: Lidia, puoi dare,
3: mi
0: puoi
3: dia
0: dare
3: uno brioche, mi dia uno brioche.
1: Scusate, ma ho parlato
3: panettiero
1: con mio padre fino a poco fa, che a un certo punto ha fatto un mix strano. Sì. Io ha cominciato a parlarmi in persiano. Ho detto: papà, io non capisco, quindi parlami in italiano. E arrivo da quella conversazione lì, faccio fatica oggi.
2: Sei provata, eh.
1: Mamma mia!
0: Giorgio Faletti, quando faceva ad Alpina. Risponde alla telefona, ricordo.
3: Sì, sì, perché
0: alla telefona.
3: In un certo ambiente, soprattutto i maschi, hanno una pasticciola. Cosa, scusi?
0: Una pasticciola.
3: Un pasticciolo, come lo chiamate? Pasticcino. Pasticcina, una pasticcina.
0: La
3: ecco,
0: pasticcina vabbè è un'altra cosa.
3: Quando iniziano a perdere il femminile e il maschile? Vabbè.
0: Va bene, puoi dare il numero.
1: Sono inclusiva.
0: Baciando.
4: No, ho questa skill. 342 41 15 105.
0: Vabbè, se volete anche farci sentire il rumore dei vostri baci nei messaggi, li metteremo in onda.

0: Ecco una cantante, una ragazza per cui ho sempre avuto un debole, ecco, avrei baciato.
1: Parli di Madame.
0: No, parlo di Annalisa. Ho sempre avuto un debole per lei. Amici di 105.
1: Ricordo una festa della radio dove eri in prima fila, sì, ipnotizzato, addirittura con un cartello con scritto chiamami Annalisa, sì, col tuo numero.
2: Ma dove ero io in quei momenti in così catartici?
0: Era carina, in quella serata. Cos'era la presentazione di palinsesto?
1: Sì, forse dei nostri
0: la tombolona, quella che facciamo
1: la tombolona.
0: Quella che facciamo a Natale, come che facciamo il bingo, era un bingo, non
1: la cotechinata di fine anno,
2: la cotechinata.
0: C'era Patrick che tirava fuori i numeri 21, 28. Non era bingo.
1: Quello succedeva anni fa e io una volta vinsi una vacanza.
0: Sì.
1: Io sì. Quando c'era ancora
2: anch'io nella vecchia gestione vinsi un viaggio a New York.
0: Ma vedi?
1: Una volta lo vinse il nostro editore.
0: No,
1: che
0: sempre
1: vi mise dentro sempre il numerino.
0: La cosa più che faceva più ridere è che tutti ci aspettavamo questa cosa. I primi numeri erano l'editore, il fratello dell'editore, il figlio. E poi tutti dicevano no, uno scherzo, e rimettevano dentro.
1: Ah,
0: era
1: uno scherzo, lo scopro adesso, dopo anni. Lo scopro adesso.
0: Perché tu sei subito dopo andato via. Appena loro hanno detto vinto, tu sei andato via.
1: Imbroglioni anche.
0: No, puntualmente.
1: Salutiamo il presidente Alberto.
0: E noi tutte le volte, ha vinto lui, ha vinto lei.
1: Allora. Io non esco di casa se non do un bacio a mia moglie. Mi fai la barzelletta di quello che dice la moglie, dice al marito. Guarda che il marito della signora della nostra vicina ogni mattina le dà un bacio prima di uscire. Perché non fai lo stesso anche tu? Ma io non la conosco nemmeno la signora. Comunque dice, è un bacio per dirle che la amo. Vedi? Quindi in questo caso il
0: perché
1: bacio.
0: Perché voi non baciate la vostra compagna e il vostro compagno prima di uscire?
1: Sì, assolutamente.
3: Sono
1: sì.
3: Da solo, Ale.
0: E bacia.
2: Ah, da che c'entra?
0: Ma perché non metti tu? Non lo metti adesso,
2: Guarda, Marco, che lo sanno tutti che tu baci te stesso davanti allo specchio prima di uscire di casa.
3: Quello è Rosario.
1: Chi baci la mattina?
3: Io. Sto
1: bacio.
0: Ok. Lo sapete che a proposito di questa cosa, a Losanna c'era un mercatino, l'ultima volta sono andato, non un mercatino, una festa della strada, che in Svizzera si trasforma in una sorta di mercatino dove tutti poi portano i bambini, vendono i sassi colorati, qualcuno svuota la cantina, qualcuno realmente ha i giornaletti da vendere, fino a quelli che sono dei negozianti, dei banconari veri e propri. E tra questi c'era un bambino che si è avvicinato, ma piccolo, cioè un anno e mezzo, camminava. Si è avvicinato a uno specchio che era appoggiato a terra, si è guardato, si è baciato.
2: Che meraviglia!
0: Ed è andato via. Ho detto, va vedi, ma lui, secondo me si è riconosciuto, si è dato un bacio perché si è riconosciuto.
1: No,
0: quindi
1: secondo me potrebbe addirittura darsi che ha percepito l'altro come un altro bambino. Dipende dall'età.
0: Beh, che percepito meraviglia. L'altro bambino. Secondo me percepisce che è uno specchio un bambino a un anno e mezzo.
1: Sì, un anno e mezzo sì.
0: Che non è reale.
1: Sì, se già camminava sulle sue gambe era avuto almeno un anno.
0: Quindi ha dato un bacio a se stesso.
1: Io lo faccio ogni mattina da anni.
2: Vedi? Beh, guarda pure io, posso dirti onesta.
0: Ma cosa?
1: Ma all'inizio
2: mi nego tutte le mattine.
1: Ma all'inizio mi nego anche un po'.
2: Io no,
1: dico,
2: no.
1: Ci conosciamo da
0: te
1: poco.
0: La tiri.
1: Sì.
2: Io no.
1: Voglio che ci frequentiamo ancora da amici un paio di volte e poi al di qua dello specchio dico no, fidati, guarda che io sono un baciatore numero uno, l'altro
0: dici,
1: si convince.
0: Tu dici prima un bacetto, quella lì gliela darei e poi
2: no, io dico ciao cucciola, buongiorno, mua, ciao. E mi bacio.
0: Ah, dici ciao cucciola?
2: Sì, ciao cucciola, buongiorno, ben svegliata.
0: Io voglio affrontare questo argomento, Allora, perché non è che posso entrare in un bar e farmi dire da uno ciao cucciola.
1: Te l'ho detto davvero?
2: Amore.
0: Te lo giuro su Dio.
2: Amore, che bello.
1: Così stai peggiorando la situazione.
0: No, io non voglio.
1: Tormentone attecchito, ormai dobbiamo lasciarlo lì.
0: Guarda, io
3: c'è un disco, ragazzi.
0: Io oggi ne parlo con Linus.
2: Guarda che lui sarebbe d'accordo.
0: Io supero già.
1: Addirittura.
0: Sì, ne parlo direttamente.
1: Tra poco vi raccontiamo, o meglio, abbiamo trovato delle spiegazioni, perché qualcuno ha chiesto perché si chiama limone.
2: Esatto.
1: Forse
4: ci sono due interpretazioni.
1: Tra poco vediamo.
5: Signora, il limone.
0: E lì che cosa vendono, scusa, non ho capito.
1: I limoni.
0: C'è uno con la lingua fuori.

San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: house.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo?
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
12: Resta con te.
15: I want two, three, four!
16: Sono un autodidatta.
17: Sei fantastico. Ah!
18: Perché lo tenete, mi chiedo io?
15: Musica!
19: Per me è super sì.
20: Anche per me?
21: Per me vale.
19: Anche per me?
22: È un sì al 100%!
23: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
24: Hey! 105.
25: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.
26: Play that.

0: Cos'è? È venerdì.
1: Ma non è venerdì.
2: Non è venerdì, è mercoledì.
1: Siamo in mezzo alla settimana, in mezzo.
3: Ma sapete che io da quando sono tornato dalle vacanze, ragazzi, non mi riprendo più?
0: Da cosa?
3: Per colpa del clima che stiamo vivendo, che fa sempre caldo, io non vedo l'ora di andare al mare, io non sento l'autunno, non sento l'inverno, io quello continuo a pensare, ma quando andiamo in vacanza?
1: Quello è un serio problema, perché il corpo ha la memoria delle stagioni. Pazzesco, il corpo è predisposto. No?
3: Io continuo a dire, quando ascolteremo finalmente il 105
1: Selecta?
2: Eccolo qua, arriva, non te ne rendi conto, questa è la realtà.
1: Barry Can't Swim, che poi? Quelli che iniziano i discorsi con che poi, tipo io l'ho appena fatto, però in questi giorni
0: pazzo,
1: alle 3 del pomeriggio è il 15 di luglio.
3: Non è pazzo, ragazzi,
1: è andato pure. Alle 3 del pomeriggio è caldo, ma la sera è freschetto.
2: Anche la mattina presto.
3: Guarda che lui e
1: non ci sono più.
3: Guarda che lui e Martin potrebbero passare delle serate Madonna. Insieme
4: forse
3: a parlare.
4: Siamo in ascensore,
3: non ce ne siamo accorti. Guardate allora, che lui è andato da un
1: quello
3: pezzo.
1: Quello che voi non avete afferrato.
3: No, siamo noi che non
1: abbiamo. Questo succede già di regola. Ma quest'anno è peggio di così
3: per la temperatura,
1: perché fa tanto caldo il pomeriggio. Cioè, ragazzi, siamo a ottobre, siamo a 20, no, cos'è oggi? Il 30 settembre.
3: Sì. Io ci sono due cose che non capisco nella vita e chiedo a voi due, a voi quattro, no, a voi tre.
0: Ecco.
1: Chi
2: stai escludendo?
1: Chi lo sa?
3: Bisognerebbe saperlo.
1: C'hai la coda di Puglia.
3: La coda di Puglia. Allora, primo.
1: Adesso lo so cosa sta per dire, mi ha cazziato ieri, io ho anche detto è vero, hai ragione.
0: Vabbè, ma allora se...
3: Perché cacchio usate questi? Cioè, perché Milano fonda questi termini, Konya? Questi termini che poi si espandono in Italia, quando ce li hanno tutti, il milanese ne trova un altro. Adesso noi utilizziamo un termine, ma viene utilizzato che non avete idea. Adesso quello che odiavo, che
0: quant'altro
3: non si usa più. Ma adesso per dire è un problema, è una questione, è il nostro focus, è un motivo, usiamo tema.
1: È un tema. Sì, cioè la piaga di
3: anche mi riporta alle elementari. Perché ogni volta che qualcuno, io dico, senti, non riesco a capire, il posteggio è un tema.
1: Sì,
3: io guardo e dico, no, è un posteggio. È un tema. Ma in che
2: oppure
3: sei?
2: Ti dicono, il tema è. Il tema è.
1: Io ti posso dire perché
3: tema,
1: lo uso.
3: Due punti.
1: Perché mia moglie fa un lavoro dove usa quel glossario. No, ultimamente no, perché lavora praticamente in inglese.
3: L'abbiamo imparato, cioè l'abbiamo utilizzato. Molto spesso arriva dall'inglese.
1: Sì, no, ma questo è
3: milanese,
1: proprio,
3: è un tema.
1: Sì,
3: è un
1: come,
3: tema.
1: Ma non è milanese, ormai penso che sia in tutto il paese. È come dire lato nostro, lato vostro.
3: Sì, ma secondo me c'è qualcosa di sottile, cattivo, e lo richiedo a voi tre.
2: Escludendo non si sa chi. Vai.
3: No, lo chiedo a tutti voi. Secondo me serve per addolcire il fatto che è un problema. È questo che
1: qualche fuffaguro avrà detto, non usiamo il termine problema che è negativo, usiamo il termine.
3: Capisci? Quindi alla riunione qualche dirigente 7 mesi fa, perché è nato un anno fa, sta cosa ha detto.
1: Un po' di più,
3: Due anni?
1: Sì, un po' di più.
3: Dice,
1: anno.
3: Ma che il problema è che i libri. No. E tutti hanno detto: no, problema.
2: Ma io la vedo più come un sinonimo di questione. Più
3: sì,
2: che
3: però. Ma viene
2: la
3: usato soprattutto
2: è...
3: come problema. Tu dici:
2: ma dici?
3: Cavolo, non si escono a vendere più libri.
1: È un tema.
3: Ti rispondono: è un tema. Che non è problema, non è negativo, perché è un problema.
1: Comunque è una bella macchina.
3: No, è un tema.
1: La lanciatema, secondo me.
3: Infatti, tu quando te l'ho scritto ieri,
1: mandato la lanciatema.
3: Ma si può parlare con uno così? Tu gli dici, ma questo termine tema che utilizzi, lui mi manda
1: la lanciatema. C'era la tema Ferrari. Guardate la tema Ferrari.
3: La seconda cosa che non capisco, però non volevo spostarci dal bacio.
1: Le digressioni, sai che io le amo.
3: Ma che cazzo c'hanno con Kaliningrad? Ma perché stiamo attaccando Kaliningrad?
1: Sono proprio due robe.
3: Sì.
2: C'è un volo pindarico senza precedenti.
3: No, ma io
2: non lo voglio dire.
3: Io durante la notte ho questi problemi.
1: Vogliamo parlare un po' della deriva dei continenti.
3: Ma perché la Russia sta dicendo noi difenderemo Kaliningrad?
1: Dobbiamo chiamare un esperto. Sul tema ti sappiamo aiutare.
3: Ma sono notizie, hai capito? No. Aprono i telegiornali così, io dico.
1: Sì,
3: ma...
1: si parla tanto di questa di questo,
3: ma
1: questo tema.
3: Che abbiamo deciso
1: di questo tema.
3: È un tema.
1: Questo è un tema. Questo è veramente un
3: no,
1: tema.
3: No, è una merda. Cioè...
1: Questo è veramente un tema.
3: Va bene, ritorniamo ai baci.
1: Allora, no, abbiamo lasciato in sospeso la spiegazione del perché si dica il limone.
4: Ce ne sono due. Allora, c'è un'origine lombarda e potrebbe derivare dall'antica abitudine dei fruttivendoli di vendere i limoni a coppie.
1: Quindi i limoni.
3: Sì, perché noi normalmente diciamo mi dia due limoni, non tre.
4: Esatto.
3: Mi dia due limoni, sai
4: perché? E lui ti bacia.
3: No, oppure venivano dati insieme alle vongole al prezzemolo una volta.
1: Addirittura?
3: Sì, credo.
1: Che poi
3: di
1: sta
3: sì.
1: roba di comprare la frutta a pezzi è solo a Milano, perché io quando sono arrivato a Milano mi dà 4 fragole. A Napoli era
3: a pezzi,
4: un chilo,
2: ma non esiste,
1: sì, dammi 2 chili di ciliegie. Qui è 2 mele, no, 3 limoni.
2: No.
3: A Roma avete la fetta di anguria e basta nel supermercato? Sì,
2: sì. Certo, però io a Roma visto... non si chiede, se tu chiedi 4 fragole te menano. Cioè,
1: anche a Napoli
2: cioè,
1: uguale, ma secondo me ha ragione Comollo, è che qui costa così tanto che tipo gioielleria.
2: Non
1: è
2: che ti puoi...
3: No, io credo che arrivi dal fatto che c'erano molti più single all'inizio.
1: Nucleo, come si dice? Famiglie
3: unifamiliari,
1: mononucleosi. A proposito di bacio. Va bene, invece, quindi o perché i limoni erano a coppie o perché...
4: Oppure, secondo un'altra ipotesi, il termine richiama il movimento rotatorio della mano quando si spreme un limone, paragonato al movimento della lingua durante un bacio alla francese.
3: Ho capito, ma perché non si chiama aranciata?
4: Vero, però forse l'arancia e il pompelmo sono troppo grandi.
3: Pompelmiamo!
4: Quindi c'è un movimento troppo grande.
1: Pompelmo l'hanno eliminato per la vicinanza a un altro termine, che comunque è nella sfera affettiva, quindi capisco perché. Che abbiano
0: il mandarino, okay.
1: Però in effetti piccolo. Il limone è anche il più aspro, quindi perché non l'arancia che è più dolce?
0: Perché in effetti
1: il limone è respingente.
2: Però forse
1: no?
2: magari è soltanto una questione, è un tema anche questo.
1: È un tema.
2: Magari è solo una questione.
3: Io ho chiesto di non usarlo, non usarlo di più.
1: Sai qual è?
2: È una questione di armonia nella parola, capito? Limone piuttosto dammi un limone piuttosto che dammi un'aranciata.
1: Manola,
3: c'è qualcosa sotto.
1: Manola, fammi sognare. Scusami, è un mio desiderio.
2: Dimmi.
1: Puoi dirgli, è un tema, virgola, cucciolo.
3: Sei un coglione. Sei
1: una volta, dai, una fammi sognare.
2: Però, però quando meno se l'aspettano, adesso non è che posso.
1: Potresti dire, è un tema, cucciolo.
2: Beh, allora
3: guarda
2: è un tema, cucciolo. Ma sai perché? Perché te lo spiego subito perché. Perché magari il termine dare un limone è più armonico rispetto alla frase dare un'aranciata. Cioè suona meglio, capito?
1: Sì, suona un po' meglio.
2: È un tema cucciolo,
1: Però forse siamo abituati anche per quello. Va bene, Luca scrive una cosa.
2: Ha un vaffa sulla punta della lingua, Tony.
1: Luca scrive una cosa bellissima, anche un po' commovente.
3: Verrai a Milano,
2: Hai voglia.
1: Buongiorno, Pupazzi e Manola. Che pure non è male, Pupazzi e Manola. La prima cosa che faccio ogni mattina appena apro gli occhi è baciare mia moglie e dirle che che la amo. E poi aggiunge... con o secondi fini. Qualche anno fa ha avuto un problema di salute per cui ho avuto paura di perderla, quindi non mi stancherò mai di baciarla e ricordare quanto la amo. Beh, che bello.
3: Guarda, questa è una cosa veramente. Io appena ci alziamo, non quando ci svegliamo tutti e due, ci incontriamo in cucina, perché delle volte mi sveglio prima io, delle volte prima lei, ci diamo un bacio e poi ci diamo di nuovo un bacio o due, tre, e un bacio uno solo prima di uscire. Ma anch'io ho temuto una volta in autogrill, lei è uscita.
2: Sta dicendo una cazzata.
0: Certo,
1: devi anche precisarlo.
0: Devi anche
2: precisarlo.
3: Voi siete tutti dei coglioni.
2: Certo.
3: Vi alleate contro di me. Se non ci fossi io in questo programma, non si riderebbe. Ero all'autogrill, lei è scesa. Mi prendi un caffè? Appena io.
1: Sei andato via.
3: Ho rischiato di
1: perderlo.
5: Moriremo tutti, ma non
2: moriremo tutti.
1: Grazie, J-Ax. Era perfetto.
3: Ma lei ha subito ritrovato l'auto.
0: Ecco.

0: Cioè, ma io posso andare in banca, buongiorno, salve, dovrei pagare questi, cioè vorrei sapere poi dei fondi che ho acquistato. Venga, venga come cucciolo. Cioè,
1: ma quelli sono i rischi del mestiere.
2: Mi fai il guarda che è un tema anche quello.
0: Mi fa il pieno pure il tema. Adesso aggiungeteci anche
1: lato nostro.
2: Cos'era?
0: No, l'altra cosa che odio.
1: Quant'altro è anche un tema.
0: Sì, faccio il pieno.
2: Sapete
0: no,
2: cos'altro?
0: Mi faccio ventire il cucciolo.
2: Cos'altro è un tema? Quello che ci scrive Damiano da Viareggio.
0: Qual è?
2: Che è una domanda lecita, posso dire. La domanda sorge spontanea. E allora perché si dice si chiama Chinotto?
1: Ah, quell'altra cosa.
2: No, per me... non lo sappiamo. E comunque non vogliamo sapere. Allora, lato mio, non voglio saperlo.
0: Per me il chinotto rimane il frutto che ho scoperto tardi esistesse, perché pensavo che fosse l'altro modo di bere scuro.
1: Sì.
0: Ti ricordi quella voce lì che diceva l'altro modo di bere scuro?
1: Cos'era, Ferrochina Bisleri?
0: No, era il chinotto San Pellegrino.
1: Ah, era proprio il chinotto?
0: C'era questo che diceva l'altro modo di bere scuro. Era
1: come
0: bravissimo.
1: Come dice Jared X, quello lì diceva l'altro modo di bere scuro. Perché sai che Jared X quando imita Tony nelle pubblicità dice che fa
0: Andatemi a comprare il KTM.
3: Comunque
0: con Lidia,
3: scusate, ha trovato la
4: spiegazione. Sì, ma me la sto scrivendo.
0: E ho scoperto tardi che fosse un agrume che c'è in Sicilia, soprattutto in Sicilia e in Liguria. E io non lo sapevo, pensavo derivasse dalla china. Invece il chinotto è proprio un agrume.
1: Però viene usato solo per fare la bevanda. Praticamente non lo so. Non ho mai visto, io forse non ho mai visto un chinotto.
0: Sì, sono più piccoli.
1: Cioè una volta, ma in un porno, per dire.
2: Allora, la spiegazione che Lidia dà è molto chiara
1: molto
2: e comunque non credo. Sentiamo. Che leggerla sarebbe veramente azzardato.
1: Ha detto, non la dico, ve l'ho scritta.
4: Ve lo scrivo, poi
2: terribile,
4: fate voi.
1: La parola chinotto nasce come alterazione giocosa e coperta del termine dialettale buchinotto. Vabbè, ma che problema c'è?
0: Ma io non l'ho mai sentito.
4: Ho capito.
0: Io non ho mai sentito questo termine.
2: Mai?
0: Dialettale, ma di dove?
1: Boh. Cioè,
4: di Napoli, è un eufemismo napoletano.
1: Scusa, non al vezzeggiativo, certo che l'hai sentito.
0: Non
1: sì, al
0: ma non in otto.
1: Più piccolo. Meno,
0: in otto?
1: Meno due.
0: È una gangbang.
1: O forse
2: ma forse
1: un'orgia.
2: Dice Roberto da Como, ma forse perché bisognava chinarsi, è da lì che parte il chinotto.
3: Veramente stiamo parlando di questo.
1: Posso dire che è una spiegazione brillantissima.
2: Guarda, ma come cazzo no, certo.
0: La prima
2: è
0: volta in 42
1: non
0: anni.
1: Non è sua.
2: Non è mia,
0: ah,
2: non è,
1: ma secondo
2: come?
1: Te era
0: allora,
1: sua.
0: Ritiro, in 42 anni non ha mai
2: ma
0: detto.
2: Ma guardami, ma ora che mi conosci, secondo te posso essere esperta di chinotto io?
0: A parte il fatto che io non ti conosco, perché quando mi dicono cucciolo io non conosco chi l'ha detto. Io dico sempre.
1: Comunque a proposito, stiamo come sempre fondendo i discorsi come se fossimo al bar. A proposito di brutte figure e di codici di ascoltatori e personaggi radiofonici che magari gli altri non conoscono. C'è quella famosa volta che io ero all'incrocio con un agente immobiliare, stavo andando a vedere una casa e uno si è fermato, ha aperto il finestrino e mi ha detto ciao pirata della strada.
0: E l'agente immobiliare è andato via.
1: Mi ha detto, perché le ha detto così? Eravamo sulle strisce, mi ha detto no, dico guardi, è un discorso molto lungo, ma noi andiamo a vedere la casa.
2: Questo vuol dire che è destinato ad essere cucciolo per tutte le persone.
0: Cosa c'entro io con quello che ha detto lui?
2: No, cioè volevo capire perché ne ha parlato.
1: La casa è andata un altro comunque.
0: Perché se uno ti dice una cosa del genere, due sulle cose avrà pensato. Se tu non potevi spiegarglielo.
1: Ha una vita nascosta.
0: Scusa, o ha una vita nascosta o veramente questo qua è via in giro in macchina veloce.
1: A fare danni, sì.
0: Ma ci sono un sacco di cose che noi sbagliamo, soprattutto i grandi, no? Gli anziani tirano fuori una parola senza sapere, il famoso spinotto, spinello.
1: Ah, quello è un altro tema.
0: Ricordo che un giorno
1: un altro tema.
0: E mio fratello disse a mio papà, mentre lo vedeva, vedeva che lui stava tentando di mettere in moto la macchina e quindi ci provava, quindi girava la chiave nella serratura della macchina. Tentava col motore del avviamento a girare, non partiva, quindi lo rifaceva due o tre volte e lui gli disse papà quante chiavate devi dare per farla partire? E giustamente, cioè giri di chiave, e lui disse
1: ho fatto stupenda. La stessa cosa da bambino alla mia mamma e lei sbagliando mi ha detto non si dice
0: e lui gli disse no non si dice
1: quante chiavate
0: e disse non si dice perché non io no. Infatti ero abbastanza grande perché pensai papà non dovevi l'ho solo pensato, rispondere così, perché lui si chiederà perché.
1: È certo, è peggio
0: dovevi
1: così.
0: Dovevi dire no, il giro di chiave si chiama giro di chiave.
1: Pedagogicamente sbagliato.
0: E tra poco Matteo Lancini ci potrà
1: che secondo
0: aiutare.
1: Me ha girato i tacchi e se ne
0: se chiude. Andato, se
2: ne io ho sempre parlato molto bene anche da piccola. Sì. Ho evitato certi discorsi per forza di cose, però ho sempre parlato molto per forza di cose, ho evitato certi discorsi. Non, ecco, però mio padre, ad esempio, che ha avuto sempre grandi difficoltà con certi termini, veniva indirizzato dai suoi colleghi un po' bastardi
0: a dire
2: sì, un termine piuttosto che un altro, quindi faceva delle robe terribili.
0: Chi sono figli e buco no.
1: Comunque ragazzi, Paolo da Lodi ci invita tutti a berci un bel pompinello in Sardegna. Pare ci sia un liquore, e non si dice liquore, ma liquore, attenzione, che si chiama pompinello.
2: Sì, chissà perché.
1: Non lo so, lo ignoro. Lo
0: perché dico. Deriva dal pompelmo, no?
2: Ma giusto.
1: Non lo so, ma ho paura di scoprirlo.
2: Vabbè.
1: Tu vai e facci sapere se lo...
3: Ve lo dico lunedì.
1: Andiamo a casa mia.
0: Ma come ride Lidia? Si vede che...
2: Magari è una definizione culturale quella che c'è.
1: Andiamo a casa mia ad aprire, ci facciamo un...
0: Guardate che casa.
2: Un bel pompinello.
1: Poi beviamo. Poi beviamo.

0: alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Shh, Ale, Franz, venite!
4: Michel!
5: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: E quindi?
5: Un amico segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
3: E certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Verde! Rosa!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno! Info e regolamento su fanta.it.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
25: 105.
26: Che storia.
27: Radio 105.
26: Che storia.
28: Just

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Allora, dicono che il nome di quel liquore...
2: Qual è il tuo?
3: Il pompinello.
2: Il pompinello sardo.
4: Non sì. Se avessi voluto dirlo, l'avrei detto.
3: Così, ma lo dico io che è meno grave, dai.
2: Da cosa deriva?
4: Forse dal paese Pompu in Sardegna.
3: O Pompu. Dalla pompia, che è un frutto che c'è solo in Sardegna.
4: La pompia magna, mi ricordo, la famosa pompia.
3: Volevo dire una che cosa, è la versione più grande.
2: Posso
3: della
2: dire una cosa del radical chic? Sì. Non capisco tutti questi messaggi, il falò di conf... Cosa vuol dire il falò di confronto?
3: Ma scusami, ma la canzone
2: lo
3: che...
2: Lo so, Noemi, lo so, faccio
3: la
2: finta.
3: La canzone di prima,
4: ma faccio
3: Eminem
4: finta,
3: Rihanna.
4: Lo so.
5: Comunque è Manola, non è Noemi.
2: Perché anche Manolo, cioè Noemi mi faceva.
3: Allora io e Noemi
2: Temptation Island,
3: più,
2: lo so, ma voglio
3: siamo
2: negarlo.
3: Siamo le più contemporanee.
4: Ah,
3: capito?
4: Dicevi Temptation, io sì. Capivo Temptation.
3: Certo.
4: Cos'è una roba nuova di Celentano?
3: Temptation Island.
6: Sono le 11. I cucchinotti in Basilicata sono dei dolcetti ripieni di cioccolato e castagne.
3: Vedi?
2: Appena
3: vedi,
2: appena lusinotti.
4: E non ci vengono.
3: Qualcuno dice. No. Parlò di confronto fra Manolo e Cucciolo.
4: Ancora.

0: che piacere, ma con che piacere. Diciamo che a Radio 105, 105 Friends, dopo Miley Cyrus, abbiamo Matteo Lancini. Cantano più o meno allo stesso modo.
1: Sono famosi più o meno allo stesso modo.
2: Hanno, io non credo.
0: Hanno questa beltà. E
1: sono belli allo stesso modo.
0: Allo stesso modo.
1: Sexy.
0: Io ho un'attrazione sessuale
1: per entrambi.
0: Matteo, quando mai ti hanno introdotto così?
1: Nessuno,
2: che meno male.
1: Allora, Matteo Lancini è uno dei massimi esperti di adolescenti, di crescita, di sviluppo, di social, di cose che dobbiamo fare e dobbiamo dire, cose che non dobbiamo fare e non dobbiamo dire, ed è anche uno che ha delle posizioni spesso particolari che sono sempre un po' dalla
0: che
1: parte
0: fa pensare.
1: Che sono sempre dalla parte dei ragazzi. Questo mi piace, non hai mai quell'atteggiamento di dito che punta, che indica, dice: i giovani bisogna vietare, sei l'anti questa cosa qua.
3: Però ci tengo a dirlo, non nasce, perché è sempre così il rischio, è che uno psicoterapeuta sedotto dall'incontro con i giovani, nasce dal fatto che lavoriamo in un centro che considera i genitori i principali coterapeuti e lavora con gli insegnanti, quindi sono richieste che arrivano dagli insegnanti di aiutare i ragazzi. Molto spesso invece cerchiamo indicazioni per star meglio noi e non i nostri figli e studenti.
0: Matteo, ma bisogna essere un po' bambino, un po' ragazzo dentro per capire certe cose dei ragazzi?
3: No,
0: bisogna,
3: penso che bisogna avere
0: come si era.
3: No, io credo di no, anzi, perché purtroppo sia quando hai figli come li ho io, sia se pensi alla tua adolescenza, rischi di interpretare tutto e oggi succede in base a sé. Credo che il bello del lavoro che faccio io è sempre che è una grande curiosità e un interesse per chi è l'altro, la domanda che oggi non fa nessuno. Io sono contento che il mio lavoro sia questo, ma tu chi sei, e poterlo ascoltare.
1: E poi è interessante che i tuoi libri vanno a comporre una specie di come posso dire, corpus, no? Qualcuno direbbe, cioè ogni volta ti occupi di un aspetto in particolare. Stavolta il libro si intitola A volte ti amo, sottotitolo La rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Ti interrogo sul perché, detto proprio tagliato con l'accetta, i ragazzi hanno paura di intraprendere
0: ma
1: delle relazioni,
0: di
1: fidanzarsi.
0: Perché rovinarci così, Matteo?
1: Perché parlare di sua figlia in modo particolare?
0: Perché l'altro giorno ne parlavamo di lui. Vabbè, introduci e poi arriviamo noi, Manola, con le nostre domande su questa cosa.
3: Io credo che lo sdoganamento, diciamo, del sé, dell'individuo, delle libertà, io sono figlio dei primi movimenti femministi, sia qualche cosa di straordinario e che va ancora portato avanti. Mi sono accorto negli ultimi anni, a partire da questo, che però c'è un tema legato un po' alla solitudine in mezzo agli altri, che non lo dico solo io, lo dicono le organizzazioni mondiali e via dicendo. E allora in questo libro mi interrogo su come sono andato un po' al nucleo, no, della relazione tra me e te, tra l'io e la collettività, che sì, è la coppia. Questo non è un problema solo dei giovani, cioè questo è un libro che parla di adolescenti e giovani adulti, ma riguarda cos'è stato il grande passaggio dall'amore romantico in cui ci si sacrificava in nome della coppia, mia nonna e mio nonno, alla società narcisista, e cosa vuol dire oggi costruire una relazione nell'epoca delle geolocalizzazioni, insomma perché si arriva al love bombing, ghosting, gaslighting, situationship, che significato hanno oggi la geolocalizzazione delle password e perché è così difficile modulare la relazione con l'altro. I ragazzi, non è che io sono critico in un modo o nell'altro, ma devono costruire una coppia nell'epoca del finché dura, e non è sempre semplice.
1: Certo, perché in generale, secondo me, stavi per dire qualcosa, ma
2: sì,
1: no, sento un sospiro.
2: In realtà
1: la precarietà è una cosa molto sentita oggi da ogni punto di vista. Cioè oggi quando io sento dire a un ragazzo: ma io che ne so che cosa succede tra 20 anni, qui è un casino, c'è l'AI, il global warming, le guerre.
0: Cioè quello è il problema.
1: Io mi vivo il momento, come faccio a pianificare, no? Io da padre di una bambina piccola dico: ma io devo pianificare, non posso pensare che dobbiamo vivere la giornata. Però loro, cioè, posso dire che un po' io capisco perché hanno questo atteggiamento.
3: Allora, come dicevo, noi ci raccontiamo da anni ed è vero che noi li abbiamo ascoltati troppo. Io ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io. Inutile che dica sempre: mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Immagina chi ascoltasse. Allora, il problema è che in questo ascolto però ci dimentichiamo quanto siamo cambiati noi, quanto anche gli adulti si sono modificati, che società hanno i ragazzi, le trasformazioni intervenute negli ultimi anni. Tu parli dell'intelligenza artificiale, pensate che questa è la prima generazione, tema anche questo insidiosissimo, importantissimo, ma nell'epoca della procreazione assistita, del social freezing, siamo per la prima volta nella società dove puoi avere un figlio senza l'atto sessuale. Immaginiamo che novità nella costruzione identitaria, come cambia il rapporto profondo. Allora, parlare di queste cose senza subito ideologizzarle, allora da che parte sta? Io inizio il libro così, qualsiasi, io ho detto mi sono messo nei guai, perché parlare di coppia, amore, qualsiasi cosa dici, sei di qui, sei di là, come fossimo ai tempi della quando ero giovane, boom boom, mago libero. Allora io provo a affrontare la complessità, e oggi i ragazzi hanno molto bisogno dell'altro, però abbiamo creato anche una società dove gli abbiamo creato un problema, quasi che avere bisogno dell'altro sia qualcosa di cui ti devi spaventare o preoccupare
1: o vergognare.
0: La mia domanda riguarderà soprattutto i social e internet, però prima Manola volevi intervenire.
2: Io in realtà, Matteo, ho la sensazione, no? Questo lo vedo anche con i miei nipoti, che hanno, in realtà sono piccolini, sono di 9 e 6 anni, ho la sensazione che ogni generazione tenda a minimizzare quella che l'ha preceduta, no? Io fino a qualche tempo fa tendevo anche a dire vabbè, ma quando avevo la vostra età io succedeva in un modo diverso. Ma poi, se avessero ragione invece loro, i giovani di oggi, nel modo di vivere queste relazioni, è vero che l'indipendenza spesso e volentieri dell'individuo è a prescindere dalla coppia, e questo è sbagliato, perché si potrebbe anche raggiungere all'interno di una coppia. Io cerco di fare questo, ad esempio, all'interno della mia coppia, della mia relazione. Ma se avessero ragione loro, se questa poca importanza, ad esempio, che danno all'intimità, che può esserci o non esserci, poco importa, se questa indipendenza anche nello scegliere di avere un figlio al di fuori della relazione a due fosse un pro e non un contro.
3: Ma guarda,
2: se mi sono spiegata.
3: No, benissimo, a parte che è proprio vero, tutte le generazioni, se tu oggi incontri un giovane adulto e gli dici come sono gli adolescenti di oggi, dici usano troppo internet,
2: sì,
3: quindi
2: esatto,
3: è vero quello
2: esatto,
3: che dici tu.
2: Esatto.
3: Ma io assolutamente faccio questo, infatti spero sia chiaro, è proprio, sono talmente d'accordo con te, cioè io cerco tutte le volte, non è che hai ragione, cerco di capire le ragioni affettive, che è il mio mestiere, o evolutive delle nuove generazioni. Mm-hmm. E quindi qui do una lettura di questi aspetti, cioè il fatto di modulare la relazione con l'altro e mettersi alla giusta distanza oggi è una vicenda anche complicata, i ragazzi ne parlano, però parto da questo, i giovani adulti mi chiedono, ho capito, però io vorrei saldare il mio progetto individuale con l'amore e la coppia, e quindi proviamo a ragionare come fare.
0: Allora, okay. Dopo riprendiamo con quello che volevo chiederti, che si lega molto a quello che hai detto ora. Matteo Lancini,
1: a tra poco.

0: Abbiamo proprio una bella notizia, che abbiamo convinto Matteo Lancini a rimanere un intervento in più con noi,
1: certo,
0: quindi
1: con un compenso un po' maggiorato,
0: lo cambiamo, gettoni d'oro. Quindi se volete anche voi, noi da casa, da studio, da dove siete, fare delle domande che riguardano i vostri
1: ci
0: figli,
1: ci sono già delle domande
0: a Matteo Lancini, fatelo pure al nostro numero, Lidia,
2: 342 41 15 105.
0: Matteo, ci siamo lasciati con io che volevo fare una domanda stupida, perché parte da una cosa da TikTok, dove vedevo un video di questa psicologa influencer molto giovane che a un certo punto è stata un po' spietata, e lo sarò anch'io, nel senso spietata intendo dire lo dice con termini bassi, quindi perdonaci. La colpa è dei social, la colpa è delle app, diceva, sto riassumendo in maniera proprio fredda, perché ognuno di noi, che sia uomo o donna, a un certo punto è iniziato a entrare nell'ottica di essere quello che propone, che si vede sui social, che grazie alle app ogni 6.5, ogni 7 pensa di essere diventato un 9 e ad aver diritto a un 10. Ognuno di noi vuole un industriale, ognuno di noi vuole un fidanzato alto, bello, hai tanto, una volta ci si accontentava di uno come noi, del paese, io sono un 6.5, spero in un 7, sto dicendo delle cose brutte,
1: che ha detto lei?
0: Sto dando un vuoto, sto dicendo quello che ha detto lei. Poi ci ho pensato e ho detto, è vero, mia figlia un po' fa così. Mia figlia non si accorge, non vuole uno come lei, non la sto reputando poco, e non la sto deprezzando, però non cerca un ragazzo come lei. Nel paese dove sta Losanna è pieno di ragazzi di cultura come lei, lei sta cercando quello che fa la finanza, quello di successo, e i ragazzi, d'altro canto, vogliono diventare tutti tronisti playboy che se le fanno tutte senza arrivare a niente, senza fidanzarsi. Ma non è un po' colpa anche di questo?
3: Ma guarda, su come internet, i social, i videogiochi abbiano cambiato il mondo,
0: diventare un altro livello.
3: Un altro livello. Però stiamo molto attenti che la società individualista, cioè la società dell'aspirazione, la società del vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari, in Italia arrivano ben prima non solo dell'arrivo dei social e dello smartphone.
0: Quindi sono già da prima.
3: È un mix, cioè internet che sicuramente ha cambiato, dobbiamo vederlo all'interno di una società che aveva già visto venir meno la comunità educante, un sistema valoriale, cioè un certo tipo di preoccupazione genitoriale, individualismo e competizione era già nato nella società.
0: Quindi questo... erano già i genitori a tentare di non dare un valore reale ai figli, ma tentare di spingerli ad avere un valore maggiore.
1: Trovare il buon partito, si diceva una volta.
3: Dire, la società ideale nasce con l'immagine, prima la foto, già la televisione, c'erano tanti studi, aveva cambiato, che modelli proponi, no? Da un certo punto di vista. È chiaro che il social hanno sdoganato completamente, potremmo dire, la sovraesposizione di sé, la possibilità di vedere le vite degli altri, questo. Però la comunicazione già televisiva, ad esempio, aveva allarmato molto gli adulti. Io tornavo da solo, lo dico sempre, non lontano da qua, dalle scuole elementari, dai 7 anni in poi, se ti veniva a prendere qualcuno a 8 anni, eri uno sfigato pazzesco.
2: È vero, verissimo.
0: A 6 anni non volevo che mia mamma, parliamo del 1967, venisse a scuola,
3: quindi,
0: a prendermi.
3: 68, già la strage di Piazza Fontana. Non mi dite che il mondo poi arrivato all'eroina fosse tranquillo. A 11 anni io ero in un cortile a combattere battaglie, giochi, e tua madre si affacciava e diceva sali, e tu dicevi no, sono dipendente dai giochi di cortile, la nuova malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A 11 anni, a 12 anni tua madre ti guardava e diceva esci, è arrivata l'adolescenza, speriamo che tu torni. Io da non lontano di qua passavo intere giornate nel 77-78 fuori dal controllo
0: senza
3: degli adulti.
0: Sentire.
3: Allora attenzione, che continuare a dire che i social, io parlo dei giovani, hanno cambiato, è vero, ma come gli adulti l'hanno diffuso? Geolocalizzazione, password, registro elettronico, accompagniamo a scuola.
0: Però io vedo ragazze che tu dici che fanno dei che tirano fuori dei giudizi, dicono no, quello lì non va bene per me, mamma mia, ma guarda, quello lì è uno schifo, e tu guardi la ragazza e dici ma quello
1: è normale,
0: è un bel ragazzo,
1: è normale,
0: ma quello non ti guarderebbe neanche,
1: è
0: ma ti sei
1: normale.
0: Vista però non si può più fare, più dire, più
3: c'è una sovradeterminazione,
0: è vero, sovradeterminazione
3: assoluto, questo credo sia il problema odierno, conta il sé al punto che molti cambiano idea lo stesso giorno 6-7 volte in base all'interesse personale.
1: Senti, è molto interessante la prospettiva che tu immagini nel tuo libro, cioè che probabilmente dobbiamo cominciare a pensare a un futuro dove la base della società, cioè la relazione sentimentale, il matrimonio, la famiglia, potrebbe non esistere più o esistere di meno.
3: La mia è una difesa, devo dire, della coppia. Allora, io parlo di queste due cose. Allora, a proposito, noi abbiamo invaso la mente delle nuove generazioni di due problemi. Noi gli diciamo, attenti, siete dipendenti da internet e dipendenti affettivamente.
0: Sì.
3: E io parto da questo punto. La dipendenza da internet oggi, sfido chiunque a dire di no, scientificamente non esiste. Non la puoi più misurare perché la società è un life e abbia smesso di fare ricerche anni fa. La dipendenza affettiva è una condizione dell'essere umano. Qua noi tutti siamo dipendenti affettivamente, siamo nati. Se l'adulto, la mamma in particolare, o il caregiver, come si dice nel campo, non sospende la propria vita per saturare questa dipendenza affettiva, noi moriamo. Allora, io credo che questa società, che noi dicevamo doveva introdurre il terzo, la figura, il rapporto simbolico col padre, si è dimenticata delle funzioni, non dico della mamma, che le mamme sono presenti, la funzione materna, cioè i bisogni che abbiamo. E noi dobbiamo tornare a riconoscere cosa vuol dire riconoscere che abbiamo un bisogno. Non ci piace chiamarla dipendenza affettiva, interdipendenza affettiva, perché noi abbiamo un bisogno dell'altro. Questo vuol dire che devi assecondare rapporti che diventano malati? Assolutamente no. Ma attenzione che non puoi parlare di dipendenza affettiva come la malattia dell'umanità.
2: Che non è limitante rispetto all'indipendenza individuale. Cioè, l'errore, secondo me, il nodo è questo. Non si decide di instaurare una relazione seria perché perdo di autorità, di indipendenza, di individualità. In realtà una cosa non esclude l'altra.
3: Infatti io parlo, dovendo proprio rispondere più che altro a molte richieste dei giovani adulti, perché a me scrivono anche, no? Oltre a, diciamo, ai ragazzi che seguiamo, che dicono, ho capito, ma come le mettiamo assieme queste cose? Io penso che dovremmo ispirarci a quella che io chiamo, ovviamente poi la coppia è una cosa particolare, ognuno la fa al proprio modo, ma a quella che chiamo un'amicizia amorosa. Quando tu parli di amicizia, molto spesso evochi delle cose che sembrano meno passionali, meno intense dell'amore. Ma l'amore è una parola che ha mille significati. L'amicizia, che porta con sé il valore dello spazio transizionale della crescita, della solidarietà, ma della crescita assieme. Pensate solo che io, ad esempio, i miei amici del liceo sono le persone che ho scelto e che frequento da più tempo.
2: Che bella, quindi, una grande fortuna però, eh?
3: Sì, però sono, perché i genitori, gli insegnanti e i figli non li scegli, te li trovi,
2: no, certo.
3: Mentre quelli che scegli. Allora io credo che dovremmo valutare questo, una democrazia affettiva, uno spazio transizionale dove però molto spesso noi neghiamo anche il dolore e il bisogno dell'altro.
0: Ma bisogna anche essere generosi in un rapporto, devi, se no la maggior parte dei ragazzi che conosco io, amici di mia figlia, non ci stanno a dare un secondo in più della loro vita, qualcosa in più all'altra. Per questo hanno un rapporto mordi e fuggi.
3: Noi dobbiamo trasformare quello che in passato, e ci mancherebbe, è stata l'abolizione del sacrificio, che ovviamente poi ricordava soprattutto il sacrificio della donna in nome della coniugalità.
0: Certo,
3: però
0: sì,
3: non, non negare la negoziazione. Io non conosco nessun modo di costruire un rapporto di coppia se non negoziando tra i tuoi bisogni.
1: Però posso dire una cosa, e poi davvero, se puoi rimanere, facciamo,
0: facciamo,
1: mettiamo
0: certo
1: la pubblicità. Beh, io, su questa faccenda dell'altro, che è una cosa che a me interessa sempre molto, no? È una cosa che vado ripetendo anch'io nel mio piccolo, diciamo. E io credo che però gli adulti siano peggio dei giovani nel voler stare da soli. Io non sento che persone che dicono, io a me mi sono rotto le palle della gente, io voglio stare da solo.
0: Vabbè, però hanno avuto un pregresso, hanno avuto qualcosa prima, però
1: sì, però
2: secondo
1: me siamo peggio noi in questa ricerca di solitudine.
0: Ma mi accorgo che loro non si pongono il problema, non c'è, basta, forse mi sbaglio,
1: però i ragazzi stanno più insieme tra di loro di quanto, cioè io ripeto, non sento che adulti dire
2: io
1: sono bene solo in montagna.
0: Ci fermiamo qui,
1: boschi.
0: Poi facciamo delle domande, cioè, forse Matteo, poi forse parliamo anche del tuo libro.
3: Ecco,
0: forse poi ne parleremo.
1: A volte ti amo, perché qualcuno dice, come si intitola? A volte ti amo, Cortina Editore.
3: No, Einaudi, mi raccomando.
2: Ho
3: fatto
1: una gaffa.
3: Anche...

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
19: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: pensare veramente che noi, cioè, qualsiasi cosa si muovesse, noi tentavamo di colpirla,
1: come
0: in un videogame. Guarda, se mi chiedono, ma tu da ragazzo com'eri? E io,
2: chi sono?
0: Io avevo talmente le maglie strette della rete che ogni pesciolino piccolo poteva fermarsi.
3: No, eravamo i peggiori, erano i peggiori.
0: Era veramente brutti.
3: Vabbè. È venuto a trovarci Matteo Lancini, che abbiamo con la forza trattenuto nei nostri studi, perché lui ha 7 convegni e 18 presentazioni, ma sarà
0: sta
3: con noi.
0: Perdendo un sacco di soldi.
3: Allora, ce l'ha lasciati con me, che dicevo.
0: È venuto perché?
3: Perché
0: ha un libro,
3: A volte
0: ti amo.
3: E in Audi?
0: Sì, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni.
3: E tu a un certo punto prima ti riferivi al fatto che abbiamo meno bisogno dell'altro, cioè ci ammettiamo meno o ci convinciamo di non averne bisogno. Io ho provato a dire che secondo me, visto che i giovani sono sempre colpevoli di tutti, di tutto, noi adulti siamo pure peggio, che vogliamo sempre stare da soli. Ripeto, io non ho che amici che dicono io voglio abitare sul cocuzzolo di una da, voglio star da solo. No, e quindi come ne usciamo da questa...
4: Ma
3: da
4: ti do un dato su quello che dici, che non dipende solo dai giovani, ma per dire che società... L'Istat, il Censis, non mi ricordo chi di due, hanno dato la nuova categoria, si chiama la famiglia unipersonale. Cioè è una categoria
3: unipersonale, sembra una polizza assicurativa.
4: Cioè vuol dire le famiglie composte da una persona. Sapete quante sono a Milano? Dove
3: tantissime,
4: siamo?
3: Immagino.
4: Più della metà. Vuol dire che Milano ha più famiglie composte da una persona. Bologna, me l'ha detto l'assessore l'altro giorno, 54%.
1: Mamma mia.
4: Questo è un tema di grandi cambiamenti che riguardano l'economia e la società. Io lo affronto.
3: Ma pensa come si sfregano le mani le piattaforme.
0: Io sto per vivere casa mia in 4 mini appartamenti.
4: Io vi dico,
3: un
4: ragazzo molto simpatico che seguo da tempo mi ha detto un giorno: Lancini, l'ho sentita, le sue cose, è vero, la coppia non esisterà più per molti, ma io la coppia la farò. E gli ho detto: perché sei così determinato? E se no il mutuo con chi lo paghi? E poi abbiamo aggiunto due cuori, una caparra.
0: Una caparra,
3: bello,
0: certo.
3: Bello, due cuori,
0: Lidia,
3: una caparra.
0: Vuoi portare tu qualche domanda degli ascoltatori?
5: Allora, sì, sono madre di due gemelle di 13 anni. Non ho ancora dato il telefono. Confido nelle mie ragazze e spero di crescerle imparando a guardare le persone negli occhi e sentire dei sentimenti veri e non virtuali. Faccio bene?
3: Forse non è proprio l'esperto adatto a cui
4: Ma fa benissimo. L'importante è, come al solito, non pensare che la relazione autentica si costruisce basta togliere i cellulari, anche perché prima o poi chi oggi affronta il tema delle, diciamo, dipendenze da sostanza, droghe, alcol, tabacco, come le dipendenze comportamentali o internet, non tiene conto di una... dato, al di là degli stessi aree che funzionano cerebrale, che in internet queste generazioni dovranno muoversi. Se io trattassi i miei studenti all'università come vengono trattati a scuola fino a 3 mesi prima, sarei cacciato io dall'università. Cioè dobbiamo aiutarli a vivere qua dentro. Ora il problema, noi continuiamo a pensare che la relazione autentica è quella reale e non è quella in internet. Bellissimo, dipende che adulto hai davanti, chi incontri, se hai qualcuno che ti chiede chi sei. Se no torniamo a un individualismo che a volte diciamo che è in internet e che ahimè è anche nella
3: vita reale, certo.
0: Lidia.
5: Allora, c'è più una testimonianza. Vi sto ascoltando, 39 anni e mi trovo proprio incastrato in questo mio periodo di vita. E tante volte le mille dinamiche delle diverse situazioni mi portano a sentirmi stanco nelle relazioni e nel cercare una persona che sia al mio fianco. Preferirei tante volte pensieri più diretti e meno complicazioni e prassi psicorelazionali. Non so se ci siano colpe o è solo cambiamento, ma è stancante, tanto da preferire di stare con se stessi.
1: Aia.
4: Certo, quando l'altro costituisce una fatica e non una risorsa, ed è uno dei temi dell'individualismo, è proprio questo.
3: È più, cioè, femminile questa cosa, sento più ragazze dire così io, nella mia bolla.
0: Ma magari sì, quelle lo dicono.
4: È un problema anche dei maschi, teniamo conto che i maschi oggi crescono molto più per evitamento, al di là di certi fatti di cronaca, pensate al ritiro sociale, no?
0: Sì.
4: E alla chiusura. Io credo che quello che dice è vero, cioè, però voglio essere chiaro, non è che è una, tra virgolette, uso un termine, pippa psicologica, è un problema però che il bisogno che abbiamo dell'altro è qualcosa di importante, va riconosciuto. Quindi il mio consiglio, se posso darlo, è cerca anche una persona con cui senti di avere una relazione autentica. Però una relazione autentica devi trovare uno che ti chiede chi sei.
3: Robert,
4: oggi è una domanda che non fa più nessuno.
3: Roberti, va via, tu che femma, ricordi? Ma...
0: Matteo, leggo di un ascoltatore, perché non viene dai friends una volta ogni 15 giorni a fare un intervento?
3: Come mai
0: in radio?
3: Leggi
0: come...
3: ma sembra che sia un tuo pensiero? Perché hai fatto esitazione.
1: No, l'ho letto anch'io, veramente.
3: E
1: letto anch'io.
3: Rileggilo.
1: Matteo, mi chiedevo perché non venire
3: Non sono le stesse parole.
1: Le stesse. Vabbè, fatto il riassunto.
4: Perché non mi invitano, figuratevi, non ho social, non ballo tutti i giorni sui social, fare, se non mi invitate voi nessuno sa neanche che ho scritto un libro.
1: Perché poi uno ha un sacco di domande.
0: Che università insegni, Matteo?
4: Da da 25 anni, da tantissimi anni in Bicocca e da 6-7 anni anche in Cattolica. Bicocca e Cattolica. Sì, in uno nella, diciamo, dipartimento di psicologia e una in Cattolica Scienze della Formazione.
3: Quindi capisci come fa?
0: Quindi sei, ma come fa? Quindi sei uno tosto.
1: Non è uno improvvisato.
3: Scusa,
1: eh,
3: ma come fa a venire da noi? Due cattedre, ok? Sì. I libri, le presentazioni, Minotauro.
4: Spiega cos'è. Insegnamenti sono il secondo semestre. Il Minotauro è qui vicino, abito qua vicino. Okay. Più comodo di così non c'è niente.
0: Allora fai così. Tu quando c'hai un quarto d'ora libero, passi i bussi, ci topoli.
3: Senti Matteo, prima tu dicevi, rispetto a un altro dei temi del tuo libro, cioè un po' la fine del sesso, tagliando con l'accetto, o comunque la minore importanza che diamo al sesso. Tu dicevi una cosa bellissima prima, e non voglio ripetere io perché te la rovino. Tu dicevi, uno non vuole più compenetrare il corpo o penetrare il corpo, ma vuole essere visto.
4: Certo, la società dell'immagine è nata con la fotografia e la televisione, la società meno sessuofobica. Io ho una formazione psicoanalitica, Freud nasce tutto, no? Però siamo a Vienna nel 1800, fine 800.
3: E inoltre si faceva di coca, lo sanno tutti.
4: Ecco, la sessualità cambia, perde rilevanza. Oggi tutti i dati ci dicono che il sesso, c'è una recessione sessuale dei giovani, cioè non si fa sesso molto meno comunque rispetto al passato, invece conta molto di più. E a proposito di quello che dicevamo, dell'essere nella visto. Mente, visto.
3: L'essere pensati.
4: Pensati, visti, non do mai la colpa a nessuno, ma non limitiamo ai social. Ricordiamoci che queste sono generazioni che i primi 13 anni di vita, ogni volta che hanno aperto gli occhi, hanno trovato genitori, nonni, insegnanti alla recita che ti riprendevano, anche se facevi il fiocco di neve, il tulipano o
3: il vento. Mia figlia a 5 anni mi dice già... sposta sto telefono, mi dice.
0: Ma certo. Chi deve leggere,
1: bravo,
0: chi deve leggere questo libro, Matteo? Chi può leggere questo libro? Chi trova?
4: Qualsiasi adulto, non solo che abbia figli, educatore, psicologi, anche dei giovani adulti, sì. Perché è un libro che si apre, direi gli adulti in generale, perché rispetto agli altri che erano, diciamo, solo rivolti più a genitori, educatori e chi incontra i ragazzi, è un tema che comunque riguarda prevalentemente i figli e altre cose. Che riguardano, beh, i figli, gli studenti e comunque il modo di amare. C'è tutto il tema, secondo me molto importante, delle geolocalizzazioni e di che cos'è oggi questo tema che noi chiamiamo cura. Ripeto che per me questo è importantissimo. Quando noi monitoriamo e geolocalizziamo i figli e usiamo il registro elettronico, e poi chiamiamo possesso quando lo fanno tra di loro amici o coppie. Bisogna stare attenti,
0: però se lo facciamo noi.
4: Tra cura e controllo oggi la soglia è complicata.
3: Senti, Matteo, ho una richiesta, ti devo chiedere una cosa. Puoi non andare in pensione per almeno la prossima dozzina d'anni?
1: Perché ti manderò, che ti serve bisogno, per
3: ti manderò mia figlia. Non andare in pensione.
0: Ma devi andarci tu, no? Abbiamo terminato? Abbiamo terminato.
3: A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni.
0: Abbiamo terminato e ci dispiace, e ci dispiace. Grazie Matteo, non ci...
4: grazie, grazie a voi,
1: Matteo.
4: A volte vi amo.
0: Torna, noi sempre. Torna a trovarci.
1: Noi costantemente.
3: A presto.
2: Radio 105. Proud to be different.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105.

0: scherzi, tu scherzi, amico di 105. Tu scherzi a chiamarlo Audrey Hepburn, ma io l'altro giorno Trick mi sono visto
1: un pezzetto di
0: Coalizione da
1: Coalizione
0: Tiffany.
1: Ti ricordi che lo diceva Guzzanti quando faceva uno dei suoi personaggi? Cioè questo film Coalizione da Tiffany.
0: No, non me lo ricordo.
1: Chi imitava? Che bravo.
0: Guarda, ha paura che io chiedo.
2: Sì. Chieda. Sto aspettando, vai.
0: Che tempo c'è a Roma?
2: Allora, questa domanda ha una risposta molto semplice, sì. Perché al solito, sì. E sottolineo al solito,
0: cucciolo.
2: Cielo in HD, cucciolo, ed è sì. Un tema,
0: sì.
2: E gran sole.
0: Ed è un tema.
1: Quant'altro?
0: Vi faccio notare, primo, che lui ha usato tema. Lanciamo.
2: Sì,
0: lui
2: l'ha usato
1: nel modo giusto. Lui l'ha usato nel modo giusto.
0: Lui ha detto, il tema è che quando ha dovuto usare problema, quando ha detto soggetto, ha usato... Non ho usato sempre tema. Seconda cosa, Colazione da Tiffany, che sicuramente Manolo avrà visto. Che bello quel film quando lei abbandona Gatto Senza Nome e poi ritorna a prenderlo. A noi donne piace tanto.
1: E quando canta e suona
2: a noi donne.
0: È la colonna sonora di, come si chiama lui? Nome italiano, ma non lo è. Di
1: Harry Mancini. Credo l'abbia scritta Harry Mancini.
0: Sì, Harry Mancini.
1: Moon River.
0: Quello del
1: Is that correct?
2: Yes.
0: Sì,
1: comunque noi siamo
0: del
1: qui
0: del gatto della pantera
2: ma
0: rosa.
2: Ma dove?
0: Harry Mancini.
1: Noi siamo qui a ridere e scherzare.
0: Ma
1: è un gancio che voglio forzare questo gancio per arrivare a dire una roba che l'altra sera mi ha fatto sentire molto orgoglio. Noi siamo qua a ridere e scherzare, ma venerdì giochiamo con la Francia a calcio. Giochiamo con la Francia a calcio.
0: Perché vado a vedere la partita. Se volete faccio un commento.
1: Vai al Parco di Francia.
0: Credo
1: sia in Francia.
2: Comunque, però non ho capito il gancio.
1: Il gancio è questo. L'altra sera ero sul divano. Riuscite a capire quanto io potessi essere orgoglioso del fatto che su 11 calciatori della nazionale italiana, 3 erano di Castellammare di Stabia?
0: No.
1: Ma non è una cosa clamorosa?
2: È un dettaglio clamoroso.
1: Ragazzi, fa 60.000 abitanti.

0: Tanti, eh? Cioè, 3 su 11 erano del mio paese, Donnarumma e i due fratelli Esposito. 3 undicesimi della squadra nazionale di calcio arrivano dal mio paese.
1: E ma com'è andata la partita?
2: Ma stai denunciando un magna magna?
0: No, no, capito. Sono bravissimi. Ah. Abbiamo vinto 4-1 con la Turchia, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo fatto una delle migliori partite, e non lo voglio dire, voglio
1: però
0: dirlo.
1: Però ci voleva poco,
0: sussurra.
1: Posso dire. No, la Turchia una delle migliori partite, perché comunque quelle prima sono state disastrose.
0: Sì,
1: le nostre.
0: Però la Turchia non è una squadra scarsa, mancavano alcuni.
1: Anzi.
0: Però 3 su 11 del mio paese, questo voleva arrivare a dire. Basta.
2: Cioè, i turchi non è che siano grandi atleti, non dico la sigaretta in bocca
0: durante la partita,
2: fumano come turchi,
1: mamma di turchi,
2: voglia.
3: Comunque sono sul pezzo,
2: cioè?
3: È arrivato, ha messo 6 ore per aprirsi.
2: Ah, questa è? Ma questa è veramente lei che canta?
3: Sì, sì, è dal film.
4: Preso dal film.
2: Ma sapete una cosa strana di quel film? A parte che è bianco e nero, giusto?
3: No, no, sì,
1: no,
3: ha
1: colori.
2: No. Colori? Pare in bianco e nero, allora sono colori sbiaditi, sì. È che la prima volta l'ho visto in bianco e nero, ma adesso è colori. Lui si chiama, che non ha fatto solo quel film lì.
0: Sì, sì, è vero.
2: Bello, bello, in modo assurdo, bamboccio, ma ha fatto solo quel film e basta.
1: Ed è rimasto alla storia così.
2: Era troppo bello, secondo me, ma all'epoca per fargli fare un altro film.
1: Audrey Hepburn era sposata con un italiano, giusto? Ha avuto un figlio, perché ho visto l'intervista del figlio di Audrey Hepburn, che parlava perfettamente italiano e ha un nome italiano.
2: Sai che non lo so, nel film...
1: Credo di sì. No, no, no, film, in generale nella vita. In generale
2: perché
1: nella
2: film è la cosa strana che lei, bellissima, giovane, così... Poi viene raggiunta da un signore.
0: Lui è George Peppard. George Peppard. Che ha fatto anche un telefilm famoso qualche anno dopo. Credo di sì.
2: Viene raggiunto da un signore che la chiama Lula, dicendo che lei ha dei figli. Quindi lei sarebbe veramente Elena che scappa. Elena di Troia che scappa e va a fare un'altra vita. Ma ha un marito e due figli, che tu la guardi nel film. È una ragazza giovanissima, dice, ma come
0: è un personaggio complesso,
2: molto strano.
0: Comunque era nell'A-Team George Pepper.
1: Sì,
2: è il colonnello.
1: Ma
2: certo, sì, ma anche tu porca di una troia. Ci vediamo in colazione da Tiffany a 25 anni e poi ti ritroviamo a 58, no, colonnello.
0: Conferma quello che dicevi.
2: No, non lo riconosciamo.
0: Che in mezzo non è che non ha fatto film, non
2: ha fatto
0: delle cose. Beh, ha fatto poca roba e quindi te lo sei ritrovato.
2: E quindi ce lo siamo persi.
0: Proprio così.
1: Molto bello anche da colonnello Hannibal, bell'uomo, affascinante.
2: Sì, io a me piaceva Sberla, però.
1: Vabbè, certo, certto. Guarda, lo vedevo anch'io.
2: Oppure,
1: quel telefilm, ero oppure piccola,
2: lo vedevo
1: anch'io. Mr. T. Anche Mr. T. Un po' matto.
2: Guarda
0: no,
2: chi non ha mai visto questa serie.
0: No, Mr. T lo conosco, ma avevo anche il pupazzo di Mr. T, ma scherzi.
1: Sì,
0: ma
1: anche Marzo, che era bello.
0: Sì, l'ho visto. Certo che l'ho visto.
1: Strong.
0: Sì, perché non avrei dovuto? Io non guardo i cartoni animati. È lì che sono scarso. Io sono scarso su tutto il mondo Walt Disney, che sto recuperando come... No, i team lo guardavo. Non era il mio preferito,
2: Magno
0: ma
2: lo...
0: Sì, ma anche, come si chiama?
5: Cosa sogni?
0: Baywatch.
1: Ah, beh, Baywatch,
0: La signora in giallo.
2: Ma Baywatch, parliamo. Baywatch col volume alzato o senza il volume?
1: Ma senza il volume.
0: Neanche sapevo ci fossero i dialoghi.
3: Derrick.
1: Cioè.
0: Spettore Derrick, Tenente Colombo.
1: Senti,
0: Ellery Queen.
2: Veramente...

0: E se non caricano streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Sostituisci!
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituisci!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.

0: cioè, queste trombe fanno subito Messico,
1: mariacismo, mariacismo.
2: Però vedi, la radio qui ha una funzione proprio, come posso dire, divulgativa, perché chi si ricordava, dico, avevate rimosso sto pezzo, io stesso l'avevo rimosso. OMC, How Bizarre, 1995, un pezzo di un gruppo che poi ha aperto un chiosco che vende
3: Ciringhito,
2: che vende, come si chiama?
0: No, no, un chiosco che è un'edicola,
2: vende chinotti, lime
0: e... Senti, volevo dire una cosa, c'è un ascoltatrice, c'è un po' riduttivo dire che ha fatto solo A-Team e colazione da Tiffany Pepper, però io sto guardando, non, cioè non è che
2: ma io l'ho detto, non è che non ha fatto film nell'immaginario,
0: ha fatto teatro,
3: magari non famosi in Italia, mi viene da dire, magari qualcosa di local.
2: Ma per noi la sensazione è un po' che abbia fatto il botto con colazione da Tiffany e poi ce lo siamo un po' ritrovato nelle team. Però oggi studio, Simona, e se è come dici tu, domani ti citiamo.
0: No, sto guardando i film che ha fatto. E non è che ha fatto proprio delle cose incredibili.
3: Tutto mentre il figlio italiano di cui vi parlavo si chiama Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn.
2: Okay.
0: E la figlia di Peppard si chiama Laura Peppard.
4: Spesso
1: le figlie hanno
4: stesso cognome.
2: Spesso succede che abbiano.
0: Grazie Lidia, è stato bello. Buona giornata a te, buona giornata a Comolli. Grazie
4: di essere stato con
0: noi. Rosso, salutami Manola, perché io non
2: ciao Manola, ti saluta Tony.
3: Sì, ciao Cucciolo, lo rifacciamo domani? Ti va?
0: Bene, grazie a Peppard, ciao Ross.
4: Ciao Tony.
3: Ciao Ross, ciao amici.
2: Vi lasciamo con Take Away.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si sarebbe trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei due ha perso conoscenza, ma alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Panico a bordo. Ultima ora, torniamo in Italia, ennesima tragedia sul lavoro. Allo stabilimento Fincantieri di Ancona un operaio è morto, un altro è rimasto gravemente ferito. Per cause ancora da accertare, una fiammata ha investito i due lavoratori impiegati in una ditta

0: appaltatrice che erano all'opera su una nave. Prezzo dei carburanti in calo questa mattina secondo gli ultimi dati in modalità self-service lungo la rete autostradale nazionale: è 2,11 euro al litro per la benzina, 2,31 per il gasolio, comunque alti rispetto ancor di più ai prezzi calmierati di Eni ed Enilive. Qui si aggiunge Kuwait, che però ancora non fornisce le cifre ufficiali del price cap. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jesli, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato per la terza volta, perquisiti gli studi e la casa del commercialista. Sotto esame le ricerche online, l'uomo non è indagato. Uscendo dalla questura, bersagliato dalle domande dei cronisti, è netto.
1: Al momento non rilascio nessuna dichiarazione, quindi sono tutte domande inutili.
0: Il premier britannico Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni tra Regno Unito e Bruxelles, da restare fuori fino ad andare avanti addirittura con la riadesione all'Unione Europea, ma serve il consenso dell'opinione pubblica. In passato il premier aveva fortemente criticato la Brexit. I bambini della famiglia Nel Bosco, per la prima volta dopo quasi un anno di assenza, sono tornati nella loro casa, la casa del bosco, accolti dall'abbraccio di mamma e papà, circondati dagli animali della piccola fattoria. Si tratta solo di un'ora e mezza, ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti. Lo sport, pallone d'oro, sempre più lotta a due. Yamal scatta con la Spagna campione del mondo, Kane a suon di gol. L'ambito trofeo è a far loro il 26 ottobre il verdetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. Oggi è il giro di boa.
1: No, scusate, raga, dai. Io vado a casa, no. No, non si può.
0: È il giro di boa della settimana. Ho fatto il fischietto per coloro che si fossero persi la puntata dove fischiavo. Basta, non lo facciamo subito. Buongiorno Jake.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Buongiorno tutte le volte.
2: Fabrizio.
0: Fabrizio? Come ti chiami? Maurizio, e buongiorno a applausi oggi per Lauretta, brava.
2: Bene. Devi vedere che scarpe.
0: Scarpa, come siamo messi? Subito da denuncia. Magari se ti apri il microfono è meglio. Sai, 15 anni che lavori in radio.
3: Vabbè, però se dobbiamo iniziare così, però
0: è dai. Difficile, guarda, un dito e si apre il microfono.
2: Che buona che è, mamma mia.
0: Prego, che scarpe hai?
3: No, una scarpa con un tacco, ma è basso, a te non piace. A te non piace, perché te o dai 12 in su.
0: Sì.
3: Il mio è basso.
0: E invece Jake.
2: Ma ragazzi, lui dai 12. Allora, devi capire una cosa: le scarpe 45 non le fanno col tasso col tacco basso. Come lui 45-46, capito?
0: Sì, sì, io sono abituato a quelle misure lì, anche perché.
3: No, io ho un 38.
0: Ah, che bella questa cosa qua. Cos'è diventata? Il momento quando flirtiamo con sì. Lauretta?
2: È il momento in cui c'è l'investigatore privato che mette il ghiaccio nel whisky e dice: era una nottata fumosa.
0: Quella notte
2: avevano ammazzato Jack.
0: Jack
2: Figarotta. Cioè, il nome di uno, dai.
0: Allora, devo dire una cosa. Nella puntata di quest'oggi siamo ancora in assenza di Camilla perché sta con Spielberg,
2: esatto.
0: Kubrick,
2: sta facendo
0: i grandi
2: Jurassic
0: grandi.
2: Park 12.
0: Avatar.
2: Lei fa il Lento Raptor, che è un.
0: Esatto.
3: Ieri mi ha mandato anche una foto, eh?
0: Sì, del film.
3: Sì, lì sul set.
0: Come ci crede?
2: Anche a me mi ha mandato un video delle riprese.
3: No, a me una foto.
2: Io non gli ho neanche risposto.
3: No, esatto. Io sì.
0: Io non immagino l'asciugo che ci fa.
3: A te non ti ha mandato niente.
0: No. Meglio.
1: Abbiamo un messaggio.
2: A te ti ha mandato qualche maledizione. Quello sì.
0: Beh, contraccambio, prego.
4: Oh, mi stai sul cazzo tu, sì. Quello accanto a te, quello sì. Di fronte, quello okay. Che sta attraversando sulle strisce,
0: okay.
4: Il vicinato,
0: sì.
4: Quelli del CAF,
0: sì.
4: Tua sorella,
0: sì.
4: Anche lei.
2: Pensavo che stesse dicendo a noi.
0: No, è Camilla.
2: Ma che
0: Camilla, in un momento no. In cui mangiava. No, però nella puntata
2: Camilla
0: di quest'oggi
2: non sa neanche cos'è il CAF. Non è mai andata in vita sua.
0: Però
2: le il
0: piace.
2: CAF, ma che è sto CAF?
0: Le piace molto il CAF, ma non ne sa l'esistenza.
2: Ma hai rotto il CAF.
0: Tra l'altro, salutiamo gli amici del CAF. Una cosa importante, avevo pensato a una puntata quest'oggi, poi ho capito che sì. È l'ultima occasione che abbiamo io e te di fare la puntata dove
2: definitiva.
0: Cioè,
2: dove ci chiudono. Dai, voglio sapere tutto.
0: Allora, Jake,
2: c'entrano le scoregge?
0: Peggio, perché Jake la facciamo adesso e poi non la
2: mai
0: facciamo
2: più.
0: Mai
2: Va
0: più,
2: bene,
0: eh.
2: Dai, fammi
0: promessa,
2: sognare,
0: dammi
2: dai.
0: La mano. Mano. Ok. Sì. Promessa, non la faremo mai più questa puntata,
2: sì.
0: Però non possiamo, in assenza di Camilla,
2: sì.
0: Non fare una bella puntata,
2: sulle
0: musica tensiva.
2: Sulle?
0: Sì.
2: Sono loro?
0: Sono proprio loro.
2: Signor Sindico?
0: No.
2: Dai, era bello però.
0: Sulle barzellette,
2: sì.
0: Ma? Quelle...
2: Sporche, brutte.
0: Sporche e
2: cattive.
0: Anche un po' cattive.
2: Non si può, io non posso.
0: No, Jake, sì.
2: Ma io non posso.
3: No, Jake no.
0: No, ma c'è il disclaimer.
3: Posso dire, Jake no.
2: Le mie sono tremende.
0: Allora, c'è un patto di non belligeranza che è questo. Il merda dei social tiene il telefonino spento,
2: sì?
0: Ok?
2: Sì. No.
0: Sì.
2: Io non voglio andare su internet mentre racconto le barzellette.
0: No, esatto, tu è un servizio, questa è Radio 105.
2: Bene.
0: Basta
2: io
0: con sta roba
2: questa.
0: Dei social.
2: Io parto con questa, allora.
0: Vabbè, subito,
2: è vecchia ma bella.
0: Subito.
2: C'è uno che va dal dottore e dice: dottore, sto male, ma si può fare il bagno con la diarrea? E il dottore dice: sì, però ce ne vuole tanta.
0: Allora, amici, subito, a nastro. Fate bene, raccontate bene, voi potete permettervi di andare anche oltre. Ecco, se riuscite a usare dei sinonimi su certe parole, meglio.
2: Ho detto diarrea?
0: No, tu, sto parlando di ascoltatori.
2: Me, non
0: no,
2: so,
0: parlo delle
2: sembra che mi accusi, sembra con quel dito là.
0: Parlo delle... piccinini, sai.
2: Ho
0: che
2: ho tirato
0: tanto...
2: fuori dalla tasca una cicca mastica.
0: Sai che mi sono spaventato?
2: No. Cesare, quella non l'ho tirata fuori dalla tasca. Quella...
0: Con paparazzi aspettiamo le vostre barzellette, vai! Come?

0: così questa canzone di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Radio 105, 105 Take Away. L'argomento del giorno per una sola volta è una tantum, ok? Sono le barzellette. Attenzione, abbiamo chiesto le barzellette, però quelle un po'
1: ascoltatori,
0: quelle un po' più spinte. Allora, sono arrivate, sono arrivate, però io non mi posso assumere la responsabilità di certe robe. Allora, diamo dei temi.
1: Allora,
0: essere
1: ragazzi,
0: affrontati.
1: Religione no.
0: Religione bocciati tutti, no. Ok? Cioè, nel senso religione no.
1: Black humor e black humor sui bambini no.
0: No, diciamo, però altre cose sì, tutto sì, ma con dei sinonimi. Ok? Cioè, vediamo se viene fuori qualcosa. Tipo, prego Maurizio, vai.
2: Dottore, dimmi. Ho la diarrea. Ha provato col limone. Sì, ma quando lo tolgo ricomincia.
1: Grande classico.
0: Secondo me c'è qualcosa di più, Ce l'hai, Mauri? Ce l'hai, vai.
3: Un bambino senza una gamba va dalla mamma e gli dice: questa... mamma, quest'anno voglio cambiare il costume di carnevale. E la mamma: perché? Quello da ghiacciolo non ti va più bene.
0: Bella.
1: Questa è vecchia ma bella.
0: Un po' severa. Però ci sia, cioè, quella è la linea. Cioè, su quello si può fare.
4: Sì.
0: Ho sentito delle robe prima fuori onda, veramente. Cioè, stava venendo Papa Francesco a mandarci via, ma non dalla radio, dal mondo.
1: Sì. Ce n'ho una. Però,
0: Lo so, io
1: però non voglio andare sui social, ve lo dico.
0: Allora, tu.
4: No social.
0: Prego, social. Intanto questa.
5: Grazie.
0: Vai, Mauri.
5: Sapete come fa un ginecologo sorto a fare le visite?
0: No.
5: Legge le labbra. Ciao, salvo da Savona.
4: Bella. Carina.
0: Allora, a me piace quando sono un po' più articolate,
1: sì.
0: Cioè meno veloci.
1: Vabbè, ma la fai raccontare questa? No,
0: non posso fartela raccontare così.
1: Perché?
0: Perché ci deve essere una sigla.
1: Ah, ok. C'è la sigla della barza?
0: Sì. Ok. Mettimi una base e faccio le sigle inventate, vai. L'angolo della barza. Conduce Jake La Furia.
1: Allora, in un piccolo paese di provincia c'è un dottore che è molto bravo e ha un dono, praticamente indovina tutte le malattie solo guardando la pipì dei pazienti.
0: Ah,
1: no?
0: Incredibile.
1: Allora, c'è uno tipo che ha mal di stomaco, le porta la pipì, lo guarda in controluce e dice: ah, guarda, tu hai una brutta gastrite. Questo si fa la visita, è vero. C'è un altro, dice: guarda, io sono un po' costipato, guarda, dice: con questa pipì qua di questo colore qua, direi che tu c'hai una bella occlusione intestinale. Alla fine poi è vero. Allora, quelli al bar dicono: ma come fa questo qua? Allora uno a un certo punto dice: ci penso io, chiama la figlia che lavora al bar, fa: vieni qua, va, piscia qua dentro. Fa fare la pipì dentro il bicchiere, poi ci mette 2-3 gocce dell'olio della macchina, mischia tutto, lo porta al dottore. Dice: dottore, guardi, è un po' che non mi sento bene. Il dottore fa: ma ha portato le urine? Fa: sì. Ma me le dia. Guarda un po', guarda meglio. Dice: qua un brutto problema, E fa: in che senso? La Golf è un po' grippata, quella zoccola di tua figlia è incinta.
0: Benissimo.

0: Questa mi mancava. Questa mi mancava del repertorio. Non è mai. Allora, scusami, Jake, è un evergreen tua. Però a me fa sempre molto ridere. E poi aspettiamo su questa linea, al 342 41 15 105 le vostre barze, ok? Di nuovo sigla se è possibile, grazie. L'angolo della barza conduce Jake La Furia.
1: Allora c'è una signora che va a fare un check up dal dottore. Allora,
0: ma scusa Jake, perché parti esattamente alla fine della base? Cioè, è diventata una rubrica.
1: Perché sono preciso.
0: Allora, scusa, non l'abbiamo appena inventata.
1: Un grande professionista.
0: Cioè, mi fa più ridere la roba che appena finisce.
1: Scusami, io sono uno, cioè...
0: No, no, prego, prego.
1: Allora c'è una signora che va a fare un check up dal dottore. Il dottore gli fa tutti gli esami. Dopo un po' torna e gli dice: signora, io ho una bella notizia e una brutta. Quale vuole sapere prima? Dice: non so, mi dia quella brutta. Purtroppo le dobbiamo amputare le gambe. Dice: ma come, le mie gambe? Ma in che senso? Non è perché quella bella? Fa: vede quell'infermiera bionda là? Fa: sì, me la sono scopata.
0: Io sto male con questa.
1: Simone non lo sapeva, no, sta per morire.
0: Lo so, questa non era male. Lo so. Pensa a queste cose sui social. E invece no.
1: No.
0: E invece no. Nel senso, ci godiamo la radio. Oh. La radio. Radio 105.
1: Attacchi al cazzo, Simone.
0: 105 take away.
1: Anzi, Simone, tabinder cu, amico mio.
0: Simone, tabinder cu. Aspettiamo le vostre barzellette, ovviamente. Solo quest'oggi, alziamo un po' l'asticella e poi basta.
1: Vai, basta
0: si farà mai più. Adesso basta, una piccola pausa con Lose Myself.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica! Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
15: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Barry Can Swim con Dance Dance Dance. Stavamo parlando di amici, lo so, di barzellette.
1: I barzellettieri d'Italia.
0: Cioè, l'altro giorno parlavamo del fatto che stanno chiudendo i bar, cioè l'origine, esatto, del termine barzellette sarà quella roba lì che si raccontava.
2: Io penso che lo stai inventando.
1: Te lo sei clamorosamente e vergognosamente inventato adesso.
0: Adesso ti prego, Lauretta, trova con un'intelligenza artificiale a caso una spiegazione, tanto ti dà sempre ragione.
2: Esatto.
0: Digli o dille, guarda che secondo me barzellette nasce dal bar.
1: Bene, sa una bella sulle intelligenze artificiali.
0: È
1: velocissima, è velocissima.
0: Però, no, aspetta, scusami.
1: No, no, dai, basta, lo faccio senza. Allora, c'è uno che dice: Siri, perché non ho successo con le donne? Innanzitutto io sono Alexa.
0: Beh, giusto, giusto. Partiamo dalle basi, ok. Però cerca di capire l'origine della parola barzelletta, Lauretta, perché...
3: Allora, dice che deriva dalla parola barda, bardatura, armatura.
0: E io cosa ho detto?
3: Tu hai detto bar.
0: Ho capito.
1: Vabbè,
0: ma
1: barda viene da bar.
0: Esatto.
3: Ah, beh, certo.
0: Poi mi avete interrotto.
1: Viene da bamba.
0: No, quello è un altro bar. Quelle sono le barzellette veloci. Prego.
3: Si deriva da barda, che secondo l'ipotesi più accreditata nel verbo antico barcollare o nel genere poetico medievale della barzelletta. Quindi un po' era come una ballata, diciamo. Significava un po' questo.
1: Cosa poi dicevano i 3-3 con la mano? A me! Ma pare una struzza!
3: La mia AI ha risposto così.
0: Ti posso dire?
1: Chi hai di AI tu? Chi hai?
0: Si sardicia. AI.
1: Second choose.
0: Io ti dico solo una cosa: era meglio se tutta sta roba derivasse dal bar.
3: No, cioè, non deriva dal bar.
0: Vabbè. Abbiamo però chiesto ai nostri ascoltatori delle barzellette un po' più spinte, ok? Solo per quest'oggi abbiamo dovuto scremare su 1000 barzellette 999, ok?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: erano tutte tremende?
0: No, avevamo detto no.
1: Possiamo avere poi una chiavetta con quelle tremende?
3: Sì, sono tutte qua.
0: Avevamo detto no così pesanti, è arrivata una roba dove, ti giuro, si è spento Windows e ha detto no, basta. Ha detto adesso basta, è troppo. Tra queste però siamo riusciti a salvare una di queste, prego.
4: Allora, c'è una che va dal ginecologo, il ginecologo niente, controlla, gli tocca il grilletto, parte un colpo e il ginecologo muore.
1: Beh, questo è molto,
3: questa è molto bella.
1: Questa è bella. Raga, a me più sono stupide, più mi fanno ridere. Allora, questa è molto bella.
0: Allora,
1: bravo.
0: Posso dire, non vale ridere domani, eh? Cioè, bisogna ridere adesso. Se non le capite, uno...
1: Cazzi vostri.
0: Vai con un'altra.
5: Ciao, allora, festa di carnevale, tutti vestiti in maschera. C'è una ragazza tutta pitturata di bianco, completamente nuda. Tutti si presentano al palco dicendo di cosa sono vestiti.
0: La so.
5: Arriva il suo turno e gli chiedono, ma te da cosa sei vestita? Da dente, perché non si vede la carie. Ciao.
3: Io non l'ho capita,
0: sì,
3: giuro.
0: Io sì, Lauretta, perché tu capiamo anche perché non l'hai capita.
1: Allora, innanzitutto, questa allora, andava è vecchia questa.
0: Sì, andava, detta
1: andava
0: meglio,
1: negli anni '80,
0: sì, andava detta
1: quando
0: meglio,
1: le donne erano ancora un po', come posso
0: Riccardo
1: dire,
0: Riccardo Cocciante,
1: impellicciate.
0: Riccardo Cocciante.
1: Hai capito adesso?
0: Hai capito, Riccardo Cocciante?
1: Allora,
0: anche ti spieghiamo bene, Riccardo Cocciante.
1: E comunque diceva, ma come da dente, guarda qui che carie, diceva.
0: Capito?
3: No, cioè l'ho capita perché me l'avete spiegato. Ma dai, è bruttissima.
0: Ma ti è chiara l'immagine di Riccardo Cocciante?
3: Certo,
1: okay. Vecchia,
3: mio amico di capelli.
1: Vecchia. Come dice mio padre, quella c'aveva una testa di lupo. Ora, la mia famiglia sono tutti dei rottami, non è colpa mia, raga, mi dispiace.
0: Ma io voglio sapere una cosa, Jake, ma quando tuo padre esce così, cioè proprio c'è un momento in cui c'è il silenzio, lui dice una roba e poi va
1: raga,
0: via.
1: Mio padre è una delle persone che fa più ridere che io conosco, non avete idea. C'ha i suoi problemi,
0: vabbè,
1: però.
0: Ho capito.
1: Però si salva sempre perché comunque... Comunque fa veramente ridere.
0: Io un giorno devo uscire a cena con tuo padre. Forse facciamo una serata. C'è un'altra?
6: Un cinese per la strada a un passante.
0: Sì.
6: Scusa, Domanda, di là Emilia Romagna? Questo si gira, lo guarda e fa: Momo, non lo so se di là Emilia Romagna, so che di qua Rosina lo ciuccia, se ti interessa.
0: Beh, molto bene.
1: Beh, però,
0: bene.
1: Non
0: anche
1: male,
0: la
1: non
0: pronuncia,
1: male, non male, non male.
0: Il sapore dell'Emilia, della Romagna, bella.
1: Questa. Livello comunque greve.
0: Sì, sì, sì, siamo... Stiamo,
1: beh, le abbiamo chieste noi.
0: L'abbiamo chiesto. Stiamo, secondo me, creando
1: arrivando,
0: il tessuto
1: arrivando.
0: Giusto. Secondo me adesso le potete covare ancora meglio.
3: Ma quelle che volete voi, non le mando.
0: Ma perché no?
3: Ma non si può,
0: ma
3: Daniele, non si può, dai.
0: Ma scusa,
3: dai.
0: Abbiamo tolto tutta la questione legata a
1: allora, bestemmie
0: chiesa,
1: bambini
7: no, non l'hanno tolte.
3: No.
7: Lo togliamo noi.
3: Comunque chiesa, religione, un po' meno, ma è tutto il resto, ragazzi.
1: Cioè, dai.
0: Cosa siamo? Al razzismo?
1: Da cadente.
3: No, quello no, quello okay. No.
0: Al sesso
3: donne,
0: spinto?
3: Donne, tutto su ste donne, dai.
1: Ah, è un motto di femminismo che ti è venuto. No.
0: Ah,
1: capito.
3: Bambini.
0: Come?
3: Bambini.
0: No, bambini no. Bambini no. No, bambini no. Cioè,
3: donne sì.
0: Vabbè, cioè, nel senso, di qualcosa dobbiamo parlare, cioè, nel senso, sennò
1: donne e uomini.
0: Donne e uomini.
3: Ah, sì. Chissà perché
1: per
3: sono donne, non
1: per citare una gloriosa trasmissione di fascino, uomini e donne.
3: Uomini e donne.
0: Esatto.
3: Cioè, io non ho ancora sentito una barzelletta che prende per il culo un uomo.
0: E allora adesso
1: io
0: donne.
1: Io ne so un sacco che prendono per il culo i carabinieri. Se vuoi, ti posso dire
3: quelle. Quelle vanno bene, perché
1: no,
3: si
1: no,
3: scherza.
1: L'altra volta mi hanno insultato.
0: No, entriamo.
3: Ma si scherza.
0: Non si può più perché entriamo nell'evergreen. Scusa, l'evergreen, una sui carabinieri c'è. Dai, quella più vecchia del mondo.
3: Non l'ho ancora sentita.
0: No, quella. No, nessuno ha mandato quella più vecchia del mondo.
3: Qual è?
0: Quella, cioè. Ci sono due carabinieri che guardano la volante.
1: Questa okay. È stupida.
0: Sì, stupidissima. No, sono lì che continuano a vedere. Il dietro, se la freccia va, perché appunto stanno controllando se funziona. Allora, quello davanti accende la freccia e quello dietro gli chiede il collega: ma funziona la freccia? Sì, no, sì, no, sì, no,
1: esatto.
0: Sì.
1: Cioè, adesso sì, adesso no.
0: E vabbè, cioè quella roba lì si può, dai, è una roba
3: sì,
0: che è più vecchia del mondo.
1: No, ma queste
0: cioè,
1: non fanno ridere,
0: vabbè,
1: cazzo!
0: La mia nonna la raccontava questa cosa.
1: Io ne voglio una sulle donne.
0: Va bene, dai, basta, allora facciamo... Ce n'è un'ultima, ti prego, Mauri, vai.
8: Ciao ragazzi, sono le signore che vado al ginecologo e durante la vista il ginecologo dice... Signora, lei ha i capelli bianchi, mentre la patata c'è più capelli tutti neri, come mai? Dovevo mettere i cazzi che ho avuto dalla testa e i cazzi che ho avuto lì, le soddisfazioni.
0: Allora, io voglio diventare amico dell'ascoltatore.
1: Però bella.
0: Perché secondo
3: questa
0: me
3: era bella.
0: Si era appena svegliato, ok?
3: Sì.
0: Da una serata, ok?
3: O comunque non ragazzi. Aveva tanta voglia.
0: No, sì, no, era un'ottava sotto al rutto più che altro la voce. Però vabbè, questo è lo stile. E poi, Jake, puoi sceglierne una, perché ci sono i social che stanno piangendo. Ne puoi scegliere una da social.
1: No, ma non ne so.
0: Una edulcorata.
1: Non ne so.
0: No, vabbè, proviamoci al 342 41 15 105. Nel frattempo, la musica. Guarda, io vedo le espressioni di Lauretta. Cosa sta arrivando?
3: Ma di tutto, ragazzi.
0: Vabbè, dai.
3: Però... Comunque non vi ascoltano i vostri ascoltatori perché sono peggio di voi.
0: Ah, no.
1: Bene, ognuno ha quello che si merita.
3: Esatto. Questo vi meritate.
0: Chi semina vento, esatto. Raccoglie tempesta.
1: Tu se fai noi, sei uno che semina.
0: Noi seminiamo anche altro.
1: Come semini.
0: Figurati cosa tiriamo su. Vai con Cat's Eye e Animal.
1: Ma che Cat's Eye?

0: Mol qui su Radio 105, 105 Take Away. Stavamo proprio parlando di barzellette, sì, è vero, sì. Jake?
1: Ce n'era una forte.
0: Ce n'era una molto forte che non possiamo dire in onda. No. Peccato, peccato. Però ci sarà anche il momento in cui si può sdoganare il fatto che una barzelletta ha in sé
1: quei tratti
0: lì, cioè ovviamente non è che se uno fa una barzelletta cioè di un certo tipo, ma tu adesso mi incazzo, mi metti la base dove ci si può incazzare, scusami Maurizio, importante Lauretta, ma se nel mondo reale si fanno scherzi e battute di questo tipo, ok, cioè non si può poi far finta che certe robe vengano dette per forza per ferire, cioè sono delle gag.
2: Sì, ma a me le barzellette, quelle proprio stupide, che più stupide non si può, non mi fanno ridere.
0: Ma piacciono a me, a Jake.
2: Lo so. Infatti, secondo me dovevate venire voi qua oggi a selezionare le note.
0: Vabbè, adesso veniamo lì. Senti, vieni tu qua e noi veniamo lì.
2: No, io sto qua, bella tranquilla.
0: Facciamo una roba al contrario. C'è qualcosa?
3: Ne ho un'altra io, se volete. Beh, un po' così, però.
0: Ma è da social.
3: È anche vecchia, però è bella.
0: C'è il disclaimer, ma... no social.
3: Non è social, non è social.
0: Non è social.
3: No.
0: Ok. Prego.
3: Vado?
0: Sì.
3: Allora, c'è la maestra in classe che chiede ai ragazzini, chiede a uno, gli dice: sai, risolvimi questo indovinello. Ci sono 5 uccelli su un palo. Se il cacciatore spara uno, quanti uccelli rimangono? E il ragazzino dice: 0, signora maestra, perché se il cacciatore spara volano via tutti.
0: Bella,
3: dice, giusto? No. La risposta giusta era 4, però mi piace come ragioni. Ah. Il ragazzino dice: vabbè, signora maestra, glielo faccio io un indovinello. Ci sono 2 signore su una panchina che mangiano il gelato. Uno lo lecca tutto attorcigliando con la lingua, e uno se lo ficca in gola tutto per intero.
0: Sì.
3: Quale delle due è sposata?
0: La
3: maestra dice: quello che se lo ficca in gola per intero? Dice: no, quella con la fede, però mi piace come ragione.
0: Allora, mi piace come ragioni, bravo Jake.
2: Questa è bella.
0: Oh, a questa ti piace?
2: Questa è bella.
0: Ah,
2: sì.
0: Ed era sulle donne.
1: Ma no,
0: secondi fa,
2: vabbè. Era su tutti.
0: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Era international.
0: International. Vai, Mauri, grazie.
4: Vabbè, Danielone, carabinieri. Allora, 2 carabinieri sono a campagna lì e fanno il posto di blocco. E lì che discutono del sesso della pianta. E c'è il pastore lì vicino e stava passando. Fa: senta, ci leva la curiosità, lei le conosce le piante? Fa: sì, le conosco. Fa: senta, ma questa via è maschio o femmina? Guarda carabinieri, guarda l'albero, è maschio sicuro. Ma perché? Che con 2 coglioni grossi così sotto è solo maschio.
0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, ci sta, ci sta. Bella, vedi, si può fare,
2: sì.
0: Si può fare. Cioè, adesso ci possiamo anche evolvere, però ci può stare. Vai, Mauri, se c'è altro. C'è altro?
5: Allora, c'è una coppia gay su un aereo.
0: Sì.
5: Dopo un po' uno dei due viene voglia di far l'amore con l'altro. Uno dice: va, ci penso io. Si alza, va in mezzo al corridoio e grida: avete mica una sigaretta? Qualcuno ha mica una sigaretta? Nessuno risponde e ci danno dentro tutto il viaggio.
0: Lo so.
5: Atterra l'aereo, atterrano, escono la coppia, poi da lontano l'hostess vede uno con la faccia gonfia e gli chiede: ma scusi, ma che cos'ha? Gli dico: guardi, ho avuto un mal di denti improponibile. Non poteva chiamare qualcuno? No, uno per una sigaretta l'hanno inculato tutta la notte.
1: la sapevo.
0: Io, ragazzi, però non posso andare avanti così, ve lo dico, perché devo mantenere un contegno visto il ruolo. Ho paura a chiederti se c'è altro. C'è? Vai, Mauri.
6: Allora, c'era un signore in sala d'attesa dell'ospedale, c'è il dottore. Dottore, mi dica, come sta sua moglie? Mi dispiace, ma da oggi la dovrà aiutare in tutto lei, la dovrà aiutare lei, le dovrà dare da mangiare lei. No, dottore, non mi dica così, sì, e questo non è niente, la dovrà igienizzare lei, accompagnare al bagno lei, dovrà dare da mangiare lei. No, dottore, non mi dica così. Ah, ti sei cagata addosso, scherzavo, è morta.
3: Sì. Lo sapevo. Cioè, questa comunque era brutta.
0: Allora, posso dire una roba, Jake?
1: No, la sapevo.
0: Sai la cosa che mi fa più ridere di tutta questa cosa? è che Lauretta non l'ha capita.
2: No, no, no. L'ho capita, ma ho tolto la censura, avete detto voi.
3: Le no, per me va bene, per me va bene.
2: Le volete così?
3: Sì, tutte! Sì.
2: Le volete così?
3: Sì!
0: ho visto lo sguardo di Lauretta così pietrificato. Ho detto, boh.
2: Sì, perché è orrenda.
0: Ma... ho capito, ma...
7: silenzio perché è finita la base, così.
0: Sì, sul finalissimo, sul finalissimo. Ho paura. Ok, no, fermiamoci un istante. Abbiamo tempo veramente per un'ultima, vi posso dire, potete sforzarvi. 342 41 15 105. Ne vale la pena. È il singolo di 22 Simba. Cosa avete capito? Ne vale la pena per la barzelletta? No, no, no, è il titolo della canzone.
8: Buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande dei

Tappo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena qui su Radio 105, 105 Take Away. C'è spazio per un'ultima barza, lo abbiamo detto, sono le ultime che metteremo in onda nella 105 Take Away nella vita. È una puntata così un po'...
1: Ah, io ne ho un'altra,
0: No!
1: Sì, ne ho un'altra.
0: Ok, allora, bella, chiudiamo così, con una degli ascoltatori e una barza di Jay.

0: fake, perché bisogna anche saperle raccontare. Ce l'hai una? Sceglimi la migliore, vai, vai. Due, prego.
1: C'è una signora di 80 anni che decide per la prima volta di andare in un sexy shop.
0: Oh.
1: Appena entra, chiede subito al commesso: vorrei il vibratore verde, bianco e rosso.
0: Ah.
1: Il commesso la guarda un po' basito e dice: ah, signor, il vibratore verde e bianco glielo posso dare.
0: Sì.
1: L'estintore però ci serve.
0: Benissimo. Bella, bene, bella. Bene, bene, importante. Ma aspettavo qualcosa sulla bandiera italiana, non so perché, però arrivava lì. C'è altro o passiamo a Jake? Allora, Jake, sì. Questa però la devo fare con la sigla.
2: Dai.
0: Maurizio, Maurizio, per favore, la sigla, grazie.
3: L'angolo della Barza. Conduce Jake La Furia.
2: Allora, c'è un contadino che ha una pianta di fichi e tutte le notti gli rubano i fichi. Allora lui si incazza come una bestia e un giorno dice: adesso aspetto io questo qua. Si nasconde dietro una siepe, arriva al buio, vede uno che appoggia una scala, sale, lui si mette sotto e lo prende per i coglioni, strizza fortissimo e dice: chi sei? Sente: dimmi chi sei! Chi sei? Dimmi chi sei!
4: Gianni!
2: Gianni chi?
4: Il sordomuto!
2: E gli faceva male, la ruota non l'ha capito. Gli faceva male.
0: Eh sì, ma non, capito, non ascoltava le. Non l'hai capita. Vabbè. Vuoi la spiegazione? Allora, facciamola. Tra un attimo te la spieghiamo.
2: Che gli faceva così male che ha parlato.
0: Hai capito?
5: No, no, certo che l'ho capita, ma non mi ha fatto ridere.
0: A me sì.
2: Allora, vedi che dobbiamo mettere quelle sulle donne. Quelle sugli uomini non ti fanno ridere.
0: Ce n'è una, è l'ultima, Mauri. Giocatela bene, Vai!
6: Ci sono due amici che si incontrano dopo tantissimo tempo. Ciao, come va? Come non va? Tutto bene? A un certo punto guardano in lontananza, vedono una e un amico gli dice all'altro, lui gli dice quella lì. Quella prende degli uccelli e l'altro: ma è mia moglie. Sì, ma tutta roba piccolina,
0: Ci sta. Amici, siamo adesso prendiamo una piccola pausa, spieghiamo la barzelletta alla Lauretta,
2: sì.
0: E poi metti che c'è proprio un extra beat, così,
2: sì, così
0: l'ultima la chiudiamo in bellezza. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo. Take away su Radio 105.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Radio 105.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
9: È possibile.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
16: Ma... Beh, uffa.
17: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
16: Io ho capito, ma non è un mio domenica, non so sua presentare.
18: Sarà durissima.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Vieni da MD, anche per la tua casa.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
25: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
24: Ti aspettiamo!
23: MD, buona spesa Italia!
26: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: Scopri come partecipare su 105.net.
30: 105.
31: 105.
30: 105. Che storia.
32: Radio 105.
33: Che storia.

0: con alcune barzellette, visto che sarà l'unica puntata della storia di questo programma dedicata alle barzellette.
1: E contasse.
0: E abbiamo selezionato, anzi Lauretta e Maurizio hanno selezionato queste barzellette. Prego, vai Mauri.
2: Un uomo va dal dottore per una visita, il dottore lo guarda, lo fissa un po', poi gli dice: per me dovrebbe smetterla di masturbarsi. Mm. Il paziente lo guarda e gli chiede: perché? Perché la devo visitare.
3: Sì, lo sapevo.
0: Bella, bella. Carina, dai, ci sta. Ho paura a chiedere se c'è altro.
4: Signore che torna a casa dopo aver fatto la visita al dottore, rientra e la moglie gli dice: allora sei andato al dottore? Sì, sono andato. E gli hai parlato del tuo problema? No, di te non abbiamo detto un cazzo.
0: Sul finalissimo, guarda che
3: questo era sugli uomini o sulle donne?
0: Cos'era? Apri il microfono!
5: Sulle donne, okay. Ovviamente, perché il problema è la donna.
3: Allora, ti racconti una barzelletta sulle donne. C'è una che lavora in radio da 15 anni e parla col microfono spento.
0: Esatto. Fa già ridere così, a posto così.
5: Perché mi cambiano le cose qui nel mixer. Prima si accendeva da solo.
0: Ah sì, cioè, c'erano gli spettri.
5: Cioè, sono bionda, ma non così tanto.
0: Va bene, comunque amici, siamo arrivati al termine. Jake, lo so che la vorresti dire.
3: No, non ne so più.
0: Ok, meno male. Anche perché non possiamo mettere niente sui social. No, meno male, vi siete goduti una puntata radiofonica dall'inizio alla fine. Maurizio, ne volevi raccontare una?
6: Dai, ne racconto una io.
0: Vai.
3: No, però bella, non quelle cagate che racconti. Vai.
6: Carina, spero che tu non la conosca. Perché
0: vai.
6: Allora, praticamente c'è Cenerentola che va al ballo.
0: Bello.
6: Siccome lei è poverina, mangia di tutto e di più. E si scrofa.
0: Sì?
6: Si scrofana tutto, praticamente.
3: Si scrofa.
6: E praticamente si fa mezzanotte, conosce il principe, ballano così, ma lei deve scappare, e si spaventa, scende giù le scale, perde la scarpetta e il principe da dietro la insegue, prende la scarpetta e gli fa: Cenerentola, la scarpetta! Lei si gira e dice: falla tu che io mi sono abbottata.
5: Che io mi sono
0: abbottata, ma guarda, brutto, cioè... È piena. Ah,
5: questa è bella. Cioè, questa è
0: allora,
5: bella.
0: Maurizio, due notizie: sei licenziato e ci ritroviamo domani con.
6: Dai, guarda Jake che ride.
0: E lasciamo la linea di squizzate di 105. Non era male, dai, alla fine.
3: Io sembra quella lì del Ferrero Rocher che apre. No. Gli dice: Ambrogio, mi brucia un po' il culo. Dice: per forza, con tutto il cioccolato che mangio.
0: A domani! Ciao!

E sono le ore 13, puntualissime, anzi 12.59 e 56 su Radio 105. Iniziano gli spizzati di 105.

0: Buongiorno squizzati d'Italia! Ecco qua Collino, qua si parte veramente. Ecco, mamma mia! Ma sentiti! Secca! Ma cosa fate? Voi volete alludere, scusate, voi volete far credere ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo che io oggi sono in un altro studio, cioè all'estero, ma io invece sono nel sottoscala qua a Milano, dove Marco fa credere che è a Miami. Lui lo utilizza, qui siamo in un sottoscala a Milano, sotto la radio, dove viene Marco che fa finta che sta a Miami. Quindi anch'io oggi faccio finta che sto a Miami, in realtà sto nel sottoscala, poi salgo, ragazzi, non vi preoccupate.
1: Dai,
0: allora, siamo pronti,
1: arrivo.
0: Sono le 13.01 e 10 secondi, siamo pronti per un'altra puntata agli squizzari di 105. Dobbiamo scegliere l'argomento con il quale noi giocheremo oggi, e l'argomento viene, come dire, ispirato dalla notizia che voi andate a leggere. Intanto però volevo salutare la nostra Ludovica Frasca. Buongiorno Ludovica.
2: Buongiorno a tutti, ciao squizzati, ciao Enrico.
0: E poi volevo salutare Rebecca Papi. Buongiorno.
1: Buongiorno squizzati d'Italia. Cosa ridi?
0: No, mi sembra un bel trio. Lo sapete ragazzi, siamo un bel trio. L'altro giorno stavo prendendo un taxi

0: E il tassista ancora mi fa: sì, un tassista, ma ero a Roma, e mi fa: ah, oh, papi, ammazza quei due che te piano per culo quando vai in onda. Cioè, questo mi ha detto, ma vi rendete conto io in che situazione mi trovo? Cioè, dovrebbe essere il contrario, io che vi prendo in giro, invece siete voi. Va bene, mi dite qual è la notizia che vi ha colpito?
1: Allora, a me hanno colpito una bella notizia. Parlando di i topini che sono nello scantinato come sei tu, ce ne sono alcuni che sono molto simpatici, i cosiddetti sorcini, che sono in festa per il compleanno di Renato Zero, che oggi compie 76 anni. Applausoni. Bello. I brani di Renato Zero hanno spopolato in tutte ovviamente le radio, grande. Sono diventati nel corso del tempo classici della canzone italiana. Lui è un provocatore e innovatore, è un'icona degli anni 80 e quindi io vorrei dedicare la nostra puntata agli anni 80.
2: Bello.
0: Bellissimo, anni 80, mi piace tantissimo. Tra l'altro cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno a Renato Zero. Oltre ad essere un mio amico, è veramente una persona eccezionale, grande cantante, grande artista. Mi piace tantissimo. A questo punto gli auguriamo i migliori anni. Allora, andiamo alla prossima notizia.
2: Rebecca, cosa ti ha colpito? Si parla di star.
0: Ah, ok.
2: Taylor Swift fa la storia ai VMAs, che sarebbero i Video Music Awards.
0: Grazie che me
2: l'hai
0: supera
2: detto. Supera Beyoncé. Non si sa mai se dici VMAs, non sai che cosa
0: sto dicendo. Ah, sono incoglionito. Bene, bene, grazie.
2: Supera Beyoncé e diventa l'artista più premiata di sempre. Tre nuovi riconoscimenti per la pop star, che dedica il premio per il video dell'anno all'iconica Dolly Parton, che è andata a mancare recentemente. E lei presenta un nuovo videoclip, Patient Zero, paziente zero, con Colin Farrell e Dakota Johnson. E quindi il tema della puntata, io vorrei proporre questo star.
0: Tema star. Certo, ragazzi, più che Taylor Swift, Taylor Swift ha pulito tutto, ragazzi. Qui tutti i premi che c'erano, grandiosi. Ma l'avete visto voi? Io l'ho visto, bellissimi. C'era Madonna, avete visto Madonna quando l'hanno chiamata?
1: Sì.
0: Sembrava mia nonna quando arriva.
1: Dai!
0: Sembrava mia nonna, ma quale icona? Madonna, si è vestita come una di 12 anni, c'ha 84 anni. Io voglio bene a Madonna. Ho visto tutti i suoi concerti, veramente. Però sembrava che arrivava. Che hai detto?
2: Arrivarci a quell'età è essere così bella e figa.
0: Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Io già sono rincoglionito prima, però ragazzi, no, ma spaventato. Diciamo, io quello che penso dico e quello che dico penso. Cioè, arrivata sembrava una vecchia vestita con la tutta fasciata con sto body che se soleva si smonta tutto. E non è body shaming questo.
2: No, non è body shaming.
0: Non è body shaming.
2: Allora, no, parlai del tuo stile, anche te ti vesti da dodicenne.
1: Ma lui mi è vesto un dodicenne.
0: Io mi vesto come un bimbo minchia. Io e Giovanotti siamo due bimbi minchia che ci vestiamo a 80 anni come due ragazzini. Cioè, fondamentalmente siamo dei bimbi minchia.
1: Ma perché ragazzi, lo fate?
2: Perché lo tiene giovane, lo tiene giovane.
1: Cioè, ti tiene giovane. Ma guarda che sei figo pure con un tailleur.
0: Grazie,
1: una cosa.
0: Grazie, con tailleur, sì. Cagona, mi metto il tacca.
1: dai.
0: Il tacca a spillo. Ragazzi, veramente qua. Io non so, non posso parlare di Madonna. Ma voi siete d'accordo? Scrivete al 342-41-15-105. Ma Madonna, eccezionale star, ma era un po' ridicola quella sera. No, la mia domanda da uno che si intende di musica. Allora, ragazzi, chi lancia la prossima canzone?
1: La
0: adesso
1: lancio io, è Carol G, è Judeline Rusovski, BBY. Wow, e torniamo tra poco con i consigli di moda di Enrico Papi.
0: Bene, ragazzi, a tra pochissimo, vai.

0: Carol G, Julian Rusowski, BB, wow! Che tra l'altro questa canzone sta spopolando su TikTok. E siamo sempre in diretta qui, gli Squizzati 105, sono le 13:19. Siamo allora, per scoprire qual è il tema di oggi.
1: Siamo anche per scoprire che ti ho visto su TikTok, che dici i tuoi fatti, racconti tutto.
2: Sta spopolando!
1: Ho capito,
0: ti è piaciuto?
1: Racconta. Sì, ma mi piace, ma racconta tutte le cose sue, cioè veramente è una follia.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: racconto
1: in giro.
0: Le cose che mi che ho voglia di raccontare. Comunque le racconto anche a cena le cose.
1: Non... Ah, sì, comunque mi fa ridere questa cosa. L'hai visto te, Ludovica? A me mi fa ridere.
2: Sì, no, cioè, a me piace troppo. Parla ragazzi, con la generazione Z come veramente poche. Yeah. Bravissima. Ah,
1: ecco, mi diverte. Ragazzi, allora, non abbiamo scelto l'argomento di oggi. E tra i due argomenti che sono stati presentati, cioè anni 80 e Star, io direi di giocare con anni 80. Ti piace?
2: Sì,
1: ti piace?
2: Certo.
1: Dai, anni 80. Allora, prima di iniziare, ci ha scritto un ragazzo molto simpatico, si chiama Pino, e ha detto, lo interpreto, una volta quando chiamavamo Madonna sul palco dicevano Ladies and Gentlemen, ecco a voi Madonna! Adesso dicono Ladies and Gentlemen, ecco a voi Madonna! Scusate, l'ho letta così, bravo Pino, l'ho interpretata così. Allora, andiamo a conoscere chi sono i primi due concorrenti che giocano oggi. Vi ricordo che il montepremi è pari a 2000 euro che verrà dato ovviamente a chi supererà lo squizzone. Andiamo con lo squizzino.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Abbiamo con noi Paola, 45 anni, vive a Monte Cassiano, è un dipendente di un'azienda metalmeccanica, è sposato con un bimbo di 7 anni che si chiama Nicolò e dice che ci segue fin dall'inizio del programma e siamo diventati una piacevole abitudine quotidiana. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, un saluto a Ludovica, Rebecca, anche a Enrico.
1: Sì, lo so, prima saluti le ragazze, caro il mio Paolo, e poi saluti me.
0: Bravo Paolo.
4: Cavalleria. Senti, comunque correggo, ho 46 dimmi. Anni da ieri.
2: Auguri.
1: Senti, ma cosa hai fatto? Una festa, cosa hai fatto? Dimmi un po', cosa hai combinato?
4: Una festa in famiglia, tranquilla.
1: Ah sì? Tranquilla in che senso?
4: Sì.
1: Cioè... Spiega.
4: Una cenettina, una torta un regalino.
1: Che regalino ti hanno fatto? Dimmi un po'.
4: Mia moglie mi ha regalato un portafoglio vuoto.
1: Oh, portasfiga, gli hai dato qualche soldino? Gli hai dato qualche soldino?
4: Ah, okay. 10 centesimi ci ha messo.
1: Andava a trovare, ma esistono ancora. Senti, quindi dimmi un po', portafoglino e poi dimmi.
4: Poi una cintura.
1: E poi?
4: Poi, è bello stare insieme in famiglia. Quindi
1: Pensa che io non festeggio i miei anni. E lo sa mia figlia, quando compio gli anni o scappo, faccio qualcosa perché non voglio veramente ricordare quel giorno. Cioè, non so come le persone amano, dopo una certa età, dico magari quando ci arriverò, amano festeggiare il passare degli anni. Non so, è una cosa strana. Comunque, ti faccio la domanda. Oggi parliamo a proposito di anni, degli anni 80, e ti faccio la domanda dello squizzino. Anzi, te la fa Rebecca perché io non ce l'ho lo squizzino. Vai, Rebby, ce l'hai te?
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Va bene, lo squizzino vado io.
1: Dai.
0: Chi canta People from Ibiza? Sandy Questa o Sandy Morton?
1: Ma come morto?
4: Sandy Morton, ma questa è una domanda.
1: Non conosce Sandy Morton! Mia figlia non conosce Sandy Morton! Che hai detto?
4: Pippo fa mia pizza!
1: Ma che stai a dire? Pippo fa.
4: Pippo fa ma pizza.
1: Ma è bellissimo con Sandy Morton. Bravo, allora il primo concorrente. Andiamo avanti, Paolo. Questa è bellissima, ragazzi. Questa va pubblicata su tutti i social del mondo.
0: Sandy Morton. Ma dillo bene te allora.
1: Ma questa
0: dai,
1: non è mia figlia. Ma questa non è mia. Ma Sandy Morton. Che poi dei Ibiza. Smorton hai detto.
0: No, si dice Morden. Sandy Morden.
1: Sì, Morden.
0: Martin.
2: Ma non si dice niente. Non sa niente di inglese.
0: La pronuncia è Sandy Morden.
1: Ma non è Morden. Ma ti dico che non è Morden, vive Vegetan, non è Morden. Se fosse Morden lo saprebbe. Andiamo avanti al prossimo concorrente.
0: Andiamo avanti, abbiamo Mary Mari, 43 anni, vive in provincia di Modena, fa la pasta fresca per professione, convive e ha 4 gatti, balla country music come hobby e ama leggere e dice che ti segue sempre da Sarabanda.
1: Buongiorno Mary. Mary!
5: Ciao Enrico, ciao.
1: Ma tu hai capito? Ma tu hai capito, mia figlia Sandy Morton l'ha detto, ma tu ti rendi conto? Ma
0: questo, si dice ma... così.
2: Si dice così.
1: Ma ti rendi conto? Questa, ma non si dice, ma voglio dire, lo chiamiamo adesso Sandy, ce l'abbiamo
0: al
1: telefono.
0: Studio,
1: aspetta, l'ho chiamato, l'ho chiamato. Aspetta, no, in studio ce l'ho al telefono, aspetta, scusate, che lo chiamiamo. Aspetta, pronto. Pronto Sandy?
6: Che vuoi?
1: Sandy? Sandy, senti, mia figlia ti ha chiamato Morton, ma tu sei vive vegetal o sei Morton?
6: Insomma, sto lì.
1: Ma in questo momento dove stai, Sandy?
6: Niente, sto steso e non so se mi rialzo.
7: Non c'hai Ibiza.
1: Sì, non stai Ibiza.
6: Però mi chiamo Morton.
1: Ho capito, Morton. Senti, Mary, oggi il tema è anni 80. Ti faccio la domanda, anzi te la fa, vai, Rebby, fai la domanda. O Ludovica, scegliete voi.
0: Ludovica, la
2: Ludo. Mary, mi senti?
5: Sì.
2: Chi era il protagonista di Top Gun? Tom Cruise o Bombolo?
1: Cruise, quest'altro.
5: Tom Cruise.
2: Si dice così.
1: Tom Cruise. Senti morto. Tom Cruise. Ma che cazzo dite?
2: Ma chi ti ha cresciuto?
1: Ma io sono circondato da due paranoiche pazze. Una Sandy Morton, una Tom Cruise. Se lo chiamano. Ma capiamo, se lo chiamano. Ciao Tom Cruise, non si gira manco lui. È Tom Cruise.
2: Sì, vabbè, guarda, io vorrei fare una compilazione. Intanto Mary ha indovinato.
1: Beh certo, ci voleva tanto. Grazie.
2: Vorremmo fare una compilation di tutte le volte che tu annunci le canzoni.
1: Vabbè,
2: e
1: ciao.
2: Così.
1: Levate il microfono, Paolo e Mary, andiamo al primo gioco. Mi manca la parola, levate il microfono.
8: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
9: Ascolta e dici la parola. Ascolta e dici la parola.
8: Mi manca la parola.
1: Bene, si fermano le canzoni, ragazzi, mi dovete cantare oppure dire fate come volete, la parola che viene stoppata, ogni parola esatta un punto, parola sbagliata il punto va all'avversario e si arriva a 5. Chi ovviamente supera questa mancia va direttamente alla semifinale. Allora partiamo con Paolo. Paolo, non sono una signora di Sandy Morton.
10: Non sono una signora.

0: finita.
1: Bravo. Oh, Mary,
2: Sì, sì.
1: Questa invece è di Tom Cruise, Maledetta Primavera.

0: Me.
1: Brava Grus! È arrivato un messaggio, ragazzi. Allora, comunque Sandy Martin è croato, quindi si pronuncia così. Vabbè. Sandy Martin all'anagrafe Alexander Morton, quindi va bene. E va bene, beh, allora c'hai ragione te. Qua dicono che
2: bravi,
1: hai ragione te.
2: Sì, bravi ragazzi, che mi state comprati? Difendendo.
3: Comunque fa la pizza.
1: Eh?
3: Comunque fa la pizza.
1: Oh, ma tu ti sei fissato, Paolè? Sarà stato a comprarlo da ieri con sta pizza, veramente.
2: Grazie, sono le 13, ha fame, ha ragione.
1: Ragazzi, sono le 13:17. Allora, sembra che sono le 7 del mattino qua. Allora, attenzione, andiamo. Paolo, Paolo.
3: Eccolo.
1: Una terra promessa. Tom Morton e Ramazzotti.
3: Cammino.
1: Ma non te urli, oh. Mi sto appena svegliato io, calmo. Bravo Paolo. Oh, Mary, Mary.
0: Sì, sì.
1: Ballo, ballo, ballo, daga. Ballo, ballo, ballo, no. Vai.

0: Dio.
1: Dai, dai, dai! Capolavoro! Paolo 6 a 3!
0: Capolavoro.
1: Lo conosci. Grazie. Umberto Tozzi? Umberto Tozzi?
2: Umberto Tozzi, come no? Sì, sì.
1: Umberto. Sì, quello, bravo, bravo, Poli. Vai. Quello che ero?
2: Oh, che ero io.
1: Bravo! Ragazzi, finiamo con un bel brano. Mary, Mary.
0: Sì?
1: Attenzione, perché qua, se tu non mi dici qual è la parola, finiamo tutto. Paolo va avanti e si va a fare una pizza. E poi lo ritroviamo, capito? Con Sandy Morton in semifinale. Se invece tu indovini, proseguiamo. Sei pronta, Mary Cruz?
0: Okay.
1: Sei pronta?
0: Sì.
1: Te voglio bene assai. Madonna, io bene assai. Che capolavoro, ragazzi.

0: Vene.
1: Brava.
2: Scioglie il sangue dentro Thomas.
1: Vedi ragazze, sentite queste canzoni, la poesia, Roma, non quella che adesso, ma so fatto, voglio fare, è venuta, è andata a vedere, quella roba lì, sentite il romanticismo, la qualità, la Rebecca, tu riesci a capirle queste cose, Morton, la riesci a capire?
3: Sì, Morton l'ha capito, l'ha capito subito lui.
1: Ma tu la capisci?
3: Anch'io l'ho capita.
1: Cioè, stiamo parlando di un grande, Lucio Dalla. Allora, Paolo.
4: Eccomi.
1: Qua mi tocca fare lezioni di musica, capito? Bisogna partire da capo. Allora, Paolo, attenzione. Allora, se mi indovini la parola, tu vai in semifinale. A proposito di grandi, Lucio Battisti è un grande, sei d'accordo?
4: Sì, certamente.
1: Con il nastro rosa, capolavoro, senti. Oh,

0: vai in semifinale. Mary, Mary.
1: Sì. Ciao Mary. Mary, grazie.
0: Mary.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao Mary.
2: Ciao, ciao Enrico.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao Ludovica.
3: Ciao, ciao, ciao Mary.
0: Allora, ciao. Paolo Morton, tu andrai in semifinale e fai una cosa, Paolè, mi lanci la pubblicità a te, vai, fallo te, va.
1: Ed ora la pubblicità.
4: Grande. 105.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4.
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io.
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
16: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fai innamorare.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Bentornati, state ascoltando gli Squizzati di 105. Siamo in diretta, sono le 13.24 e stiamo giocando con il tema anni 80.
0: Bellissimo il tema, abbiamo già Paolo che aspetta in semifinale. Invece, scusa, una cosa importante, una notizia importante. Oh.
22: Sì.
0: No,
22: sì.
0: Ieri è uscito un articolo sul sul web, L per la precisione, che parlava di Rebecca e c'era un articolo molto lungo. E però a un certo momento, non so perché, da dove l'hanno preso, perché non era un'intervista che abbiamo rilasciato né io né Rebecca, una giornalista, un giornalista, adesso non ricordo, adesso vado a vedere, ha preso varie interviste che sono state rilasciate da me in televisione, quando siamo stati con Rebecca a Verissimo, oppure prese da vari siti, e ha fatto un bellissimo articolo. Tanto un applauso, perché era un bellissimo articolo.
22: Grazie,
0: molto bello, è piaciuto.
22: Mille.
0: Però cos'è successo? Che a un certo momento, per un errore, c'è scritto che io non ho più i genitori. In realtà non ho più mia mamma, che da qualche anno mi ha lasciato e quindi ci ha lasciato tutti quanti. E c'è scritto però come se non ci fosse più nemmeno mio padre.
22: Ma
0: e
22: infatti
0: mio padre
22: mi ha chiamato,
0: da ieri,
22: ma mi hanno fatto già morto.
0: Adesso mi ha scritto un messaggio, ve lo devo leggere perché è il bello della diretta di mio papà, così vi tranquillizzo che vivo e vegeto. Allora, quando lasci interviste non dire che Rebecca non ha più i nonni. Mi hanno telefonato per sapere. siccome mio papà è come dire, no, ha una certa età, però cioè se li porta bene gli anni, però è un pochino è andato, no? Perché
22: ma che...
0: non capisce che c'è.
22: No,
0: sì,
22: no!
0: Un po' è andato. Sì, un po' è andato, no. Sì. Ah, sì, è andato, no, no, no, no, no, non capisce che là non è un errore, capito? Allora cerca di dire questa cosa da ieri. Vabbè, ragazzi, è vive vegeto, chi lo conosce è vive vegeto.
22: Ciao,
0: ma
22: mamma.
0: Noi non abbiamo rilasciato nessuna intervista, ma sono state prese dal web e in giro, quindi c'è stato un errore e comunque allunga la vita questa cosa. Ora abbiamo scelto l'argomento anni 80. Paolo
22: sì.
0: ha già superato la prima manche ed è in semifinale. Andiamo con lo squizzino e scegliamo i prossimi. Intanto io alzo il microfono.
12: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
13: Vai. Abbiamo con noi Andrea, ha 52 anni, vive a Modena, fa l'impiegato tecnico, è separato con due figli, dice che va spesso alle terme e fa robe da vecchi, come ti capisco Andrea, e poi dice ma che dire, nonostante tutto, ma soprattutto nonostante Papi, mi piacciono i suoi programmi.
0: Nonostante Sandy Morton, ciao Andrea! Andrea!
14: Ciao Enrico, ciao Enrico!
0: Buongiorno!
14: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno. E come stai Andrea? Tutto bene?
14: Tutto bene, tutto
0: ma chiesto nonostante, dai. Chiesto nonostante, spiega.
14: No, c'è il T9, dai, avrà corretto in automatico il cellulare.
0: Senti, ti faccio lo squizzino. Sei pronto?
14: Sì.
0: Qual
14: vai.
0: Era il titolo di un famoso film anni 80? Ritorno al futuro o Ritorno al Futon?
14: Ritorno al futuro.
0: Vai, Andrea, è dentro, vai.
22: Bene, abbiamo Giorgio, 23 anni, vive a Milano, fa il corriere, è fidanzato da 4 anni, ahia, appassionato di sneaker e musica rap e dice che è pronto a questa sfida.
0: Buongiorno Giorgio, buongiorno.
16: Ciao,
22: ciao Giorgio.
16: Ciao.
0: Giovanissimo, 23 anni. Giorgio, ti faccio subito la domanda che siamo veramente...
22: La posso fare io, per favore?
0: Vai.
22: Com'era soprannominato il cornetto d'Algida? Cuore di panna o il ciuffo rosso di Papi?
0: Ma io non ce l'ho il ciuffo rosso! Ah bello, sì, qualificato! E allora abbiamo Andrea contro Giorgio. Andiamo al gioco, ragazzi, del... Oh, indovina chi o cosa...
23: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
24: Chi sarà?
23: Cosa sarà?
24: Cosa sarà?
23: Indovina chi o cosa.
0: Chi riesce a superare questa manche va in semifinale, se la vedrà con Paolo, e quindi la semifinale musicale. Attenzione, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi, di cosa parlo. Partiamo con Andrea, parliamo di anni 80, quindi Nera, di cosa parlo? Nera.
14: Pelle.
0: Vai Andrea. Cosa?
14: Pelle.
0: Sai che sei andato proprio... Giorgio, stile!
16: Rock.
0: No, c'era più vicino Andrea. Attenzione, moda, quindi...
14: Dark.
0: No, di cosa parlo? C'eri vicinissimo. Giorgio, stile...
16: Mi viene sempre rock, ma...
0: No. Andrea è ripartito bene con Pelle, attenzione, eh. Giubbotto. Dai, anni 80. Era il...
14: Chiodo.
0: Il chiodo, sì, bravo Andrea. Andiamo da Giorgio. Giorgio, nastro, di cosa parlo? Nastro. È un po' per te questo, Giorgio, è proprio preistoria, però un nastro.
16: Esatto.
0: È una cosa che non si usa più. Non si usa più, però negli anni 80... Niente, andiamo da Andrea.
16: Niente.
0: Musica, nastro musica, di cosa parlo? Anche per te, insomma,
14: nastro
0: non è
14: cosa?
0: Proprio. No, quella è una canzone, Giorgio.
14: Ah, cosa?
0: Walkman, ah, Walkman, Giorgio.
16: Lettore.
0: Non è proprio il lettore, è una cosa che c'era negli anni 80, Andrea. Registrare.
14: La cassetta.
0: La cassetta, sì. Si arriva a 3, attenzione, Andrea ne ha 2. Torniamo da Andrea. Allora, anni 80, mi dovete dire di chi parlo, anni 80 è stata veramente un'icona di quegli anni, donna inglese. Oh, anni 80, donna inglese, Andrea, 3 secondi li do, 1, 2, 3, niente. No, però ci sei andato abbastanza vicino come provenienza. Giorgio, Corona. Dai,
16: Bellucci?
0: Dai. No, non è inglese, non ha la corona. Andrea.
16: Oh,
0: Harry. Sì. Harry.
14: Diana.
0: Diana, Lady Diana. Diana. E per 3-0 Andrea si qualifica.
13: Grande Andrea.
0: Giorgio! Giorgio!
1: Sì.
0: Mi senti? Allora, io ti faccio i complimenti perché tu hai solo 23 anni, intanto grazie per seguirci. E sono anni 80. Pensa che negli anni 80 c'erano anche i gettoni. Sai che si metteva il gettone dentro, no? Te lo racconto, è una cosa proprio preistorica. Il gettone dovevi aspettare che faceva clock dentro. Poi quando facevi l'interurbana dovevi avere una manciata dei gettoni, perché dovevi metterne tanti dentro. Clock, clock, clock, clock. Quando tu telefonavi dovevi avere 1,5 kg di gettoni. Ora con i telefonini questa cosa qui è veramente... Senti, vedi come squilla il telefono. Comunque un applauso facciamo al nostro Paolo, che non è riuscito, al nostro Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao ciao a tutti, grazie. Ciao.
0: Allora Andrea, tu te la vedrai con Paolo nella prossima manche. E adesso cosa facciamo, ragazze?
22: Ci ascoltiamo un bel brano di Marrakesh e Casini. E poi torniamo tra poco con gli squizzati di 105 e il ciuffo rosso di Enrico Papi.
0: Ma non ce l'ho.
22: A tra poco.
0: Ma mo chiamo Sandy Morton. Sandy Morton.

0: Marrakesh, qui siamo tornati in diretta, sono le 13.34 e state ascoltando gli squizzati di 105.
1: Bene, bene, bene, ho trovato il nome della giornalista, ragazzi, Elena Fausta Gadeschi, che ringraziamo ovviamente per l'articolo, alla quale diciamo che mio papà è vivo e vegeto, va bene? Quindi abbiamo risolto questo problema.
2: Male. Allora, un messaggino, Valentino dice che vorrebbe giocare. Allora, Valentino, per giocare vai su 105.net, sulla sezione degli squizzati, e lì puoi giocare.
1: Ovviamente no, puoi iscriverti,
2: puoi iniziare a giocare.
1: Certo, tu ti diverti, cioè ti giochi la tua partita della tua vita, tu dici, no? E vai lì dentro. Mandaci anche un messaggino carino, perché quando scrivete i messaggini carini, poi noi ovviamente li leggiamo. Come nel caso, per esempio, di Paolo, che ha 45 anni, che vive a Monte Cassiano, provincia di Macerata, che è arrivato in semifinale, che ha detto: vi seguo fin dall'inizio del programma, ormai siete diventati una piacevole abitudine quotidiana. Che sfida, Andrea! Andrea, invece, lo diciamo subito, è di Modena, 52 anni, un impiegato tecnico, e lui dice invece, ci ha scritto: beh, nonostante tutto, nonostante Papi, mi piacciono i suoi programmi. E allora, Paolo contro Andrea nel gioco semifinale, o la sai o te ne vai.
2: No.
1: Ma in questo caso oggi lo chiamiamo. Boni, ferme, mamma mia, oh, è partita, oh, senti come scaldano. Ma in questo caso oggi sono gli intronati, perché visto che parliamo degli anni 80, sono le intro più famose delle canzoni più belle, iconiche degli anni 80, gli intronati, vai.
3: Ci sono intro che hanno fatto la storia della musica.
4: La storia della musica.
3: Melodie che sono rimaste indimenticabili.
5: Riesci a indovinarle? Gioca con noi. Gli squizzati di 105 presenta gli intronati.
1: Allora, Paolo contro Andrea. Paolo, mi senti?
6: Sì, benissimo, forte e chiaro.
1: Ok, Andrea, tu mi senti?
7: Sì, ci sono.
1: Hai visto come io mollo un attimino come intervengono le due girls? Subito, dice, questo sarà rincoglionito, sta sbagliando. Hai sentito come sono entrate a palla, Allora, attenzione ragazzi, sono famose intro, mi dovete dire il titolo delle canzoni, Il titolo esatto vi fa guadagnare un punto, il titolo sbagliato del punto all'avversario. Partiamo con Paolo. Paolo, dai, questa è bellissima, di Gazebo. Dai.
6: I like Chopin.
1: Ma conoscete questa canzone, ragazzi?
2: Sì, ovvio, è iconica.
1: Che poi lui è di Roma. Quindi io non, quando ero ragazzino non pensavo che era romano. Gazebo, pensavo che era straniero. Poi una volta sento un'intervista che gli dicono: ehi Gazebo, come stai? Eccetera. Oh, tutto bene. Ma a me mi piace proprio, a me cantava proprio, io so proprio uno. E ho scoperto che era romano. Quindi un po' come Sandy Morton, che è di Ibiza, invece in realtà è Morton. Allora, Andrea, sei pronto? Vedi, non rispondono. Andrea, sei pronto? Non sbagliare, questa è dei Toto. Questa è dei Toto, non la sbagliare, vai.
7: Africa!
1: Uno pari! Paolo, ora tocca a te! Gli Haha cantavano questa bellissima canzone, vai!
6: Take on me!
1: Take on me! Per te Survivor.
7: Oddio.
1: Ai. No, Andrea. Ai, sono the Tiger. E quindi punto a Paolo che va a tre. Attenzione, attenzione, attenzione, Paolo. Una bellissima canzone. Se la indovini vai a 4. Non la sbagliare, perché è il mio gruppo preferito, i Guns N' Roses.

0: dicevi, Paolo?
1: È la mia canzone preferita.
0: Lo vedi che siamo veramente un tutt'uno. Siamo culo, ecco, e camicia. Siamo io e te, siamo culo e camicia, capito, Paolo?
1: Speriamo più camicia.
0: No, tu,
1: che
0: no, no, tu sei la camicia, tu sei la camicia, tranquillo. L'altra faccia è la mia, stai sereno. Andrea, devi recuperare però, perché Paolo ha quattro punti e devi recuperare. Per te una canzone, altro gruppo, fantastico, AC/DC, non sbagliare.
2: Black.
0: Guarda, io te l'accetto comunque, perché Black in Black, ma io te l'accetto, sì, la voglio accettare. Paolo, permettimi, gliel'ho accettata, perché Black, dai. Allora, a questo punto, Paolo, dai, sei d'accordo, Paolo? Dai, facciamolo, facciamolo, dai, abbiamo fatto. Allora, Paolo, 4 punti, se indovini la prossima, qui aiuto anche te, ovviamente, visto che ho aiutato Andrea, tu vai in finale allo squizzone. Allora, questa canzone è di un grande degli anni 80 e non solo, che è il grande George Michael, ok? Che cantava questa canzone bellissima negli anni 80, ancora oggi ascoltabilissima. Dimmi il titolo. Che intro.
1: Careless Whisper.

0: si qualifica!
1: Grande Paolo!
0: Allo squizzone! È bravo, ragazzi, questo Paolo!
1: Ma tra l'altro ha la voce simile al nostro Julio Iglesias, Paolo. Hai notato questa cosa?
0: Sì, hola, molto simile. Hola. Molto simile, molto simile. Rebecca, sei contenta di Paolo Morton?
2: Sì, contentissima.
0: Questa tu sei contenta, Ludovica?
1: Certo, te l'ho presentato io, Paolo.
0: Che dicevi, Rebecca? Non ho capito,
2: che questa,
0: scusami.
2: È proprio la sua puntata, cioè l'ha prese tutte, quindi top per lui.
0: È numero uno, Paolo. Vediamo se riesce ad indovinare e dare 5 risposte esatte nello squizzone, così si porta anche a casa 2000 euro.
2: Dai,
0: ma tutto questo lo facciamo tra pochissimo con un cantante molto amato da una delle due girls. Vai.
1: È un cantante amato dalla nostra Rebecca, ma perché c'era stato un flirt qualcosa?
2: C'era stato un little flirt.
1: Poi non è diventato tuo genere, capito? Lui è Somber, my body isn't ready. E torniamo
0: dai,
1: tra poco.
0: Somber.
2: Non
0: vai,

0: Summer Don't Forget About Me. Sono qui e sono single. Baby, chiama 105.net e abbiamo delle cose da parlare.
1: Ma che vuoi parlare? Ma, ma gli hai dato pic? Quello ti volevo offrire un drink. Tu l'hai mandato a Kegger e lui basta, ormai si è dimenticato di te.
2: Ma
1: proprio,
2: dai, che ne sai? Ma che ne sai?
1: Ma te lo dico io, quello ha detto: ma ragazzi, ma come se la tira questa qui? Basta, se ne andrà. Giusto Paolo, sei d'accordo? Paolo?
3: Sì, d'accordissimo.
1: Sei
2: ma
1: d'accordo?
2: Ragazzi, come d'accordo? Ogni tanto uno ha un video di picche che lo deve dare al suo Somber.
1: Ma tu dici?
2: Non è che se no fa la, fa la figura della groupie, non va bene.
1: Ma chi è la groupie, mo? Ma mo che è la groupie?
0: La groupie è uno che è ossessionata con un gruppo o un talent e tu praticamente vai dietro le quinte tutti gli eventi.
1: Una
0: fai...
1: fan.
0: Sì, un po' una fan, un po' più anche. Di più, sì.
1: Una rompicoglioni, no? Tu
2: sì.
1: dici, no?
2: Tu hai le groupie?
1: Ma no, ma ragazzi, non sono gruppi, io adoro quando qualcuno mi viene, anche se io ho da fare, sto facendo un check-in oppure no, la spesa, e qualcuno viene, io sono contento, e più sono gruppi, più sono contento, perché vuol dire che uno ha successo.
2: Sono d'accordo.
1: Cioè non la vedo in senso negativo, cioè mi piace il fan quando ti viene anche a dar fastidio. Delle volte alcuni vedo che dicono no, ma non rilascio l'autografo perché ho da fare, no, ma che mi stai disturbando? A me anzi, io sto facendo qualcosa, una volta ho rischiato, l'ho detto nelle interviste. Una volta ho rischiato, pensa Paolo, di perdere un aereo perché ero in aeroporto e stavo perdendo l'aereo e un bambino mi viene a chiedere l'autografo, no? E io mi sono fermato e quella che stava lì al bancone, ma guardato come di guerra che stava.

0: a prendere l'aereo deficiente, estetica. Io ve l'ho guardata per di prima viene il ragazzino e ho rischiato di perdere invece l'aereo.
1: Ma
0: però ho
1: fatto un applauso.
0: No, paragone.
1: Sant'Enrico, oggi
0: ma è così, è vero, giuro, cioè io sono uno così, cioè, mi piace quando guarda, ride quella cosa ti ridi, Rebecca?
2: Hai perso,
0: cioè,
2: quello che hai detto, ma che è Sant'Enrico oggi?
0: No, non l'ho perso, l'ho sentito ma ho fatto finta di non sentire. Comunque Paolo, sei arrivato allo squizzone, andiamo con la sigla, ma dimmi.
3: Tra gli squizzati di 105 solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
0: Allora Paolo, prima di andare allo squizzone devo fare una domanda. Attenzione, perché è arrivato un messaggio e c'è scritto: Rebecca ultimamente è diventata esperta di basket. Cosa vuol dire questa frase? Cosa vuole dire questa frase? Rispondi.
2: Perché sono andata a un gioco di basket. Vogliamo spiegare che tu mi stalkerizzi la location e mi dici cosa stai facendo nello stadio di basket.
0: No, è arrivato un messaggio. Rebecca, ultimamente è diventata esperta di basket.
2: Perché ho fatto
0: rispondi.
2: Un video TikTok che sono alla game di basket.
0: Ma se non te ne frega nulla del basket.
2: No, prossima domanda.
0: Niente. Paolo?
4: Eccomi.
0: Allora, 45 anni. Vivo a Monte Cassiano.
4: Claro.
0: Provincia di Macerata. Dipendente di un'azienda metalmeccanica, sposato, un bimbo di 7 anni, Nicolò, che ha partecipato allo Zecchino d'Oro, vedi? Hai tantissimi hobby. Hai detto che ci segui fin dall'inizio del programma, ti facciamo compagnia e quindi hai chiesto, andando sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, di partecipare. Ed ora hai la tua opportunità di vincere 2000 euro. Mi devi dare in 60 secondi di tempo 5 risposte esatte. Ci sei?
4: Prontissimo.
0: Allora, dove ti trovi in questo momento?
4: Sono in salone di casa mia.
0: Perfetto. Posso andare?
4: Sì.
0: Chi ha scritto e interpretato We Are the World?
4: Michael Jackson.
0: E l'altro?
4: Non me lo ricordo.
0: Stop. Lionel Richie. Andiamo avanti. Tempo. Quale console di Nintendo fu lanciata in Giappone nel 1983 col nome Famicom?
4: Passo.
0: NES. Qual è il nome della band italiana che ha portato al successo Vacanze Romane nel 1983?
4: Passo.
0: Mattia Bazar. Come si chiama la nave da crociera in cui era ambientata la serie Love Boat?
4: Passo.
0: Pacific Princess. Quale cantante è conosciuto come The King of Pop?
4: Michael Jackson.
0: Esatto, chi ha reso famosa la canzone Girls Just Want to Have Fun? Skippala.
4: Passo.
0: Stop.
4: Cindy Lauper.
0: Purtroppo non posso accettarla. 15 secondi, devi essere più veloce. Più veloce.
4: Non mi veniva il nome.
0: Vado?
4: Sì.
0: In quale film degli anni 80 compare la macchina del tempo DeLorean?
4: Ritorno al futuro.
0: Esatto, stop al tempo. Hai ancora 9 secondi di tempo. Stop al tempo! Attenzione. Dobbiamo far recuperare un secondo perché c'è stato un secondo di ritardo nello stop. Attenzione. Allora, hai 8 secondi. 2 risposte esatte ce la puoi fare. Quale serie TV aveva come protagonisti 4 ex militari diventati mercenari?
4: Ehi? Ehi, team.
0: Esatto, stop! Sono 3. 2 ne devi dare. Chi ha diretto il film E.T. l'extraterrestre?
4: 2. Spielberg.
0: Stop! In un secondo, se mi dai l'ultima risposta, ti porti a casa 2000 euro. Peccato quel Cindy Lauper che hai perso veramente 7 secondi.
4: Mia.
0: Se sei velocissimo e mi dai una risposta esatta, non ci pensare, Paolo.
4: L'avevo detto dopo aver detto passo.
0: Lo so, purtroppo sì.
4: Purtroppo.
0: Attenzione. Hai un secondo per dare questa risposta.
4: Mamma mia, impossibile.
0: Io conto fino a 3. Faccio la domanda e mi devi dare la risposta. Sei pronto?
4: Sì.
0: Chi ha cantato Like a Virgin? 1, 2, 3.
4: Madonna.
0: E la risposta è esatta sul grande. E vinci 2000 euro. dopo, ti dico, era chi, ah no, pure questa era facile, chi interpretava Indiana Jones nel film iniziato negli anni 80, la saga del film
4: Ford.
0: Era, avessi indovinato anche questa, e allora vinci 2000 euro.
1: Grandissimo Paolo,
0: bravo Paolo.
4: Mamma mia, sono fuori in gola.
0: Oh, sono contento. Siamo veramente contenti. E Paolo Morton vince 2000 euro.
2: Bravo.
0: Ragazzi, andiamo in pubblicità.
4: Paolo fa la pizza.
1: E mentre fa la pizza noi andiamo in pubblicità, che dite?
0: Allora, dai, andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo per bene. Pubblicità.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Kintsugi, siamo tornati con i saluti dei nostri squizzotti di 105.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sono le 13.59. Vedo Marco
2: che ti levassi dalle palle.
1: Vedo Marco che si aggira per lo studio.
3: C'è anche le cuffie, mi ha rubato.
0: C'è anche Marco a Milano nello scantinato.
3: Siamo proprio a Milano Sud, figa. Siamo a Milano Sud.
1: Ragazzi, sembra di stare a Miami. Cioè, ragazzi, vi rendete conto?
3: Che ridere, non l'ho capito nessuno.
1: Guarda cosa ti ho lasciato.
3: Mi ha disegnato i cazzetti sulla
1: scaletta. Non è vero, mi sarei mai permesso, permesso. Schifo. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alle ore 14, dobbiamo lasciare la linea allo Zodi 105. Saluto Ludovica Frasca, Rebecca Papi.
3: E 1.000 euro per l'affitto.
1: No, un euro. Un dollaro.
0: Ma che un dollaro, dai, ma
1: sì, un dollaro.
3: È un barbone.
1: Ho messo un dollaro.
3: Allora, stasera mi tocca anche mangiare. Vieni a casa mia.
1: Ragazzi, stasera a scrocco. No, porto il vino.
3: Al tavernello.
1: Ragazzi, porto un vino di qualità.
3: Sono le due, vai via.
1: Alle due. Ragazzi, a domani noi alle ore 13 puntuali. Squizzati di 105. Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Adesso lo zoo di 105.
3: Ah, quindi salutiamo Franco e Giovanni.
4: È mia.
3: Madonna, come lo odio.
5: Invadente.
1: Ciao.
3: Mi ha disegnato un cazzo sul tavolo. Ma vai via. Che brutta persona.
5: Ciao. È tornato. Bronco,
3: Ciao. Bronco paralisi.
5: Ciao.
3: Com'è, Bronco? Devo cambiare la cuffia, ragazzi. Mettiamo l'ora esatta sulle due. Mettiamo il messaggio antidenuncia.
6: Vai, ragazzi.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio.
3: Maggiore.
7: E non ha intento offensivo.
3: Bene, entri.
7: Amici, è ufficiale.
3: Sì.
7: Non sono normale. Uno, perché presto la mia voce da quasi 26 anni a questo programma. Poi perché oltre alla saltite e all'indietrite, mi è venuta questa mattina la fischiettite. Al posto di dire le parole, mi vengono i fischi. È proprio una cosa. Capito che è dura. Mi capita un fastidio. In regia. Saluto la chicca, che oggi è vestita da. E

0: i marci di questo. Oggi non mi stai sul cazzo, quindi ti presento bene.
1: Ah, bene, dai.
0: Di fianco a... c'è il suo amico di vecchia data. Ecco a voi... Noise. Secondo me Wender è l'unico che mi riesce a capire. Vero, sì. Brutto figlio di... E poi sempre da... Mazzoli. Sì. E adesso...
2: Vabbè.
1: La fischiettite.
3: Fischiettite, ragazzi.
2: Ciao ragazzi, ciao.
4: Le tournée.
2: Sei tu. Oh yeah.
5: Due ore in good times, due ore in good times, due ore in good times.
4: Paolo, chiama l'avvocato per favore.
2: Allora.
5: Non ti molla mai.
2: Yeah ragazzi.
4: Ha graffiato tutto.

0: Lo Zoo di 105, yeah. Il programma più ascoltato d'Italia. Yeah.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno! Figa, siamo già al 30 settembre, è tornato il più bello del mondo! Ma sì.
2: Senti, allora Marco,
1: io no, vabbè, no, io, questa voce no.
2: Io dai. L'ho ciucciata a braccia larghe. Quindi...
3: No, l'hai ciucciata a Shrek, a giudicare dall'alito.
2: È sexy o no la mia voce?
3: Molto, molto
1: sexy. Molto sexy, sì. No, allora, dovresti spingere un po' più sul medio-basso, se possibile.
3: Perché così sembri Amanda Lear che fa sesso con la De Filippi.
2: Dimmi, maestro, come posso aiutarti?
1: Madonna mia, che bella voce sei. Sai, mi è venuto il durello? Una roba pazzesca.
2: Come posso sfruttarla questa voce?
1: Ascolta, potremmo fare dei doppiaggi se vuoi. Allora, io ho un problema, ragazzi, sì, che vorrei risolvere.
3: Okay,
1: io sono invaso da disadattati. E sapete che comunque già nella mia vita, soprattutto quella lavorativa, non è che io sia circondato da Brad Pitt e Tom Cruise.
3: Certo.
1: Però voglio dire, voi siete dei grandi professionisti. Adesso nell'ufficio di Paolo Noyes, sì, che io ho costruito per il mio caro amicone senza voce.
2: Che è usurpato?
3: E dove c'è, vai a fare la cacca tutti i pomeriggi?
1: C'è il ragazzo con la sindrome che praticamente.
3: Sì. Moai!
2: No, c'è me. Sì, veramente.
1: Sì,
3: ma lì, tu devi andare lì e fare tu da me.
1: Allora,
3: goma,
1: io mentre c'era in onda Enrico Papi dal mio studio, anzi dal nostro studio disegnato dal grande architetto Paolo Federico Nocito Noyes.
2: Grazie.
1: Allora c'era Enrico Papi che mi smerdava il banco, disegnava cazzi sui muri, robe varie. Io stavo facendo un lavoro e dietro senti:
4: ma sai, secondo me dovresti fare io.
1: Ma fatti i cazzi tuoi.
4: No, ma guarda, io credo che secondo me se noi facessimo questa cosa.
1: Poi inizia a questi colpi di tosse tipo da uno malato di AIDS.
3: Sì.
1: Siccome dorme di fianco a un bordello, cioè proprio un posto dove ci sono le prostitute,
3: gli sputano la sifilide di notte dai buchi.
1: Non lo so, cioè ragazzi, io veramente io non ce la faccio più.
2: Però scusa Marco, se chiami lo Stato americano, secondo me ti danno dei soldi per questo sussidio.
3: Sì. Devi chiamare l'ICE, perché tanto lui sembra tipo costaricense.
2: No, però magari gli danno degli apporti economici all'azienda.
3: O delle manette.
2: Fantastico.
1: Può darsi, non lo so.
2: Sai che qua c'è, ragazzi, la 104.
1: No, è una tragedia, veramente. Tutto il giorno così. Poi
4: senti, cosa fai stasera?
1: Dici, guarda, sei un impegno.
2: Ma non ti dice mai cioccolata?
1: No. No. Però è un genio, è un genio.
2: Cioè,
1: gli ho chiesto, mi fai un'app dove una roba impossibile, 3 minuti, fatta. Madonna, hai detto, ma è possibile? 2 minuti, è velocissimo.
2: Bravo, bravo.
1: Va bene, allora, senti, siccome la prima notizia di oggi riguarda Donald Trump, che è pronto a questa stretta nei confronti dell'intelligenza artificiale, vorrebbe creare un comitato di vigilanza.
3: Sì.
1: Posso dire che per una volta sono al 100% d'accordo con quell'uomo, perché è un problema grosso, ragazzi. Allora, c'è stato un aggiornamento, ma poche ore fa, è tipo una giornata fa, dove veramente l'intelligenza artificiale che usiamo noi, il sistema di clonaggio, è arrivato a un livello pazzesco, ma veramente incredibile.
2: Lo sentirai in Heidi.
1: Lo sentirai anche nel primo blocco. Cioè, ragazzi, io ieri non mi fermavo più, anche perché tu adesso quando prompti, cioè quando gli dai gli ordini,
3: certo,
1: non ti limiti soltanto a scrivere la frase che vuoi che quella voce dica, ma se tu metti tra parentesi quadra voce femminile, anche
3: se era già così,
2: è già così dalla vita,
3: è un anno che è così.
1: Vabbè, io non lo sapevo, cioè, comunque fa delle robe, ragazzi, ride, cioè umano, un essere umano,
2: esatto,
1: cioè incredibile davvero.
2: Interpreta.
1: Quindi secondo me noi lo usiamo per divertirci, per sparare cagate, ma credo che se andiamo avanti di questo passo...
2: Ma no, parla per te, io faccio delle truffe della Madonna, cioè io ho soggiogato anziani.
3: Faccio 1600 euro al mese, ragazzi.
1: Ma ragazzi, ma guarda che voi scherzate, ma è una roba che veramente succederà, è già succede.
3: Ma noi siamo pronti ad essere dalla parte del potere, come sempre dalla parte
2: del
3: della...
2: E del male.
3: Del male e della prepotenza e della soggiogazione.
1: Wender, tu che sei un ragazzo molto intelligente,
5: dimmi,
1: una persona
5: brillante,
1: sensibile,
2: goma, goma.
5: Dimmi tutto.
1: Cosa ne pensi tu che sei un esperto?
5: Ma secondo me bisogna fare così, bisogna inculare tutti i vecchi, portargli via assolutamente tutti i soldi,
2: guarda,
5: fino alla fine.
2: Guarda,
5: lo faccio per lavoro, ragazzi.
2: Guarda le due simpaticone del sale sotto il letto, gli ha dato il premio.
3: Gli ha dato un premio?
1: No,
2: alla cultura.
3: Per un libro di cucina.
1: Allucinante.
3: Con poco sale però c'è scritto sotto.
1: E pensa che una persona molto famosa, e tra l'altro rispunterà in televisione anche sulle reti delle quali insomma siamo parte,
3: siamo complici, cioè, la parola giusta è complici,
2: mamma.
1: Quella simpatica signora con la faccia molto grande ha avuto da ridire perché uno aveva proposto lo zoo per il, com'è che si chiama quel premio di Milano, Lambrogino.
3: Ah sì, Lambrogino,
1: sì,
3: d'oro.
1: Sì, si era incazzata una iena.
3: Ma l'unico milanese sei tu.
1: Vabbè, aveva fatto. Uno mi aveva, diciamo così, proposto. Cioè, no, era una proposta. Certo. Ah, quello bestemmia. Ma che cazzo dici? Ma pensa, e poi danno il
3: premio. È vero, ma non è pregiudicante. Cioè.
1: Ma infatti, a parte che sì, non è un reato in Italia. Due, non è che io vado in giro a bestemmiare.
3: Sì.
1: E poi era un premio che uno, una persona sola, aveva proposto di darmi, come milanese, insomma. Niente, no, si è incazzata una iena. Però il premio, le due stronze che sono state in galera pure, quello va bene.
2: Ma noi puntiamo al Satana di bronzo, sì, che è un premio, esatto, che
3: è anche d'oro, eh.
2: Di bronzo.
3: Cioè, arriviamo terzi, dopo Pripke.
1: Ragazzi, ragazzi, scusate, ma sapete che c'è una persona che è al di sopra di tutti, cioè lui è il vero dio della radio, e allora ritorna dopo tanto tempo 105 mi cacca, condotto dall'illustre, dal meraviglioso, inimitabile Max Brillante. Prego Pipuzzo, andiamo, vai.
0: Le 22 e 2 minuti a Radio 105.
6: Ma che cazzo dici? Sono le 3 del mattino, sei in ritardo di 4 ore, bastardo!
7: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
8: C'è 105 mi cacca!
9: Eccomi, plebei da 3.000 lire.
3: Come?
9: Sono tornato per dimostrare a voi poveri che anche se gestisco tutti gli artisti più importanti del mondo, anche se possiedo 31 Maserati di colori diversi, solo per fare matching con le mie mutande di seta, anche se pasteggio solo a Domaine de la Romanée-Conti del 1945 e mi sono scopato le più belle fighe del globo, rimango umile e con i piedi per terra. Ovviamente nelle mie ciabatte da diretta di Gucci.
3: Vabbè, certo.
1: Vabbè.
9: Sono Max Brillante, eccolo, e il mio nome non è casuale, perché valgo come un brillante di Bulgari e illumino la radio come una pietra preziosa di Chartier. Ben ritrovati a 105 mi cacca, il programma dove prevalentemente si parla di me, di quello che mangio, di chi mi scopo, degli optional che ho in ogni mia Maserati e di come ho fatto la cacca oggi, perché la mia cacca non è come la vostra, cari pezzenti. La mia cacca è esposta al MoMA di New York come opera d'arte moderna. Saluto i miei due maggiordomi, Simo Gay, soprannominato così perché per pagarsi una pizza al trancio una volta l'ho beccato che lo ciucciava a Gaetano, il pizzaiolo di Corso Como.
6: Ciao Max, posso alzarmi adesso? Ho baciato la tua foto 105 volte, come mi hai chiesto di fare. Mi fanno male le ginocchia.
9: Simo Gay, cerca di usare un tono più servile quando ti rivolgi a me. Ricordati che se non fosse per il brillante saresti a fare regia a Gentaglia come Tony e Ross o a Daniele Battaglia e Diletta Leotta, magari costretto a pulirle le scarpe e lavandole il cane con la lingua. A volte mi domando se ti rendi conto della fortuna che hai di poter stare nella stessa stanza in cui ci sono io e il mio ego.
6: Cane, ma perché mi faccio trattare così? Nella prossima vita voglio nascere vagina di Camilla Ghini. Chissà quante esperienze stupende ha fatto.
9: E poi saluto Nodia, la mia meravigliosa assistente che in questo momento mi sta mettendo lo smalto sulle unghie dei piedi fatati che Dio mi ha donato. Sì. Come va, Nodia? Ti eccita l'idea di toccarmi i piedini vellutati?
10: Max, poter sfiorare la tua pelle vellutata è il premio più grande che questa stupenda azienda potesse farmi.
2: Come l'originale.
10: Nodia. Appena finisco di metterti lo smalto ai piedi, finisco di stirarti le camicie e lavo le tue mutande. Bravo. Il tuo prezioso pene deve sempre stare nella seta pulita.
2: No.
9: Capisci, Simo Gay? Nodia sì che è un'assistente meritevole. Lei sa come farmi sentire a mio agio. Nodia, a te questo Natale regalo due Rolex. E visto che ami i rocker e i camionisti sporchi di grasso, chiedo al mio amico Ligabue se ti può dare una bella trivellata. Così mi torni dalle vacanze rilassata.
6: Mamma, quanto vi odio! A me l'anno scorso hai regalato un giardino zen in miniatura, che Fabio Alisei aveva regalato a Mazzoli, che Mazzoli ha regalato a Paolo Noyes e Paolo Noyes aveva regalato a te.
2: E poi a me.
6: Cane, come vi odio!
9: Lasciamo l'invidia di Simo Gay da parte e mettiamo il primo brano di stasera. Che non si dica che la musica che passiamo a 105 è tutta roba da cui guadagniamo soldi.
3: Bravo.
9: Noi speaker collusi con la direzione o che le canzoni siano fatte e firmate da parenti della radio. Noi mettiamo solo canzoni che sono realmente in classifica. Come questa di Iterizia featuring Lavanda Gastrica. Pezzo pazzesco. Si intitola Sei proprio bello.
11: Ciao, sono Rihanna e quando vengo a Milano mi faccio scopare solo da Max Brillante e il suo cazzo performante.
12: Bello irresistibile, ricco dotato, simpatico, occhi penetranti. Max Brillante, tu in radio sei un gigante.

0: Pezzo pazzesco. Incredibile come per puro caso dica il mio nome. È proprio vero che sono lo speaker radiofonico più amato al mondo.
1: Ma vai a cagare, che sei più mafioso di La Vitola e Ranucci. Hai più ciuci tu di La Cerenza e Vanna Marchi. Ma ti sgameranno prima o poi. E sarà lì che mi farò una sega in diretta.
0: 105 mi cacca. L'unico programma che non riesce ad avere ospiti più importanti del conduttore. Perché nessuno arriva ai miei livelli.
2: Questo è vero.
0: Quando apro il microfono partono gli allarmi degli idraulici. Perché tutte le donne all'ascolto iniziano a gocciolare. Oggi con noi a 105 mi cacca. Uno che definire conduttore sarebbe come dire che Mazzoli è esperto di figa
3: o che
0: Fabio Alisei è un pilota di Formula 1.
3: Bravo.
0: Sì. Diciamo che a sto miracolato è andata di lusso.
4: Max, ti sto sentendo.
0: C'era un programma da lanciare. Serviva uno che leggesse il gobbo e ripetesse le stesse frasi 40 volte a puntata. Era il fantoccio perfetto.
4: Oh, Max.
0: Il programma ha avuto successo. Ovviamente non per merito suo,
4: certo,
0: perché anche un totano potrebbe fare che fa lui.
4: Ma che sono qui?
0: Ma evidentemente costa poco, se ne sta nel suo e lo hanno tenuto. Ma vi garantisco che se lo avessi condotto io, sto programma avrebbe avuto 12 milioni di ascoltatori in più.
4: Guarda che ti sento.
0: Mi vergogno un po', ma con noi c'è Filippo Bisceglie di Temptation Island.
2: Ospitoni, La sigla del programma.
4: Scusa Max, ma non mi pare carina la presentazione che hai fatto.
0: Mi dici la frasetta che hai imparato a memoria come i bambini alle elementari?
4: Ok, viaggio nei sentimenti.
2: Scusa, ride.
4: Ma mi hai fatto venire qui per prendermi per il culo?
2: Ti prego, dillo ancora.
1: Filippo, te lo avevo detto che era una merda di persona.
0: Sì. Viaggio nei sentimenti.
4: Ancora. Max, hai intenzione di farmi qualche domanda o hai solo intenzione di prendermi per il culo?
0: No, aspetta. Ancora. Viaggio nei sentimenti. Ma che cazzo vuol dire?
4: Max, io me ne vado. Adesso stai esagerando.
0: No. Aspetta, scusami Filippo. È che sta roba del viaggio nei sentimenti mi spezza. Ok, scusami. Ho una domanda seria da farti.
5: Sì.
0: Ma tu...
5: Aia.
0: Ma tu...
5: Aia. Aia.
0: Tu, Filippo Bisceglie. Tu, conduttore di uno dei programmi più visti in TV. Tu, che hai un seguito molto grande,
3: sì,
0: ovviamente mai come il mio.
3: Sì. Sta indorando.
0: Ma tu.
5: Aia.
0: Ce l'hai una Maserati?
4: Cosa? Ma che cazzo di domanda è? La Maserati? Onestamente no. Se devo essere sincero, la Maserati mi fa cagare.
5: Aia.
1: Oddio, no! Nodia! Chiama il Pentagono, avvisali che siamo a DEFCON 1. Digli che Brillante potrebbe farlo di nuovo.
0: Sacrilegio!
5: Dove va?
4: Dove cazzo corre? Ma questo è pazzo!
1: Filippo, ti consiglio di scappare. L'ultima volta che qualcuno ha offeso la Maserati è scoppiata la guerra in Iran. E la volta prima quella in Ucraina.
0: Pronto, Trump? Sono Max Brillante. Mi presti un paio di missili che devo affondare un'isola di merda dove fanno un reality show per terroni?
5: No, è così, ragazzi.
3: Stupendo.
2: Ha toccato il tasto sbagliato. La cara vecchia Masi.
3: Era perfetto.
5: Senti, Pippo, guarda, io quando ho letto sta notizia ti ho pensato. Ho detto, ma perché non è successo a lui?
4: Cosa?
5: È felice conclusione per la drammatica disavventura di un cinquantenne, un po' più vecchio, giunto domenica 26 settembre tramite elisoccorso in condizioni critiche al pronto soccorso di Rivoli dopo un gravissimo incidente in montagna. L'uomo che stava facendo un'escursione praticamente non si è accorto che una vipera si è infilata nello zaino. Lui ha indossato lo zaino mentre stava camminando. La vipera la vipera gli ha morso il collo. Il problema è che nel viaggio di Pippo la vipera era il suo cazzo e ha morso colli, chiamiamoli così, così di altre vittime sulla montagna.
2: Guarda che ero con Monica, l'abbiamo fatto insieme.
5: La Monica lo sa che sei un porco.
6: Lo sa che sei vipera.
2: Ma non è vero.
7: Deve i serpenti di gomma.
2: Comunque non sarebbe mai successo con noi perché noi eravamo con Valmalenco Alpina. Ma sarà anche la Martina.
7: Valmalenco in Sardegna.
5: Madonna.
7: Sì, era in esterna.
5: Ma senti, ma il meccanismo vorrei capire. Cioè, ti contattano loro o sei tu che contatti loro?
7: Pregando.
5: Gli spieghi.
2: Questo è un amico di Monica che ha fatto diverse scalate già insieme. Certo. Ha fatto ha fatto delle ciaspolate incredibili.
5: Con Monica ha fatto le ciaspolate.
2: Attenzione, a gennaio, pertanto saremo fermi con lo Zoo di 105. Vado con Valmalenco Alpina a vedere l'aurora boreale in Norvegia.
7: Bellissimo. Bastardo, vengo anch'io.
5: Lui va a vedere la laura boreale.
7: Aurora boreale.
5: Una troia che ti aspetta in cima alle montagne.
2: Paolo che Paolo vuole sboreare.
7: Voglio venire a sborelare anche io.
6: Mi porti una renna?
7: Vuoi sborelare?
2: Andiamo tutti insieme.
7: Da lassù che cazzo. Io vengo volentieri.
5: Ma la domanda è: ma perché? Ma perché lo fa?
6: È bello.
5: Ma è bello cosa?
2: Allora, ti dico una cosa: una questione di adrenalina. Cioè, perché mi ha detto Ivan di Valmalenco Alpina. Va, sì. C'è stato un giocatore di calcio che non ha mai fatto alpinismo, niente. Però vive con l'adrenalina. Anzi, non è un giocatore di calcio, uno che fa MotoGP, quindi roba importante.
7: La stessa cosa.
5: Mi sono già perso io, tra l'altro.
2: Ho sbagliato. Ho detto che praticamente non ha mai fatto nulla e ha fatto per la prima volta nella sua vita un'arrampicata sul ghiaccio.
5: Grazie a chi? Scusa, non ho capito.
2: Valmalenco Alpina. E voleva fare la parete più difficile di ghiaccio mai vista. Quindi ovviamente
7: È morto.
2: Non era Ivan, è un'altra persona.
7: Quindi il prossimo Gran Premio c'è un pilota in
2: nero. L'ho portato a vedere una parete che gli sembrava già difficile. Lui ha detto no, io ho bisogno di adrenalina pura.
7: E gli ha tirato uno
5: grazie
7: schiaffo.
5: Grazie a chi però, scusa.
2: Ivan di Valmalenco Alpina.
7: Allora di a questo pilota di mettere un Rolex e andare in corso coma alle 3 di mattina. Sai quanta adrenalina?
5: Se vuoi più adrenalina del mondo lì proprio.
2: E quindi volevo dirvi che farò anche quello. Farò l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio.
7: Pensavo con Rolex.
5: Vabbè, adesso arrampicati su sto cazzo, vai a fare in culo. Tu e Ivan di arrampicata in manina. Lì come cazzo si chiama?
2: Valmalenco Alpina.
5: Sì, comunque io quando ero a Milano sono stato in corso coma, un disastro atomico, ragazzi.
7: Finita.
5: Tutti i locali chiusi. È rimasto solo Corso Como 10 che sopravvive perché è un posto figo, ma anche loro sono disperati perché a una certa ora escono i lupi, figa, è una roba, i mostri, gli zombie.
7: Peccato. Anche purtroppo i Navigli. I Navigli sono diventati un po' infernali.
5: Ma era Corso Como era bellissima, piena di locali,
6: macchine parcheggiate abusivamente.
8: Ma però chi se ti ne vuoi frega? Far rapinare alla sera dici esco, vado in Corso Como.
5: Esatto. Noi siamo protetti da Ivan di come si chiama?
2: Valmalenco
5: Alpina. Aspetta, me lo scrivo.
6: È il nostro piccolo Ivan di quartiere.
5: Malenco Alpina.
6: Però deve essere Alpina, così.
5: Mi piace come lo dice. Ivan di Valmalenco Alpina. Pensa quanti soldi sta guadagnando Pippo in questo momento.
2: No, zero. Io ho pagato, vi faccio vedere il bonifico.
7: Allora sei pure stronzo.
2: Ma io ci tengo a pagare.
5: Sentite, io ho un problema oggi. Vedo solo da un occhio. Perché?
7: Bene.
5: Sì, perché allora mi era venuta una roba strana sul naso, no? Qua a lato dove metto gli occhiali. Sì.
7: L'hai pigiata e si è spento l'occhio.
5: No. Ho comprato questo affare ad aria compressa che gela.
6: Ma scusa, ma perché lo fai da solo?
5: Mi sono pugnalato il naso.
6: Ma ti sei criogenizzato il naso?
5: Sì, solo che mi ha preso anche l'occhio, quindi non vedo benissimo oggi.
7: Ah, beh, dai, hai soltanto creato un problema alla vista, tranquillo.
6: Hai solo bruciato la retina, non si recupera.
5: Ne ho due di occhi. Certo. Il destro vedo benissimo.
6: Sì, grande Willy Lorbo.
7: Io non incontro Ulisse, amico mio.
5: No, è stata una scena pazzesca. Ho preso, sai quegli affari per struccarsi, no? Il dischetto l'ho messo sull'occhio e poi ho detto così lo proteggo.
6: Certo.
5: E mi sparo sto robo e com'è che si dice? Criogenizzare. Genizzare l'affare strano.
6: Perché nella tua mente dici: come posso riparare l'occhio che è importantissimo da un getto di ghiaccio ad alta pressione? Uso un millimetro di spessore di cotone.
5: Appena ho premuto l'affare, il dischetto è volato via. Mi ha preso l'occhio, capito?
6: Ma ecco. Scusa, i dischetti di cotone, perché non li usi anche come parabordi della barca?
5: Cazzo, che bella idea!
6: Sì, che resistono.
7: La prima volta che sul divano gli fa male il petto, vede un coltello sul tavolo, secondo me è un attimo che si opera da solo. Cazzo.
2: Devo dire perché... una cosa sul freddo. Allora, non faccio la marchetta, ma ieri ho fatto. La crioterapia
6: dove?
5: Sì,
2: no,
5: dove?
2: Non lo dico.
5: Valmanenco
2: ho pagato. Questo non mi. Cioè,
6: sì. Meno 95 gradi per 5 minuti, ve lo consiglio. No.
5: Ma, sì, sì, ma sì, poi sì, l'hai trovato, ma il cazzo ti diventa piccolissimo.
6: No, invece, cioè, no. Diciamo che è difficile, cioè devi metterti una mascherina perché proprio la condensa del tuo respiro ti congela.
7: Ma senti, ma i capezzoli poi te li riattacca la adesivi.
6: Durissimi. Però fa bene perché ti toglie via le macchie sulla, sulla pelle.
7: Ma i peli si spezzano tipo la paglia poi?
6: No,
5: i capelli.
8: Ma tra mese è la mosca.
6: Vado domani vado ancora.
5: Michi, ma meno 95 muori, scusa.
6: Domani faccio la foto e vi faccio vedere come
7: si è. Ma è possibile a meno 95?
5: Ma no, la testa rimane fuori però, scusa.
6: No, tu hai praticamente una fascia per coprirti la, la fronte, le orecchie, hai i guanti. E vai con tipo delle Crocs ai piedi.
8: Poi fra un mese arrivi in radio, c'hai la testa da zanzara e le ali.
6: Fa bene, ragazzi, fa bene.
2: Ma scusa, scusa, Pippo, ma cosa c'è che non va in pizza e birra? Cioè, questa dopo, prospettiva qua.
6: E il recupero dopo.
5: Ma scusa, Pippo, dimmi. Volevo sapere una roba, ma li vendono su Amazon in miniatura che ci metto il naso? Così sistemo quella roba lì?
6: Cioè, no, quello no, quello no.
9: Niente, comunque, meno 95 non è niente, perché la fanno anche tra i meno 110 e meno 160.
6: Sì, ma lo fanno con i vapori di azoto, lo fanno bene.
5: Scusa. Ti piace? Tu vai spesso in Sardegna, no?
6: Fica.
5: L'aereo quando sale in quota va a meno 57, 58.
6: Sì.
5: Ti fai scocciare su un'ala e fai la crio cazzo in culo.
2: Se no lo blossolo per la testa. Perché prima ha fatto il corpo e l'aereo fa la testa così.
5: Esatto.
7: Scusa, non si congela il sangue.
6: No, no. 5 minuti ce la fai. Ho messo una canzone di Elio, Le Storie Tese.
7: Bello, che playlist.
5: Quale? Sei una merda.
6: No, Vitello con i piedi di balsa che dura 5 minuti e quindi è passato.
2: Che tra l'altro la preferita di Ivan
6: di Valmalenco Alpina.
2: Si riconduce.
5: Allora dobbiamo collegarci con un blocco nuovo di Lucilla. Sapete che lei quando c'è una roba che le fa schifo, tipo il sottoscritto,
6: Owender.
5: Fa bleh. Ce l'hai campionato con l'originale, Pippo? Il bleh di Lucilla.
6: No, non ce l'ho più, l'ho buttato via.
5: Che cazzo.
2: Vabbè, possiamo chiamarla e farglielo fare live.
7: Madonna, ragazzi, ma abbiamo capito di cosa parliamo. Dai, andiamo,
5: vabbè, lei si chiama Vomitilla, sentiamo le sue nuove avventure. Andiamo. Bleh, bleh.

0: Sì, pronto, salve, della tavola?
1: Con chi parlo?
0: Sì, salve, buongiorno, chiamo per conto di Sansone & Partner, noi ci occupiamo di organizzazione eventi e a breve a Via Savona, Milano, verso fine ottobre, insomma la data è da definire, aprirà una galleria d'arte di Francesco Camatrulli, non so se conosce l'artista.
2: Ma chi è?
0: E stiamo un po' vagliando delle opzioni per un catering da fare per l'evento di Vernissage.
1: Quante persone?
0: Un centinaio, su per giù. Le chiedo qualcosa giusto così per poter iniziare a parlarne con l'artista. Voi fate catering di pesce?
1: Facciamo catering di pesce, sì, signora.
0: Ok, e a livello di finger food quali sono normalmente le vostre proposte per...
1: Gliela dico così bruttata, sì. Però è un pan di segale con una crema di avocado e lime con un fiocchetto di salmone. Un pan di segale con guacamole e il pesce spada cubettato.
0: Ok.
1: Poi abbiamo un pezzo che è fortissimo, sì. Con la pasta fritta.
0: Scusi, non ho capito bene?
1: Un pezzo che è molto molto buono con la cozza fritta.
0: Ok.
1: Quindi qui abbiamo io vengo da, per farle capire, io vengo dal Four Seasons e poi ho aperto il catering.
0: Ah, ho capito. Ah beh, certo, un certo livello.
1: Sì. Il teatro.
0: Chiaro. Quindi il vostro pezzo forte è la cozza. La cozza.
1: Il pezzo sì, poi ce ne sono tanti altri, okay. Però questa è una novità che abbiamo messo sul mercato questo sabato, per cui due giorni fa, e in casa privata ha fatto molto successo.
0: Immagino. E senta, riuscite anche a fare, se non finger, diciamo piccolissime porzioni di primi?
1: Sì, facciamo un risotto zafferanato con una quenelle di gambero. Tutto in show cooking, ovviamente.
0: Sì. Ho capito, quindi quenelle di gambero rosso o gambero.
1: Mazzarra,
0: certo. Ok, quindi il risotto, oppure potrebbe essere anche una pasta, un riso più.
1: Abbiamo una novità che è il pacchero tipo quello di da Vittorio.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi lo sto già facendo venire fame, l'orario è perfetto.
0: Qualcosa con il nero di seppia? Perché è scenografico, come a livello, perché con la mostra del vernissage avrebbe un senso.
1: Sì, lo facciamo a quel punto, poi lo coloriamo col gambero, magari abbiamo
0: poi. Ho capito. Colorate il nero col gambero. Ho capito.
1: Io le mando l'offerta.
0: Sì.
1: Lei mi scrive che è importante il budget, signora, perché se parliamo di,
0: no,
1: di cifre,
0: certo,
1: da passare, quello che lei mi richiede,
0: ovvio.
1: Si può fare.
0: Però no. Plateau, eventualmente plateau di crosta. Mi scusi, plateau di crostacei crudi, tipo ostrica o.
1: Sì, lei mi scriva tutto, che così chiari posso rispondere.
0: Perfetto, benissimo. Benissimo, allora le faccio sapere tutto via mail.
1: Perfetto.
0: Va bene, grazie, arrivederci.
3: Vomitilla.
4: Schifo. Io l'amo. Quanto è stupida sta ragazza. Ci fermiamo. Mi fai la voce sexy e lanci la pubblicità, per favore? Tu che hai la voce molto bassa oggi.
5: Bene, è arrivato il momento di ascoltare qualche consiglio pubblicitario per voi. E magari scoprire qualche prodotto che può essere utile per la vostra vita.
4: Mi vibra il cazzo.
5: Se sei una donna, rimani all'ascolto, perché
4: ho i coglioni vibranti.
5: Ci tiriamo fuori i cazzi. Ci rimaniamo fortissimi. Lo senti il mio cazzo?
6: Ci siamo. Ottobre è alle porte e i compleanni di Pippo e Marco sono sempre più vicini. Mandate i regali per Pippo in Largo Donegani 1 20121 Milano.
7: Come?
6: Mentre il regalo di Mazzoli è già arrivato e si chiama Matt Danieli, from Salento. Contento, Marco?
8: A Pasqua.
9: Non ci ringraziare, eh?
8: Hai visto? La risposta giusta era...
4: È fuori dallo studio che mi fissa.
9: Mamma che roba.
8: Perché presto sarà il suo vestito.
9: Ma riesci a fissarti?
4: Ragazzi, il problema è che è vestito nello stesso modo da 4-5 giorni.
8: No, ma non è vestito, sta cambiando la muta.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Ma dove va con quel veicolo?
16: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
15: Però, che design e che capienza.
16: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
15: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.

0: house.fileni.it.
1: One, two, three, four.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: domanda è: che cazzo ha fatto Miley Cyrus? Perché era un cesso di merda col faccione grassa.
1: No, quella era Selena Gomez.
0: No, era Miley Cyrus. Aveva fatto un film, faceva l'attrice prima lei. E ho visto un film di recente, aveva un faccione grosso così, era proprio.
2: Ma scusa, Miley non lavorava per la Disney?
1: Sì, faceva Anna Montana.
0: Esatto, aveva un faccione così, non era,
2: Vabbè, un figlino. Adesso è un figone così.
1: Era adolescente.
2: L'ho stato io.
0: Che voce che c'hai oggi?
2: Sì,
0: belle, mi piace.
3: Collega.
0: Sei molto sexy.
2: Ma non sono incisivo come pagliaccio, però.
0: Vabbè, non importa. Allora, io faccio il pagliaccio oggi. Anzi, io e non Fabio facciamo i pagliacci, tu fai il.
2: Ma non regge perché tu hai la bella voce.
1: Senza sforzarci, peraltro, noi, cioè, esatto. Con grande naturalezza.
0: Che geni. Hai visto questi qua, le figi? Hanno rubato 39 kg di cocaina custodita dalla polizia. Quindi si sono introdotti nelle stanze della polizia dove detengono le robe sequestrate e l'hanno sostituita con la farina. Questi se ne sono accorti molto dopo.
2: Perché andavano a pippare tutto il tempo.
1: I poliziotti, quando si sono trovati una baguette nel naso, hanno detto: ma cazzo, non è buonissimo.
0: Porca troia. Ma scusa Paolo, tu che sei uno che ne ha fatto uso e abuso e strabuso.
2: Sì.
0: Cioè c'è differenza, no? A livello anche di
1: beh, tra la farina e la bamba,
2: beh, è proprio di sì.
0: No, dico a livello visivo, non cambia?
2: Sì, certo, assolutamente.
0: Cazzo, capisce. Cioè, da
2: ma
0: cosa?
2: Io penso che anche uno non ha mai pippato si accorge la differenza fra cocaina
1: e... Beh, non pensare! Ci sono tanti ingenui in giro.
2: Ma no.
0: Guarda, io più o meno 2-3 volte a settimana, quando magari passeggio vicino alla baia di Miami, trovo questi pacchetti.
2: Sai che ti frequento poco a Miami?
0: Questi pacchetti da 4, 5, anche 7 kg.
2: Dov'è che vai a passeggiare, bro?
0: Con dentro della farina e penso: ma guarda sti panettieri distratti che gli cascano in
1: cubani.
0: Acqua. E io li lascio
2: lì. Saranno gli aiuti umanitari.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Per i poveri di Miami che li lanciano da.
0: E i miei amici mi pigliano per il culo, non capisco il perché, perché dico: ma no, le lascio lì, magari il panettiere si accorge che gli è caduto in mare e va a recuperarlo e deve fare del pane, poverino.
1: Certo. Poi trovi anche l'olio, le olive, il lievito.
0: No, qua a Miami, essendoci tanti haitiani, sai che loro quando muore qualcuno devono
1: mangiarlo.
0: Anche per evitare la sfiga, perché sono molto superstiziosi. Prendono un animale, gli tagliano la testa, dipende poi
2: e lo sostituiscono al corpo di quello morto.
0: No, lo buttano in mare dentro un sacco senza la testa e poi riempiono di frutta e fiori la spiaggia. E tu ogni tanto passi, hai tutti sti cadaveri perché devono fare sti cazzo di manifestazioni contro la sfiga. Una roba puzza di animale morto, capretti.
1: E tutte le volte gli cade un pianoforte in testa, tra l'altro. Quindi dovrebbe essere ovvio che non funziona questo rito. Cioè.
0: No, te lo giuro, un rito di merda con una puzza.
1: È il candomblé, il candomblé.
0: Cos'è il candomblé?
1: Candomblé si chiama.
2: Così, la bistecca con il
1: formaggio. È la versione haitiana del voodoo. Sai, il voodoo?
0: Ok, si chiama candomblé. Quando fanno magia brutta?
1: Si chiama magia nera, sì, o candomblé. Sono dei riti sincretistici cristiani con tradizioni africane e contaminazioni caraibiche.
2: Questa commissione.
0: Sa tutto lui, figa.
1: Ragazzi, ci ho fatto la tesi di laurea, la mia terza.
0: Su quello? Scusami.
1: Sulla magia nera nei Caraibi.
0: Ma veramente?
1: Sì, veramente.
2: Da lì deriva anche il cordon bleu, perché è il piatto tipico haitiano.
1: Fatto con gli animali sgozzati. Il resto dell'animale che fai lo butti.
2: Immagino che c'è il formaggio haitiano.
1: Sono francesi.
2: Le valli haitiane.
0: Esatto. Senti, allora bisogna dare un microfono. Fate cambio, diamo un microfono con più volume a Paolo. Così rimane.
2: No, ma
0: è un
2: fatto di frequenze. Cioè, non c'è un pitch bender qua.
1: Allora, lui sta provocando terremoti alle figi in questo momento. E quindi non possiamo sentire.
2: Dovete apprezzare che comunque sono venuto.
1: È vero,
2: perché
1: è vero.
2: Giustamente
1: è vero.
2: Non potevo mollare la barra.
1: Come dice il regista dei film porno, grazie per essere venuto.
0: Stamattina ho risposto a una mail di un ascoltatore, uno di quelli morbosi, no? Che si è lamentato perché io ieri ho dato una spiegazione sbrigativa su un tema sul quale stanno chiedendo costantemente gli ascoltatori e del quale non vogliamo e non possiamo parlare.
1: Certo.
0: Mi sembra di essere, non sono stato maleducato.
1: No.
0: Ci sono delle cose che non portiamo in onda perché non si possono
1: perché
0: portare in onda.
1: Perché siamo evasivi.
0: Ma in generale, cioè noi siamo qua per farvi ridere. Se dovessimo star qua a raccontarvi tutti i cazzi che abbiamo, tra i nostri genitori che hanno problemi di salute, il nostro amico Davide che è venuto a mancare, non saremmo in onda, perché non sarebbe più lo zoo.
4: Certo.
0: Sarebbe un programma di problemi.
1: Necrologio.
0: Siccome abbiamo 50 anni e passa, più o meno tutti quanti, chi più chi meno, e purtroppo i nostri genitori, i nostri familiari iniziano ad ammalarsi, avere problemi. Ma non è che veniamo in onda a raccontarvi tutti i cazzi nostri. Quindi cercate di capire, se non diciamo delle cose e non diamo delle spiegazioni, non è che siamo stronzi, è che non possiamo in questo momento,
2: altro, Marco, perché
0: ci sono delle robe legali in corso. Mi sembra abbastanza ovvio, perché continuate a romperci i coglioni?
2: Ma no, ma
0: e
2: Marco,
0: mail, e messaggi, è sempre la stessa
1: domanda.
0: Ma basta
1: non leggerli,
0: perché no, ma persone... tanto questa risposta che ho dato adesso, tra 20 minuti si sintonizza quello nuovo.
3: E si ripete.
0: Dovremmo andare avanti ogni 20 minuti a ripetere la stessa
2: ma
0: roba.
2: Ma perché noi, quindi, fondamentalmente siamo delle persone che sono qua per sollevare voi dai vostri problemi.
0: Esatto.
2: Perché voi avete già i vostri, perché dobbiamo tediarvi con i nostri
1: ma,
2: problemi?
1: Ma appunto, scusate, hai cambiato il programma, non eravamo qua per i soldi?
2: Sì, ma sto mentendo come facciamo tutti i giorni.
1: Ah, ok. Allora sì, siamo qua per voi.
0: Ma vaffanculo, dai. No, è vero, ragazzi, cioè ci sono delle cose che non possiamo rispondere in questo momento. Abbiate pazienza, quando sarà. Io sono il primo a raccontare qualsiasi cosa,
1: vero,
0: in onda.
1: Anche
0: i cazzi
1: troppo,
0: miei.
1: Sì.
0: Però
1: anche
0: ci sono delle robe molto delicate, tipo problemi di genitori che hanno malattie, robe varie, che ovviamente non portiamo in onda, perché non vogliamo tediare nessuno con i nostri problemi personali. Lo scopo dello zoo è quello di farvi divertire.
2: Di uscire i cazzi.
0: Esatto. Di uscire i
1: anche
0: cazzi.
1: Anche perché ci diverte molto di più parlare di peni.
0: Esatto.
1: È molto
0: esatto.
1: Più divertente.
0: Perché questo programma ha una funzione doppia. Cioè noi vogliamo far divertire voi, ma allo stesso tempo anche noi ci alleviamo dai nostri problemi. E per quelli che hanno avuto veramente il cattivo gusto di criticarci perché siamo in onda e siamo venuti in onda nonostante la tragedia che è avvenuta.
1: Ma qualcuno l'ha fatto?
0: Al figlio di Leone, dovreste invece apprezzare, perché questo è proprio il nostro modus operandi. Abbiamo imparato a mettere da parte tutti i nostri
2: sentimenti,
0: cazzi,
2: il rispetto,
0: tutto. Veniamo in onda, facciamo il nostro lavoro e quando finisce il lavoro andiamo a piangere, andiamo a litigare, andiamo a discutere,
1: a drogarci spesso.
0: È la funzione dello Zoo di 105. Quindi per favore, basta, cioè più di così non so cosa dire, veramente. Quando sarà il momento spiegheremo anche le altre cose che vi incuriosiscono.
1: Allora Marco, io capisco che dovevamo allungare il brodo dell'intervento perché eravamo in largo anticipo, visto che c'è poca pubblicità. Ma secondo me hai dedicato anche troppo spazio a questi quattro coglioni.
0: Vabbè, ma almeno l'ho spiegato una volta per tutte, anche perché rompe il cazzo alla Chicca, rompe il cazzo a Wendy, rompe il cazzo a tutti.
1: Ma la Chicca spegne il computer e si guarda De Filippi, lì c'è il tronista nuovo.
0: Lo capite che non si riesce mai a fare un discorso serio in questo programma?
1: Ma
0: cioè,
1: non dare spazio a questi cialtroni, Marco.
0: Ma non è cialtroni, sono ascoltatori, giustamente io capisco che vogliono sapere. Ma quando potremo dire, ve lo diremo. Adesso non si può. Boom, basta.
1: Accendo il brusio della folla che approva. Perché fai il brusio di disapprovazione?
0: Perché lui è quello che sulla chat in questo momento che sta scrivendo.
1: Allora, lui manda il violinista.
2: Devo portarmi a casa lo stipendio.
1: Certo.
2: Sono in presenza.
1: Sì.
2: Devo far sentire che ci sono.
1: Certo.
2: Non so che cazzo dire. C'ho la voce di merda, faccio presenza.
1: Ma neanche noi, però lo facevo a voce alta.
2: Guarda Wender, ci fissa da un'ora, non sta capendo neanche dove siamo, cazzo.
3: No, io stavo pensando una cosa, visto che hai detto cose brutte, no? Visto che noi non parliamo. Sì, hai detto un sacco di volgarità. Hai bestemmiato, l'abbiamo sentito.
0: Sì, ma non ho bestemmiato.
3: Io sono molto triste ultimamente perché la ricotta al supermercato costa tantissimo.
0: Lo so.
2: Questa cosa cioè, tu ti nutri di tanta ricotta.
1: Quanta ricotta mangi?
3: È almeno un chilo a settimana.
1: Cazzo, sei un pastore scita.
3: Perché so che il calcio fa bene, ho bisogno di indurire le unghie.
0: Intendevano il calcio lo sport.
3: E la mia portinaia, che è peruviana, mi ha detto mangia un chilo di ricotta a settimana. Però io sinceramente...
2: Quanto pesa la tua portinaia?
3: 67 kg, ma è alta 70 cm.
2: Allora,
3: però io la sto mangiando la ricotta, però sto male, ho la dissenteria. Però le metto continuamente.
2: Spavi bianco anche un po'.
3: Ah, sì, alle volte, di notte. Visto, sì, di notte succede.
2: Il riflusso.
1: Il container di colesterolo dove lo tieni? Cioè, vicino al letto?
3: Cos'è? Un frutto, cos'è?
1: Sì, un frutto tropicale.
0: Senti, facciamo che ci colleghiamo con Storie Fuffa.
3: Va bene, dai.
0: Di Federico Buffa, giusto?
3: Prendetemi in giro.
0: Non ti prendiamo in giro.
3: Così.
1: No, allora Enzo, non ti stiamo prendendo in giro, ti stiamo compatendo.
3: Vabbè, comunque la ricotta costa.
1: Buonissima.
0: Costa, andiamo, sì. Andiamo. Cambia formaggio, non lo so, io prendi un'altra
1: Scamorza,
0: roba. Pecorino, prova, magari. Pecorino che gli assomiglia un po'.
3: Però mi è un po' antipatico il pecorino.
2: Poi col tuo fegato facciamo il filetto alla Rossini.
4: Andiamo!
0: Andiamo che tanti.
5: Storie Fuffa with Federico Fuffa.
6: Milano. Backstage del Festival Bar, 1996, sgoccioli del millennio.
1: Sempre.
6: Un'epoca in cui il pop nostrano dominava il mercato latinoamericano. Mi trovo dentro un bagno riservato che sa di candeggina aromatizzata alla menta e di sfacimento neuronale. Sono seduto tra il dispenser degli asciugamani di carta e il bordo dello specchio, mentre mi sgranocchio un raviolo al vapore avanzato dal catering. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, sempre, immancabilmente. E davanti al lavandino c'è lui, Eros Ramazzotti.
0: Finalmente! Bello.
6: Il ragazzo di Borgata, diventato re del mondo, con la sua voce nasale e il capello corto, da sempre brizzolato, come un centrocampista difensivo del Cremonese. Si trova davanti allo specchio e poi tira fuori una fotografia di una donna, la guarda e inizia a cantare.
4: Com'è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te.
6: Guardiamo bene la foto e la riconosciamo. È Michelle Hunziker. Col suo sorriso svizzero, l'occhiolino socchiuso e quella mano tesa come ad invitarti a mangiare delle tic tac. E inizialmente penso, che dolce il nostro Eros, un vero ultimo dei moicani del romanticismo. Ma dopo aver intonato il suo principio, Eros apre meglio la fotografia che era piegata su se stessa a mo' di busta, rivelandone il contenuto. Della cocaina di primissima scelta,
1: no,
6: arrivata con la valigia diplomatica da Medellin.
4: Com'è che non passa con gli anni? La moglie infinita di te.
6: Come una palla da fuorigioco, la verità ci si para davanti agli occhi. Eros non sta cantando per una donna. Eros sta dedicando un'ode d'amore spudorata alla bamba.

0: Allora caccia fuori un American Express oro e comincia a spatolare, ad acchittare su uno specchietto incorniciato di marmo pregiato con una precisione chirurgica pari ad un no-look pass di Magic Johnson. Precisione e passione.
1: Ci vuole passione con te.
0: Impasta la sua riga, arrotola un 100.000 lire con la faccia di Caravaggio, si china con l'andatura di un battitore che attacca il diamante e sfonda il pitturato con una sniffata che sveglierebbe un morto. E dopo la pippata parte il soliloquio esistenziale col suo setto nasale.
1: Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia.
0: Certo, ci vuole pensiero e fantasia. Grazie al cazzo, Eros, non hai più parole perché ti si è anestetizzato il palato. Quando tiri su quella roba, le corde vocali entrano in crisi, la gola si serra e la lingua diventa una tavola di legno pronta per lo skimboarding. L'effetto gli va subito al cervello e per quell'attimo è indistruttibile.
1: Saranno i momenti.
0: Ma l'efficacia, si sa, è effimera e in pochi istanti quegli attimi di eccitazione furente svaniscono. Ma Eros sa bene come funziona, perché un pippotto solo a lui
1: non basta mai, ne servirà di più.
0: Riapre la foto di Michelle spiegazzata e tragedia, crollo psicodiscografico. Eros ha finito la busta.
2: No.
0: Comincia a sudare freddo, si guarda nello specchio con gli occhi da triglia. Il destino ha chiamato il time out ed ora ad Eros per tutta la schiena gli attraversa un brivido.
1: Fu subito brivido, sì.
0: Ma non tutto è perduto. Dalla tasca estrae il suo cercapersone sul quale scrive allarme bamba e nel giro di pochi minuti compare il vero eroe di questa storia. Carlos, il suo spaccino colombiano. Bussa alla porta, Eros la apre e non appena lo vede, come un novello Beethoven, parte un inno alla gioia.
1: Più bella cosa c'è.
0: Sentite l'amore, sentite la gratitudine, l'estrema devozione a quella striscia bianca che gli fa palpitare il cuore a 240 battiti al minuto, mentre le pupille gli si dilatano come i fanali di una Fiat 127 sulla tangenziale. Ma ecco il down strutturale. Come Mia Wallace in Pulp Fiction, Eros sbrotta e cade in ginocchio sulle piastrelle del bagno, col respiro corto e la mascella ancora che viaggia da sola per il corridoio. Guardo Flavio, Flavio guarda me. L'intesa fra noi trascende la farmacopea della musica leggera. Eros ha usato la foto di Michelle per contenere la bamba, ma noi abbiamo in mente un ulteriore utilizzo.
2: E usciamo
0: i cazzi. E mentre lui sta rantolando per terra, in bilico tra la vita e la morte, noi ci masturbiamo copiosamente guardando la foto di sua moglie. E ci sbagliamo in faccia.
3: Avete ascoltato storie fuffa.
4: Abbiamo rovinato tutto. Uno ha scritto: ragazzi, prima ho visto Federico Fuffa su Sky, non riesco più a guardarlo. Mi viene in mente lui e Flavio Tranquillo che sborrano.
5: Sì. Poi quanta ne hanno? Cioè, sono sempre pronti.
6: Sono accaniti proprio.
4: Comunque Eros è un amico. Tra l'altro si sente, sai Fabio, che Eros Ramazzotti si messaggia con la moglie di Paolo.
6: Sì, cioè, sono molto amici. Sì.
4: Ma non è, non so se è amicizia, sai. Mi sa che vorrebbe tirar fuori i cazzi.
6: L'ultima volta che gli ha detto: no, andiamo fuori a cena. Sì, lo dico a Paolo. Ah, allora no. Forse perché non gli sono simpatici.
4: Non lo so. Mi farei due domande, Paolo. Ma nel frattempo, io e Fabio
6: usciamo i cazzi.
5: Esatto. E sulla foto di tua moglie, se ce la favorisci.
6: Ok, va bene.
7: Guardatevi tutti il polso. Visto che schifo? Se volete, ve lo apparecchiamo noi con un fantastico fumagazzi che potrete vincere tra poco a schiaffi in faccia. 342 41 15 105. Prenotatevi ora.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Shh, Ale Franz, venite!
2: Michel!
3: Cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Un amico segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
2: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
5: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto. Oh.
4: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
18: vera. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: 105
21: 105
20: 105 Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: canzone, bellissima,
1: brutta, ma è brutta, ma è brutta,
2: bellissima. No, perché mentre andava la canzone ci siamo guardati con Wender, no? Lui mi fa, ma sai che sta canzone mi ha sempre fatto cagare? Gli ho detto, guarda, mi ammoscia il cazzo.
3: È stato bellissimo.
2: Poi tu sei entrato, che bella canzone, no? È stupenda, Marco.
1: Bellissima,
2: è bellissima, Marco.
1: Che merda che siete.
2: No, vabbè, non volevamo sminuirti.
1: Senti, la Chicca invece ha tirato fuori una roba fighissima. Vedete? Il badge del 2004, quindi c'era ancora in vita Steve Jobs, di un ex dipendente Apple che svela le regole interne seguite dall'azienda per raggiungere il successo. Chissà che magari qualcuno della nostra ascolti.
2: Ecco.
1: Allora, tu praticamente passavi il badge e c'era scritto dietro questo elenco di cose che erano fondamentali per poter lavorare serenamente alla Apple.
2: Ed eri obbligato a leggere ad alta voce davanti a una persona armata.
3: Salutare la nonna.
1: Allora, si chiamavano JB's Rules, cioè Jobs Rules, ok? Uno, lasciarsi alle spalle il passato, sfruttare al meglio il futuro. Due, dire sempre la verità, preferiamo ricevere le cattive notizie prima piuttosto che dopo. Poi tre, ci aspettiamo il massimo livello di integrità, in caso di dubbio chiedere. Quattro, imparare a essere un buon imprenditore, non solo un buon venditore. 5, tutti danno una mano a pulire. Vabbè.
2: Ecco.
1: Papi, bastardo di merda.
2: Papi,
1: ha lasciato la merda in studio. Essere professionali nello stile, nel modo di parlare e nel follow up. Ascoltate il cliente, quasi sempre ha ragione. Poi create rapporti vantaggiosi per entrambe le parti con i nostri partner. Prendetevi cura gli uni degli altri. Condividere le informazioni è una cosa positiva. Non prendetevi troppo sul serio. E 11, la più importante, divertitevi, altrimenti non ne vale
3: allora
1: la pena.
3: Allora non ne abbiamo beccata una.
2: Neanche una. Cioè, non chiedete l'aumento, non c'è?
1: Niente. No, non c'è.
3: Allora
1: non
3: c'è nulla che facciamo.
2: Neanche una. Mai.
1: Ragazzi, in questa azienda ci sono dei personaggi che hanno, come dice Paolo, studiato per mettertela nel culo.
4: Sì, le tecniche, tecniche.
1: Allora, tu arrivi di fronte al grande capo che mette, diciamo, ti mette in teoria a tuo agio e dovrebbe cambiare le sorti della tua carriera, no? E lui sa già che ti deve inculare, quindi parte con ma va molto male in Germania. E tu dici, vabbè, ma io vivo in America.
2: Ma i lander.
1: Lavoro per l'Italia, cazzo me ne frega.
2: Ma è tutto interconnesso.
1: Lo so, però dice, la Spagna va malissimo. Va molto male. Tu dici, mi spiace.
2: La Moldavia.
1: Cazzo, mi dispiace. Però senti, volevo parlarti del mio. Non ci sono soldi, anzi, guarda, sono imbarazzato.
3: No, pensa che sei troppo diretto, Marco.
1: No, lui fa così. Lui ti dice, guarda, mi hanno chiesto di toglierti il 25%, ma è lì impettito, dice. Ma io sono riuscito con la strizzata d'occhio a arrivare al massimo il 10% in meno.
3: Ma Marco, con te è arrivato addirittura ad arrivare a essere Evil McEvil. Lui è arrivato in Harley Davidson pur di sciogliere la tua mente dai tuoi propositi. Ti rendo. Non è neanche sua, non sa neanche guidarla la moto.
1: È finta.
3: Era su un furgone come Elvis negli anni 50 quando faceva i film. Ti ha videochiamato con lui che faceva finta di guidare con lo sfondo su una ruota.
2: Il fatto che a metà della vostra conversazione gli esca una colomba da una manica, Marco.
3: Il fatto che ha un cilindro, lo apri e tira fuori un coniglio mentre parlate, Marco. Devi arrivare che non sa più come dirtele le minchiate. Cioè, siete a un grado di imbarcata devastante.
1: Quindi la moto l'hanno messa lì per finta.
3: Ma va, lui ha detto, sta arrivando Marco. È salito sulla moto, è sceso. Allora. Marco, ciao, sono appena arrivato.
2: Ognuno che sale, lui ha una tecnica. Sale Wender, che ha due bambini, fa i palloncini. Il palloncino, la spada, il fiore.
3: Come mette giù le righe, immagino.
1: Ma io voglio farlo sto corso perché è devastante.
3: No, sono dei libri. Una volta me l'ha consigliato uno, l'ho letto, non ci siamo più parlati per un anno. Io non mi parlo con lui da un anno. Mi ha consigliato il libro, l'ho letto, basta.
2: Ma era il suo scopo, così non gli rompi i coglioni.
1: Perché hai capito i meccanismi tu?
3: Cioè, sì, io ce l'avevo già chiari, ma quando lui mi ha consigliato il libro e poi ci ha ripensato, no, perché l'ho fatto? L'ho letto, ho capito, basta, più parlare.
1: E cosa dice il libro più o meno?
3: Ma è questo il concetto. Tipo, una delle tecniche fondamentali è quando tu il tuo interlocutore ti vuole affrontare per un tema piuttosto importante per lui, quindi è abbastanza incarognito, tu evitalo il più possibile finché lui non spegne il suo entusiasmo.
2: E infatti poi, è vero.
3: Quando
2: è vero.
3: Ritorni da lui, cerca di essere molto gentile, scusandoti del fatto che non hai avuto tempo per lui. E tu lo disarmi completamente.
1: Cazzo, stai descrivendo le mie ultime riunioni, incredibile.

0: Ma
1: è così, sono tecniche psicologiche. Sì.
2: Cioè, quindi qua, invece di affrontare il problema, se il tizio.
1: Lo devi far scaricare, esatto.
2: Lo fai scaricare, quindi non gli parli per un tot. Minchia, un anno però con te è lunga, Paolo. Quanto devi scaricare?
1: No, ma io non devo scaricare niente, è che l'ho scaricato io, che è diverso.
3: Hai capito? Hai capito quali sono i valori adesso in azienda? Pirla!
2: Ho capito. Però, Paolo, cioè, a un certo punto, dicembre è dietro l'angolo, quest'anno.
1: C'è una persona preposta che parlerà per me.
3: Sì, che è quella che guarda il piccione. Che esce dalla manica, però
1: no, spero di no. Tanto alla fine, ragazzi, cadiamo sempre col cazzo nel culo.
3: Sì, è vero. Questo però la dimensione del pene sta aumentando.
2: Parlando di dimensioni del pene, questa, io dico: ma perché uno deve scopare con l'anello fallico?
3: Cioè,
2: ma
3: è piacevole, Marco.
1: Ferma il sangue nel cazzo.
3: È piacevole, l'orgasmo è molto più intenso.
2: Ma a Pordenone è stato necessario chiamare i vigili del fuoco. Cioè, questo è stato ricoverato.
1: Si è incendiato il cazzo.
2: No, si è messo praticamente questo anello di metallo intorno al cazzo, d'acciaio inox, e non riuscivano i medici a toglierlo.
1: Quindi
2: cazzo, hanno chiamato. Scusa, ma io mi immagino la scena: sei in ospedale già imbarazzato, col cazzo di fuori, un anello di acciaio inox intorno alla capocchia, no? Sì. No, lo metti in fondo.
3: No,
2: giusto?
3: In fondo, sotto la base dei testicoli.
1: Praticamente metti l'anello, il cazzo si indurisce e il sangue non defluisce. Più, chiude la valvola definitivamente.
2: Cioè, prima dei coglioni lo metti,
1: no,
2: giusto?
1: No, alla base del
3: cazzo. No, alla base, tra il resto del pube e l'attaccatura dei testicoli.
2: Ah, questo è il cazzo.
3: È il braccialetto delle palle.
1: Allora, è alle caviglie del cazzo.
2: Sì, sotto.
1: Alle caviglie del cazzo.
3: Sì. Allora, immaginati un tacchino, di strozzare un tacchino. I bargigli penzolano.
2: Ah, ma è sotto i coglioni, no?
1: Sopra!
4: Beh, se vuoi metti dentro anche i coglioni.
1: Base. Ma no, ma i coglioni non c'entra niente, i coglioni stanno fuori, è alla base del cazzo.
3: No, è dietro i coglioni. Come lo usate, ragazzi?
5: Vabbè,
3: cioè,
5: adesso cerco io.
2: Grazie, scusa, ci puoi fare anche, magari chiami Tokyo e lo fai venire. Facciamo un sì, nel senso, facciamo una prova.
4: Comunque,
2: così.
4: Un consiglio,
1: non ci entra.
4: Un consiglio che posso dare a tutti gli ascoltatori: di usare gli anelli, quelli per i capelli che usano le donne.
3: Sì.
4: Come
3: si chiama? O se no, anche la guarnizione
4: sono
3: della
4: morbidi, morbidi. Un po' stretti.
2: Ah, tu dici l'elastico per legare i capelli?
4: Sì, quello di spugna nero.
1: Infatti, deve essere un po' elastico di metallo.
2: Ah, tu dici male che vada, lo tagli così almeno si libera.
4: Si dilata, poi lo allarghi.
3: Comunque funziona anche lo scotch, il fil di ferro.
4: Sì,
3: cioè, dipende.
4: Fili di ferro no.
1: Ma poi vendono anche questi caschi medievali per la cappella,
3: sì,
1: no?
3: Sono belli.
1: Sono una posta
3: per. Io ho preso quello Acheo. Ho preso quello Acheo con la protezione per il naso.
1: Non hai preso quello romano con le piume anche,
3: no, ancora no, mi dà fastidio.
2: Ma scusa, immagina la scena. Questo va in ospedale con l'anello, non l'ho capito se sopra i coglioni o sotto i coglioni.
1: È sopra.
3: No, se
1: sopra.
3: Se è di metallo è sopra.
2: Sopra, ok.
3: Perché sennò non riesce.
2: Quindi i medici lo guardano e gli dicono: guardi, mi scusi, non sappiamo cosa fare, chiamiamo i pompieri. Arrivano i pompieri. Qui c'è tutta la stanza piena di
1: e
2: gente.
1: E glielo ciucciano in 20. No, niente, non si moscia.
2: Ma no, ma credo che debba mosciarsi l'uccello per liberarlo.
1: Ma non può, perché il sangue è nel cazzo.
3: No, allora, quando l'hanno guardato, gli ho detto: scusi, il resto di Wally dov'è?
5: Comunque, attenzione, perché si può mettere sia alla base del pene. E sia intorno al pene e ai testicoli. In base al modello.
2: Ma come fai? Ma come fai?
5: Cioè,
2: ma ragazzi, io ho le palle enormi.
5: Un modello tipo a forma di. Tipo come fosse un otto.
3: Ah, ok. Sì.
1: Doppio strappo. Okay.
3: Esatto. È il cazzotto famoso, no?
2: Quindi fai passare i coglioni nel cerchio.
4: Bravo. Allora, prima allarghi, metti le palle, poi tiri su, passi sul pene e lo lasci scendere.
2: Ma non ho capito che effetto ti dà. Cioè che,
1: allora, te lo rispiego. Praticamente ti si riempie di sangue lo struzzo, per non essere volgare.
2: Grazie,
1: lo struzzo si riempie di sangue, no? Però tu gli prendi le caviglie e le stringi forte, struzzo bastardo,
2: così non diventa
1: durissimo. E lo struzzo sangue, il sangue non esce più dalle basi, capito?
3: Poi siccome l'anello fa pressione sull'uretra, che è il canale che porta lo sperma verso il buco.
2: Sappiamo cos'è l'uretra.
4: Siamo tutti urologi.
1: Devi usare altri termini. Sì.
3: Siccome ti schiaccia il tubetto.
1: Sì.
3: Ti schiaccia il tubetto.
1: È il dentifricio.
2: Il tubo cazzale.
3: Il tubo cazzale. Scusa, mi piace. Io non ho fatto medicina.
1: Allora, il tubo del dentifricio del cazzo.
3: Il tubo del dentifricio del cazzo. L'eiaculazione è anche più lenta.
1: Il dentifricio del cazzifricio.
3: Il cazzifricio esce successivamente. Cioè, esce più lentamente.
1: Ritarda l'uscita.
3: E quindi l'orgasmo
2: provi più piacere. C'ero, capito?
3: Sì, dura più a lungo, diciamo.
1: Sì. Però c'è un rischio: il rischio che ti vada in cancrena
3: o in testa, cioè
1: e quindi ti taglino il cazzo.
2: Sì. Com'è in cancrena?
1: Se il sangue coagula, basta. No.
4: Però mi hanno detto che è pericolosissimo, sai quello che metti
1: il
4: sopra?
1: Succhia.
4: Che pompa, che tu pompi con la valvola e ti tira. Dicono che può venirti una.
1: Embolia, sì.
2: Un ictus al cazzo.
4: No, no, veramente puoi morire. Perché ti succhia il sangue lì.
5: Mamma mia, sì, sono bruttissimi i rischi, ma ragazzi, non lo fate.
1: Certo, mamma. Ok, ma
4: va bene.
1: Non prendo neanche le caramelle.
5: No, okay. No, mi sono preoccupata tantissimo. Ho letto delle cose orribili.
1: Tipo?
2: Ma no, dell'anello o del succhiacazzi?
5: No, rischi.
3: Leggici i rischi, leggici.
2: I rischi, dai.
3: È medicina, in fondo.
2: Vai, vai.
5: Allora,
2: vai.
5: Ischemia...
2: Ma aspetta, scusa, specifica di cosa stai parlando? Gli anelli?
5: Sì, esatto.
1: Gli anelli strizzacazzi.
5: Ischemia e danni ai tessuti.
3: Quello per le teste di cazzo, però.
5: Sì. Priapismo. Sì. Lesioni ai nervi e vasi sanguigni. Rottura di vasi capillari. Effetto laccio, intrappolamento.
1: Intrappolamento, non puoi più uscire dalla stanza.
2: No. Sei... Ragazzi, io mi impressiono con queste robe. Veramente, aiuto.
4: Stai male, eh?
2: Vado di là a tirare fuori il cazzo a Matt Danieli.
4: No.
1: Fai tirare fuori il suo.
3: No, che non sa cos'è Matt Danieli.
1: Ma abbiamo un'esperta di cazzi che adesso.
2: Certo. No, ci stava spiegando. Stava leggendo una roba importante. La chicca. Quindi, scusa, chicca, non va fatto.
5: No.
2: Ok.
5: No, non lo fate, ragazzi.
3: Allora, non lo facciamo. Diciamolo in modo chiaro, che poi dicono che siamo diseducativi. Allora, bambini all'ascolto, non accettate elastici per il cazzo fuori dalle scuole.
2: Bravo. Soprattutto se sono in acciaio inox.
3: Esatto, okay, una cosa importantissima.
2: E se sono a forma di 8 sono ancora più pericolosi, perché lì va inserita la pallina, anzi le palline e il come si chiama, il tubo del dentifricio cazzale.
3: Esatto. Figurati a forma di 88.
1: Anche il buco dell'ano.
2: Vabbè, direi che abbiamo chiarito, nessuno di noi chiaverà con l'anello al cazzo. Oddio, è arrivato Matt Danieli. Cosa vuoi? Aspetta un attimo.
1: Scusa, ma portala in onda, perché siamo curiosi.
2: Vieni un attimo e ti incuffio anche.
1: Così almeno la gente lo conosce. Bravo.
3: Fagli dire Baby Root e poi lo salutiamo.
1: Con le cuffie poi buttale,
2: Ah sì, ovvio.
4: Metti sì, ma digli di essere sciolto, no?
2: Allora, lui sembra il figlio non voluto di Jimmy il Fenomeno.
3: Sì. Se con se stesso, tra l'altro.
2: Vieni in camera.
1: Lui è Jimmy non fenomeno.
2: guarda che roba.
1: È diventato anche più alto da quando ti frequenta.
2: Puoi parlare.
1: A Nunu.
4: Si veste come me.
2: Dai, scemo, parla. Saluti ragazzi. Dai.
0: Salve ragazzi. Ciao Wender.
4: Ciao.
1: Salve ragazzi, ciao Wender.
3: Ha separato le due cose.
2: Allora, intanto l'alito potrebbe veramente essere un'arma chimica utilizzata dai russi.
1: Ho rubato una mentina.
2: Ma mi sa che era sporca di merda.
3: Ma devi mangiarla con la borsa.
1: Se la prendi dall'acqua del water, non vale.
2: Poi, però. Io credo che lui sia ossessionato da Wender, perché se voi guardate il profilo di questo ragazzo, ha tolto la testa, cioè la faccia di Wender, e ha messo la sua. Sì. Poi si mette il cappellino uguale alla maglietta della GAV.
1: Infatti Wender è un Wender che non ce l'ha fatta psicologicamente.
4: Com'è Wender?
0: Cosa hai detto?
1: Ti sta imitando, è il primo passo. Poi ti strappa
2: non
1: il
2: ti vedono se stai nell'angolo.
4: Mamma mia, che cucchioloide.
2: Allora, puoi cortesemente spiegare perché sei venuto a Miami?
3: Al mondo, prima di tutto, perché sei venuto al mondo?
4: Per dare una mano a moglie, per non dare una mano a te.
2: Per non dare una mano a me, per dare una mano a mia moglie. Ma soprattutto non hai soldi. Quindi stai vivendo.
0: In realtà li ho.
2: Da miserabile, perché scrocchi, robe. Cioè, quanto
0: no,
2: ti...
0: ne approfitto.
2: Quanto ti è costato venire qua a Miami, tra tutto?
0: 1.800.
2: Porca troia, compreso l'aereo?
0: Sì.
2: Sai che una persona normale a Miami lo spende una sera a cena?
1: Marco, posso interrompere un attimo?
2: Ci mancherebbe.
1: Matt, fammi capire, tu ascolti questa radio da una vita, no? Sei un nostro stalker del cazzo, quindi dovresti sapere che c'è questo microfono, serve a qualcosa. Perché non lo sai usare una volta, la prima volta che ti capita di venire in onda?
0: Allora, questo perché non so se il microfono è omnidirezionale,
2: Madonna mia, ma mangiane di più di mentine però!
1: Ah, forse l'hai inibito con la cosa dell'alito magari, sì.
2: Non lo so, vai, guarda, sto lontano, vai. Parla pure con i ragazzi, vai.
1: Vai, dici, mette, dai.
2: Vai vicino al microfono. Parla!
1: Funziona il mio alito. Anche preso lì.
3: Ah, in imbarazzo. Okay. Allora, ragazzi, scusate, ci avvisano che il collegamento con le Paralimpiadi è finito. E dobbiamo restituire la linea allo studio.
2: Basta, andate. Hai buttato via un'occasione. Sì, sta con la cuffia. Mi spiace. Oggi potevi diventare il futuro conduttore dello Zoo.
4: Manca solo una cosa per imitare Wender perfettamente.
2: Mamma mia, come l'odio, mamma gag. Mia. Sì, è proprio Mister Simpatia 2026-27.
3: Scusa, Pippo, possiamo togliere sta parte dalla replica?
6: Ho già messo F8.
3: Bravissimo.
2: Grazie, giochiamo, dai.

0: Peo, peo.
1: Oh, finalmente una persona normale. Ciao, sì, Lucilla, ti presento al volo Agostino da Salerno.
2: Ciao Agostino, quanti denti hai?
3: Non ho capito.
2: Niente, lascia perdere.
1: Quanti denti hai in bocca, Agostino? Li hai tutti o te ne manca qualcuno?
3: Ne ho ancora tutti quanti, fortunatamente.
1: Tutti quanti.
2: Però parli come Matt Danieli, quindi io ho paura.
1: Beh, ma sono tutti così,
2: mamma
1: cioè,
2: mia.
1: Non... sì,
2: che
1: sì.
2: Paura mi fa.
1: Cosa fai in quel di Salerno, Agostino?
3: Sono un meccanico.
1: Ah, allora riparami sto cazzo.
2: Ma perché?
4: È una reazione matura la tua. Ok, a che ora è l'ora di religione, vabbè, ragazzi? Deve essere l'influenza di Matt Danieli. Ma proprio dritto, cioè, senza base, niente.
1: Scusate,
2: no, figurati, è stato divertente.
1: Allora, sì, ma meccanico di auto?
2: Di auto,
1: non di cazzi, no, di cazzi no. Senti, no, cazzi ce l'hai per caso già un fumagazzi oppure ti manca?
3: No, mi manca.
1: Ti manca, ok, allora concentrati perché lei è molto stronza. Prego, Lucilla.
2: Potresti va bene. Vincerlo l'orologio fumagazzi, sì. Ma devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Se prendi 3 schiaffi in faccia sei fuori, iniziamo.
3: Va bene.
2: Scegli tra profumo di fica o puzza di merda.
4: Ecco, bene.
3: Profumo di fica.
2: No. Puzza di merda più schiaffo in faccia. Andiamo avanti. Scegli tra repellente o diserbante.
3: Repellente.
2: Esatto. Quindi per adesso abbiamo puzza di merda e repellente. Scegli tra conducente o conduttore.
1: Aia.
3: Conduttore.
2: Esatto. Puzza di merda, repellente e conduttore. Andiamo avanti. Scegli tra ama i piedi o succhia i cazzi.
3: Ama i piedi.
2: Esatto, ama i piedi. Quindi puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi. Ultima scelta. Paranza o Parenzo.
3: Parenzo.
2: Esatto, i tuoi indizi sono puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi e Parenzo. Hai 20 secondi, vai.
1: Come
2: si chiama? Agostino?
1: Sì.
2: Te li ripeto, puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi, Parenzo.
1: Wow, dai, facile. Dai.
4: Scritto nelle stelle.
2: Dai, Franco.
3: Non ce l'ho.
4: Questa è la dimostrazione che forse.
2: Dai, ma oggi era facile.
4: No, è facile.
2: Giorgio.
1: Dillo, era?
2: Era Roberto Cruciani.
1: Come Roberto si chiama?
2: Si chiama Roberto? Giuseppe.
4: Vedo che la sua notorietà sta spingendo forte.
2: Mamma mia. Scusate, ho scritto Roberto, sì.
1: Questo ci fa capire che i 200.000 ascoltatori a quarto d'ora sono reali.
2: Sì, ascoltano proprio noi.
4: Questo
2: sì.
4: Ci fa capire che l'ultimo quarto d'ora dello zoo va cancellato dalla memoria collettiva dai Men in Black.
2: Roberto Cruciani.
1: Agostino, mi spiace, non hai vinto l'orologio fumagazzi. Però ti mandiamo il kit di Radio 105 con una foto di Roberto Cruciani, il nuovo conduttore.
4: Con il suo amico Riccardo Parenzo.
5: E la scimmietta lanciafeci USB da attaccare al computer.
1: Ciao Agostino, un abbraccio, buona giornata.
2: Ciao.

0: Ma non è che abbiamo abusato di alcol tutti quanti senza saperlo?
1: Io sono stato ammalato, ma voi che scusa avete, ragazzi?
0: Ma non lo so,
2: è bella così, ragazzi.
0: Oh, vi regalo questa che è bellissima. Un uomo di 290 kg e sua moglie di 204 kg hanno fatto una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto sessuale. Porca troia! Beh, oh, tanto, 2,90 è tanto.
1: Capito, ma cioè, il massetto dovrebbe tenerla comunque una mezza tonnellata.
0: Capito, casa vecchia.
1: Il grasso comunque magari occupa un po' lo spazio, cioè il pene che esce fuori è poco.
2: Ma anche il colpo che lui dà su di lei, dà il colpo da 300
0: kg. C'è scritto che il palazzo era vecchio di 250 anni, in qualche modo.
1: Era di carniciato il massetto.
0: Non lo so.
1: Colpi di cazzo, l'ho sdraiata così, è bello.
0: Poi a Liverpool, sai che le case le fanno con lo sputo, lo sperma.
1: I Beatles le fanno. Colpa dei Beatles allora.
0: Colpa dei Beatles.
2: Di Beatles.
0: Ma ragazzi, siamo molto curiosi di sentire come proseguono le avventure di questa bambina
3: però
0: con la quale siamo cresciuti.
3: Un attimo, prego. Una cosa importante.
1: Ok, ecco, puoi proseguire. Puntuale proprio.
0: Ci colleghiamo con Heidi, prego.
1: Grazie.

0: Lassù sulle montagne, il gruppo di debosciati sta disquisendo animatamente su di un problema morale che affligge Peter. Ovviamente nella assoluta comprensione e nei modi civili che li contraddistinguono.
1: Puttana tua madre! Ma si può sapere che cazzo ti è saltato in testa, brutto pastorello del cazzo?
2: Non è colpa mia. È lei che mi ha toccato le palle mentre stavo dormendo. Io non ho fatto niente. Ero tranquillo a dormire per terra sul fieno come sempre, quando ho sentito le mani di Clara che mi stavano accarezzando i coglioni. Allora, si sa come vanno queste cose. L'ho cacciato fuori e gliel'ho picchiato in gola.
1: Come hai potuto approfittarti di una ragazza fragile come Clara? Ma non ti vergogni, brutta merda! Tu ti sei sognato tutto. Nessuna toccata di palle e te che dormivi. Clara era beatamente legata nel suo letto come tutte le notti quando ci corichiamo, onde evitare si trasformi in vampiro e ci uccida tutti nel sonno. E tu sei entrato nella sua gabbia per fare i tuoi porci comodi.
2: Ma non è vero. Io non ho fatto niente, lo giuro.
1: Adesso come facciamo se l'hai messa incinta? Come facciamo a dirlo al medico? Ci farai arrestare tutti, brutto debosciato del cazzo.
3: Ehi, ma che cazzo avete da gridare stamattina? Ma un po' di rispetto non lo avete per chi non ha un cazzo da fare se non fissare le farfalle mentre crepano e possono dormire?
1: Heidi, non ti racconto nei dettagli cosa ha combinato questo lurido pastorello, ma sappi che si è chiavato Clara mentre stava dormendo.
3: Stai scherzando, vero? Dimmi che non hai fatto una cosa del genere alla strongoloide. Lo sai che se per caso si viene a sapere, ci levano i suoi sussidi e la spostano in una struttura, vero? E noi abbiamo finito di fare la spesa. Dimmi sinceramente che non è successo, perché se fosse vero, io ti strangolo con le mie piccole mani fino a sentire la carne che si apre e la tua giugulare diventare viscida sotto i miei polpastrelli, facendola sguisciare come un'anguilla fuori dal tuo collo. Hai capito, Peter?
1: Cazzo, il petto! Mi fa male il petto, Cristo Dio! Ma pensa te se me ne dovevo andare di infarto per colpa di una sborrata di Peter. Che destino infame. Va bene, Dio, hai vinto tu. Portami lassù e affrontiamoci da uomo a divinità. E vediamo chi aveva ragione quando ti insultavo gratis.
3: Nonno, calmati. Non farti prendere dal panico. Non te ne andrai oggi per un infarto. Non è il momento. Dobbiamo prima risolvere la questione prima che Clara vada a denunciare Peter. A proposito, ma tu come hai scoperto l'accaduto? Te lo ha detto Clara?
1: No, veramente l'ho immaginato quando ho visto Peter che dormiva col cazzo di fuori. E c'erano segni di sgommate e derapate di rotelle di carrozzina su tutto il pavimento. Allora i casi erano due: o avevano girato Fast and Furious 11 The Handicap Edition, oppure Peter si era inculato la storpia.
3: Quindi Clara non l'ha vista ancora nessuno? Tu, nonno, non ci hai parlato?
1: No, perché? Che ti sta frullando nella testa, piccola sporca analfabeta nonché diabolica spostata?
3: Quindi, se Clara sta ancora dormendo e noi la convinciamo che è stato tutto un sogno, probabilmente la cosa potrebbe morire sul nascere. L'importante è che siate tutti furbi e seguiate il mio gioco. Avete capito?
2: Sei geniale, cazzo! Ancora di più di quando hai rubato il distintivo allo sbirro mentre ti arrestava per poi convincerlo che eri anche tu una poliziotta sotto copertura da nana.
4: Come? Impossibile.
3: Peter, questa cosa non è mai successa.
2: Vuoi dire che me la sono immaginata da fatto?
3: Sì, Peter. E adesso basta con il fentanyl, per favore. Ti fa male, lo capisci?
1: Zitti! Sento il cigolio delle sue gambe girevoli. Fate silenzio e fate come se nulla fosse. Vediamo se la nana puzzolente e scalza ha ragione.
5: Aia. Buongiorno a tutti. Mamma mia, che bella dormita. Oggi mi sento come se avessi provato sensazioni diverse. Come una sensazione di appagamento e felicità fisica che parte dal basso del mio ventre fino a salire alla testa. Mi sento come nuova. Mi verrebbe voglia di cantare.
2: Te l'ho dato bene il cazzo, ma allora, no. Storpia! No,
1: no. Ma porco d***o, Peter! Ma sei un coglione, santo Cristo!
5: Cosa hai detto, Peter?
3: No, niente, Clara. Peter ha detto che ti ha donato un gatto. Te lo ha messo nel fienile sperando che qualche volpe non lo abbia già trasformato in cacca e peli.
5: Ma grazie, Peter. Un gattino. Sei proprio gentile con me. Sì. Anche stanotte sei stato tanto, tanto, tanto, tanto, ma tanto gentile.
4: Troppo.
5: Anzi, se ti va potresti essere così gentile anche la prossima notte. Mi fa bene la tua gentilezza.
2: Hai capito la mignotta rotolante?
1: Ah, ma la vuoi finire, brutto zozzo di merda?
5: A proposito, nonno, ho urgenza che tu mi accompagni dal dottore. Mi fa tanto male la patatina e il culetto. Ho bisogno di un piccolo controllino. Ho un piccolo ritardo.
1: Ok, cazzo, troppo tardi. Passiamo al piano B.
3: Quale piano B?
1: La storpia è incinta. Non possiamo più fare null'altro.
3: Ma nonno, è impossibile in una sola notte. Sarà per un altro motivo, calmati.
5: A proposito, dovrei passare anche dagli assistenti sociali dopo il medico. Aia. Ho appuntamento con la psicologa.
3: Secondo me forse nonno hai ragione tu. La bionda ci nasconde qualcosa.
5: Heidi, tu sai che io fingo di essere stupida, ma sai che non lo sono, vero? E sai che le pareti di questa catapecchia sono molto, molto sottili, vero?
3: Ok, sparale in faccia, nonno.
1: E come cazzo facciamo con i sussidi?
3: Tanto Satana ce la rimanda indietro ogni volta, ma almeno la mente è resettata.
2: Heidi, sei un cazzo di genio del cazzo, cazzo!
0: Mi sa che questa sceneggiatura abbia comunque un buco narrativo che non gira.
6: Un paio di buchi, sì.
0: Perché Clara muore e poi ritorna con la mente resettata?
7: È vero.
0: Perché Satana la rimanda indietro ogni volta? Inoltre, perché gli altri lo sanno? Vabbè, farsi domande non ha senso. Quello che ci basta è vedere i capelli biondi di quella merda umana sventolare sotto i colpi di arma da fuoco.
6: Ma no.
0: Come un video rallenti di Jennifer Lopez anni 90.
6: Ma no.
0: E comunque, cazzo Peter, glielo hai calato bene alla bastarda. No. Complimenti, Sorcio.
6: Narratore.

0: città.
1: È bellissimo.
0: È orribile. No,
1: sarei andato avanti ore.
2: Che ferocia inusitata. Ma
3: comunque, comunque, Fast and Furious Handicap Edition.
0: 11. No,
3: io lo guarderei. Ci saremmo dentro anche noi comunque.
1: Magari fra qualche anno.
2: Sì. No, io subito, perché come guido subito.
3: Anche Wender.
4: Io vinco, ragazzi.
3: Protagonista è Matt Danieli, sicuro.
2: Sì, a piedi, però, tra l'altro.
0: Lui è Slow and Furious.
1: Possiamo chiudere prima?
3: Chiudiamo prima oggi?
4: Sì, sì, chiudiamo.
3: Si può chiudere prima oggi il programma?
1: Oddio, oddio.
3: Non possiamo, perché noi siamo veri uomini.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Per spiegare al tuo parrucchiere come vuoi il taglio, mostragli la foto di una figa pelosa. No. Sii uomo.
1: Come?
5: Quando qualcuno parla, vai a tempo con la testa come se stesse rappando. Sii uomo.
3: Fastidio.
5: Presenta la tua compagna dicendo: lei è quella che mi scopo adesso. Sii uomo. Entra all'open day di una scuola elementare solo per cagare nei cessi dei bambini. Sii uomo. Se qualcuno ti invita a casa sua per la prima volta, digli: ah, pensavo fosse un cacatoio, invece ci si può vivere, dai. Sii uomo.
3: Stasera
5: scrivi: tradito da quella troia di Michela Bompani nel 2010 come bio di Instagram. Sii uomo.
3: Che bio è?
5: Se qualcuno ti dice che sta attraversando un brutto periodo, rispondigli: per forza, perché non chiavi. Sii uomo.
2: Anche capito.
5: Se organizzi un aperitivo, di ai tuoi amici che possono aggiungere un meno uno e scegliere chi non deve venire. Sii uomo. Tappati le orecchie e fai la la la la la la la la la mentre lei orgasma. Sii uomo. Quando una collega arriva con un nuovo taglio di capelli, dille: non preoccuparti, poi ricrescono. Sii uomo. Se vedi un vecchio che fa fatica a parcheggiare, fagli un video e sfottilo su TikTok. Sii virale. Sii uomo.
2: Dagli una mano, no?
5: Dopo la prima volta a letto con una tipa, guardala e chiedi: ma era la prima volta, eh? Sii uomo.
2: Quanto l'ho fatto male.
5: Rallenta per far passare un pedone e poi spara tre colpi di clacson. Sii uomo.
2: Bellissimo.
5: Chiama hobby il lavoro degli altri. Sii uomo. Se lei ti chiede di baciarla mentre scopate, dille di no perché hai il COVID. Sii uomo.
3: Che scusa è?
1: Anche vinta, cioè anche il COVID.
3: Comunque, Paolo, molti si lamentano del fatto che hai sostituito la voce del nonno. È cambiata un po', è diversa.
1: No, in realtà bisogna guardare al futuro, signori. Sì. Perché succedeva anche nei cartoni animati che a un certo punto modificavano.
2: È morto il doppiatore.
1: Diciamo che se vogliamo più naturalezza, questa è la strada. È più figo. E poi non me ne frega un cazzo.
3: Ti insegno una cosa. Allora, tu usi la voce come la usavi prima. Fai un file di 10 secondi, poi la ricoloni e allora ti viene così come era prima.
1: Guarda, ascolterò il tuo consiglio, che è inutile perché lo conosco molto meglio di te. Il sistema comunque
3: non sai un cazzo. Ma non sai un cazzo.
1: Non funziona perché l'ho registrata dal cartone animato. Sono poche frasi.
3: Ma va. La scrivi tu come la facevi prima con la versione vecchia, scarichi il file, lo ricarichi e la usi in V4.
2: Se no, scusa, non è più semplice. Prendi la macchina, vai in Svizzera, lo registri dal vivo ogni volta, gliela fai.
1: Ma facile ridere delle battute e non rompere il cazzo.
2: Questo è molto più semplice. Eh?
3: Questo sì, sì, hai ragione.
2: Era il piano originario, tra l'altro.
1: Bello? Mi piace?
6: Bravo, bravo.
7: Cari ascoltatori, visto che avete mani e orecchie, fate così. Ascoltate la pubblicità, ma contemporaneamente andate su tutti i digital stores a scaricare l'applicazione del secolo. Zotify, con la I finale. Ok, capre ignoranti? Con la I finale. Noi siamo lo Zoo.
8: Vieni da MD, anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Attenzione.
22: Attenzione.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
22: Intelligenza artificiale.
7: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
23: Questo è lo Zoo di 105.

0: di successo che fanno canzoncine, che vanno sulle radio pop, sono tutte nane che puzzano. Hai notato?
1: È vero,
0: anche
1: vero.
0: Lei bassina,
1: perché il nanismo porta a cantare per affermare la propria personalità. Lo diceva anche Brackenhauer.
0: Può essere, può essere.
2: Brackenhauer, quello famoso,
0: l'ho letto,
2: quello
0: libro.
1: Di Lettera a un nano.
0: Il cugino di Bokinawa è un
1: No, è quello che ha scritto Lettera a un nano, tra l'altro molto piccola, perché pensava che i nani vedessero più piccoli.
0: Che cazzo vuol dire?
1: Lo so, beh, un errore di stampa.
0: Ragazzi, non dite quella parola lì che si arrapa Wender, poi sono cazzi.
3: Ma ci sto pensando, ragazzi, in questi giorni.
1: Stai valutando il noleggio.
3: Mi mandano poi le la cosa assurda è che su Instagram le ascoltatrici mi mandano foto di nane e video. Per farmi arrapare, capito?
0: Pensa che addirittura alcune innamorate di te vorrebbero farsi rimpicciolire proprio.
1: Vorrebbero farsi nanizzare.
3: Che bellissimo, ragazzi.
0: Era bello quel bellezza. Film. Come cazzo si chiamava quel film geniale, tra l'altro?
3: Nani sulla Luna?
2: No, non credo l'abbiano neanche mai girato.
0: No,
2: non avrebbe senso.
0: No, quello dove ti miniaturizzavano e andavi a vivere. Size Me, bellissimo. Size Me. Come si chiama lui, quello che ha fatto
3: Matt Damon.
2: Che cazzo c'ho oggi, ragazzi?
1: Sì, oh, sì.
0: Matt Damon.
2: Le indovino con una.
0: Ma bellissimo.
1: Cazzo, sei Will Hunting oggi.
0: E poi la stronza della moglie, invece non si fa miniaturizzare, lui rimane uno stronzo in questo
1: mini stronzo.
0: Mini villaggio. Io lo farei, cazzo. Cioè, bellissimo. Dai, tutto più piccolo, costa tutto
1: Ma quando piove è grosso così, però.
0: Un centesimo. Ma no, è coperto.
2: Adesso hai detto così, la prossima riunione che c'è col presidente si presenta un suo sosia nano
1: con un contratto piccolissimo.
4: Non parlare del tuo contratto, so che ti piacciono quelli ridotti.
0: Però pensa, scusa, cos'era? Tipo un centesimo diventavi, no? Quindi anche i tuoi soldi valevano
1: uguale,
0: certo,
1: perché
0: volte di
1: cioè
0: più.
1: Uguale, cioè, non è che i soldi valgono in base alla dimensione.
0: Costava tutto molto meno,
1: perché
2: lo facevano per aumentare le risorse disponibili sul pianeta, perché siamo in troppi.
1: Ma costavano uguale, perché
0: non
1: sennò sarebbero degli
0: uguali.
1: Idioti.
0: No, cretino, la villa costava molto meno.
1: Abbi pazienza. La villa sì, ho capito, la dimensione della villa, però la villa poi la dovevi costruire con i mezzi piccoli.
0: Ma no, la costruivano quelli grandi, la facevano loro.
1: Scusa, l'idea
0: piccola.
1: Era quelli grandi stanno fuori e guadagnano alle spalle di quelli piccoli che si fanno miniaturizzare.
0: Piano piano, in teoria
2: 105, bro.
0: In teoria avrebbero dovuto poi miniaturizzarsi tutti così.
1: E quindi ricominciava tutto da capo.
0: Ho capito, che palle. Madonna, devi sempre
1: non stai in piedi,
3: noioso,
1: non stai in piedi,
3: noioso,
1: ragazzi,
3: Marco, è noioso, io sono dalla tua parte.
1: Non stai in piedi, cioè, non mi del cazzo.
0: Vuoi una bella notizia? Vuoi una bellissima notizia, velocissima?
1: Dai.
0: Allora, noi italiani siamo primi in qualcosa, finalmente. Dopo tanti anni siamo i primi in Europa per consumo di cannabis.
1: Siamo l'unico paese d'Europa dove non è legale. Pensa, questa è la genialità del legislatore.
0: Allora, i dati: il consumo di droga tra i giovani in Italia riguarda principalmente la cannabis, seguita da sostanze sintetiche e cocaina, con un'età media d'inizio che spesso si abbassa fino a 14-15 anni. Ragazzi, io non so quanti 14enni ascoltano lo Zoo in questo momento,
1: immagino.
0: Ma la droga è merda.
1: Ma non la cannabis.
0: Un conto è farsi la canna, conto la cocaina è merda, ragazzi, veramente vi rovina la vita. Tutte le persone che conosco che hanno fatto uso di coca si sono ridotte delle merde. Qualcuno presente in studio fortunatamente ha avuto i coglioni di liberarsi da questo vizio e oggi
2: di comprarla
0: persona
2: più buona.
1: Facciamo un applauso alla chicca, allora. Brava chicca. È stato un lungo percorso, ma siamo con te.
2: Allora, posso dire una cosa per la cannabis, cioè la cannabis quella ludica, quella che si fuma per farsi la serata, voglio dire.
0: Se
2: te la fai a casa tua, i cazzi tuoi, non guidi, che non nuoci un cazzo a nessuno, poi è la tua vita, fai quello che vuoi. Può aiutarti anche a fare tante cose. Una di queste è smettere di bere alcolici.
1: Vero.
2: E l'ho scoperto io, perché io sono astemio ormai.
0: Ah sì, non lo sapevo.
2: Sono astemio da 3 giorni.
0: Da 3 giorni,
1: No, infatti al mattino ci abbraccia quando arriva e dice il suo nome. Sono Paolo e non bevo da 3 giorni.
2: Allora, sono astemio da 3 giorni. Però ho scoperto che se tu ti bevi, non so, il gin, quello analcolico, qua stanno morendo 40 veneti di questo fatto.
0: Sì.
2: O la birra analcolica. Però ci accompagni magari una cheesecake.
0: Ti prego, la birra analcolica no, una merda.
4: No, è buonissima.
2: No, ce ne sono quelle molto buone. Cioè, fare un percorso di analcolismo associandoci un po' la bombettina ti dà la stessa sensazione di...
0: Ma scusa, ma pensare alla fica in caso di uomini e pensare...
2: Ma lo fai
0: cazzo,
2: nudo nel letto ascoltando
0: un bel cazzo turgido, ma c'è bisogno per forza di drogarsi.
3: Perché hanno una vita triste per quello.
0: Bravo, io e Wender non ci siamo mai drogati, neanche Pippo, e siamo persone...
5: Anch'io.
0: Ecco, anche la chicca. Stiamo benissimo, non c'è bisogno. Scusa, non hai bisogno. Già io sono un tossico di merda per una vita sigarette triste. Elettroniche. Cioè, una vita non serve.
2: Triste. Scusa, guarda, ti sembra che io faccio una vita triste?
3: Sì, sì.
0: No,
3: sembra.
0: Vabbè. Sei un depressore.
3: Però se ogni depressione. Tanto cadi in depressione, vai, sì, ti
0: tu sei Aldo depresso.
2: Ma non è vero, sono più felice.
1: Ma io lo faccio per divertirmi, ragazzi. Cioè.
0: Ma Fabio, tu non hai. Allora, posso dire una roba? Voglio spezzare due lance in tuo favore.
1: Due sono troppe, non le accetto.
2: Se lui fuma bene, io fumo.
0: Allora, tu sei stronzo. E merda sempre. Cioè, okay. Hai una costanza, esatto. Che alla fine è apprezzata, cioè, sai quello che ti aspetti, no?
2: Certo,
0: da Fabio. Paolo invece passa da no, io vi odio tutti, non vi voglio mai più vedere, a scusate ragazzi, vi voglio tanto bene, vi amo, siete la mia famiglia.
3: No,
0: e quindi,
3: ma lei, perché lui ci pensa, poi lì è intelligente su questa cosa, Paolo.
0: Sì, però questa roba ti destabilizza perché non sai mai come comportarti.
2: Vabbè, tu prendimi sempre con distanza come strani, poi decido io come entrare nella tua vita.
1: Allora, nell'incertezza okay, non
0: ci
1: lo
0: sta,
1: amare.
0: Ci sta, va bene.
2: No, vabbè, allora
0: Fabio
2: lo dico,
0: è merda sempre.
2: Però
0: vai,
2: lo dico pubblicamente. Allora, c'è stato un grande periodo di quest'anno della mia vita che sono stato particolarmente stronzo nei confronti di tutti voi. Ve ne chiedo scusa. E sto facendo anche dei passi indietro, sto cercando di fare uno sforzo.
1: Ma no, stronzo,
2: odio.
1: Sei stato faticoso da gestire, no? Cioè, da gestire
3: adesso
1: come
3: non si poteva parlare.
0: Ma perché devi mettere il carico da 100?
1: No,
0: sei
1: merda. Ragazzi, stavo stemperando.
2: Vedi che faccio bene a odiarvi.
1: Non è stato stronzo.
0: E
1: sei stato faticoso, non stronzo.
2: Allora, sono stato complicato da. Relazionarsi com'era
0: merda,
2: complicato,
0: esatto.
2: Ognuno di voi ha
1: poi lì. Sei un sacco di pulci, però.
2: Però io voglio dire adesso, però me le stai tirando fuori, stai attento che è un serrino
4: figlio di
0: bastarda, sempre rognoso.
1: Però vai tranquillo, non ce ne siamo neanche
2: accorti. Comunque adesso abbiamo ristabilito un equilibrio.
0: Pezzo di merda,
1: cane Caino.
2: Cosa? Esatto, il verso. Mi ha dato più fastidio di quello che chiamava Caino.
0: Siamo qua a ascoltarti.
3: Vai Paolo, vai.
2: No, appunto,
3: vai.
2: Stavo dicendo che...
3: Guarda, ti abbraccio di merda. Ti voglio bene, ti voglio bene.
1: Scusate,
3: abbracciami.
1: Cosa ha trasformato questo incredibile circo di Frizzi e Lazzi in un gruppo di ascolto per ex alcolisti?
2: Cioè, perché sto imparando. Ciao, mi chiamo Paolo, sono pulito da 3 giorni.
1: Ma ricomincio.
0: Ok, quindi il problema era l'alcol. Benissimo, adesso lo sappiamo. E quindi
1: il mio qual è?
2: L'alcol, la droga, il sesso, l'uso da
0: ma ragazzi, ma la cosa bella dello zoo è che noi siamo persone vere, cioè, noi siamo storpioloidi così di natura,
1: come voi un po' meno di voi.
0: E amiamo circondarci di persone ancora più storpioloidi, un po' come Mattanieri qua a Miami e Ennio invece in Emilia Romagna, vedi? Ognuno c'ha il suo storpioloide, è bellissimo così. Io ho Wender e Wender ha Ennio, vedi? E poi Ennio avrà un altro storpioloide.
2: Ha un altro Wender,
0: ci colleghiamo con dove abita Ennio, controllo della prostata, attenzione.
5: Dove abita Ennio?
6: Signor Ennio? Mi sente? Buongiorno signor Ennio, sono il suo.
7: Chi sei?
6: Sono il dottor Brion Vega.
7: Chi è il dottor Brion Vega?
6: Brion Vega, il suo medico.
7: Brion Vega!
6: Sì.
7: Brion Vega.
6: Sono il suo medico di base che l'ho chiamata.
7: Che cosa ha chiamato l'altra volta?
6: Sì, l'ho chiamata l'altra volta per sapere come stava. Adesso volevo vedere se lei per caso, visto che è la settimana della prostata, voleva fare.
7: Prostata.
6: Lei ha la prostata.
7: Cosa devi fare?
6: Quante ne ha lei di prostata?
7: Due.
6: Importante avere due. Allora bisogna fare il controllo alle prostate. Va bene? Allora lei adesso farà un controllo con l'andrologo.
7: Che cosa fai? Non arriva.
6: Allora, signor Ennio, il andrologo.
7: Allora,
6: il mestiere adesso glielo passo direttamente l'andrologo che si chiama R2D2.
1: Ma no.
6: R2D2. Sì, adesso glielo passo l'andrologo. Mi raccomando, quando parla con l'andrologo lo chiami dottor andrologo R2D2. R2D2 andrologo.
7: Andrologo.
6: Esatto.
7: Passami che libro, l'andrologo.
6: Sì, gli passo l'andrologo R2D2.
0: In penna.
7: Passami quello che mi vai a dire. Che ne voglio? Beh, la donna è 2-2-2.
6: Esatto.
7: Dai.
6: Sta arrivando, va. Sta arrivando, che lo vedo arrivare, sta avvicinando a te. Eccolo.
5: Guarda che è una cosa bellissima, sai come si fa? Allora devi venire nel nostro studio.

0: ne avete pure bannato, bastardo!
1: Ti troverai una vecchia nello studio che ti infilerà un dito in culo.
0: Bastardo! Chi è che c'è dentro nello studio?
1: No, è la vecchia, la vecchia.
0: C'è la vecchia,
1: sì,
0: c'è la vecchia.
1: C'è la vecchia
0: da murare, bastardo, sì, c'è la vecchia da murare.
1: Sì, ma prima ti deve infilare un dito in culo.
0: Che porco d'un... Ma te sale il filo io del dito nel tuo culo, bastardo. Puttana la... Poi deve chiedere il mio culo, non ci va dentro niente. Brucia merda, dammi la vecchia da murare.
1: Ma scusami,
0: bastardo!
1: Allora, quando ti infilerà il dito in culo, puoi urlare quanto vuoi!
0: Non ti infili niente! Brutta merda! Bene, bastardo! Vieni suscitato le tue dita! Le tue dita non ce le devi mettere il tuo bastardo di culo!
1: No, R2D2 dita!
0: E ti arrivi a chiunque! Bastardo! Bastardo! Sai che ti vengo a prendere, ti smisso la testa con un melograno!
1: Sono nello studio di Briunvega!
0: Basta, questa puttana la mano! Ti odio!
1: C'è la vecchia da burrare!
0: Vecchia, ti odio, basta! Dov'è la vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare? Bastardo! Bastardo, dove c'è la vecchia da burrare?
2: Quello,
0: bastardo!
1: Guarda che malato!

0: tuo culo, bastardo, allora... passami la vecchia da murare.
1: Allora ti aspettiamo allo studio, vieni alla panna.
0: Puttana, la... Vai a cagare, bastardo.
1: Mi raccomando, vieni giù con la panna e il citofono R2D2.
2: Ma come si fa a essere così? Ma non può essere vano.
1: Il dito in culo.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
1: Dai, ma di la verità, tu sai dove abita adesso, dai, l'avete capito.
4: Attenzione.
1: Aia.
4: Bravo Marco, l'hai capito. So dove abita Enzo.
1: Porca troia.
4: Sì, che notizia. La nipote.
1: Mm-hmm. Ah, quindi si è riprodotto anche, cioè ha avuto dei figli.
4: La nipote gli è scappata una cosa in un dialogo su Instagram.
5: È un codice contenuto dentro
4: al fidanzato,
5: il libro.
4: Che ci ha scritto e ci ha detto dove abita.
6: Aia.
1: E quindi che intenzioni hai?
4: Mi sa che adesso io e Johnny
1: andremo
0: a trovarlo.
1: Allora, prima che voi andiate però dobbiamo fare un identikit. Cioè ognuno di noi se lo immagina in un modo, no? Io mi immagino che dentro la bocca ci siano tanti denti mescolati, una lingua tutta storpioloide, allora, un mascellone.
5: Io me lo immagino con la testa da Carlino e il corpo da uomo.
6: Io mi immagino una pannocchia con 12 occhi. Però ho fumato tanto
1: Tu chicca, come lo immagini?
7: Io un nonnino simpatico,
6: 22enne biondo.
7: No, un cazzo quelli un po' così. Tutti morbidosi in faccia, il naso
5: quindi grassoccio, grassoccio.
1: Tu Pippo come lo immagini? Come
8: tipo
1: lo immagini?
8: Lino Banfi.
6: Avrei detto come Ivan di
8: Valmalenco Alpina.
5: No. Oh, vengo anch'io a vedere lo dei Marpighè.
8: Andiamo a vederlo.
1: Ma di cosa?
5: Che è il coso delle stelle, come si chiama?
6: Cos'è?
8: L'aurora
5: boreale, sì.
1: L'Audemar Piguet. Pensa su che pianeta vivi tu adesso. L'aurora boreale è diventato Audemar Piguet.
5: Vengo a vedere l'Audemar Piguet.
6: Sai che non ci sarei mai arrivato, cioè. Sembrava il gioco di Lucilla.
1: Il Po, come lo chiami? Il Po, una roba semplice.
5: Il Rolex.
1: Che va nel mare, certo.
5: Certo.
1: Va bene, bambini, ci risentiamo domani alle 2. Grazie alla Chicca, grazie a Pippo Palmieri.
8: Ciao bello!
1: Grazie a Wender.
2: Ciao!
1: Grazie a Fabio Lisei.
6: Comericus!
1: Paolo Noi!
5: Marco Mazzoli!
1: Dai, la voce è tornata un po'. Cioè, dai, adesso aspetta, meglio, voce, dai.
8: Scusa, Marco!
1: Dimmi,
8: ma adesso
1: dimmi.
8: Che è la mattinata abbastanza lunga, cioè nel senso gli fai fare un giro a Maddaniele,
5: portalo
8: da qualche parte in moto d'acqua, fagli provare qualche emozione, no?
4: Portalo al largo e lascialo lì,
5: dai. Prendi una barca, portalo in baia.
1: Ma ragazzi, ma voi non avete capito, cioè, questo è tipo un virus. Lui si salva sempre, cioè è incredibile. Noi abbiamo provato a abbandonarlo in luoghi anche dove normalmente vieni mangiato vivo. Sì. Niente, lui esce. Oh, sai che avevo fatto un sacco di amici anche, così lui.
8: Però scusa, mi ha detto che ha inventato un'app che riesce a togliere via le bestemmie, è vero?
1: Sì, un'app che censura tutti.
8: Che censura?
1: Cioè, qualsiasi roba tu gli
6: ma lo riempie di insulti al Papa, quindi.
5: Cioè, le racchiude tutte e li manda al Papa.
8: Funziona bene, che mi interessa, funziona bene?
1: No, funziona. Ho detto, mi serve una roba per censurare i mixati dei DJ che hanno dentro fuck shit, robe varie. E lui l'ha fatto e mi ha detto, devo mandarla anche a Pippo Palmieri, così almeno non deve più censurare le scenette dello zoo.
8: Fai il triplo dei controlli.
1: Sì, triplo, sì, solo che magari censura delle parole che ormai nello zoo sono
5: scatola,
1: normali.
5: Scatola, non puoi dire più scatola.
6: Pane, scatola. Pane, radio, non puoi dire, zoo. Però le altre, tipo il e da, le puoi dire.
1: Mi sta spiando di nuovo dal vetro.
5: Ma
1: voi vi rendete conto di che cazzo di tortura io devo vivere?
6: Marco, ma mandalo a casa chiuso in un sacco.
1: Stamattina sveglia alle 5:30 perché devo venire qua a preparare lo studio per Enrico Papi, perché deve fare la diretta da Miami.
6: Il signor Comodetti.
1: Io e il signor Tony Zucchero, mister Caviglie, eravamo qua alle 6 stamattina.
5: Mi saluti Caviglione, cazzo.
1: Caviglione. Poi arrivi e c'è faccia
5: d'angelo.
1: Cosa vuoi?
4: È il tuo Igor.
1: Cosa? Eh? Fai il bravo che un attimo tengo la
9: Florida.
1: Mamma. Spengo la flora.
5: Ti fai dire di chiamarti padrone.
1: Sì, sì.

0: Comunque c'è già riuscito perché mezza radio è spenta adesso. Sto merda.
1: Fai bianchi di Zotify.
0: Sì, va bene.
2: Sei arrivato in una cassa sulla
0: Fabio,
2: nave.
0: Fabio, mandami quel bonifico che ho bisogno, per favore, quei 57.000 euro. Grazie.
1: Ah, li ho girati a Paolo da Darte, te devono arrivare da lui 62.
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: E io ho passato a Wender, sono arrivati 73.
1: 73.
0: Euro però, non mila.
3: Sono tutti i soldi sul conto?
2: Sì, sì.
3: Cazzi vostri.
1: Ma in transito.
4: Ciao, domani.
0: Ciao.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: Tutto è possibile. Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono!
14: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca, 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!

0: mamma mia.
1: Cioè. Private zia, brutte persone.
0: Mamma mia.
1: Iniziamo male. Sono le 16.
0: Ah,
1: dai.
0: Bene.
1: Dai.
0: Bene.
1: Dai, che è mercoledì.
2: Ladies,
1: forza.
2: And gentlemen, from the Radio 105 Main Studio.
1: Sì.
2: 105
1: Music,
2: Music and Cars.
0: Cinchum Cham.

0: And now, it's showtime! Music and
1: cars! Buongiorno, buongiornissimo, mercoledì 3.30?
2: È il 30 settembre.
3: Grazie al cielo, è finito.
1: 30 giorni a settembre. Sì, giusto.
2: Sì.
1: E devo sempre canticchiare. No, con aprile, giugno e settembre. Quindi, ok, quindi domani è ottobre.
2: Ottobre, domani è ottobre.
1: Applauso ottobre.
2: Beh, questo ti fa capire che non segui il mio Instagram attentamente.
1: Perché?
2: Perché che oggi ho pubblicato una foto in cui proprio come caption ho scritto:
1: il mio settembre
2: è durato 112 anni, meno male che sei arrivato alla fine, caro settembre.
1: Settembre e gennaio sono quelli che si percepiscono più lunghi, perché sono le, guarda caso, le due ripartenze dell'anno dopo i periodi di svacchi, no?
2: Quindi... Esatto.
1: Non so, il percepito è così, è più lento, è più lento.
2: Però è stato un bel settembre, cioè devo dire che dal punto di vista meteorologico abbiamo avuto delle giornate incredibili.
1: Vero.
2: Quindi è stato bello anche uscire, mi sono ammalato 5-6 volte.
1: Belle le proprio... zanzare
2: esatto.
1: Anche ieri sera ne ho uccise 74 in camera. Bene, bene, un bel bello il cambiamento climatico, bello,
2: comunque,
1: bello tutto e salutiamo il nostro sì.
2: No, che mi fa impazzire perché evidentemente gli insetti ti hanno scelto.
1: No, ma io vorrei vedere lo grilli. Gnocco che ho sulla gamba. Ma io te lo farei toccare. Guarda quanto è gonfio e duro. Guarda. Hai sentito che roba?
2: Ma è una montagnetta.
1: È una palla da golf.
2: È una palla, incredibile.
1: Vabbè.
2: E le cavallette, le zanzare, tutto in casa.
1: Lascia
2: c'hai
1: stare,
2: tutto
1: sotto. Stare.
2: Va bene così. Ok.
1: Va bene. Benvenuto a questo meraviglioso team affiatato, di cui si compone 105 Music and Cars. Benvenuto Antonio Pivati.
4: Ciao, buongiorno. Qui con me la vera cliente misteriosa.
1: Ah,
2: eccola!
1: È tornata dai suoi giri di ricognizione.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Eccola.
5: Troppe pause ieri, ho notato questa cosa. Troppi caffè.
1: In che senso?
2: Da chi?
5: I dipendenti non si sono comportati benissimo.
2: Ma i dipendenti di chi? Dove sei stata?
1: Si può citare il supermercato? No, ovviamente.
2: Ma era un supermercato o era un'azienda?
4: Sì, sì, una catena di supermercati.
2: Catena, okay, gigante, okay.
5: Un posto enorme.
1: Un enorme. Ma è un supermercato proprio di Milano?
4: Vabbè, ma troppi dettagli.
2: Secondo me zona Nova.
4: Sì, esatto.
2: Nova Milanese, Nova Beach. Comunque, dove vive la zia.
1: Senti, quindi tu sei tornata con tutto il report dei tuoi studi da cliente misteriosa dei supermercati.
5: Sì, stamattina ho contattato i piani alti e ho spiegato tutto e tanta gente mi sa che verrà fatta fuori.
1: Gli HR tutti salteranno delle teste.
2: Mamma
1: insomma,
2: mia
1: zia. Va bene.
2: Sai che non ti ci vedo però così cattiva in realtà. Cioè poi alla fine.
1: Ma tu ti travesti per fare i tuoi giri di ricognizione nei supermercati?
2: Non ho capito.
1: Ti travesti? Cioè

0: sì, non so, sì, barba
1: sì, vestito da Spider-Man.
0: Occhiali, ah, da Spider-Man, per non dare nell'occhio, va bene.
2: Ma c'è di peggio, eh?
0: Davvero, Bivaz? Non credo. Allora,
3: 105 ah, Music ah. Cars presenta
4: oggi così
3: la disgrazia del giorno.
5: Attenzione.
0: Cosa è successo?
5: Non lo sappiamo, non lo so. Guarda che sono all'oscuro anch'io.
0: Che paura.
5: Lodo.
6: Allora. Buongiorno a tutti, è successa una cosa molto grave.
0: Oh no, cosa è successo?
6: Allora Lodo, tu non sai, non conosci i miei trascorsi riguardanti i denti. Non sai niente della mia...
0: No, credo di no.
5: Non so nemmeno se li voglia sapere tutti.
0: È una storia interessante.
6: Ogni tanto mi partivano denti, ogni tanto mi si rompevano.
0: Che bello.
6: Ok.
5: Sì, sì, ieri una sera... piorrea devastante. No, no, no. Uno schifo.
6: Ieri va. Sera è successa una cosa clamorosa.
5: Clamorosa.
0: Ma mi devo sedere, aspetta, mi siedo.
5: Dai, siediti,
0: siedo.
5: Siediti.
0: È forte.
6: È abbastanza.
5: Siediti e gratta il ponfo della zanzara, che comunque fa molto momento.
0: Che fa tanti stress.
5: Sì, sì.
6: Per me che amo il prosecco è successa una cosa tremenda. Praticamente mi stavo bevendo il mio bel prosecchino dopo aver fatto il cliente
0: dopo
6: misterioso,
0: tanto lavoro,
6: ovviamente.
0: Sì.
6: Ovviamente.
5: Perché chiaramente lei, oltre ai problemi di denti, ha anche problemi di alcolismo.
0: Certo.
5: Ma questo
0: si sa, sì.
6: Arriva questo mio amico e mi fa, dai, facciamoci una foto.
0: Sì.
6: Ok, col bicchiere in mano. Sì. No, non è venuta bene. Aspetta di prendere il cellulare in mano. Si gira, raga, mi dà una gomitata. Il bicchiere mi ha sbattuto contro il dente. Dente scheggiato.
0: Non è vero.
6: Mamma mia, raga, tutto il taglio dentro.
0: Ma cosa
6: ecco.
0: dici?
5: Sì, vedi? Sì,
0: ma ti
5: sì,
0: sei
5: sì.
0: tagliata.
6: Ma mi ha fatto malissimo, raga. Un male incredibile. Si è sentito boom. Però il bicchiere non si è rotto. Il dente sì.
0: C'è un boato, zia. Un boato.
5: Un boato intanto sul bicchiere. Poi voglio solo dirvi una cosa. Ha speso 1,5 milioni di euro la zia per rifarsi i denti. Il bicchiere non si è rotto, il dente sì. Ma che cacchio di denti hai?
6: Ma era un
5: zia?
6: Dente mio. Però oggi, stamattina ho contattato il mio dentista.
5: Sì.
6: Mi ha detto che è solamente un po' di,
5: di
0: calcestruzzo si recupera. No.
6: Un po' di dentina che è saltata.
5: Un po' di dentina, un po' di dentina.
6: Si vede, eh?
5: Tra l'altro, quando lei chiama il dentista gli si mettono gli occhi a forma di dollaro e inizia con la cassa.
6: Le facce della zia che girano.
5: Esatto, va bene, grazie.
0: Zia, ci dispiace per questo inconveniente. Anche perché il momento dell'aperitivo dovrebbe essere un momento così di spensieratezza. Invece si è trasformato in un incubo.
6: Ora ho l'incubo del calice, lo sai?
0: Dell'aperitivo.
6: Mi prende malissimo.
5: Scusate, io vorrei vedere anche un'altra cosa.
0: Cosa abbiamo?
5: Un controllino alla pressione, zia.
6: No, in realtà c'ho questo coso, c'ho un caldo della Madonna.
5: No, infatti sei viola. Vabbè, tutto a posto, bene.
0: Ma che ansia che mi fate venire, 112,
5: ah,
0: Madonna.
5: Bene, bene, bene, bene. Salutiamo la Pinna, comunque, che ha pubblicato un altro post bellissimo, con un sacco di foto meravigliose delle sue ultime vacanze.
0: La Pinna?
5: Sì, la
0: Ma
5: Pinnetta.
0: Che non penso neanche di seguirla adesso che mi fa male, devo recuperare,
5: recuperare subito.
0: Non l'ho vista queste foto. Vabbè.
5: Oh.
0: Allora, arriviamo a noi.
5: Sì, anche perché sono metà di mille i santi
0: sì,
5: oggi.
0: Sì, metà di mille veramente.
5: Ok.
0: Allora, dai, il tipico nome da dinosauro.
5: Beh. No, dai.
2: Detto Rex.
0: Dai, nei cartoni animati dinosauro si chiama
5: Dino, bravo.
0: Dino, ok.
5: Ok.
0: Poi
5: famoso cantante, però devi immaginare il nome al femminile di quello che fa rumore al femminile.
2: Diodata.
5: Ok.
0: Bravo, bravo.
5: Poi
0: c'è un teatro molto carino a Milano, che è forse il più piccolo di Milano, proprio dietro al Duomo, comunque zona super centrale, piccolissimo, carinissimo, un gioiellino. Si chiama Teatro?
5: Non è un uomo da teatro, Piva.
2: Mi viene solo il Manzoni.
5: No, il Manzoni è grosso. Girolamo.
2: Girolamo.
5: Bravo. Poi la compagna di Ringo, il nome?
2: Rachele.
5: Perfetto.
0: E mia cugina si chiama?
2: Sonia.
0: Sì, Pivaz. Ma come hai fatto?
5: Come hai fatto? Ci hai sentito.
0: Dai.
5: E poi simile a Sonia, ma in realtà è la sapienza in greco.
0: Oppure anche canzone di Alvaro Soler, che sono senti che cheat.
2: Cos'è
0: quella
2: la canzone?
5: Di Alvaro Soler. È vero. Mira na na na.
2: Soledad, no.
0: Ma dai.
5: Ma dai, mira
2: Sofia.
5: Sofia.
0: Bravo, bravo. Oh. E quindi, li ho cancellati, che stupida, non li posso più leggere.
5: Dino, Diodata, Girolamo, Rachele, Sonia e Sofia
0: sono i santi di oggi.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Zia, approfitta di questa occasione per stare a casa, visto che non ci stai mai.
1: No, amico, se ci manca.
2: Riguardati, zia, ti prego.
1: Sì, cioè se manca anche oggi, già ieri abbiamo sentito la sua mancanza.
2: Zia, anche con il dente schiacciato.
1: Che poi è scheggiato.
2: Ti limonerei molto volentieri, salvo da Palermo. Non
1: capito.
2: Hai perso il tuo sex appeal.
1: No,
2: ok?
1: No.
2: Stai tranquilla di questo.
1: E volevo leggere anche questo. Quando la zia chiama il dentista sulla seconda linea chiama Maranello. Va bene. Allora amici, intanto ancora buongiorno. Buon mercoledì 30 settembre. Quindi oggi tu non l'hai detto, ma abbiamo...
2: Sì? Scavalla!
1: Benissimo, siamo a metà settimana e in più siamo alla fine del mese, quindi oggi giorno bellissimo perché è arrivato lo stipendio.
2: Sono così, vero?
1: Ma il mio è già quasi finito. Benissimo.
2: Il tuo, quando arriva sulla soglia del tuo conto in banca, ti guarda e dice posso? Poi fai dietro fronte immediatamente.
1: No,
2: perché
1: no,
2: tanto,
1: ma infatti il posto
2: viene risucchiato immediatamente dalle tue spese
1: ma
2: pazze.
1: Tutto, che ho continuato a fare tra l'altro oggi.
2: Esatto,
1: nonostante.
2: Esatto.
1: Oggi mi hanno detto una cosa bellissima, amici.
2: Cosa
1: ecco, questa non è una mia paura, perché oggi parleremo di quello. Non è la mia paura essere considerato un
2: uno spendaccione.
1: No, tanto ormai l'ho accettata questa cosa. Sono arrivato nella
2: Il primo che ne fa bandiera.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì,
2: eh.
1: Io sono proprio contento. Oggi sono andato alla mia farmacia.
2: Sì.
1: Anzi, saluto farmacia Rubattino.
2: Salve,
1: salutiamo
2: a tutti.
1: Tutti.
2: Grazie per il vostro lavoro.
1: No, e mi ha accolto a braccia aperte Chiara e mi ha detto: comunque tu sei proprio uno dei nostri clienti più alto spendenti. E io proprio mi sono sciolto, che, capito?
3: A 40 no, anni,
2: che se, ma poi se te lo dicesse la boutique in Monte Napoleone, tu ti senti, no? Capito? Invece in una farmacia
1: sì,
2: non è bello
1: non è
2: che
1: bello.
2: Te lo dicano,
1: vabbè, invece
2: capito?
1: Io sono contento. Quindi c'avevo un sacco di punti sulla mia tessera. Io felicissimo. Grazie amici, io vi amo tanto. Va bene.
2: Comunque stamattina ho mandato un via Instagram, via direct, questo post che mi ha fatto ridere ad Arione.
1: Sì.
2: E commentandolo sì, così, mi sa che ho anch'io questo problema, no? E
1: sei
2: ovvero la cenosillicafobia.
1: Beh, famosissima, no, zia?
2: Chi non sa che cos'è la cenosillicafobia, zia? Secondo te che cos'è?
1: Dai, è intanto
2: fobia
1: quindi...
4: La fobia per le cene.
1: Per le cene.
2: È quella che hai sviluppato tu dopo ieri sera, sì.
1: Perché in effetti ceno potrebbe essere, invece no.
2: Ma in qualche modo però ha a che fare, e in qualche modo ha a che fare anche col tuo fattaccio di ieri. Perché è la paura del bicchiere vuoto.
1: Cioè,
2: anzi, del bicchiere di birra, vuoto, ancora più specifico.
1: Allora, partiamo da un presupposto. Questo termine qui adesso è diventato un po' virale sui social.
2: Esatto.
1: La cenosillicofobia. Perché fa anche molto ridere l'idea di aver paura che il bicchiere si svuoti troppo velocemente.
2: È
1: no?
2: un problema che hanno molti friulani, per esempio.
1: Anche veneti, anche siciliani, piemontesi. Sì, sì, diciamo
2: sì,
1: che c'è un po' dappertutto.
2: Paurissima.
1: Però non è un reale termine medico, ok?
2: No, abbiamo verificato ed è un po' una fake news.
1: Sì, però lo usano tutti per appunto parlare di questa fobia assurda del bicchiere che si svuota. E ci sta, io ce l'ho comunque, perché anche a me non piace.
2: Non mi piace
1: il bicchiere vuoto.
2: No, sai, più che altro il bicchiere vuoto. Sai cosa mi dà molto fastidio? Non è una fobia, però mi genera fastidio. Quando sei ad una cena e hai il calice di vino che sta finendo, cioè rimane proprio un ditino.
1: Pochissimo.
2: Mi fa un nervoso, cioè secondo me è molto più armonico. E
1: tutti
2: quando
1: pieni.
2: È riempito, ma neanche, non mi piace neanche quando te lo riempiono troppo. C'è quel livello di perfezione di calice pieno che mi rende felice.
1: A metà.
2: Un
1: po' sopra la metà.
2: No, sotto la metà.
1: Ah, sotto la metà.
2: Chic, sotto
1: no,
2: la metà.
1: Per me un po' sopra la metà.
2: No, cafone.
1: A me fa ancora più paura quando il mio bicchiere è praticamente vuoto e la bottiglia è praticamente vuota.
2: Che paura.
1: Quella fa ancora più paura.
2: Ti fa salire le palpitazioni.
1: Sì, perché devo tirare di nuovo fuori il banco, ma te prendo un'altra bottiglia. È per quello.
2: No, a parte gli scherzi, paura, c'è cioè una paura vera, seria, che tu credi di avere o sai di avere?
1: Beh, io sicuramente ho mille fobie legate agli insetti, legati per esempio al soffocamento.
2: Al soffocamento?
1: Sì, io sempre sogno spesso la mia morte per soffocamento.
2: Gesù.
1: Sì, annegamento, quella cosa lì. Non so se ha un nome questa fobia.
2: È ansia.
1: Però mi fa tanta paura.
2: Cerchiamo subito.
1: Ecco, cerca subito.
2: Cerchiamo
1: e quindi mi rendo conto che quello mi fa stare male, perché magari penso, e se morissi soffocato come potrei, ed essere una delle morti tremende. Beh, questa è la mia paura. Ce l'ha?
2: Guarda, E questa è la paura di soffocare durante la deglutizione. Si
1: anche
2: quello
1: ce l'ho.
2: Anginofobia o fagofobia. Ed è un disturbo d'ansia che rende difficile ingoiare cibo liquidi o persino la propria saliva.
1: No, quello no, direi che io cioè nel senso mangio molto volentieri. Però ce l'ho un pochino l'idea di soffocamento. Allora partiamo da questo. Partiamo da questa fobia folle e assurda, la cenosillicafobia.
2: Sì. Raccontateci voi, cari amici fancarsisti, qual è la vostra paura più profonda, sì. Ma anche vorremmo raccogliere anche le paure, quelle un po' strane, capito? C'è la gente che ha paura delle cose con tanti buchini ravvicinati, queste cose sì, buchini? Non l'hai mai sentita?
1: Non l'ho mai sentita.
2: Tipo gli alveari, la trama degli alveari è un incubo per queste persone.
1: Veramente?
2: Sì, ne conosco una, penso.
1: La Francesca Pinna mi scrive, lei le cannule.
2: Le cannule?
1: Sì, lago cannula. Sai lago cannula?
2: Okay, sì.
1: Quello, beh, io gli aghi, per esempio.
2: Gli aghi.
1: Sì, gli aghi. Anche se ho superato molto.
2: Tutto ha un nome e dare un nome alle nostre paure significa anche un po' riconoscerle ed affrontarle. Partiamo da qui. Anche oggi un po' terapia di gruppo.
1: Sono d'accordo. 342 41 15 105. Le paure, le fobie un po' più strane, quelle anche di cui vi vergognate un po' quando ne parlate con gli altri.
2: Bello, bello.
1: Però qui si può fare, vai. Perché è terapia di gruppo. Dai.

0: novembre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Io ho capito, ma non
4: è obbligato mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Verde. Rosa. Arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
23: Famila, con noi sei in famiglia.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Back to me. You play back.

0: Oggi, amici fancarsisti, non vi chiediamo di essere coraggiosi, ma vi chiediamo di dare un nome alle vostre paure, perché dando un nome alle paure ci si sente un po' meno strani e tutti abbiamo paure un po' irrazionali che anche a volte fanno un po' ridere gli altri, però non siamo qui per giudicare, perché una paura è una paura,
1: no.
0: Non la si può controllare.
1: Poi è irrazionale per definizione, no?
0: Vedi, la nostra Pinnetta, ne parlavamo prima, ha questa fobia di cui parlavamo, dei puntini ravvicinati o dei buchini ravvicinati. Si chiama, ce l'ha scritto in chat, la tripofobia dei buchi ravvicinati.
1: Ecco.
0: Le fanno venire i brividi, tipo i buchi dell'alveare, ma anche, insomma, pattern. Dice che le viene da grattarsi.
1: Allora,
0: quando
1: sai che
0: vede i buchini.
1: Ho pensato a una cosa simile, Non so se capita anche a voi, poi andiamo da Roberta che è al telefono. Però, per esempio, io ho già la sensazione, anche se ci penso, per esempio la pesca pelosa, ok?
0: Sì.
1: Sulla lingua.
0: Brutta.
1: E inizia.
0: La felpatina.
1: Sì, oppure toccare il pane ruvido.
0: Non ti piace?
1: Sai quando il pane è ruvidino?
0: È buono, la crosta, sì.
1: No, ma la crosta croccante mi piace, se, perché è spacchettata, no? È tutta spezzettata sopra. Invece quella ruvida, un po' liscia ma ruvida.
0: Liscia ma un po' ruvida.
1: Sì, mi dà proprio fastidio. Inizio a sentire del tutto che devo schiacciarmi tutte le cose. Capito?
0: Schiacciare niente, tranquillo.
1: Va bene.
0: Abbiamo Roberta da Cuneo. Ciao, Roby.
2: Ciao.
0: Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie, benissimo.
1: Oh, che voce, Roby.
2: No, è che sono in sentite un po' così agitata che sono uscita adesso dall'asilo a prendere il più piccolo. Era più una lotta di ti prego andiamo a casa che rimani lì.
1: Non ho, sai che abbiamo capito tutto questo, perché ho capito che tu eri andata a prendere la tua piccola a scuola.
2: Il mio piccolino,
1: il mio
2: figlio piccolo.
1: Sì.
2: All'asilo è stata una lotta per dire ti prego lascia vivere le maestre e vieni a casa.
1: Ah, ok, perché invece vuole stare all'asilo lui.
2: Sì.
0: Ma ad avercene di sti problemi, Roberta, ad avercene, veramente.
1: Questa non è sicuramente una paura, ecco, di molti genitori che vorrebbero lasciarli anche la sera. Rimanete lì a dormire, così, vabbè.
0: Raccontaci la tua paura, vai.
2: Allora, diciamo che la mia paura è un po' una paura, non lo so, l'ho scritto anche quasi in senso imbarazzante, tra virgolette, che io ho una fobia proprio dei porti e delle navi, mi prende proprio l'ansia forte, una paura grandissima che l'ho provata anche nel mio viaggio di nozze, che sono andata a New York, che dovevamo prendere un battello per andare alla Statua della Libertà. Mm-hmm. Quel giorno il fiume Hudson aveva deciso di muoversi tantissimo, io sono scesa, che ero bianca come un lenzuolo, non...
0: Ma quindi,
2: malissimo.
0: Scusami Roberta, non tanto la paura dell'oggetto imbarcazione in sé, se non quanto la paura di navigare?
2: Sì, proprio una paura di navigare, ho proprio la fobia, cioè io ho proprio la fobia di navi, della navigazione, di tutto.
1: Roby, okay. Domanda tecnica, perché se tu sei sulla terraferma, ok, vedi una nave ormeggiata, grande, ti fa paura?
2: Sì, agitazione, palpitazioni, fobia, un po' di ansia, non lo so.
1: Però io la capisco un pochino, perché sono grandi.
0: Le
1: navi grandi, anche a me, mi mettono sempre un po' di soggezione, non tanto perché non mi piace navigare, anzi, a me piace tantissimo.
0: Perché ti incutono timore.
1: Perché sono enormi.
2: Esatto.
0: Allora, io, mentre tu parlavi, ho provato un attimo a fare una ricerchina, però bisogna capire, perché ci sono più possibilità, la megalofobia.
1: Perché è grande.
0: Paura delle navi da crociera o grandi navi cargo, perché appaiono gigantesche, spaventose rispetto alle dimensioni umane. Ti ci riconosci?
2: Diciamo di sì, perché comunque mi dà proprio fobia. Mi viene l'agitazione. C'è proprio una fobia.
1: Sì, che stai male.
0: Perché altrimenti c'è la submeccanofobia, dove si teme la vista dello scafo sommerso, delle eliche o di relitti nascosti sotto l'acqua.
1: Quello ce l'ho io. Quello mi fa paura. Non te lo giuro. Pensare a quello che c'è sotto l'acqua di questa nave gigante, con queste eliche gigantesche che sono lì, a quello a me mette tantissima ansia. Quindi quello ce l'ho io.
0: E anche un po' di talassofobia del mare, dai.
1: No, il mare a me piace. No. Però il mare, in effetti, quello profondo mi fa paura. Quindi sì.
0: Penso di sì.
2: Ecco, io anche quella è una mia fobia, che io sono una che piace nuotare, ma se non sente la terra sotto i piedi,
1: va un po' in sbattimento.
2: Esattamente.
0: Questa è una cosa molto comune. E sapete un'insospettabile talassofobica chi è?
1: Sì.
0: Federica Pellegrini.
1: Ah, cioè lei in piscina va bene?
0: In piscina nessun problema, mare, cioè, mi aveva raccontato che fa fatica.
1: Vedi?
0: Vedi che uno non lo direbbe mai.
1: Vedi, Roberta, non sei la sola, è questo l'intento della puntata di oggi. Nessuno di noi è veramente mai solo, siamo tutti strani.
2: Perché andare dallo psicologo se ci siete voi?
1: Ma esatto!
0: Ma dico io, ma infatti.
1: Ma brava Roby, grazie Roby.
0: Roberta, grazie, un bacione.
2: Grazie, posso salutare un po' qualcuno per favore?
0: Vai, certo. Vai.
2: Allora, saluto chiunque c'è all'ascolto, che mi sta ascoltando. Prima di tutto saluto voi, te, Dario e Lodo, che Dario ti seguo da tanto tempo, poi te, Lodo, io ti ho seguito dai tempi di Italia's Got Talent, quindi è un piacere sentirti. E poi è stato un piacere venire con voi in diretta. Un bacione a voi per la possibilità di aver parlato.
1: Grazie Roby, grazie mille.
0: Ciao Roby, un bacione a te, grazie.
2: Grazie, ciao. Buona continuazione.
1: Grazie ciao, mille. Ciao. Ciao, che carini i nostri ascoltatori.
0: Carina, mamma mia.
1: Tutti matti, ma carini.
0: No, abbiamo detto che si ascolta, ma non si giudica.
1: Ma tutti matti, anche noi siamo matti. Anche noi. Anche noi. Cioè.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro. Senza che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: fobici, claustrofobici,
1: megalofobici,
0: tutto. Questa è la danzeteria delle fobie, ragazzi. Le stiamo riversando alla mercé di tutti.
1: Ormai mi piace perché Music in Cars nasceva come divertificio. Ok, quando io sono arrivato in questo programma mi era stato detto che questo era un divertificio dove tutti entravano. Sì, bello, no, adesso è una danzeteria.
0: È una danzeteria per gli amici.
1: Finché Madonna non si toglie, insomma, diciamo, dalla danzeteria e farà qualcos'altro. Allora, parliamo di fobie. Siamo partiti da questa fobia, in realtà, che non ha un nome realmente medico, ma si chiama cenosillica fobia, cioè la paura del bicchiere di birra vuoto.
0: Abbiamo scoperto che è una cosa inventata sui social, non è una diagnosi clinica riconosciuta, non ci sono cenosillica fobici.
1: No.
0: Si chiamano solo alcolisti.
1: Brava Lodo. Chiamiamo col nome,
0: le cose con il loro nome.
1: Oh, esatto.
0: Però da qua ci siamo allargati a parlare di altre fobie. Ce n'è tantissime, ce n'è di stranissime. Alcune fanno un po' ridere, altre fanno anche riflettere. E abbiamo un'ascoltatrice da chiamare in onda. Prima volevi leggere qualche messaggio, volevi commentare qualcosa?
1: Guarda, c'era un'ascoltatrice che ha una fobia un po' strana. Abbiamo provato a chiamarla, però mi sa che non riesce a venire in onda. Io ho la fobia dei tacchini. Ma si può sapere? Esatto, mamma, lo fai bene il tacchino. Delle mietitre... aspetta.
0: Mietitrebbie.
1: Per me è anche una paura dirlo. Delle mietitrebbie.
0: È facile, mietitrebbie.
1: Mietitrebbie e delle corriere rosse. Vivendo in Friuli, dove ci sono 50 mietitrebbe pro capite.
0: Ah, va bene, nel posto giusto stai.
1: Sì, minchia ragazzi, ma mietitrebbe pro capite è difficilissimo.
0: Mietitrebbie pro capite. Scoperto nuovo scioglilingua.
1: Mamma mia.
0: Niente. Dillo Pivas, mietitrebbie pro capite.
2: Mietitrebbie pro capite.
1: Bravo.
0: Adesso fa il fenomeno.
1: Bravo. E comunque lei dice in questo paese. Vabbè, mietitrebbie pro capite.
0: Mietitrebbie pro capite, ok.
1: Va bene. Volevo leggerti questo, basta.
0: Ok, allora chiediamo qual è la paura invece di Barbara da Padova.
1: Ma Barbara è strana secondo me, ci stupisce.
0: Dici? Ciao Barbie.
3: Sì, ciao. Allora, intanto una mietitrebbia qui vicino.
1: Ecco.
0: Perfetto. Una mietitrebbia.
1: Perché tu sei veneta, tu sei di Padova.
3: Bravo. Sono di Padova.
1: Tu sei di Padova. È pieno così.
0: Che è vicino all'Islanda, diciamo.
1: Sì.
3: Esatto, vicino all'Islanda. Sì, sono di Saccolongo, quindi vivo in campagna, per cui ho proprio le mietitrebbie pro capite lì vicino.
1: Brava! Madonna, che bravi!
3: No, l'ho scandito, però non l'ho fatto
0: sì,
3: veloce.
0: Sì, l'hai detto un po' lento, non vale, bisogna dirlo veloce. Esatto.
1: Mietitrabbia, con la E apertissima.
0: Mietitrabbia,
1: vabbè. Però tu non hai proprio una... o meglio...
3: Allora, non lo so perché,
1: sì.
3: Ti spiego.
1: Cioè tu sei pazza comunque, sì. Dico, sei pazza tu, al contrario, sì.
3: Esatto, io penso di essere solo pazza. Però,
0: vai.
3: Allora, un tempo io credo che questa era una fobia perché mi avevano detto anche il nome. Ma io vi giuro non riesco più a trovarlo neanche se interrogo ChatGPT.
0: Ma come?
3: Per cui io praticamente ho l'attrazione per il vuoto.
0: È un'attrazione, non è una,
3: sì,
0: un rigetto.
3: È una paura,
0: quindi...
3: perché ti fa attrazione, nel senso che io non posso andare in un piano alto. Io se vengo a casa tua che abiti al quinto piano, io in terrazza non ci posso andare. Perché se io vado in terrazza sono tentata di buttarmi giù sul vuoto. È come se ci fosse una calamità.
0: Porco cane.
3: Che mi attira.
1: Madonna, ma è pericolosissimo.
0: Senti,
3: È bruttissimo. Anche perché in montagna, ma anche in macchina. Se io in macchina faccio, per esempio, come si chiamano i viadotti?
1: Sì.
3: Quelli alti.
1: Sì,
3: quelli...
1: sì.
0: Oh Gesù.
1: Ecco. Che a me fanno paurissima.
0: Fa paura quelli, è vero.
1: Sì. Sì.
3: A me proprio, io se non sto in centro strada che guardo giù, io ho la tentazione di andare, capito? Cioè è una cosa tremenda.
1: Scusami se rido.
0: Ascolta.
3: Rido anch'io, perché veramente.
0: Ma senti, io ho chattato un attimo su Google e ho trovato questa cosa. L'attrazione del vuoto, conosciuta in inglese come Call of the Void o High Place Phenomenon, brava, HPP, è questo impulso improvviso e passeggero che si prova in luoghi alti come un balcone o un dirupo che spinge a pensare di poter saltare e deriva da un errore di interpretazione di un segnale del cervello, cioè quando tu cervello umano si trova presso un'altezza, un dirupo, invia molto rapidamente un segnale di allarme per farci allontanare da quel bordo.
1: Certo.
0: A volte la mente interpreta male questo segnale di sicurezza e trasforma il riflesso di allontanamento in un impulso confuso che ti fa sentire un po' attratto invece.
1: No, ma lei non mi sembra per niente confusa, Lodo, il problema è quello.
3: No, sono pazza.
0: Tu sei pazza. Ma tu hai paura di poter compiere quindi l'estremo gesto?
3: Sì. Sì, esatto. Cosa, io non voglio morire assolutamente in nessuna forma.
1: Ci manca.
3: Per cui sono molto legata alla mia vita,
1: allora,
3: alla gioia,
1: Barbara,
3: alla gioia di vivere.
1: Purtroppo, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, però io a questo punto
0: verrebbe. Ma io ci devo parlare.
1: No, un consiglio vorrei darle. Sì. Tu gira sempre con un paracadute sulle spalle, che non si sa mai. Dico, ti dovesse venire in mente di lanciarti, almeno apri la vela.
3: Apro il paracadute.
1: Ti sei mai lanciata col paracadute, chiede Pivati?
0: Infatti.
3: No, non mi sono mai lanciata e lo vorrei provare perché secondo me forse non avrei tanta paura. No? Probabilmente potrei vedere se realmente è una
1: paura.
0: Potrebbe essere terapeutico forse per
1: provalo.
0: Te.
1: Bravo Pivaz, bella idea.
3: Con la si apre il paracadute e vi saluto. Cioè.
1: Vabbè, ma in quel caso lì era destino però.
0: Esatto. Doveva andare così.
1: Meglio dal paracadute che da un dirupo, cioè voglio dire, va bene. Ciao Barbara.
0: Ciao
3: bene,
0: Barbara.
3: Ragazzi, volevo solo dirvi una cosa.
1: Sì.
0: Vai.
3: Salutate chi mi ha chiamato al telefono perché è una ragazza splendida e magari non vengono mai salutati e invece
1: la zia
0: è più in onda di noi.
1: Esatto. Un dente sì, un dente no, ma la zia c'è comunque.
0: Ciao Barbara, un bacione.
3: Grazie, ragazzi, ciao.
1: Io li amo tutti i nostri ascoltatori.
0: Che storia, ragazzi.
1: No, veramente.
0: Che storia.
1: Adesso, insomma,
0: se
1: cerchiamo
0: uno bravo, Barbara.
1: Ma cerchiamo un viadotto e la mandiamo lì, vediamo che cosa fa.
0: Che nome dai d'un sogno.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it. 1, 2, 3, 4.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io.
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
25: 105 Mi Casa Live.
24: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
27: 105
24: 105 Che storia.
25: Radio 105.
27: Che storia.

0: Hammam.
1: No.
2: No.
1: No.
3: Ah, no, Hammam.
1: Jessie J insieme a Bob. Bob.
3: Ma quanto spacchiamo il minuto? Le 17? Ah no, è 01. Mannaggia, volevo dire...
1: Abbiamo Vabbè. Spaccato, Siamo forse spaccato. Altro.
3: Diciamo che spacchiamo noi, ecco.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Cosa

0: Mercoledì 30 di settembre. Oh.
1: Grazie, grazie Darito. Buon mercoledì 30 anche a te.
0: Grazie Lodo.
1: Allora, oggi parliamo di paure. di fobie e di paure. Ok?
0: Certo.
1: A parte che voglio farti un'interrogazione. Mm. Sai cos'è la coreofobia? Ci puoi arrivare.
0: La coreo
2: delle coreografie?
1: La paura di ballare.
0: La paura di ballare, la coreofobia. Ah, ci stava. Io
1: e
0: già
1: chi ce l'ha
0: pensando?
1: Secondo me? Paolo Ruffini, perché ogni volta che a Zelig ci propongono di fare qualsiasi tipo di ballettino, scappa, si arrampica sui muri.
0: Però lo capisco, perché se sei un pezzo di legno è un po' imbarazzante ballare, no?
1: Oppure cos'è l'optofobia? Questa è strana, eh.
0: L'optofobia? Dei polpi?
1: No.
0: No.
1: Paura persistente di aprire gli occhi.
0: Vabbè, opto, certo, dall'oftalmologia può essere, giusto. Cioè, e quindi tu
1: Madonna,
0: non apri gli occhi.
1: Che flexi comunque tutto il tuo latino, cioè...
0: sì, che poi senso. È greco.
1: Vabbè, ecco, quel che è. Vabbè, quella roba là. Ecco, quando ridi a me viene la geliofobia, per esempio.
0: Cioè, la paura delle risate?
1: Sì!
0: Ma allora, senti, a proposito di paura delle risate, c'era chi aveva paura del solletico. Questo ascoltatore dice: io mi vergogno, ho 43 anni, però ho tantissimo questa fobia, ma anche solo a vedere una scena di solletico o sentire la parola pronunciata sto male. Quindi in questo momento
1: pensa al programma televisivo anni 90.
0: Solletico! Mamma
1: brutta
0: mia.
1: Roba quella.
0: E aveva le convulsioni ogni volta.
1: Esatto.
0: Che... va bene.
1: Va bene, abbiamo un'altra testimonianza da ascoltare, molto curiosa, molto curiosa.
0: Anche questo un po' stranino, eh.
1: Marco, ci sei?
3: Sono qua.
1: Eccolo, Marco da Bologna. Ecco. Come stai?
3: Bene, tutto a posto. Tutto bene.
0: Tutto bene. A fretta, Marco. Bene. Non vuole perdere tempo a parlare con noi, dai.
1: Che
0: si
1: voce
0: sente.
1: Sua no, dente, Marco.
3: Che bene. No, figurati, io questo è uno dei momenti che aspetto da Violetta, da...
1: Oh, addirittura!
3: Da Ritaglio Got Talent, da Asciugona, quindi...
0: Attenzione!
1: Madonna, vita, morte, miracoli, sa!
0: Super fan!
1: Grande Marco, ma scusa, quanti anni hai?
3: 60, mi spiace.
1: Da!
0: 60, però è bella
1: e
0: questa cosa.
1: È bellissimo, e ti sei sparato Violetta, che bravo! Ma forse di riflesso hai qualche figlia?
3: No, però ogni tanto ci davo un'occhiata.
1: Ci davi un'occhiata, ma pensa a te.
3: Mi dava input.
0: Benissimo.
1: Mitico.
0: Se volete vi lasciamo soli, ragazzi.
1: Poi ci beviamo una birra, Marco, e mi racconti meglio.
0: Ecco.
1: Però allora, non la condividiamo la birra.
0: Marco, raccontaci un po' di sta paura strana che hai.
3: No, più che una paura è un'agitazione che mi viene tutte le volte che i camerieri insistono per portarti un piatto condiviso. Io
0: senti
3: voglio la
0: dice.
3: Mia ciotola come un cane che vuole. Per cui ha sempre paura di portare via qualcosa di più a qualcun altro o qualcun altro porti via qualcosa a me.
1: Ma pensa
3: e quindi
1: te.
3: Mi capita spesso di aspettare e vedere cosa vogliono gli altri e ordinare una cosa diversa apposta.
1: Cioè tu non allora, sei uno di quelli perché... che ma chiediamo due robine da mettere in mezzo, dai, quella roba lì a te ti genera il panico.
0: Cioè il compartir per te è malessere.
3: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Tu in Spagna le tapas non ci puoi andare.
3: Quanto posso mangiare io e quanto posso non mangiare io.
0: Ma perché deriva secondo me da una tua, come dire, da un tuo altruismo. Cioè tu stai pensando più agli altri.
3: Esatto.
0: Dici io non voglio rubare del cibo agli altri. Quindi se arriva un piatto da condividere, magari io mi mangio quella cosa che qualcuno stava aspettando più di altro e gli ho rovinato l'aperitivo, la cena, quella cosa lì.
3: Esatto.
0: Ah, vedi?
3: Cioè, mi sento a disagio nel prendere qualcosa di più di quello che mi spetta.
0: E beh, ma uno lo riordina. Scusa, cioè.
1: Ma scusa, ma e non c'è una sorta di anche perversione, come definirla? Più matematica, cioè tu sei uno precisissimo?
3: Assolutamente.
1: Cioè sei uno quadrato che
3: oltre... Io prenderei il piatto, lo dividerei in parti con il coltello, separando i singoli pezzettini.
1: Con il goniometro proprio.
0: Beh, c'è comunque c'è un problema di base. Allora io
1: sì. Sei stato da uno bravo, Marco?
0: Cioè, esatto, perché perché
3: per
0: insomma...
3: esempio anche la pizza metro mi dà lo stesso problema.
0: Aspetta un attimo,
1: cosa?
0: Cioè in che senso?
3: Perché la pizza metro ti mettono una pizza gigante,
0: sì.
3: Magari per 4. Però quella lì è facile perché la dividi in 4 parti.
0: Sì, ho capito, ma non è che
1: ma
0: vai
1: quanto,
0: lì.
1: Quanto calcoli, Marco, nella tua vita, tu? Che stress.
0: Cioè, lui va al ristorante, va col metro, il goniometro, la squadra. Così adesso facciamo le parti, le fette della pizza devono essere esattamente equivalenti.
1: No, ma che ridere.
0: Triangoli equilateri.
1: Comunque, cioè, se ti può far star meglio, almeno parlo nella mia esperienza, io e i miei amici invece amiamo mettere tutto in mezzo, condividiamo un sacco, e nessuno sta mai a guardare, oh, vediamo quanto mangia l'altro, ah, però si è preso un'oliva scolana in più. Cioè, non penso che sia un pensiero comune. Dario, tu sì?
3: Io intanto... dipende, se sono a tavola con delle persone magre, lo vedo già da subito che il problema non si pone.
0: Ah, ok, ma invece se vai con gli amici, quelli diciamo un po' più da, come si dice a Palermo, un po' belli,
1: ben messi.
3: È come la caraffa della birra, no?
0: Sì, sì, sì, cioè, chiaro, se vai con degli alcolisti ti preoccupi a prendere una caraffa da condividere, mi rendo, ho capito. Io però guardo quanto mangio, cioè nel senso...
1: Perché sei un ingordo!
0: Perché sono un ingordo io, perché io vorrei mangiare tutto io, capito? Quindi capisco il meccanismo mentale. Vabbè, Marco...
1: Marco, è pazzesca questa cosa che ti succede, molto singolare, non l'ho mai sentita.
0: Sì. E poi soprattutto l'idea che tu sia un fan di Violetta e che però abbia questa fobia è un po' strano.
3: Io
0: insieme
3: ero un fan di Transfert.
0: Ah, ok, va bene, va bene.
1: Mitico Marco.
0: Grazie
1: Marco per averci raccontato la tua cosa.
0: Esatto.
3: Grazie a te.
0: Che non ha un nome.
1: Un bacione.
0: Ciao Marco, ciao.
1: Non ha un nome sta cosa, no, come si chiama? Adesso lo cerco.
0: Ansia da compartire. Io paurissima dell'ombelico in tutti i contesti. Sentire il nome, toccarlo, vederlo mi provoca un mix tra ansia e vomito. Rita da Reggio Emilia.
1: Non ha mai preso un disco di Jovanotti, Rita. No.
0: L'ombelico del mondo. Anche il mio compagno comunque, lui l'ombelico proprio non glielo puoi toccare.
1: Veramente?
0: No, così.
1: Però adesso che lo dici mi fa un po' sentire
0: fastidio,
1: me.
0: Eh?

0: Abbiamo scoperto come si pronuncia il titolo di questo pezzo grazie al nostro Maurizio Franciosi.
1: Ricordamelo.
0: Baby Wow.
1: Wow, facile.
0: Baby Wow, Karol G, wow. Julien e Ruskowski.
1: Julien, bravo.
0: Julien,
1: bravo.
0: Sì, questo me lo ricordavo perché ci abbiamo passato mezza puntata.
1: È vero, da capire, a risalire all'origine della pronuncia. Vabbè.
0: Esattamente. Grazie amici per tutti i messaggi, tutte le paure. Volevo leggere quello di questo ascoltatore che dice:
1: tantissime.
0: No, però Diego, gommista pazzo da Pinerolo, dice: più vi sento e più mi sento come con le figurine. Questa ce l'ho, ce le ha.
1: Ci avete fatto molto ridere, ragazzi. Grazie.
0: Grazie, grazie. Ma adesso torniamo un po' seri e parliamo di musica.
2: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
3: Music, music stories.
4: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
6: L'era dei cantanti.
7: L'eterno Sinatra e poi.
8: It's John Lennon.
9: Michael Jackson.
10: And where all the music comes from.
0: Allora, siamo sempre nel 1995, l'anno di questa settimana, con una scena semplice oggi, ma che ha segnato l'immaginario di la maggior parte di noi,
1: tutti,
0: quantomeno.
1: Dai,
0: sì, sì. La giornata di lavoro è appena finita, cinque amici si ritrovano nella solita caffetteria, si chiama Central Perk, quando entra una ragazza vestita da sposa. È Rachel, interpretata da una giovanissima Jennifer Aniston, che ha appena abbandonato il suo futuro marito all'altare. Cerca solo ospitalità per qualche giorno, ma senza saperlo, trova qualcosa di molto più importante, una seconda famiglia.
1: Friends, perché di Friends ovviamente l'avrete capito, stiamo parlando, parte nel settembre del 94, ma è nel 1995 che la sitcom diventa un fenomeno. Un gruppo di amici che tra vita, lavoro e amori prende il posto della famiglia. Quel gruppo di amici è diventato un po' anche il nostro, quelli che ti strappano un sorriso anche quando vorresti piangere. Non ci sono ancora smartphone né notifiche, c'è solamente una promessa non detta: io sarò lì per te.
0: Ed è questo il significato della sigla della serie, registrata dai Rembrandts. La versione originale durava meno di un minuto, il gruppo non pensava che avrebbe avuto un successo così importante, ma una radio di Nashville prende quel frammento, lo ripete in loop come se fosse un pezzo intero. Il pubblico impazzisce, quindi la band è costretta a registrare la versione completa.
1: E quel disco oggi ci ricorda il cuore degli anni 90, ragazzi. Non è più solo una sigla, ma è un inno identitario che ha segnato i ricordi di un'intera generazione. E quindi oggi l'ascoltiamo, The Rembrandts con I'll Be There For You.
0: E poi qui dovete tutti, nel momento giusto, battere le mani.

0: Ho i brividi.
1: Bella.
0: Amo aver passato questa canzone.
1: Bellissima. Poi è legata un po' a questa radio, Lodo, te lo dico, perché in realtà fu la prima sigla di 105 Friends.
0: Eh beh, certo.
1: Loro proprio da lì presero il nome, dalla sitcom, e usarono questa base come la prima sigla iniziale. Tony Severo e Rosario Pellecchia, quindi pensa a quante storie.
0: Pensa a te. Bello, bello, bellissimo. Tra l'altro guardavo il video e i capelli di Jennifer Aniston, i più imitati, penso, degli anni 90.
1: Anche da me.
0: Era anche da te?
1: Sì, beh, guarda, non vedi oggi
0: ti
1: un
0: vedo
1: look
0: con la cofanina un po' cotonatina, sì.
1: Vabbè.
0: Torniamo a noi, sì. Hai visto che la musica si è fatta un po' più incalzante, Dario? Perché è arrivato quel momento lì, tu stringi in mano il tuo troll norvegese, porta fortuna. Ieri sì, te sì. Ne ha portata?
1: Me ne ha portata tanta, ho vinto la puntata di ieri, però siamo sull'1-1. Quindi oggi capiremo, insomma, l'andazzo.
0: Vediamo. Avete capito che è arrivato il momento di giocare al Ma dove vai? Quindi messaggino veloce al 342 41 15 105.
1: Dovete scrivere proprio tre semplici parole: Ma dove vai?
0: Bravo.

0: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: www.fileni.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con GranVision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.

0: Comunque,
1: eh beh, ci posso.
2: Se vai via,
0: ciao, ti saluto.
1: Ciao, ti saluto anche io. No, comunque, lo dice, sono le zanzare in sto studio.
2: Anche,
1: no, ma se tu stanno pungendo, indovina chi.
2: No, no, però secondo me le porti tu ed erano dentro la tua giacca.
1: Io sono ossessionata. Vabbè, non importa.
2: Va bene.
1: Veniamo allora a noi, ragazzi. È il momento di giocare, ok? Dario, ieri ha vinto. Prima ho vinto io, insomma oggi si capisce un attimo da che parte penderà questa bilancia di questa settimana.
2: Sì, sì, intanto io qui lo stringo il mio gnomo nasuto della Norvegia. Conosciamo
1: che
2: il detta primo
1: così. Sì. Allora,
2: Matteo da Brescia.
1: Ciao Matteo.
3: Ciao ragazzi, ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao.
3: Ci sento lontani, lontani.
1: Eppure siamo vicini, vicini.
2: Siamo vicini in realtà, scusami. Ma vuoi che Pivati provi a fare qualcosa per sentirci meglio?
3: Oh, adesso già meglio,
2: bene,
3: grazie.
2: Bene,
3: bravo,
1: vedi che roba.
3: Pivati, sempre bravo.
2: Non ha fatto assolutamente niente.
4: Non è vero, ti ho alzato il ritorno.
1: È l'effetto placebo.
2: Sì.
1: Matteo, allora, come stai? Hai finito di lavorare per oggi?
3: Sì, ho quasi finito, sì, sì, praticamente 20 minuti ho finito, mi sono fermato un attimo.
2: Hai fatto bene
3: a parlare con voi.
2: Che lavoro fai, se possiamo?
3: Ah sì, è giusto, le caldaie,
2: okay.
3: È il mio periodo, è una mia azienda.
1: Il tuo
3: anche.
1: Periodo, sì.
2: Eh sì, sì, questo è il momento.
3: Adesso comincia, no? Cominciano.
1: Ma certo. Ti lascio il contatto un attimo che ho,
2: sì, che non
1: ho
2: si
1: un problemino
2: mai.
1: Anch'io.
2: Esatto.
3: Posso fare la marchettina? La REM Assistenza Caldaie.
1: Dai,
2: benissimo.
3: REM.
2: Benissimo. Alla zia serve la revisione, vedi? Vedi che Matteo sei cascato proprio a fagiolo. Benissimo.
1: Ti abbiamo trovato
3: sconto. Subito.
2: Allora, Matteo, non perdiamoci in chiacchiere. Qui dobbiamo andare al sodo. Con chi vuoi giocare? Su quale macchina vuoi salire? Quella di Lodo, che senti, o quella mia?
3: Allora, io spero di portare fortuna al Darione, non me ne voglia la Lodo, che è bellissima, simpaticissima.
1: Mannaggia, va bene, lo accetto.
2: Va bene. Ok, allora Matteo giocherà con me.
1: E invece con me giocherà a questo punto Giuseppe da Arezzo. Ciao Giuseppe.
5: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, come stai?
5: Tutto bene, tutto bene.
0: Ti saluto.
1: Dai, che voce suadente.
2: Porca miseria, è vero, è molto
5: carino. Un trombone sul posto della voce, vero?
1: Mamma, senti lui.
2: Però devi scandire bene, Giuseppe, perché dobbiamo sentire le tue risposte.
1: Giusto,
2: okay?
1: Giusto.
5: Va benissimo.
2: Ok.
5: Cerco di fare il mio così.
2: Va bene. Che lavoro fai, Giuseppe? Visto abbiamo chiesto a Matteo per
5: trasportatore,
2: par condicio.
5: Trasportatore.
2: Ok, ok.
1: Molto bene. Allora, Giuseppe, oggi ti trasporto io sulla mia macchina, mentre Matteo giocherà con Dario. Capiamo chi parte. Pari o dispari, Dario?
2: Scegli tu.
1: E io dico pari.
2: Va bene.
1: Bim, boom, bam.
2: Tre, dispari o vinto io. Benissimo.
1: Ha vinto Darione.
2: E allora, Matteo, un minuto di tempo. Bisogna che tu mi dia le risposte molto velocemente. Quindi agli indizi rispondi. Poi se è sbagliato ci torniamo nel ricalcolo. Ok?
3: Va bene.
2: Se sei pronto, direi che possiamo dare il via alla gara.
3: Pronto.
2: È una capitale europea famosa per la birra e la musica degli U2.
3: Dublino.
2: Ok. È un arcipelago famoso per i suoi paesaggi vulcanici e le sue spiagge affacciate sull'Oceano Atlantico.
3: Precalcolo.
2: No, non si può, dopo. È un'opera di street art che si trova nei quartieri spagnoli di Napoli.
3: Al quadro di Maradona.
2: Ok. Qui si trovano binari, banchine e sale d'attesa per i viaggiatori.
3: Stazione al treno.
2: Ok. È il sesto stato più grande del mondo e occupa un intero continente.
3: La Russia?
2: Allora, ricalcolo, andiamo. È un arcipelago famoso, fa parte, diciamo, fanno parte del Lanzarote, Tenerife.
3: Le isole Baleari?
2: No, mannaggia. È il sesto stato, il paese che ospita animali come i canguri.
3: Australia. Oceania.
1: Sulla frenata finale, ma c'era.
2: Era
1: dai,
2: Australia.
1: C'era.
2: Allora, scadenza tempo, l'abbiamo preso tutto il minuto, però quattro ne hai fatte.
1: Quattro. Sì.
2: L'unica che ti mancava è l'arcipelago, Lanzarote, Tenerife, erano le Canarie, non le Baleari.
3: Le Canarie.
2: Non mi veniva.
3: Le Canarie.
2: Però quattro.
1: Matteo, non male, bravissimo.
2: Non male
1: per niente. Sì. Ah, Giuseppe, ce l'abbiamo dura, eh.
3: Mm.
2: In che senso?
4: In che senso?
1: No, sarà una sfida dura.
2: Ah, ok, no.
1: Che sempre...
2: No, io capivo, mi sono confuso un attimo, toccavo l'ognomo e hai detto quella cosa.
1: Giuseppe, dobbiamo farne 5.
5: Sta cercando di rubare, Dario.
1: Vedi com'è, ma vedi com'è, infatti.
2: Ma non ho rubato niente.
1: Polemica, sterile.
5: No, vedi, sta ostacolando il...
1: Sì. Tu non ti far turbare da questi vili comportamenti di Dario. Rimani concentrato, per favore. Dobbiamo farne 5, Giuse, ok?
5: Ok.
1: Allora partiamo, vai. È una città resa celebre da un famoso film con Humphrey Bogart. Spara, spara. Ok.
5: Dublino.
1: È una grande città statunitense legata all'esplorazione dello spazio. Dai. Spara in una. È un'isola nel nord Sardegna, protetta, famosa per i suoi asinelli bianchi.
5: Asinara.
1: È un luogo dove ci si incontra per bere qualcosa o fare colazione.
5: Bar.
1: La sua costruzione inizia nel 300 ed è famoso per le sue guglie. Dai.
2: È famoso.
1: No.
2: È famoso in questa città da cui trasmettiamo, dai.
5: Milano.
1: Che cosa? Ci siamo schiantati, Giuseppe. Niente, me ne hai indovinate due. L'ultima era famoso per le sue guglie, il Duomo di Milano. Ma ancora prima, tornando su, la città resa celebre da un famoso film ed è la città più popolosa del Marocco è Casablanca. E la grande città statunitense legata all'esplorazione dello spazio è Houston. Abbiamo un problema, Giuseppe.
2: E niente di fatto. Allora ti salutiamo, caro Giuseppe. Come mi dispiace, guarda, mi aveva già dato del ladro, capito?
5: No, vabbè.
2: È nervosissimo
5: in partenza.
2: Puoi
5: parlare con la Lodo che sono un suo fan dai tempi di Violetta.
1: Ma lo so. Ma mi spiace perché non sei stato messo nelle condizioni di giocare a tuo agio, perché Dario ti ha ti ha turbato all'inizio. Io l'ho percepito. Vabbè. Ci rifaremo, Giuseppe, mi dispiace.
5: È un vero onore.
1: Grazie a voi. Vuoi salutare qualcuno?
5: Saluto mia moglie Pasqualina, che non ascolta sicuramente.
2: Sì?
5: E i miei figli.
2: Okay.
5: Erberto e Delito.
2: Scusami, come si chiama i tuoi figli?
5: Erberto
2: e Federica?
5: E Elisa.
2: Elisa. Niente, non
1: li salutiamo anche
2: niente.
1: Noi.
2: Va bene.
1: Un bacione, ciao Giuseppe.
5: Grazie.
1: Ciao.
2: Matteo, che campione.
1: Posso dire, Dario. Facilissime le tue comunque, cioè, chiedi il cavallo bianco di Napoleone. Cioè,
2: sapeva
1: dai.
2: Anche, sentito Giuseppe, che, Matteo, scusami, che sapeva anche le altre.
1: Matteo, guarda, non sa neanche il tuo nome, cioè vedi com'è, guarda, veramente, ti sono sfruttato per la
2: grande
1: vittoria.
2: Matteo, kit di Radio 105 per te, saluta pure chi vuoi.
3: Matteo, saluto sicuramente i miei figli, Daniele, Isabella, i miei colleghi e il collettivo di Alkil su YouTube, dove scrivo dei bellissimi video, degli script, delle sceneggiature. Invito gli ascoltatori a guardarlo. Alkil, con la CH.
2: Alkil, il collettivo di Alkil.
1: Alkil. Andiamo subito a cercare.
2: Adesso, immediatamente. Grazie Matteo.
1: Ciao Matteo, un bacione.
3: Grazie tantissimo.
2: Ciao.
1: Bravissimo, ciao.
2: Ciao, ciao. Allora Lodo, che cosa hai da dire a tua discolpa oggi?
1: Ho da dire che le tue erano molto più facili.
2: Mm-hmm.
1: Cioè proprio veramente a prova di, cioè, beh, così di bambino.
2: Houston, abbiamo un problema.
1: E Houston, abbiamo un problema. Questo da dire.
6: Sì. 105 Music and Cars ha presentato

0: Non lo so se c'è necessità di questo momento.
1: Beh,
0: Arena,
1: ci c'è, perché ci sono molte persone che comunque, nonostante la tua vittoria poco onesta, diciamo,
0: poco onesta, hanno, insomma, cose, adesso,
1: hanno cose da dire.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Molto da dire.
0: Vabbè, dai.
2: Nina, polizia, accorrete di corsa, in largo Donegani 1.
0: Ma cosa stai dicendo? Manco, sì? La via sa.
2: Per arrestare il ladrun.
0: Ma cosa stai...
2: Ladrun!
3: Bravo. Mamma mia, che ladro!
0: Ma perché ladro? Cosa ho fatto?
3: Mamma mia, che rapina a mano armata!
1: A mano armata!
3: Oggi,
0: ma perché...
3: Dario!
0: Ma scusa, cosa ho fatto?
1: Furto con schifo. Scasso!
4: Ma grande, Dario! Ecco. Oggi hai imbrogliato la grande!
0: Ma ho imbrogliato chi?
4: Che erano più facili, sei andato avanti quando ha detto ricalcolo, che non doveva ricalcolare, dovevi dare la risposta!
1: Fatti!
4: Mamma non dovevo dare. Mia, che non schifezza!
5: Ladro, a bruciare quello gnomo di merda!
0: No! Oh! Non mi toccate lo gnomo, intanto, che è un regalo ed è, sta portando bene. E poi comunque il ricalcolo, capiamo, perché secondo me potrebbe essere utile ricambiare un attimo la regola.
1: Vuoi ancora? Di nuovo? Beh, sì, dobbiamo rivedere. Sì, chiaramente c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Se stai vincendo da ben due puntate.
0: Senti,
1: quindi...
0: se la regina Maria, amici, fa un regolamento che può essere cambiato durante il corso del programma, possiamo farlo anche noi.
1: Perché non possiamo anche noi?
0: Scusami.
1: Un po' di differenza con Maria.
5: Gnomo di merda.
0: Ma no, allora, sto gnomo. Lo gnomo porta bene.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: 105 Music and Cars.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A4, veicoli scortati sono segnalati per una perdita di carico tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano, code in Emilia sulla 14 ramo Casalecchio per il traffico intenso tra Laccio con la 14 e Allaccio 1 verso la Milano-Napoli, c'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare per chi procede verso Ancona, altra perdita di carico lungo la A26 tra Casale e Monferrato Sud e Allaccio con la A21 verso Genova Voltri, veicoli scortati sulla 1 per un veicolo fermo in avaria tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina per chi sta procedendo verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 613 la Brindisi Lecce, c'è corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Squinzano e Torrenalda verso il capoluogo salentino. ANAS ricorda: non distrarti con il cellulare quando sei al volante, il rischio di incidente è fino a 4 volte superiore. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49€.
2: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Che brutta voce questo ragazzo.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Vociaccia.
1: Veramente. Mister Giovanni Latino. Leggenda.
0: Giovanni Leggenda, un po' calante, un po' sì, con questo timbro fastidioso proprio. Everybody knows. Le 17:58 siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie amici fancarsisti per averci seguito anche oggi.
1: Assolutamente, grazie mille Lodo.
0: Grazie mille Dario.
1: Grazie a Pivati.
2: Ciao, vi saluto.
0: Ciao, ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, salutiamo anche la zia, salutiamo la Pinnetta, che tra poco arriverà anche lei a Milano, quindi potremo fare una reunion.
0: Oh, infatti, e ci scappa la cenona.
1: Esatto.
0: Aziendale.
1: C'è una festa, vedo, in regia in questo momento.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv con 180 persone a bordo, dirottato per oltre un'ora. Il copilota avrebbe accoltellato il comandante prima di essere fermato da alcuni passeggeri e arrestato. La compagnia aerea parla di lite tra piloti. Per Israele, invece, si tratta di un tentativo di attacco jihadista. Dopo oltre 23 anni, le truppe degli Stati Uniti escono definitivamente dall'Iraq. Gli ultimi 2.500 soldati lasciano oggi la base di Harir. L'operazione militare, iniziata nel marzo del 2003 con l'invasione del paese, è costata la vita a circa 4.500 militari americani. L'inflazione torna ad accelerare. A settembre è salita al 4,2% su base annua, quasi un punto in più del 3,3% registrato ad agosto. Nel solo mese i prezzi sono aumentati dello 0,7%, a spingere l'indice soprattutto energia e alimentari, con il carrello della spesa che ha registrato un rincaro dell'1,7%. Dopo la chiusura dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, studia la difesa. Lo scontro in aula verterà intorno alla famosa impronta 33 e sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Su questo punto sentiamo il suo legale, Liborio Catagliotti.
5: È riconducibile ad Andrea Sempio? Non c'è nulla di scientifico perché non ci sono repliche e la scienza pretende 3 repliche.
4: Arriva in tutto il mondo il parental control per i teenager su WhatsApp. Si tratta di controlli opzionali attivabili sugli account già esistenti degli adolescenti con più di 13 anni. Se i ragazzi vorranno modificare le impostazioni, dovranno chiedere ai genitori un PIN. Calcio, la nazionale prepara la sfida di Nations League contro la Francia in programma venerdì sera. Oggi in conferenza stampa ha parlato il difensore dell'Atalanta Scalvini. Giocheremo a viso aperto. La partita con la Turchia ci ha dato la consapevolezza di essere forti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Buonasera Italia.
1: Ma che cosa c'è? C'è della Vassilio cosa?
2: I muratori che mi stanno distruggendo casa e cominciano un quarto. Ma si può cominciare al quarto alle otto? Non so.
1: Domanda. La gente normale comincia a lavorare la mattina presto. Il fatto che tu vada a dormire alle.
2: Di solito si comincia alle otto.
1: Ascolta lo zio. Ascolta lo zio.
2: Allora. Vabbè, no, era una domanda mia. Si può.
1: Il fatto che tu vada a dormire alle 7 del mattino non implica che la gente non debba cominciare a lavorare a quell'ora.
2: Devo correggerti. Non sono le 7 del mattino, sono le 7 del mattino dopo. Che è molto diverso.
3: No, ma il vero problema sono le 14.
1: Comunque, adesso io non vorrei dire. Non so tu, Linda, che sei la più giovane del gruppo. Io non sto dormendo niente in ste notti qua.
3: Ma sai che anch'io? Sto facendo fatica a prendere sonno.
1: Cosa abbiamo? L'andropausa? No, tu non puoi avere.
3: L'andropausa no.
2: No, il problema è mio e Linda, che passiamo la notte assieme. Per quello
1: certo.
2: Per lei non dorme perché è russo.
1: Scusami, posso.
2: Lei non dorme perché è russo.
1: Posso usare una frase che dice sempre il Faggi?
2: Dai, vai. Illuso.
3: Ma certo.
2: Ma tanto io mi addormenterei alle 11, quindi.
1: Mamma mia,

0: Io te lo giuro, ieri, sì, l'ultima volta che ho guardato l'orologio erano tipo le 5:10. Ho detto no, devo scendere a prendere le gocce per dormire, perché sennò
1: pensa
0: basta.
1: Come stai messo?
2: Scendere dove? Su, perché non le tieni vicino al comodino?
0: Non ho l'acqua
2: così
0: vicino
2: almeno
0: al comod...
2: quando morirai sapranno che cosa hai preso.
0: No, invece le nascondo.
2: Devo fare le indagini.
1: Ti svelo un segreto.
0: Dimmi.
1: È l'età.
0: Dici?
3: Sì.
0: È probabile.
3: Sì, sì, sì, è l'età, è l'età.
0: Sì, cosa può essere? Può essere che è l'età, che sono
2: nella tua classifica puoi tenere conto delle volte che dico, sì, al mio socio benvenuto nel mio mondo? Tipo il dolorino.
0: Pronti per cominciare, ovviamente salutando Lodovica Comello e Dario Spada che ci hanno anticipato con musica in casa.
2: Sei ricordati,
0: certo. Così come salutiamo la nostra Sara di redazione, la Claudetta al centralino è con noi, ovviamente, bello, preciso, puntuale. Lui sì che è un uomo che dorme perché non ha pensieri.
2: Water Fargi! Ma riesce a dormire anche con quello che ti manco. Fargenga!
0: Che bello! Tu sì che sei proprio una persona senza pensieri, che non hai problemi. Tutto ti sta andando bene.
2: I suoi pensieri.
3: Stanno dicendo il falso, perché ci sono sempre io nei tuoi pensieri, vero Fargi?
2: Ma che a Genova minano forte.
0: Linda, Linda, sì, sì, sì, chiedigli com'è andato col termosifone oggi.
2: No!
3: No. Chiediglielo. Com'è andata col termosifone oggi, Fargi?
4: A 3 caloriferi su 3 sbagliati.
3: Ah,
2: ricordati chi è tuo amico e chi infierisce sul ferito.
4: Bene,
0: chiediglielo, chiediglielo.
4: No, quindi, non chiedi.
3: Se hai bisogno di aiuto, il segnale è sempre quello, eh?
0: Linda, Linda, digli, ma quindi è il terzo che sbagliano.
3: Ma è il terzo che sbagliano e non li hai ancora picchiati.
4: Possiamo cominciare, ragazzi.
3: Possiamo cominciare.
2: Guarda, se ti serve qualcuno a difenderti dai
4: terzi. Sono già le 19.
3: No, dai, ma che andiamo. Ancora picchiati ce l'avevo con Paolino e Martin, ovviamente.
0: Pronti, ovviamente, per raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia. Domanda, vi addormentate la notte o avete le ansie anche voi?
2: Rispondeteci al 342 4115 105. Se ti viene paura di notte sono termofifoni.
5: Bastardi.
0: Sai che mi piacerebbe aprire un sondaggio? A che ora vi siete addormentati stanotte?
2: Sì. Facciamolo domani.
0: No, no, no, adesso.

0: Sara, devo dire che anch'io faccio molta difficoltà ad addormentarmi la notte, perché penso, ma domani lo statale di Martin ci sarà oppure...
1: Allora siamo 2-3 io, Paolino.
2: Sì, 2-3.
1: 3-3, 2-2 io.
2: Sì. E io 0.
1: E tu 0 per il momento.
3: Statala non esiste nel vocabolario.
1: La domanda è, non dormiamo di notte per via dell'età o per via della stagione?
3: Cristian da Ferrara, io mi sveglio 4 volte tutte le notti. Cristian, la prostata non conta.
1: No, quella è la prostata.
4: La verità è che non dormite, che non siete stanchi, perché non fate un cazzo.
1: Ma vai,
3: ti stimo, fratello. Tu hai capito tutto.
2: Ha ragione, però.
1: Ti
2: raga,
1: posso dire una cosa? Sì, no, sì, c'ha ragione un bel cazzo. Vai a cagare sull'ortiche, te lo dice un fratello, veramente.
3: Fai 2 giorni in ambulatorio, vedrai come dormi.
1: Lascia fare, è un'altra stanchezza. La mia è mentale. Chi è?
5: Linda, no! Sì. Hai detto sono le 18, hai sbagliato, ti sei dimenticata, sono le 18 in punto.
2: Paolino,
1: dimmi.
2: Ma che prof sei?
6: Ma infatti, allora, ragazzi, non dovete prendermela con me che sbaglio, dovete
1: Schiaccia la frizione, Linda.
3: No, allora, frizione, freno a mano, poi molli, metti la prima.
2: Non dovete prendervela con me che sbaglio, ma con Paolino che non mi istruisce bene. È sempre colpa di Paolino. Certo.
1: Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di nomi, nomi propri, ok? Cosa è successo? L'arcinoto e conosciutissimo gli esperti oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e hanno detto ciao. Visto che non abbiamo niente di meglio da fare, facciamo la classifica dei nomi più comuni al mondo.
2: Ok, ok.
1: Allora, il nome più comune al mondo è Maria.
3: Sì.
1: Maria è il nome più comune al mondo. Allora,
3: è famosa.
1: Ad oggi sono contate.
3: La fumano tutti.
1: Sì. Stavo per farti un'altra battuta. Anche Gesù è famoso, ma non rientra tra i primi 10.
2: Esatto.
1: Allora, Maria ha ben 61 milioni di persone che si chiamano Maria. Cioè, tantissimo.
3: Capisci andare in piazza di una Maria?
2: Sì, c'erano tutte. Tutti 61 milioni. Ma sono variabili anche Maria Antonietta, Maria Teresa, Maria Assunta.
3: Io per Maria Antonietta perderei la testa.
1: Al secondo posto. Al secondo posto abbiamo niente poco di meno che con
3: Paolo.
1: 45 John. Milioni e 600 mila.
3: Sì.
2: John.
1: Non è John?
2: Michael.
3: Franco.
1: Non è Franco?
2: Richard.
3: Anna.
1: Comincia per la M.
3: M.
2: Michael.
3: M.
1: Non è Michael?
3: Maria. Maria al secondo posto.
2: Mike.
3: Anche.
1: Mohamed.
3: Ah, oh, sì, vabbè, certo. E sono tanti questi.
1: Sono tanti, 45 milioni e 600 mila. Mentre sul gradino più basso del podio, quindi il terzo nome più comune al mondo, comincia con la J.
2: Jack.
1: Non è
3: John.
1: Jack?
3: John.
1: Non è John. John.
3: James.
1: No, non James. È James.
3: Giovanni.
2: Jasmine.
3: No, Giovanni.
2: Johannes.
1: José.
3: Sono tanti quelli.
1: Sono tanti quelli, sì.
3: Ha costruito le piramidi, nessuno si è mai lamentato.
1: Allora, quindi, al primo posto Maria, al secondo Mohamed, al terzo José. 29 milioni, José. Da qui arriva l'argomento di oggi. Ragazzi, oggi, se non ci date delle gioie,
2: ci arrabbiamo, eh?
1: Allora, l'abbiamo pensata appositamente per voi questa cosa qua.
3: Vostra moglie o voi stesse avete partorito?
1: Sì, avete un figlio.
3: Sì.
1: Ma sono finiti i nomi comuni.
3: Esatto, all'anagrafe vi dico, no, non si può.
2: Riccardo non si
1: Quindi,
2: può, Leonardo non si può, Maria non si può.
1: Solo nomi del passato. Come lo chiamate, come la chiamate?
3: Almerico. Come il mio chirurgo.
1: Allora, quindi, avete un figlio, sono finiti i nomi comuni, solo nomi del passato, come lo chiamate o come la chiamate, perché potete scegliere maschietto o femminuccia, indifferente, no?
2: Ermenegildo.
1: Bello, Ermenegildo mi piace.
2: È bello.
1: Ermenegildo mi piace.
3: Aristide?
1: Aristide mi piace, sì.
3: E Aristide Bidello Gentile.
1: Mi piace Aristide. Io, maestra, vai. Io ne ho uno bellissimo.
2: Vai.
1: Visto che ho visto il film l'altra sera. Aliprando.
2: Bello.
3: Aliprando.
1: Aliprando è bellissimo.
3: Da che film è?
1: Scuola di ladri.
3: Ah, ok.
1: C'era Aliprando, Dalmazio e l'altro non mi ricordo. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, come i sette nani che te ne dimentichi sempre uno.
1: Anche Dalmazio è bellissimo. No?
3: Zaccaria.
1: Bello Zaccaria.
2: Bello Zaccaria, bello. Si usa, Si bello. Usa ancora Zaccaria.
1: Certo. Sì, vabbè, diciamo
3: sì,
1: che allora.
3: Quanti Zaccaria conosci?
2: Io Venezia pieno.
3: Di Zaccaria.
2: Sì.
1: Pieno di Zaccaria Venezia.
2: Sì. Tutti
3: ma allora è una bestemmia.
1: Allora, avete un figlio, ma sono finiti i nomi comuni, figlio o figlia, ok? Sono finiti i nomi comuni, ci sono solo nomi del passato. Come chiamereste vostro figlio o vostra figlia?
2: Io, maestra, io.
1: Dimmi, bambina.
2: Senti come suona bene.
1: Vai.
2: Eustachio.
1: Bello. suonerebbe le trombe.
3: Maestra, dimmi. Perché state dicendo solo nomi di maschio?
1: Infatti stavo per giocarmi la carta di Penelope
3: Zelinda.
1: Bello Zelinda. Bello Zelinda.
3: Nives.
6: Come? Bello
3: Nives.
1: Bello Nives.
6: Ermengarda.
1: Ermengarda mi suona molto da signora che sta fuori con la sedia.
3: La migliore amica della mia mamma, Palmira, ti voglio bene.
1: Bella Palmira.
3: Palmira numero uno.
1: Palmira, famosissima Palmira Togliatta. Scusa, sta roba non potevo
3: tenermela. È facile che ti alza le mani.
1: Allora, quindi avete un figlio, sono finiti i nomi comuni e avete solo i nomi del passato. Che cosa scegliete? Fargi!
3: Mi sa che c'è qualcuno in cantiere.
6: Fargi si rifiuta.
3: C'è qualcuno in cantiere o sei...
7: Che genio, mi chiama quando vado a chiudere la porta.
3: Ah, ok.
6: Ho cercato di distrarlo, ma niente, lui è andato.
3: Che genio 2 è Paolino.
1: Scusami, non ti avevo mica visto che vi hai abbandonato la nave. Allora, hai un figlio.
7: Davvero?
1: Hai un figlio.
3: Bargetta, ritorni a bordo.
7: Guardi, io non ne so nulla di questa storia. Vabbè,
1: diciamo che hai un figlio, ma non gli puoi dare un nome
7: maschio
1: comune.
7: Maschio o femmina?
1: Quello che vuoi. Ma non gli devi dare un nome. Un nome del passato.
7: Vorrei una femminuccia.
1: Quello che vuoi, vai. Come la chiami?
7: Mafalda.
1: Bello.
6: Bello.
1: Come mia nonna. Mia nonna.
3: Vorrei una femminuccia. A che età la fai uscire? 42? 43?
7: Sì.
1: Più o meno, sì. Mia nonna era nonna Mafalda. Bello.
7: Berenice. Ce l'avrei anche da uomo, ce l'avrei.
1: Ce l'hai, vai.
6: Sì, vai. Dici.
7: È un po' una paraculata, perché alla fine è praticamente la traduzione in italiano del mio nome.
1: Cioè?
7: Gualtiero.
6: Bello, però.
3: Quindi Gualtiero.
6: Una foto. Questi sono esattamente i nomi che noi diamo quando abbiamo i brufoli. Quando tu vuoi chiamare un brufolo, lo chiami esattamente con questi nomi qua.
1: Perché no, devi chiamare un brufolo?
3: Nella mia età, no. Alla mia età non chiamavo i brufoli.
6: Sì, Ermenegildo, Osvaldo.
3: Ma che gente frequenti?
1: Ma perché devi chiamare i brufoli?
3: Sei single e ultimamente sei a caccia. Cioè, stai frequentando?
1: Parla più con i brufoli che con la gente. Guarda che la roba che arriva.
6: I brufoli così li chiamiamo, raga. Confermatevi, prego.
1: Va bene, bambini. Allora la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi avete un figlio, ma sono finiti i nomi comuni. Solo nomi del passato, come lo... o la chiamate.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram. Tutto l'internet che c'è. E oggi... il primo che scrive Eustachio o Fallopio, ci esco le mani dalla radio.
1: Va bene, l'hai detto lei Eustachio.
3: Eustachio va anche bene, Fallopio.
1: Ho capito.
3: Io ne ho... poi suona le trombe.
1: Io ne ho uno, poi giuro, poi mi taccio per sempre.
3: Sì.
1: Ma ne ho uno che mi piace tantissimo.
6: Vai.
1: Per un maschietto.
3: Sì.
1: È nato un bambino. Sì, sì.
6: Sempre
1: come l'ho chiamato? Laerte.
3: La roba, che c'era un infame.
1: Laerte.

0: ragazzi, che nomi? Mamma, che nomi? Mamma! Okay. Allora, stiamo parlando di nomi oggi. Vi abbiamo domandato: avete un figlio? Però sono finiti i nomi comuni, quindi potete giocare solo, potete giocarvela all'anagrafe solo con i nomi del passato. 342 41 15 105.
1: Allora,
0: carrellata di nomi del passato.
1: Aristide.
0: Bello Aristide. Io conosco un Audoleone. Audoleone, bellissimo.
1: Io conoscevo due gemelli, primo e quinto.
0: Bellissimo. Chissà che fine hanno fatto secondo, terzo e quarto.
2: Quarto dove stanno?
0: Bella, infatti. Linda, bella.
1: Se erano gemelli, no.
2: Infatti. Ma perché chiamarli primo e quinto se erano il primo e il secondo?
0: Chiamano magari secondo e il terzo. Scusami,
2: Non ha senso.
1: Bella domanda. Appena vedo la mamma glielo domando.
0: Poi
2: Guidobaldo.
0: Guidobaldo, interessante.
2: Guidobaldo.
0: Mio figlio l'ho chiamato Erberto. In Italia ce ne sono 22. Beppe il camionaro.
1: Grande. E si conoscono tutti, tra l'altro. Manfredi o Alcide, se femmina Flamilia o Cornelia.
2: Okay.
1: Moreno da Belluno.
2: Tutte fermate della metro di Roma.
0: Sembrano fermate. Allora, io se ho una femmina potrei usare Cleopatra, Giuseppe da Lucca, va bene?
1: Scusa, permettimi, visto che lei è nuova e quindi la battuta è nuova. I Re Magi finirono anche qua a Milano. Per ricordarli ci sono le fermate di Melchiorre, Gioia e Lambrate. Che sono i veri nomi.
0: Ma non ridere, non c'è bisogno che ti sforzi.
2: No, è carino.
0: Chi è?
3: Un bel figlio maschio, un bel maschietto. Teomondo.
0: Teomondo, raga.
1: Chi era Teomondo?
0: Teomondo Scrofaro, il quadro, raga. Giovanni Battista, Elvio da Genova.
2: Tanti stanno dicendo Pancrazio. Bellissimo, Pancrazio.
0: Pancrazio era uno degli altri di Scuola di Ladri. Era Dalmazio, Pancrazio e c'era l'altro, non mi ricordo. Vabbè. Poi
1: neanche dietro Linda.
2: Prova
1: a alzarti. Sali sul capello. Magari lo vedi.
0: Secondo te, genio del male, perché scrivono tutti Pancrazio?
1: Ma Rinaldo, Barbara da Pisa.
0: Poi chi è?
4: Sai, oggi sono diventato papà. Ah sì, che bello, è un maschietto? Sì, è un maschietto. Come l'ha chiamato? Argenore.
1: Argenore però è pesante.
0: Per gli amici Argi.
2: Argi.
0: Ciao, come ti chiami? Argi. Ma
1: secondo me uno Argenore, se lo chiami Argi, hai finito di camminare.
5: Proprio gli amici Fargi.
1: Fargenore.
0: Raffa da Palermo, ragazzi. Nomi dal passato: due, maschio Vincesla. Femmina Proserpina.
1: Gigi da Lecce, Ottavio o Quintino?
0: Bello, Quintino.
2: Quintino
0: mi piace. Quintino.
1: C'è il quinto. Il sesto è a metà, c'è il quintino.
0: È bellissimo, esatto. Quintino.
2: Quello è come, che nasce dall'amante. Il quintino.
0: È come le scarpe. È 42 e mezzo.
1: Vabbè. Sì, esatto.
0: Chi è?
6: Ciao ragazzi. Buonasera. In base ai nomi, allora Fabrizio Dall'Atri, provincia di Frosinone. Vi dico nomi antichi. I nomi di miei figli: Matilde ed Ismaele.
0: Vabbè, allora Ismaele, abbiamo anche la nostra Saretta,
2: esatto,
0: che mi ha svelato un retroscena quando gli ho detto di questo argomento.
1: Sì.
0: E l'ho ovviamente presa in giro perché ho detto: tu che hai chiamato tuo figlio Ismaele? E mi fa:
1: c'è uno dei nomi più belli del pianeta,
0: non sai come avrei voluto chiamarlo.
1: Paolo.
0: No.
1: Sì.
2: Vai.
0: Timoteo.
2: Mamma mia.
0: Va bene, allora ci dobbiamo fermare, noi fare una pausa, vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi avete un figlio? Però sono finiti tutti i nomi comuni, potete scegliere solo i nomi del passato. Ovviamente maschio e femmina, va bene tutto.
2: 342 41 15 105.
1: Lasci del primo genito, primo!
0: Su 105 l'ora della
2: carovana. E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio: chiedete a chi ce l'ho.
1: Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni.
2: Conviene davvero, chiedete a chi ce l'ho.
7: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
5: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Le mele di Marlene.
24: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
23: Mi fa innamorare.
25: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: 105 Selection, Dance Dance Dance su Radio 105 all'interno della Caravana, dove oggi abbiamo parlato dei nomi più comuni, dove al primo posto abbiamo 61 milioni di Maria al mondo, seguiti da 45 milioni e 600 mila Mohamed, e da lì
1: seguiti al secondo posto.
0: Secondo posto,
1: se no sembra
0: sì.
1: che tutti i Mohamed corrono dietro Maria, cioè.
0: Da lì l'argomento di oggi. Allora, avete tutti quanti un figlio, ma all'anagrafe sono finiti i nomi comuni, vi rimangono solo i nomi del passato. 342 41 15 105.
1: Ci scrive Melissa da Rovigo.
0: Sì.
1: Melissa, ti arrotondo un po' quello che hai detto. Iride se femmina, occhio quello che dici.
0: Sì,
1: E Ermete se è maschio.
0: Sì,
1: o Ermete.
0: Ermete, credo. Sì,
1: ma non vabbè. Vi dico perché.
0: Vabbè. Poi
2: Alice da Venezia, Anassimandro o Leonida?
0: Cazzo, Anassimandro.
2: Anassimandro
0: è proprio un po'. Me lo immagino con gli occhiali.
2: Anassimandro,
0: dottore,
2: sì,
0: dottore
2: sì.
0: Anassimandro.
2: Potente.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Leonida,
1: nessuno ha fatto caso a Leonida?
0: Sì, sì.
1: Anche Leonida. Cioè, avete commentato? Cioè, l'ha detto Leonida.
2: Ha detto Leonida.
0: Leonida,
1: sì,
0: oddio,
1: non Leonida. C'era nel 33, però
2: ha detto Leonida.
0: Poi Samantha che dice: se è femmina, Orbenes, come una figlia della mia bisnonna.
1: Ormenes.
0: Orbenes con la B.
1: Mai sentito.
0: Ho mai sentito,
1: wow.
0: Orbenes.
1: Chi è?
4: Se avessi un figlio lo chiamerei Guidobaldo, il nome di una certa tempra. Mentre se avessi una figlia la chiamerei Isolda, che ho di origine celtica e parla di un antico amore romantico medievale. Buona continuazione.
2: Grazie.
4: Davide the Prof.
0: Grazie Davide the Prof.
1: Grazie, Davide.
0: Mamma mia.
1: Artemio.
0: Sì.
1: Andrea da Vaprio è un nome o il paese?
0: No, Vaprio il paese. Vaprio Dada è qua dietro l'angolo.
2: Francesca da Giussano invece consiglia Tabata.
0: Sì. Bello Tabata.
2: Bellissima.
0: Bello,
2: Tabata.
0: Bellissimo.
1: La figlia di mia moglie è una strega o quell'altro?
0: Sì, io da ragazzino ero innamorato di una che si chiamava Tabita, con la I però. No, con la
1: Te italiane proprio.
0: No, no, era italiana, di Vicenza era. Ma era italiana, era sarda.
1: Vabbè,
0: era
1: normale allora. Cioè, di Vicenza sarda.
0: Vedi tu.
5: Chi è? Allora, Duilio e Domitilia, basta litigare.
1: Wow.
2: Bellissimo, bellissimo.
0: Poi, i miei due zii erano Decimo e Felice, grande.
1: Euridice o Telesforo? È Telesforo o Telesforo?
0: Sì, scusami, nella mia mente Telesforo è brutto,
2: Telesforo
0: cazzo.
2: È brutto.
0: No, nella mia mente, sì. Decimo e Felice, un secondo dopo che ho parlato mi è venuto in mente, è l'importante partecipare.
1: Esatto, cioè, Decimo e Felice.
2: Oh mamma.
1: Magari vinceva chi arrivava decimo.
0: Porca vacca.
2: Yeah.
6: Beh ragazzi, Artemisia, bellissimo.
0: Bello.
2: Bellissimo.
0: Bello.
2: Bellissimo. Ferruccio o Yolanda, come i miei nonni, dice qualcuno.
0: Grande Ferruccio, Ferruccio.
2: Ferruccio
1: Federico,
2: bello.
1: Da Torino, Abelardo.
0: Bello Abelardo.
1: Nella Bibbia è il fratello grasso di Abele.
0: Di
1: Caino, scusa.
0: No, no. Fratello
1: Caino
0: quello
1: e Abelardo.
0: Il fratello quello della Toscana, Abelardo, quello di Colonnata. Chi è?
7: Ciao, Valeria da Brescia. Io la chiamerei Drusilla.
1: Sì. Sì.
2: Comunque
1: sì.
2: Raga, io sto prendendo appunti con questi nomi perché ho intenzione di prendere un gatto.
0: Ah, bellissimo. No,
1: ti piace di bambini?
2: I bambini sì.
1: Vuoi farne uno subito?
2: I gatti meglio però.
0: Sì, certo.
1: Danno meno problemi i gatti.
0: Poi, quindi se ne gioca tre. Aristodemo, Settimio e Teseo. Paolo da Vicenza.
1: Teseo è un carissimo amico. Bello,
0: bello, bello,
1: bello. Penelope.
2: Bello, bello, bello, bello, sì. Bello. Chi è?
8: Ciao soci, sono nati un bambino e una bambina bellissimi. E si chiamano Aldebrando e Edelweiss.
1: Edelweiss.
0: Edelweiss. Edelweiss.
1: Come Edelweiss. Non ricordare.
0: Come non ricordare.
1: Negli anni 90.
0: Dei grandissimi film di Edelweiss.
1: Mamma Edelweiss.
0: Cioè ragazzi.
1: Grandissima donna.
0: Se non sapete chi è
1: dappertutto.
0: Bella, bella Edelweiss proprio. Dovrebbero esserci ancora in giro dei video.
1: La conosce anche lui, secondo me.
0: Poi
2: io mio figlio lo chiamerei Aieie Pranzo.
0: Aieie.
1: Allora, i miei nipoti si chiamano Laerte e Tancredi.
0: Laerte, ragazzi.
1: Anche Tancredi.
0: Me lo sono giocato.
1: Tancredi, sei sempre lì. Cazzo, ma è un nome o un cognome?
0: No, no, allora se arriva uno mi fa, come ti chiami? Tancredi.
1: Sì, ma è di nome?
0: Ma nome vero?
1: No, ma è il di nome.
0: Allora, mio fratello si chiama, ok, mio fratello si chiama Isacco.
2: Sì.
0: Che Isacco è anche abbastanza comune,
2: sì,
0: come
2: comune,
0: nome.
2: Comune, comune, sì. A Venezia si usa.
0: Però A Venezia tutti lì sono. Cioè tutti quelli che hanno i nomi strani vivono di mezzo.
1: Soprattutto se suo padre sente le voci vuole ucciderlo.
0: Scusa, adesso poi voglio capire una cosa. Siete il popolo più blasfemo del mondo. Tutti i nomi della Bibbia sono lì.
1: Beh, certo.
0: Fammela capire.
1: È il contrapasso.
2: Io c'ho tutti i bei cugini che si chiamano così, eh.
0: Un porco come i coriandoli a carnevale.
1: Allora, se fosse una donna la chiamerei Andromaca.
0: Andromaca, che è la santa
1: protettrice. È la protettrice delle distanze tra un albero e l'altro. Non ci metti l'Andromaca.
2: Non è immediata, non è immediata, arriva dopo. E quando
0: no,
2: arriva,
0: ma anche quando arriva, no, anche quando arriva è peggio. Chi è? Non ha suonato nessuno?
2: Non ha
3: No.
2: Hai un'allucinazione. Devi
0: probabilmente
2: dormire, Paolino.
0: Positive, tra
2: Paolino. Cioè, è grave.
0: Ci spero che, magari spero stanotte di dormire, non sarebbe male. Allora, continuate voi le nostre coordinate. Avete un figlio, ma sono finiti i nomi. C'è l'anagrafe, arrivate le va. Ciao, io volevo un Paolo. No, Paolo, no, finiti. Piace, no, ma potete scegliere solo i nomi del passato, mi spiace. Esatto. Quindi, solo nomi del passato, come lo o la chiamate.
1: Ce lo scrivetecelo al 342 4115 105.
2: Dal camion arriva un suggerimento, perché lui si chiama così e chiamerebbe così anche suo figlio. Benito.
1: Ah, pensavo...

0: Io oggi sto andando ai pazzi. Oggi veramente oggi una puntata. Allora,
1: no, mi sento stupendo.
0: Oggi bellissima. Allora, vi abbiamo domandato praticamente di avete un figlio? Ma all'anagrafe sono finiti i nomi, quelli comuni. Salve, ho una Linda. No, Linda no, mi spiace. No, Linda niente. Dovete trovare i nomi del passato, quelli che hanno fatto la storia in un qualche modo, no?
2: Allora. Sempre da Venezia,
0: sì.
2: Ok. Che
0: Venezia ormai Venezia. È caput mundi, abbiamo capito. Sì.
2: Marco ci consiglia Gertrude come mia nonna e Gioele Michele.
0: Beh, però Gioele la nonna cioè Gertrude ti dà l'idea della nonna.
1: Sì, Gioele mi fa venire solo in mente una cosa. Quantità edem e vei verem.
2: No, no, ma è Gioele Michele questo, Gioele, tutti insieme.
0: Tutto insieme, chi è?
3: Stavo pensando al nome di mia zia.
0: Sì.
3: Sterpeta. Robi da Giaveno.
0: Sì. Scusami, come fa
1: Sterpeta
0: una persona?
1: L'ho già sentito. Sì.
0: Sterpeta, hai preso delle lettere tipo delle memorandum, com'è che si chiama? Le hanno buttate sul tavolo e vedo Sterpeta.
1: Oppure hanno fatto come in Cina, che quando nasce un figlio lanciano una pentola giù dalle scale per decidere il nome. Cin ten tong pang. Lo sapevi che fanno così? Fanno così,
0: questa
2: era bella questa.
0: Pin ten tong.
1: Mio bisnonno era cinese.
2: Din din ping.
0: La cosa che mi fa preoccupare è che adesso in giro per tutta l'Italia c'è gente che sta facendo tin pong tang.
1: Ma prendi a buttare una pentola giù dalle scale,
0: allora,
1: e vedrete che salta fuori un nome cinese.
0: I miei nonni Alberino e Amalia, Vito e Assunta, Fabio da Ocamarina, bello provincia di Rovigo. Poi ma vaffanculo, Linda, veramente. Cioè, ma vai a cagare, ma. Ocamarina, guarda.
2: Ho sbagliato. Qua, glu, glu, glu.
1: Esatto.
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una pausa. Vi ricordiamo solo: avete un figlio, ma sono finiti i nomi comuni, solo nomi del passato. Come lo o la chiamate?
1: 342 41 15 105. Hai qualcosa da Venezia, Linda?
2: No, da Cagliari, però uno aveva un compagno di università che si chiamava Mezza Salma Crocifisso.
1: Sì, beh, crocifisso anch'io militare. E crocifisso è il nome.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: sono appena tornata dalla piscina.
1: Amore.
0: Linda.
2: E a chi saluti?
0: Paolino e Martin.
2: E Linda no?
0: E Linda.
3: Ciao.
4: Amore.
3: Ciao tesoro. Hai raccolto i funghi in piscina?
4: No,
3: allora,
4: dai,
3: cioè, allora, avete un figlio, ma sono finiti i nomi comuni, quindi dovete solo trovare i nomi del passato. Come lo chiamate, come la chiamate? 342 41 15 105 oggi, puntata alla gioia infinita, veramente state tirando fuori di quelle perle. Per esempio,
5: Pietro da Mondovì, Aliprando e Liborio.
3: Aliprando, bello.
4: Sapete che questo è difficile. Gianfranco dice Vercingetorige.
3: Vercingetorige.
5: Te ne ha prese dai romani.
6: Per i nomi del passato, allora, maschio Tancredi. Femmina. Sì. Antenisca.
3: Allora, occhio, allora, vai. Come bambino io mi gioco Belloveso.
5: Oh, fratello di Segoveso.
3: Che Belloveso è il fondatore celtico di Milano, che i Celti, che erano qua a Milano,
5: stavano in troppi.
3: Sì.
5: E quindi li ha mandato i due nipoti, il re Alisuras qualcosa, li ha mandati qua, però non stavano simpatici a tutti.
3: No?
5: Celti sì, Celti no.
4: Oh, mamma.
3: Vabbè, poi Antero.
5: Scusa, il loro zio, il re, Aligato si chiamava.
3: Anterone. Allora, Anterone è un nome che c'è anche adesso quando arriva uno dalla Calabria.
5: Vedi, Anterone.
3: Quando sei a Roma, no?
5: Scusa, cambia regione perché in Calabria sparano.
3: Quando sei a Roma e sale uno da Napoli, fa Anterone. Poi
4: Pericle da Pescara, che è già Pericle da Pescara, insomma, consiglia Prosdocimo e Aspasia.
3: Bello, bello.
7: Chi è? Buonasera, soci. Allora, io da buona fiorentina. Due nomi fiorentini del passato. Mela
4: però.
7: E Bona.
3: Mela e Bona. Mela e Bona. Mela Bona.
4: Mela Bona.
5: Mela Bona. No,
7: e Bona.
4: E Bona.
3: Marchio Pisistrato. Maschio Pisistrato. Femmina Ermenga. Tu immaginati le madri moderne che devono si incazzano coi figli e li devono.
5: No, adesso gli mandano un messaggio.
3: No, lascia stare.
5: Ermengato!
3: Pisistrato! Vieni. Non sudare, Pisistrato! Non fai il bagno, eh!
4: Oppure Petronilla, vieni subito qui!
3: Bello, Petronilla!
8: Allora, ragazzi, io ho un amico, che in realtà è il papà di un amichetto di mio figlio, che si chiama Palestino.
3: Palestino!
8: È un gran bel nome. E il figlio non ha nulla da togliere perché si chiama Levante. Ciao ragazzi, un abbraccio, Marco da Ferrara.
5: Nessuno scende in campo per lui. Le bandiere.
3: Levante è il nome del.
5: Levante, tappami.
3: Tappami, Levante, era quello del ciclone, sì.
5: Allora, mio figlio, volevo chiamarlo Serse.
3: Bello, Serse. Un po' stronzo, me lo ricordo.
5: Alla fine lo abbiamo chiamato Leonardo, Simone da Roma, che ha paura del divorzio, evidentemente.
4: Evidentemente. Alessandro da Torino invece conosce una partorina.
3: Partorina.
4: Bello.
3: Poi guarda, io lo chiamerei Agamennone. Che Agamennone è polivalente, perché se tu hai una sesta di seno non sei Agamennone, sei
5: Agamennone. Posso io aver fatto 20 giorni nel Peloponneso, la Grecia antica, studiando Agamennone, i templi, 4000 anni di storia con lui, che dicevo Agamennone! Cazzo, ragazzi.
3: Coglione. Vabbè, ma il mio livello di istruzione mi porta a sapere le cose e a peggiorarle. Esatto.
5: Come si chiamava il nostro barman?
3: Pisistrato.
5: Spilotros.
4: Porca miseria. Io mio figlio lo chiamerei Oreste, come mio nonno, ci dice Max da Piacenza.
3: Vai, Tristano Isotta, Ustigliano Ester,
5: Emilvio se maschio, Adalgisa se femmina, Luca da Castione.
3: Continuate voi, perché di nomi ne abbiamo ancora da leggere veramente tanti. Quindi avete un figlio, sono finiti i nomi comuni, rimangono quelli del passato. Come lo chiamate?
5: 342 41 15 105.
4: Anna ci dice: mio figlio si chiama sul serio Tredicesimo Innocente Salvatore.
3: Allora ti sta sul cazzo tuo figlio.
5: A 13 anni ti accolterà la rana nel sonno.
3: Ti sta sulle palle, dai.

0: separare.
1: Ce l'ho. Lo chiamavano Trinità.
2: Sì, vabbè.
1: Trinità, Luca sì, di Bresega.
3: Sì, sì.
2: Guarda, Fabio, riguardo
3: lo
2: i nomi.
3: In onda per forza.
2: Fabio, riguardo ai nomi del passato, lo chiamo Vespasiano. Sì. Che magari non è molto.
3: L'inventore del Vespasiano.
2: Che magari dice: il mio figlio non sarà molto bello. No, sarà un cesso.
3: Ardiccio e broccolo.
2: Sì.
4: Mia zia si chiamava Gasperina.
2: Bello.
4: Gasperina.
3: Mia figlia la chiamerei Bartolomea, salvo da Ustica.
2: Amalia come la nonna o Loris come mia mamma. Scusa maestra, cioè tu hai una mamma che si chiama Loris?
3: Sì.
2: Come si chiama il papà? Cioè, Barbara?
4: No, Loris.
3: No, beh, cioè Loris è femminile.
2: Ah sì, Loris è femminile, davvero?
3: Cioè tu non conosci nessuna donna di nome Loris?
2: No, ma conosco,
3: però le frequenti.
2: Conosco tantissime donne che si chiamano Marco, sì. Uomini che si chiamano Barbara,
3: Cristiano, anche se non è la religione.
2: Sì, sì, certo, va bene.
4: Ma che gente frequentano. Sono
5: 105
4: l'ora
5: della carovana. 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strada, autostrada e code per lavori segnalate lungo il tratto abruzzese della A14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest, Chieti in direzione Ancona. In Toscana c'è un veicolo fermo sulla A11, la Firenze-Pisa tra Capanno e Rialtopascio verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato anche nel Lazio sulla 1 tra Laccio diramazione Roma Sud e Laccio con la A24 per chi sta procedendo verso Firenze. Una perdita di carico riguarda il tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisa Regello per chi procede verso Roma. Code per lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Lavori segnalati anche Liguria sulla A10 tra Orcofeglino e Spoturno in direzione Genova. Ultima segnalazione che ci porta invece in Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
17: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
18: È possibile.
19: Verde, rosa, arancio.
0: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta,
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
22: Radio 105, proud to be different.

0: Su un volo Dubai-Tel Aviv con a bordo 180 persone. Il copilota avrebbe accoltellato il comandante prima di essere fermato da alcuni passeggeri e arrestato. Per Israele si tratta di un tentativo di attacco jihadista. Dopo un atterraggio d'emergenza in Arabia, l'aereo è giunto ora a destinazione. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera finale al DDL antisemitismo. La maggioranza ha votato compatta a favore, mentre l'opposizione si è spaccata, con i 5 Stelle contrari e il PD che non ha partecipato. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato. Torna a correre l'inflazione. A settembre è salita al 4,2% su base annua, quasi un punto in più del 3,3% registrato ad agosto. A spingere l'indice soprattutto energie alimentari, con il carrello della spesa che ha registrato un rincaro dell'1,7%. Meloni chiede a von der Leyen maggiore flessibilità. La polizia indaga sul 21enne polacco trovato morto stamattina a Milano dopo essere precipitato da 15 metri di altezza. La caduta sarebbe stata accidentale. Era scomparso da alcuni giorni e nella notte tra lunedì e martedì aveva passato la serata in discoteca con un amico per poi far perdere le sue tracce. È stato arrestato a Napoli Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella, latitante da marzo. Si nascondeva in casa sua, nel doppio fondo di un armadio. È ritenuto uno degli organizzatori del traffico di droga e dell'attività estorsiva della famiglia. Calcio, non solo la nazionale maggiore, impegnati anche gli azzurrini dell'Under 21, che domani sera affrontano l'Armenia per la penultima partita delle qualificazioni all'Europeo. Sentiamo il CT Baldini.
1: I ragazzi devono giocare per loro stessi, devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
0: Tennis, nuovo stop per Musetti, frattura all'anulare destro, salta Tokyo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: baci.
1: Ciao amore.
2: Ciao Linda.
3: Amore, ciao.
0: Sto facendo ancora i compiti. Mi aiutate a finire il testo di italiano?
1: No. Sì,
0: allora
1: sì,
0: tu, Linda. Ciao.
3: Amore, no.
1: Vai, vai. No. Vai, vai. Qual è la domanda?
4: Che sull'italiano siamo fortissimi.
1: Oh, no, io su, siamo una squadra fortissima.
4: Sui gerundi e sui congiuntivi.
1: Gerundi è un bel nome.
4: Gerundi è un bel nome.
3: Bello, bello.
4: Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Allora, vi abbiamo domandato: avete un figlio? Ma sono finiti i nomi comuni. Cioè, andate all'anagrafe, gli dite ciao, Paolo. No, Paolo, niente.
0: Ciao.
4: Sara, Sara, no, no, basta. Dovete usare solo nomi del passato. Come lo o la chiamereste?
1: Un collega di mia moglie si chiama Tristano.
4: Bello, Tristano.
1: Tristano Isotta.
4: Sì, sì, sì, ci sta.
1: E una ex collega di mio padre si chiama Isolina.
4: Isolina, bello.
3: Isolina.
4: Bello.
1: Lugo.
4: Ah, ok.
1: Da Emanuele.
3: Chi è?
5: Io ho due figli maschi,
1: sì,
5: che sto pensando di chiamarli. Uno Baldassarre e l'altro Empirio. Stefano da Bologna.
4: Poi Baldassarre comodo, sotto Natale ti porta.
1: Sappi che a 13 anni ti accoltelleranno nel sonno.
4: Ancora
1: sappi
4: questa roba, però va bene.
3: I miei cugini, ok, i miei cugini che sono, sì, in 8 fratelli.
4: Ah, sì. A mio cugino.
3: Aia. A mio cugino sono 8 fratelli.
4: Vai.
3: Allora, vediamo se me li ricordo tutti. Sara, Alvise, Geremia, Mammolo, Agnese, Marta, Barnaba, Susanna e Simeone.
1: Io sapevo che tu eri Biancaneve.
4: Guarda,
1: i 7 cugini.
4: Vince da Reggio Emilia, Oreste e Campilde.
1: Bello, chi è?
6: Io la chiamerei come la mia proprio zia,
4: sì,
6: Apollonia. Ciao, dice la Pinerolo.
4: Apollonia è veramente
1: figlia di Apollonio.
4: Bellissimo, che chiama a casa.
1: Fece una Apollonia di
7: Apollonia, Houston, abbiamo un problema.
4: La Polonia 14, la Polonia 13.
8: Sei un maschietto Tarcisio, sei una femminuccia Genoveffa. Ciao, soci Luca Dalla Magna.
1: Figlia la chiamerei Flora e il figlio Fauna.
3: Fauna?
1: No, Nello.
3: Ah.
1: Nello.
4: Annello.
3: Qualcuno dice tipo Giorasti, Anacleto.
1: Sì. No, me l'hai rubato! Chi è Anacleto qui in radio? Te, Ringo!
4: Grande ringaccio! Il nostro ringaccio! Adesso te lo copio, Mazzoli! Siamo su Gingy Radio!
1: Allora, fate una cosa: se non avete idea di che faccia abbia Ringo, lo potete ascoltare dalle 14 alle 16, se no andate su Virgin Radio e in Italia e cercate Ringo, lo guardate bene, poi guardate me. Ringo ha 10 anni in più di me, sembra mio nipote.
4: Occhio, perché quando cliccate sulla pagina di Ringo è probabile che vi esca una mano e vi prenda schiaffi.
1: Sì,
4: sono Gingy Radio, Ringo, abbiamo ascoltato gli Sion.
1: Va bene, io chiuderei con Peternilla.
4: Va bene, ok. Tu quindi, poi mio figlio si chiama Marcantonio. Andrea dalla Sicilia. Chi
9: no
4: è?
9: Soci, è la donna Arpalice.
4: Arpalice.
9: E per l'uomo Pantaleo.
3: Pantaleo.
1: Pantaleo, sì.
4: Pantaleo, sì. Evagisto e Anacleto. Va bene,
3: okay. Ciao soci, mio nipote si chiama Gastone.
4: Bello Gastone, direttamente da Topolini, no? Anzi, da Paperopoli,
3: da
4: Gastone.
3: Paperopoli.
1: Nefertiti, Mauro da Bergamo.
4: Nefertiti, tanta roba.
1: Era quella che stava col cane, io.
4: Cos'è che è?
1: Nefertiti, mica quella che stava col lupo, col cane, col l'uomo.
4: No, ma falli gesti
1: l'uomo
4: che
1: lupo.
4: Per radio funzionano. Sì, sì, l'uomo lupo.
1: Ma non è per radio, è per te. Non mi stanno inquadrando,
4: certo.
1: Lo faccio per te.
4: Sì, ma a me non me ne frega che mi fai il mimo.
10: Io lo chiamerei Erno. Vuoi mettere quando fuori dalla scuola le mamme degli altri ragazzi fanno vedi quello? Quello è il padre eterno.
3: Bello!
4: Secondo
1: allora
4: me.
1: Allora io lo chiamerei Quaterna.
4: Secondo me, questo programma ci sta, sì, un po' sfuggendo di mano.
3: Leggermente.
4: Secondo me,
1: ma è una allora mia te ne rubo uno.
4: È una mia sensazione.
1: Te ne rubo uno. Sì. Andrea da Bergamo ad Alberone. Un figlio che può metterti in ombra.
4: Sì, sì, sta decisamente.
1: Mi si è rotto il simpatometro.
4: Sta decisamente scappandoci di mano questo
3: avevo
4: programma.
3: Avevo un collega che faceva raso di cognome, gli ho suggerito il nome di suo figlio. Al suolo.

0: Sanse con New Trick su Radio 105. Meno male che abbiamo finito l'argomento dei nomi, perché adesso stava prendendo la brutta piega.
1: Avanti, eh.
0: Stava finendo la brutta piega del Marino la scuola, Lampadina, Lampadario, Guido la Vespa, Remo la Barca,
2: Davis, Erminio Ottone.
1: Sì, Davis Ucarlo.
0: Igor Miti.
3: Grande Igor Miti,
1: Igor, cambio subito un nome alla spine.
0: Igor Miti è bellissimo. Va bene, ragazzi. Allora, adesso chiudiamo qua la storia dei nomi, perché adesso ritorna un appuntamento che non facevamo dal un bel 3 settimane che non lo facevamo più.
1: Io lo so che raccogliamo gli sms per fare questa nuova rubrica, che non è 10 anni che vogliamo farla, però questo lo devo fare, non posso dirlo. Chiudo tutto e parto. 10 minuti l'hai mandato a noi. Non arriverà mai.
0: Mai alla
1: e tu arriverai e lo troverai a letto con qualcun altro.
0: Dicevo, è arrivato il momento, ragazzi, di tirare fuori questa rubrica che non facciamo da 3 settimane. Adesso tocca a tutti voi.
1: Sì.
0: Preparate i cellulari, i messaggi vocali, perché ritorna
1: Diversi.
4: Radio 105 e la carovana presentano Diversi. Perché se la mucca fa mu, anche il merlo può fare me. Diversi. Quando anche l'ultimo neurone decide che è tempo di farla finita. Diversi. Perché a noi piace toccare fondo.
0: Ritorno all'appuntamento con Diversi, ovvero noi vi diamo un ambient generico.
1: Voi lo dovete far vivere.
0: Esatto, tramite messaggio vocale dovete rendere credibile l'ambient odierno. Faccio un esempio, che non è quello di oggi, Dovessimo dire animali notturni, voi lì fuori, tramite messaggio vocale, dovreste mandarci tutti quelli che sono gli animali notturni.
1: Ciao bello, fai 50.
0: Stavo per dire io. Ciao bello, 50, bocca culo. Ok, quindi tutti quelli che sono gli animali notturni che abitano
1: La foresta notturna, vabbè. Vabbè, se lei va nella foresta. Ehi, c'ha 7 cugini, è meglio di no.
0: Che foresta è, scusami, quella lì? Scusami. Cos'è, la foresta delle minchie volanti, quella lì?
2: Sì, era un uccello.
1: C'ho il doppio CD a casa.
0: L'uccello probabilmente era. Allora. Quindi, i vostri ovviamente messaggi vocali per abitare l'ambiente che noi vi daremo oggi. 342 41 15 105, ovviamente solo messaggi vocali. La cosa bella è che poi tutti i vostri messaggini vocali verranno raccolti dal Fargi.
5: Ah, io devo farlo.
2: Sì, caro, devi farlo.
1: Puoi chiamare Napoli se vuoi.
0: No, è impegnato a lavorare per Tabù. E quindi. E poi oggi è infortunato il nostro Mattia Angri.
1: Sarà infortunato lavorando per te.
5: Lo faccio io.
0: Si è infortunato facendo le pulizie sotto il letto, si è strappato la schiena. Pensa che livello di atletismo ha quell'uomo lì. Allora, dicevamo, l'ambient da abitare oggi è facilissimo. 342 41 15 105. L'ambient di oggi è
2: la scuola.
1: Vabbè, appena cominciata.
0: Quindi. Noi vi diciamo la scuola, tutto quello che vi viene in mente riguardo la potete fare, la campagna.
1: Ve lo ricordate quando facevate le... cos'erano? 4 o 5 ore? E io ero statale anche lì.
2: 6 ore
0: si faceva. 6 ore si faceva.
1: Ma c'erano le prime 3, ricreazione, altre 2, 5.
0: No, che ne so, per esempio, potete fare la campanella, il bidello, il professore. Potete dire cose,
1: la
0: che
1: merendina.
0: Cose che vi ricordano la scuola, tipo, che ne so...
2: Io maestra,
0: giusto. Tigri ed Eufrate.
1: Boldrini, registro.
2: Barbabietole da zucchero.
0: Bellissimo. Oppure molto semplicemente cose che avete vissuto a scuola, ve l'abbiamo detto. La campanella. L'intervallo!
1: No.
0: Ok.
1: Io sono così vecchio che chiamavo ricreazione.
0: La ricreazione.
1: Non c'era l'intervallo.
0: Quindi tutto quello che vi ricorda la scuola.
2: Anche il picchiettio della penna sul banco.
1: Sì. Il diario.
0: Wow, allora, tutto quello che vi ricorda la scuola, mandate un vocale. 342 41 15 105, vale tutto. Rendete credibile l'ambient della scuola e poi ci ascoltiamo quello che combinerete in
1: Diversi.

0: Italia col dito nella piaga su Radio 105 all'interno della carovana. Allora, numero 2 della carovana.
1: Avete notato il dito di Fargi? Quando ragazzi, hai disannunciato ma il quando, dito nella piaga?
0: Ma quando uno è avanti, avanti, non è che. Cioè, adesso non vorrei dire.
2: Non ho capito, mi si taglia il dito nella piaga?
1: No.
2: Cioè, perché si taglia? È già, la piaga è già. Beh, cioè, se metti un dito nella piaga.
0: Socio, guarda me.
2: Perché si taglia?
0: Socio, no? Le pillole, le hai prese? Ah. Le pillole.
2: Quali? Di quale colore?
0: Quelle, no, quelle blu non prendere perché tanto non servono più un cazzo. Prendi le altre.
2: No,
0: prendi...
2: servono proprio
1: no,
2: quello.
1: Servono proprio
0: a quello. Ormai neanche le pillole blu gli fanno più effetto.
2: Se li scoccio tutti assieme, rimane dritto.
0: Certo. Allora, voi potete continuare. Noi tra poco ci dobbiamo fermare e fare la pausa. L'appuntamento tra poco sarà quello di Diversi, dove vi abbiamo domandato di abitare l'ambient della scuola.
2: Okay? Ho sospeso una cosa. Voi potete continuare a fare cosa?
0: A mandare messaggi vocali.
2: Vocali.
0: Tipo... Marica e Maddalena da Verona che avete scritto il suono dei gessetti sulla lavagna.
2: Ma fate il suono del gessetto sulla lavagna.
1: Dovete farlo così.
2: Yeah!
0: Sai che Linda, se non avesse fatto l'eredità prima e adesso la carovana, sai che sarebbe veramente brava come rumorista. Scusami socio, perdonami.
2: Cioè, hai fatto caso che lei è la nostra eredità?
0: No, no, è una roba. potrei risentire.
2: Io la amo, alla follia. A ogni giorno.
0: Brava, guarda
2: ogni
0: pelle.
2: Giorno.
0: C'ho la pelle d'oca, eh.
2: La pelle d'oco.
0: Qua no. Mi fai un altro rumore per favore della scuola?
3: Con
0: tipo...
3: la bocca. Sì. Con la bocca.
0: Sì. La, tipo la campanella.
1: No.
3: Dream.
2: Scusate.
0: È onomatopeica. No, no,
2: fermi tutti e due. Lei la campanella ce l'aveva a Venezia, è diverso.
0: C'è ragione, hai ragione, hai ragione.
1: Dream Dio.
0: Però mai come il gessetto sulla lavagna. Sì. Quello lì è bello. Perché poi per chi switch anche sul canale 67 del digitale,
2: sì. Lei è vestito di gessetto.
0: Chiederei a quello psicopatico che abbiamo in regia video se gentilmente ci fa un primo piano su Linda Bani, perché
2: su Linda lo su me.
1: Vabbè, ma potete, cioè, potete anche avvicinarvi all'autoradio,
2: okay,
1: mi vedete,
2: okay, vai. Vai.
0: Eccolo.
2: Ok, perfetto.
0: Che momento
2: questo
0: di alta televisione.
1: Aiuto!
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una pausa. Voi continuate l'ambiente da abitare oggi e la scuola. Tutto quello che vi viene in mente sulla scuola.
2: 342 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Radio 105, proud to be different.

0: My Bell su Radio 105 all'interno della carovana.
1: Chi è? Drin.
0: Chi è?
2: Hai sentito il Drin veniziano?
0: Sì, è diverso dal Baema, è perché...
1: Perché finisce in Drin.
2: Che sei ricco, in casa hai lo spatolato
0: veneziano, certo, il mume.
2: No, quello veneziano con l'uovo.
0: Guarda, allora, quando sono entrato nella mia casa dove abito adesso, quei geni di prima...
2: Sì, mi ricordo che mi hai fatto scassinare la seratura raccontandomi... ho perso le chiavi.
0: Allora,
2: il nome sul campanello non ho ancora cambiato.
0: Quei geni di prima avevano fatto un muro
2: in
0: spatolato veneziano.
2: Sì.
0: Per togliere quella merda arancione fluorescente che avevano fatto,
2: bestemmi in Veneto,
0: ho dovuto buttare giù il muro e ricostruirlo. Mamma mia, va bene. Allora, stiamo parlando di scuola perché tra poco ci sarà l'appuntamento con diversi. Ma la domanda è:
1: sì,
0: tu, da 1 a 10, Linda?
1: Sì.
0: Quanto ti senti di capire?
1: Cosa in
2: generale? Deve capire cosa?
0: Capire in generale.
2: Più preciso.
0: Capire in generale. Cioè tu da 1 a 10 capisci?
1: 10.
0: Capisci 10?
2: Ha appena cominciato la prima media.
0: Lei è una capisciona, per esempio. Sì. Tu invece...
1: Infatti l'ho appena fatta.
0: Che cosa?
2: La capisciona ha appena capisciato quello che hai detto.
0: Tu, socio, invece, quanto sei capiscione da 1 a 10?
2: No, io sono cagone.
0: Zero totale. A tal proposito, abbiamo un professore che ci viene a spiegare tutte le materie, ma soprattutto come dobbiamo fare per allenare il nostro cervello.
2: Sì.
0: Carta e penna, ritorna il
3: Sapevatelo!
4: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
5: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
4: La carovana di 105 presenta...
5: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
6: Sapevatelo!
5: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
4: Eppure perspicace! Sapevatelo!
7: Ciao professore!
1: Salve, tutti in piedi!
8: Eccoci qua, pronti per la rubrica che dimostra che nella vita non è mai troppo tardi per imparare qualcosa, vero Paolino e Martin?
0: Vero?
8: Sì. Linda invece sa già tutto, quindi per lei è più un ripasso.
0: Ma cominciamo.
1: Ma non è vero! Sì.
0: Ma lei era più giovane!
2: L'appello no!
1: Io so tutto!
8: Lo sapevi che un gobbo non può studiare d'avvocato?
0: Perché?
8: Perché non può studiare diritto.
0: No, ma io prof, io no, questa roba no però.
8: Lo sapevi che una farfalla che si droga è in realtà una farfatta?
0: Wow, fa anche le voci.
8: Lo sapevi che Galileo ed Einstein quando lavoravano troppo poi erano scientificamente provati? Lo sapevi che se Trump gioca a pallavolo fa muro?
0: Urca miseria! E oggi?
8: Lo sapevi che se manca la luce in Ungheria diventa tutto buio peste?
2: Buio peste.
0: Grande, oggi in forma, prof.
8: Tra l'altro è la nazione più lunga, l'Ungheria, quindi.
0: Certo. L'ho detto che è in forma oggi.
8: Lo sapevi che se tutta una classe si mettesse a cantare diventerebbe l'aula Pausini?
0: No, va bene, questo no.
8: Lo sapevi che si possono guardare i tramonti, ma è veramente difficile guardare i tramari?
1: Questo è geniale.
8: Lo sapevi che una suora che va spesso in motorino si chiama Suor Passo?
0: Suor Passo!
2: Sì, con lo scooter!
0: Cioè, veramente.
8: Dai. Lo sapevi che se un albero fa troppo il tragico è un melodrammatico?
1: Io lo sapevo.
0: Fa teatro anche questo.
8: Paolino, lo sapevi che il pollo fa dimagrire, ma solo se vai in campagna a rincorrerlo?
0: Mi hanno detto di mangiarlo, ma niente.
8: Lo sapevi che un italiano su tre rinuncia alle cure del dentista e che quindi viviamo in condizioni precarie? Lo sapevi che se tua madre si chiama Maria, tu non puoi fare lo 007?
0: Perché?
1: Perché?
8: Infatti chi fa la spia non è figlio di Maria.
2: Non è figlio di Maria, certo.
0: No, vabbè, però...

0: A volte è veramente un peccato che mentre vanno le canzoni qui su Radio 105 le telecamere non siano puntate su noi, perché io e Linda ci siamo esibiti in un balletto sensuale.
1: No,
2: io invece
1: male.
2: Ero di là ad ascoltare il remix di Le Cazzai che fa oh oh oh.
0: Occhi di gatto. Era quella alla fine, eh. Comunque veramente la sensualità mi sta, sì, mi sta appartenendo, cioè,
2: la tua proprio.
0: Sì, sì, sì, sì, proprio
2: ti ha appartamento, ti sa. Più che
1: cioè, che alberga dentro di te.
0: Allora
1: basta.
0: C'è tipo lo spirito della Sam, sì. Della Sal. Oh, fermami quando dico una cazzata.
2: Vai, vai. Aspetta. Alberga dentro di te?
0: Sì.
2: Albergo Trescalini, mi dici.
0: Allora, non sto dicendo alberga. Lo spirito della danza. Tu sì. Fermami quando dico una cazzata.
1: Allora,
2: 20 anni fa
1: già.
2: Devo spararti.
1: Fermati allora.
0: Allora. Mamma, che brutte persone.
1: Vabbè, cioè,
2: io l'ho vista ballare, lei fare danza.
0: Sì.
2: Ho visto anche te. E ti assicuro che.
0: Ma guarda che io twerco benissimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Vuoi
2: sì.
0: Vedere come twerco?
2: No, Linda. Non hai imparato
1: vai.
2: Niente queste quattro settimane. Ma veramente? Scusami. Quando lui dice, vuoi vedere? No!
0: Scusami, socio, visto che è bravo a fare i rumori, potresti farmi una base tipo.
1: Vai. Tu, catu, catu. Catu.
0: Vedi come sono brava a twerkare.
1: Possiamo andare avanti?
0: Sì, certo.
2: Cioè, i miei nonni erano Hitler e Mao. Perché per espiare queste pene in questa vita, cioè in un'altra vita ero tutti i dittatori del mondo. Anche il re del Belgio.
0: È probabile. Allora direi che è arrivato il momento di... Ce la faccio con calma.
2: Lancia i dadi.
0: Ho twerkato e probabilmente mi si è mosso il cervello.
2: Se non
1: sì,
2: ce la fai con la prima...
1: sul culo.
2: Se non ce la fai con la prima, la frizione, lancia i dadi.
0: Mi sta sistemando il cervello il Fangio. Con calma, okay. Dicevo, è arrivato il momento di collegarci con diversi. Vi avevamo domandato oggi di abitare l'ambient della scuola,
2: sì.
0: Questo è quello che avete combinato voi in diversi.
3: Radio 105 e la Carovana presentano Diversi.
4: Svegliati, andiamo al primo giorno di scuola.
5: Non voglio andare a scuola, ancora 5 minuti.
4: Ma tu papà, io.
5: Va bene.
4: Alzati, c'è la scuola. Sono
5: sveglio,
4: c'è
5: che
4: la
5: succede?
4: Scuola, oggi comincia la scuola.
5: Va bene, sono sveglio, c'è la scuola.
6: Professoressa, posso andare in bagno?
1: Sì,
0: vero,
1: sì.
0: Vero.
1: Sì, poi.
7: Ti sto sbattendo fuori con una nota.
2: No.
1: Ciao Stefania da Milano.
8: Io maestra, sì. Rispondo io.
0: Vai, vai.
9: Sì. Quando è che suona la campanella?
0: Mamma mia.
1: È vero.
0: Sempre troppo tardi.
10: Io maestra, Paolino e Martin fanno le puzzette in classe.
0: Io ti sembro uno.
11: Oggi interroghiamo.
0: No, io.
1: Sudori freddi.
11: Prof, mi giustifico.
2: Quando mai?
0: È vero.
1: Le unghie.
12: Sono il gesso.
13: E adesso passiamo a letteratura.
0: Sì.
13: Chi ha detto? Carneade, chi era costui?
0: Mm.
13: Un bacione da Barbara, ma come siete ganzi?
0: Voilà.
14: Uno, due, tre, entrambi dal preside.
0: È vero, il preside.
2: Uno, due, tre, entrambi.
15: Quando ti chiamano per un'interrogazione e non ti sei preparato. Ciao.
0: Fatto che sei cagato. Grande. Sì. Wow.
1: Bello.
15: Quando ti chiamano per un'interrogazione e non ti sei preparato. Ciao Stefania da Milano.
0: Ciao Stefi.
16: Allora venga la lavagna.
0: Sì.
16: Fonti. Minchia professoressa, ma sempre io.
17: Oggi interroghiamo Gallo. No prof, non sono pronto. Allora ti metto due, va bene prof?
0: Va bene, vuoi fare?
18: Riani culo e culo, chi non dice culo? Culo!
19: Fani e Mariani. La piantata di chiacchierare là dietro? Martin!
2: Hey.
19: Fuori!
1: Allora bambini, prendete il libro di storia,
0: sì.
1: E andate a pagina 49.
0: Sì.
1: Ok? Luigi, lei comincia tu a leggere.
0: Vai, comincia tu.
1: Che maestra, che pagina? Pagina 49.
0: Passami il libro.
1: 48. No, Luigi, no. Pagina 49.
0: Che cazzo.
1: Ah, ho visto. E ora comincio a leggere. Napoleone era
20: il come maestra, come devo leggere?
2: Nella scuola di Calabresi.
0: Che palle.
21: Signora, non è che sua figlia non è intelligente, è che non si applica. Sì, saluti da Siena.
2: La
21: ciao.
2: Diligenza.
0: Quante volte, mamma.
22: Mandelli, porta il diario. Così impari a fare lo stupidino.
23: Lo stupidino.
24: Mariani, dimmi. Ma le sembrerà di arrivare? Sono le 8.30, ma cosa c'è? L'orario flessibile?
0: Io sono puntuale, guardi.
22: Dai, fammi copiare, dai.
0: No.
22: Dai, adesso che non guarda.
21: Dai, te lo passo
22: ciao
21: io.
22: Alex da Milano.
0: Ciao Alex.
25: I termosifoni non funzionano. Sciopero.
0: No, è vero, scioperani per tutto, scioperani.
2: Hey, chi è?
0: E la campanella era.
26: Ciao soci, è l'ora di musica.
2: No, no, quanto è avanti. No, ragazzi.
21: No.
0: Geniale.
21: No, non me l'aspettavo.
0: Cioè, no, veramente.
2: Abbiamo anche dei veri geni, perché geni. La ragazza che ha citato Carneade,
0: sì.
2: Chi è questo qua? E dai, Promessi Sposi, che c'è Don Abbondio che dice Carneade, chi è costui?
0: Devo ammettere che il flauto alla fine avuto quel tocco in più,
2: quello è 10 piani sopra.
21: Il flauto,
0: scusate,
21: tocco di stile.
2: E cosa poi ne fai nel 2026 del flauto?
0: Anche
2: ancora
0: perché,
2: a portata di mano.
0: Anche perché, chiamiamolo come cazzo si chiama. Si chiama Piffero.
2: Oh!
0: Si chiama Piffero.
2: Oh, ma che suono.
21: Bellissimo. Diversi, perché a noi piace toccare i fuochi.

0: maestra ha compleato il
1: Non ho capito.
2: Quanto vi amo quando sbagliate a mandare i messaggi vocali.
1: Ti prego, bellissimo.
2: Sì.
0: Maestra ha compleato il registro. Riccardo da Bergamo.
2: Ma manco quando la papà ha detto giusto la.
3: Che meraviglia. Ricky, tranquillo.
2: Vabbè, tranquillo, Ricky.
3: C'è di peggio. Tipo l'ultima canzone che abbiamo sentito, Annalisa featuring Madame.
2: Sì.
3: Che significa che c'è Annalisa e insieme a Madame. E noi sul titolo abbiamo scritto amica con Madame, perché qualcuno poteva non capire che Annalisa cantava con Madame.
2: Dai,
3: perché F di Madame poteva essere.
1: Quindi Riccardo sei in buona compagnia, perché se scrivono questo a noi vuol dire che c'è comunque sei.
3: Ce l'abbiamo solo nel nostro programma, gli altri ho controllato, non c'è.
2: Gli altri è normale.
3: Sì. Solo per noi, perché hanno capito che non lo capiamo.
2: Perché studiamo ma non ci applichiamo.
1: Siamo intelligenti.
2: Mamma che palle.
3: Intelligente, sai cos'è che non abbiamo? I cowboy, la diligenza.
2: Sì, certo. Comunque è vero, cioè, a scuola sempre te la dicevano quella roba lì. Tu cosa ne... Cioè, la domanda è...
1: A me no.
2: Tu eri secchione a scuola?
1: Perché io mi applicavo.
2: Tu eri secchione. Tu con quanto sei uscita da scuola?
1: 96.
2: Cosa?
1: 96.
3: 96 su quanto? Scusa,
2: 100. Scusami.
1: Tu cazzo ne so. 60, giusto? Lui ai tempi c'era il 60.
2: No, 60. Ai suoi tempi uscivi da scuola se riuscivi ad accendere il fuoco con i legnetti.
3: Io ho fatto fatica perché la tesi mi è caduta in terra, si è rotta. La cosa di pietra. Perché c'erano 15 cose.
2: Io
3: adesso solo 10.
2: Io sono stato il primo con la nuova maturità, avevo i centesimi.
1: I centesimi.
2: Sono uscito. Io
3: 10 centesimi in tasca.
2: Sì, io sono uscito con 64. Che cazzo ridi?
1: Va benissimo, cioè, ma ragazzi,
3: io ho 20 centesimi in tasca, mi sa. No, ho perso anche quelli.
2: Che ignoranti.
1: Vabbè, ma non serve, il voto non serve a nulla, a meno che tu non debba entrare in un'università particolare, sti cavoli.
2: Io sono entrato in un'università.
4: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: 105. Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A16 coda di 1 km per veicolo in fiamme alla barriera di Napoli Est in direzione Canosa. Infine sulla statale 309 Romea si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Marghera procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
19: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
20: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
19: Ma non fanno solo prodotti in legno.
20: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: con Stupid Song, la canzone degli stupidi.
1: Io ci sono. Io ci sono.
2: Che canzone stupida.
0: Vero, eh? Siamo arrivati alla conclusione anche oggi dell'odierna puntata della Carovara di 105.
1: Vivi, tra l'altro.
0: Oh, non c'è stata una persona oggi che ci avrebbe dato per vivi alla fine della puntata. E invece.
1: Beh, il mio muratore non l'ho ancora pagato. Sono venuto via apposta.
0: Fa il tifo per te.
1: Se domani mattina comincio ancora un quarto alle 8.
0: Sì, ma tu vai, ma provi a andare a dormire a luna stanotte almeno, no?
1: Cosa c'entra? Io dormo la mattina.
0: Ma non devi dormire la mattina, fai come tutti gli esseri umani. Scusami, e dormi di notte. Scusami.
1: Per me notte è dalle 7 a mezzogiorno.
0: Va bene. Ormai si è invertito tutto. Fai come fanno gli altri, fai come fanno gli esseri umani. Drogati. Scusa.
1: Ancora. Ormai ho provato tutto. Appena ne inventano una nuova, sarò il primo a saperlo.
3: Ragazzi, io non vorrei dire, scusate, ma Fargi vorrebbe che noi ce ne andassimo a casa.
1: Sì.
3: Vero, Fargi?
1: Non lo so. Commenta.
4: È intelligente la ragazza.
1: Nonostante sia biondo.
3: Mi applico.
4: Come hai fatto a indovinare?
3: Ti leggo nel pensiero.
4: Brava lì.
0: Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante. Con
1: del mio amico Simo J e della mia maestrina Nadia.
0: 105 mica, ecco, stavo dicendo
3: le alghe
0: controcorrente, vedi, eccole qua. Perfetto.
1: Sono incorrente.
0: Incorrente, le alghe così, le alghe controcorrente così. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie alla nostra Claudietta, alla Saretta, grazie al Fargi. Come sempre,
4: andate
0: vi salutiamo. Con la massima del brio. Occhio che oggi Nadia ti dà il voto.
1: C'è la maglia. C'hai mai fatto caso che quando litighi con tua moglie perché vuoi ascoltare la musica durante il sesso? È perché vuole che ti levi gli auricolari, eh? Allora,
0: ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105,
1: sempre alle 18,
3: perché le 18 è
1: l'ora della carovana. Grande Linda,
3: ce l'abbiamo fatta.
0: A domani.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da
7: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it

0: Sì, è tornato a corteggiarti, è tornato nella fase del corteggiamento, sì, assolutamente. Simo, tu hai
1: Buonasera.
0: Beccato qualcosa?
1: A me Martin ha dato un cioccolatino prima. No, era un tipo una fragola ricoperta di cioccolato.
0: Vabbè, tanta
1: molto
0: roba,
1: buona,
0: bene,
1: buona.
0: Bene,
1: sì, ma
0: bene.
1: Martin con me è sempre un grande, bene, al contrario bene. Di quell'altro che fa la trasmissione con lui che non ricordo.
0: No, vabbè, invece voglio raccontare questa piccola storia triste. Giorni fa avevo lasciato nel cassetto di Simone degli anacardi. Avevo lasciati lì e era proprio un bel pacchetto. Sai quando al supermercato compri quelli più buoni, naturali, buoni, bellissimi. Li avevo lasciati lì, gli avevo detto: Simo, te li lascio qui perché sicuro ci sarà un giorno in cui avrò un po' di fame. E oggi mi è venuto in mente e gli ho detto: ma Simo, possiamo recuperare gli anacardi che oggi non ho pranzato? E lui mi ha detto: sì, certo, ma anch'io ho avuto fame.
1: Sì. No, anche oggi non ho mangiato qualcuno.
2: Vabbè, dai, ma che modo.
0: C'era il fondo. Sì, il fondo. Ce n'erano 7-8 sul fondo. Lì, giusto, sai, per dire che non li aveva finiti? Ma era un sacchetto grande, eh? E era rimasto il 7-8% del sacchetto.
1: Sì, ci sta, 7-8% sì.
0: Il 7-8% erano buoni, sì.
1: Erano molto buoni, ma io pensavo
0: i migliori.
1: Pensavo che stasera arrivassi con come l'altra volta con il parmigiano.
0: Solo che siccome era l'altra volta ho detto ne avremo ancora. Non ci avevi avvisato. Va bene, chiusa questa piccola storia triste, siamo pronti per una bella puntata di 105 in casa, dove torna a trovarci un amico che prima ci frequentava proprio, fa una roba tipo una volta alla settimana.
2: L'ho dovuto redarguire.
0: Hai fatto bene, perché è un po' sparito,
1: C'ha da fare.
0: E lo vedo in giro che fa cose, però è un po' sparito. Va bene, stasera lo riaccettiamo a casa, dai, stasera lo riaccettiamo. Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Siamo partiti belli gruvosi con Anderson .Paak, A Good Day è il titolo di questa canzone. 5 minuti dopo le 20 in diretta su Radio 105. Parlavamo di un fantomatico amico che negli ultimi periodi è un po' scomparso e che questa sera torna a trovarci come protagonista di questa puntata di 105 Mi Caso. Qui il suo libro che faccio vedere mentre Simo tu introduci il personaggio.
1: Beh, il personaggio è sempre in giro tra hotel 4 di solito, tra ristoranti.

0: eccetera, quindi stiamo parlando di Bruno Barbieri, che è molto impegnato e per quello che probabilmente non c'è, cioè è stato un po' assente in questo periodo.
1: Sì, ma
0: poi
1: dillo,
0: ha scritto,
1: scusa,
0: anche questo bel libro.
1: Ma dillo bene, torna il grande Bruno Barbieri a 105 in casa.
0: Il grandissimo Bruno Barbieri con questo libro appunto Controluce, un po' la sua prima autobiografia dove racconta ombre e segreti di una vita che davanti alla TV ovviamente noi non vediamo. Quindi è un libro molto interessante. La vita di Bruno sicuramente è molto molto trafficata e impegnativa.
1: Fammi fare un po' l'intellettuale.
0: Vai.
1: Controluce è un invito a guardare la realtà da una prospettiva diversa. Oltre il successo, oltre le apparenze, oltre i pregiudizi. È la testimonianza autentica di una vita vissuta con curiosità, determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questo è il Controluce di Bruno Barbieri, che verrà a trovarci fra una decina, quindicina di minuti e ci racconterà appunto di come ha deciso e poi come ha scritto questo libro che parla di lui, Controluce, quindi ombre e segreti di una vita che, come diceva giustamente Simone, è una vita intensa, una vita trafficata, è una vita anche che ha più volti, no? Lui ha fatto tutta una prima parte di carriera chiuso dentro le brigate, chiuso dentro le cucine, una seconda parte di carriera invece completamente fuori, davanti a un pubblico sempre più numeroso,
0: sì.
1: Quindi una seconda parte di carriera proprio da personaggio pubblico vero e proprio. E quindi, insomma, la vita quando assume poi tanti colori diventa veramente interessante. Ne parliamo con lui fra poco qui a 105 in casa. Subito una bella canzone di Ernia che si chiama Dedica, qui in questo mercoledì sera a Radio 105. Siamo anche, lo dico per chi volesse poi collegarsi alla TV, al 66 del digitale terrestre.
2: Un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105.

0: verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo, scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Spero stiate bene in questo mercoledì sera alle 20:20. Qui stiamo molto bene anche perché ritroviamo un amico questa sera. C'è Bruno Barbieri collegato con noi. Ciao Bruno.
1: Ciao, ciao, come stai?
0: Bene, bene. Guarda, grande. Speravo di mancarti un po' di più perché è una vita che non passi di qua. Però va bene lo stesso.
1: Guarda. No, guarda, mi sono anche un po' arrabbiato con te perché non mi chiami mai, non mi cerchi mai. Sì. Poi adesso ti metti lì e dici: ah, sì, non mi vieni mai a trovare. Vabbè,
0: Bruno,
1: te la perdono perché siamo troppo amici.
0: Sì, sì, dimmi come stai, dai, dimmi come stai, che momento della tua vita stai vivendo?
1: Sto alla grandissima, guarda, sto molto bene, sono qui che sto registrando la nuova stagione che andrà in onda nel prossimo, diciamo, nel 2027 di 4 Hotel, quindi sono dentro a questo caldernone, no? Sto bollendo, sono in un albergo molto bello, in montagna, e quindi raccontiamo una gran bella storia.
0: Bene, senti, un'altra grande bella storia, la raccontiamo, anzi la racconti, attraverso Controluce, che insomma il titolo dice tutto, no? Vuol dire controluce, guardare un po' tra le ombre, tra i segreti di una vita che io mi sono permesso di dire prima quando non eri ancora collegato, veramente interessante. Lo dico perché abbiamo parlato tanto in questi anni, perché ti conosco, perché conosco la tua carriera. La tua carriera è fatta di due vite diverse, una con le luci della ribalta puntate in faccia, l'altra invece chiuso nelle cucine. Insomma, è veramente interessante una vita che ha dei risvolti così diversi, no? E quindi mi piace che tu abbia deciso di raccontarcela in un libro.
1: Avevo voglia di a un certo punto, sai, arrivi nella vita che hai voglia, che non è aprire l'armadio di casa e tirare fuori gli scheletri, non avevo bisogno di fare tutto questo, però c'è un momento che hai bisogno di raccontare, di raccontarti in un modo diverso, cioè in Controluce è un Bruno Barbieri non quello che siamo abituati a vedere a Masterchef, a 4 Hotel, lo chef pluristellato, è un Bruno Barbieri diverso, Bruno Barbieri che probabilmente la gente non si aspetterà. Ho voluto raccontare uno spaccato della mia vita, perché sai, a 60 anni, voglio dire, ce ne sarebbe voluti altri 10 di libri, però ho cercato di raccontare quello, forse una delle cose, le cose più interessanti, le cose più che avevo voglia di far conoscere alla gente che mi conosce, alla gente che mi vuole bene, ma anche alla gente che magari non mi vuole bene.
0: Certo, ma senti, ti è servito anche da un punto di vista quasi psicologico fare un punto della situazione così profondo attraverso la scrittura, il pensiero, l'analisi di quella che è stata una vita fatta di sogni, di promesse, di speranze, di tutto quello che c'è all'interno di una vita?
1: Moltissimo, guarda, mi è servito moltissimo, ma soprattutto avevo voglia di raccontarmi in un modo diverso, avevo voglia di far conoscere anche delle sfaccettature di Bruno Barbieri, no? Un Bruno Barbieri più intimo, un Bruno Barbieri anche in qualche situazione più segreto, ho raccontato dei momenti della mia vita difficilissimi, il rapporto che c'è stato con mio padre, con la mia famiglia, veramente duro, difficile, le cose che magari un ragazzino non avrebbe mai voluto che gli capitassero, no? Ma purtroppo la vita è anche questa. Cioè la vita, sai, noi siamo abituati oggi a vederci belli, sorridenti, che fighi, tutti, però per arrivare a tutto questo io ho lavorato molto duramente, ho sofferto moltissimo, ho passato dei momenti della mia vita anche da giovane senza un soldo in tasca, ho passato scappando, io racconto delle fughe nella vita, sai, io ho vissuto gli anni 80, la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, che c'era un cambiamento anche epocale nella vita dei giovani, quindi sai, entravano anche le droghe, entravano tutto un sacco di cose, dove io attraverso il mio lavoro, attraverso quella voglia di fuggire da una realtà. Io quando sono tornato dall'America, che sono tornato nel mio piccolo paesino a Medicina, i miei amici, quelli di infanzia, quelli di scuola, quelli non c'erano più, non c'era più nessuno, erano tutti morti, morti di eroina, morti di AIDS, morti di, cioè capisci, un momento anche tragico, e lì ho avuto la forza di non cadere dentro quel baratro, ma di scappare un'altra volta. E grazie al mio lavoro, grazie alle mie cose, sono riuscito. Poi, sai, nella vita succedono, davvero ne succedono di cotte e di crude. Non è stato facile raccontarsi, non è stato facile, ma avevo bisogno di dire anche a tanti giovani che quando si attraversano i momenti difficili, certo, io sono stato pure in analisi, non mi vergogno, però ho avuto le spalle larghe, hai capito? Perché crescendo in una famiglia dove il mio padre, tu pensa che io sono riuscito a dire papà ti voglio bene a 55 anni. Mm-mm. Tu prova ad immaginare cosa può avere sofferto un ragazzo. Ma io ho capito anche quella storia lì. Mio padre è sempre stato un uomo duro, difficile, un uomo di altri tempi, figlio, 16 fratelli, figlio di contadini, certo. Non c'era da mangiare. Sai, tutte queste storie qua poi ti formano, ti fanno crescere. Io all'inizio del libro racconto anche che a un certo punto, a 10 anni, io vivevo già con le persone di 20, più grandi di me, capito? Perché ero già più adulto dell'età che avevo. Io tutta quella parte da bambino, quando ho iniziato ad andare a scuola, è stato difficile. Una vita complessa, una vita molto complicata, dura. Poi a un certo punto racconto nel libro le mie storie di lavoro, ho sofferto anche lì dove è stato duro. Fino a 40 anni non avevo un soldo in tasca, perché quei due che avevo li reinvestivo, perché dicevo poi un giorno arriverà il mio momento. Certo. Poi il mio momento è arrivato. E racconto anche quello che dietro al lavoro, dietro alle cucine, la gente non sa. Perché oggi, sai, tutti vanno a mangiare dagli stellati, tutti fighi, tutti famosi, tutti belli. Ma la gente non sa che dietro a quel lavoro lì che cosa c'è, il sacrificio, le rinunce di una famiglia, le rinunce del divertimento. È stato dura. Poi a un certo punto arriva il successo, ma arriva quel successo popolare e il successo popolare ti entra, e lì ho raccontato, ci sono due episodi nel libro con gli squali e i leoni da tastiera, gli squali, a un certo punto tu quando raggiungi il successo non capisci più niente, non capisci quello che ti sta intorno, quindi tutti vogliono salire sul tuo carro, no?
0: Tutti vogliono un pezzettino,
1: gli squali sono
0: certo,
1: lì pronti, certo. Capito? Sentono l'odore del sangue, l'odore della carne, e quindi tutti sono lì intorno, tutti vogliono usarti, no? Vogliono possederti, no? E quindi è stato molto, anche lì è stato un dramma. Ma sai, nella vita i soldi vanno e vengono, non sono un problema. Il problema sono i tradimenti, il problema sono quel momento che tu non ti aspetti dalle persone che ti hanno sempre, che sono sempre state al tuo fianco. Questa è stata per me la cosa più dura, più difficile, quella che mi ha fatto veramente, che mi ha fatto veramente stare male. Lì ho rischiato moltissimo. Lì ho avuto un momento complicato, difficile, però io avevo quelle spalle larghe, capisci?
0: Certo,
1: quelle spalle che poi mi hanno
0: da
1: portato
0: tutti quegli anni,
1: ad arrivare dove sono arrivato.
0: Bruno, è tutto molto interessante, sono certo che il libro sia veramente intenso. E continuiamo a parlarne, mettiamo una canzone e poi andiamo avanti.

0: Facendo una bella chiacchierata questa sera qui a 105 Mi Casa, che poi è un po' lo spirito del nostro programma. E questa sera la chiacchierata è con Bruno Barbieri, che si racconta all'interno di un libro che si intitola Controluce. E Bruno, insomma, è una persona molto molto intensa, molto sincera, e stava veramente arrivando già tutto questo prima. Ti ascoltavo, io devo dirti, ma lo sai, ce lo siamo detti tante volte, io sono tanto felice, sono stato tanto felice per il tuo successo, perché so quanto tu hai lavorato nella vita per arrivare lì. E infatti tu sei sempre un esempio, quando io dico, ma il successo non arriva a caso, quando arriva, arriva perché dietro c'è un grande motivo. Tu sei veramente un grande motivo vivente, e ne stavamo parlando prima. Mi piacerebbe, ma magari è una come posso dire, solo un'illusione, però mi piacerebbe che la tua vita, il tuo racconto, questo Controluce potesse essere un po' di ispirazione anche per tutte le nuove generazioni che, non per colpa loro, ma semplicemente perché la società ormai è diversa, hanno chiaramente perso il concetto della gavetta, e perdendo il concetto della gavetta perdi il concetto dei passaggi, del sacrificio, e perdi quelle spalle larghe di cui parli tu, no? E quindi quando poi arriva il primo piccolo tsunami, vieni trasportato via. E quindi, Bruno, non so se mentre lo scrivevi pensavi anche a un lascito, no? A lasciare delle informazioni utili per chi sta adesso iniziando a affrontare un percorso.
1: Esattamente, hai letto la chiave del libro. Io vorrei tanto che questo libro fosse di ispirazione proprio per i giovani, perché, guarda, al di là del successo che una persona ha, è che ci sono all'interno del libro dei punti, no? Che sono necessari, perché quando tu raggiungi il successo delle volte sì è bello, ma è anche molto pericoloso. Soprattutto, perché è pericoloso? Perché poi dal successo a un certo punto non capisci più tutto quello che ti ruota intorno, tutto quello che ti sta, non capisci chi ti sta vicino, se e quindi devi lavorare in un certo modo. Soprattutto io dico una cosa ai giovani: bisogna sempre essere programmati per quello che accadrà dopo. Cioè, io oggi devo ringraziare la televisione, tutto quello che ho fatto, i programmi, la mia vita, i ristoranti, le stelle, però io oggi sono già programmato per tutto quello che accadrà dopo, no? Perché comunque nella vita bisogna avere sempre dei sogni. Io sono ancora un ragazzo, chiamo un ragazzo, nonostante ho 60 anni, però sento che c'ho ancora quello spirito dentro, sono ancora quel Peter Pan che sono sempre stato, no? La voglia di conoscere, di scoprire. Nel libro racconto dei miei viaggi, racconto delle cose anche molto profonde, anche molto intime. Ci sono dei momenti veramente complicati, belli, però io credo che questo possa veramente essere di ispirazione ai giovani. Io parlo a un certo punto dei leoni da tastiera, sai, quelli che stanno oggi sui social, su internet, che fanno molte volte anche del male alle persone. Chiaro, a me non mi hanno avuto, non mi hanno preso, no? Ma mi è successo moltissimo. Però io dico a queste persone una sola cosa: nella vita non serve andare dall'analista, serve guardarsi un pochino più dentro e parlare un po' meno degli altri. Questo è fondamentale. Soprattutto dico un'altra cosa: tutta questa gente ogni tanto alla mattina dovrebbe fare quello che faccio io e quello che fanno molte altre persone: guardarsi allo specchio e chiedersi tante volte chi sono veramente. Questa è la vera verità. Poi sai, il lavoro, la vita, uno dice, sai, adesso è comodo parlare perché magari hai raggiunto il successo. Ragazzi, io ho faticato veramente, la mia vita è stata veramente dura. Io questo libro, tu pensa che io sono arrivato, mia madre c'ha 93 anni, poverina, a un certo punto della sua vita, in un momento molto difficile, c'ha quello che purtroppo può succedere, no? L'inizio di una demenza.
0: Certo.
1: Vorrei leggergli questo libro, perché vorrei dirgli, poi magari lei lo sa e lo sente, quanto gli ho voluto bene, quanto l'ho amata, quanto è stato importante quando mio padre non c'era, quando la famiglia non esisteva, quando noi alla sera, quando non c'era da mangiare, lei magari non mangiava per dar da mangiare a me e alle mie sorelle. Capisci? Queste robe sono robe che ti formano, che ti fanno sentire comunque ancora oggi vivo. E quindi questo è stata una bella storia. Sono contento, sai, di aver scritto Controluce, e ti prego, leggilo, non so se l'hai già fatto, leggilo, perché E scoprirai anche un altro Bruno Barbieri. Sì. Io e te siamo amici, ci conosciamo, siamo stati in radio tante volte, ti stimo moltissimo, però mi piacerebbe che tu mi conoscessi anche da un altro lato.
0: Lo farò.
1: Bruno Barbieri,
0: Bruno,
1: che è sempre conosciuto.
0: Lo farò sicuro, e voglio anche chiudere con una piccola mia sensazione, visto che sei così aperto, no? E parlavi della mamma, e non ho proprio nessun dubbio, per come ti conosco, che tutto quell'amore sia arrivato e ne abbia la totale consapevolezza. Controluce lo leggerò e invito tutti i nostri amici a farlo, perché sono certo che all'interno c'è una storia di vita, al di là che sia la tua, Bruno, ma una storia di vita che può essere di grande ispirazione per tutti. Bruno, io ti abbraccio forte e spero davvero di vederti presto.
1: Grazie.
0: A presto, ciao.
1: Viva
0: Bruno.
1: Viva la vita e viva mi casa.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105. Ciao.

0: Ci piace sempre di più questa canzone di Saif, molto semplice ma bella, bella, bellissima. Poi non so perché ho detto ma, perché non è che le cose semplici non sono belle, anzi, essere semplici ma efficaci è difficile, è molto difficile. E quindi è stato bravissimo Saif con questa Parlar d'amore. Grazie Simo, grazie.
1: Ti
0: grazie.
1: Sei piaciuto, filosofo.
0: Bene, bene, ma a te piace il pezzo?
1: A me piace un sacco.
0: Anche a me, Nadia anche, siamo fan, eh?
2: Sì, io sono impazzita per questo pezzo.
0: A me il pezzo, diciamo, degli ultimi usciti di Saif, che insomma ormai è diventato molto popolare dopo Sanremo, è quello che piace di più, in assoluto, devo dire. La tua Liguria, la tua Liguria, sì. A proposito, ma
1: dimmi,
0: come sta l'Elisabetta?
1: Non è che... sembra bene, eh?
2: No, l'Elisabetta sta benissimo, non si capisce. Lei torna sempre indietro quegli anni. Ma ormai non... ha 15 anni.
0: Ma non passa a trovarci.
1: Speriamo.
2: Non so, non mi fido di voi.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su Ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: 105
12: Che storia!
0: Radio 105.
12: Che storia!

alla fine Bruno Mars con Mark Ronson, Uptown Funk. Domani ci trasferiamo, andiamo in trasferta, anzi andiamo nella nostra casa live, andiamo da Spazio Lenovo e domani viene a trovarci 22 Simba. Immagino che ci saranno tutti i fan di 22 Simba che si sono già prenotati. Insomma, domani facciamo una bella puntata live da Spazio Lenovo con 22 Simba, che è uscito con un disco che ho ascoltato in questi giorni, credo si chiami Miria, il disco di 22 Simba, ci piace molto, lui lo abbiamo già ospitato qualche mese fa e domani lo rincontriamo, sarà bello averlo live. Quindi ragazzi, per chi si è prenotato, ci vediamo lì di persona domani sera, altrimenti ci sentiamo come sempre qui in radio dalle 20 alle 21. Saremo anche in TV, quindi potrete vederci poi live da Spazio Lenovo al 66 del digitale terrestre. Vi abbraccio e vi lascio a 105 Tabù.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Buonasera, questa è Radio 105. Se aspetto una decina di secondi, sono le 21. Buonasera.
2: L'ora esatta è offerta da
3: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105 presenta Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Fa ridere.
3: Erano i nostri ascoltatori che ululano.
2: Sì, perché ogni tanto durante la sigla qualcuno giustamente decide di mandarci al 342 41 15 105 un ululato che abbiamo scoperto casualmente sta benissimo sulla sigla, e allora ulula tu che ululo io ed eccoci qua.
3: Allora, possiamo dire che questa sera io arrivo dall'aperitivo con la mia classe del liceo.
2: Porca.
3: Ok, quindi

0: come quelle lì, no. E mi duole dirlo, la stessa cosa vale un po' per l'amore. Come ci si innamorava da adolescenti, ah, no, poi io, non ci si innamora più.
1: Io mi sono innamorata forte dopo, molto più forte dopo.
0: Beh, vedi che bello. No, io ero già vecchio dentro.
1: Che che mi sono presa dopo.
0: No, io forte, ma anch'io dopo. Però forte come al liceo, che non conosci sentimenti. L'incontro della prima volta tra te e i sentimenti di quel genere. Le erezioni.
1: Perché voi avete quel mondo lì da scoprire. Le prime erezioni. Come erano, granitiche?
0: Ecco, allora. Sì.
1: Scusa,
0: sì.
1: Se te lo chiedo. Ma
0: ragazzi.
1: Voglio sapere se era dura la tua erezione. Al liceo era granitica.
0: Ma secondo me, guarda, era granitica già da subito. Cioè, da appena. Chissà quando è stato. Mi piacerebbe sapere il momento in cui
1: impicciavi i chiodi nel muro.
0: Ma che impicciavo i chiodi nel muro, fino a 20 anni praticamente ce lo siamo tenuti lì a bada, sperando
1: ad accarezzarlo, dargli i friskies,
0: a capire come funzionava prima di tutto, perché non è che fosse facile. Vabbè, comunque credo che una sera faremo una puntata tabù anche su questo,
1: sull'erezione, anche perché ragazzi, erezione sì, erezione no, i fallimenti dopo una sera, magari la prima sera, dopo un periodo lungo in cui va tutto bene, c'è un periodo in cui invece non diventa duro, e l'uomo come la vive, la donna come riesce a stare accanto all'uomo, cosa è meglio fare, magari ce lo potrete raccontare voi.
0: Sì, non stasera, perché stasera parliamo di cani.
1: Ragazzi,
0: vabbè, innanzitutto salutiamo tutta la squadra, perché è vero che siamo noi due al microfono, però insieme a noi c'è tanta gente. Per
1: ciao
0: esempio,
1: Mattia,
2: buonasera ragazzi. Buonasera.
1: Tecni Sound con noi, la realizzazione di tutti i nostri, le nostre rubriche sta a te.
2: Io sono molto spaventato da quello che avete appena detto.
1: Dall'erezione?
2: Sì, perché tu hai appena detto che dopo un periodo molto, diciamo, proficuo,
1: può succedere.
2: Può succedere che arrivi un periodo un po'. Bene, io sto vivendo il periodo proficuo adesso.
1: Ma meno male, ma magari guardate, magari continua senza problemi.
0: Sono 6 anni che te conosco e sono 6 anni che lo dici.
1: Mattia, tu quanti anni hai? 30?
2: No, ma io parlo a livello prestazionale.
0: Ok.
1: Quanti? 30? 30?
2: 33.
1: 33, guarda.
2: Sta per arrivare il periodo in cui non mi si alzerà.
1: E adesso è un attimo che
0: secondo
1: ti svegli e ce l'hai sempre moscio.
0: Per la mia esperienza, oddio. Ma perché? C'era un periodo in cui la mattina,
1: Sì, ce l'hai più dura al mattino? Ma dai, ma mi dici, non ce l'hai più dura al mattino?
0: Dipende
1: tu.
0: Da quanto ciali sono preso la settimana
1: ma
0: prima.
1: Ma guarda come si svende male.
0: Vabbè, ma fa ridere, ragazzi.
2: E abbassare le aspettative per poi fare bella
0: bravo, sì, vabbè, ho capito, bravo, però. Bravo, tu parti come, no, se io non c'ho una lira. Io dico sempre, non c'ho una lira, ma avete visto con che macchina arrivo? Con la bicicletta, ma che ne sai che macchina ho parcheggiato a Tucidide 56.
1: Però poi offri la cena. Questa sera i nostri compagni di classe ci hanno offerto l'aperitivo. Erano 4 in classe, 4 questa sera presenti.
0: Ok.
1: E la quota blu ce l'abbiamo.
0: Va bene. Salutiamo anche Valeria Stoppelli, che ci aiuta a scrivere ogni puntata di questo programma. Claudietta al centralino, alla nostra selezione di messaggi, telefonate e tutto il resto. E tutti quanti voi che stasera, se avete voglia, starete con noi. L'argomento è bello, L'argomento è bello. Proprio bello.
1: Non lo spoilerare ancora di più. Hai già detto bau bau.
0: Sì. Più o meno siamo lì. Va bene, segnatevi il numero se vi va per essere con noi per una parte della puntata o per tutta la puntata: 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Ciao ragazzi, volevo dire che la diretta di ieri è stata davvero importante per me. Io non ho problemi con i miei genitori, ma a volte mi ritrovo a pensare, sai, questa cosa non la vorrei fare come hanno fatto loro con me, con mio figlio. E dopo la diretta ho sentito proprio il bisogno di sentire mio figlio e di chiedergli sì, con sincerità dove potevo migliorare. E vi posso dire che abbiamo avuto un colloquio di quelli per me molto emozionanti. E per questo vi volevo ringraziare. Insomma, vi volevo dire che un po' vi voglio bene, anche se non ci conosciamo. Ciao Loredana.
1: Ma grazie Loredana, io penso sempre, Ale, penso che tu sia d'accordo con me, per quello che ci conosciamo, che il nostro lavoro ci piace ancora così tanto dopo tanti anni, perché arrivano questi messaggi che ti fanno capire che quello che per noi è una giornata lavorativa con un tema che scegliamo spesso anche sì col cuore, ma anche per l'organizzazione della settimana, in realtà poi possa arrivare in maniera così profonda, partendo da tematiche che ci toccano, di cui ovviamente non vi raccontiamo tutto, ma che bello che...
2: Noi non è che lo conduciamo e basta, esatto. Noi prima lo sentiamo dentro di noi, capiamo che è qualcosa di cui serve parlare e poi cerchiamo di portarlo in onda. E quando lo portiamo in onda siamo non freddi come quando lo prepariamo, quando lo portiamo in onda siamo completamente coinvolti.
1: Magari per chi ieri non si è connesso con il tabù, abbiamo parlato delle complicazioni che ci sono nei rapporti madri-figli, madri-padri, genitorialità e figli, e quindi quando si arriva addirittura a decidere che è sano interrompere i rapporti con la genitorialità.
2: Esatto.
1: È stato difficile, ma ad un certo punto, dopo una quarantina di minuti che eravamo in onda, avete iniziato a parlare, a dire io non sento più, io sono uscito di casa, io ho deciso di tacere, di allontanarmi.
2: Giusto.
1: Grazie.
2: È giusto così. Va bene, stasera il tema tocca un'altra parte del nostro cuore, ma in maniera più materiale. Capiamo qual è il tabù di questa sera.

0: Nel 2026 il cane è diventato tutto tranne che un cane. Abbiamo passato anni e anni a umanizzarlo fino al punto di dimenticarci chi è davvero.
1: Ma per te il cane è come un figlio?
2: Il cane è un figlio, un figlio.
3: Non umanizzate i vostri cani.
4: Non se ne può più di vedere cani ovunque trattati come figli. Siete ridicoli, è un cane.
5: Siete ridicoli, è un cane.
6: Azzolocchi, la signora prende un po' di gelato dalla goppetta col cucchiaino, glielo dà in bocca al cane, rimette il cucchiaino nella coppa del gelato e si mangia il gelato.
7: Lo faccio
6: regà
7: anch'io,
6: da
7: ragazzi.
6: Vomito. Regà da vomito.
7: Scusate.
6: Dai il gelato in bocca al cane, che al cane ce se pulisce il buco del culo con la lingua. Per te il cane è come tuo figlio. Ma santo il padre, ma vuoi pià un altro cucchiaino? Ma se fa una cosa del genere, che schifo, che cazzo hanno visto i miei occhi? Che cazzo hanno visto i miei occhi?
3: La bellezza del cane risiede proprio nella differenza di specie rispetto a noi, e non rispettare i loro istinti, le loro pulsioni e la loro specificità vuol dire maltrattarli.
8: Attenzione, allora lo fa Lucilla e subito l'ha detto anche Claudia.
9: Sì,
8: anche Claudia
9: lo fa. Posso dirvi?
8: Stesso cucchiaino.
9: Allora, io però non tratto il mio cane come un essere umano, non l'ho umanizzato, non lo porto a fare vacanze 4 stelle
8: lusso.
9: No,
8: è lui che ti ha canizzato a te.
9: No, lui mi ha canizzato a me, che già se c'era da canizzare non lo so. Ma fatto sta che io a volte, quando mi guarda con quegli occhi, che mi dice a me che lo nutro, guarda che io non mangio da 9 mesi. E io ci sono dei giorni che ci credo, che lo guardo e dico: Madonna, non te danno da mangiare da 9 mesi. Ma via qua, sì, dai, vieni. E con la forchetta infilo il pezzo di carne e gliela piazzo in bocca.
8: Eccoci qua. E poi dopo tu mangi dalla stessa forchetta.
9: Ovviamente piazzo la forchetta sul pezzo di pollo e la mangio io.
8: Ok, ok. Come diceva la scheda, dove noi andiamo un po' sul web a prendere queste cose, no? Ecco. Lui con la sua lingua ci fa
9: pazienza,
8: quello che ci fa.
9: Posso dirvi, a me non me ne frega niente.
8: Vabbè, o comunque
9: del
8: rimming.
9: Resto posso dirti una cosa, volgare ma vera. Anch'io bacio in bocca il mio fidanzato, oppure mi passa dalla forchetta il suo pollo dopo che magari
8: Ma non ci arriva il tuo fidanzato con la lingua nel culo.
9: Ma però a me sì, al mio culo sì.
8: Ma è il tuo, è il tuo. E chissà quanto è pulito, ci sono le rose, è un culo di montagna, sì, con la neve, con le margherite.
10: Comunque, detto ciò, lessi una statistica poco tempo fa che diceva che la bocca di un cane è più pulita della bocca di un umano.
9: E allora di che cosa stiamo parlando?
8: Da dove l'hai letta sta su Facebook?
10: Guarda, ti trovo l'articolo.
9: Vabbè. Trova l'articolo, ma in che senso è più pulita? Ti dava del...
10: Pare che ci siano più batteri nella bocca di un umano che nella bocca di un cane.
9: Dopo che ha fatto che l'umano?
10: Infatti.
9: Che... Cerca l'articolo, può essere utile.
8: Dopo che ha fatto
9: sera.
8: coprofagia, cioè, è l'unica cosa. Vabbè, comunque, avete capito qual è il tabù di questa sera. Ossia, vogliamo dare
9: posso
8: voce.
9: Posso dire, una puntata di quelle dei temi nostri frizzantini tabù che non abbiamo affrontato, me lo dico pubblicamente perché per me qui andrebbe fatto. È il pissing e... il cucking.
8: Ok.
9: Perché è un tema sessuale tabuissimo, ma che viene praticato.
8: Beh, comunque ce
9: viene proposto, viene affrontato.
8: No, io non ti vorrei, però ce l'abbiamo.
9: Ah, ce l'abbiamo.
8: Cioè, tutto quello che è sesso ce l'abbiamo.
9: Ah, ce l'abbiamo.
8: Tutto. Abbiamo
9: pipì
8: tutto.
9: E pupù, abbiamo fatto la combo?
8: No, aspetta, no, così settoriale, così verticale.
9: Abbiamo fatto
8: no.
9: Solo il pissing?
8: Così no, è nella sfera dei feticismi.
9: Ma dai, ma va scorporato, ragazzi, perché è molto più normale.
8: E dacci tempo, dobbiamo fare 1 miliardo di puntate. Quindi prima facciamo il fetici, poi
9: cioè,
8: dopo andiamo a
9: scorporare. È molto più normale farsi pipì addosso che frustarsi.
8: Ok, come torniamo ai cani?
9: O mettersi il plug anale. Cioè, guarda che il pissing è molto sdoganato.
8: Ok.
9: Ok,

0: Allora, Valeria Stoppelli, non so se ci stai ascoltando in diretta o se ci ascolti in replica domani mattina, magari mentre stai venendo al lavoro, segna i temi di cui abbiamo parlato
1: sì,
0: poco fa.
1: Sì, per cortesia, esatto. Quindi
0: sennò
1: pissing.
0: È un disastro.
1: Comunque, tornando ai nostri amici cani, tema di oggi, quindi i cani umanizzati, non esiste una bocca più pulita dell'altra, dice Gemini, però il cane appunto si pulisce il sedere o i peli con la lingua. Però a quanto pare, perché ci ha mandato un articolo adesso la nostra Claudietta, mentre nella bocca degli umani ci sono 615 tipologie di batteri, in quella dei cani meno di 600.
0: Ok. Io non sono un medico, ma mi verrebbe da chiedere quali batteri. Detto questo, poi spieghiamo un attimo che cos'è l'umanizzazione del cane, ok? Non è che noi vogliamo il cane
1: Bravo,
0: in piedi,
1: hai ragione.
0: Che con le mani, che poi applaude al cinema con noi, magari
1: Beh,
0: quando
1: però...
0: viene una bella scena. Però ecco, per esempio, ci aiuta Massimiliano da Vicenza, poi tra poco lo chiediamo anche all'intelligenza artificiale, che dice: non ho mai avuto cani, amo molto tutti gli animali, credo che sia una cosa stupenda il legame che si crea, ma trovo un po' ridicolo vedere certe signore con i barboncini nel carrello della spesa vestiti e pettinati come fossero dei bambini.
1: Ma fosse questo, nel senso,
0: questo
1: solo
0: meno,
1: questo ci sono ristoranti o hotel 4 stelle lusso, quindi come se fossero degli stellati per cani, spa dove i cani vengono portati, dove vengono massaggiati, dove vengono portati in stanze solo per loro, con cucce particolari, in cashmere, cioè c'è un'umanizzazione e delle spese che rasentano davvero quello che non spenderemmo neanche per noi, che vengono rivolte ai nostri amici a quattro zampe.
0: Esattamente, allora, noi vogliamo chiedervi innanzitutto, vi è capitato di coccolare il vostro cane spendendo dei soldi per cose che poi vi hanno messo nella condizione di essere criticate, tipo il cappottino, il laccio firmato, il guinzaglio firmato, insomma... Questo è un po' quello che vi chiediamo, così vogliamo parlare anche un po' con voi.
1: Ma che cosa dice la nostra Samantona, ovvero la nostra intelligenza artificiale, sul tema dei cani trattati come principi?
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Trattare gli animali come figli è spesso una cosa patetica. Non fraintendermi, amare un cane è una delle cose più sane che esistano. Ma molti di questi genitori di pelo non stanno amando un cane, stanno usando il cane come sostituto di qualcosa che non hanno. Figli, relazione, senso di responsabilità, vita sociale. Un po' lo capisco. Viviamo sempre più soli o in famiglie piccole. I figli arrivano tardi o non arrivano. Gli animali diventano il contenitore più comodo e controllabile delle nostre emozioni. Ma il cane non è tuo figlio. Quando lo tratti come un bambino umano, non stai elevando il cane, stai abbassando i tuoi standard di relazione e spesso stai pure rovinando il carattere dell'animale. Poi ci sono le persone normali che amano da morire il loro cane. Lo curano bene, lo rispettano come specie e basta. Quelli non mi danno fastidio. Mi danno fastidio quelli che ti guardano scandalizzati se non ti alzi dal divano per far sedere il barboncino di 4 kg. E mi danno fastidio anche i prodotti di lusso per animali domestici. Sono una truffa emotiva ben confezionata. Il cane non sa cosa sia un collare di Hermès. Quello che conta per lui è mangiare abbastanza, avere un posto comodo, muoversi e non essere lasciato solo ore e ore. Punto. Il resto è marketing che punta dritto alla tasca e all'ego del padrone. Se qualcuno ha soldi da buttare e gli fa piacere, faccia pure. È casa sua. Ma non fingiamo che stia migliorando la vita del cane. Il vero lusso per un cane? Tempo, regole chiare, passeggiate lunghe e un padrone che non lo tratti come un accessorio di moda.
0: Io dico sempre, ognuno faccia quello che gli pare. Io difendo a spada tratta quelli che vogliono comprare il cappotto di Hermès al cane, ok? Il cappotto
1: di Vuitton. Nel senso che dici, sono fatti loro?
0: Sì, sì, sì. Deve avere la libertà di farlo senza essere giudicato. Non lo farei mai, ma che Dio il benedica, se c'hai soldi da spendere, anche da buttare, buttali come ti pare, finché non dà fastidio all'animale.
1: Certo, sono d'accordo, anche perché la sensazione che io ho, che certe volte questa umanizzazione dell'animale e il trattarlo con delle regole che non sono animali ma sono nostre, in realtà dia molto fastidio all'animale, lo limiti moltissimo. E poi un'altra cosa che mi viene da pensare è cioè il cane è il cane, c'è anche chi è ossessionato, il cane ha mangiato, il cane ha fatto la pipì, cioè gli animali sono animali e per me è giusto che vengano trattati come degli animali, con grande amore. E tu lo sai, io ho due gatti, il mio cagnolino che è sempre con me, che parte del tabù, però c'è una parte in cui loro è giusto che restino
0: sì,
1: legati alla loro natura.
0: Assolutamente, assolutamente. Cosa ne pensate voi? 342 41 15 105
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con App Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'App Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: www.fileni.it.
1: One, two, three, four.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
5: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Back to me. You play back.

0: Dance, la nostra 105 selection firmata Barry Can Swim. Sono le 9:30 di mercoledì sera 30 di settembre, Lucilla Agosti e Alessandro Sansone alla guida del Tabù, il programma dove si parla di ciò di cui si parla solamente in certe situazioni.
1: E quindi esatto,
0: fuori oddio ho paura, non si può dire, non si può, no, qua si può dire tutto.
1: Esatto, questa sera abbiamo deciso di parlare degli animali che vengono trattati un po' come principe e principesse, come neanche magari tratteremmo noi. È ovvio che strizziamo l'occhio ad una certa fetta di pubblico che ha i soldi ghelli per poter dire: pago 400 euro a notte per il cane, lo metto a dormire in un hotel, gli faccio fare il massaggio, lo porto a mangiare il gelato, lo faccio socializzare con altri animali in una spa privata, in una spiaggia privata, e poi gli faccio due coccole, due carezze.
0: Ah, ecco.
1: È diventata però una follia, sicuramente costosa, ma ad esempio andando in Giappone è molto più normalizzata la cura del cane umanizzato rispetto a quanto non possiamo percepire e accettare noi in Occidente.
0: Allora, io stimo molto i giapponesi, ma non è che sono il mio lume. Cioè, su tante cose sono 50 anni avanti.
1: Sulle robe del sesso sono birichini, eh?
0: Eh sì, certo, sono birichini. Però sono anche molto solitari e hanno un sacco di problemi con il sesso. Se da una parte sono spinti, dall'altra, secondo me, hanno un sacco di problemi. No, senza secondo me. Detto questo, comunque il mercato del lusso per pet, per animali domestici, cani e gatti, ha avuto un'impennata. E secondo me è un bene, perché ha creato lavoro. E quando si crea lavoro io sono sempre contento. Da qui a rincoglionire un cane con il menù ad hoc nel ristorante.
1: Sono d'accordo, portarlo in giro in passeggino quando il cane deve palesemente muovere le gambe, fa parte del suo DNA, ecco, come per noi uomini,
0: bravissima,
1: ancora di più per l'animale.
0: Bravissima,
1: no?
0: Su questo sono assolutamente d'accordo. Cioè, se il cappottino effettivamente gli fa bene, anche se ormai non fa più freddo, però vabbè, dici vado in montagna, fanno meno 4 gradi la sera, voglio portarmi il cane, il freddo magari questa razza lo soffre, quindi gli metto un cappottino che costa 3.000 euro. Sono affari tuoi, a me non me ne frega niente, hai il diritto.
1: Sì,
0: di
1: è il concetto di comprarti magari una borsa che ne costa 10.000, no? Tu ce li hai, li vuoi spendere come vuoi, è ok. È necessario però al tuo cane? Ci sono, come dicevi tu, delle razze che tollerano molto poco il freddo, tipo i levrieri, tipo i pincerini piccoli,
0: sì,
1: i cani di piccola taglia, quindi consigliano di coprirli. Poi sul perché si debba passare da una vestizione per cane da 18 euro su Amazon a un modello Dior da da 1.500 euro, questo è un discorso che è legato al mio personale guadagno.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo, un po' al personale guadagno, ma anche all'ego. A me, se tu vuoi...
1: Certo, perché lo flexi il cane vestito Dior.
0: Se tu vuoi flexare il cane, se a lui non fa male, dà fastidio, fallo, non è il mio, ma se lo vuoi riempire di brillocchi... Se tu vuoi mettergli, che ne so, un diamantone sul cappottino, ma metticelo, a me che cosa me ne frega.
1: Sì, mi verrebbe da dire che gli psicologi ci andrebbero a nozze, nel senso che è talmente tanto un'ostentazione su qualcosa che è collaterale al nostro io, che davvero parla di fragilità molto profonde, del bisogno di essere affermarsi attraverso... il vile denaro.
0: Il vile denaro, la vile esposizione, il vile flex,
1: esatto,
0: del tuo animale domestico. Detto questo, è chiaro che
1: poi sono i figli in un secondo momento, in un primo, quindi figli vestiti molto piccoli, tutti di marca, che secondo me è pietoso.
0: Sì, sì, ma a me personalmente è la stessa pietà che mi fa prendere uno stadio per fare il gender reveal. Siamo sullo stesso livello per me.
1: Anche se io ringrazio per quelle pagine Instagram che ci regalano delle emozioni importanti.
0: Sì, è vero. No, ma è bello, perché se fossimo tutti uguali sarebbe un mondo noioso. E invece possiamo divertirci, loro magari prendono in giro noi per la nostra semplicità, il nostro essere basici, e noi ci divertiamo con loro. Però, come dire, l'economia di questo settore cresce tantissimo. Quella cosa del ristorante non è una scemenza.
1: No, no.
0: C'è un ristorante a Cortina che fa degustazione per cani. Quindi,
1: cioè, Simba ha capito che se gli dai le patatine del baretto sotto qua o il caviale,
0: certo,
1: per lui è la stessa cosa, ragazzi.
0: Sì, d'accordo. 120-150 euro. Sushi di pollo bollito, tonno a cubetti con riso basmati e mini hamburger di manzo grass fed.
1: 120, okay. Cioè, capisci che questi sono dei geni del marketing, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì.
1: Cioè, bravi loro che hanno trovato un mercato.
0: Sì, io dico sempre, ragazzi, il mondo va in una direzione per cui i ricchi sono sempre più ricchi, la classe media sta sparendo da ormai una vita, ma adesso è veramente sempre di meno, e i poveri sono sempre di più, purtroppo. Perciò o intercetti un mercato o intercetti l'altro. Se decidi di dedicarti al lusso, la gente non sa più come spenderli. Come li spende i soldi, Elon Musk?
1: Gli possiamo dare il nostro IBAN, se vuoi.
0: Sì, ma questa cosa non funziona, non ha mai funzionato. L'ho dato tante volte, non ha mai funzionato. Vabbè, insomma, stanno arrivando un po' di messaggi da parte vostra, un po' di opinioni a riguardo.
1: Come li trattate i vostri cani? Avete delle attenzioni che magari non sono a questo livello economico, ma comunque sono esagerate? Anche soltanto faccio dormire il cane sul letto, lo faccio salire sul divano? No, soltanto la cuccia dorme fuori, non entra in casa.
0: Ma
1: raccontateci.
0: Anche delle coccole costose. Cioè, noi non giudichiamo, noi vogliamo sapere, visto che è un mercato in crescita, ci sarà qualcuno tra di voi che spende cifre folli per il proprio cane?
1: Lo portate con voi in vacanze e quindi pagate il volo aereo? Al giorno d'oggi sono soldi pagare un volo aereo per peso sul cane.
0: Porca miseria.
1: 342 41 15 105.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Ti piace Miley?
1: Beh, è carina. Poi fa una canzone dove nel titolo c'è Base. Io che devo fare? Sono nel tuo mondo, Miley. Cioè, rapisci,
0: nel mondo booty, booty, booty.
1: Sì. Comunque, tra di voi c'è gente che veramente ogni tanto fa. Cioè, siamo seduti tutti allo stesso tavolo e va bene. Se non ci capiamo, proviamo a capirci. Però
0: ma cosa hai ascoltato tu che sei in polemica?
1: Gran parte dei cani nei passeggini sono paralizzati.
0: Ma non è vero!
1: Amico o amica mia.
0: No!
1: Ma secondo te, ma possiamo staffare una trasmissione dove andiamo contro ai cani paralizzati nel passeggino? Ma secondo te, ma è ovvio che stiamo parlando di un'altra cosa.
0: A parte che non tutti i cani paralizzati, quelli che sono paralizzati solo dietro, e ne ho visti due questo weekend al mare, hanno
1: il carrellino
0: e scheggiano come dei matti.
1: Sì, perché loro non lo percepiscono.
0: E Simba proprio è sottomesso, quando li vede, proprio li vede come dei cazzo di pugili. Esatto.
1: I supereroi,
0: cioè, sta
1: dei
0: lontano,
1: cani.
0: Li guarda e fa, oh, tranquillo, io ti stimo, fratello. E manteniamo una certa distanza. Non è vero, ci sono persone che portano in giro il cane per un gusto di anche di probabilmente riempimento, accondiscendenza e riempimento interiore di buchi suoi. Stiamo parlando di un tema tabù, ragazzi, non di cani paralizzati che si portano in giro in passeggino. Grazie.
1: Esattamente.
0: Cioè.
1: Va bene. L'avete capito, no? Stasera stiamo parlando di cani umanizzati, ossia trattarli come umani o addirittura come parenti. Non è una questione d'amore, è una questione
0: lusso.
1: Di eccessi, di lusso e di dove stiamo andando. E quindi, vero o falso?
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Sfatiamo qualche mito, vai, parti tu?
1: Ok, vai. Vero o falso? Il 40% degli americani preferirebbe un animale domestico ad un figlio.
0: Vero.
1: È vero, lo ha confermato un sondaggio dell'anno scorso, brava.
0: Papa Francesco si era attirato le polemiche degli animalisti per aver rifiutato la benedizione ad un cane, vero o falso?
1: È vero.
0: Aveva raccontato lui stesso l'episodio. Una donna chiese di benedire il suo bambino. Quando il pontefice ha realizzato che si trattava di un cane, l'ha redarguita. Signora, non è suo figlio.
1: Beh,
0: cioè, l'ha riportata alla realtà.
1: Comunque ha ragione.
0: È un cane.
1: Ma infatti, mi benedirebbe il cane?
0: Esatto, mi benedisce il cane. Probabilmente Papa Francesco l'avrebbe benedetto.
1: Ok. Vero o falso? I cani capiscono perfettamente comandi e frasi complesse.
0: Falso, comprendono i toni.
1: Falso, brava, capiscono alcune parole, il tono e il linguaggio del corpo, ma non seguono discorsi complessi tipo oggi mamma è stanca, stasera cena speciale. Però
0: esatto,
1: è bello parlarci lo stesso.
0: Oggi mamma è tanto stanca, andiamo amore a mangiare. Il cane reagisce a questi due toni diversi.
1: Sì.
0: È stata Paris Hilton a lanciare il trend del cane in borsetta, vero o falso?
1: Falso.
0: E invece è vero.
1: È stata lei?
0: La chihuahua.
1: Quanti danni.
0: Tinkerbell è considerata una delle principali responsabili del boom del cane accessorio, cane fashion degli anni 2000.
1: Cane accessorio, cioè il cane soffre a stare in borsetta, che domanda scema.
0: Non credo che soffra, ma non è la sua situazione. Il cane non è nato per stare in borsetta, è nato per stare a terra e camminare.
1: Certo. E quindi è una domanda stupida fatta. Vabbè, vero o falso? Il 10% fa ride tanto. Il 10% degli animali domestici dorme nel letto dei padroni.
0: Per me più del 10%, ma sì, il 10% sicuro.
1: Falso, tra chi possiede un animale da compagnia più della metà, quindi hai ragione,
0: okay.
1: Il 53% ammette di farlo dormire sotto le coperte o sul materasso.
0: Ok, sotto le coperte no, perché ad esempio Simba non entra sotto le coperte, ma avevo Capi, il mio cane di prima, che era un intrufolatore di coperte e stava all'altezza dei piedi. Sì, io faccio salire il mio cane liberamente, poi ha le sue cuccette, ci sta, ma se vuole salire sul divano può.
1: Ci mancherebbe che tu gli dai il cibo dalla tua forchetta, poi ci rimangi e poi non può manco salire sul letto. Sarebbe veramente
0: però,
1: divertente.
0: Guarda, sono nel senso, do dei limiti, Dai, vai, ancora due. Veloci.
1: La
0: dai.
1: Tua.
0: Ok, circa due proprietari di animali su tre usano il baby talk, la parlata tipica che si riserva ai neonati con i propri animali. Vero o falso?
1: Vero.
0: È vero, fare le vocine è diffusissimo anche tra chi non umanizza il proprio animale da compagnia. Vero, vero, vero.
1: Beh, certo, anch'io le faccio sempre le vocine, per forza. Ma gli fa male, no?
0: No.
1: Allora,
0: no, anche perché loro capiscono i toni, quindi le vocine o le vocione è una comunicazione.
1: Va bene. Questo è il tabù di questa sera. Umanizzare i cani, fino a che punto è possibile senza casini?
0: Paris aveva costruito anche una mini villa per i suoi cani, ci dice la nostra Claudietta.
1: Meraviglioso.
2: 105 tabù. Vero o falso?

0: Niente ci dividerà.
1: Resto sempre affascinata da questa rima, mare a mare.
2: È vero,
1: Eh beh, io comunque la trovo...
2: Secondo me
1: è davvero una
2: intelligenza
1: rima.
2: Umana non ci sarebbe mai riuscita, secondo me intelligenza artificiale.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Stiamo parlando di animali umanizzati e in realtà animali lussureggiati, no, a cui si gira intorno al mondo del lusso.
2: A proposito di Napoli, a Napoli c'è, anche a Milano, Gelabau.
1: Certo, il gelato per i cani.
2: Esatto, nato nel 2024, yogurt senza lattosio, carote e mirtilli, che viene venduto a 5-7 euro. Per dire, insomma, che non è una cosa solo ad appannaggio di Cortina d'Ampezzo o Porto Cervo.
1: No, anche a Naples. Beh, ma lì, ragazzi, sono dei ganci totali quando c'è da estorcere il denaro.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
22: 105 Mi Casa Live.
21: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: Scopri come partecipare su 105.net.
21: 105.
24: 105.
21: 105. Che storia.
22: Radio 105.
21: Che storia.

0: se non carica lo streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 22.
4: L'ora esatta è offerta da
5: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?
7: Radio 105 presenta
8: Taboo.

0: desiderati da un animale.
1: Questo è vero. Dall'altra parte stiamo cercando di capire dove sta andando il mondo del lusso per gli animali domestici, cani, gatti, dove finisce il desiderio di farlo star bene e dove inizia il ma forse non è che sta proprio bene. Quindi non c'è nessuna condanna, anzi, una nuova economia, nuovi posti di lavoro, vezzi, egocentrismo.
0: Esatto, ostentazione, validazione ostentazione. Della propria condizione certo. sociale attraverso ciò che di economico flexa il nostro cane. Noi facciamo flexare attraverso il nostro
1: sì,
0: cane.
1: Io non ci trovo nessuna differenza, per esempio, tra una persona che ama andare in giro con una borsa firmata o avere un collare firmato.
0: Allora, guarda, secondo me, no, hai ragione sul collare. Non posso dire niente, ma quando tiri in mezzo la vita di un altro essere umano, che sia gatto, che sia cane, che sia un bambino, io sono contrarissima anche all'ostentazione attraverso i propri figli, che sì. al giorno d'oggi è davvero molto molto forte. Ecco, non è come decidere di intervenire sul proprio corpo, sul proprio status. Tu tiri in mezzo e coinvolgi un altro essere senziente, più o meno, a seconda che sia essere umano
1: sì.
0: o semplicemente un animale.
1: È vero, in alcune cose sì, in altre cose no. E c'è chi ha tanti soldi da spendere, c'è chi vuole coccolare il proprio animale, il proprio cane, al limite, e sarà sempre di più così. Cioè, se immagino fra 10 anni usciranno cose ancora più, come dire, shock. In tutto questo abbiamo anche al telefono con noi la dottoressa Federica Morici, che è medico veterinario, esperta in comportamento. Nel suo blog ha raccontato dei sì. rischi dell'umanizzazione degli animali domestici.
0: L'ha spiegato molto bene. Buonasera Federica, ciao, benvenuta al Tabù.
2: Ciao. Ciao ragazzi, grazie
0: Ciao.
2: Mille.
0: Senti, vuoi dirci immediatamente la tua visione sul lusso legato agli animali, l'umanizzazione legato agli animali e soprattutto tu da veterinaria come vedi e come percepisci gli animali che vengono trattati in questo modo?
2: Allora, umanizzare gli animali diciamo che può avere due valenze, no? Come dicevo anche nel mio blog, può essere positivo se uno intende dare comunque a loro l'essenza di, diciamo, la percezione di essere senzienti, quindi dare anche delle caratteristiche che sono le nostre, umane, quindi che comunque percepiscono emozioni, sentimenti, che amano la compagnia. Quindi se umanizzare vuol dire comunque anche, appunto, condividere alcuni aspetti uguali ai nostri, va benissimo, ma quando umanizzare vuol dire invece solamente riversare su di loro delle necessità, dei bisogni che non sono loro, allora veramente è un grosso guaio, anche perché avete detto molto bene durante la trasmissione che in realtà loro si accontentano di molto poco, no? Gli animali, per gli animali importante è la compagnia, soprattutto per un cane, quindi sono soggetti collaborativi, hanno bisogno di stare insieme. Poi se stai in una capanna, stai in un hotel di lusso, è più una nostra necessità, una nostra percezione rispetto a una loro vera necessità. Quindi ecco, secondo me questo è fondamentale, capire questo è fondamentale.
1: Sì, questo credo sia molto chiaro. Poi è vero che ci sono delle persone che esagerano e nell'esagerare dimenticano quelle che sono le vere necessità di un cane. Il cane, chiaramente, l'abbiamo detto, è chiaro, il cane ha bisogno soltanto del nostro affetto e della nostra cura, quindi di mangiare quando deve mangiare.
0: Ha bisogno di essere portato
1: mangiare.
0: Fuori, però ecco, nella normalità di un quotidiano che può davvero essere, non so, i cani stanno bene a volte anche con gli homeless per strada, no?
1: Sì, ecco. Sì, sì, li vedi che hanno un buonissimo rapporto, non c'è nessun problema. Io vorrei capire dove questa frontiera del lusso, se così si può chiamare, diventa dannosa per un animale. Quando diventa dannosa?
2: Diventa dannosa quando facciamo anche una piccola distinzione tra quello che può essere il welfare dell'animale, quindi il bisogno reale, soggettivo, sì. dell'uscire fuori, del mangiare, ok? E quello che è invece il well-being, cioè il poter esprimere la sua animalità. Quindi un lusso diventa sicuramente dannoso per un animale quando non gli permette più di essere animale.
0: Certo.
2: Parliamo non tanto della firma del cappottino, no? Come dicevi tu, ma doverli portare per esempio in passeggino. O mi è capitato l'altro giorno una proprietaria che mi chiedeva se poteva mettere il pannolino, aveva il cucciolo in casa, perché così il pannolino non gli avrebbe permesso di sportare la casa, no? Questo non, non,

0: consente all'animale di esprimere la sua vera animalità, che è quella di toccare le zampe.
1: Questo è importante.
2: Dottoressa, non so se dico una cretinata oppure no, però in generale chi mette il pannolino al cane perché ha paura che il cane sporchi vuol dire che di conseguenza ha un atto di negligenza verso l'animale perché non lo porta fuori. Cane, se si porta fuori, non ha esigenza e non ha interesse a fare la pipì o la pupù in casa.
1: Non per giustificare, certo, però ci sono anche dei cani che hanno dei problemi e che
2: quindi quando magari sono anziani o magari hanno delle infezioni le vie urinarie, ma sono situazioni limite.
1: Sì, sono situazioni limite, però i cani invecchiano e ogni tanto c'è anche l'incontinenza, perché ce l'hanno anche i cani.
0: Assolutamente.
1: L'incontinenza.
0: Se parliamo di patologie, è un discorso, no? Dicevate anche prima, ovviamente il cane è paralizzato o il cane incontinente, ma qui parliamo di cuccioli che devono magari esprimere proprio la loro, il loro essere cuccioli, anche imparare attraverso un errore,
2: certo,
0: che la pipì non si fa in casa ma si fa fuori, quindi questo è molto importante.
1: Col pannolino non impara nulla.
0: Ecco, e poi se invece parliamo di quelle cose molto lussuose come le spa per gli animali, anche questo chiediamoci se effettivamente hanno un senso per loro, cioè loro che cosa fanno in questa spa? Il massaggio o piuttosto che il vapore? Adesso non so, di quante cose che io non ho mai provato, non so di cosa parliamo della spa per animali, però se sono simili alle nostre spa... anche lì mi dà idea che
2: non è detto che facciano anche bene, esatto.
1: Brava, cioè se fanno bene a noi non è detto che facciano bene a loro,
2: perché si ha questa cosa, Dot, che viene fuori anche con i figli: se io freddo mio figlio ha freddo, se io freddo il mio cane ha freddo, ma gli esseri diversi da noi non devono avere per forza la nostra percezione del caldo del freddo. Per cui un cane che ha il pelo, che si muove, che è abituato a essere comunque col proprio...
0: Anche agli spazi termici.
2: Esatto, non va valutato e quindi coperto come un essere umano. Io lo metto al pari di un bambino, anche i bambini a volte vengono coperti tanto, poi soprattutto i neonati si sente che piangono, che sono nervosi, semplicemente avevano caldo, bastava scoprirli sti bambini. Quindi gli esseri viventi che noi abbiamo intorno a noi sono altro da noi, non sono un nostro collaterale attaccato.
0: Assolutamente. E quando dici li metto al pari di un bambino, è giusto nel contesto in cui l'hai detto. E faccio presente che attualmente esiste anche una pratica, no? Quella del fare training con il cane prima di avere un figlio, lo chiamano transizione genitoriale, che è una cosa, anche questa secondo me, abbastanza terribile, perché non è un bambino il cane, quindi non puoi fare la prova con un cane per vedere se poi quindi sei adatto ad avere un bambino. È vero che il cane comunque comporta sacrifici, è vero che il cane comporta spese, ma non è certo...
2: Sì, ma non possiamo paragonare.
1: Che cosa ne pensa? Dottoressa, cosa ne pensa della ristorazione di lusso per cani?
0: Ma, allora, prima di tutto sarebbe da capire se quei menù sono fatti da un veterinario nutrizionista, perché comunque appunto alcune cose per i cani vanno bene, alcune no.
1: Io vorrei sperare 150 euro di menù di degustazione per il cane. Io
2: ma è ovvio
1: sperare...
2: che saranno contenti, come contento Simba se io stasera gli do l'avanzo del riso e pollo che mi sono portato dietro.
1: In cucina ci deve essere uno chef che è un golden retriever come minimo.
2: Esatto.
0: Infatti, che sia tutto bilanciato, equilibrato. Poi anche lì sono scelte, ma insomma sicuramente bisogna alimentarli in maniera corretta. Poi se è stellato, non è stellato, se l'alimento è equilibrato, alla fine fatti di chi vuol spendere soldi per mangiare un menù stellato.
1: Ok, quindi è d'accordo con me che se quegli alimenti fanno bene, se è status portarlo in quel ristorante, è solo status, a lui non fa male, quindi ognuno rispende come vuole.
0: Sì, assolutamente.
1: Ok, quindi sul principio siamo d'accordo.
2: Vabbè, Doc, resta lì che ci ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo con dei numeri legati ovviamente alla nostra situazione cani e anche con degli altri ospiti piccantini.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché se non muori.

0: Fibra con i Pinguini su 105, le 10 e un quarto di mercoledì sera, 30 settembre, c'è il tabù. Stasera il tabù è pet parenting o anche l'umanizzazione dei cani. Fin dove ci stiamo spingendo?
1: Allora, abbiamo tra le nostre non mi vengono sigle, come si chiamano?
0: Dai, mi aiuta. Rubriche.
1: Le rubriche. Abbiamo una cosa molto carina che ci spiega in numeri il tema della serata, come viene affrontato e come viene letto, e secondo me dà sempre uno spaccato interessante per prendere anche spunti e fare delle domande con chi viene ospite da noi. Sentiamo.
2: 105 tabù in numeri. In Italia oltre 10 milioni di famiglie hanno almeno un animale domestico. Il 33,9% possiede un cane o un gatto. Il 22% ha uno o più cani. Il 17,4% uno o più gatti. I gatti domestici sono 11 milioni, i cani 9,1 milioni. I pet sono più diffusi nei piccoli comuni, sotto i 2.000 abitanti, e nel centro Italia. Il 96% degli italiani considera il proprio animale domestico un membro effettivo del nucleo familiare. Il 52% si ritiene genitore del proprio cucciolo. La percentuale sale quando si parla di felini, 7 proprietari su 10, e di giovanissimi, 96%. Il 25% dei proprietari di animali li ritiene un supporto fondamentale contro lo stress. La metà degli italiani festeggia il compleanno del proprio pet o altre ricorrenze speciali. La spesa minima annua per il mantenimento di un animale domestico si aggira intorno a circa 1000 euro a famiglia. Le cifre lievitano per chi sceglie servizi di lusso. Il mercato degli accessori per animali domestici vale oltre 40 miliardi di dollari a livello globale ed è in costante crescita.
0: E questi sono i dati, ragazzi.
1: Allora,
0: questi sono
1: mai
0: i numeri.
1: Avrei detto che ci sono più gatti che cani.
0: Anch'io,
1: mai.
0: anch'io.
1: E invece sì, anche di un bel po'. Senti, io darei il benvenuto con questi numeri alla nostra Claudia, concierge per cani, che ci può raccontare qual è l'approccio adesso in Italia sulla questione e l'argomento lusso per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. Claudia,
0: ciao,
1: buonasera.
0: Claudia, ciao Claudia.
3: Ciao, buonasera.
0: Ok, hai sentito un po' fino a qui? Sei riuscito a seguire un pochino?
3: Sì, assolutamente, ho sentito tutto quanto e che dire, diciamo che intanto faccio una piccola premessa, nel senso che mi presento. Io abitavo a Milano e lavoravo quindi in un'azienda chimica, quindi diciamo che ho un po' fatto una scelta radicale, diciamo, quest'anno. E mi sono trasferita nella Riviera Ligure. Tutto questo perché...
1: Dove esattamente?
3: Perché... Dimmi, scusami.
1: Dove esattamente ti sei...
3: A Sanremo.
1: A Sanremo, ok.
3: A Sanremo, esatto. Di base sono a Sanremo, però diciamo quello che ho deciso di intraprendere come percorso professionale prenderà poi tutta, diciamo, il mercato sulla Costa Azzurra. Diciamo che questo mondo a molti, diciamo, anche sconosciuto, perché il parlare di luxury nella pet economy è a volte appunto un vero tabù, in quanto le persone non conoscono bene effettivamente i dati e il mercato che c'è dietro questo mondo. Io mi sono avvicinata appunto a questo settore proprio perché c'è tantissima domanda ad oggi. E ho pensato bene appunto di creare un business.
1: Spiegaci le domande, esatto, che ti arrivano.
0: Qual è
1: nel
0: la
1: concreto?
0: Domanda? Ecco, qual è la domanda? Cosa
3: allora,
0: ti viene richiesto?
3: Domande, sì, principalmente diciamo i tipi di servizi che io propongo, quindi quali sono i servizi che offre appunto l'attività su cui sto lavorando. Magari appunto mi chiedono cose strane, ad esempio ho avuto quest'estate un matrimonio di due sposi arabi qui a Sanremo e hanno avuto, diciamo, la richiesta particolare, che poi magari particolare non lo è, di avere appunto il loro cane, in questo caso era un barboncino, di avere il loro cane a fianco a loro durante appunto questo giorno particolare, quindi come se fosse un membro effettivo a tutti gli effetti della famiglia. Quindi mi hanno appunto chiesto appunto che il cane andasse proprio all'altare con loro, portando le fedi, tutto quanto. Quindi,
0: urca.
1: E come fa il cane, perdonami, a portare le fedi?
3: E allora c'è appunto una persona di riferimento, che in questo caso appunto ero io, che guidavo appunto il cane all'altare con il suo bello smoking e con le fedi su un cuscinetto appoggiato sulla schiena. E
1: ma lui riusciva, scusami, viene da ridere tantissimo, scusami, ma lui riusciva a, con il cuscinetto sulla schiena, ad andare verso i suoi padroni senza far cadere le fedi per terra? Cioè, ci saranno anche a volte delle situazioni che vanno di merda, Claudia, parliamoci chiaro.
3: Assolutamente, ecco. E ti dico, il trucco è comprarli con i premietti, quindi il premietto, diciamo, che è stata la svolta di questo passaggio.
1: Certo.
3: Per forza, comunque, anche perché conta che durante appunto questo giorno particolare il cane è messo sotto stress tantissimo, quindi anche il cane è molto agitato.
1: Cioè il cane non è felice di portare le fedi ai suoi padroni?
3: Il cane in quel momento vede solamente i padroni lì in fondo e
4: li vuole raggiungere, cioè li vuole raggiungere, lui li vuole raggiungere. Vabbè, io immagino che questi servizi comunque tengano prima di tutto in conto il benessere del cane, quindi se io ti devo mettere un cofanetto sopra, è un cofanetto che pesa 10 grammi, mi viene da pensare che comunque il mio cane vorrebbe liberarsene, però dimmi
3: però
4: tu un po'
3: come... Per volere dei padroni in quel giorno, ma ci sono tantissime richieste, anzi queste richieste stanno solo che aumentando, quindi diciamo in questo mercato ci sono veramente tantissime.
1: Ma il cane ad esempio in quel matrimonio ha un menù particolare?
3: Diciamo che allora quel matrimonio lì il cane non ha avuto un menù particolare, ma ho sentito di altri, diciamo, colleghi che hanno avuto assolutamente il menù a parte per il cane, quindi sì, come ne stavate parlando prima, menù dedicato interamente all'animale, in base alle sue allergie, tutto quanto, quindi nel mio caso specifico no.
1: Ok.
4: Era firmato lo smoking del cane al matrimonio?
1: E di che marchio era, diciamolo? Di
3: allora,
1: Armani?
3: Louis Vuitton.
1: Certo.
3: Collarino, aveva un outfit assurdo, bellissimo.
4: ragazzi, sto volando.
1: Claudia, ascolta, io ti vorrei presentare un nostro ascoltatore che spero possa arrivare in onda prima o poi, ma non so se adesso ci sia, non credo, che è molto contrario a questa visione del cane trattato in questo modo. Addirittura penso che sarebbe contrario alla visione di Simba trattato come lo tratto io.
4: Sì. Arrivano un po' di messaggi, 342 41 15 105. Lusso per cani con abiti firmati, con cappottini firmati, con cos'altro c'è di firmato, Claudia? Cioè, dove si sta spingendo?
1: Le spa,
3: di gioielli.
4: Dimmi degli accessori. Voglio sapere degli accessori, cioè
1: le scarpe,
3: i collarini, guinzagli, scarpette, berrettine, di tutto e di più davvero. Cucce.
4: Allora, finché la cuccia va pure bene.
1: Va buono, dai, ma la cuccia firmata, cioè non si può sentire.
4: Ma quello fa quello che gli pare. Per me ok, cioè è una cuccia. È un po' più problematico forse il cappellino.
1: Ma pensa alle scarpe, che gli animali invece con le zampe percepiscono la terra, percepiscono dove sono, il loro modo di
4: ti do ragione, chiaramente siamo dalla stessa parte, però attenzione, perché per esempio d'estate nelle grandi città ormai c'è una temperatura a terra, per cui alcuni mettono le scarpette per non far scottare il cane.
1: Sì, ma virgola, nel senso che il cane magari un po' si scotta, ma trova il modo di camminare ai lati della strada e poi gli viene un po' di spessore sulle zampette e si fa il callo, come ce lo facciamo noi quando camminiamo in spiaggia senza ciabatte.
4: Non lo so, possiamo chiedere alla dottoressa se è ancora in linea con noi. Dottoressa Morici?
3: Sì, eccomi.
4: Ecco.
3: Ci sono.
4: Come funziona questa cosa? Allora, siamo arrivati a parlare delle scarpette e io ho pensato che a Milano, che è la città dove vivo, ma anche a Roma, che è la città da cui provengo, essendo le estati sempre più calde e il cemento dei marciapiedi sempre più caldo, io ho visto dei cani saltellare perché non sopportavano il caldo e quindi qualcuno gli ha messo le scarpette, che gli facevano sicuramente avere più caldo, però almeno non si scottavano. È una cosa che ha senso o è una follia e, come dice Lucilla, si fa il callo dopo un po'?
3: Allora,
1: dottoressa, non mi lasciare,
3: più...
1: dai.
3: No, non si lascia.
1: Prego, non mi abbandonare.
3: Sarebbe più saggio non portarli fuori nelle ore calde, quindi magari aspettare la sera o la mattina presto, quindi magari trovare anche delle soluzioni diverse, o portarli con brevi tratti poi in un parco, in zone dove non c'è il cemento. Però capisco che magari se uno vive in una grande città e c'ha solo il marciapiede sotto casa.
4: È l'unica chance.
1: Alla dottoressa, le scarpette non piacciono.
4: Ecco, dottoressa, abbiamo un tassativo. Dottoressa, abbiamo un tassativo. Rimanete lì, rimanete lì. Radio 105.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Piazza e Animal 2229, questa è la diretta del Tabù di questa sera. Stiamo parlando di lusso estremo legato agli animali. Al telefono con noi la dottoressa Federica Morici, veterinaria che è esperta di comportamento legato agli animali. Nel suo blog ha spiegato i rischi dell'umanizzazione degli animali. E al telefono con noi ancora Claudia, che è concierge di animali, quindi sta attenta a tutto quello che è il mondo del lusso quando viene richiesto e gli animali si vogliono coinvolgere all'interno di situazioni dove in realtà non sarebbe facile inserirli.
1: Credo che come i concierge, quelli di Ibiza, sapete, ci sono i concierge, tu chiami lui, lui ti trova la barca, il tavolo in discoteca, il tavolo al ristorante, ti trova tutto quello che fa parte del mondo del lusso. Credo che per i cani la stessa cosa, ma non solo. Al telefono adesso ci raggiunge anche Pierre. Pierre è un educatore cinofilo per club e hotel di lusso per cani, quindi fa un lavoro speculare simile. Pier, benvenuto. Ciao Pier.
0: Ciao Pier.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Ascolta, buonasera, questi cani con cui lavori tu, che quindi sono inseriti in situazioni lussuose in cui penso che venga anche richiesto all'animale di avere un comportamento adeguato, quando lavorano con te, quando stanno a contatto con te, devono essere un po' calmati? Cioè, sono agitati di essere inseriti in quella situazione oppure sono io che mi preoccupo troppo? Siamo noi che ci preoccupiamo troppo?
2: Sì, allora guarda, per esperienza dico proprio questo, cioè siamo più noi a preoccuparci, che solitamente il cane poi si adatta a diverse situazioni, ma la cosa bella che facciamo noi è proprio che in realtà siamo noi ad adattare l'approccio in base al cane, proprio perché appunto inserire in un contesto di un hotel appunto come il nostro, Dogo Hotel, che sia per qualche ora o per appunto più giorni, siamo noi ad adattare l'approccio in base al cane.
1: Ok Pier, ma a me viene una domanda subito. Allora, educatore cinofilo per club e hotel di lusso per cani, che cosa fate? Insegnate ai cani a mangiare con i libri sotto le ascelle come si faceva nei collegi per non mettere il gomito a tavola?
0: Esatto, spiegaci un attimo.
2: No, ovviamente no. No, semplicemente la nostra è una struttura che accoglie diversi tipi di cani. Appunto, sia può essere l'esigenza che ha il proprietario di lasciare il cane appunto in hotel, oppure appunto entrare più in fase in gioco, diciamo, l'educazione, nel momento in cui serve appunto proprio educare il cane magari alla socializzazione. E quindi noi facciamo queste classi di socializzazione in cui il cane viene inserito in questo contesto in cui piano piano, comunque in base alle sue esigenze, al suo carattere, riusciamo a gestire un percorso con lui. Ci sono i cani più timidi e quelli meno timidi, quindi appunto cioè, dipende da quello che vogliamo fare, che vogliamo ottenere.
1: Ok, perché un cane se non passa, fammi passare l'espressione, da voi, poi in un posto di lusso si comporta così e così, cioè fa come quando io andavo a far fare le figure di merda a mia madre alle cene importanti di lavoro a mio padre, che poi
0: ti levavi il pannolino e lo sbattevi in faccia.
1: Tu capivi che a fine cena quando mia madre si toglieva una scarpa non era perché le faceva male, ma perché doveva fare male a me con quella scarpa a fine cena. È un po' questo, no? Cioè di base non è...
2: Vabbè, è un po' diverso, nel senso che appunto dipende tutto dal singolo cane. Quindi c'è chi viene da noi perché appunto ha bisogno di far fare alcune attività al cane. Ad esempio noi una cosa molto particolare che facciamo è la dog gym. Quindi abbiamo proprio la palestra all'interno dell'hotel, possiamo dire.
1: La dog
2: per
1: gym
2: hotel di lusso, perché
0: ma dove lo fate,
2: la palestra.
0: Ma dove lo fate correre il cane? Sul tapis roulant?
2: No, non l'abbiamo messa per l'anno, ma allora, innanzitutto noi abbiamo questo, la nostra struttura è in centro a Milano, ma è esattamente davanti al parco di Piazza Vetra. Quindi abbiamo il parco dei passi per fare l'attività all'aperto, in modo da abituare anche il cane a socializzare.
0: Cioè, ma scusami, ma il dog gym è semplicemente che portate il cane fuori?
2: No, non è proprio la stessa cosa, perché noi abbiamo diverse attrezzature.
0: Spiegacelo bene. Tu fai come io,
2: sì,
0: sono proprio bionda.
2: Allora, attrezzature che possono aiutare sia ad esempio l'equilibrio, sia proprio appunto a rimettersi in forma, sia facciamo dei percorsi che siano anche educativi all'interno. Per esempio ci sono alcuni cani che hanno tantissima energia e a volte i loro proprietari non riescono a capire come incanalarla. Qui entriamo in gioco noi, possiamo fare questi percorsi in cui il cane viene sia educato ma divertendosi, perché sono tutte attrezzature, percorsi che fanno divertire tantissimo il cane e riesce a sfogare tutte le proprie energie, sia fisiche che mentali.
0: Okay. Ma quanto costa un'ora di dog gym?
2: Dipende un po' da quello che dobbiamo fare, dipende dal percorso.
0: Allora te lo dico io il percorso. Un'oretta, me lo porti in giro, il mio è un cane che ha molto bisogno di sfogarsi. Dimmi davvero, dici delle cifre.
2: Allora, ma facciamo degli esempi.
0: Quindi sì, esatto.
2: Anche se il cane appunto ha questa energia di solito, oltre che fisica e anche mentale.
0: Certo.
2: Quindi per fare un percorso tutto tondo possiamo fare magari, di solito facciamo un paio d'ore, poi dipende,
0: sì,
2: si può accordare. Però un paio d'ore, ti faccio un esempio, è una cosa banale, poi dipende tutto dal
0: cambio. No, certo, per avere un riferimento, hai capito, Piero?
2: Ma in realtà 60.
0: Okay. 60 euro okay. Per due ore, ok.
1: Ok, perfetto.
0: Okay. E tu hai persone che lo fanno tutti i giorni?
2: Sì.
1: Ok.
0: Quindi ci sono persone che fanno 6, 12, 18, 24, 30, 32...
1: Vabbè.
0: 320 euro a settimana per il cane, giusto?
2: Sì, poi dipende, la maggior parte in realtà fanno magari due volte a settimana.
1: Ok, vabbè, comunque
0: okay,
1: sta parlando
0: okay, no,
1: di...
0: è per capire che
1: sì, sì, è nella zona più ricca d'Italia.
0: No, zona più ricca di Milano, è ok, però
1: d'Italia.
0: Voglio capire che sono 3, 6, 9, 12, 1500 euro di investimento per il cane.
1: Per il cane,
0: cioè
1: per
0: è
1: il
0: davvero
1: cane, certo.
0: un discorso di lusso, ecco, non è un discorso esula dal concetto di lusso.
1: Pierre, una cosa, ma potrebbe essere una domanda estremamente stupida, nel caso perdonami, ma io sono quello di queste domande qui. Esiste il Pilates per cani?
2: Ah, diciamo che forse ancora non è stato brevettato, ma arriverà sicuramente.
1: Beh, vi sto dando un'idea, Pier, Claudia, vi sto dando un'idea, cioè...
0: Attenzione che poi viene a chiedere il marchio registrato.
1: No, io non chiedo nulla. Claudia, qualcuno ti ha mai fatto richieste di questo genere?
3: Allora, diciamo, ancora no, però mi sono state fatte richieste particolari, nel senso che magari durante una giornata di shopping di una cliente, appunto, non voleva avere... passami il termine, il peso di portarsi il cane dietro e quindi voleva avere una persona dedicata a 360 proprio per il proprio animale. Quindi così la cliente era libera di fare i suoi acquisti senza pensieri e il cane era con
0: ma
3: lei,
0: il cane,
3: ma...
0: Io domando, sì. Non può stare in camera d'hotel bello tranquillo?
3: Ma sai che
0: è quello che
3: persone...
0: faccio io col mio, ma non voglio dire che quello che faccio io è giusto ed è attuabile a tutti.
1: No, però, cioè...
0: però io magari quando porto il cane fuori, no? Gli faccio fare la pipista un po' con lui, poi quando vado a lavorare, io so che è molto buono Simba, lo lascio nella sua camera d'hotel e poi quando ritorno.
3: Lo so, però ci sono diciamo persone, ma io ti parlo anche... parlo anche di me stessa, nel senso io il cane dove posso portarmelo assolutamente me lo porto, che sia dal parrucchiere, che sia dall'estetista, cioè,
0: no certo sono d'accordo
3: di avere assolutamente. Poi il cane è in grado assolutamente di restare da solo in casa, ma è più anche un piacere e una sicurezza sapere che il cane è sempre con me, quindi che non gli possa mai capitare nulla, perché
1: hanno l'ansia a lasciarlo da solo. Dice,
0: io in questo
1: momento
0: ho Simba con me in radio, ok?
3: Sì.
0: Ma io guarda, rispetto, non sto facendo non sto giudicando, criticando il vostro lavoro, che trovo che sia interessante che risponda ad una richiesta. Trovo che però non si dovrebbe neanche agitarsi o essere preoccupati di lasciare il cane magari 4 ore da solo, che sia a casa, che sia l'hotel, che sia
3: quello. Assolutamente ripeto, anch'io quando abitavo a Milano e lavoravo in un ufficio, Matilda, il mio cane, era sempre con me, quindi non sia mai che lo lasciassi a casa. Però ti posso assicurare che molte persone lo fanno più per un discorso di anche sicurezza di avere il cane con sé. E
0: sì,
3: ti posso assicurare che nell'ambiente appunto dove io lavoravo, molte volte il cane aiuta e fa tantissima pet therapy. Perché
1: anche qua è così. Ce l'abbiamo adesso sulla scrivania.
0: Guarda il 66 del digitale terrestre.
1: Se mettete il 66 adesso
0: vedi
1: ce lo vedete.
0: Vedi dove è Simba.
1: Sì, e non è lo spitz, il pomerania di Diletta che è piccolino.
3: No,
1: quando
3: no.
1: Si muove.
3: No, infatti stavo vedendo.
1: Quando si muove lo senti. Comunque credo che sia anche, credo che sia anche un po' il senso di colpa di quelle persone che per tanto tempo purtroppo per motivi anche più grandi loro debbano lasciare il cane da solo, quindi piuttosto che lasciarlo anche oggi da solo in camera d'albergo pago una figura come Claudia che se lo tiene. Claudia, grazie Claudia, io saluterei
3: grazie
1: Claudia intanto. Grazie
0: Claudia, un bacio grande.
1: Grazie.
0: Torniamo con gli altri ovviamente, sì. Andiamo con la musica, dai.
1: Mettiamo un bel disco, poi tra poco vi facciamo possiamo conoscere e parlare anche con una pasticcera per cani.
0: Attenzione, io li ho assaggiati i dolci per cani.
1: Buoni?
0: Buoni.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nessuno parla di coniglietti. I coniglietti sono meravigliosi.
1: Allora, chiediamo umilmente perdono e faremo una puntata dedicata ai coniglietti.
2: Sì, sì, ok. I coniglietti.
1: Il tabù dei coniglietti.
2: Tu vieni con la coda da coniglio e con le orecchie
1: Mamma
2: da coniglio.
1: Mamma mia, guarda, è un attimo.
2: Ed è subito Playboy Mansion.
1: Mi vuoi vestita da dalla coniglietta di Playboy?
2: Io ti vedo tutte le sere.
1: Vuoi sessualizzare il mio corpo?
2: Bah, quello, guarda.
1: Bravo, sessualizzami.
2: è così di base, di default. Va bene, amici, stiamo parlando della frontiera del lusso dei cani. Dove è arrivata? E soprattutto, umanizzare i cani. Fin dove si può fare senza dargli fastidio? Ognuno fa quello che gli pare, ma fino a quando al cane non dà fastidio. E allora, visto che abbiamo al telefono una veterinaria, abbiamo anche un educatore,
1: Federica,
2: cinofilo,
1: Pierre.
2: Abbiamo anche chi ha una pasticceria per cani. Michelle, benvenuta.
1: Ciao Michelle.
3: Ciao.
1: Allora, parlaci un po' di questa tua pasticceria per cani. Dov'è e quando hai deciso di intraprenderla? Mi interesserebbe anche capire se in Italia ci sono delle leggi particolari a cui bisogna sottostare per aprire ufficialmente una pasticceria per cani.
3: Allora, io, dopo aver frequentato la scuola di pasticceria alle superiori, ho appunto visto che c'era richiesta per quanto riguardava principalmente in realtà le torte di compleanno per i cani. E quindi ho pensato di aprire appunto un laboratorio di pasticceria per cani.
2: Ok, ma i cani mangiano realtà... questi dolci? Scusa Michelle.
1: Sì,
2: li mangiano? Faccio una domanda?
3: Sì.
2: Ok.
3: Sì, assolutamente, comunque sono tutti dolci, tra virgolette, perché appunto sono senza zucchero e senza sale, senza tutti gli ingredienti che fanno male ai cani.
1: Ah, okay. E come le farcisci, che ne so, col pollo?
3: No, io ho scelto di non utilizzare carne e pesce, quindi uso per esempio la frutta essiccata, banana, mango, mela, insomma, tutti gli ingredienti comunque che anche ad uso umano.
1: Ok, ma quindi io da padrone del cane potrei mangiarla anch'io quella stessa torta?
3: Sì, assolutamente,
1: ah,
3: è
1: okay.
3: Senza zucchero, quindi non è proprio...
1: Beh, è tipo però... un banana bread. Io ad esempio a Simba il banana bread glielo faccio mangiare quando lo faccio. Non metto lo zucchero, metto la stevia.
2: Ok, banana bread. Banana bread siamo un po' troppo nel settentrione per me, un po' non so manco che è, però ho capito più o meno il mondo.
1: Ok.
2: Ho capito più o meno in che mondo siamo.
1: E che richieste hai? Cioè, voglio che tu mi dica che telefonate ricevi. Ciao Michelle, il mio cane compie gli anni.
3: Esatto, vogliono una torta, scelgono loro il gusto della torta in base allo yogurt che c'è dentro.
2: Beh, aspetta, poi... sono contrario. Io devo venire da te con il mio cagnolino, tu gli devi mettere 4 o 5 torte davanti, quella da cui va è la torta che mi devi fare.
1: Cioè, è vero.
2: È vero, no? È così, è carino.
3: E poi scelgono la scritta, insomma, come facciamo noi quando andiamo in pasticceria a scegliere una torta, che scegliamo cosa scrivere sopra.
1: Ma fai anche i cannoncini, cioè i pasticcini più piccoli?
3: Faccio taralli, grissini, cracker, biscotti e poi per le festività il panettone, la colomba, i biscotti per Halloween.
1: Allora, il panettone per Simba me l'avevano regalato anche a me e i miei figli gliel'hanno voluto dare troppo il giorno di Natale. Era una cosa che gli piaceva tantissimo. A Simba è piaciuto, però diciamo che le crocchette gli piacciono di più.
2: Okay.
1: Però ecco, questa tra tutte le cose lussuose che ho sentito la trovo la più sana, cioè in un momento che è una festività, che è un compleanno, ci pigliamo una torta che possiamo mangiare anche tutti se vogliamo, magari per noi non sarà il massimo perché siamo abituati a dolcificare di più, però è un momento di condivisione in cui ci famo tutti sta torta alla banana.
2: Ma infatti sono d'accordo. Dottoressa Morici è ancora con noi, lei, no?
3: Sì, ci sono.
2: Secondo lei questa è umanizzazione eccessiva del cane o è condivisione? Perché personalmente io la vedo condivisione. È vero che se a Natale il cane mangia le crocchette come sempre non cambia nulla per lui, non è che l'anno prossimo dirà no che sono triste, voglio il panettone come l'anno prima, però è un momento di condivisione, lui magari vedendo te felice di condividere qualcosa con lui è un po' più felice, quindi io la vedo così.
4: Sì. Alla fine sto pensando che è come dare uno snack, no? Ogni tanto
1: Si può
4: prendere snack anche comprati. Certo, mettere la candelina sopra la torta o il cappellino sulla testa del cane, quello non è molto rispettoso del well-being che dicevamo prima, però alla fine la torta, il pasticcino è dare uno snack, invece di comprare gli snack pronti uno trova una cosa fatta magari in maniera artigianale, per cui tra le tante cose effettivamente questa sicuramente è secondo me la... alla fine la più tranquilla, cioè non
1: è vero,
4: controindicazioni, insomma.
1: Ci vorrebbe forse uno psicologo, ma penso che voi che lavorate così tanto sia con i padroni dei cani che con i cani stessi magari potete rispondere. Che cos'è che muove questo bisogno di coinvolgere sempre di più i nostri amici a quattro zampe nel nostro quotidiano, quasi in maniera esagerata a volte? Cioè, qual è il sentimento che ci spinge, il buco, la fragilità, il bisogno? Perché è chiaro che parta da noi, no? Non parte di certo da loro.
4: Assolutamente, sì, sì, sì, assolutamente. Ma io penso che molto spesso sia proprio una necessità di compensazione di alcune mancanze che noi abbiamo, di proiezione di alcune relazioni che magari non vanno come dovrebbero andare o non ci sono. Quindi sicuramente questa necessità parte da nostre mancanze, secondo me, da nostre carenze come umani, diciamo. E, certo, qui il discorso appunto si fa molto più psicologico, no?
1: Che certo.
4: Però è così, cioè proiettare molto spesso sul cane nostre frustrazioni, nostre necessità, lo porta non solo ad umanizzarlo, a volte anche a reificarlo, cioè renderlo un oggetto.
2: Questo è peggio, no? Questo è peggio secondo me.
4: È peggio, infatti, renderlo un oggetto è ancora peggio, perché appunto non, veramente nemmeno un'anima, se possiamo passare questa parola.
2: No, ma io finché si parla di condivisione e di rapporto anche con coreografico, mettiamola
1: certo.
2: Così, io sono anche d'accordo, a me va anche bene e non mi piace pure. Quando però diventa ostentazione di un oggetto dove c'è della freddezza, allora lì io entro un po' in sì. campo, soprattutto se poi a lui dà fastidio. Pier, dicono che esiste il Pilates per i cani.
1: Per cani, vedi?
2: Esiste già.
5: Ah, ok, è una novità.
2: Inseritela, perché può essere... Adesso tutti fanno Pilates.
1: Ma come
2: tutti
1: lo fanno?
2: Pilates.
1: Con Reformer?
2: Non lo so questo, lo sai. Pilates per cani, adesso vado
1: Amori.
2: A vedere. Vabbè, però insomma, qual è l'ultima frontiera del... Pier, sono sempre con te. Per quanto riguarda l'attività dei cani, ho letto anche che ci sono le piscine. Molto spesso
1: anche
2: serve.
1: I massaggi.
2: È vero, i massaggi.
5: Sì.
2: Forse i chiropratici.
5: Le piscine sono qualcosa che va tantissimo e sono estremamente utili per il cane.
1: Quello è vero, con sto caldo.
5: In qualche modo portato e divertito dalla cosa, perché ovviamente ci sono alcuni cani che invece odiano l'acqua. Però in ogni caso è qualcosa che aiuta tantissimo fisicamente il cane. E anche mentalmente, proprio perché è un tipo di attività che aiuta tantissimo a scaricare, oltre che fargli stare bene fisicamente.
2: Molto spesso le piscine servono anche per riabilitazione, cioè per i cani anziani.
5: Certo, anche quello,
2: perché
5: assolutamente.
2: Non dimentichiamoci che comunque i cani vivono con noi, ma si acciaccano come noi, cioè, spero di meno di me, però tendenzialmente si acciaccano e dopo hanno bisogno anche loro del fisioterapista. Adesso ci sono questi video dei chiropratici che scrocchiano i cani come scrocchiano noi umani.
1: Ah, ma certo,
2: li hai visti? Fanno,
1: ne vedo uno su Instagram che scrocchia anche, ma
2: enorme.
1: Sì, e che fanno delle facce proprio che li vedi col terrore. Poi invece capiscono che il dolore gli è passato e gli vengono gli occhi a cuore.
2: Sì, io pure sto in fissa, sono i video che vedo di più. Prima di salutarci, in chiusura, dottoressa, questi video di chiropratici, lei che è veterinaria, ci può dire se sono cose a cui...
1: Real oppure fake?
2: Oppure un po' così.
4: Ho dei dubbi che siano real, sinceramente. Io non ne conosco di chiropratici, osteopati sì, fisioterapisti assolutamente, acquaticità, quindi fisioterapia in piscina. Di chiropratici non ne conosco, quindi i video che vedo non so quanto siano reali, ma ripeto, non ne ho esperienza.
2: No, in realtà sono reali, bisogna capire se poi
1: sì,
2: effettivamente...
1: se funzionano effettivamente, però vedere le facce dei cani
2: sì.
1: sono piene di godimento dopo il trattamento.
2: Sì, mentre i gatti invece ti mordono pure dopo. Vedi perché i cani sono meglio dei gatti?
1: Mamma mia, sa Dot che io ad una delle mie due gatte non riesco neanche a tagliare le unghie. È terrorizzata proprio.
2: I gatti sono magari un pochino più complicati. Va bene, signori, grazie a tutti, grazie a Michelle. Michelle, come si chiama la tua, giusto per, come si chiama,
1: sì.
2: se vogliamo dirlo? Tanto è un'attività piccola.
1: La tua pasticceria.
2: Come?
3: Lady Dog Bakery a Bovise Masciago.
2: Lady Dog Bakery, ok, grazie.
1: Grazie Michelle.
2: Grazie Pierre.
1: E grazie,
5: grazie a voi, grazie mille.
1: E grazie dottoressa, un abbraccio grandissimo, grazie di essere intervenuti al Tabù.
2: Ciao.
1: Un bacio.
5: Grazie. Ciao.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!
10: Gli Squizzati di 105.
11: 105.
12: 105.
13: 105.
11: Che storia.
14: Radio 105.
15: Che storia.

0: un po' degli 883 su 105.
1: Tieni il tempo.
0: E noi che noi che
1: tieni il tempo.
0: Che in mente ci, ci facciamo, leggiamo i giri di accordi su questa canzone, sì. Cantiamo pure Tieni il tempo. Igola e Cherry, Save Tonight su 105 a chiudere la puntata di Tabù di questa sera. Puntata divertente, sfiziosa.
1: Molto sfiziosa, divertente. Sfiziosa. Devo dire che tutti hanno apportato il loro, noi abbiamo fatto le domande che avevamo voglia di fare. Quindi insomma molto carino,
0: sì, sì.
1: Resta che per me gli animali devono essere animali e i guinzagli di Chanel a me fanno cagare. Ciao a tutti.
0: Anch'io non sono tanto per la quale, però sono pure per ognuno facesse quello che vuole, fino al limite in cui non dai fastidio al tuo cane, al tuo gatto.
1: Assolutamente.
0: O tutto il resto, tutto il resto.
1: Mattia, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Hai visto? Come sta andando?
2: Avete fatto bene a venire anche
0: stasera. Anche stasera la pagnotta ce la mangiamo.
2: Sì, dai,
0: è andata
2: sì.
1: Io
0: così.
1: Voglio salutare i miei compagni di classe con cui mi sono trovata prima di venire qui, perché ho fatto una rimpatriata della nostra classe del liceo classico. È stato molto bello, eravamo in pochi ma buoni.
0: Va bene, li salutiamo tutti. Un saluto generale, un saluto generale.
1: Ciao, bimbi,
0: grazie
1: bene.
0: A Valeria Stoppelli, grazie a Claudetta Centralino, Lucilla Agosti, Alessandro Sansone. Vi auguro una buona serata, buonanotte, tipo telegiornale.
1: Senti, grazie a Sim.
0: Grazie a Sim,
1: dov'è? Oddio, sarà
0: fuori.
1: Sarà a mangiare qualche cestino. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Noi andiamo oltre.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici, è ufficiale.
6: Sì.
5: Non sono normale.
6: Eh no.
5: Beh. Uno, perché presto la mia voce da quasi 26 anni a questo programma.
6: E
5: poi perché oltre alla saltite e all'indietrite, mi è venuta questa mattina la fischiettite. Al posto di dire le parole, mi vengono i fischi.
6: Ma no.
5: È proprio una cosa... Capito che è dura. Mi capita un fastidio. In regia saluto la chicca, che oggi è vestita da ora i marci di questo. Oggi non mi stai sul cazzo, quindi ti presento bene.
6: Bene, dai.
5: Di fianco a c'è il suo amico di vecchia data. Ecco a voi Noise. Secondo me Wender è l'unico che mi riesce a capire. Vero,
6: sì.
5: Brutto figlio di. E poi sempre da Mazzoli.
6: Sì.
5: E adesso
6: vabbè,
7: la fischiettite.
2: Fischiettite, ragazzi.
8: Ciao ragazzi, ciao.
6: Le turnale, le turnale.
8: Senti. Oh yeah. Due ore in good times, due ore in good
6: times, due ore in good times. Paolo, chiama l'avvocato, per favore.
8: Allora. Non ti molla mai, non ti molla mai. Yeah, ragazzi.
6: Ha graffiato tutto il bar.

0: Ma sì.
1: Sì. Allora Marco,
2: io no, vabbè, no, io, questa voce no.
1: Io dai. L'ho ciucciata a braccia larghe, quindi...
3: No, l'hai ciucciata a Shrek, a giudicare dall'alito.
1: È sexy o no la mia voce?
3: Molto, molto sexy.
2: Bella, molto ma... sexy, sì. No, allora dovresti spingere un po' più sul medio basso, se possibile.
3: Perché così sembri Amanda Lear che fa sesso con la De Filippi.
1: Dimmi, maestro, come posso aiutarti?
2: Madonna mia, che bella voce sei. Sai, mi è venuto il durello? Una roba pazzesca.
1: Come posso sfruttarla questa voce?
2: Ascolta, potremmo fare dei doppiaggi se vuoi. Allora, io ho un problema, ragazzi, che vorrei risolvere.
3: Okay,
2: io sono invaso da disadattati. E sapete che comunque già nella mia vita, soprattutto quella lavorativa, non è che io sia circondato da Brad Pitt e Tom Cruise.
3: Certo.
2: Però voglio dire, voi siete dei grandi professionisti. Adesso nell'ufficio di Paolo Noyes,
3: sì,
2: che io ho costruito per il mio caro amicone senza voce.
1: Che ha usurpato?
3: E dove vai a fare la cacca tutti i pomeriggi?
2: C'è il ragazzo con la sindrome che praticamente...
3: Sì. Moai!
1: No, c'è Matt, veramente.
2: Sì,
3: ma lì, tu devi andare lì e fare tu da me.
2: Allora, io mentre c'era in onda Enrico Papi dal mio studio, anzi dal nostro studio disegnato dal grande architetto Paolo Federico Nocito Noyes.
1: Grazie, Marco.
2: Allora, c'era Enrico Papi che mi smerdava il banco, disegnava cazzi sui muri, robe varie. Io stavo facendo un lavoro e dietro senti:
4: ma senti, secondo me dovresti fare io.
2: Ma fatti i cazzi tuoi.
4: No, ma guarda, io credo che secondo me se noi facessimo questa cosa.
2: Poi inizia a questi colpi di tosse tipo da uno malato di AIDS.
3: Ah,
2: siccome dorme di fianco a un bordello, cioè proprio un posto dove ci sono le prostitute.
3: Gli sputano la sifilide di notte dai buchi.
2: Non lo so, cioè ragazzi, io non ce la faccio più.
1: Però scusa Marco, se chiami lo Stato americano, secondo me ti danno dei soldi per questo sussidio.
3: Devi chiamare l'ICE, perché tanto lui sembra tipo costaricense.
1: No, però magari gli danno degli apporti economici all'azienda.
3: O delle manette.
1: Fantastico.
2: Può darsi, non lo so.
1: Sai che qua c'è la 104.
2: No, è una tragedia, veramente. Tutto il giorno così. Poi,
4: senti, cosa fai stasera?
2: Dici, guarda, sei un impegno.
1: Ma non ti dice mai cioccolata?
2: No. No. Però è un genio, è un genio. Cioè, gli ho chiesto, mi fai un'app dove una roba impossibile, 3 minuti, fatta, madonna, hai detto, com'è possibile? 2 minuti, è velocissimo.
1: Bravo.
2: Va bene, allora, senti, siccome la prima notizia di oggi riguarda Donald Trump, che è pronto a questa stretta nei confronti dell'intelligenza artificiale, vorrebbe creare un comitato di vigilanza.
3: Sì.
2: Posso dire... che per una volta sono al 100% d'accordo con quell'uomo, perché è un problema grosso, ragazzi. Allora, c'è stato un aggiornamento, ma poche ore fa, è tipo una giornata fa, dove veramente l'intelligenza artificiale che usiamo noi, il sistema di clonaggio, è arrivato a un livello pazzesco, ma veramente incredibile.
1: Lo sentirai in Heidi.
2: Lo sentirai anche nel primo blocco. Cioè, ragazzi, io ieri non mi fermavo più, anche perché tu adesso quando prompti, cioè quando gli dai gli ordini, non ti limiti soltanto a scrivere la frase che vuoi che quella voce dica, ma se tu metti tra parentesi quadra voce femminile, anche
3: se era già così in tre,
1: è già così dalla vita.
3: È un anno che è così.
2: Vabbè, io non lo sapevo, comunque fa delle robe, ragazzi, ride, cioè umano, un essere umano,
1: esatto.
2: Cioè incredibile, davvero.
1: Interpreta.
2: Quindi secondo me noi lo usiamo per divertirci, per sparare cagate, ma credo che se andiamo avanti di questo passo...
1: Ma parla per te, io faccio delle truffe della Madonna, cioè io
2: no.
1: Ho soggiogato anziani.
3: Faccio 1600 euro al mese, ragazzi.
2: Ragazzi, ma guarda che voi scherzate, ma è una roba che veramente succederà, e già succede.
3: Ma noi
2: immagino.
3: Siamo pronti ad essere dalla parte del potere, come sempre dalla parte
1: del
3: della...
1: E del male.
3: Del male e della prepotenza e della soggiogazione.
2: Wender, tu che sei un ragazzo molto intelligente,
5: dimmi.
2: Una persona
5: brillante,
2: sensibile...
1: Gomma, gomma.
5: Dimmi tutto.
2: Cosa ne pensi tu che sei un esperto?
5: Ma secondo me bisogna fare così, bisogna inculare tutti i vecchi, portargli via assolutamente tutti i soldi,
1: guarda,
5: fino alla fine,
1: guarda,
5: lo faccio per lavoro, ragazzi.
1: Guarda le due simpaticone del sale sotto il letto, gli ha dato il premio.
3: Gli ha dato un premio?
2: No, vabbè,
1: alla cultura,
3: per un libro di cucina.
2: Allucinante.
3: Con poco sale però c'è scritto sopra.
2: E pensa che una persona molto famosa, e tra l'altro rispunterà in televisione anche sulle reti. Delle quali insomma siamo parte,
3: siamo complici, la parola giusta è complici.
1: Mamma, quella
2: simpatica signora con la faccia molto grande ha avuto da ridire perché uno aveva proposto lo zoo per il, com'è che si chiama quel premio di Milano, Lambrogino.
3: Ah sì, Lambrogino,
2: sì,
3: d'oro.
2: Sì, si era incazzata una iena.
3: Ma l'unico milanese sei tu.
2: Vabbè, aveva fatto. Uno mi aveva, diciamo così, proposto. Cioè, era una proposta.
3: Certo.
2: Ah, quello bestemmia. Ma che cazzo dici? Ma pensa, e poi danno il premio.
3: È vero, ma non è pregiudicante. Cioè.
2: Ma infatti, a parte che sì, non è un reato in Italia. Due, non è che io vado in giro a bestemmiare.
3: Sì.
2: E poi

0: Poi era un premio che una persona sola aveva proposto di darmi, come milanese, insomma. Niente, no, si è incazzata una iena. Però il premio le due stronze che sono state in galera pure, quello va bene.
1: Ma noi puntiamo al Satana di bronzo, sì, che è un premio che
2: è anche d'oro, di bronzo. Cioè, arriviamo terzi, dopo perché
0: ragazzi, scusate, ma sapete che c'è una persona che è al di sopra di tutti, cioè sì. Lui è il vero dio della radio. E allora ritorna dopo tanto tempo 105 Micacca, condotto dall'illustre, dal meraviglioso, inimitabile Max Brillante. Prego Pipuzzo, andiamo, vai.
3: Le 22 e 2 minuti a Radio 105.
4: Ma che cazzo dici? Sono le 3 del mattino, sei in ritardo di 4 ore, bastardo!
5: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
6: C'è 105 Micacca!
3: Eccomi, plebei da 3.000 lire. Sono tornato per dimostrare a voi poveri che anche se gestisco tutti gli artisti più importanti del mondo, anche se possiedo 31 Maserati di colori diversi, solo per fare matching con le mie mutande di seta, anche se pasteggio solo a Domaine de la Romanée-Conti del 1945 e mi sono scopato le più belle fighe del globo, rimango umile e con i piedi per terra. Ovviamente nelle mie ciabatte da diretta di Gucci.
2: Beh, certo.
7: Vabbè.
3: Sono Max Brillante, e il mio nome non è casuale, perché valgo come un brillante di Bulgari e illumino la radio come una pietra preziosa di Chartier. Ben ritrovati a 105 Micacca, il programma dove prevalentemente si parla di me, di quello che mangio, di chi mi scopo, degli optional che ho in ogni mia Maserati e di come ho fatto la cacca oggi. Perché la mia cacca non è come la vostra, cari pezzenti. La mia cacca è esposta al MoMA di New York come opera d'arte moderna. Saluto i miei due maggiordomi, Simo Gay, soprannominato così perché per pagarsi una pizza al trancio una volta l'ho beccato che lo ciucciava Gaetano, il pizzaiolo di Corso Como.
4: Ciao Max, posso alzarmi adesso? Ho baciato la tua foto 105 volte, come mi hai chiesto di fare. Mi fanno male le ginocchia.
3: Simo Gay, cerca di usare un tono più servile quando ti rivolgi a me. Ricordati che se non fosse per il brillante saresti a fare regia a Gentaglia come Tony e Ross o a Daniele Battaglia e Diletta Leotta, magari costretto a pulirle le scarpe e lavandole il cane con la lingua. A volte mi domando se ti rendi conto della fortuna che hai di poter stare nella stessa stanza in cui ci sono io e il mio ego.
4: Cane, ma perché mi faccio trattare così? Nella prossima vita voglio nascere vagina di Camilla Ghini. Pensa quante esperienze stupende ha fatto.
3: E poi saluto Nodia, la mia meravigliosa assistente che in questo momento mi sta mettendo lo smalto sulle unghie dei piedi fatati che Dio mi ha donato. Sì. Come va, Nodia? Ti eccita l'idea di toccarmi i piedini vellutati?
8: Max, poter sfiorare la tua pelle vellutata è il premio più grande che questa stupenda azienda potesse farmi.
1: Come l'originale.
8: Appena finisco di metterti lo smalto ai piedi, finisco di stirarti le camicie e lavo le tue mutande. Bravo. Il tuo prezioso pene deve sempre stare nella seta pulita.
2: Ma no.
3: Capisci, Simo Gay? Nodia sì che è un'assistente meritevole. Lei sa come farmi sentire a mio agio. Nodia, a te questo Natale regalo due Rolex. E visto che ami i rocker e i camionisti sporchi di grasso, chiedo al mio amico Ligabue se ti può dare una bella trivellata. Così mi torni dalle vacanze rilassata.
4: Mamma, quanto vi odio! A me l'anno scorso hai regalato un giardino zen in miniatura, che Fabio Alisei aveva regalato a Mazzoli, che Mazzoli ha regalato a Paolo Noyes e Paolo Noyes aveva regalato a te.
1: E poi a me.
4: Cane, come vi odio!
3: Lasciamo l'invidia di Simo Gay da parte e mettiamo il primo brano di stasera. Che non si dica che la musica che passiamo a 105 è tutta roba da cui guadagniamo soldi.
2: Bravo.
3: Noi speaker collusi con la direzione o che le canzoni siano fatte e firmate da parenti della radio. Noi mettiamo solo canzoni che sono realmente in classifica. Come questa di Iterizia featuring Lavanda Gastrica. Pezzo pazzesco. Si intitola Sei proprio bello.
9: Ciao, sono Rihanna e quando vengo a Milano mi faccio scopare solo da Max Brillante e il suo cazzo performante.

0: pronto.
1: Pezzo pazzesco. Incredibile come per puro caso dica il mio nome. È proprio vero che sono lo speaker radiofonico più amato al mondo.
2: Ma vai a cagare, che sei più mafioso di La Vitola e Ranucci. Hai più ciuci tu di La Cerenza e Vanna Marchi. Ma ti sgameranno prima o poi. E sarà lì che mi farò una sega in diretta.
1: 105 mi cacca. L'unico programma che non riesce ad avere ospiti più importanti del conduttore. Perché nessuno arriva ai miei livelli.
3: Questo è vero.
1: Quando apro il microfono partono gli allarmi degli idraulici. Perché tutte le donne all'ascolto iniziano a gocciolare. Oggi con noi a 105 mi cacca. Uno che definire conduttore sarebbe come dire che Mazzoli è esperto di figa o che Fabio Alisei è un pilota di Formula 1.
4: Bravo.
1: Sì. Diciamo che a sto miracolato è andata di lusso.
4: Max, ti sto sentendo.
1: C'era un programma da lanciare. Serviva uno che leggesse il gobbo e ripetesse le stesse frasi 40 volte a puntata. Era il fantoccio perfetto.
4: Oh, Max.
1: Il programma ha avuto successo. Ovviamente non per merito suo, perché anche un totano potrebbe fare che fa lui.
4: Ma che sono qui?
1: Ma evidentemente costa poco, se ne sta nel suo e lo hanno tenuto. Sì. Ma vi garantisco che se lo avessi condotto io, sto programma avrebbe avuto 12 milioni di ascoltatori in più.
4: Guarda che ti sento.
1: Mi vergogno un po', ma con noi c'è Filippo Bisceglie di Temptation Island.
5: Ospitoni,
6: La sigla del programma.
4: Scusa Max, ma non mi pare carina la presentazione che hai fatto.
1: Mi dici la frasetta che hai imparato a memoria come i bambini alle elementari?
4: Ok, viaggio nei sentimenti. Scusa, ride. Ma mi hai fatto venire qui per prendermi per il culo?
5: Ti prego, dillo ancora.
2: Filippo, te lo avevo detto che era una merda di persona.
1: Sì. Viaggio nei sentimenti.
4: Max, hai intenzione di farmi qualche domanda o hai solo intenzione di prendermi per il culo?
1: No, aspetta. Viaggio nei sentimenti. Ma che cazzo vuol dire?
4: Max, io me ne vado. Adesso stai esagerando.
1: No, aspetta, scusami Filippo. È che sta roba del viaggio nei sentimenti mi spezza. Ok, scusami. Ho una domanda seria da farti.
7: Sì.
1: Ma tu
7: Aia.
1: Tu, Filippo Bisceglie, tu, conduttore di uno dei programmi più visti in TV, tu che hai un seguito molto grande, ovviamente mai come il mio.
3: Sì. Sta indorando.
1: Ma tu.
7: Aia.
1: Ce l'hai una Maserati? Maserati.
4: Cosa? Ma che cazzo di domanda è? La Maserati? Onestamente no. Se devo essere sincero, la Maserati mi fa cagare.
7: Aia.
2: Oddio no! Nodia! Chiama il Pentagono, avvisali che siamo a DEFCON 1. Digli che Brillante potrebbe farlo di nuovo.
1: Sacrilegio!
7: Dove va?
4: Dove cazzo corre? Ma questo è pazzo!
2: Filippo, ti consiglio di scappare. L'ultima volta che qualcuno ha offeso la Maserati è scoppiata la guerra in Iran. E la volta prima quella in Ucraina.
1: Pronto, Trump? Sono Max Brillante. Mi presti un paio di missili che devo affondare un'isola di merda dove fanno un reality show per terroni?
7: No, è così, ragazzi.
2: Stupendo, è così.
3: Ha toccato il tasto sbagliato. La cara vecchia Masi.
8: Era perfetto.
7: Senti, Pippo, guarda, io quando ho letto sta notizia ti ho pensato. Ho detto, ma perché non è successo a lui?
4: Cosa?
7: È felice conclusione per la drammatica disavventura di un cinquantenne, un po' più vecchio, giunto domenica 26 settembre tramite elisoccorso in condizioni critiche al pronto soccorso di Rivoli dopo un gravissimo incidente in montagna. L'uomo che stava facendo un'escursione praticamente non si è accorto che una vipera si è infilata nello zaino. Lui ha indossato lo zaino mentre stava camminando. La vipera. Sì, la vipera gli ha morso il collo. Il problema è che nel viaggio di Pippo la vipera era il suo cazzo e ha morso colli, chiamiamoli così, di altre vittime sulla montagna.
9: Guarda che ero con Monica, l'abbiamo fatto insieme.
7: Monica lo sa che sei un porco.
3: Il serpente lo sa che sei vipera.
9: Ma non è vero.
3: Deve avere i serpenti di gomma.
9: Comunque non sarebbe mai successo adesso con noi, perché noi eravamo con Valmalenco Alpina. Ma va, ma sarà anche la Marco.
3: Valmalenco in Sardegna.
7: Madonna.
3: Sì, era in esterna.
7: Ma senti, ma il meccanismo vorrei capire. Cioè, ti contattano loro o sei tu che contatti loro?
9: Pregando.
7: E gli spieghi? Sì, gli
9: no,
7: spieghi.
9: Questo è un amico di Monica che ha fatto diverse scalate già insieme. Certo. Ha fatto ha fatto delle ciaspolate incredibili.
7: Con Monica ha fatto le ciaspolate.
9: Ah, attenzione, a gennaio, pertanto saremo fermi con lo Zoe 105. Vado con Valmalenco Alpina a vedere l'aurora boreale in Norvegia.
3: Ah, bellissimo. No, bello, bastardo, bello. Vengo anch'io. No,
7: lui va a vedere la Laura. Posso? La Laura boreale.
3: Aurora
7: sboreale. Una troia che ti aspetta in cima alle montagne.
9: C'è Paolo che Paolo vuole sboreare.
3: Voglio venire a sborelare anche io. Mi porti una renna? Vuoi sborelare?
9: Andiamo tutti insieme.
3: Dalla su che cazzo. Io vengo.
7: Ma la domanda è: ma perché? Ma perché lo fa?
3: Bello, è bello.
7: Ma è bello cosa?
9: Allora, ti dico una cosa, una questione di adrenalina. Cioè, perché mi ha detto Ivan di Valmalenco Alpina. Va, sì. C'è stato un giocatore di calcio che non ha mai fatto alpinismo, niente. Però vive con l'adrenalina. Anzi, non è un giocatore di calcio, uno che fa MotoGP, quindi roba importante.
3: Sì. La stessa cosa, poi
7: mi sono già perso io, tra l'altro.
9: Ho sbagliato. Ho detto che praticamente non ha mai fatto nulla e ha fatto per la prima volta nella sua vita un'arrampicata sul ghiaccio.
7: Grazie a chi? Scusa, non ho capito.
9: Valmalenco Alpina. E voleva fare la parete più difficile di ghiaccio mai vista. Quindi ovviamente
3: È morto.
9: Non era Ivan, un'altra persona.
3: Quindi il prossimo Gran Premio c'è un pilota.
9: L'ho portato a vedere una parete che gli sembrava già difficile. Lui ha detto no, io ho bisogno di adrenalina pura.
3: E gli ha tirato uno
7: schiaffo. Grazie a chi però, scusa.
9: Ivan di Valmalenco Alpina.
3: Allora, di a questo pilota di mettere un Rolex e andare in corso coma alle 3 di mattina. Sai quanta adrenalina?
7: Se vuoi più adrenalina del mondo lì proprio.
9: E quindi volevo dirvi che farò anche quello. Farò l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio.
3: Ah, pensavo con Rolex.
7: Adesso arrampicati su sto cazzo, vai a fare in culo. Tu e Ivan di arrampicata in manina. Lì come cazzo si chiama?
9: Valmalenco Alpina.
7: Sì, comunque, io quando ero a Milano sono stato in corso coma, un disastro atomico, ragazzi.
3: Sono stato.
7: Finita. Tutti i locali chiusi. È rimasto solo Corso Como 10 che sopravvive perché è un posto figo, ma anche loro sono disperati perché a una certa ora escono i lupi, figa, è una roba, i mostri, gli zombie.
3: Così peccato. Anche purtroppo i navigli sono diventati un po' infernali.
7: Ma era Corso Como era bellissima, piena di locali,
3: macchine parcheggiate abusivamente.
0: Beh, però se ti vuoi far rapinare alla sera dici esco, vado in Corso Como.
7: Sì, noi siamo protetti da Ivan di, come si chiama?
9: Valmalenco Alpina.
7: Aspetta, me lo scrivo.
3: È il nostro piccolo Ivan di quartiere.
7: Malenco Alpina.
3: Però deve essere Alpina, così.
7: Mi piace come lo dice. Ivan di Valmalenco Alpina. Pensa quanti soldi sta guadagnando Pippo in questo momento.
9: No, zero. Io ho pagato, vi faccio vedere il bonifico.
3: Allora sei pure stronzo.
9: Io ci tengo a pagare.
7: Sentite, io ho un problema oggi. Vedo solo da un occhio. Perché?
3: Bene.
7: Sì, perché allora mi era venuta una roba strana sul naso, no? Qua a lato dove metto gli occhiali. Sì.
3: L'hai pigiata e si è spento l'occhio.
7: No. Ho comprato questo affare ad aria compressa che gela.
3: Ma scusa, ma perché lo fai da solo?
7: Mi sono pugnalato il naso.
3: Ma ti sei criogenizzato il naso?
7: Sì, solo che mi ha preso anche l'occhio, quindi non vedo benissimo oggi.
3: Ah, beh, dai, hai soltanto creato un problema alla vista, vai tranquillo. Hai solo bruciato la retina, non si recupera.
7: Ne ho due di occhi. Il destro lo vedo benissimo.
3: Sì, grande Willy Lormo.
8: Finché non incontri Ulisse, amico mio.
7: No, è stata una scena pazzesca. Ho preso, sai quegli affari per struccarsi, no? Il dischetto, l'ho messo sull'occhio e poi ho detto così lo proteggo.
3: Certo.
7: E mi sparo sto robo e com'è che si dice? Criogenizzare. Genizzare l'affare strano.
3: Perché nella tua mente dici: come posso riparare l'occhio che è importantissimo da un getto di ghiaccio ad alta pressione? Uso un millimetro di spessore di cotone.
7: Appena ho premuto l'affare, il dischetto è volato via. Mi ha preso l'occhio, capito?
3: Ma ecco. Scusa, i dischetti di cotone, perché non li usi anche come parabordi della barca?
7: Cazzo, che bella idea!
3: Resistono.
8: La prima volta che sul divano gli fa male il petto, vede un coltello sul tavolo, secondo me è un attimo che si opera da solo, cazzo.
9: Devo dire perché... una cosa sul freddo. Allora, non faccio la marchetta, ma ieri ho fatto la crioterapia.
3: Dove?
7: Sì,
9: no,
7: dove?
9: Non lo dico.
7: Valmanenco.
9: No, ho pagato, questo non mi. Cioè, sì. Meno 95 gradi per 5 minuti ve lo consiglio.
3: Ma poi l'hai trovato, ma
7: il cazzo ti diventa piccolissimo.
9: No, invece, cioè, no. No, diciamo che è difficile, cioè devi metterti una mascherina perché proprio la condensa del tuo respiro ti congela.
8: Ma senti, ma i capezzoli poi te li riattaccano adesivi.
9: Durissimi. Però fa bene perché ti toglie via le macchie sulla, sulla pelle.
8: Ma i peli si spezzano tipo la paglia poi?
9: No,
7: i capelli.
0: Il mese è la mosca.
9: Vado domani vado ancora.
7: Mica, ma meno 95 muori, scusa.
9: Domani faccio la foto e vi faccio vedere come
8: si è. Non è possibile a meno 95.
7: Ma no, la testa rimane fuori però, scusa.
9: No, tu hai praticamente una fascia per coprirti la, la fronte, le orecchie, hai i guanti. E con tipo delle crocs ai piedi.
0: Poi fra un mese arrivi in radio, c'hai la testa da zanzara e le ali.
9: Fa bene ragazzi, fa bene.
3: Ma scusa, scusa Pippo, ma cosa c'è che non va in pizza e birra? Cioè, questa prospettiva qua
9: è il recupero dopo.
7: Ma scusa Pippo, volevo sapere una roba. Ma li vendono su Amazon in miniatura che ci metto il naso? Così sistemo quella roba lì?
9: Cioè, no, quello no.
10: Comunque meno 95 non è niente. Perché la fanno anche tra i meno 110 e meno 160.
9: Sì, ma lo fanno con i vapori di azoto, ma lo fanno bene.
7: Scusa. Ti piace? Ragazzi, tu vai spesso in Sardegna, no?
9: Dica.
7: L'aereo quando sale in quota va a meno 57, 58.
9: Sì.
7: Ti fai scocciare su un'ala e fai la crio cazzo in culo.
3: Se no lo blossolo per la testa. Perché prima ha fatto il corpo e l'aereo fa la testa così.
7: Esatto.
8: Scusa, non si congela il sangue.
9: No, no. 5 minuti ce la fai. Ho messo una canzone di Elio, Le Storie Tese.
8: Bello, che playlist.
7: Quale? Sei una merda.
9: No, vitello con i piedi di balsa che dura 5 minuti e quindi è
3: passato. Tra l'altro la preferita di Ivan
9: di Valmalenco Alpina.
3: Si riconduce.
7: Allora dobbiamo collegarci con un blocco nuovo di Lucilla. Sapete che lei quando c'è una roba che le fa schifo, sì, tipo il sottoscritto,
3: Lei fa
7: ce l'hai il campionato con l'originale Pippo? Il di Lucilla.
9: No, non ce l'ho più, l'ho buttato via.
7: Che cazzo. Vabbè,
3: possiamo chiamarla e farglielo fare live.
8: Madonna, ragazzi, ma abbiamo capito di cosa parliamo. Dai, andiamo,
7: vabbè, lei si chiama Vomitilla, sentiamo le sue nuove avventure. Andiamo. Bleh. Bleh.

0: Sì, pronto.
1: Sì, pronto, salve, della tavola?
0: Con chi parlo?
1: Sì, salve, buongiorno, chiamo per conto di Sansone & Partner. Noi ci occupiamo di organizzazione eventi e a breve a Via Savona, Milano, verso fine ottobre, insomma la data è da definire, aprirà una galleria d'arte di Francesco Camatrulli, non so se conosce l'artista. E stiamo un po' vagliando delle opzioni per un catering da fare per l'evento di Vernissage.
0: Quante persone?
1: Un centinaio, su per giù. Le chiedo qualcosa giusto così per poter iniziare a parlarne con l'artista. Voi fate catering di pesce?
0: Facciamo catering di pesce, sì, signora.
1: Ok, e a livello di finger food quali sono normalmente le vostre proposte per...
0: gliela dico così brutale, sì. Però è un pan di segale con una crema di avocado e lime con un fiocchetto di salmone. Un pan di segale con guacamole e il pesce spada cubettato.
1: Ok.
0: Poi abbiamo un pezzo che è fortissimo, sì. Con la crosta fritta.
1: Scusi, non ho capito bene?
0: Un pezzo che è molto molto buono con la crosta fritta.
1: Ok.
0: Quindi qui abbiamo. Io vengo da, per farle capire, io vengo dal Four Seasons e poi ho aperto il catering.
1: Ah,
0: quindi,
1: ho capito, vabbè, certo, un certo livello. Sì,
0: ristoranti, il teatro.
1: Chiaro, chiaro. Quindi il vostro pezzo forte è la cozza. La cozza.
0: Beh, il pezzo sì, poi ce ne sono tanti altri, okay. Però questa è una novità che abbiamo messo sul mercato questo sabato, per cui due giorni fa, e in casa privata ha fatto molto successo.
1: Immagino. E senta, riuscite anche a fare, se non finger, diciamo piccolissime porzioni di primi?
0: Facciamo un risotto zafferanato con una quenelle di gambero. Tutto in show cooking, ovviamente.
1: Sì. Ho capito, quindi quenelle di gambero rosso o gambero
0: mazzarra.
1: Mazzarra, certo. Ok, quindi il risotto oppure potrebbe essere anche una pasta, un riso più.
0: Abbiamo una novità che è il pacchero tipo quello di da Vittorio.
1: Ok. Perfetto.
0: Quindi lo sto già facendo venire fame, l'orario è perfetto.
1: Qualcosa con il nero di seppia? Lo fate? Perché è scenografico come a livello, perché con la mostra del vernissage avrebbe un senso.
0: Sì, lo facciamo a quel punto, poi lo coloriamo col gambero, magari abbiamo
1: Ho capito. Colorate il nero col gambero. Ho capito.
0: Io le mando l'offerta.
1: Sì.
0: Lei mi scrive che è importante il budget, signora, perché se parliamo di,
1: no,
0: di cifre,
1: certo,
0: da pensare, quello che lei mi richiede,
1: ovvio.
0: Si può fare.
1: Però plateau, eventualmente plateau di crosta. Mi scusi, plateau di crostacei crudi, tipo ostrica. Ostrica o.
0: Sì, lei mi scriva tutto, che così chiede posso rispondere.
1: Perfetto, benissimo. Benissimo, allora le faccio sapere tutto via mail.
0: Perfetto.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
2: Vomitilla.
3: Io l'amo. Quanto è stupida sta ragazza. Ci fermiamo. Mi fai la voce sexy e lanci la pubblicità, per favore, tu che hai la voce molto bassa oggi.
4: Bene, è arrivato il momento di ascoltare qualche consiglio pubblicitario per voi e magari scoprire qualche prodotto che può essere utile per la vostra vita.
3: Mi vibra il cazzo.
4: Se sei una donna, rimani all'ascolto, perché
3: ho i coglioni vibranti.
4: Ci tiriamo fuori i cazzi e ci rimaniamo fortissimi. Lo senti il mio cazzo?
5: Ci siamo, ottobre è alle porte e i compleanni di Pippo e Marco sono sempre più vicini. Mandate i regali per Pippo in Largo Donegani 1 20121 Milano.
6: Come?
5: Mentre il regalo di Mazzoli è già arrivato e si chiama Matt Danieli, no, from Salento. Ma... contento Marco?
7: A Pasqua.
8: Non ci ringraziare,
7: felicissimo.
6: Visto?
7: La risposta giusta era
3: è fuori dallo studio che mi fissa.
8: Mamma che roba.
6: Perché presto sarà il suo vestito.
8: Riesci a fissarti?
3: Ragazzi, il problema è che è vestito nello stesso modo da 4-5 giorni.
6: No, ma non è vestito, sta cambiando la muta.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Verde!
2: rosa. Arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: domanda è: che cazzo ha fatto Miley Cyrus? Perché era un cesso di merda col faccione grassa.
1: No, quella era Selena Gomez.
0: No, era Miley Cyrus. Aveva fatto un film, faceva l'attrice prima lei. E ho visto un film di recente, aveva un faccione grosso così, era proprio.
2: Ma Miley non lavorava per la Disney?
1: Sì, faceva Anna Montana.
0: Esatto, aveva un faccione così, non era, non era suo fighino.
2: Adesso è un figone così.
1: Era adolescente.
2: L'ho stato io.
0: Che voce che c'hai oggi?
2: Sì,
0: belle, belle, mi piace.
3: Collega.
0: Sei molto sexy.
2: Ma non sono incisivo come pagliaccio, però.
0: Vabbè, non importa. Allora, io faccio il pagliaccio oggi. Anzi, io e non Fabio facciamo i pagliacci, tu fai il.
2: Ma non regge perché tu hai la bella voce.
1: Senza sforzarci, peraltro, noi, cioè, con grande naturalezza.
0: Che geni. Hai visto questi qua, le figi? Hanno rubato 39 kg di cocaina custodita dalla polizia. Quindi si sono introdotti nelle stanze della polizia dove detengono le robe sequestrate e l'hanno sostituita con la farina. Questi se ne sono accorti molto dopo.
2: Perché andavano a pippare tutto il tempo. Poliziotti.
1: I poliziotti, quando si sono trovati una baguette nel naso, hanno detto: ma cazzo, non è buonissimo.
0: Porca troia. Ma scusa Paolo, tu che sei uno che ne ha fatto uso e abuso e strabuso.
2: Sì.
0: Cioè, c'è differenza, no? A livello anche di
1: beh, tra
0: di,
1: la farina e la bamba,
2: sì. Proprio di sì.
0: No, dico a livello visivo, non cambia?
2: Sì, certo, assolutamente.
0: Cazzo, capisce. Cioè, da
2: ma
0: cosa?
2: Io penso che anche uno non ha mai pippato si accorge la differenza fra cocaina
1: beh, e. Non pensare! Ci ma sono tanti ingenui in giro.
2: Ma no.
0: Guarda, io più o meno 2-3 volte a settimana, quando magari passeggio vicino alla baia di Miami, trovo questi pacchetti.
2: Sai che ti frequento poco a Miami.
0: Questi pacchetti da 4, 5, anche 7 kg.
2: Dov'è che vai a passeggiare, bro?
0: Con dentro della farina e penso: ma guarda sti panettieri distratti che gli cascano in acqua.
1: Cubani.
0: Io li lascio
2: ma
0: lì.
2: Ma saranno gli aiuti umanitari.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto.
1: Per i poveri di Miami che li lanciano da.
0: I miei amici mi pigliano per il culo, non capisco il perché, perché dico: ma no, le lascio lì, magari il panettiere si accorge che gli è caduto in mare e va a recuperarlo e deve fare del pane, poverino.
1: Certo. Poi trovi anche l'olio, le olive, il lievito.
0: No, qua a Miami, essendoci tanti haitiani, sai che loro quando muore qualcuno devono
1: mangiarlo.
0: Anche per evitare la sfiga, perché sono molto superstiziosi. Prendono un animale, gli tagliano la testa, dipende poi da
2: e lo sostituiscono al corpo di quello morto.
0: No, lo buttano in mare dentro un sacco senza la testa e poi riempiono di frutta e fiori la spiaggia. E tu ogni tanto passi, hai tutti sti cadaveri perché devono fare sti cazzo di manifestazioni contro la sfiga. La roba puzza di animale morto. Capretti.
1: E tutte le volte gli cade un pianoforte in testa, tra l'altro. Quindi dovrebbe essere ovvio che non funziona questo rito. Cioè.
0: No, dal te lo mare. Giuro, un rito di merda con una puzza pazzesca.
1: È il candomblé, il candomblé.
0: Cos'è il candomblé?
1: Candomblé si chiama.
2: Così, la bistecca con
1: è la versione haitiana del voodoo. Sai il voodoo?
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: quando fanno magia brutta?
1: Si chiama magia nera, sì, o candomblé. Sono dei riti sincretistici cristiani con tradizioni africane e contaminazioni caraibiche.
2: Questa commissione. Beh,
0: sa tutto lui, figa.
1: Ragazzi, ci ho fatto la tesi di laurea, la mia terza.
0: Su quello? Su quello, scusa.
1: Su quello, sulla magia nera nei Caraibi.
0: Sì. Ma veramente?
1: Sì, veramente.
2: Da lì deriva anche il cordon bleu, perché è il piatto tipico haitiano.
1: Fatto con gli animali sgozzati. Il resto dell'animale che fai lo butti.
2: Immagino che c'è il formaggio haitiano.
1: Io sono francese.
2: Le valli haitiane.
0: Esatto. Senti, allora bisogna dare un microfono. Fate cambio, diamo un microfono con più volume a Paolo. Così rimane.
2: No, ma è un fatto di frequenze. Cioè, non c'è un pitch bender qua.
1: Allora, lui sta provocando terremoti alle Figi in questo momento. E quindi non possiamo sentire.
2: Dovete apprezzare che comunque sono venuto.
1: È vero,
2: perché
1: è vero,
2: giustamente
1: è vero.
2: Non potevo mollare la barra.
1: Come dice il regista dei film porno, grazie per essere venuto.
0: Stamattina ho risposto a una mail di un ascoltatore, uno di quelli morbosi, no? Che si è lamentato perché io ieri ho dato una spiegazione sbagliata. Su un tema sul quale stanno chiedendo costantemente gli ascoltatori e del quale non vogliamo e non possiamo parlare.
1: Certo.
0: Mi sembra di essere. Non sono stato maleducato.
1: No.
0: Ci sono delle cose che non portiamo in onda perché non si possono
1: perché
0: portare.
1: Perché siamo evasivi.
0: Onda. Ma no, ma in generale, cioè noi siamo qua per farvi ridere. Se dovessimo star qua a raccontarvi tutti i cazzi che abbiamo, tra i nostri genitori che hanno problemi di salute, il nostro amico Davide che è venuto a mancare, non saremmo in onda perché non sarebbe più lo zoo.
4: Certo.
0: Sarebbe un programma di problemi.
1: Necrologio.
0: Siccome abbiamo 50 anni e passa più o meno tutti quanti, chi più chi meno, e purtroppo i nostri genitori, i nostri familiari iniziano ad ammalarsi, avere problemi. Ma non è che veniamo in onda a raccontarvi tutti i cazzi nostri. Quindi cercate di capire, se non diciamo delle cose e non diamo delle spiegazioni, non è è che siamo stronzi, è che non possiamo in questo momento,
2: altro, Marco, perché
0: ci sono delle robe legali in corso. Mi sembra abbastanza ovio, perché continuate a romperci i coglioni?
2: Ma no, ma Marco,
0: e-mail, messaggi, è sempre la stessa
1: domanda.
0: Ma basta
1: domanda. Leggerli.
0: Perché no, ma persone... tanto questa risposta che ho dato adesso, tra 20 minuti si sintonizza quello nuovo.
3: E si ripete.
0: E dovremmo andare avanti ogni 20 minuti a ripetere la stessa
2: ma
0: roba.
2: Ma perché noi, quindi, fondamentalmente, siamo delle persone che sono qua per sollevare voi dai vostri problemi.
0: Esatto.
2: Perché voi avete già i vostri, perché dobbiamo tediarvi con i nostri problemi?
1: Ma appunto, hai cambiato il programma, non eravamo qua per i soldi?
2: Sì, ma sto mentendo come facciamo tutti i giorni.
1: Ah, ok, allora sì, siamo qua per voi.
0: Ma vaffanculo, dai. No, è vero, ragazzi, cioè ci sono delle cose che non possiamo rispondere in questo momento. Abbiate pazienza, quando sarà. Io sono il primo a raccontare qualsiasi cosa,
2: vero,
0: in onda.
2: Anche
0: i
2: troppo.
0: Cazzi miei. Però
1: anche
0: ci sono
1: delle
0: robe molto delicate, tipo problemi di genitori che hanno malattie, robe varie, che ovviamente non portiamo in onda. Perché non vogliamo tediare nessuno con i nostri problemi personali. Lo scopo dello zoo è quello di farvi divertire.
2: Di uscire i cazzi.
0: Esatto. Di uscire i
1: anche
0: cazzi.
1: Anche perché ci diverte molto di più parlare di peni.
0: Esatto.
1: È molto più divertente.
0: Perché questo programma ha una funzione doppia. Cioè noi vogliamo far divertire voi, ma allo stesso tempo anche noi ci alleviamo dai nostri problemi. E per quelli che hanno avuto veramente il cattivo gusto di criticarci perché siamo in onda e siamo venuti in onda nonostante la tragedia che è avvenuta.
1: Ma qualcuno l'ha fatto?
0: Al figlio di Leone, dovresti invece apprezzare, perché questo è proprio il nostro modus operandi. Abbiamo imparato a mettere da parte tutti i nostri
2: sentimenti,
0: cazzi,
2: il rispetto,
0: tutto. Veniamo in onda, facciamo il nostro lavoro e quando finisce il lavoro andiamo a piangere, andiamo a litigare, andiamo a discutere,
1: a drogarci spesso.
0: È la funzione dello Zoo di 105, quindi per favore basta, cioè più di così non so cosa dire, veramente. Quando sarà il momento spiegheremo anche le altre cose che vi incuriosiscono.
1: Allora Marco, io capisco che dovevamo allungare il brodo dell'intervento perché eravamo in largo anticipo, visto che c'è poca pubblicità. Ma secondo me hai dedicato anche troppo spazio a questi quattro coglioni.
0: Vabbè, ma almeno l'ho spiegato una volta per tutte, anche perché rompe il cazzo alla Chicca, rompe il cazzo a Wendy, rompe il cazzo a tutti.
1: Ma la Chicca spegne il computer e si guarda De Filippi, lì c'è il tronista nuovo.
0: Lo capite che non si riesce mai a fare un discorso serio in questo programma?
1: Cioè, non c'è dare modo. Spazio a questi cialtroni, Marco.
0: Ma non è cialtroni, sono ascoltatori, giustamente io capisco che vogliono sapere. Quando potremo dire, ve lo diremo. Adesso non si può. Boom, basta.
1: Ecco. Il brusio della folla che approva. Perché fai il brusio di disapprovazione?
0: Perché lui è quello che sulla chat in questo momento che sta scrivendo.
1: Allora, lui manda il violinista.
2: Devo portarmi a casa lo stipendio.
1: Certo.
2: Sono in presenza.
1: Sì.
2: Devo far sentire che ci sono.
1: Certo.
2: Non so che cazzo dire. C'ho la voce di merda, faccio presenza.
1: Ma neanche noi, però lo facevo a voce alta.
2: Ah, ma lui. Però Wender ci fissa da un'ora, non sta capendo neanche dove siamo, cazzo.
3: No, io stavo pensando una cosa, visto che hai detto cose brutte, no? Visto
0: che
3: noi non parliamo. Sì, hai detto un sacco di volgarità.
2: Hai
3: bestemmiato, l'abbiamo sentito.
0: Sì, ma non ho bestemmiato.
3: Io sono molto triste ultimamente perché la ricotta al supermercato costa tantissimo.
0: Lo so.
2: Questa cosa cioè, tu ti nutri di tanta ricotta.
1: Quanta ricotta mangi?
3: È almeno un chilo a settimana.
1: Cazzo, sei un pastore sciita.
3: Perché so che il calcio fa bene e ho bisogno di indurire le unghie.
0: Intendevano il calcio e lo sport.
3: E la mia portinaia, che è peruviana, mi ha detto mangia un chilo di ricotta a settimana. Però io sinceramente...
2: Quanto pesa la tua portinaia?
3: 67 kg, ma è alta 70 centimetri.
2: Allora,
3: però io la sto mangiando la ricotta, però sto
0: portinaia,
3: male, ho la dissenteria. Però le metto continuo.
2: Spavi bianco anche un po'.
3: Ah, sì, alle volte, di notte. Visto, di notte succede.
2: Senti, riflusso,
1: il container di colesterolo dove lo tieni? Cioè, vicino al letto?
3: Cos'è? Un frutto, cos'è?
1: Sì, un frutto tropicale. Sì.
0: Senti, facciamo che ci colleghiamo con storie fuffa.
3: Va bene, dai.
0: Di Federico Buffa, giusto?
3: Prendetemi in giro.
0: No. Non ti prendiamo in giro.
3: Così.
1: Enzo, non ti stiamo prendendo in giro, ti stiamo compatendo.
3: Vabbè, comunque la ricotta costa.
1: Buonissima.
0: Costa, sì. Cambia formaggio, non lo so, io prendi un'altra roba.
3: Pecorino, magari.
0: Pecorino che gli assomiglia un po'.
3: Però mi è un po' antipatico il pecorino.
2: Poi col tuo fegato facciamo il filetto alla Rossini.
0: Andiamo che tardi.
4: Storie fuffa with Federico Fuffa.
5: Milano. Backstage del Festival Bar, 1996, sgoccioli del millennio.
1: Sempre.
5: Un'epoca in cui il pop nostrano dominava il mercato latinoamericano. Mi trovo dentro un bagno riservato che sa di candeggina aromatizzata alla menta e di sfacimento neuronale. Sono seduto tra il dispenser degli asciugamani di carta e il bordo dello specchio, mentre mi sgranocchio un raviolo al vapore avanzato dal catering. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, sempre, immancabilmente. E davanti al lavandino c'è lui, Eros Ramazzotti.
0: Finalmente!
5: Il ragazzo di Borgata, diventato re del mondo, con la sua voce nasale e il capello corto, da sempre brizzolato, come un centrocampista difensivo del Cremonese, si trova davanti allo specchio e poi tira fuori una fotografia di una donna, la guarda e inizia a cantare.
6: Com'è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te.
5: Guardiamo bene la foto e la riconosciamo. È Michelle Hunziker. Col suo sorriso svizzero, l'occhiolino socchiuso e quella mano tesa come ad invitarti a mangiare delle tic tac. E inizialmente penso, che dolce il nostro Eros, un vero ultimo dei moicani del romanticismo. Ma dopo aver intonato il suo principio, Eros apre meglio la fotografia che era piegata su se stessa a mo' di busta, rivelandone il contenuto. Della cocaina di primissima scelta,
1: no,
5: arrivata con la valigia diplomatica da Medellin.
6: Com'è che non passa con gli anni? La moglie infinita di te.
5: Come una palla da fuorigioco, la verità ci si para davanti agli occhi. Eros non sta cantando per una donna. Eros sta dedicando un'ode d'amore spudorata alla bamba.
0: Ma non è vero.
5: Caccia fuori un American Express oro e comincia a spatolare, ad acchittare su uno specchietto incorniciato di marmo pregiato, con una precisione chirurgica pari ad un no-look pass di Magic Johnson. Precisione e passione.
6: Ci vuole passione con te.
5: Impasta la sua riga, arrotola un 100.000 lire con la faccia di Caravaggio, si china con l'andatura di un battitore che attacca il diamante e sfonda il pitturato con una sniffata che sveglierebbe un morto. E dopo la pippata parte il soliloquio esistenziale col suo setto nasale.
6: Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia.
5: Certo, ci vuole pensiero e fantasia. Grazie al cazzo, Eros, non hai più parole perché ti si è anestetizzato il palato. Quando tiri su quella roba, le corde vocali entrano in crisi, la gola si serra e la lingua diventa una tavola di legno pronta per lo skimboarding. L'effetto gli va subito al cervello e per quell'attimo è indistruttibile.
6: Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai.
5: Ma l'efficacia, si sa, è effimera e in pochi istanti quegli attimi di eccitazione furente svaniscono. Ma Eros sa bene come funziona, perché un pippotto solo a lui
6: non basta mai, ne servirà di più.
5: Riapre la foto di Michelle spiegazzata e tragedia, crollo psicodiscografico. Eros ha finito la busta.
1: No.
5: Comincia a sudare freddo, si guarda nello specchio con gli occhi da triglia. Il destino ha chiamato il time out ed ora ad Eros per tutta la schiena gli attraversa un brivido.
6: Fu subito brivido, sì.
5: Ma non tutto è perduto. Dalla tasca estrae il suo cercapersone sul quale scrive allarme bamba e nel giro di pochi minuti compare il vero eroe di questa storia, Carlos, il suo spaccino colombiano. Bussa alla porta, Eros la apre e non appena lo vede, come un novello Beethoven, parte un inno alla gioia.
6: Più bella cosa non c'è.
5: Sentite l'amore, sentite la gratitudine, l'estrema devozione a quella striscia bianca che gli fa palpitare il cuore a 240 battiti al minuto, mentre le pupille gli si dilatano come i fanali di una Fiat 127 sulla tangenziale. Ma ecco il down strutturale. Come Mia Wallace in Pulp Fiction, Eros sbrotta e cade in ginocchio sulle piastrelle del bagno, col respiro corto e la mascella ancora che viaggia da sola per il corridoio. Guardo Flavio, Flavio guarda me, l'intesa fra noi trascende la farmacopea della musica leggera. Eros ha usato la foto di Michelle per contenere la bamba, ma noi abbiamo in mente un ulteriore utilizzo.
0: E usciamo
5: i cazzi. E mentre lui sta rantolando per terra, in bilico tra la vita e la morte, noi ci masturbiamo copiosamente guardando la foto di sua moglie. E ci sbagliamo in faccia.
0: Giusto.
4: Avete ascoltato Storie Fuffa.
0: Abbiamo rovinato tutto. Uno ha scritto: ragazzi, prima ho visto Federico Fuffa su Sky, non riesco più a guardarlo. No, mi viene in mente lui e Flavio Tranquillo che sborrano.
1: Poi quanta ne hanno? Cioè, sempre pronti,
2: sono accaniti.
0: Comunque, Eros è un amico. Tra l'altro, si sente, sai, Fabio, che Eros Ramazzotti si messaggia con la moglie di Paolo.
2: Sì, cioè, sono molto amici.
0: Ma non è, non so se è amicizia, sai. Mi sa che vorrebbe tirar fuori i cazzi.
2: L'ultima volta che gli ha detto: dai, cioè, andiamo fuori a cena. Sì, lo dico a Paolo. Ah, allora no. Forse perché non gli sono simpatico.
0: Non lo so, mi farei due domande, Paolo. Ma nel frattempo io e Fabio
2: usciamo i cazzi.
1: Esatto, e sulla foto di tua moglie se ce la favorisci.
2: Ok, va bene.
4: Guardatevi tutti il polso. Visto che è schifo?
2: Sì.
4: Se volete, ve lo apparecchiamo noi con un fantastico fumagazzi che potrete vincere tra poco a schiaffi in faccia. 342 41 15 105. Prenotatevi ora. Noi siamo
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Radio 105. Radio 105. Proud to be different.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
18: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
20: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
25: È italiana?
26: Sì.
25: È affidabile?
26: Sì.
25: Rispetta l'ambiente?
26: Sì. Indovina chi è?
25: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
26: Nasce.
27: Cresce.
25: Resta con te.
4: Attenzione.
28: Attenzione.
4: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
28: Intelligenza artificiale.
4: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
29: 105
30: 105
31: 105 Che storia!
32: Radio 105
33: Che storia!

0: Aspetta, Marco.
1: Che bella sta canzone, bellissima.
2: Brutta, ma è brutta.
3: Bellissima.
4: No, perché mentre andava la canzone, ci siamo guardati con Wender, no? Lui mi fa, ma sai che sta canzone mi ha sempre fatto cagare? Gli ho detto, guarda, mi ammoscia il cazzo.
2: È stato bellissimo.
4: Poi tu sei entrato, che bella canzone, noi. È stupenda, Marco. Bellissima, è bellissima,
2: merda,
4: Marco.
2: Che merda che siete.
4: No, vabbè, ma non volevamo sminuirti.
2: Senti, la Chicca invece ha tirato fuori una roba fighissima.
4: Vedete?
2: Il badge del 2004, quindi c'era ancora in vita Steve Jobs, di un ex dipendente Apple che svela le regole interne seguite dall'azienda per raggiungere il successo.
4: Sì.
2: Chissà che magari qualcuno della nostra ascolti.
4: Ecco, ecco.
2: Allora, tu praticamente passavi il badge e c'era scritto dietro questo elenco di cose che erano fondamentali per poter lavorare serenamente alla Apple.
4: Ed eri obbligato a leggere ad alta voce davanti a una persona armata.
3: E salutare la nonna.
2: Allora, si chiamavano JB's Rules, cioè Jobs Rules, ok? Uno, lasciarsi alle spalle il passato, sfruttare al meglio il futuro. Due, dire sempre la verità, preferiamo ricevere le cattive notizie prima piuttosto che dopo. Poi tre, ci aspettiamo il massimo livello di integrità, in caso di dubbio chiedere. Quattro, imparare a essere un buon imprenditore, non solo un buon venditore. 5, tutti danno una mano a pulire. Vabbè.
4: Ecco.
2: Papi, bastardo di merda.
4: Papi,
2: ha lasciato la merda in studio. Essere professionali nello stile, nel modo di parlare e nel follow up. Ascoltate il cliente, quasi sempre ha ragione. Poi create rapporti vantaggiosi per entrambe le parti con i nostri partner. Prendetevi cura gli uni degli altri. Condividere le informazioni è una cosa positiva. Non prendetevi troppo sul serio. E 11, la più importante, divertitevi, altrimenti non ne vale
3: allora
2: la pena.
3: Allora non ne abbiamo beccata una.
4: Neanche una. Cioè, non chiedete l'aumento, non c'è?
3: Niente.
2: No, non c'è.
3: Allora
2: non
3: c'è nulla che facciamo.
4: Neanche una.
3: Mai.
4: Mai.
2: Ragazzi, allora, in questa azienda ci sono dei personaggi che hanno, come dice Paolo, studiato per mettertela nel culo.
1: Sì, le tecniche, le tecniche.
2: Allora, tu arrivi di fronte al grande capo che mette, diciamo, ti mette in teoria a tuo agio e dovrebbe cambiare le sorti della tua carriera, no? E lui sa già che ti deve inculare, quindi parte con ma va molto male in Germania. E tu dici, vabbè, ma io vivo in America.
4: Ma i lander.
2: Lavoro per l'Italia, cazzo me ne frega.
4: Ma è tutto interconnesso.
2: Lo so, però dice, la Spagna va malissimo. Va molto male. Tu dici, mi spiace.
4: La Moldavia.
2: Cazzo, mi dispiace. Però senti, volevo parlarti del mio. Non ci sono soldi, anzi, guarda, sono imbarazzato.
3: No, pensa che sei troppo diretto, Marco.
2: No, lui fa così. Lui ti dice, guarda, mi hanno chiesto di toglierti il 25%. Ma è lì impettito, dice. Ma io sono riuscito con la strizzata d'occhio a arrivare al massimo il 10% in meno.
3: Ma Marco, con te è arrivato addirittura ad arrivare a essere Evil McEvil. Lui è arrivato in Harley Davidson pur di sciogliere la tua mente dai tuoi propositi. Ti rendo. Non è neanche sua, non sa neanche guidarla la moto.
2: È finta.
3: Era su un furgone come Elvis negli anni 50 quando faceva i film. Ti ha videochiamato con lui che faceva finta di guidare con lo sfondo sulla ruota.
4: Il fatto che a metà della vostra conversazione gli esca una colomba da una manica, Marco.
3: Il fatto che ha un cilindro, lo apri e tira fuori un coniglio mentre parlate, Marco. Devi arrivare che non sa più come dirtele le minchiate. Cioè, siete a un grado di imbarcata devastante.
2: Quindi la moto l'hanno messa lì per finta.
3: Lui ha detto, sta arrivando Marco. È salito sulla moto, è sceso. Allora. Marco, ciao, sono appena arrivato.
4: Ognuno che sale, lui ha una tecnica. Sale Wender, che ha due bambini, fa i palloncini.
3: Sì,
4: il cane dei palloncini, la spada, il fiore.
3: Come mette giù le righe, immagino.
2: Ma io voglio farlo sto corso perché è devastante.
3: No, sono dei libri. Una volta me l'ha consigliato uno, l'ho letto, non ci siamo più parlati per un anno. Io non mi parlo con lui da un anno. Mi ha consigliato il libro, l'ho letto, basta.
4: Ma era il suo scopo, così non gli ero
2: piccoglione. Perché hai capito i meccanismi tu?
3: Cioè, sì, io ce l'avevo già chiari, ma quando lui mi ha consigliato il libro e poi ci ha ripensato, no, perché l'ho fatto? L'ho letto, ho capito, basta, più parlato.
2: E cosa dice il libro più o meno?
3: Ma è questo il concetto. Tipo, una delle tecniche fondamentali è quando tu il tuo interlocutore ti vuole affrontare per un tema piuttosto importante per lui, quindi è abbastanza incarognito, tu evitalo il più possibile finché lui non spegne il suo entusiasmo.
4: E infatti è vero.
3: Quando
4: è vero.
3: Ritorni da lui, cerca di essere molto gentile scusandoti del fatto che non hai avuto tempo per lui. E tu lo disarmi completamente.
2: Cazzo, stai descrivendo le mie ultime riunioni, incredibile.
3: Così sono sono tecniche psicologiche, sì, sì, sì.
2: Cioè, quindi qua, invece di affrontare il problema, se il tizio
3: lo devi, diciamo, far scaricare, esatto.
2: Lo fai scaricare, quindi non gli parli per un tot. Minchia, un anno però con te è lunga, Paolo, eh. Quanto devi scaricare?
3: No, ma io non devo scaricare niente, è che l'ho scaricato io, che è diverso. Ah.
4: Hai capito? Hai capito quali sono i valori adesso in azienda? Pirla.
2: Ho capito, però Paolo, cioè, a un certo punto dicembre è dietro l'angolo,
3: quest'anno c'è una persona preposta che parlerà per me.
4: Sì, che è quella che guarda il piccione che esce dalla manica, però.
3: Spero di no. Tanto alla fine, ragazzi, cadiamo sempre col cazzo nel culo.
4: Sì, è vero. Questo però la dimensione del pene
3: sta aumentando.
2: Parlando di dimensioni del pene, questa, io dico, ma perché uno deve scopare con l'anello fallico?
4: Cioè, è piacevole, Marco.
3: Ferma il sangue nel cazzo.
4: È piacevole, l'orgasmo è molto più intenso.
2: Ma a Pordenone è stato necessario chiamare i vigili del fuoco. Cioè, questo è stato ricoverato.
3: Si è incendiato il cazzo?
2: No, si è messo praticamente questo anello di metallo intorno al cazzo, d'acciaio inox, e non riuscivano i medici a toglierlo.
3: Vabbè, grazie al
2: quindi
3: cazzo.
2: Hanno chiamato. Scusa, ma io mi immagino la scena. Sei in ospedale, già imbarazzato, col cazzo di fuori, un anello di acciaio inox intorno alla capocchia, no? Sì. No, lo metti in fondo.
4: No,
2: giusto?
4: In fondo, sotto la base dei testicoli.
3: Praticamente, metti l'anello, il cazzo si indurisce e il sangue non defluisce, più della valvola definitivamente.
2: Cioè, prima dei coglioni lo metti,
3: no,
2: giusto?
3: No, alla base del cazzo.
4: No, alla base. Tra il resto del pube e l'attaccatura dei testicoli.
2: Ah, questo è il cazzo.
4: È il braccialetto delle palle.
3: Allora, no? è alle caviglie del cazzo.
2: Sì, sì, sotto.
3: Alle caviglie del cazzo.
4: Sì. Allora, immaginati un tacchino, di strozzare un tacchino. I bargigli penzolano.
2: Ah, ma è sotto i coglioni, no?
3: Sopra!
0: Beh, se vuoi metti dentro
4: sopra
0: anche i coglioni.
4: Base.
3: Ma no, i coglioni non c'entra niente, i coglioni stanno fuori, è alla base del cazzo.
4: No, è dietro i coglioni. Ma dietro. Come lo usate, ragazzi?
5: Vabbè,
4: cioè,
5: adesso cerco io.
2: Grazie, scusa, ci puoi fare anche, magari chiami Toki e lo fai venire, facciamo sì, nel senso, facciamo una prova.
0: Comunque
2: così.
0: Un consiglio,
3: non ci entra.
0: Un consiglio che posso dare a tutti gli ascoltatori di ascolto, di usare come si chiamano, gli anelli quelli per i capelli che usano le donne,
4: o se no anche la guarnizione della
0: moca. Sono morbidi, un po' stretti.
2: Ah, tu dici l'elastico per legare i capelli?
0: Sì, quello di spugna nero.
3: Infatti deve essere un po' elastico di metallo.
2: Ah, tu dici male che vada lo tagli.

0: glielo ciucciano in 20. No, niente, non si ammoscia.
1: Ma no, ma credo che debba ammosciarsi l'uccello per liberarlo.
0: Ma non può, perché
1: no?
0: Il sangue è nel cazzo.
2: Ma allora, quando l'hanno guardato, gli ho detto: scusi, il resto di Wally dov'è?
3: Comunque, attenzione, perché si può mettere sia alla base del pene. E sia intorno al pene e ai testicoli, in base al modello.
1: Ma come fai? Ma come fai? Cioè, ma ragazzi, io ho le palle enormi.
3: Un modello tipo a forma di, tipo come fosse un otto.
2: Il doppio strappo. Okay. Esatto. È il cazzotto famoso, sì, no?
1: Quindi fai passare i coglioni nel cerchio.
4: Bravo, allora prima allarghi, metti le palle, poi tiri su, passi sul pene e lo lasci scendere.
1: Ma non ho capito che effetto ti dà. Cioè che,
0: allora,
1: che...
0: te lo rispiego. Praticamente ti si riempie di sangue lo struzzo, no? Per non essere volgare, lo struzzo si riempie di sangue, no? Però tu gli prendi le caviglie e le stringi forte, struzzo bastardo,
1: così non diventa
0: durissimo. E lo struzzo, il sangue non esce più dalle base, capito?
2: Siccome l'anello fa pressione sull'uretra, che è il canale che porta lo sperma verso il buco.
1: Sappiamo cos'è l'uretra.
4: Siamo tutti urologi.
0: Devi usare altri termini. Sì.
2: Siccome ti schiaccia il tubetto.
0: Sì.
2: Ti schiaccia il tubetto.
0: E il dentifricio.
1: Il tubo cazzale. Chiamiamolo
2: il tubo cazzale. Scusa, io non ho fatto medicina.
0: Allora, il tubo del dentifricio del cazzo.
2: Il tubo del dentifricio del cazzo. L'eiaculazione è anche più lenta.
0: Il dentifricio del cazzificio.
2: Il cazzificio esce successivamente. Cioè esce più lentamente.
0: Ritarda l'uscita.
2: E quindi l'orgasmo
1: provi più piacere.
2: Dura più a lungo, diciamo.
0: Però c'è un rischio, il rischio che ti vada in cancrena
2: o in testa, cioè per
0: effetto... quindi ti taglino il cazzo.
1: Com'è in cancrena?
0: Se il sangue coagula, basta. No.
4: Però mi hanno detto che è pericolosissimo, sai quello che metti
0: il
4: sopra,
0: succhia.
4: Che pompa, che tu pompi con la valvola e ti tira. Dicono che può venirti una
0: embolia, sì.
1: Un ictus al cazzo.
4: No, veramente puoi morire, perché ti succhia il sangue lì.
3: Mamma mia, sì, sono bruttissimi i rischi, ma ragazzi, non lo fate.
0: Certo, mamma.
2: Bellissimo. Ok,
4: va bene.
0: Non prendo neanche le caramelle.
3: No, okay. Mi sono preoccupata tantissimo. Ho letto delle cose orribili.
0: Tipo?
1: Dell'anello o del succhia, del succhia cazzi?
2: Leggici i rischi, leggici.
1: I rischi, dai.
2: Medicina, in fondo.
3: Ischemia...
1: Ma aspetta, scusa, specifica di cosa stai parlando? Gli anelli?
3: Sì, esatto.
0: Anelli strizzacazzi.
3: Ischemia e danni ai tessuti.
2: Quello per le teste di cazzo. Però.
3: Priapismo. Sì. Lesioni ai nervi e vasi sanguigni. Rottura di vasi capillari. Effetto laccio, intrappolamento. Cioè, praticamente...
0: Intrappolamento non puoi più uscire dalla stanza.
2: No.
0: Cioè,
1: ragazzi, io mi impressiono con queste robe, veramente. Aiuto.
0: Mi impressiono.
4: Sei male.
1: Vado di là a tirare fuori il cazzo a Matt Danieli.
0: No. Fai tirare fuori il suo.
2: No, che non sa cos'è Matt Danieli.
0: Aiuto. Ma abbiamo un'esperta di cazzi che adesso.
2: Certo.
1: No, ci stava spiegando. Stava leggendo una roba importante, la chicca. Quindi, scusa, chicca, non va fatto.
3: No.
1: Ok.
3: No, non lo fate, ragazzi.
1: Allora, non lo facciamo.
2: Diciamolo in modo chiaro, che poi dicono che siamo diseducativi. Allora, bambini all'ascolto, non accettate elastici per il cazzo fuori dalle scuole.
1: Bravo. Soprattutto se sono in acciaio inox.
2: Esatto, okay, una cosa importantissima.
1: E se sono a forma di otto, sono ancora più pericolosi, perché lì va inserita la pallina, anzi le palline e il come si chiama, il tubo del dentifricio cazzale.
2: Esatto. Figurati a forma di 88.
0: Anche il buco dell'anno.
1: Vabbè, direi che abbiamo chiarito, nessuno di noi chiaverà con l'anello al cazzo. Oddio, è arrivato Matt Danieli, cosa vuoi? Aspetta un attimo.
0: Scusa, ma portala in onda, perché siamo curiosi.
1: Vieni un attimo, che ti incuffio anche.
0: Così almeno la gente lo conosce.
2: Fagli dire Baby Root e poi lo salutiamo.
0: Con le cuffie poi buttale,
1: Sì, ovvio.
4: Metti, sì, ma dilli di essere sciolto, no?
1: Allora, lui sembra il figlio non voluto di Jimmy il Fenomeno.
2: Sì. Se con se stesso, tra l'altro.
1: Vieni in camera.
0: È Jimmy non Fenomeno.
1: guarda che roba. Ma...
0: è diventato anche più alto da quando ti frequenta.
1: Puoi parlare, puoi parlare.
0: Anulu.
1: Dai, scemo, parla. Saluti, ragazzi. Dai.
5: Salve, ragazzi. Ciao, Wender.
4: Ciao.
0: Salve, ragazzi. Ciao Wender.
2: Ha separato le due cose.
1: Allora, intanto l'alito potrebbe veramente essere un'arma chimica utilizzata dai
0: russi. Ho rubato una menzina.
1: Ma mi sa che era sporca di merda.
2: Ma devi mangiarla con la bocca.
0: Se la prendi dall'acqua del water, non vale.
1: Poi, io credo che lui sia ossessionato da Wender, perché se voi guardate il profilo di questo ragazzo, ha tolto la testa, cioè la faccia di Wender, e ha messo la sua. Sì. Poi si mette il cappellino uguale alla maglietta della GAV.
0: Infatti Wender è un Wender che non ce l'ha fatta psicologicamente.
4: Com'è, Wender?
5: Cosa hai detto?
0: Ti sta imitando, è il primo passo. Poi ti strappa il
1: volto. Non ti vedono se stai nell'angolo.
4: Mamma mia, che cucchioloide.
1: Allora, puoi cortesemente spiegare perché sei venuto a Miami?
2: Al mondo, prima di tutto, perché
4: per
2: sei venuto al mondo?
4: Tua moglie, per non dare una mano a te.
1: Per non dare una mano a me, per dare una mano a mia moglie, ma soprattutto non hai soldi. Quindi stai vivendo.
5: In realtà li ho.

0: da miserabile, perché scrocchi, robe. Cioè, quanto
1: no,
0: ti...
1: ne approfitto.
0: Quanto ti è costato venire qua a Miami, tra tutto?
1: 1800.
0: Porca troia, compreso l'aereo? Sì. Sai che una persona normale a Miami lo spende una sera a cena?
2: Marco, posso interrompere un attimo?
0: Ci mancherebbe, cioè, rimborsare.
2: Matt, fammi capire, tu ascolti questa radio da una vita, no? Sei un nostro stalker del cazzo, quindi dovresti sapere che c'è questo microfono, serve a qualcosa. Perché non lo sai usare una volta, la prima volta che ti capita di
3: allora,
2: venire in onda?
3: Allora, questo perché non so se il microfono è omnidirezionale, se
0: non lo... Madonna mia, ma mangiane di più di mentine però!
2: Ah, forse l'hai inibito con la cosa dell'alito, magari, sì, sì.
0: Non, non lo so, no, vai, vai, guarda, sto lontano, vai, vai, parla pure con i ragazzi, vai.
2: Vai, dici,
0: vai,
2: mette,
0: vai,
2: dai.
0: Vai vicino al microfono. Ma,
2: parla! Ma
4: funziona il mio alito. Anche preso lì.
2: Ah, in imbarazzo. Okay.
4: Sì, allora, sì, ragazzi, scusate, ci avvisano che il collegamento con le Paralimpiadi è finito e dobbiamo restituire la linea allo studio.
0: Basta, andate, hai buttato via un'occasione. Sì, sta con la cuffia, sì, mi spiace. Sì. Oggi potevi diventare il futuro conduttore dello Zoo.
5: Manca solo una cosa per imitare Wender per
0: mamma mia, come
2: bravo,
0: mamma
2: gag.
0: Mia. Sì, sì, è proprio Mister Simpatia, wow. 2026-27.
4: Scusa, vai via! Pippo, possiamo togliere sta parte dalla replica?
6: Ho già messo F8.
4: Bravissimo.
0: Grazie, giochiamo, grazie. Dai, giochiamo.

0: Pew.
1: Oh, finalmente una persona normale. Ciao, sì, Lucilla, ti presento al volo Agostino da Salerno.
2: Ciao Agostino, quanti denti hai?
3: Non ho capito.
2: Niente, lascia perdere.
1: Quanti denti hai in bocca, Agostino? Li hai tutti o te ne manca qualcuno?
3: Ne ho ancora tutti quanti, fortunatamente.
1: Tutti quanti.
2: Però parli come Matt Danieli, quindi io ho paura.
1: Ma sono tutti così,
2: mamma
1: cioè, non...
2: mia.
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: paura mi fa.
1: Cosa fai in quel di Salerno, Agostino?
3: Sono un meccanico.
1: Ah, allora riparami sto cazzo.
2: Ma perché?
4: È una reazione matura la tua. Ok, a che ora è l'ora di religione, ragazzi? Deve essere l'influenza di Matt Danieli. Ma proprio dritto, cioè,
2: ma cosa?
4: Senza base, niente.
1: Scusate,
2: beh,
1: scusate.
2: No, figurati, è stato divertente.
1: Allora, sì, ma meccanico di auto?
2: Di cazzi.
3: Di auto,
1: non di cazzi, no, di cazzi no. Senti, no, ce l'hai per caso già un fumagazzi oppure ti manca?
3: No, mi manca.
1: Ti manca, ok, allora concentrati perché lei è molto stronza. Prego, Lucilla.
2: Potresti anche vincerlo l'orologio fumagazzi, sì. Ma devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Se prendi 3 schiaffi in faccia sei fuori. Iniziamo.
3: Va bene.
2: Scegli tra profumo di fica o puzza di merda.
4: Ecco, bene.
3: Profumo di fica.
2: No. Puzza di merda, più faccia. Schiaffo in faccia. Andiamo avanti. Scegli tra repellente o diserbante.
3: Repellente.
2: Esatto, quindi per adesso abbiamo puzza di merda e repellente. Scegli tra conducente o conduttore.
1: Aia.
3: Conduttore.
2: Esatto, puzza di merda, repellente e conduttore. Andiamo avanti. Scegli tra ama i piedi o succhia i cazzi.
3: Ama i piedi.
2: Esatto, ama i piedi. Quindi puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi. Ultima scelta. Paranza o Parenzo.
3: Parenzo.
2: Esatto, i tuoi indizi sono puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi e Parenzo. Hai 20 secondi, vai.
1: Facile.
2: Si chiama Agostino?
1: Sì.
2: Te li ripeto, puzza di merda, repellente, conduttore, ama i piedi, Parenzo.
1: Wow, dai, facile. Oh. Dai.
4: Scritto nelle stelle.
2: Dai, Franco.
3: Non ce l'ho.
4: Questa è la dimostrazione che forse.
2: Dai, ma oggi era facile.
4: No, è facile.
2: Giorgio.
1: Dillo, era?
2: Era Roberto Cruciani.
1: Come Roberto si chiama?
2: Si chiama Roberto? Giuseppe.
4: Vedo che la sua notorietà sta spingendo forte.
5: Mamma mia.
2: Scusate, ho scritto Roberto, sì.
1: Questo ci fa capire che i 200.000 ascoltatori a quarto d'ora sono reali.
2: Sì, ascoltano proprio noi.
4: Questo ci fa capire che l'ultimo quarto d'ora dello zoo va cancellato dalla memoria collettiva dai Men in Black.
1: Agostino, mi spiace, non hai vinto l'orologio fumagazzi. Però ti mandiamo il kit di Radio 105 con una foto di Roberto Cruciani, il nuovo conduttore
4: con
1: Zanzara.
4: Il suo amico Riccardo Parenzo
6: e la scimmietta lanciafeci USB da attaccare al computer.
1: Ciao Agostino, un abbraccio, buona giornata.

0: Non è che abbiamo abusato di alcohol tutti quanti senza saperlo.
1: So, io sono stato ammalato, ma voi che scusa avete, ragazzi?
0: Ma non lo so, non lo so.
2: È bella così, ragazzi.
0: Oh, vi regalo questa che è bellissima. Un uomo di 290 kg e sua moglie di 204 kg hanno fatto una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto sessuale.
1: Porca troia.
0: Eh beh, oh, tanto, 2,90 è tanto.
1: Capito, ma cioè, il massetto dovrebbe tenerla comunque una mezza tonnellata.
3: Ho capito, casa vecchia. Immagini, il grasso comunque magari occupa un po' lo spazio, cioè il pene che esce fuori è poco.
2: Ma anche il colpo che lui dà su di lei, dà il colpo da 300 kg.
0: C'è scritto che il palazzo era vecchio di 250 anni, in qualche modo.
1: Era di carniciato il massetto.
0: Capito, non lo so.
3: Colpi di cazzo, l'ho sdraiata così, è bello.
0: E poi a Liverpool, sai che le case le fanno con lo sputo, lo sperma.
1: I Beatles le fanno. Colpa dei Beatles allora.
0: Colpa dei Beatles.
2: Di merda, di Beatles. Bastardi.
0: Ma ragazzi, siamo molto curiosi di sentire come proseguono le avventure di questa bambina
3: però
0: con la quale
3: prima,
0: siamo cresciuti.
3: Un attimo,
0: prego.
3: Una cosa importante. Ok, ecco, puoi proseguire.
1: Puntuale proprio.
0: Ci colleghiamo con Heidi, prego.
1: Grazie.

0: Lassù sulle montagne, il gruppo di debosciati sta disquisendo animatamente su di un problema morale che affligge Peter. Ovviamente nella assoluta comprensione e nei modi civili che li contraddistinguono.
1: Puttana tua madre! Ma si può sapere che cazzo ti è saltato in testa, brutto pastorello del cazzo?
2: Non è colpa mia. È lei che mi ha toccato le palle mentre stavo dormendo. Io non ho fatto niente. Ero tranquillo a dormire per terra sul fieno come sempre, quando ho sentito le mani di Clara che mi stavano accarezzando i coglioni. Allora, si sa come vanno queste cose. L'ho cacciato fuori e gliel'ho picchiato in gola.
1: Come hai potuto approfittarti di una ragazza fragile come Clara? Ma non ti vergogni, brutta merda! Tu ti sei sognato tutto. Nessuna toccata di palle e te che dormivi. Clara era beatamente legata nel suo letto come tutte le notti quando ci corichiamo, onde evitare si trasformi in vampiro e ci uccida tutti nel sonno. E tu sei entrato nella sua gabbia per fare i tuoi porci comodi.
2: Ma non è vero, io non ho fatto niente, lo giuro.
1: Adesso come facciamo se l'hai messa incinta? Come facciamo a dirlo al medico? Ci farai arrestare tutti, brutto debosciato del cazzo.
3: Ehi, ma che cazzo avete da gridare stamattina? Ma un po' di rispetto non lo avete per chi non ha un cazzo da fare se non fissare le farfalle mentre crepano e possono dormire?
1: Heidi, non ti racconto nei dettagli cosa ha combinato questo lurido pastorello, ma sappi che si è chiavato Clara mentre stava dormendo.
3: Stai scherzando, vero? Dimmi che non hai fatto una cosa del genere alla strongoloide. Lo sai che se per caso si viene a sapere, ci levano i suoi sussidi e la spostano in una struttura, vero? E noi abbiamo finito di fare la spesa. Dimmi sinceramente che non è successo, perché se fosse vero, io ti strangolo con le mie piccole mani fino a sentire la carne che si apre e la tua giugulare diventare viscida sotto i miei polpastrelli, facendola sguisciare come un'anguilla fuori dal tuo collo. Hai capito, Peter?
1: Cazzo, il petto! Mi fa male il petto, Cristo Dio! Ma pensa te se me ne dovevo andare di infarto per colpa di una sborrata di Peter. Che destino infame. Va bene, Dio, hai vinto tu. Portami lassù e affrontiamoci da uomo a divinità. E vediamo chi aveva ragione quando ti insultavo gratis.
3: Nonno, calmati. Non farti prendere dal panico. Non te ne andrai oggi per un infarto. Non è il momento. Dobbiamo prima risolvere la questione prima che Clara vada a denunciare Peter. A proposito, ma tu come hai scoperto l'accaduto? Te lo ha detto Clara?
1: No, veramente l'ho immaginato quando ho visto Peter che dormiva col cazzo di fuori. E c'erano segni di sgommate e derapate di rotelle di carrozzina su tutto il pavimento. Allora i casi erano due: o avevano girato Fast and Furious 11 The Handicap Edition, oppure Peter si era inculato la storpia.
3: Quindi Clara non l'ha vista ancora nessuno? Tu, nonno, non ci hai parlato?
1: No, perché? Che ti sta frullando nella testa, piccola sporca analfabeta nonché diabolica spostata?
3: Quindi, se Clara sta ancora dormendo e noi la convinciamo che è stato tutto un sogno, probabilmente la cosa potrebbe morire sul nascere. L'importante è che siate tutti furbi e seguiate il mio gioco. Avete capito?
2: Sei geniale, cazzo! Ancora di più di quando hai rubato il distintivo allo sbirro mentre ti arrestava, per poi convincerlo che eri anche tu una poliziotta sotto copertura da nana.
4: Peter,
3: questa cosa non è mai successa.
2: Vuoi dire che me la sono immaginata da fatto?
3: Sì, Peter. E adesso basta con il fentanyl, per favore. Ti fa male, lo capisci?
1: Zitti! Sento il cigolio delle sue gambe girevoli. Fate silenzio e fate come se nulla fosse. Vediamo se la nana puzzolente e scalza ha ragione.
5: Buongiorno a tutti. Mamma mia, che bella dormita. Oggi mi sento come se avessi provato sensazioni diverse. Come una sensazione di appagamento e felicità fisica che parte dal basso del mio ventre fino a salire alla testa. Mi sento come nuova. Mi verrebbe voglia di cantare.
2: Te l'ho dato bene il cazzo, allora, storpia.
1: Ma porco d***o, Peter! Ma sei un coglione, santo Cristo!
5: Cosa hai detto, Peter?
3: No, niente, Clara. Peter ha detto che ti ha donato un gatto. Te lo ha messo nel fienile sperando che qualche volpe non lo abbia già trasformato in cacca e peli.
5: Ma grazie, Peter. Un gattino. Sei proprio gentile con me. Anche stanotte sei stato tanto, tanto, tanto, tanto, ma tanto gentile.
4: Troppo.
5: Anzi, se ti va, potresti essere così gentile anche la prossima notte. Mi fa bene la tua gentilezza.
2: Hai capito la mignotta rotolante?
1: Ma la vuoi finire, brutto zozzo di merda?
5: A proposito, nonno, ho urgenza che tu mi accompagni dal dottore. Mi fa tanto male la patatina e il culetto. Ho bisogno di un piccolo controllino. Ho un piccolo ritardo.
1: Ok, cazzo. Troppo tardi. Passiamo al piano B.
3: Quale piano B?
1: La storpia è incinta. Non possiamo più fare null'altro.
3: Ma nonno, è impossibile in una sola notte. Sarà per un altro motivo, calmati.
5: A proposito, dovrei passare anche dagli assistenti sociali dopo il medico. Ho appuntamento con la psicologa.
3: Secondo me forse nonno hai ragione tu. La bionda ci nasconde qualcosa.
5: Heidi, tu sai che io fingo di essere stupida, ma sai che non lo sono, vero? E sai che le pareti di questa catapecchia sono molto, molto sottili, vero?
3: Ok, sparale in faccia, nonno.
1: E come cazzo facciamo con i sussidi?
3: Tanto Satana ce la rimanda indietro ogni volta, ma almeno la mente è resettata.
2: Heidi, sei un cazzo di genio del cazzo, cazzo!
0: Mi sa che questa sceneggiatura abbia comunque un buco narrativo che non c'è.
4: Un paio di buchi, sì.
0: Perché Clara muore e poi ritorna con la mente resettata?
6: È vero.
0: Perché Satana la rimanda indietro ogni volta? Inoltre, perché gli altri lo sanno? Vabbè, farsi domande non ha senso. Quello che ci basta è vedere i capelli biondi di quella merda umana sventolare sotto i colpi di arma da fuoco. Come un video rallenti di Jennifer Lopez anni 90. E comunque, cazzo Peter, glielo hai calato bene alla bastarda. Complimenti, Sorcio.
4: Narratore.

0: città.
1: È bellissimo.
0: È orribile. Dai,
1: sarei andato avanti incinta. Ore.
2: Che ferocia inusitata. Ma
3: comunque, comunque, Fast and Furious Handicap Edition
2: 11. No,
3: io lo guarderei. Ci saremmo dentro anche noi comunque.
1: Magari fra qualche anno.
2: Sì. No, io subito, perché come guido subito.
3: Anche Wender.
4: Io vinco, ragazzi.
3: Protagonista è Matt Danieli, sicuro.
2: A piedi, però, tra l'altro.
1: Lui è Slow and Furious.
3: Possiamo chiudere prima? Chiudiamo prima oggi.
4: Sì, sì, chiudiamo.
3: Si può chiudere prima oggi il programma?
1: Oddio, oddio.
3: Non possiamo, perché noi siamo veri uomini.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Per spiegare al tuo parrucchiere come vuoi il taglio, mostragli la foto di una figa pelosa. Sii uomo.
3: Come?
5: Quando qualcuno parla, vai a tempo con la testa come se stesse rappando. Sii uomo.
3: Fastidio.
5: Presenta la tua compagna dicendo: lei è quella che mi scopo adesso. Sii uomo. Entra all'open day di una scuola elementare solo per cagare nei cessi dei bambini. Sii uomo. Se qualcuno ti invita a casa sua per la prima volta, digli: ah, pensavo fosse un cacatoio, invece ci si può vivere, dai. Sii uomo.
3: Stasera.
5: Scrivi: tradito da quella troia di Michela Bompani nel 2010 come bio di Instagram. Sii uomo.
3: Che bio è?
5: Se qualcuno ti dice che sta attraversando un brutto periodo, rispondigli: per forza, perché non chiavi. Sii uomo.
2: Anche
5: se organizzi un aperitivo, di ai tuoi amici che possono aggiungere un meno uno e scegliere chi non deve venire. Sii uomo. Tappati le orecchie e fai la la la la la la la la la mentre lei orgasma. Sii uomo. Quando una collega arriva con un nuovo taglio di capelli, dille: non preoccuparti, poi ricrescono. Sii uomo. Se vedi un vecchio che fa fatica a parcheggiare, fagli un video e sfottilo su TikTok. Sii virale. Sii uomo.
2: Dagli una mano, no?
5: Dopo la prima volta a letto con una tipa, guardala e chiedi: ma era la prima volta, eh? Sii uomo.
2: Quanto l'ho fatto male.
5: Rallenta per far passare un pedone e poi spara tre colpi di clacson. Sii uomo. Chiama hobby il lavoro degli altri. Sii uomo. Se lei ti chiede di baciarla mentre scopate, dille di no perché hai il COVID. Sii uomo.
3: Che scusa è?
2: Cioè anche il COVID.
3: Comunque, Paolo, molti si lamentano del fatto che hai sostituito la voce del nonno. È cambiata un po', è diversa.
1: No, in realtà bisogna guardare al futuro, signori. Sì. Perché succedeva anche nei cartoni animati che a un certo punto modificavano.
2: È morto il doppiatore.
1: Diciamo che se vogliamo più naturalezza, questa è la strada. È più figo. E poi non me ne frega un cazzo.
3: Ti insegno una cosa: allora tu usi la voce come la usavi prima, fai un file di 10 secondi, poi la ricloni e allora ti viene così come era prima.
1: Guarda, ascolterò il tuo consiglio, che è inutile perché lo conosco molto meglio di te. Il sistema comunque
3: ti posso dire che ma non sai un cazzo.
1: Non funziona perché l'ho registrata dal cartone animato, sono poche frasi.
3: Ma va, la scrivi tu come la facevi prima con la versione vecchia, scarichi il file, lo ricarichi e la usi in V4.
2: Se no, scusa, non è più semplice. Prendi la macchina, vai in Svizzera, lo registri dal vivo ogni volta, gliela fai.
1: Fa facile ridere delle battute e non rompere il cazzo.
2: Questo è molto più semplice.
3: Eh? Questo sì, sì, hai ragione.
2: Era il piano originario, tra l'altro.
1: È bello? Mi piace? Mi piace.
0: Bravo, bravo, bravo.
6: Cari ascoltatori, visto che avete mani e orecchie, fate così. Ascoltate la pubblicità, ma contemporaneamente andate su tutti i digital stores a scaricare l'applicazione del secolo. Zotify, con la I finale. Ok, capre ignoranti? Con la I finale. Noi siamo
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Questo è lo Zoo di 105.

0: di successo che fanno canzoncine, che vanno sulle radio pop, sono tutte nane che puzzano. Hai notato?
1: È vero,
0: anche
1: vero.
0: Lei bassina,
1: perché il nanismo porta a cantare per affermare la propria personalità. Lo diceva anche Brackenhauer.
0: Può essere, può
2: essere. Brackenhauer, quello famoso,
0: l'ho letto,
2: quello
0: libro. Famoso
1: di Lettera a un nano.
0: Il cugino di Brackenhauer è un
1: No, è quello che ha scritto Lettera a un nano. Tra l'altro molto piccola, perché pensava che i nani vedessero più piccoli.
0: Che cazzo vuol dire?
1: So, beh, un errore di stampa.
0: Ragazzi, non dite quella parola lì che si arrapa Wender, poi sono cazzi.
3: Ma ci sto pensando, ragazzi, in questi giorni.
1: Stai valutando il noleggio.
3: Mi mandano poi le ascolti. La cosa assurda è che su Instagram le ascoltatrici mi mandano foto di nane e video. Per farmi arrapare, capito?
0: Pensa che addirittura alcune innamorate di te vorrebbero farsi rimpicciolire proprio.
1: Vorrebbero farsi nanizzare.
3: Ma, sì, che bellissimo, ragazzi. Sì. Non è una cosa.
0: Era bello quel film. Come cazzo si chiamava quel film geniale, tra l'altro?
3: Nani sulla Luna?
2: No, non credo l'abbiano neanche mai girato.
0: No,
2: non avrebbe senso.
0: No, quello dove ti miniaturizzavano e andavi a vivere.
2: Size Me,
0: bellissimo. Size Me. Come si chiama lui, quello che ha fatto
3: Matt Damon.
2: Che cazzo c'ho oggi, ragazzi?
0: Matt Damon.
2: Le indovino con una.
0: Ma bellissimo.
1: Cazzo, sei Will Hunting oggi.
0: E poi la stronza della moglie, invece non si fa miniaturizzare, lui rimane uno stronzo in questo
1: mini stronzo.
0: Mini villaggio. Io lo farei, cazzo. Cioè, bellissimo. Dai, tutto più piccolo, costa tutto
1: Ma quando piove è grosso così, però.
0: Un centesimo. Ma no, è coperta. No, il paese era coperto.
2: Adesso hai detto così, la prossima riunione che c'è col presidente presenta un suo sosia nano
1: con un contratto piccolissimo.
4: Non voglio parlare del tuo contratto, so che ti piacciono quelli ridotti.
0: Però pensa, scusa, cos'era? Tipo un centesimo diventavi, no? Quindi anche i tuoi soldi valevano
1: uguale,
0: volte
1: perché
0: di
1: cioè
0: più.
1: Uguale, cioè, non è che i soldi valgono in base alla dimensione.
0: No, costava tutto molto meno.
2: Perché? Lo facevano per aumentare le risorse disponibili sul pianeta, perché siamo in troppi.
1: Ma costavano uguale, perché
0: non costavano,
1: sarebbero degli
0: uguali.
1: Idioti.
0: No, cretino, la villa costava molto meno.
1: Abbi pazienza. La villa sì, ho capito. La dimensione della villa, però la villa poi la dovevi costruire coi mezzi piccoli.
0: Ma no, la costruivano quelli grandi, la facevano loro.
1: Scusa, l'idea era quelli grandi stanno fuori e guadagnano alle spalle di quelli piccoli che si fanno miniaturizzare.
0: Piano piano, in teoria
2: 105, bro.
0: In teoria avrebbero dovuto poi miniaturizzarsi tutti e così.
1: E quindi ricominciava tutto da capo.
0: Ho capito, che palle. Madonna, devi sempre
1: non stai in piedi,
3: noioso,
1: non stai in piedi,
3: noioso, Marco, noioso, io sono dalla tua parte.
1: Non stai in piedi, cioè, non del cazzo.
0: Vuoi una bella notizia? Vuoi una bellissima notizia, velocissima? Allora, noi italiani siamo primi in qualcosa, finalmente. Dopo tanti anni siamo i primi in Europa per consumo di cannabis.
1: Siamo l'unico paese d'Europa dove non è legale. Pensa, questa è la genialità del legislatore.
0: Allora, i dati: il consumo di droga tra i giovani in Italia riguarda principalmente la cannabis, seguita da sostanze sintetiche e cocaina, con un'età media d'inizio che spesso si abbassa fino a 14-15 anni. Ragazzi, io non so quanti 14enni ascoltano lo Zoo in questo momento,
1: immagino.
0: Ma la droga è merda.
1: Non la cannabis.
0: Un conto è farsi la canna, conto la cocaina è merda, ragazzi, veramente. Vi rovina la vita. Tutte le persone che conosco che hanno fatto uso di coca si sono ridotte delle merde. Qualcuno, presente in studio, fortunatamente, ha avuto i coglioni di liberarsi da questo vizio e oggi
2: di comprarla più buona.
1: Facciamo un applauso alla Chicca, allora. Brava Chicca.
3: Brava Chicca.
1: È stato un lungo percorso, ma siamo con te.
2: Allora, posso dire una cosa per la cannabis? Cioè, la cannabis, quella ludica, quella che si fuma per farsi la serata, voglio dire.
0: Sì,
2: se te la fai a casa tua, i cazzi tuoi, non guidi, che non nuoci un cazzo a nessuno, poi è la tua vita, fai quello che vuoi. Può aiutarti anche a fare tante cose. Una di queste è smettere di bere alcolici.
1: Vero.
2: E l'ho scoperto io, perché io sono astemio ormai.
0: Ah sì, non lo sapevo.
2: Sono astemio da 3 giorni.
0: Da 3 giorni.
1: No, infatti al mattino ci abbraccia quando arriva e dice il suo nome. Sono Paolo e non bevo da 3 giorni.
2: Allora, sono astemio da 3 giorni. Però ho scoperto che se tu ti bevi, non so, il gin, quello analcolico, qua stanno morendo 40 veneti di questo parlo.
0: Sì.
2: Il gin
0: o
2: la birra analcolica. Però ci accompagni magari una cheesecake.
0: No, ti prego, la birra analcolica no, una merda.
4: No, cioè, è buonissima.
2: No, ce ne sono quelle molto buone. Cioè, fare un percorso di analcolismo associandoci un po' la bombettina ti dà la stessa sensazione di...
0: Ma scusa, ma pensare alla fica in caso di uomini e pensare...
2: Ma
0: a un
2: lo
0: bel
2: fai
0: cazzo,
2: nudo nel letto ascoltando
0: Jim Morrison. Un bel cazzo turgido, ma c'è bisogno per forza di drogarsi.
3: Perché hanno una vita triste per quello.
0: Bravo, io e Wender non ci siamo mai drogati, neanche Pippo,
5: anch'io,
0: e siamo persone...
5: Anch'io.
0: Ecco, anche la chicca. Stiamo benissimo, non c'è bisogno. Scusa, perché... non hai bisogno. Già io sono un tossico di merda con queste sigarette
3: triste.
0: Elettroniche.
3: Perché cioè, non serve.
2: Triste. Scusa, guarda, ti sembra che io faccio una vita triste?
0: Sì, sì.
3: No, vabbè.
0: Sei un depressore.
3: Però se devi, ogni tanto cadi in depressione, vai, ti
0: tu sei Aldo depresso.
2: Ma non è vero, sono più felice.
1: Ma io lo faccio per divertirmi, ragazzi. Cioè.
0: Ma Fabio, tu non hai... Allora, posso dire una roba? Voglio spezzare due lance in tuo favore. Tu
1: due sono
0: mai...
1: troppe, non le accetto.
2: Se lui fuma bene, io fumo male.
0: Allora, tu sei stronzo e merda sempre. Cioè, hai una costanza che alla fine è apprezzata. Cioè, sai quello che ti aspetti, no?
2: Certo.
0: Da Fabio. Paolo invece passa da no, io vi odio tutti, non vi voglio mai più vedere, a scusate ragazzi, vi voglio tanto bene, vi amo, siete la mia famiglia.
3: No,
0: e quindi...
3: ma lì, perché lui ci pensa poi, lì è intelligente su questa cosa, Paolo.
0: Sì, però questa roba ti destabilizza perché non sai mai come comportarti.
2: Vabbè, tu prendimi sempre con distanza come strani, poi decido io come entrare nella tua vita.
1: Allora, nell'incertezza non lo amare.
0: Ci sta, va bene.
2: No, vabbè, allora
0: Fabio
2: lo dico,
0: è merda sempre.
2: Però
0: vai,
2: lo dico pubblicamente. Allora, c'è stato un grande periodo di quest'anno della mia vita che sono stato particolarmente stronzo nei confronti di tutti voi. Ve ne chiedo scusa. E sto facendo anche dei passi indietro, sto cercando di fare uno sforzo.
1: Ma no,
2: stronzo,
1: sei stato faticoso da gestire, no? Cioè, da gestire
3: adesso non si poteva parlare.
0: Ma perché devi mettere il carico da 100?
1: No,
0: sei
1: merda. Ragazzi, stavo stemperando.
2: Vedi che faccio bene a odiarvi.
1: Non è stato stronzo. E sei stato faticoso, non stronzo.
2: Allora, sono stato complicato relazionarsi con me era complicato.
1: Esatto.
2: Ognuno di voi ha...
1: Poi sei un sacco di pulci, però.
2: Però io voglio dire adesso, però me le stai tirando fuori, eh? Stai attento che è un serrino
4: minore.
0: Sempre rognoso.
1: Però vai tranquillo, non ce ne siamo neanche accorti.
2: E comunque adesso abbiamo ristabilito un equilibrio.
0: Pezzo di merda.
1: Cane Caino.
2: Cosa? Esatto, il verso. Mi ha dato più fastidio di quello che chiamava Caino.
0: Siamo qua a ascoltarti.
3: Vai Paolo.
2: No, appunto,
3: vai.
2: Stavo dicendo che...
3: Guarda, ti abbraccio di merda. Ti voglio bene.
1: Scusate,
3: abbracciami.
1: Cosa ha trasformato questo incredibile circo di Frizzi e Lazzi in un gruppo di ascolto per ex alcolisti?
2: Cioè, perché sto imparando. Ciao, mi chiamo Paolo, sono pulito da 3 giorni.
1: Ma ricomincia.
0: Ok, quindi il problema era l'alcol. Benissimo, adesso lo sappiamo. E quindi
1: il mio qual è?
2: L'alcol, la droga, il sesso, l'uso da...
0: Ma ragazzi, ma la cosa bella dello zoo è che noi siamo persone vere. Cioè, noi siamo storpioloidi così, di natura.
1: Come voi, un po' meno di voi.
0: E amiamo circondarci di persone ancora più storpioloidi. Un po' come Matt Danieli qua a Miami e Ennio invece in Emilia Romagna. Vedi, ognuno c'ha il suo storpioloide, è bellissimo così. Io ho Wender e Wender ha Ennio, vedi? E poi Ennio avrà un altro storpioloide.
2: Ha un altro Wender,
0: ci colleghiamo con dove abita Ennio, controllo della prostata. Attenzione.
5: Dove abita Ennio?
6: Signor Ennio? Mi sente?
7: Porta!
6: Buongiorno signor Ennio, sono il suo... Sono il dottor Brion Vega. Brion Vega, il suo medico...
7: Brion Vega!
6: Sì. Sono il suo medico di base che l'ho chiamata... Sì, l'ho chiamata l'altra volta per sapere come stava. Adesso volevo vedere se lei per caso, visto che è la settimana della prostata, voleva fare...
7: Prostata.
6: Lei ha la prostata.
7: Cosa devi fare?
6: Quante ne ha lei di prostata?
7: Due.
6: Importante avere due. Allora bisogna fare il controllo alle prostate. Va bene? Allora lei adesso farà un controllo con l'andrologo. Allora signor Ennio, il andrologo allora il mestiere adesso glielo passo direttamente l'andrologo che si chiama R2D2.
1: Ma no,
6: no, R2D2. Sì, adesso glielo passo l'andrologo. Mi raccomando, quando parla con l'andrologo lo chiami dottor andrologo R2D2. R2D2 andrologo. Esatto.
7: Passami in telefono il prodoro.
6: Sì, gli passo l'andrologo R2D2
0: in penna.
7: Passami quello che mi vai a dire. Che ne voglio? Bella la donna, due,
6: esatto.
7: Due, fratelli, l'androne, dai.
6: Sta arrivando, sta arrivando, che lo vedo arrivare, sta avvicinando a te. Eccolo.
5: Guarda che è una cosa bellissima, sai come si fa? Allora devi venire nel nostro studio.

0: Bastardo!
1: Ti troverai una vecchia nello studio che ti infilerà un dito in culo.
0: Bastardo! Chi è che c'è trovo nello studio?
1: No, è la vecchia, la vecchia.
0: C'è la vecchia da murare, bastardo. C'è la vecchia da murare.
1: Sì, ma prima ti deve infilare un dito in culo.
0: Che porco non... Ma te se ne infilo io del dito nel tuo culo, bastardo. Puttana la... Poi deve chiedere il mio culo, non ci va dentro niente! Brucia merda! Dovi la vecchia da murare!
1: Ma scusami!
0: R2, bastardo!
1: Allora, quando ti infilerà il dito in culo, puoi urlare quanto vuoi!
0: Non ti infili niente! Non ti infili niente, brucia merda! Bene, bastardo! Vieni se si tratta del due dita! Le due dita non ce le devi per questa è la tua bastardo!
1: No,
0: culo.
1: No, R2 di due dita.
0: Ti arrivi a due, bastardo, bastardo, ma dove sai che ti vengo a prendere, ti smizzo la testa con un melograno.
1: Sono nello studio di Brium Vega.
0: Basta questa puttana la mano. Ti odio.
1: C'è la vecchia da burrare.
0: Vecchia, ti odio, bastardo. Dov'è la vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare? Bastardo. Bastardo, dove c'è la vecchia da burrare?
2: Quello,
0: bastardo.
1: Guarda che malata.

0: tuo culo, bastardo, allora... passami la vecchia da murare.
1: Allora ti aspettiamo allo studio, vieni alla panna.
0: Puttana, la...
1: Mi raccomando, vieni giù con la panna e il citofono R2D2.
2: Ma come si fa a essere così? Ma non può essere vano.
1: Il dito in culo.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Dai, ma di la verità, tu sai dove abita adesso, dai, l'avete capito.
4: Attenzione,
1: aia.
4: Bravo Marco, l'hai capito. So dove abita Andy.
1: Porca troia.
4: Sì, che notizia.
1: Sì.
4: La nipote...
1: Ah, quindi si è riprodotto anche, cioè ha avuto dei figli.
4: La nipote gli è scappata una cosa in un dialogo su Instagram.
5: È un codice contenuto dentro il libro.
4: Al fidanzato che ci ha scritto e ci ha detto dove abita.
6: Aia.
1: E quindi che intenzioni hai?
4: Mi sa che adesso io e Johnny andremo
5: a trovarlo.
1: Allora, prima che voi andiate però dobbiamo fare un identikit. Cioè ognuno di noi se lo immagina in un modo, no? Io mi immagino che dentro la bocca ci siano tanti denti mescolati, una lingua tutta storpioloide, allora, un mascellone.
5: Io me lo immagino con la testa da Carlino e il corpo da uomo.
6: Io mi immagino una pannocchia con 12 occhi. Però ho fumato tanto
1: Tu Chicca come lo immagini?
7: Io un nonnino simpatico,
6: 22enne biondo,
7: un cazzo quelli un po' così. Tutti morbidosi in faccia,
5: quindi grassoccio, grassoccio.
1: Tu Pippo come lo immagini?
8: Pippolino Baffi.
6: Avrei detto come Ivan di
8: Valmalenco Alpina.
5: No. Vengo anch'io a vedere lo dei Marpighè.
8: Andiamo a vedere,
1: ma di cosa?
5: Che è il coso delle stelle, come si chiama?
6: Cos'è?
8: L'aurora
5: boreale. Sì.
1: L'Audemar Piguet. Pensa su che pianeta vivi tu adesso. L'aurora boreale è diventata Audemar Piguet.
5: Vengo a vedere l'Audemar Piguet.
6: Sai che non ci sarei mai arrivato. Cioè, sembrava
1: il
6: gioco di Lucilla.
1: Il Po, come lo chiami? Il Po, una roba semplice.
5: Il Rolex.
1: Che va nel mare, certo. Va bene, bambini, ci risentiamo domani alle 2. Grazie alla Chicca, grazie a Pippo Palmieri.
8: Ciao bello!
1: Grazie a Wender.
2: Ciao!
1: Grazie a Fabio Lisei.
6: Comericus!
1: Paolo Noi!
5: Marco Mazzoli!
1: Beh, dai, la voce è tornata un po'. Sì, adesso aspetta, meglio, voce, dai.
8: Scusa, Marco.
1: Dimmi.
8: Ma adesso che è la mattinata abbastanza lunga, cioè nel senso, gli fai fare un giro a Maddagnieri,
5: portalo
8: da qualche parte, in moto d'acqua, fagli provare qualche emozione, no?
4: Portalo al largo e lascialo lì.
5: Dai, prendi una barca, portalo in baia.
1: Ma ragazzi, ma voi non avete capito, cioè, questo è tipo un virus. Lui si salva sempre, cioè è incredibile. Noi abbiamo provato a abbandonarlo in luoghi anche dove normalmente vieni mangiato vivo. Sì. Niente, lui esce. Oh, sai che avevo fatto un sacco di amici anche, così lui.
8: Però scusa, mi ha detto che ha inventato un'app che riesce a togliere via le bestemmie, è vero?
1: Sì, un'app che censura tutti.
8: Che censura?
1: Cioè, qualsiasi roba tu gli
6: metti. Ma lo riempie di insulti al Papa, quindi.
5: cioè, le racchiude tutte e li manda al Papa.
8: Funziona bene, che mi interessa, funziona bene?
1: No, funziona. Io ho detto, mi serve una roba per censurare i mixati dei DJ che hanno dentro fuck shit, robe varie. E lui l'ha fatto e mi ha detto: devo mandarla anche a Pippo Palmieri, così almeno non deve più censurare le scenette dello zoo.
8: Il triplo di controlli.
1: Sì, triplo, sì, solo che magari censura delle parole che ormai nello zoo sono normali.
5: Scatola, non puoi dire più scatola.
6: Pane, scatola. Pane, radio, non puoi dire zoo, però le altre tipo il e da le puoi dire.
1: Mi sta spiando di nuovo dal vetro.
5: Ma
1: voi vi rendete conto di che cazzo di tortura io devo vivere?
6: Marco, ma mandalo a casa chiuso in un sacco.
1: Stamattina sveglia alle 5:30 perché devo venire qua a preparare lo studio per Enrico Papi, perché deve fare la diretta da Miami.
6: Il signor Comodetti.
1: Io e il signor Tony Zucchero, Mr. Caviglie, eravamo qua alle 6 stamattina.
5: Mi saluti Caviglione, cazzo.
1: Caviglione. Poi arrivi e c'è faccia
5: d'angelo.
1: Cosa vuoi?
4: È il tuo Igor.
1: Cosa? Eh? Fai il bravo che un attimo tengo la
5: porta.
1: Ma
5: spengo la
1: ti spengo la Florida.
5: E poi direi di chiamarti padrone. Sì, sì.

0: Comunque c'è già riuscito perché mezza radio è spenta adesso. Sto merda.
1: Fai i bianchi di Zotify.
0: Sì, va bene.
2: Sei arrivato in una cassa sulla
0: Fabio,
2: nave.
0: Fabio, mandami quel bonifico che ho bisogno, per favore, quei 57.000 euro. Grazie.
1: Ah, li ho girati a Paolo da Darte, te devono arrivare da lui 62.
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: E io ho passato a Wender, sono diventati 73.
1: 73.
0: Euro però, non mila.
3: Sono tutti i soldi sul conto?
2: Sì, sì.
3: Cazzi vostri.
1: Ma in transito.
4: Ciao, domani.
0: Ciao.
5: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: End, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai che è mercoledì sera, come state ragazzi? Benvenuti qui a casa, tutto ok, qui a casa tutto ok. Benvenuti a 105 in casa, io sono Max Brigante. Davanti a me una splendida Nadia Venturini, tutta contenta con le caramelle.
1: Buonasera, stasera un ciupa ciupa, dato il regalo da Martin, che ha sentito insomma il mio malessere verso questo suo nuovo amore nei confronti di Linda, e quindi sta cercando di ricomprarmi.
0: Sì, è tornato a corteggiarti. È tornato nella fase del corteggiamento. Sì, assolutamente. Simo, tu hai
2: Buonasera.
0: Beccato qualcosa?
2: A me Martin ha dato un cioccolatino prima. No, era un tipo una fragola ricoperta di cioccolato.
0: Vabbè, tanta
2: molto
0: roba
2: buona,
0: bene,
2: buona.
0: Bene,
2: sì, ma Martin
0: bene.
2: Com'è è sempre un grande bene, al contrario bene. Di quell'altro che fa la trasmissione con lui, che non ricordo.
0: No, vabbè. Invece voglio raccontare questa piccola storia triste. Giorni fa avevo lasciato nel cassetto di Simone degli anacardi. Avevo lasciati lì e era proprio un bel pacchetto. Sai quando al supermercato compri quelli più buoni, naturali, buoni, bellissimi. Li avevo lasciati lì, gli avevo detto: Simo, te li lascio qui perché sicuro ci sarà un giorno in cui avrò un po' di fame. E oggi mi è venuto in mente e gli ho detto: ma Simo, possiamo recuperare gli anacardi che oggi non ho pranzato? E lui mi ha detto: sì, certo, ma anch'io ho avuto fame.
2: Sì. No, anche oggi non ho mangiato qualcuno.
1: Vabbè, dai, ma che modo.
0: C'era il fondo. Sì, il fondo. Ce n'erano 7-8 sul fondo. Lì, giusto, sai, per dire che non li aveva finiti? Ma era un sacchetto grande, eh? E era rimasto il 7-8% del sacchetto.
2: Sì, ci sta, 7-8% sì.
0: Il 7-8% erano buoni, sì.
2: Erano molto buoni. Infatti, ma io pensavo
0: i migliori.
2: Pensavo che stasera arrivassi con come l'altra volta con il parmigiano.
0: Solo che siccome era l'altra volta, ho detto ne avremo ancora. No, non ci avevi avvisato. Va bene, chiusa questa piccola storia triste, siamo pronti per una bella puntata di 105 in casa, dove torna a trovarci un amico che prima ci frequentava proprio, fa una roba tipo una volta alla settimana.
1: L'ho dovuto redarguire.
0: Hai fatto bene, perché è un po' sparito,
2: C'ha da fare.
0: E lo vedo in giro che fa cose, però è un po' sparito. Va bene, stasera lo riaccettiamo a casa, dai, stasera lo riaccettiamo. Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

Siamo partiti belli gruvosi con Anderson .Paak, A Good Day è il titolo di questa canzone. 5 minuti dopo le 20 in diretta su Radio 105. Parlavamo di un fantomatico amico che negli ultimi periodi è un po' scomparso.

0: Racconta ombre e segreti di una vita che davanti alla TV ovviamente noi non vediamo. Quindi è un libro molto interessante. La vita di Bruno sicuramente è molto molto trafficata e impegnativa.
1: Fammi fare un po' l'intellettuale.
0: Vai.
1: Controluce è un invito a guardare la realtà da una prospettiva diversa. Oltre il successo, oltre le apparenze, oltre i pregiudizi. È la testimonianza autentica di una vita vissuta con curiosità, determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questo è il Controluce di Bruno Barbieri, che verrà a trovarci fra una decina, quindicina di minuti e ci racconterà appunto di come ha deciso e poi come ha scritto questo libro che parla di lui, Controluce, quindi ombre e segreti di una vita che, come diceva giustamente Simone, è una vita intensa, una vita trafficata, è una vita anche che ha più volti, no? Lui ha fatto tutta una prima parte di carriera chiuso dentro le brigate, chiuso dentro le cucine, una seconda parte di carriera invece completamente fuori, davanti a un pubblico sempre più numeroso, quindi una seconda parte di carriera proprio da personaggio pubblico vero e proprio. E quindi, insomma, la vita quando assume poi tanti colori diventa veramente interessante. Ne parliamo con lui fra poco qui a 105 Mi Casa. Subito una bella canzone di Ernia che si chiama Dedica, qui in questo mercoledì sera a Radio 105. Siamo anche, lo dico per chi volesse poi collegarsi alla TV, al 66 del digitale terrestre.
2: Un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Spero stiate bene in questo mercoledì sera alle 20:20. Qui stiamo molto bene anche perché ritroviamo un amico questa sera. C'è Bruno Barbieri collegato con noi. Ciao Bruno.
1: Ciao, ciao, come stai?
0: Bene, bene. Guarda, grande. Speravo di mancarti un po' di più perché è una vita che non passi di qua. Però va bene lo stesso.
1: Veramente, guarda. No, guarda, mi sono anche un po' arrabbiato con te perché non mi chiami mai, non mi cerchi mai. Poi adesso ti metti lì e dici: ah, sì, non mi vieni mai a trovare. Vabbè,
0: Bruno,
1: te la perdono perché siamo troppo amici.
0: Sì, sì, dimmi come stai, dai, dimmi come stai, che momento della tua vita stai vivendo?
1: Sto alla grandissima, guarda, sto molto bene, sono qui che sto registrando la nuova stagione che andrà in onda nel prossimo, diciamo, nel 2027 di 4 Hotel, quindi sono dentro a questo caldernone, no? Sto bollendo, sono in un albergo molto bello, in montagna, e quindi raccontiamo una gran bella storia.
0: Bene, senti, un'altra grande bella storia, la raccontiamo, anzi la racconti, attraverso Controluce, che insomma il titolo dice tutto, no? Vuol dire controluce, guardare un po' tra le ombre, tra i segreti di una vita che io mi sono permesso di dire prima quando non eri ancora collegato, veramente interessante. Lo dico perché abbiamo parlato tanto in questi anni, perché ti conosco, perché conosco la tua carriera. La tua carriera è fatta di due vite diverse, una con le luci della ribalta puntate in faccia, l'altra invece chiuso nelle cucine. Insomma, è veramente interessante una vita che ha dei risvolti così diversi, no? E quindi mi piace che tu abbia deciso di raccontarcela in un libro.
1: Avevo voglia di a un certo punto, sai, arrivi nella vita che hai voglia, che non è aprire l'armadio di casa e tirare fuori gli scheletri, non avevo bisogno di fare tutto questo, però c'è un momento che hai bisogno di raccontare, di raccontarti in un modo diverso, cioè in Controluce è un Bruno Barbieri non quello che siamo abituati a vedere a Masterchef, a 4 Hotel, lo chef pluristellato, è un Bruno Barbieri diverso, Bruno Barbieri che probabilmente la gente non si aspetterà. Ho voluto raccontare uno spaccato della mia vita, perché sai, a 60 anni, voglio dire, ce ne sarebbe voluti altri 10 di libri, però ho cercato di raccontare quello, forse una delle cose, le cose più interessanti, le cose più che avevo voglia di far conoscere alla gente che mi conosce, alla gente che mi vuole bene, ma anche alla gente che magari non mi vuole bene.
0: Certo, ma senti, ti è servito anche da un punto di vista quasi psicologico fare un punto della situazione così profondo attraverso la scrittura, il pensiero, l'analisi di quella che è stata una vita fatta di sogni, di promesse, di speranze, di tutto quello che c'è all'interno di una vita?
1: Moltissimo, guarda, mi è servito moltissimo, ma soprattutto avevo voglia di raccontarmi in un modo diverso, avevo voglia di far conoscere anche delle sfaccettature di Bruno Barbieri, no? Un Bruno Barbieri più intimo, un Bruno Barbieri anche in qualche situazione più segreto, raccontato dei momenti della mia vita difficilissimi, il rapporto che c'è stato con mio padre, con la mia famiglia, veramente duro, difficile, le cose che magari un ragazzino non avrebbe mai voluto che gli capitassero, no? Ma purtroppo la vita è anche questa. Cioè la vita, sai, noi siamo abituati oggi a vederci belli, sorridenti, che fighi tutti, però per arrivare a tutto questo io ho lavorato molto duramente, ho sofferto moltissimo, ho passato dei momenti della mia vita anche da giovane senza un soldo in tasca, ho passato scappando. Io racconto delle fughe nella vita, sai, io ho vissuto gli anni 80, la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, che c'era un cambiamento anche epocale nella vita dei giovani, quindi sai, entravano anche le droghe, entravano tutto un sacco di cose, dove io attraverso il mio lavoro, attraverso quella voglia di fuggire da una realtà. Io quando sono tornato dall'America, che sono tornato nel mio piccolo paesino a Medicina, i miei amici, quelli di infanzia, quelli di scuola, quelli non c'erano più, non c'era più nessuno, erano tutti morti, morti di eroina, morti di AIDS, morti di, cioè capisci, un momento anche tragico, e lì ho avuto la forza di non cadere dentro quel baratro, ma di scappare un'altra volta. E grazie al mio lavoro, grazie alle mie cose, sono riuscito. Poi, sai, nella vita succedono, davvero ne succedono di cotte e di crude. Non è stato facile raccontarsi, non è stato facile, ma avevo bisogno di dire anche a tanti giovani che quando si attraversano i momenti difficili, certo, io sono stato pure in analisi, non mi vergogno, però ho avuto le spalle larghe, hai capito? Perché crescendo in una famiglia dove il mio padre, tu pensa che io sono riuscito a dire papà ti voglio bene a 55 anni. Mm-mm. Tu prova ad immaginare cosa può avere sofferto un ragazzo, ma io ho capito anche quella storia lì. Mio padre è sempre stato un uomo duro, difficile, un uomo di altri tempi, figlio, 16 fratelli, figlio di contadini, certo. Non c'era da mangiare, sai, tutte queste storie qua poi ti formano, ti fanno crescere. Io all'inizio del libro racconto anche che a un certo punto, a 10 anni, io vivevo già con le persone di 20, più grandi di me, capito? Perché ero già più adulto dell'età che avevo. Io tutta quella parte da bambino, quando ho iniziato ad andare a scuola, è stato difficile. Una vita complessa, una vita molto complicata, dura. Poi a un certo punto racconto nel libro le mie storie di lavoro, ho sofferto anche lì dove è stato duro. Fino a 40 anni non avevo un soldo in tasca, perché quei due che avevo li reinvestivo, perché dicevo poi un giorno arriverà il mio momento. Certo. Poi il mio momento è arrivato. E racconto anche quello che dietro al lavoro, dietro le cucine, la gente non sa. Perché oggi, sai, tutti vanno a mangiare dagli stellati, tutti fighi, tutti famosi, tutti belli. Ma la gente non sa che dietro a quel lavoro lì che cosa c'è, il sacrificio, le rinunce di una famiglia, le rinunce del divertimento. È stata dura. Poi a un certo punto arriva il successo, ma arriva quel successo popolare e il successo popolare ti entra, e lì ho raccontato, ci sono due episodi nel libro con gli squali e i leoni da tastiera. Gli squali, a un certo punto tu quando raggiungi il successo non capisci più niente, non capisci quello che ti sta intorno, quindi tutti vogliono salire sul tuo carro, no?
0: Tutti vogliono un pezzettino,
1: gli squali sono
0: certo,
1: pronti, certo. Capito? Sentono l'odore del sangue, l'odore della carne, e quindi tutti sono lì intorno, tutti vogliono usarti, no? Vogliono possederti, no? E quindi è stato molto, anche lì è stato un dramma, ma sai, nella vita i soldi vanno e vengono, non sono un problema, il problema sono i tradimenti, il problema sono quel momento che tu non ti aspetti dalle persone che ti hanno sempre, che sono sempre state al tuo fianco. Questa è stata per me la cosa più dura, più difficile, quella che mi ha fatto veramente, che mi ha fatto veramente stare male. Lì ho rischiato moltissimo, lì ho avuto un momento complicato, difficile, però io avevo quelle spalle larghe, capisci?
0: Certo,
1: quelle spalle che poi mi hanno portato
0: anni,
1: ad arrivare dove sono arrivato.
0: Bruno, è tutto molto interessante, sono certo che il libro sia veramente intenso e continuiamo a parlarne, mettiamo una canzone e poi andiamo avanti.

0: facendo una bella chiacchierata questa sera qui a 105 Mi Casa, che poi è un po' lo spirito del nostro programma. E questa sera la chiacchierata è con Bruno Barbieri, che si racconta all'interno di un libro che si intitola Controluce. E Bruno, insomma, è una persona molto, molto intensa, molto sincera, e stava veramente arrivando già a tutto questo prima. Ti ascoltavo, io devo dirti, ma lo sai, ce lo siamo detti tante volte, io sono tanto felice, sono stato tanto felice per il tuo successo, perché so quanto tu hai lavorato nella vita per arrivare lì. E infatti tu sei sempre un esempio, quando io dico, ma il successo non arriva a caso, quando arriva, arriva perché dietro c'è un grande motivo. Tu sei veramente un grande motivo vivente, e ne stavamo parlando prima. Mi piacerebbe, ma magari è una come posso dire, solo un'illusione, però mi piacerebbe che la tua vita, il tuo racconto, questo Controluce, potesse essere un po' di ispirazione anche per tutte le nuove generazioni, che non per colpa loro, ma semplicemente perché la società ormai è diversa, hanno chiaramente perso il concetto della gavetta, e perdendo il concetto della gavetta perdi il concetto dei passaggi, del sacrificio, e perdi quelle spalle larghe di cui parli tu, no? E quindi quando poi arriva il primo piccolo tsunami, vieni trasportato via. E quindi, Bruno, non so se mentre lo scrivevi pensavi anche a un lascito, no? A lasciare delle informazioni utili per chi sta adesso iniziando a affrontare un percorso.
1: Esattamente, hai letto la chiave del libro. Io vorrei tanto che questo libro fosse di ispirazione proprio per i giovani, perché, guarda, al di là del successo che una persona ha, è che ci sono all'interno del libro dei punti, no? Che sono necessari, perché quando tu raggiungi il successo delle volte sì è bello, ma è anche molto pericoloso. Soprattutto, perché è pericoloso? Perché poi dal successo a un certo punto non capisci più tutto quello che ti ruota intorno, tutto quello che ti sta, non capisci chi ti sta vicino, se e quindi devi lavorare in un certo modo. Soprattutto io dico una cosa ai giovani: bisogna sempre essere programmati per quello che accadrà dopo. Cioè, io oggi devo ringraziare la televisione, tutto quello che ho fatto, i programmi, la mia vita, i ristoranti, le stelle, però io oggi sono già programmato per tutto quello che accadrà dopo, no? Perché comunque nella vita bisogna avere sempre dei sogni. Io sono ancora un ragazzo, chiamo un ragazzo, nonostante ho 60 anni, però sento che c'ho ancora quello spirito dentro, sono ancora quel Peter Pan che sono sempre stato, no? La voglia di conoscere, di scoprire. Nel libro racconto dei miei viaggi, racconto delle cose anche molto profonde, anche molto intime. Ci sono dei momenti veramente complicati, belli, però io credo che questo possa veramente essere di ispirazione ai giovani. Io parlo a un certo punto dei leoni da tastiera, sai, quelli che stanno oggi sui social, su internet, che fanno molte volte anche del male alle persone. Chiaro, a me non mi hanno avuto, non mi hanno preso, no? Ma mi è successo moltissimo. Però io dico a queste persone una sola cosa: nella vita non serve andare dall'analista, serve guardarsi un pochino più dentro e parlare un po' meno degli altri. Questo è fondamentale. Soprattutto dico un'altra cosa: tutta questa gente ogni tanto alla mattina dovrebbe fare quello che faccio io e quello che fanno molte altre persone: guardarsi allo specchio e chiedersi tante volte chi sono veramente. Questa è la vera verità. Poi sai, il lavoro, la vita, uno dice, sai, adesso è comodo parlare perché magari hai raggiunto il successo. Ragazzi, io ho faticato veramente, la mia vita è stata veramente dura. Io questo libro, tu pensa che io sono arrivato, mia madre c'ha 93 anni, poverina, a un certo punto della sua vita, in un momento molto difficile, c'ha quello che purtroppo può succedere, no? L'inizio di una demenza.
0: Certo.
1: Vorrei leggergli questo libro, perché vorrei dirgli, poi magari lei lo sa e lo sente, quanto gli ho voluto bene, quanto l'ho amata, quanto è stato importante quando mio padre non c'era, quando la famiglia non esisteva, quando noi alla sera, quando non c'era da mangiare, lei magari non mangiava per dar da mangiare a me e alle mie sorelle. Capisci? Queste robe sono robe che ti formano, che ti fanno sentire comunque ancora oggi vivo. E quindi questo è stata una bella storia. Sono contento, sai, di aver scritto Controluce. E ti prego, leggilo, non so se l'hai già fatto, leggilo, perché E scoprirai anche un altro Bruno Barbieri. Sì. Io e te siamo amici, ci conosciamo, siamo stati in radio tante volte, ti stimo moltissimo, però mi piacerebbe che tu mi conoscessi anche da un altro lato.
0: Lo farò.
1: Bruno Barbieri,
0: Bruno,
1: che hai sempre conosciuto.
0: Lo farò sicuro, e voglio anche chiudere con una piccola mia sensazione, visto che sei così aperto, no? E parlavi della mamma, e non ho proprio nessun dubbio, per come ti conosco, che tutto quell'amore sia arrivato e ne abbia la totale consapevolezza. Controluce lo leggerò e invito tutti i nostri amici a farlo, perché sono certo che all'interno c'è una storia di vita, al di là che sia la tua, Bruno, ma una storia di vita che può essere di grande ispirazione per tutti. Bruno, io ti abbraccio forte e spero davvero di vederti presto.
1: Grazie.
0: A presto, ciao
1: viva
0: Bruno.
1: Viva la vita e viva mi casa.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105. Ciao.

0: Ci piace sempre di più questa canzone di Saif, molto semplice ma bella, bella, bellissima. Poi non so perché ho detto ma, perché non è che le cose semplici non sono belle, anzi, essere semplici ma efficaci è difficile, è molto difficile. E quindi è stato bravissimo Saif con questa Parlar d'amore. Grazie Simo, grazie.
1: Mi sei piaciuto, filosofo.
0: Bene, bene, ma a te piace il pezzo?
1: A me piace un sacco.
0: Anche a me, Nadia anche, siamo fan, eh?
2: Sì, io sono impazzita per questo pezzo.
0: A me il pezzo, diciamo, degli ultimi usciti di Saif, che insomma ormai è diventato molto popolare dopo Sanremo, è quello che piace di più, in assoluto, devo dire. La tua Liguria, la tua Liguria, sì. A proposito, ma
1: dimmi,
0: come sta l'Elisabetta?
1: Non è che... sembra bene, eh?
2: No, l'Elisabetta sta benissimo, non si capisce. Lei torna sempre indietro con gli anni. Ma ormai non... ha 15 anni.
0: Ma non passa a trovarci.
1: Speriamo.
2: Non so, non mi fido di voi.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hit è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

fine Bruno Mars con Mark Ronson, Uptown Funk. Domani ci trasferiamo, andiamo in trasferta, anzi andiamo nella nostra casa live, andiamo da Spazio Lenovo e domani viene a trovarci 22 Simba. Immagino che ci saranno tutti i fan di 22 Simba che si sono già prenotati. Insomma, domani facciamo una bella puntata live da Spazio Lenovo con 22 Simba, che è uscito con un disco che ho ascoltato in questi giorni, credo si chiami Miria, il disco di 22 Simba, ci piace molto lui, lo abbiamo già ospitato qualche mese fa e domani lo rincontriamo, sarà bello averlo live. Quindi ragazzi, per chi si è prenotato, ci vediamo lì di persona domani sera, altrimenti ci sentiamo come sempre qui in radio dalle 20 alle 21. Saremo anche in TV, quindi potrete vederci poi live da Spazio Lenovo al 66 del Digitale Terrestre. Vi abbraccio e vi lascio a 105 Tabù.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Ok, non vorrei dire, ma nella sigla dovrebbero darci l'Oscar. Sono stato a Mescal. Sono stato in via Paolo Sarpi l'altra sera, forse per questo. È brutto.
1: Saluto tutta la comunità cinese all'ascolto.
0: Perché quando facciamo finta di pedalare, siamo abbastanza verosimili, eh? Perché l'abbiamo fatto, possiamo raccontare il dietro le cose. Abbiamo fatto in uno studio come si fanno queste cose, quindi abbiamo fatto finta di pedalare,
2: l'orso bipede.
0: Esatto, e poi ci hanno aggiunto in grafica una bici.
1: Però in realtà ci hanno detto rimanete in squat. E noi tutti e tre in squat, un pochino in avanti con la schiena, cercando di mantenere un manubrio, abbiamo fatto finta di salire in bici. Però Tony in realtà lo fa nella vita, quindi gli è venuta facile.
3: Ma in realtà a me non hanno detto così, perché non avevo capito. Appena hanno detto squat io, come se fossi in bagno, e io mi sono seduto
0: su bagno,
3: ho capito così. Posizione a sediolina, diciamo.
0: Questo lo diciamo perché per i pochi che non lo sapessero, per i molti o per non so quanti, siamo anche in TV, e in TV il programma ovviamente ha una videosigla molto carina. Non l'avete mai vista?
3: Andate a vederla sul canale 666. L'anticristo.
1: No, 66
3: basta.
0: E poi quella sigla va solo sul 66, non la mettiamo mai sui social, quindi se uno non ha visto la TV non l'ha mai vista.
3: E per
0: che
3: radio poi non
0: per radio non si vede.
3: Non si vede
0: no,
3: tanto.
0: No. Per radio non si vede.
1: Vabbè, peccato.
0: Lidia, facci sognare. Che ti sei mangiata? Facci sognare, dai.
4: Cosa non ho mangiato?
0: Esatto.
4: No, qualsiasi cosa, da lasagne, tagliatelle, brasati vari.
0: Lasagne con besciamella o con ricotta?
4: Allora, con besciamella, perché a me piace quella versione lì.
0: Mi piace quella nordica.
4: Sì, a me piace quella un po' più bolognese.
3: Ma tutto insieme hai mangiato?
4: Sì.
1: Ma l'ha fatta mamma, non ho capito.
4: Sì, sì, buona. Certo. Cucina by mamma.
0: Perché invece quando la fa mia moglie, faccio fare adesso il patriarcato, le chiedo se può fare mezza teglia besciamellosa e mezza con la ricotta. Io la preferisco con la ricotta.
3: Addirittura fai mezza e mezza.
0: C'è il confine in mezzo, io quella parte.
3: Come il gelato, me lo fa pistacchie.
0: Sì, proprio così.
3: La lasagna me la fa polpette.
1: Poi uno si lamenta che sceglie posti più costosi, cioè se la metti a lavorare a fare addirittura doppia teglia, quella ti chiede
0: posti degli Oasis.
1: I più costosi, giustamente, capito? È un dare e avere la vita,
3: Ma gli Oasis ne abbiamo già
2: ma
0: ormai è andato in onda tutto, non c'è più.
3: Ciao Lidia.
4: Buongiorno. Abbiamo un ospite. Sono riuscita a prendere i biglietti.
3: Sei riuscita anche tu?
1: Ma sì. Che cosa? Scusa, ripeti?
4: Biglietti.
3: Ma ieri sono riusciti tutti. Un sacco di amici mi hanno detto ho comprato 83, 89, nessuno ha comprato al tuo prezzo. Devo dire, tu sei il leader.